0: prima della conferenza tra poco e poi con il nostro direttore Antonio Paolino, che avete appena visto e sentito dopo la conferenza. Io vi chiedo quali sono le vostre aspettative a doppio livello, diciamo. Da un lato, oggi, cioè, vi aspettate una conferenza di quelle peperine, tenendo conto che appunto le prime pagine dei giornali, ma questi giorni molto pesanti dopo la sconfitta con il Sassuolo, stanno mettendo anche sul banco degli imputati Spalletti, o vi aspettate invece una conferenza più, tra virgolette, istituzionale, come spesso succede in Europa, in cui magari Spalletti ci darà delle delucidazioni sui suoi pensieri, anche in ordine all'organico? Ci sono giocatori che stanno rientrando, bisognerà capire se Cambiaso e McKennie saranno a pieno titolo arruolabili, nel senso partono titolari, oppure è meglio metterli in corso d'opera. E poi vedremo quali saranno le valutazioni. Naturalmente io in questi casi sono sempre molto incuriosito da che cosa fanno i giornalisti stranieri, perché sono poi quelli che magari possono un po' scompaginare il quadro delle domande che invece fanno i colleghi italiani, che sono anche molto più conosciuti e come tale anche magari inquadrabili da Luciano Spalletti. Vado a leggere qualche messaggio, inutile dirvelo, ma siamo sempre chiaramente poi in questa trasmissione disponibili a dialogare con voi, e lo facciamo anche via Twitch, 340-5425-324 per i vostri messaggi vocali o da leggere. E vado con Saro, che mi scrive: Paolo, dopo quattro partite bisogna essere vicini alla squadra. Io aggiungo: ma ci mancherebbe altro, spero che domani lo stadium dia una mano a questa squadra. È chiaro che la Juve deve dare un'impressione diversa, io lo dico sempre, e ne sono profondamente convinto, a maggior ragione quest'anno, e l'abbiamo visto l'anno scorso quando la Juve ha dato la sensazione di fare il suo, cioè di metterci tutta se stessa, di avere anche una qualità di gioco più che sufficiente, lo stadio è stato dalla sua parte. Adesso io credo che bisogna avere la capacità, perdonatemi il termine e la ripetizione, di perdonare la squadra, nel senso che è indubbio che noi a Sassuolo abbiamo combinato una valanga di errori. Però domani bisogna resettare, è un'altra competizione, è il modo, il calcio fortunatamente, almeno quando non ci sono le pause, quando poi ci sono le pause i risultati rimangono. Ma partire bene in questa competizione significa riacquistare fiducia, dare magari credibilità a qualcuno di quelli che in queste ultime partite non hanno convinto. Domani è un'occasione, purché si faccia un'operazione molto chiara. Ed è questo che io troverei imperdonabile per la Juve. Non si sottovaluti l'avversario, perché è vero che il NEC Nijmegen è una squadra olandese, il calcio olandese non è più quello di un tempo, è vero che il NEC Nijmegen è una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo fino ad arrivare al terzo posto, ma quest'anno è partito molto male e nella parte destra della classifica è reduce da un punto nelle ultime tre giornate. Ma attenzione, che noi di scivoloni, prima citavo il Lech Poznan, e il Lech Poznan non era certo una squadra di primo livello, squadra polacca, e noi pareggiamo 3-3 a Torino e 0-0 al ritorno. Quindi chi sottovaluta qualcuno in Europa commette per me un peccato tra i più grandi, un peccato capitale. A maggior ragione adesso che la Juve arriva da una situazione difficile. Vedo Manuel che gira per la regia e quindi gli chiedo se mi manda il primo vocale che già vedo sul computer.
1: Ciao Paolo, Andrea Vicenza.
0: Ciao Andrea.
1: Ascolta, niente, ormai ho un po' di anni dietro le spalle, quindi qualche Juve l'ho vista. Ti do la mia opinione. Per conto mio, se non ritorniamo ad essere una Juve con uno zoccolo duro di giocatori medio forti, non dico fortissimi, ma italiani, che facciano gruppo e squadra, attorno ai quali poi mettere le classiche ciliegine sulla torta che danno qualità, che possono a questo punto anche essere stranieri, non andremo da nessuna parte. Vedi, domenica scorsa l'unico italiano in campo era il portiere Vicario. Poi in una squadra tipo ci sarebbe Locatelli e basta, 2 su 11 significa. Di base il problema della Juve è quello. Possiamo continuare a cambiare allenatori, giocatori, eccetera, ma finché non ci strutturiamo come sono i cartonati adesso, che si dica quello che si vuole, però hanno Barella che è un gran è forte, Bastoni è forte, Di Marco è forte e attorno a loro hanno aggiunto altri giocatori. Noi stiamo facendo l'Inter degli anni 90, 2000, che continua a lamentarsi senza costruire nulla e continuare a disfare quello che si è fatto l'anno prima. Ciao Andrea Vicenza.
0: Ma Andrea, io dissento un po' da questo, nel senso che, lo spiego meglio, io sono assolutamente d'accordo con te, quando la Juve ha avuto un blocco di italiani fortissimo, la Juve ha fatto le sue fortune. Io dissento in questo senso, che non vedo molto facile fare questa operazione e credo che se in questi anni non è stata perseguita, un po' forse per volontà, un po' per ragioni oggettive, e un po' per mancanza di materiale. Prova a spiegarmi. Fatto salvo che l'Inter ha uno zoccolo duro di italiani, io ci aggiungo a quelli che hai detto anche più Esposito, che credo che sia un giocatore molto importante, lo sta dimostrando, ma l'Inter è anche tante altre cose. Perché se all'Inter mi togli Lautaro, Thuram, Calhanoglu, non credo che lo zoccolo duro degli italiani sia tale da determinare un dominio. Fatto salvo che per dominio io intendo almeno 2 anni di grande livello. L'Inter è una squadra dove il mix, come abbiamo fatto noi negli anni passati, quando dominavamo, il mix italiani e stranieri funziona, ma gli stranieri sono di qualità, sono di livello e non poco. Però indubbiamente i migliori italiani li hanno loro. Dopodiché ricordiamoci che questi italiani un grosso percorso in nazionale non lo fanno e qui allora arriva la scarsità di materiale. Dove andiamo a prendere gli italiani per fare lo zoccolo duro? E questo è il punto. Ma soprattutto, se gli italiani buoni, e ce n'è qualcuno, anche parliamo di giovani, se li andiamo a prendere ci mettiamo un po' di anni a costruire una grande Juve. E uno potrebbe dire, ma meglio così, resettiamo, però puntiamo sulla qualità italiana. Ma esiste questa qualità? Perché io, come dire, e soprattutto è difendibile questa qualità? Cioè, Tonali, che se lo comprano gli inglesi e arrivano a spendere 110 milioni quest'anno per trasferirlo dal Newcastle al Tottenham, come fai ad andare a prendere uno come Tonali? Come fai ad andare a prendere uno come Palestra che viene pagato 60 milioni? Cioè, quindi io ho l'impressione che noi quando facciamo il ragionamento in teoria e in storia giusto, sul blocco italiano ci stiamo dimenticando della pochezza del materiale italiano di oggi, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, della difficoltà nell'andare a prendere le eccellenze, per non dire della impossibilità, e del fatto che poi, perdonate, come dire, il messaggio che voglio mandare, del ricatto dei procuratori. Perché il mercato italiano è veramente problematico. E quindi io tutto questo materiale o ce lo sappiamo costruire in casa, e abbiamo dimostrato che peraltro i frutti migliori della Next Gen non sono necessariamente italiani, o dove lo vediamo questo materiale italiano? Cioè, bisognerebbe avere la capacità ogni anno, appunto, di andare a prendere il Palestra di turno, che è indubbiamente un buon giocatore. Ma non lo vai a prendere più con 10-20 milioni di una volta. Lo vai a prendere con cifre fuori dalla portata della Juve. Per cui, ripeto, in linea teorica, magari fra 5 anni ci diciamo, finalmente la Juve ha ricostruito uno zoccolo duro italiano. Finalmente. Ma ci mettiamo 5 anni. E non è che non andiamo incontro dei rischi. Poi, se volete, come dire, approfondire questo tema. Io credo che quando arrivano gli italiani, più degli stranieri, abbiamo poca pazienza. Perché noi il centravanti della nazionale, o se volete, uno dei centravanti della nazionale, l'avevamo noi, che era Moise Kean. e non l'abbiamo tenuto. Perché? Perché se la Juve passi un anno dove, con tutti i problemi che sono stati, non segni un gol, Moise Kean, che a me è un giocatore che io reputo giocatore che poteva essere anche determinante per questa squadra, non lo tieni. Quindi riuscire a ricostruire un grande zoccolo duro italiano è veramente problematico. E ripeto, mi sembra che la nazionale degli ultimi anni ci dica che parliamo di giocatori così così, diciamo. Ma andiamo allo stadio, andiamo a sentire qual è l'umore dal nostro Camillo De Michelis. Ciao Camillo!
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti.
0: Allora Camillo, oggi giornata di conferenza di Spalletti. Intanto ti chiedo se ci dici bene il programma, proprio ora per ora, che cosa succede tra noi e la squadra del NEC. E poi la prima domanda che mi sorge spontanea è: secondo te sarà una conferenza, tra virgolette, ovvia, cioè di battute normali da parte di Spalletti, o Spalletti è sotto un po' un fuoco incrociato, come stiamo leggendo in questi giorni, le prime pagine dei giornali, ma non solo i giornali, anche i media, e quindi ti aspetti una conferenza in cui i messaggi che arrivano o le domande che arrivano saranno forti?
2: Ma Paolo, io intanto vabbè, parto col programma, questa stampa di Spalletti e Kalulu alle 15, e poi invece alle 16 ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore del NEC con Scurs, ex giocatore del Torino, e poi alle 19 qua allo stadio ci sarà il loro allenamento, 15 minuti aperti ai giornalisti. Questo è il programma. Per quanto riguarda invece la conferenza stampa, io mi aspetto una conferenza stampa abbastanza calda, da un punto di vista proprio dei temi e da un punto di vista anche delle domande, e sono curioso di vedere in che modo poi si porrà con i giornalisti Luciano Spalletti. Qualcuno stamattina ha voluto vedere nell'allenamento solo Torello, molto lontano dalla tribuna, anche un segnale ai giornalisti, come dire: voi avete parlato di eventuale esonero, e allora io vi tengo i giocatori lontani e solo con un semplice Torello e non la classica partitina che abbiamo sempre visto col possesso palla di Spalletti nelle notti europee. Quindi in questo caso vedremo come si porrà nei confronti dei giornalisti, però diciamo che mi aspetto una conferenza stampa un pochettino più piccante rispetto al solito.
0: Ti aspetti che venga anche discusso come dire il suo ruolo, o ritieni che sia più importante in questo momento e che lui non si sottrarrà al tema magari della trasformazione del modulo, che un po' tutti prevedono, delle scelte di alcuni giocatori che ancora non si sono visti tanto? Quale ti aspetti che sia il focus principale?
2: Ma io credo che verrà toccato tutto, quindi verrà toccato l'argomento modulo e quindi la difesa 3 o 4, che possa venire fuori anche qualcosa legato al contratto, ha avuto magari una regolazione da parte
0: della società. Camillo, c'è un problema sull'audio. Abbiamo un problema sull'audio.
2: È perché sta passando un'astronave molto probabilmente.
0: Ok, vai.
2: Sta venendo un vento incredibile, tant'è che devo tenere anche il mio cavalletto. Però a netto di questo, Paolo, mi aspetto davvero che vengano toccati tutti i punti legati anche alla posizione di Spalletti. Io ad oggi considero utopia parlare di esonero dell'allenatore, Paolo, perché ha perso una partita.
0: Certo.
2: Che però lui debba dare delle spiegazioni e che debba trovare delle soluzioni soprattutto per cercare di riportare la Juventus a un livello anche solo calcistico più elevato, sì. Ecco, parlare di esonero dopo una sconfitta trovo assurdo, e forse si sta parlando di questo solo perché comunque c'è libero Antonio Conte, che è un nome che a Torino comunque è sempre importante. Però tornando alla realtà dei fatti, io mi aspetto che Spalletti possa trovare delle soluzioni, che possa portare delle idee diverse. Ecco. Vorrei un guizzo da parte di Spalletti e vorrei vedere qualcosa di nuovo. Poi difesa 3, 4, 3 centrocampisti, 2 centrocampisti, non lo so, ma è lautamente pagato per trovare soluzioni.
0: In questo senso, domani molti danno abbastanza per scontato Voltemade titolare. Pensi che sia arrivato il suo momento? Pensi che appunto il vederlo dal primo minuto ci potrà far capire un po' meglio le caratteristiche di questo giocatore? Perché un conto è naturalmente giocare i primi palloni, un conto è entrare un po' in una situazione di emergenza, qual è stata la sua vicenda sia col Milan che con il Sassuolo.
2: Questo sicuramente, Paolo. Io credo che domani ci saranno tanti cambi, perché comunque giocare giovedì, domenica non è facile, soprattutto quando è una rosa corta. Ancora più corta con le esclusioni della lista, no?
0: Sì.
2: La lista è stata fatta, Paolo, proprio studiando con l'UEFA i parametri, quindi anche attraverso, no, gli ingaggi e robe varie, per cercare di evitare poi problematiche con il settlement agreement. Quindi da questo punto di vista ci saranno delle assenze, ci saranno dei giocatori che non potrai utilizzare, e allora dovrai essere bravo a cercare, no, di utilizzare tutta la rosa in questa doppia partita. Io mi aspetto che uno dei tre trequartisti che abbiamo visto, no, contro Sassuolo possa riposare. Darei un turno di riposo a Douglas Luiz, perché è uno di quelli che ha giocato di più, e mi aspetto Federico Gatti dal primo minuto.
0: A centrocampo è arrivato il momento di Sar. Che impressione ti ha fatto nello scampolo col Sassuolo? O ritieni che la caratteristica di quella gara, proprio nella fase finale, non sia minimamente indicativa di delle sue caratteristiche vere, quelle che si devono vedere in una gara appunto affrontata magari dall'inizio?
2: Ma è difficile parlare di Sar in questo momento, anche perché credo, insomma, l'idea è che non fosse proprio in grande condizione. Che questo piccolo fastidio muscolare che ha avuto ad agosto, e poi anche un po' di inattività, perché comunque nell'ultimo periodo non si allenava neanche tanto con il Tottenham, aveva chiesto la cessione. Si vede, no? È un giocatore comunque forse indietro di condizione. Mi aspetto però che possa trovare minuti, noi abbiamo bisogno di dare minuti a lui. Mi aspetto che possa magari fare una staffetta proprio con Douglas Luiz, e credo che possa dare tanto a questa squadra. Non può, ecco, Sar per me, Paolo, non può essere il sostituto di Locatelli. Sar ha caratteristiche diverse da Locatelli. Sar non è un centrocampista d'ordine, Sar è un centrocampista anzi più disordinato. È un box to box, è uno che deve correre, è più un simil Thuram piuttosto che un simil Locatelli, quindi io credo che sia giusto dare minutaggi, e credo anche, Paolo, che questa partita qua debba essere vista come un'opportunità per provare, per sperimentare, per crescere, per cercare nuove soluzioni. È ovvio che hai sempre tutto da perdere, perché in Europa League noi avremo sempre tutto da perdere, perché se vinci hai fatto il tuo, e se non vinci è un disastro. Perciò anche in questo caso qua la vedo come un'opportunità di dare responsabilità a un gruppo che molte volte si è nascosto.
0: Ultima domanda, domani vorresti vedere una Juve arrabbiata o una Juve serena, una Juve tra virgolette più agonistica, o una Juve più in grado di giocare a calcio, fatto salvo che chiaramente i due piani non andrebbero mai distinti e separati nettamente, però qual è la tua aspettativa e anche la tua speranza alla luce di quello che hai visto finora della Juve?
2: La seconda, Paolo, la seconda. A me piacciono le squadre ordinate, a me piacciono le squadre che pensano, a me piacciono le squadre che hanno il dominio del gioco e che sanno controllare i momenti delle partite. Una cosa che ho patito tantissimo nella Juventus di Tudor era questo disordine totale, tutti su tutti giù, è una cosa che mi ha fatto malissimo nella sconfitta di Sassuolo, e aver visto la stessa identica cosa. Quindi a me piace una squadra che sa sempre cosa fare in campo, a me piace una squadra con personalità, con la giusta cattiveria, perché ha perso, però con le idee. Forse quel qualcosa che verrebbe da chiedere, e vorrei anche chiederlo a Spalletti, vedremo se ci sarà tempo, è un pizzico di coraggio in più nel cercare la verticale. Abbiamo dei giocatori anche che sono stati acquistati per un'impostazione dal basso di buon ottimo livello, come Lukumi, che domani giocherà. Ecco, mi aspetto che Lukumi possa provare a volte anche a forzare una giocata di 40 metri sulla verticale. Mi aspetto che Douglas Luiz possa cercare la verticale, non sempre lo scarico semplice. Ecco, queste cose qua vorrei vedere, piuttosto che un enorme agonismo, sai, Paolo. Io credo sempre che le squadre possano metterci tanta grinta, tanta cazzimma, come, no, va di moda in questo momento, ma quella dura 20 minuti. Poi squadra forte con le idee chiare in testa batte sempre squadra con la grinta, o quasi sempre.
0: Grazie, grazie Camillo, buon lavoro, e poi in conferenza vedremo se Spalletti soddisferà la tua curiosità e se avrai la possibilità di chiedergli. Ciao!
2: Grazie Paolo, ciao!
0: E noi ci fermiamo, piccola pausa.
3: Cose di calcio.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il 1° posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il 1° trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Torniamo in onda, ricordiamoci che alle 3 c'è la conferenza stampa, prima parlerà Calulu e poi Luciano Spalletti, naturalmente avremo modo di approfondire i concetti, poi anche con il nostro direttore Antonio Paolino, ma in questo blocco abbiamo modo di dialogare insieme tramite vocali e messaggi al 340 54

0: i rumors che si sentono, nonostante la società, ricordiamolo, perché è doveroso partire dai dati di realtà piuttosto che dalle, come dire, dicerie o dai social o dai desideri di qualcuno. La società non ha alcun dubbio su Spalletti. Carnevali lo ha ribadito con forza lunedì in un'intervista a Radio 1. Vito da Pisa ci scrive: ma cosa volete chiedere a Spalletti quando sta sempre con quell'evidenziatore in mano e non risponde mai a nulla? Io non sono d'accordo. Io credo che si possano evidenziare molti difetti a Luciano Spalletti, anche nella comunicazione. Ieri ne abbiamo parlato, personalmente l'atteggiamento che ha avuto a Sky non mi è piaciuto per niente, perché l'inviato di Sky stava facendo il suo lavoro, andarlo ad attaccare prima ancora che di fatto gli proponesse una domanda vera mi è sembrato fuori luogo, un segno di nervosismo. Ok, lo si può capire, perché poi a fine partita a caldo i nervi possono anche tradirti, però Spalletti non credo che sia un allenatore evasivo, anzi, nelle conferenze stampa di Spalletti, semmai lui è molto didascalico, si mette a parlare a lungo, espone dei concetti, può non piacere lo stile, non tutto magari comprensibile, però non è vero che Spalletti non risponda mai a nulla. Tanto è vero che lo dico perché noi che facciamo questo mestiere e che ci agganciamo ad ogni parola per poter fare dei ragionamenti, io credo che dobbiamo essere riconoscenti al fatto che Spalletti non solo ci dà l'opportunità di qualche titolo, ma ci espone dei concetti anche molto, molto calcistici, molto tattici, molto legati alle idee che ha lui, molto legati alla definizione dei giocatori, che personalmente mi rendono il mestiere molto più semplice. Non è un allenatore, per intenderci, come l'ultimo Allegri, che andava di frasi fatte e quindi ogni conferenza sembrava identica e non avevi più tanto da ragionare. Con Spalletti semmai è il contrario, cioè basti pensare che quest'anno ha iniziato alla prima giornata, condivisibile o meno, con una riflessione talmente forte su Colomani che siamo ancora lì a parlarne, proprio perché era irrituale, proprio perché non lo fa nessuno. Poi ripeto, uno può dare dei giudizi di valore, bene o male, però che Spalletti sia evasivo, no, non mi sembra proprio. Quindi questo non mi sembra un difetto che gli vada riconosciuto. Anzi, semmai è uno che talvolta gli stessi tifosi, aggiungo, magari persino la società, gli chiederebbe di essere meno comunicativo, perché quando poi comunichi tanto rischi anche di generare delle ambiguità, vedi appunto Colomani, e che poi nelle settimane dopo ha fatto una brusca correzione. Però ripeto, se parliamo di comunicazione, Spalletti mi sembra uno dei più attivi, francamente, e non uno dei più evasivi. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao Michele. Ci ha solo salutato, quindi andiamo. Ah, ok.
1: Ciao, sono Michele da Toronto. E la giocatura si poteva iniziare da Palestra, Calafiori, cioè i migliori giocatori che avevamo, che potevamo prendere per fare lo gioco in italiano. Li abbiamo fatti scappare, abbiamo speso 45 milioni per Colomani, che non ce lo vedo, non lo vedo un giocatore da tutti quei soldi. E quindi quando si deve spendere qualche soldo per qualche italiano, come Palestra, come Calafiori e forse qualcun altro, ce li facciamo sfuggire. È logico. Io non credo che solo questione di zoccola dura la Juventus, ci manca proprio il carattere, ci manca la rabbia, ci manca, non hanno, ma in generale anche dalla vita civile, i giocatori di oggi, i giovani di oggi, le persone di oggi non hanno la cattiveria, la rabbia, la voglia di fare, la voglia di imporsi, la voglia di conquistare che c'avevano i giovani degli anni 60, 70, 80. Mi sembra una massa di giovani che sono tutti rassegnati.
0: Hai fatto dei nomi, vedi Calafiori, che la Juve ci è stata dietro e ha scelto lui di andare in Inghilterra. Cioè, io ve lo dico con la maggiore chiarezza possibile. Secondo me, ma non per essere disfattista, io credo che quando parliamo dell'Inghilterra noi parliamo di un altro mondo, realmente, cioè noi oggi in Europa siamo la

0: Serie B rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra è un altro pianeta. L'Inghilterra è, come dire, la squadra più debole inglese, ha un fatturato, una capacità di spesa enorme. Insomma, io ieri ho commentato la Carabao Cup, la Coppa di Lega, e mi sono quindi potuto vedere, e ne sono stato molto contento, Liverpool-Tottenham. E Liverpool-Tottenham, ovviamente, in questa competizione, come succede un po' da noi in Coppa Italia, da loro succede in Coppa di Lega, non in Coppa d'Inghilterra, ma in Coppa di Lega, che è un po' meno importante, fanno giocare le riserve. Ma in panchina avevano 400 milioni di euro ognuna. 400 milioni di euro. C'è la campagna acquisti del Tottenham, arrivato 17esimo, c'è salvatosi all'ultima giornata, è una campagna acquisti con un esborso di 250 milioni di passivo. Hanno speso 110 milioni per Tonali, ma non è stato l'unico. Ci hanno messo a disposizione di De Zerbi una corazzata. Adesso De Zerbi è in fondo alla classifica, però ha delle c'è giocatori che noi sentiamo chiacchierati nel mercato, i senesi, i Marmouche, i Tonali, vanno lì, non vengono da noi. Quindi qui bisognerebbe riuscire ad intercettarli in tempo e non fa, cioè, come dire, prima ancora che loro facciano un grande anno italiano. Questo è il punto. Ma allora ci vuole un atto di coraggio, di fiducia, capacità di scouting, che non vedo. Perché, ripeto, se andiamo a vedere come Calafiori va all'Arsenal, ci va sulla base di un buon anno fatto al Bologna, non alla Juve, al Milan, all'Inter, a Bologna, e va per fior di soldi all'Arsenal. Non è Tonali che ci va da scudettato del Milan, cioè da giocatore già affermato. Adesso Palestra ha fatto un buon anno, ma al Cagliari non ha mai fatto una partita internazionale se non qualche apparizione in azzurro, e se lo vanno a prendere con soldoni Anor dell'Atalanta. Cioè, quindi il è bello dirci facciamo una squadra di giovani italiani, ma poi è veramente problematico riuscirci. Aggiungo sul carattere, attenzione a non spiegare tutto attraverso quello, e attenzione soprattutto a non essere come dire un po' troppo superficiali, perché io posso essere d'accordo, Michele se dice la sua da Toronto è perché evidentemente vede che cosa? Vede il fatto che il calcio, che è sempre stato un mezzo di promozione sociale per tanti, oggi basta che fai mezza partita buona a 15 anni e già ti elevano a star. Adesso sto estremizzando naturalmente, però indubbiamente non c'è più quella società di una volta della fame con lo sport, che diventava anche, almeno per noi italiani, per altri invece è così ancora e lo si vede, però questo fa parte, come dire, della società, e oggi le sfortune del calcio sono invece magari hanno un contrappeso su fortune in altre discipline sportive, dove magari non è che si fa la fame quella vera, ma si ha fame di affermazione. Quello che stiamo assistendo nell'atletica, nello sci, nel tennis, è qualcosa che non c'era prima e oggi invece c'è. Il calcio, devo dire, anche perché, insomma, poi vedi i calciatori giovani da noi finiti nello scandalo scommesse, vedi comunque una quantità di denaro che li fa uscire fuori di testa, vedi una visibilità mediatica che è difficile da sostenere, e in Italia va così. Dopodiché c'è sempre la speranza che delle eccellenze escano fuori e che tu le riesca ad andare a intercettare, però non è certamente facile. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara.
0: Buongiorno Paolo.
1: Non vorrei essere pessimista, ci mancherebbe, però ho qualche dubbio su questa squadra, specialmente dopo l'indigna prestazione di domenica sera con il Sassuolo. Io starei attento a domani, perché noi stiamo sottovalutando una squadra, questi olandesi, che non sono un granché, come dicono tutti, ma hanno giocatori che hanno giocato nell'Ajax, in Italia l'anno scorso, hanno Tadic che ci ha già pulito con l'Ajax diversi anni fa, è una squadra veloce, gioca sugli esterni, molto pericolosi, e noi siamo lenti come delle carrette in mezzo al mare, io non lo so, speriamo bene, che dire, che si sblocca Colomoni, perché veramente Io ho idea che segnerà meno gol di Davide, sarebbe un disastro annunciato. Speriamo bene, forza Juve sempre.
0: Beh, intanto secondo Mani segnerà meno di Davide, certo che era, certo che è un disastro, non direi annunciato, perché Colomani, che all'estero negli ultimi anni non ha fatto bene, da noi ha fatto bene, quindi, ed è stato preso anche, credo, per questo. Quindi, se vedi, ricordiamoci questo valore. Ah, se all'estero fai male, allora non sei competitivo in Italia. Non è vero. Malen era fuori dai giochi all'Aston Villa, da noi un crack. Ah, se all'estero fai bene, devi almeno far bene all'estero, perché così in Italia arrivi con una certa forza. Non è vero. Guarda il caso di Dobic, guarda il caso di David, guarda il caso di Openda. Quindi ogni storia ha una sua specificità. Io mi auguro che Colomani, che è stato preso per diventare il nostro bomber numero uno, a fine anno ci si dica, ok, lo è diventato. Se non lo è diventato, lo sarà diventato qualcun altro, ma lui ci è servito molto. In questo momento stanno mancando gol e prestazioni, e questo preoccupa molto. La partita di domani può servire anche a vedere altre idee in campo, altri uomini, oppure a dargli meno responsabilità. Per me Colomani, se domani entra al 60esimo, magari meglio. Lo sgravi dalla responsabilità, magari la partita è già sbloccata e abbiamo degli altri spazi e vediamo che cosa ci può dare. La Juve lenta, sì, vero, Paolo, hai totalmente ragione. E ti aggiungo, io non ho visto quest'anno il Neck di Mega. Curiosamente, io commento il campionato olandese da un po' di anni, né quest'anno né l'anno scorso mi è capitato di fare una partita del Neck di Mega. Però... indubbiamente si gioca un calcio veloce, un calcio verticale, un calcio che non molla mai, un calcio con tanti giovani. I nomi che hai fatto non li andrei a enfatizzare. Cioè, Schurz, con tutto il rispetto, un ottimo difensore che è stato 2 anni fermo, e poi magari domani si gioca, fa la partita della vita. Tadic, sì, ci ha punito. Tadic, 3-4 anni fa all'Ajax era un giocatore determinante, poi si è un po' perso, ha 38 anni, per carità, qualcuno mi può dire... e farebbe bene, Matic a 38 anni non ce l'ha fatta vedere, però viva Dio, il Neck di Mega, vi dico il valore di mercato complessivo della rosa è di, perché ce l'ho qui davanti, è di 44 milioni, ecco, quindi domani non ci sono scuse, la partita va vinta senza se e senza ma, e i difetti che giustamente Paolo indica devono iniziare ad avere una correzione. Aggiungo, se Spalletti e i suoi giocatori pensano che in Europa si possa vincere attraverso il gioco che si fa in Italia, non hanno capito nulla, non hanno visto cosa c'è successo negli anni passati, cosa sta succedendo alle squadre italiane e che cosa, perché l'unica italiana che ha vinto il Como ha giocato la scorsa settimana, ha giocato con una velocità, un'intensità che altre non hanno messo. Le altre avevano avversari più difficili, ma la stessa Roma, che è durata un tempo in Turchia, ti ha dimostrato un avversario più debole e ti dimostra che se vai col Fenerbahce, cioè, pensi che ti bastino 45 milioni, non ti bastano. Il calcio italiano, quando ha fatto bene, ha messo l'intensità. L'ha fatto l'Inter negli ultimi anni quando è andata fino in fondo, l'ha fatto l'Atalanta quando ha vinto l'Europa League, l'ha fatto in maniera episodica tanti, compreso noi. Vedi alcune belle partite che abbiamo fatto in un quadro difficile. Quindi, se domani la Juve pensa, ma tanto l'Europa League, tanto giochiamo contro la 10ª squadra olandese, tanto siamo superiori tecnicamente, sono tutte cose da dimostrare sul campo. Perché in questi anni le squadre italiane che sono andate in Europa League con la squadra riserve e con l'idea di vediamo cosa succede, a volte, vedi, la Roma ne ha prese anche 6. Quindi non è, immagino, il nostro caso, perché arriviamo avvertiti da una partita indegna, come l'ha definita Paolo, quantomeno con errori indegni, non da squadra professionistica, soprattutto l'ultimo gol. Quindi domani tutto si può perdonare, ripeto, alla Juve. Se la Juve mi costruisce 10 palle gol e le sbaglia tutte 10, facciamo un ragionamento sui singoli. Se collettivamente ci presentiamo distratti, superficiali, presuntuosi, sono esattamente i vizi che non ci possiamo permettere, e non si capirebbe perché, visto il nostro percorso europeo che negli ultimi 10 anni è stato gravemente insufficiente. Questo mi voglio sentir dire oggi e mi voglio sentir dire che, visto che abbiamo fatto un passo indietro in una competizione più meno difficile, bisogna essere all'altezza. Questo ci dobbiamo aspettare, altrimenti è inutile che facciamo tanti discorsi poi su tattica eccetera eccetera, perché se non abbiamo fatto non abbiamo imparato dal passato, allora significa che siamo doppiamente colpevoli. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax.
0: Ciao Giacomo.
2: Domani è la partita in cui io voglio vedere un cambio di marcia a livello caratteriale, di voglia, di gioco. Spero che incominciamo a verticalizzare di più, perché ormai la Juventus è da anni che fa lo stesso gioco, tutto viene accentrato sui giocatori di fascia, e quindi ormai anche le squadre sanno come giochiamo e in qualche modo ci fermano sempre. Incominciamo, spero che Spalletti lo faccia fin da domani, a verticalizzare, a far giocare di più le punte, a farle segnare di più, perché se non verticalizziamo mai anche le punte sono fuori dal gioco, Paolo, o no? Quindi fin da domani voglio vedere un altro Spalletti che mette la squadra in campo come si deve e i giocatori in campo che diano il 100%, fino alla fine.
0: Hai perfettamente ragione, e aggiungo, francamente verticalizzare significa tutta una serie di conseguenze per questa squadra. Uno, mettere in azione gli attaccanti. Cioè, io ho la sensazione che meno palloni toccano gli attaccanti, perché non coinvolti nello sviluppo del gioco, e meno sono lucidi poi quando poi tocca andare a tirare. A parte che non è, a parte, come dire, la dico diversamente, Colomani, che peraltro si sbatte abbastanza nel cercare di essere coinvolto, di fatto in 4 giornate ha avuto 2 palle gol, una da calcio d'angolo a Frosinone e l'ha sbagliata malamente, e un'altra con una bella imbucata in Juve-Milan, dove si è trovato l'uscita tempestiva di Maignan. Non gli do troppa colpa, altrimenti non va al tiro, e non va al tiro, e il rapporto tra l'andare al tiro ed essere coinvolto nel gioco passa necessariamente attraverso le verticalizzazioni. Noi dobbiamo, qualcuno dice, ma chi verticalizza? Li abbiamo gli uomini per farlo, e comunque dobbiamo iniziare a rischiare. La Juve ha troppa paura di perdere palla, perché forse pensa di non avere la capacità di andare a recuperare. Non la andiamo a recuperare subito, benché, perché questa sarebbe l'intenzione che vuole Spalletti, non la andiamo a recuperare subito, si torna indietro, si fa una difesa ordinata e ci si struttura. La Juve è molto brava, perché questo ce lo dicono anche i dati, a fare pressione quando la palla è altrui, a riconquistarla la palla, ma quando la riconquistiamo, troppe volte, invece di verticalizzare subito, invece di approfittare di quel break, invece di mettere in azione immediatamente i nostri attaccanti, torniamo indietro per avere un gioco più pulito, più ordinato, ma che non porta nulla. E aggiungo ancora, tanto, e in questo senso viva l'Europa, se in Europa si pensa di giocare denti, non si va da nessuna parte. Perché guardate, e penso che voi lo facciate, ogni partita europea che vi vedete, di qualsiasi campionato, parliamo naturalmente dei top, vi rendete conto che si gioca guardando la porta e arrivando il più velocemente possibile. E solo in Italia, che ogni volta si cerca l'ordine, si cerca di avere tutti a posto per poi trovare lo scacco matto, per poi trovare la mossa giusta, per poi, come nel nostro caso, fare una circolazione per cui fai densità sinistra, ti scambi la palla, cambio di gioco a volte, oppure la vai a consegnare a destra per avere un po' con Sessao, con qualche metro un po' più libero, e puntare l'uomo. Rarissime le sovrapposizioni degli altri esterni. Gioco prevedibile. Aggiungo, perché mi ha fatto molto pensare quest'ultimo vocale, quando si ragiona sulla Juve di Spalletti e si dice l'anno scorso noi avevamo un bel gioco, cosa verissima, ma appunto l'anno scorso c'era imprevedibilità, adesso siamo conosciuti, adesso noi dipendiamo esclusivamente dalla capacità di dribbling dei nostri giocatori, e guardate che i 2 gol dell'altro giorno l'hanno dimostrato, perché sono 2 tra virgolette, invenzioni. Una di Zegrova da una respinta, e finalmente c'era stato un cross per Colomani, e l'altra da una combinazione di Zegrova con Colomani, dove Zegrova ha fatto la differenza. Ma noi non possiamo essere esclusivamente... È chiaro che con tre trequartisti e degli esterni importanti è giusto che la palla arrivi il più possibile a loro, ma deve arrivare con un'altra velocità. Se noi tutte le volte il nostro esterno stoppa la palla, studia la situazione, prova a capire se può dribblare, il più delle volte prova a capire se farlo all'interno perché è pieno invertito e non si va mai sul fondo, non c'è mai un taglio di un esterno, l'attaccante ti può anche venire incontro, ma a quel punto non c'è neanche il tempo fisico di mettere degli altri giocatori in area di rigore e noi diventiamo lenti. L'Europa ci può guarire da questo punto di vista, nel senso che ci obbliga a fare un altro tipo di gioco. Perché guardate, sono abbastanza convinto, non che arrivi una squadra scriteriata, ma sono abbastanza convinto che domani arriverà una squadra, il NEC di Mega, che farà la sua partita, che proverà a giocare come sa e che quindi di conseguenza non si mette a fare le barricate. Se noi non ci mettiamo la giusta velocità, vedrete che avremo delle situazioni di difficoltà e attenzione anche di possibile squilibrio, visto che abbiamo dimostrato col Sassuolo che già nel primo tempo loro non hanno affondato, ma 3-4 cambi di campo che ci hanno trovato un po' malmessi li abbiamo visti. Vocale!
3: Carissimo Emilio da Padova, guarda, io sono convinto che noi dobbiamo andare lì e vincere la Europa League, perché penso che sia molto importante. Poi il cambio dell'allenatore lasciamo perdere, perché non esiste in questo momento il cambio dell'allenatore. L'unica cosa che potrebbe essere un domani, e io spero che si avveri, perché prima o poi si avvererà, che Pep Guardiola venga alla Juventus. Io parlo di un domani, non sto dicendo né adesso e né il prossimo anno. Io spero solamente che si avveri che Pep Guardiola arrivi alla Juventus. Il resto spero che Spalletti faccia un gran campionato e vinca questa benedetta Europa League. Dai, forza, forza Juve fino alla fine. Ciao carissimo Emilio da Padova.
0: Emilio, io apprezzo il tuo sogno, perché io penso che Pep Guardiola non arriverà alla Juve fino a quando la Juve non sarà grande. Cioè non immagino Pep Guardiola prendere una Juve in difficoltà e portarla a essere grande. Immagino una Juve grande che con Pep Guardiola può diventare grandissima. Cioè, per intenderci, se fossimo usciti dagli 8 anni di Conte Allegri, di 8 scudetti, con un Pep Guardiola, che in realtà era su un ben altro piano, l'avrei anche capito. Non fatevi ingannare dalla nazionale, da quello che è successo in nazionale, dove Pep Guardiola ha avuto la tentazione, perché la nazionale è un altro mondo, non è la vita di un club. Io credo che in questo momento Guardiola, come chiunque altro allenatore big, ma big intendo i più big, i 2 o 3 grandi, non venga in una squadra che fa l'Europa League. Non venga in una squadra che non ha possibilità di spese sul mercato. E Pep Guardiola può andare in una squadra che ha ambizione di vincere i grandi trofei, non una squadra che, se va bene, probabilmente lotta per il 4º posto. Quindi adesso la discussione sull'allenatore, secondo me, non va neanche abbozzata. Se noi oggi cambiassimo allenatore, saremmo come la Fiorentina e Bologna, che dopo 4 giornate, addirittura Fiorentina dopo 3, hanno già cambiato. Che hanno cambiato l'allenatore preso quest'estate. Che vuol dire proprio che è stato un matrimonio che non si è consumato. Non sono andati d'accordo da subito, oltre ai risultati. A me, francamente, questo dibattito su Spalletti per una sconfitta mi sembra figlio della degenerazione del calcio, ovviamente. Perché se nella Juve continua a fare esoneri di allenatori e retrocede sempre di più nel tempo, cioè l'anno scorso ottobre, quest'anno arriviamo a settembre, stiamo diventando qualcosa di molto brutto. E quindi Spalletti, gli si è dati 2 anni, lo si faccia lavorare, a meno, ripeto, di disastri, ma devono essere disastri, allora si fanno dei ragionamenti diversi. Ma oggi non siamo in un disastro, oggi siamo in difficoltà, che è ben altra cosa. Bisogna avere senso delle proporzioni e della realtà. Ci fermiamo, pausa.
4: cose di calcio.
5: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15 e 2 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino. Non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
6: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
7: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
6: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
7: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
6: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica, in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, le prendiamo a parlare con voi. Stanno iniziando le conferenze stampa. Ricordiamo, prima parlerà Calulu e poi Spalletti. Seguiremo naturalmente. Magari riusciamo anche a dare spazio a qualche battuta. Poi faremo il punto della situazione nell'ultimo blocco con il nostro Antonio Paolino. Per intanto voi continuate a scriverci e mandarci vocali. Il numero lo conoscete, 340-5425-324. Riparto da un messaggio di Cinzia che dice: perfettamente con te sulla questione velocità. Guardate, poi quando si parla di velocità spesso si dice: ma non è vero, gli italiani, io per velocità intendo un mix di passo, trasmissione della palla, capacità di guardare in avanti. Perché a me quello che ha colpito di Sassuolo-Juve è vedere una squadra che certamente nel secondo tempo ha vissuto una partita di sali scendi, e quindi va bene, le pazzie esistono, ogni tanto capitano, bisognerebbe evitarle, ci siamo cascati dentro e qualcuno addirittura l'ha rivendicata dicendo: ma è meglio rischiare di perdere come è andato per cercare di vincere. Per me bisogna essere in questo capaci, e l'ultimo gol francamente l'ho trovato, l'ultimo gol preso l'ho trovato veramente incredibile. Però quello che mi ha colpito è il primo tempo, perché il primo tempo è un primo tempo tipico da 0-0, da squadra che cerca attraverso un gioco, come dire, più che prevedibile, di trovare l'imbucata giusta. Ma io penso che se quello sia un calcio vecchio. Cioè, per intenderci, siccome noi abbiamo passato anni a dire giustamente che Allegri praticava un calcio vecchio perché difensivo, noi abbiamo scambiato questa verità per una verità assoluta. Anche fare un calcio offensivo lento è un calcio vecchio. E questo è il punto. Cioè, mentre tanto sto vedendo dal monitor di Sky che sta iniziando a parlare Calulu, e ne daremo naturalmente conto. Questo è il punto. Cioè, la velocità, l'intensità, la capacità anche di rischio, e quindi anche di perdita del pallone ma poi riconquista, sono elementi ineludibili. Cioè, a me, per intenderci, la Juve che sto vedendo adesso mi sembra un po' la nazionale di Spalletti, che aveva due o tre idee, che le praticava con un ritmo esasperante e che quando c'era qualche problematica non aveva la capacità di rispondere. Questo mi sembra. Siamo in grado di fare altro? Questo è il punto. Io penso di sì, però bisogna averne il coraggio, che non vuol dire essere scriteriati. Il coraggio non è il finale di Sassuolo-Juve, è giocare bene. Il coraggio è avere voglia di pungere, e siccome Spalletti questo lo comunica alla squadra, lo vuole. Il coraggio è andare a fare la pressione alta, ok, ma il coraggio è anche di fronte a difese chiuse. Noi, guarda caso, i problemi li continuiamo ad avere sempre con squadre con blocco basso. Persino il Milan, che abbiamo messo sotto, si è messo in difesa. Nel primo tempo non è uscito sulla metà campo, noi abbiamo avuto tre palle gol, ma alla fine gli abbiamo fatto il loro gioco. Non siamo riusciti a scardinare. Questo è un problema serio. Io mi auguro che domani, ripeto, le caratteristiche di una gara europea, poi se invece il NEC viene qua a fare barricate, cambiamo idea, ci possono aiutare a scoprire altre virtù, perché Douglas Luiz sa verticalizzare e l'ha anche dimostrato, ma come lo fa ai 20 metri dalla porta e mette con Seisao solo davanti al portiere in Juve-Milan, lo può fare anche a 50 metri, sbagli tre palloni e chi se ne importa, il quarto magari riesce. Non devi insistere, come dire, nell'errore, però certamente hai la qualità. A maggior ragione se la palla circola troppo lenta, hai la possibilità di studiare prima la situazione, ma basta con questa circolazione palla dietro, dove sembra che veramente facciamo chissà quali studi per trovare il varco e non si trova mai, se non dando la palla con Seisao o alla Ibegovic. Siamo a quel punto lì. Una volta Yildiz, siamo a quel punto lì veramente un po' troppo prevedibili. Allora, vado a vedere intanto se c'è già qualche aggiornamento sulle parole di Calulu, che ha appena iniziato, non ancora. Sentiamo, bravo, io vado su quello che dice Manuel. Calulu,
8: Buongiorno. La volontà di tra di noi è sempre verso la prossima, perché è sempre l'unica che conta in verità, perché il passato non puoi lo cambiare, solo il futuro che puoi fare qualcosa. Allora, tante volontà di giocare domani.
0: Questo mi sembra un messaggio molto chiaro, soprattutto per i giocatori. Può sembrare scontato, ma i giocatori vivono fortunatamente la loro settimana con l'idea che c'è sempre la possibilità di rifarsi. E guardate, io credo che io non sarò in onda venerdì, ci sono ancora domani, ma una vittoria non è che cancelli i problemi, ma ti fa pensare diversamente. Cioè, facciamo i due scenari, ragazzi. Non pensiamo all'orribile, cioè alla sconfitta. Pensiamo domani a una partita nella quale la Juve non riesce a vincere. Si gioca con l'Atalanta con un clima veramente pesante, perché rischi di arrivare alla pausa dove non hai messo un punto fermo. Domani vinci, un piccolo mattone in questa corsa europea, che noi abbiamo il dovere di arrivare tra le prime otto, perché altrimenti davvero stiamo andando alla deriva, l'hai messo. E magari domani vincendo vuol dire che qualcuno ha segnato, magari l'ha fatto qualcuno che non l'ha ancora fatto, magari hai trovato delle chiavi, risolvi qualcosa. E questo deve essere. Io noto ovviamente nel clima dei tifosi, di molti tifosi, l'inesorabile, ma tanto non siamo all'altezza, oppure gli iperottimisti. Non è questione né di essere uno né questione di essere l'altro, è questione di cambiare di volta in volta giudizio, perché di volta in volta avrai dei segnali nuovi, in bene o in male. Prima di Sassuolo potevamo dire la Juve non è partita male, col Milan meritava di vincere, meno male che non abbiamo persa, però questo è. Mentre dopo Sassuolo abbiamo tutti il terrore che la Juve sia in una crisi, come dire, notevole, ecco, in una crisi proprio, come dire, di testa, psicologica. E le partite ti fanno cambiare giudizio, ed è giusto che su questo si abbia la consapevolezza di quanto la situazione possa cambiare. Manuel mi fa segno, andiamo a sentire ancora un Calulu.
8: Per essere onesto, sono fatto le due partite europee, vuol dire che quanto sei sul campo a livello delle serate sta sempre una partita che vuoi giocare, perché sai, giochi con altri calcio, poi è un po' di tempo fa che l'ho fatta, e alla fine a livello di giorni cambierà pochissimo, perché non hai scelto e devi comunque essere pronti su tutte e due posizioni. Sarà comunque due o tre giorni tutte le volte.
0: Calulu, a me piacciono i giocatori spesso, soprattutto uno come Calulu che vuole giocare, gli piace giocare, l'ha detto l'anno scorso quando gli è stata fatta una domanda proprio sul fine della stagione, ma non è che sei stanco, gli ho detto no, io voglio giocare sempre, e quindi giustamente assume questo dato. Noi siamo in Europa League, è inutile stare a fare troppi discorsi sul calendario, peraltro la cosa importante, perché quello che più conta è riuscire ad avere impegni ben organizzati, è il caso di questa settimana, perché io gioco a due incontri in casa. Non fare viaggi vuol dire dormire bene giovedì notte, soprattutto se sei vinto, prepararsi con il tempo giusto per Juve-Atalanta. Chiaro che l'Atalanta arriverà, tra virgolette, riposata, noi no, però le grandi non possono accampare scuse, le grandi devono avere la mentalità per... chi è veramente grande ti dice che non vede l'ora di scendere in campo, che è molto più pesante allenarsi che giocare le partite. Quindi Calulu mi sembra, da questo punto di vista, un giocatore che ovviamente ha grande esperienza internazionale, ha perfettamente colto lui per primo che non sta rendendo come l'anno scorso l'esigenza di fare una grande partita domani, e quindi di migliorare questa situazione. Andiamo a leggere un messaggio. che mi arriva da Giacomo da Susa. La lentezza della squadra secondo me non viene dagli uomini, ma dal fatto che la squadra non è allenata agli automatismi. Se i giocatori fanno movimenti provati e riprovati, chi imposta li trova ad occhi chiusi, senza bisogno di pensare. Invece chi imposta ha bisogno di 5 minuti per vedere dove sono i compagni e scaricare poi al più vicino, perché ha perso i tempi e gli avversari si sono piazzati. Non facciamo movimento senza palla. Il Sassuolo sembrava giocare a memoria. Questa è responsabilità dell'allenatore e dell'allenamento. Io sono totalmente d'accordo con questa valutazione, ma aggiungo, di squadre che in Italia fanno movimenti a memoria ne vedo poche. Il Sassuolo è una squadra che ha un nucleo di giocatori storici che sanno farla ruotare, Berardi e Matic su tutti, e certamente anche in virtù di un'impostazione più difensiva che ha dimostrato con noi, sa ripartire. Dopodiché il vero problema è che noi prendiamo 2 gol, i primi 2 non da ripartenze, ma da difesa schierata, a difesa schierata, quindi questo è molto grave. La Juve non ha giocate memorizzate, aggiungo, non è neanche facile averle, perché se tu hai 7 giocatori nuovi, ti puoi allenare quanto vuoi, ma ci metti un po' di tempo a costruire una squadra. E il tempo, oggettivamente, Spalletti non ce l'ha avuto, perché 7 giocatori nuovi non li aveva mai schierati assieme. Gli infortuni hanno fatto tanto, ci sta mancando giocatori importanti dal punto di vista tattico. Credo che Yıldız, Locatelli, McKennie e persino Cambiaso sono i depositari del gioco di Spalletti dell'anno scorso, e non ci sono. Non tutti sono lungodegenti, vedremo se il ritorno di alcuni mi permetterà di migliorare. Poi per fare giocate a memoria ci vuole la capacità di farle, quello che raccontava sempre Allegri: io le giocate a memoria le posso fare nella misura in cui i miei giocatori sanno stoppare il pallone. Se non c'ho giocatori che non sanno stoppare il pallone bene, le giocate a memoria diventano prevedibili. Aggiungo ancora che Spalletti non mi sembra un allenatore fissato con le giocate a memoria. Anzi, fa un tipo di calcio molto complesso, ma questo tipo di calcio va fatto comunque con un'altra velocità. E credo che questo sia assolutamente importante e va assolutamente capito, e soprattutto ci vuole la capacità di rimediare subito. Abbiamo ancora un Calulu? Andiamo a sentire Calulu.
9: Buon pomeriggio. E a livello personale, ho degli obiettivi che per il momento tengo per me. Vado forse lo dire o no più tardi durante la stagione, non lo so. Ma sempre questa voglia di fare meglio, perché sono sicuro che sono ancora lontano della mia limite proprio. Ovvio che con la squadra avere questo step su questa stagione, fare qualcosa in più.
0: Allora, affrontiamolo questo tema, perché vedete, io credo che nella Juve poi uno dei grossi temi, ne parliamo poi anche diffusamente dopo, sia proprio la mancanza di sicurezza in questo momento. E se Calulu, come è successo col Sassuolo, è uno dei peggiori in campo, è grave, perché dal mio punto di vista, magari voi avete un altro giudizio, però penso che possiate convenire sul fatto che abbiamo giocato a Frosinone e abbiamo rivisto una delle versioni migliori di Calulu. Calulu è quello che nel primo tempo è l'unico che di fatto costruisce una vera, o meglio, partecipa e va a finalizzare colpendo il palo, anche perché viene deviato quel tiro dal portiere. È l'unica vera grande azione di movimento, perché tutte le altre sono nate da sviluppi di calcio d'angolo. Calulu fa una prestazione buonissima e poi progressivamente l'abbiamo visto un po' perdersi. Credo che sia onesta la sua ammissione, e credo che però appunto ci segnali un problema, cioè che noi non possiamo assolutamente non avere dei giocatori sui quali ti basi, non dico al 100% perché è impossibile, ma con la sufficiente sicurezza. Allora, vado a fare il punto su quello che ha detto Kalulu nel complesso, visto che ha finito di parlare, e poi tra un po' iniziamo anche a ragionare su quello che ci racconta Spalletti. Ha detto appunto, come avete già sentito, che l'importante è pensare alla prossima partita, il passato non lo puoi cambiare, serve più equilibrio. Non ho visto cosa ha detto Vicario, rivedendo la partita abbiamo visto cosa abbiamo mancato, c'è consapevolezza di imparare dagli errori. L'avversario domani attacca tantissimo, dobbiamo stare attenti alle loro offensive, abbiamo lavorato in questo senso e questo ci dice appunto che domani non dovrebbe essere una partita attacco contro difesa, ma una partita aperta, il che secondo me è un bene, purché naturalmente non si vada a commettere errori fondamentali. Se cambia giocare in Europa League o Champions, vi ho detto, quando sei sul campo a livello di serata è sempre la partita che vuoi giocare. Le difficoltà di Colomani, è stato chiesto, visto che lui è connazionale, lo conosce bene, conosco bene Randa, l'ha risposto, so che è uno che sta lavorando, in questo momento lo sa che non ha successo col gol, ma sappiamo che quando arriverà darà un grande aiuto alla squadra, non ho nessun dubbio sulla sua stagione, questo è l'atteggiamento secondo me giusto, cioè dare per finita la stagione di Colomani dopo 4 giornate vorrebbe dire iniziare un processo più che a lui, alla dirigenza che è andata a prenderlo. Io immagino che bisogna dare tempo, Colomani tra l'altro sta giocando con un allenatore nuovo, non è il Thiago Motta o il Tudor che ha avuto nella sua prima esperienza con la Juve, e dobbiamo sperare che quando il problema vero sarà se si sblocca e poi si riblocca, ma se si sblocca io credo che dobbiamo lì iniziare a ragionare su Colomani vero, quello che ci aspettiamo. Abbiamo già sentito gli obiettivi a livello personale di squadra che si aspetta. Europa League, strada più facile per tornare a vincere. È sbagliato pensare che sia più facile per arrivare al successo. Affronteremo squadre forti in futuro, sarà la nostra strada, dobbiamo prenderlo a mani piene. Anche su questo mi piace l'idea che, tra virgolette, che è più facile vincere l'Europa League piuttosto che arrivare quarti in campionato. Io la trovo incredibile, la trovo uno di quei luoghi comuni assurdi, perché comunque quando tu hai fronti una coppa rispetto a un campionato, se sbagli mezza partita o una partita intera, tu vai fuori quando ci sono i turni di eliminazione diretta. Noi in questi anni tante volte siamo usciti con squadre che se la rigiochiamo è capace che la vinciamo la partita, e c'è bastato un errore e siamo usciti fuori. In campionato la tua dimensione è più reale, perché quello che sei lo maturi in 38 giornate, per cui se la Juve non sarà capace di arrivare tra le prime 4 è un grosso problema, ma se non arriverà tra le prime 4 non è così facile che ti vada a vincere una Europa League, perché quando l'Atalanta vinceva l'Europa League intanto andava in finale col Bayer Leverkusen che vinceva il campionato di Germania, tanto per dire il livello degli avversari, ma poi sviluppava gioco ovunque, non è che lo fai solo in una competizione, per cui bravo Kalulu che ha risposto a questo. Cambia giocare con Zegrovo con Sessao davanti? No, attaccano tutte e due molto bene, hanno qualità differenti, meglio dietro di loro, mi ha dato la loro qualità e il loro modo di fare sul campo e sviluppare le azioni offensive. Non mi cambia tantissimo tra loro due, aggiungo Kalulu, fa movimenti sia sull'esterno che sull'interno e credo che entrambi, sia con Sessao che Zegrova, che sono due che vogliono il pallone tra i piedi, che amano dribblare e che spesso magari sono anche un po' individualisti, però hanno ben presente dove si trova il loro partner che li aiuta molto. E su Cobb Miners ha detto: io gioco con lui da un po' di tempo, dentro lo spogliatoio è uno con cui puoi parlare, scherzare, è molto tranquillo, lavora tanto sul campo, ha qualità fisica, tecnica, con questo piede sinistro con cui dà buoni palloni, anche in questa stagione farà il meglio per noi. Insomma, chiaramente è un Kalulu dallo spirito ottimista e non può che essere così. Adesso sta iniziando a parlare Spalletti, abbiamo una battuta, quindi andiamo a sentirla.
10: Allora, intanto Schroeder è un profilo di assoluto livello, un allenatore, l'allenatore olandese che ha avuto il coraggio di andare a imporre le proprie idee in un paese evoluto di calcio, che aveva e che ha probabilmente delle idee differenti a quello che era ciò che voleva proporre lui e si è imposto, ha lasciato un'idea diversa e ben riconoscibile, ha vinto un campionato di terza divisione dove c'erano anche squadre che attualmente giocano nella massima serie di assoluto livello, per cui ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: Allora, aggiungo quello che ha continuato a dire sul NEC. Il NEC ha uno score di 2 reti segnate a partita. Questo lo dice lunga sul calcio che vuole andare a proporre il suo allenatore, a calciatori di squadra forti. C'è forse Nuitink, che lo conosciamo perché ha giocato all'Udinese, c'è Tadic, giocano a piede invertito le coppie di fasce, vogliono convergere verso la porta e creare situazioni. Poi questa continua pressione, che se non si trova sempre nei momenti più calmi, da un punto di vista fisico, di fatica fisica, può diventare una serata scomoda. Cioè, fa un ritratto di un calcio, il calcio olandese, che un calcio che ti sottopone dei problemi. E quindi io questo vi invito veramente a considerarlo, ma non perché voglio enfatizzare il valore degli avversari, cioè voglio essere molto chiaro: la Juve è più forte del NEC, ma se la Juve, e in questo Spalletti fa benissimo ad alzare il livello dell'attenzione e a fare anche un ritratto di questo tipo dell'avversario, non è un ritratto che fa per ragioni di ospitalità o per parare i colpi, lo fa perché in Olanda si gioca in una certa maniera, le partite sono vivacissime. Aggiungo, in Olanda è abbastanza tipico avere una cultura per la quale il risultato non è mai definito fino in fondo. Mi spiego. Le big, e noi sappiamo qualcosa perché noi abbiamo affrontato il PSV Eindhoven, che sta dominando in Olanda da anni, hanno questa caratteristica. Nei finali di gara, quando le partite sono decise, 4-0, ti fanno entrare dei bei giovani e i giovani danno impulso alla squadra, hanno voglia di mettersi in mostra e si continua a giocare fino al 90esimo. In Olanda ci sono anche i 6-0, i 7-0, non ci si ferma, le partite non sono statiche. Anzi, i finali spesso sono una zona molto brillante, molto divertente. Quindi il NEC, tra l'altro, io credo sia molto consapevole del fatto che l'anno scorso abbia fatto un exploit enorme, perché è riuscito a insinuarsi in quello che è un tripoglio PSV, Feyenoord, Ajax, andandosi a conquistare un posto in Coppa e sottraendolo all'Ajax, che è come quando la Juve resta fuori dalla Champions, per intenderci. Poi ha perso i preliminari, è finito in Europa League, però è una squadra che non ha pressioni. Quest'anno non si aspetta nessuno che lì loro ripetano la grande stagione, si aspettano che facciano degli exploit. Quindi fa bene Spalletti ad alzare il livello dell'attenzione, perché se la Juve domani pensa che sia un impegno semplice, che affrontiamo una squadra e possiamo farlo con i guanti o in punta di piedi, commettiamo un errore per quelle caratteristiche, perché domani vedrete che la Juve dovrà correre, dovrà faticare, e questo ormai è il calcio che si fa in Europa. Io aggiungo, ricordiamoci la lezione del Bodo Glimt, che infatti Spalletti rivendica sempre, perché la Juve lì in Norvegia soffre di inenarrabile, ma riesce a vincere, e riesce a vincere perché entra Yıldız, che fa una serata pazzesca, ci va l'Inter e l'Inter si prende una bambola colossale. E quindi attenzione, perché con tutte le proporzioni loro non sono il PSV Eindhoven che ci ha eliminato 2 anni fa con Thiago Motta, ma noi non siamo quella Juve lì, siamo sotto in questo momento, e quindi bisogna avere assolutamente concentrazione e rispetto dell'avversario. Le altre battute le andremo ad analizzare dopo, adesso piccola pausa.
4: Cose di calcio.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona, c'è un'altra giocatrice italiana nel Gotha del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
0: Parlando Spalletti, dopo che abbiamo ascoltato e letto quello che ha detto Calulu, ovviamente la conferenza di Spalletti è molto più lunga, molto più approfondita, come succede sempre con gli allenatori. Andiamo a sentire, andiamo a sentire la battuta. Io seguo Manuel.
10: Ma noi siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare. Abbiamo analizzato in profondità la cosa e abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, quelle che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perché non risucceda quello che è successo. Praticamente bisogna essere un po' più compressi per togliere, probabilmente da un punto di vista di squadra, qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare e quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa.

0: ma questo credo che la Juve già lo faccia, e chiaramente è stato solo il finale, il grave di quello che è successo a Reggio Emilia. Aggiungo, la differenza lo fai più come interprete della situazione, e il ritmo diventa fondamentale. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che può farti andare oltre il problema che può succederti in campo. Chi pensa prima gioca prima, fa tutto un po' prima. Questa è la sintesi che siamo andati a dire e a toccare, magari con più profondità. Ecco, il concetto è questo. A me piace questo concetto, nel senso che fa riferimento a una velocità che non deve essere solo quella di gambe o di trasmissione della palla, ma deve essere di pensiero. La Juve l'altra sera, il vero peccato capitale è stato non solo prendere gol del 3-2, ma essere stati avvertiti, perché già precedentemente c'era stata una ripartenza del Sassuolo che avevamo salvato con lo stesso Douglas Luiz. Quindi qua Spalletti ci dice: la velocità di pensiero, di interpretazione della partita è qualcosa che deve ovviamente avere la squadra nel suo complesso, deve capire immediatamente qual è la piega che sta avendo la partita, perché le partite sono quelle che tu vuoi giocare e puoi giocare, ma sono quelle anche che ti fanno giocare gli avversari, perché magari in quel momento lì hanno trovato una risorsa, perché in quel momento lì stanno meglio di te fisicamente, perché in quel momento lì hanno la spinta del pubblico, oppure contrario, in quel momento lì sono in difficoltà e devi insistere. Questo tipo io lo definirei un cervello collettivo, a cui l'allenatore certo può dare delle indicazioni, ma deve essere la squadra a percepirlo e a fare le giocate conseguenti. Non si viaggia monocordi in una partita. Ci sono momenti, e chi va allo stadio se ne accorge, lo respira questo, oltre che capirlo, lo respira. Ecco, la squadra deve capire questo. E Spalletti giustamente si è messo lì, evidentemente credo anche con l'ausilio del video, a far rivedere alla squadra una serie di cose. Andiamo a risentire ancora un passaggio.
1: Allora, Carnevali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata. Tutti conoscono Carnevali e sanno bene che persona sia nel calcio. E lui lo sa bene che cosa deve fare, perché deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché quella poi è solo quella la via d'uscita. Io sono un po' meno di quello che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole. Perché per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo, per cui migliorerò. Per quanto riguarda invece i tifosi, una cosa che fa parte di quello che si è detto prima, di tutte quelle parole che si è detto prima, di tutte quelle situazioni che si è detto prima. È giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole, a ciò che gli sembra giusto dare forza, come lei. Lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato 2 o 3 volte. Due volte. L'ha rammentato 2 volte. Per cui l'ha voluto, quando voglio dar forza. Ragazzi, andiamo a pressare perché questa squadra può soffrire. Bisogna pressare. Raddoppio per mettere in evidenza la cosa. Uguale lei. E quindi è una cosa che bisogna accettare. Cioè, ognuno si fa la locandina che vuole. La locandina mia di Luciano Spalletti, mi faccio quella che io sono convinto di avere a che fare con la stessa squadra forte che ho detto all'inizio, e naturalmente continuo a allenare con gli stessi criteri, le stesse convinzioni con cui abbiamo iniziato, perché è una cosa che sta lì, è a portata di mano. Non,
0: Allora, questa è la domanda fatta da un giornalista sulla...

0: sul fatto che una parte dei tifosi avrebbe il desiderio di vedere Antonio Conte sulla panchina. E lui ha risposto, ha detto, intanto nella prima parte ha parlato delle parole che Carnevali ha detto lunedì, di cui abbiamo già prima fatto, su cui abbiamo già prima fatto un ragionamento, cioè questa fiducia che la proprietà, la dirigenza ha nei confronti di Spalletti, che è stata ribadita da Carnevali, e Carnevali ha detto anche Spalletti è un allenatore top, e Spalletti oggi ci dice: io sono meno di quello che ha detto Carnevali, ma sono convinto che non lo deluderò. E quindi si pone in gioco, e a me devo dire che questo assunto mi piace. Poi chiaramente rispetto all'ombra di Conte ha anche fatto una piccola polemica, nel senso che dice ci sta che i tifosi abbiano questo, e il fatto che la critica, come dire, parli di questo non mi spaventa. Lui ha detto: ognuno si fa la locandina che vuole, Luciano Spalletti mi faccio quella che voglio, con una squadra forte, con gli stessi criteri e convinzioni con cui abbiamo iniziato. Cioè, Spalletti continua a ribadirci, questo mi sembra un messaggio molto forte, francamente, che io non andrei a trascurare, che lui è convinto della Juve che ha. Quindi questo io credo che sia opportuno rimarcarlo, e aggiungo, perché poi fattivamente la notizia vera di oggi non è tanto questo dibattito, è il fatto che Spalletti, a precisa domanda, farai giocare insieme Colomani e Voltemade, abbia risposto: io non vi do nessuna indicazione sulla formazione. Quindi Spalletti evidentemente non vuole in qualche maniera che sulla graticola ci siano i ragazzi, i giocatori, ma mi verrebbe dire neanche le sue scelte a oggi. Domani me le mettete sulla graticola, perché tanto sarà così. Domani le sue scelte avranno un peso, che siano di conferma o che siano di rinnovamento, andremo a vedere quello che succederà. E però, nel momento in cui tu dici: io sono convinto di non deludere Carnevali, sono convinto di poter essere un allenatore da Juve, sta certamente dando, come dire, forza alle sue convinzioni, alle sue idee. E vedremo se questo andrà a verificarsi. Leggo un commento e vi ringrazio perché aiutate naturalmente tutti noi a capire meglio le parole. Un commento di Gianluca da San Marino che scrive: i concetti che sto ascoltando espressi da Spalletti sono sicuramente centrati, però mi sembra un po' moscio nell'atteggiamento. Speriamo che non sia indicativo di un suo cedimento. Beh, no, a me sembra il fatto che dica con parole misurate: Carnevali, sapete chi è? È uno molto bravo nel calcio, siamo grandi amici, ha detto cose troppo forti su di me, ma io lo accontenterò, io sarò degno di quelle parole. Mi sembra il guerriero che si sta preparando, ecco, diciamo così. Quindi, che chiaramente non dice: io sono quello che è, ma vuole fare chiaramente parlare i fatti. Quindi è uno Spalletti carico, uno Spalletti che utilizza anche una voce un po' più dimessa, secondo me, però, per dare forza alle sue idee. Devo dire che, sentendolo così, io non sono presente in conferenza, però direi che mi piace. Altri hanno altre impressioni. Giovanni da Palermo: Spalletti quando parla è dentro come la squadra quando giochiamo a pallone, non si va da nessuna parte, sono bravi a parlare, a fatti sono ridicoli. Stiamo a vedere, Giovanni. Io, ecco, su certi toni io capisco le critiche. Sapete benissimo che sono sempre molto contrario, perché abbiamo perso una partita, non abbiamo perso la Coppa del Mondo o la possibilità di fare ancora una certa stagione. Chiaro che bisogna darsi una svegliata, vediamo domani. Ma mi sembra che in questo non bisogna essere distruttivi, credo. Questo sia doveroso. Manuel, fammi capire. Andiamo. Manuel, quando ogni tanto dice: la torta è in forno. Se vuoi, te la metto lì. Mettimi la torta sul piatto.
1: Ma no, è una cosa normale. Non sono stupito che dopo 4 giornate siano cambiati 2 allenatori. No. Si figuri se devo essere stupito di quello che dicono qui e di quello che è naturalmente ciò che ci accompagna giorno dopo giorno. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze. perché ce l'abbiamo. Abbiamo l'urgenza di vincere questa partita e non solo, abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus, non solo quella di vincere la partita. E fa tutto parte della posizione in cui siamo, fa tutto parte di quello che è una cosa che probabilmente ci siamo guadagnati anche un po' sul campo con il precedente, con il passato, e che ora dobbiamo far vedere che una volta arrivati ce la meritiamo e ci possiamo rimanere. Per cui fino a che ci verrà dato spazio, fino a che ci verrà dato tempo e spazio, le uniche energie vanno in quella direzione lì, non a tamponare o a tentare di far pensare agli altri una cosa diversa da come ci vogliono vedere, ecco. Cioè ognuno si fa l'idea che vuole, poi
0: aggiungo qui Spalletti praticamente dice: non mi stupisce il calcio che appunto divora già due allenatori dopo quattro giornate, e non stiamo parlando di due pericolanti ma di due squadre tra virgolette nobili, Fiorentina e Bologna, da cui ci si aspetta che stiano nella parte sinistra della classifica, che non stanno funzionando e che immediatamente cambiano allenatore appena arrivato. Lui dice quindi: non mi stupisce di essere nell'occhio della critica, e non mi stupisce neanche il fatto che non solo noi dobbiamo vincere, ma dobbiamo dimostrare di vincere da Juve. Quindi in questo mi sembra molto molto chiaro il messaggio. In questo passo della conferenza lui aggiunge anche: chi parla di me non mi interessa perché non mi conoscono, hanno messo nel mirino alcune cose e vogliono colpire. Ci sono professionisti, tiratori scelti, e ci sono i social. Ognuno prende, dice ciò che gli pare, vomita le sue debolezze addosso agli altri perché ha un cellulare. Figuriamoci se mi devo accodare l'opinione altrui. Due o tre in carriera ne ho passate di situazioni difficili. Ecco, è uno Spalletti. Aveva ragione Camillo quando diceva prima, quando alle 2:15 gli ho chiesto che tipo di conferenza immagini. È uno Spalletti che si sta mettendo al centro del ring. Lascia intendere che anche ci sono delle persone che lo attaccano in maniera scientifica, e quindi lui queste critiche sa che arrivano da certe parti. Evidentemente mi sembra chiaro, lui ce l'ha con chi in questo momento sta sponsorizzando a vario titolo, in modi diversi, perché un conto è il tifoso col telefono, un conto è una testata giornalistica che propone Conte e esalta questa situazione, e lui quindi risponde chiaramente sapendo che poi la risposta, come sempre, deve arrivare dal campo. Le parole di Spalletti sono sempre troppo complesse, parlando di 11 giocatori in mutande che corrono dietro a un pallone, ma se non capiamo niente noi, siamo sicuri che i ragazzi di 20 anni capiscono cosa gli dice? Ma io ho sempre fatto, Giacomo da Susa scrive una cosa molto corretta, infatti io sulla comunicazione di Spalletti ho sempre avuto delle remore, purché la comunicazione, e mi sono sempre dato questa risposta: evidentemente quando parla di campo, che è il suo vero linguaggio, utilizza altri termini. Il linguaggio del campo è molto più diretto, è molto più predittivo. Fai questo, non fare quest'altro, ti spiego perché lo devi fare. Non credo che abbia queste circlocuzioni complesse all'interno di un allenamento, di un discorso di squadra. E almeno questo mi fa pensare il fatto che, insomma, i giocatori non se ne siano mai lamentati. Per giocatori che si sono lamentati, dico quelli che l'hanno avuto successivamente, si parla sempre, non naturalmente nel presente, però insomma io credo che il calcio di Spalletti abbia anche dimostrato nel corso del tempo, in tante circostanze, di saper funzionare molto bene, quindi anche evidentemente di avere una giusta comunicazione. Manuel, c'è ancora qualcosa in cucina? Andiamo, vai.
1: Allora, fa parte delle valutazioni anche lì nel senso che bisogna fare attenzione a quelli che si mettono in campo e che poi vanno sostituiti, perché ci abbiamo due o tre che probabilmente non finiranno la partita, non è che tu li possa mettere in campo tutti insieme, ecco. Poi, siccome sono buono, lui lo sa bene perché sono buonissimo io. Io McKennie lo voglio in campo domani all'inizio, perché per troppi motivi, per cui McKennie gioca. Poi altre situazioni si può vedere, ma mi dispiaceva non darvi una certezza, se no cominciate a sentire la pressione di sbagliare tutta la formazione, allora la cosa mi metteva un po' a disagio.
2: Ok, grazie.
0: Se la ride Spalletti, se la ride perché aveva detto che non avrebbe dato nessuna indicazione sulla formazione, invece ci ha detto che McKennie giocherà all'inizio, ma che non possono rientrare tutti insieme i giocatori che in questo momento erano fuori. Ne vedremo qualcuno dall'inizio, McKennie sicuro, ne vedremo qualcuno in corso d'opera. Manuel, mi sembra di capire che abbiamo Antonio Paolino e quindi andiamo a capire la prima valutazione fatta dal nostro direttore su questa conferenza di Spalletti, che mi è sembrata piuttosto vivace da quello che abbiamo percepito noi e sentito noi. Antonio, vai!
3: Ben trovato Paolo, ciao, sì, ci tenevo quantomeno a salutarti, a chiudere il nostro appuntamento di Cose di Calcio versione XL con questa conferenza stampa fiume, per certi versi, pochissime indicazioni, ma quella cruciale passa anche perché mi ero anche un po' sbilanciato oggi sulla presenza almeno di McKennie, magari di Cambiaso no, non parla di quello, ma è suggestivo quando parla, è significativo, soprattutto McKennie. Non avrebbe voluto parlare di formazione, lo voglio in campo perché risolve diverse situazioni in questo momento di forte emergenza, perché l'emergenza rimane. Il riferimento quindi giocherà, a mio avviso giocherà a ridosso del reparto offensivo, quindi sarà il nostro trequartista per i suoi inserimenti, non nel ruolo del trequartista ma alle spalle dell'attaccante, che dovrà essere aiutato anche con le sue incursioni in area. Quindi su questo quantomeno accendiamo la luce verde delle riflessioni che abbiamo fatto oggi, anche prima del tuo arrivo, nella seconda parte della trasmissione. Per quanto riguarda Koopmeiners, l'attenzione massima dei cronisti olandesi è riferito al giocatore olandese, naturalmente anche qui l'indicazione è molto chiara. Mi aspetto che ci faccia vedere anche in allenamento, non solo in una partita, non solo in 90 minuti, quello che è capace a fare, o soprattutto le intenzioni che ha dentro, essendo un giocatore di alta qualità, di livello internazionale. Su Koopmeiners ho qualche dubbio che possa partire titolare, però anche è vero che si è sbilanciato, parlando un po' di formazione perché non siamo riusciti a parlare tutti, a fare tutti la domanda, molto onestamente avrei chiesto, con tutte queste pressioni, però la Juve in Europa League, quale pressione pensa di poter sopportare per andare il più lontano possibile? Diciamo che le lunghe risposte non hanno dato modo di poter domandare tutti o di fare una domanda. Detto questo, si è sbilanciato quando, sempre sulla formazione, Paolo, se mi permetti, ha fatto riferimento a quei due o tre giocatori che non potranno stare in campo 90 minuti, e questa è un'altra considerazione abbastanza ovvia, anche perché dietro l'angolo c'è l'Atalanta, di cui non si è parlato, tanto dell'ombra di Antonio Conte, ma lui dice ho superato, non ascolto tutte le cose che vengono dette attorno allo spogliatoio, che lo riguardano anche, lo ha fatto anche in modo un po' sarcastico, ma molti di questi passaggi li avete seguiti, e io sono convinto che McKennie sarà titolare, collocato lì dove io ho detto, ma attenzione, dei giocatori che potrebbero uscire, quindi sono giocatori che hanno giocato la scorsa volta, perché non puoi sradicare proprio tutto, Kalulu è uno di questi, non sta rendendo ancora al meglio, ma ha parlato oggi poco ma chiaro il suo obiettivo personale di stagionale, se lo tiene ancora per sé. Tra questo c'è anche la volontà di rinnovare con la Juventus prima di ascoltare eventualmente altre proposte. Ti dico che Gatti dovrebbe essere l'accreditato a prendere il posto di Bremer, tanto per riuscire a fare in ogni reparto una sostituzione. Colomani partirà dall'inizio, questo fu un qualche fondata indiscrezione che arriva dallo spogliatoio, e per il resto a centrocampo bisognerà cambiare. Attenzione perché, ripeto, McKennie più avanti, possibile dirottamento di Nico Gonzalez sulla destra al posto di Conceição, che potrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo staremo a vedere, però intanto partirei dal nome di McKennie. Si parla anche della possibilità di Gravara di esordire con la maglia della Juventus in Europa League. Ripeto, una Juventus che elogia, un Spalletti che elogia la squadra avversaria perché segna almeno 2 gol a partita, cioè una squadra che segna tanto. Bisogna anche poi ricordare che anche noi dovremo segnare tanto, ma è una squadra anche alla luce anche del fatto che la squadra olandese subisce tanto. Per il resto tutto passa sempre dai risultati. Ha risposto, ha parato molto bene, ha palleggiato con i portieri stamattina in allenamento, come abbiamo potuto vedere, ma abbiamo visto che ha rimbalzato, ha respinto, è uscito molto bene a pugni uniti sui nomi o sulle vicende che si fanno attorno, e l'ha sottolineato sollevando il dito indice della sua mano destra, dicendo: tutte queste riflessioni vengono solo dopo una sconfitta, e io mi fermo qui, solo una sconfitta che deve rimanere tale anche dopo la partita di domani sera.
0: Scusa la curiosità e chiudiamo con questo molto velocemente: chi gli ha fatto la domanda sull'ombra di Conte?
3: E sono stati Gazzetta e Corriere della Sera.
0: Ok, la risposta mi è sembrata molto chiara. A me è piaciuto molto anche cosa ha detto a proposito delle parole dei Carnevali. Insomma, ha fatto capire che era esattamente l'intervento che ci voleva.
3: Non lo deluderò.
0: Ha fatto bene a trasmettere serenità alla squadra. Vediamo domani che se tutto questo si va a tradurre in campo. Grazie Antonio.
3: Grazie Paolo, alla prossima Let's Goal, noi a domani.
0: E io vi lascio chiaramente all'intervento di Frank Leonetti, ringrazio molto voi per la vostra partecipazione, Emanuele per l'aiuto, come sempre prezioso, a maggior ragione quando ci sono le conferenze, se le abbiamo sentite, è merito suo. Ciao a tutti, ci vediamo domani.
2: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
2: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la squadra mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
1: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
2: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
1: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
7: Popolo, Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi, condotta ovviamente dal sottoscritto Franco Leonetti. Saluto Manuel in regia che sta spillolando, come in gergo tecnico, quindi sta prendendo le dichiarazioni di poc'anzi, di poco fa, di Luciano Spalletti.
8: È una richiesta, scusa Franco se
7: prego.
8: Intervengo così.
7: Sì, sì, no.
8: Mister, un po' più sintetico perché il lavoro è lungo poi.
7: Vedi. Allora, l'appello l'hai fatto, credo che potrebbe essere utile per tutti noi che ovviamente lavoriamo non solo alle conferenze, quindi il mister Spalletti un pochino più sintetico. E ci sono dei concetti, a parere mio, interessanti che andremo a vedere subito. Addirittura oggi Spalletti ha detto: non vi do la formazione, non vi dico nulla. Poi, insomma, a domanda di un collega sui rientranti Cambiaso e Weston McKennie, ha detto: sono buono, allora vi dico che, insomma, McKennie io lo voglio vedere sempre dall'inizio, perché ovviamente nella sua testa McKennie ha dei valori aggiunti, e visto il centrocampo di domenica, altro che se McKennie li ha, e quindi vi dico che domani McKennie gioca titolare. Quindi la prima notizia è questa, no? Si recuperano ovviamente due giocatori importanti, con la speranza che, insomma, domani sera sappiano farsi valere tutti. Poi in questa puntata disquisiremo sicuramente di un eventuale cambio di modulo, e quando Spalletti non dà indicazioni, probabilmente sta preparando la spallettata, anche perché con una falcidie di infortunati, come sappiamo, qualcosa secondo me anche il mister deve mutare a livello di schieramento, ma soprattutto di abito tattico. Allora facciamo così. Oggi non ci sono temi particolari, il tema saranno le parole pronunciate da Spalletti, che adesso vi vado ovviamente a leggere, perché Manuel sta lavorando da spillolatore, come si dice. Tra l'altro, in precedenza aveva parlato Calulu, aveva detto: abbiamo grande voglia di rivalsa, vogliamo subito, dopo la figuraccia di Sassuolo, tornare in campo. Ha assicurato che conosce bene Colomboigny, garantisce sulla sua stagione, ha detto che Colomboigny sta lavorando per tornare al gol, e ha anche affrontato il tema dell'hype, delle vibrazioni della Champions e dell'Europa League. A tale domanda ha detto: non c'è differenza, nel senso che noi cercheremo di affrontare al meglio, e ci mancherebbe altro, questa competizione. Vi do questo spaccato di risposta di Spalletti. Gli è stato chiesto come è stata analizzata la sconfitta di Sassuolo. Lui ha detto: siamo stati attenti e lucidi e consapevoli di dover migliorare. Abbiamo tracciato quello che vogliamo fare e tutte le cose a cui dobbiamo apportare dei correttivi. Noi dobbiamo essere più compressi per togliere qualche linea di passaggio agli avversari e capire quando andare a pressare per fare qualche volta il blocco basso. Oggi la differenza la fa come interpreti la situazione, il ritmo mentale è quello che sarà fondamentale per domani. Io aggiungo: non solo per domani, perché i gol presi contro il Sassuolo, a maggior ragione anche l'ultimo, dimostrano che lì la squadra era scarica, mentalmente era esaurita, era già negli spogliatoi sotto la doccia, e questo ovviamente sappiamo benissimo che cosa ha procurato. Poi gli è stato chiesto se sente la pressione, lui dice: accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere, io decido a cosa dare peso, a cosa non darlo, in questo caso ho scelto di non dare spazio ovviamente a determinate situazioni. Lui dice: io fin da quando avevo 10 anni, ho fatto il calciatore, ho imparato a vivere con la pressione. Sulla formazione vi ho detto: non vi dirò nulla. E poi, insomma, ci ha regalato la perla di McKennie titolare. Gli è stato chiesto poi i miglioramenti a livello di personalità, e lui bissa nuovamente dicendo: parlavo di ritmo mentale perché mantenerlo è la vera qualità. Il gioco è diventato troppo veloce con tante variabili. Il gioco è diventato dipendente dalle micro decisioni dei calciatori. E torniamo a un discorso che fondamentalmente Spalletti fa dal primo giorno in cui è arrivato alla Juventus. La realtà è che poi, come diceva Vicario nel post Sassuolo, tu allenatore puoi catechizzare i ragazzi tutta la settimana, però poi le cose vanno tradotte in campo. Ci sono tante parole, come diceva Manuel, insomma il mister è stato molto molto lungo. La realtà è che poi credo un pochino tutti i tifosi vogliono fatti, perché ciò che serve in campo sono i fatti. Di McKennie e Cambiaso vi ho già riportato. Su Comniners lui dice: per noi è un calciatore che viene considerato in maniera importante, da lui ci aspettiamo di vedere il suo livello, che fondamentalmente alla Juve non abbiamo mai visto, però ci sono delle decisioni individuali da prendere durante la partita e lui ci deve far vedere che queste decisioni da prendere hanno il livello di un calciatore internazionale, cosa che speriamo tutti. Poi in apertura di conferenza Spalletti ha parlato molto del NEC, ha lodato il suo allenatore. Io ricordo che il NEC domani non avrà il suo portiere titolare squalificato, come la Juve non avrà Kelly per lo stesso motivo. Ha ricordato che gli olandesi, tra l'altro, l'anno scorso hanno fatto una grande stagione, quest'anno sono partiti un po' meno bene. La Juve ritroverà Schurz, ex Granata, dopo un calvario infinito, al quale auguriamo il meglio. Non domani sera, ovviamente, però io credo che in un momento come questo, dopo la sconfitta con il Sassuolo, che ricordiamo tutti molto bene, servano delle risposte, e ci auguriamo ovviamente che Kalulu, che ha aperto la conferenza stampa con i suoi compagni, dimostri tanta voglia di giocare questa partita, di vincerla e di fare la Juve. E tutti questi temi li andiamo a affrontare, chi meglio di lui, ex calciatore professionista, oggi allenatore, una new entry, quindi gli do il benvenuto. Marco Varaldi, buon pomeriggio.
9: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti, grazie per i complimenti.
7: Fa parte del tuo curriculum, mi sembra di averlo citato, quindi assolutamente, sì, sì. Tutto meritato, Marco. Grazie. Senti, Marco. È finita da pochissimi minuti la conferenza stampa di Spalletti, di presentazione ovviamente di Juventus NEC, l'esordio in Europa League domani sera. Lui ha detto: abbiamo analizzato molto molto bene quella che è stata la caduta, la debacle, la sconfitta bruttissima, lo dico io, vergognosa, contro il Sassuolo, e dice: la forza mentale è ciò che una squadra deve avere. E poi ribadisce: dobbiamo essere bravi nelle preventive, capire quando saperci difendere, quando intardire e soprattutto quando andare a pressare ed attaccare. Tutti concetti molto belli, però poi sul campo, Marco?
9: Ma allora, sì, l'ho seguita anch'io. Sì, tenere alto, diciamo, il livello mentale, quindi la grinta, l'attenzione, sicuramente fa sì che le cose possano solo migliorare. Però, ecco, l'errore finale dal mio punto di vista non dovrebbe essere commesso, l'errore, anzi, una serie di errori dovrebbero essere commessi, perché delle volte quando non c'è un messaggio univoco all'interno della squadra, cioè ovvero difendiamo, il momento giusto, il momento giusto di attaccare, e quella cosa lì è un po' quello che manca alla Juve da un po' di anni, perché se andiamo a vedere comunque un concetto di personalità, di esperienza, di capire quando la partita deve finire in un modo o nell'altro, è un qualcosa che è mancato spesso alla Juve negli ultimi anni. Oggettivamente il contropiede preso all'ultimo minuto che ti fa sì comunque,
7: dopo aver pareggiato al 92esimo, fai il 2-2 e prendi un 3-2 lasciando la superiorità numerica al Sassuolo. È una cosa inguardabile, inaccettabile.
9: Sì, infatti anche a me sono preso la scelta dei giocatori di andare, di lasciare comunque un'inferiorità numerica in zona difensiva all'ultimo minuto, e lì è secondo me un messaggio proprio negativo tra i giocatori, cioè ovvero andiamo a vincerla perché abbiamo fatto gol, perché l'abbiamo rimontata, perché è importante vincere, che da un lato sicuramente dà atto a tutta la squadra di avere una gran voglia di essere protagonisti in questo campionato, però la maturità di una squadra è anche quella di capire quando non la puoi vincere non la devi perdere, ecco. E è stato un po', quindi è stato un po', cioè si può anche cercare di vincere rimanendo in parità numerica o in superiorità, ecco, cioè quello che concetto, andare così all'arma bianca insomma ha fatto denotare insomma quelli che sono questi aspetti negativi di personalità, diciamo di capire anche il momento giusto della partita che la Juve si porta dietro da qualche anno.
7: Sì, tra l'altro secondo me queste sono dichiarazioni che poi fanno il paio con ciò che Vicario aveva detto subito dopo la sconfitta di Sassuolo, no? L'allenatore tutta la settimana ci ha catechizzato, ci ha detto servono le preventive, attenzione alla ripartenza del Sassuolo, ce lo ha ripetuto tutta la settimana, e poi insomma nel secondo tempo la Juve, soprattutto in occasione degli ultimi due gol, si è fatta trovare senza equilibri, sbilanciata. E quindi, visto che tu fai l'allenatore, cioè, secondo te è un problema? Dal di fuori non conosciamo la realtà nel Santa Santorum dello spogliatoio, cioè le parole di Spalletti non arrivano nel modo giusto, oppure i giocatori sono svagati e non riescono a leggere alcune situazioni durante la gara?
9: Ma secondo il mio punto di vista le parole di Spalletti, per quanto siano sempre abbastanza elaborate,
7: parecchio, ecco, sì.
9: Però secondo me arrivano. La realtà è che poi all'interno della partita ci sono dei momenti nei quali gli attori principali sono i giocatori, e che purtroppo magari non hanno ancora la gestione emotiva del momento, perché comunque secondo me l'idea di andare a vincere ha fatto sì che anche le indicazioni fossero dimenticate, non volontariamente, assolutamente, però denota comunque il calciatore, quando noi parliamo di campioni, il calciatore è fatto di tanti aspetti, tecnico, tattico, fisico, realizzativo, ma anche di gestione emotiva del momento. Ecco, la Juve ancora una volta purtroppo fa sì che questa nota di maturità, tra virgolette, venga a mancare. Questa è una dimostrazione, ecco, quindi non vedo un mancato percepimento da parte dei giocatori delle indicazioni di Spalletti. Vedo proprio una difficoltà nell'interpretare il momento e di metterla in pratica.
7: Intanto da Twitch salutiamo ovviamente tutti coloro che ci scrivono, Angela Juve, ma tanti altri, tornerò ovviamente a leggere i loro messaggi. Marco, mi sembra evidente che le tante assenze gravissime, come quelle di Locatelli e Thuram, che erano il centrocampo titolare lo scorso anno della Juventus, abbiano portato delle enormi difficoltà anche a Spalletti nel riuscire ad assortire la linea mediana. Mi sembra di poter dire, dopo l'esperimento fallitissimo di Sassuolo, che Douglas Luiz e con Miners non possono giocare assieme, sono lentissimi e soprattutto non possono giocare in un centrocampo a due. Ecco, da questo punto di vista ti aspetti un eventuale cambio di abito tattico, di modulo? Oggi si parlava molto di un 3-4-2-1. Che cosa ti aspetti domani sera contro il NEC a livello puramente di schieramento sulla mediana e poi ovviamente di conformazione della squadra?
9: Allora, devo dire che comunque Spalletti in questo quasi anno, insomma, forse ha compiuto il compleanno dell'allenatore della Juve, penso di no ancora, però
7: mancano ancora un paio di mesi, perché lui arrivò a fine ottobre, insomma un mesetto e qualcosa. Prego, a te.
9: Quindi è stato abbastanza, diciamo, fluido nella gestione del modulo, no? Ovvero delle volte la fase di possesso adotta una determinata tipologia di modulo, in fase di non possesso delle volte difende anche addirittura col 4-4-2. Quindi ecco, è abbastanza ormai anche il modulo è difficile andarlo a interpretare se non a seconda della situazione della squadra che incontri. Credo che l'errore di Sassuolo sia stato abbastanza lampante ed evidente, come hai sottolineato tu, perché tre caratteristiche con Miners e Douglas Luiz fanno veramente fatica a giocare, certo, oltretutto senza una copertura alle spalle di un certo tipo, anche se poi quello che andiamo a vedere è che
7: quelli aveva però Marco, perché non aveva ancora McKennie, Sara è entrato ma non era ancora pronto,
9: ha insistito perché voleva McKennie in campo, ecco.
7: Sì, sì,
9: ecco, quindi nella partita con Neck. Quindi sicuramente McKennie è un giocatore che è duttile, può interpretare diversi ruoli, e anche la fase, diciamo, di non possesso con la sua dinamicità è sicuramente migliore. Però anche all'interno di quel modulo, o comunque uno schieramento con due interni che sono come Mainz e Bagas, lui alla fine hai preso gol in contropiede, ecco, cioè sì, di fatto, no? Ecco,
7: vero,
9: una lentezza e tutto, però cioè, quindi quando tu prendi gol in contropiede i moduli c'entrano poco, perché se butto dentro un attaccante, butto due, sono scelte individuali, non è tanto il modulo, che di solito il modulo lo vai a vedere quando dal baricentro centro basso, e quindi dipende, insomma, come ti schieri in campo. Quindi
7: anche se la realtà è che con i due schierati contro il Sassuolo, un centrocampo dominante, o almeno un tentativo di essere dominante, te lo scordi, ma proprio per caratteristiche. Io non vado sulla qualità, perché bisognerebbe parlare anche molto della qualità, ma parlo proprio di qualità da assortire, cioè i due non legano, non possono giocare assieme, almeno a due, ecco.
9: Sì, con Marius poi regala sempre purtroppo delle prestazioni
7: negative,
9: diciamo, negative, perché poi anche oggi in conferenza stampa abbiamo fatto le domande sul giocatore, siamo sempre lì a cercare di aspettarlo, di capire come mai.
7: Cosa deve dire Spalletti quando gli pongono un quesito su Combiners? Speriamo che torni a dimostrare di avere uno spessore a un livello internazionale, però la realtà è che questa è la terza stagione che Combiners ha iniziato con la maglia della Juve e non ha mai mostrato nulla lontanamente di ciò che aveva messo in pratica con l'Atalanta, mi pare evidente, Marco.
9: Sì, ma no, è un caso difficilmente recuperabile, perché comunque l'anno scorso ha cercato anche di dargli una possibilità in un altro ruolo, si era inventato il braccetto, no? Che aveva fatto il braccetto, se ti ricordi,
7: sì,
9: all'inizio esperienza di Spalletti, poi anche lì
7: esordio a Cremona,
9: sì, esatto,
7: con la Cremonese,
9: con un minus braccetto, ecco, quindi è un giocatore che secondo me è difficilmente recuperabile, dovrebbe poi se non fosse sicuramente una minusvalenza quando lo vai a vendere, perché oggi come oggi purtroppo si è svalutato. Però l'ideale, insomma, in una linea utopica sarebbe quello di darlo via, al di là delle parole che può dire Spalletti, e fargli cambiare ambiente, perché è evidente che al terzo anno, insomma, si può aspettare un giocatore, però oggettivamente fa fatica a reagire, ecco.
7: Sì, c'è un limite a tutto, Marco, lo dico io. Senti, Marco, volevo leggerti un paio di messaggi dei nostri ascoltatori, sono già tanti e li ringrazio. Terry dice: buon pomeriggio, aspettiamo tutti la spallettata domani, ma con quali calciatori, con quale testa? Ognuno di noi si ricorda ancora la pessima prestazione di domenica. Personalmente, dice Terry, non so cosa ci si può attendere domani. Tu credi nella spallettata, che può essere il cambio di modulo o magari il cambiamento di ruolo di qualche giocatore? Mi spiego. McKennie, per esempio, tu da allenatore lo metti in un centrocampo a 2, a 3, oppure lo metti sotto punta?
9: Guarda, McKennie secondo me è un centrocampo a 2, per quanto prima ho detto comunque che è un giocatore intelligente, che può interpretare diversi ruoli. Ha fatto l'esterno, ha fatto il terzino,
7: ha fatto tutto, manca solo il portiere, poi ha fatto tutto.
9: Secondo me, ecco, a due ha un filo troppo di volontà di inserimento, ecco, quindi un po' potrebbe essere in difficoltà, per quanto comunque la sua intelligenza magari potrebbe anche limitare, diciamo, questa volontà di buttarsi sempre dentro l'area. Secondo me, ecco, McKennie un po' la Nainggolan vecchia maniera, come lo schierava nella Roma lo stesso Spalletti,
7: certo.
9: Sotto punta rende, diciamo, atipico, perché di inserimento
7: sì,
9: certamente non un diplomane o un homo artis, però è di inserimento, di rottura anche nel recupero palla. Oggi comunque vediamo la Roma, insomma, che sta facendo le sue fortune con la pressione alta,
7: assolutamente, perché, sì,
9: cioè, il 90% dei gol la Roma li fa andando a riconquistare palla 30 metri dalla porta, quindi ecco, McKennie in quella chiave come trequartista può essere sicuramente un valore aggiunto, o altrimenti in un centrocampo a 3. A 2, insomma, è vero che
7: dovresti bloccarlo a centrocampo, cioè evitargli gli sganciamenti e lo snaturi magari, no?
9: Bravissimo, è lo Zaturi, perché di fatto vai a, cioè, per quanto possa esprimere sicuramente anche un buon calcio in quella circostanza, però vai a privarlo di quelle che sono le sue caratteristiche migliori, ovvero l'inserimento.
7: Calulu, prima di Spalletti, anche lui ovviamente parole in conferenza stampa di presentazione della gara di domani sera, ore 21, Allianz Stadium, ha detto: conosco bene Colomoni, sta lavorando, i gol arriveranno, non ho dubbi sulla sua stagione. Mister Marco Varalli, cosa dice di Colomoni?
9: Allora, a me è un giocatore che non ha mai fatto impazzire, sono sincero, cioè, nel senso che comunque non è, per quanto l'esordio in maglia bianconera
7: fece benissimo, benissimo.
9: Esattamente, quindi soprattutto diciamo nel primo mese fece benissimo, poi dopo aveva rallentato un pochino la capacità realizzativa, però di fatto ha fatto bene, perché comunque nel periodo juventino ha fatto 10 gol, se non sbaglio, fra coppe e campionato.
7: Sì, esatto, quindi, con 4-5 assist, considerando sì, i primi 6 mesi, oggettivamente ha lasciato un buon ricordo di sé.
9: Sì, quindi non mi fa impazzire, ma sicuramente ha un valore elevato, ecco, non è il campionissimo, non è certamente un fenomeno, però è un buon giocatore, meglio di quelli che la Juventus ha schierato, diciamo, nella scorsa stagione, dove c'erano grandissime difficoltà. Per me lì oggi faccio veramente fatica a capire come qualsiasi giocatore juventino oggi, se la maglia senta il peso, diciamo, probabilmente anche la separazione dalle vittorie importanti che in questi anni purtroppo hanno condizionato il percorso bianconero, e però tutti i giocatori, quantomeno nei ruoli chiave, fanno un po' fatica a esprimere, diciamo, una volta che c'è quella responsabilità, il loro valore. Quindi c'è da dire, o è l'ambiente che non riesce a determinare, insomma, questo scatto in avanti di questi giocatori, o altrimenti i giocatori non hanno una capacità, diciamo,
7: di reazione
9: anche se ai momenti di difficoltà e al peso della maglia bianconera, perché di fatto è una maglia importante che comunque implica, soprattutto in questo periodo, anche il risultato oltre che la prestazione.
7: Ti leggo questo messaggio che, tra l'ironico, tra il serio e il faceto, di Giacomo D'Assusa, dice: ciao, le parole di Spalletti sono sempre troppo complesse in conferenza, parla di 11 giovani mutande che corrono dietro un pallone, ma se non capiamo niente noi, siamo sicuri che i ragazzi di 20 anni capiscano che cosa gli viene detto? No, ripeto, tra l'ironico e il serio. Diciamo che Spalletti parla molto.
9: Allora, da un lato apprezzo, perché comunque un grado di cultura nel calcio, adesso un po' migliorato, diciamo, l'ambiente calcistico, comunque lui lo denota, ed è comunque pregevole il fatto che abbia la capacità anche espressiva, però secondo me, ecco, a livello comunicativo è veramente prolisso e a volte è un po' complicato, cioè, perché comunque sappiamo tutti che il grado di attenzione dopo 10 minuti scende.
7: Cala o cessa proprio, cioè il rischio è proprio di bloccarsi su alcune cose.
9: Oltretutto, ecco, poi dopo dipende un po' come si rivolge i giocatori, no? E comunque io non l'ho mai avuto come allenatore, certo. Di fatto magari può avere una comunicazione con la stampa e un altro tipo di comunicazione allo spogliatoio. Io cerco sempre, nel mio piccolo, quando mi rivolgo ai giocatori, certamente cerco di far vedere anche qualcosa di diverso rispetto, insomma, a quello che abbiamo sempre visto nel mondo del calcio, anche vedere talune sfumature insomma, emotive, gestionali o comunque di sviluppo della propria personalità, però si sta rivolgendo comunque a un palcoscenico di ragazzi giovani, spesso che comunque fanno la cosa che hanno amato sempre, che hanno scelto di fare da bambini, e quindi insomma andare a complicare.
7: E quindi anche svegli, insomma, no?
9: Sì, ma adesso poi delle volte, ecco, cioè, non è che stiamo parlando, non è che sono degli universitari che hanno.
7: Sì, non devi tenere un congresso di astrofisica spaziale, ecco.
9: Quindi mi auguro che quantomeno nello spogliatoio abbia un metro diverso e
7: una comunicazione magari più diretta e meno arzigogolata. Mettiamola così.
9: Figlia, ecco. anche noi in studio quando siamo coinvolti.
7: Certo. Marco, siamo arrivati al termine, ti rubo ancora 10 secondi. Come finisce Juventus NEC domani sera e soprattutto credi in una riscossa a livello caratteriale di gioco della Juve domani?
9: Io credo assolutamente in una riscossa, perché comunque le prestazioni della Juve non erano state eccelse fino a Sassuolo. Se andiamo a vedere, se non fanno quell'errore al 94esimo, porti via 2-2 in rimonta, delle volte si può anche parlare insomma a posteriori di un risultato non eccezionale,
7: nemmeno convincente, però non perdevi nel modo, veramente, con tutto rispetto, da dilettante come hai preso il terzo gol. La realtà è questa.
9: Ecco, perché poi comunque magari alcuni avrebbero potuto commentare che comunque la squadra ha carattere, certo, ma non si molla fino alla fine, tutte queste cose qua. Quindi ecco, fino al 94esimo poi le partite durano finché l'arbitro fischia la fine, quindi non è che siamo qua a parlare del nulla, però fino al 94esimo era un 2-2 in rimonta, su un campo comunque difficile, con questo Sassuolo sta facendo una buona stagione. Ecco, secondo me ci sarà un riscatto domani, quindi io vedo la Juve vincente e credo anche che comunque, però ecco, sul lungo periodo ti dico, faccio un po' fatica a vedere questa crescita, diciamo, mentale, caratteriale, certo, da parte dei giocatori, perché sempre lì, insomma, anche l'anno scorso si doveva andare in Champions, era quasi tutto scritto, nonostante diciamo qualche pareggio di troppo, qualche sconfitta meritata, però dopo sei crollato. Ecco, quindi,
7: sei crollato perché non hai giocatori di esperienza, non hai giocatori di leadership, non hai una qualità eccelsa e tutti questi fattori li paghi. La realtà è questa. Mister Marco Varaldi, grazie per questo tuo esordio, compatibilmente con i tuoi impegni insomma tornerai presto e ti ringrazio e ci vediamo in studio, già sai.
9: Va bene, grazie mille, un abbraccio e buona serata a tutti.
7: Ciao Marco, grazie. Marco Varaldi oggi al suo esordio qui a Radio Bianconera, insomma ci ha spiegato alcune dinamiche. Intanto sono qui che sto seguendo un'intervista via V di Spalletti, tra poco altre parole, ovviamente vi relazionerò in merito. Break, torniamo subito.
10: Ieri e oggi. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel Gotha del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa scelta al draft Draft 2024 dalle Dream con la numero 32 potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo

0: ieri e oggi.
1: Allora, grazie come sempre, siete in tantissimi, tanti vocali, tanti messaggi scritti, tra poco andremo a leggere, a dare voce a tutti voi. Allora, nella One to One, questa intervista esclusiva di Sky, Spalletti ha parlato e ha espresso delle situazioni ulteriormente interessanti. Intanto ha detto che bisogna resettare la sconfitta e ripartire. Cambiaso sta meglio, non ancora al 100%, Gatti gioca. Quindi abbiamo la certezza che sia McKennie che Gatti partiranno dal primo minuto, poi aggiunto non voglio dare altri vantaggi di formazione al NEC, quindi è un suo punto di vista. Io credo che tutto ciò si vada a innestare probabilmente, lo vedremo domani sera, se sarà come io ho intuito, si va a innestare in un cambio di modulo. Credo proprio che qualcosa si debba mutare, quindi Gatti che gioca, magari un turno di riposo, anzi quasi sicuramente a Bremer ritengo che possa venire schierata una difesa a tre. Poi ha parlato del NEC come una squadra molto molto interessante, con un sistema di gioco innovativo, rapido, veloce, una partita importantissima anche per ritrovare fiducia, e dice il NEC ha concetti innovativi e sorprendenti. Ecco, speriamo che la Juve domani sera non si faccia sorprendere dal NEC. Allora Manuel, facciamo così, ci sono dei vocali, ne ascoltiamo un paio e poi andiamo ovviamente con il consueto piacevolissimo ospite.
2: Franco, buonasera, Alberto da Napoli.
1: Ciao Alberto, buon pomeriggio.
2: Io vorrei fare una provocazione.
1: Vai.
2: Vorrei vedere Meners con Conte. Secondo me, siccome Conte ha lo stesso carattere di Gasperini, secondo me con Conte rinasce.
1: Ma io guarda, caro Alberto, ho la cintura, dice Manuel, ho dei seri dubbi. Io credo che insomma Meiner sia passato attraverso tre allenatori, è possibile che nessuno abbia così, sia stato abile da trovare le pepite che sono nascoste in questo olandese triste. Io credo che dopo due anni dove non ha mostrato niente, è iniziato il terzo, probabilmente, spero di sbagliarmi perché servirebbe il Combiners dell'Atalanta, ma probabilmente non ha la personalità per giocare nella Juventus. Ci sono giocatori che in altre squadre fanno benissimo, poi arrivano alla Juve e purtroppo non funzionano. E quindi non credo che sia solo una questione di allenatore. Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Manuel, grazie mille per l'invito come sempre.
1: Ma sei molto platinato oggi.
3: Sì, ho deciso di andare sul platino perché questa riscossa arriva con i metalli preziosi.
1: Bene, molto bene, poi insomma ci spiegherai. Allora facciamo così, ci sono una
3: magari te la spiego di persona la settimana prossima, che ne pensate?
1: Guarda, io ti aspetto, tu lo sai, ma quindi mi stai dicendo che prossima settimana sarai qui accanto a me?
3: Se volete io sarò lì accanto a te.
1: Molto bene, e allora io
4: perché passa di qua per caso o viene apposta?
1: No, io conosco la storia, ma se tutto va come deve andare faremo una puntata assieme, quindi molto molto interessante. Io la prendo come un'assoluta promessa.
4: Allora tifiamo per
3: no, ma puoi già organizzare tutto.
1: Perfetto, è già tutto pronto allora, caro Raffaello Corvo. Allora, mi hai emozionato con questa conferma. Facciamo così, ascoltiamo un vocale, poi ci sono una marea di temi, ci sono le parole Aurora uscite di Spalletti, le commentiamo assieme, ci sono due conferme di formazione, ma andiamo con il vocale. Via.
5: Ciao grandissimo, Max 76 da Roma.
1: Ciao Max,
5: fate complimenti perché sei forte e competente.
1: Grazie, sei gentilissimo.
5: Ovviamente riguarda a domani, manco voglio parlare, una bella vittoria da Juve, un bel 3-0 che tira sul morale.
1: Speriamo.
5: Dai, sempre tutti uniti, forza Juve, fino alla fine, dai.
1: Mi piacciono questi messaggi. Cambio,
5: penso del modulo dopo la sconfitta in campionato. Perché credo
1: di sì. Comunque sempre.

0: fino alla fine forza Juve, dai che dai.
1: Fino alla fine. Questi sono i messaggi belli, no? Ne sono arrivati alcuni e io oggi sinceramente non li leggo, perché lo dico e quella persona sa benissimo, se non ti va di seguire noi e non ti interessano le parole Spalletti, vai altrove, non ci sono mica problemi, te lo assicuro. A te, Raffaello.
0: Beh, Max è un grande, Franco, Max è un grande, lo abbraccio in maniera intensa perché le sue parole, anche se brevi, racchiudono tutto quello che dobbiamo fare in questo momento, dobbiamo unirci, cercare di uscire. Le sfide, quelle individuali, quelle personali, i piedistalli, Franco, le torri, giù dalla torre, voti, quelle le lasciamo alle tonnare, le tonnare, tante tonnare, ecco, che ci circondano. Noi, per quello che conta è la Juventus, con analisi critica giusta,
1: Mi
0: sempre
1: piace la
0: corretta.
1: definizione tonnare, mi piace molto. Vai, vai, vai, prosegui.
0: E quindi no, concludo dicendo grande Max, fino alla fine.
1: McKennie titolare, Gatti gioca, il NECA concetti innovativi e sorprendenti, speriamo che non sorprenda la Juve, bisogna resettare dopo la sconfitta e non do altre indicazioni. Di formazione perché non voglio avvantaggiare il NEC. Io ho trovato uno Spalletti molto focalizzato, poi ognuno dà le proprie interpretazioni. Come l'hai visto, Raffaello?
0: Ho seguito anch'io tutta, Franco, e confermo il tuo pensiero anche per me, perché è stato freddo, lucido, lì dove doveva utilizzare, ecco, un po' la sciabola l'ha utilizzata, ma per difendere, ecco, il lavoro che si sta facendo per il bene della Juve. E poi mi è piaciuto tantissimo quando ha parlato della medicina della vita, la pressione, ecco, una risposta secondo me
1: Molto
0: molto
1: intelligente.
0: sofistica e nello stesso tempo, ecco, realistica. Poi sicuramente i tifosi si aspettano le risposte sul campo, però credo, ecco,
1: Ovviamente.
0: che dal punto di vista comunicativo oggi abbiamo avuto un'altra conferenza stampa molto interessante.
1: Poi è chiaro, Raffaello, che tutti ci aspettiamo le risposte dal campo, perché poi proferire discorsi, parole, ma le parole quando sono già uscite dalla bocca, dopo un secondo hanno perso il peso, non a livello comunicativo, ma rispetto a ciò che vogliono i tifosi, giustamente i fatti, perché dopo il gol che hai preso Sassuolo, la gente giustamente è
0: È chiaro.
1: inc parecchio, ma ci mancherebbe altro, non fosse così, Raffaello, no? Quindi
0: Mancanza di organizzazione, mancanza di equilibrio, forse il termine più corretto, Franco, perché poi l'organizzazione è sempre la conseguenza di un equilibrio che tu vai ad instaurare, o viceversa, sono direttamente proporzionali. Credo che nel secondo tempo, ecco, ci sia una delle chiavi che possiamo sicuramente estrapolare, è sicuramente la vittoria tanto cercata dalla nostra squadra, ma in quel momento la freddezza, la lucidità non è stata nostra compagna, perché nella stessa azione, ecco, dove noi prendiamo gol, siamo praticamente tutti nella metà campo e a ridosso dell'area di rigore del Sassuolo, e lo stesso Colomoani, che era il portatore in quel momento, non per criticare Colomoani, ma è il Colo lì
1: no,
0: che
1: no, ma è
0: ha la palla,
1: chiaro, è evidente.
0: avrebbe fatto meglio, Franco, a gestirla diversamente, non andarsi ad impelagare contro tre avversari, perché poi bisogna anche essere intelligenti in quel frangente, lucidi soprattutto, intelligenza è un'altra cosa. Quindi per me è importante che si riesca a capire all'interno di queste giornate che questo schiaffone arriva soprattutto per questo. E speriamo, Franco, che si possano vedere già risultati diversi all'interno della prossima partita, che sicuramente, ragazzi, siamo favoriti. Sicuramente è una squadra con eccetera, eccetera, carta, però oggi nel calcio non esiste
1: No,
0: niente. Il
1: infatti.
0: migliore, avversario, il peggiore avversario sei sempre te stesso, sempre te stesso. Quindi bisogna rimodulare tutto e abbassare la testa e andare avanti.
1: Ah, anche perché Spalletti dice che il NEC ha dei concetti innovativi e sorprendenti, io mi auguro che la Juventus non si faccia sorprendere.
0: Sì, è una squadra molto offensiva, Franco.
1: Sì, che però concede anche molto dietro. L'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno non ha iniziato benissimo. Ovviamente, dopo la sconfitta con il Sassuolo, sono già usciti gli Spalletti out. Un tifoso mi ha scritto: si deve dismettere vabbè, non è proprio il termine esatto, parlando in italiano, ma a tal proposito io chiedo a Manuel in regia, ascoltiamo il contributo numero 8 sulle parole di Carnevali e l'ombra di Conte, che, attenzione, non solo alcuni tifosi, ma alcuni media hanno già proiettato, hanno già materializzato. Ascoltiamo il contributo e lo commentiamo insieme. Via.
2: Allora, Carnevali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata. Tutti conoscono Carnevali e sanno bene che persona sia nel calcio. E lui lo sa bene che cosa deve fare, perché deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché quella poi è solo quella la via d'uscita. Io sono un po' meno di quello che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole, perché per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo.
1: Eccoci, caro Raffaello, io non lo deluderò e diventerò ciò che vuole. Il bene della Juventus, ovviamente, in primis, no? Mi pare molto molto chiaro. A te.
0: Beh, evidentemente, Franco, lo stesso mister ha letto cose un po' più profonde all'interno del messaggio del dottor Carnevali, che conferma pubblicamente il progetto, come giusto che sia, tra l'altro, perché poi i dirigenti devono pubblicamente anche proteggere magari certi discorsi, altri discorsi un po' più diretti si sono fatti sicuramente, e credo che sia anche giusto, lecito, palese. Probabilmente, ecco, c'è altro che magari non abbiamo ascoltato e che ci fa capire quanto, ecco, ci sia grossa aspettativa e fiducia su questo allenatore. Da questa risposta io comprendo, capisco questo, poi magari mi sbaglio, Franco. Io...
1: No, poi ognuno ha le proprie interpretazioni, certo, perché certo. Ovviamente chi vuole a tutti i costi gettare l'ombra di Antonio Conte sulle spalle di Spalletti lo può fare, però sono punti di vista. Io credo che parlare oggi di esonero sia non totalmente fuori luogo, qualcosa di più. È chiaro che poi nessuno al posto assicurato, nessuno al futuro assicurato. Spalletti, che ha, secondo me, delle responsabilità come tutte le altre componenti, deve dare delle risposte, mi pare evidente. Intanto da Twitch ti saluta Angela Juve, come altri nostri radioascoltatori. Ti leggo alcuni messaggi. Francesco dal Belgio dice: amici bianconeri, ma che vergogna Spalletti, insiste ancora con un 4-2-3-1, ho letto che vuole passare al 3-4-2-1, ma basta, perché non provare un vero 4-3-3? Da anni giochiamo senza attributi e senza grinta, voglio Conte. Perfetto, proprio quello che stavamo dicendo. A te.
0: Io saluto il nostro amico dal Belgio, rispetto il suo pensiero, ci mancherebbe altro, però un consiglio che do al nostro amico, ma Franco, per umiltà lo dico soprattutto a me stesso, lo dico ogni giorno, concentriamoci molto sugli andamenti della partita più che sui moduli di partenza, perché Juventus è quella squadra che tante volte difende anche in 6 in fase di non possesso e attacca in 8, e l'abbiamo visto a Reggio Emilia.
1: Purtroppo.
0: A centrocampo tante volte, ecco, i giocatori più bassi si alzano per fare superiorità in mezzo al campo, di conseguenza anche in altre situazioni anche coloro che stanno avanti scendono, quindi probabilmente il nostro amico, ecco, si riferisce a una protezione maggiore in mezzo al campo, che secondo il mio punto di vista potrebbe arrivare, ecco, con l'integrazione fisica tattica di Sarr.
1: Manuel, riusciamo a recuperare anche il video, cioè il quadratino video di Raffaello? Perfetto, no, ma figurati, eccoci qua, una risposta molto radiofonica, senza vederti. Mi dici qual è la cosa che ti ha dato più da pensare contro il Sassuolo e qual è la tua preoccupazione per la gara di domani sera contro il NEC?
0: Allora, la cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo, Franco, è il finale. Il finale che, al netto di una partita che io immaginavo già con
1: Un gol che
0: difficoltà,
1: non puoi prendere neanche nei dilettanti, lo
0: sì,
1: diciamo
0: proprio per
1: chiaramente.
0: quello, sì. È perché io posso, dico Franco, posso immaginare un primo tempo magari un po' più scorbutico, perché comunque Aquilani ha messo bene in campo la squadra, loro erano motivati, noi dobbiamo ancora integrarci, abbiamo anche molte assenze e non è una giustifica. Sono difficoltà normali, ma nello stesso tempo qualche occasione l'abbiamo fatta. La reazione mi è piaciuta, ma non mi è piaciuto assolutamente, ecco, la pochezza con l'equilibrio, che secondo me è molto grave, anzi, ci aggiungo, Franco, è gravissima quella situazione.
1: Okay. Ma in tutti e tre i gol, perché la Juve fa
0: Sì,
1: malissimo in tutti e tre i gol, ci sono degli errori marchiani. Prego, Rafael.
0: no, no, guarda, ho detto proprio questo. Mentre per quanto riguarda la partita di domani, l'auspicio è quello di sbloccarla subito, perché queste sono partite con squadre che possono prendere fiducia, metterti in difficoltà. Loro corrono tanto, attaccano gli spazi, tentano tante volte, ecco, di fare possesso velocizzato, che è una caratteristica che a noi può mettere in difficoltà lo stato attuale. Quindi serve andare in campo con la prepotenza da Juventus per cercare di fare la partita e fare subito gol. Di conseguenza potrebbero aprirsi molti spazi, Franco.
1: Facciamo così, ascoltiamo un altro vocale, poi preparati perché ho una curiosità da chiederti sulla formazione, ma soprattutto sul modulo. Ti vedo sorridere, so già che cosa puoi pensare. Vocale, via.
3: Ciao Raffaello, ciao Franco, Filippo da Bellante, provincia di Teramo,
1: Ciao Filippo,
3: Abruzzo.
1: buon pomeriggio.
3: Un saluto a tutti gli amici juventini, ma non è che il
1: Grazie.
3: problema è che Spalletti non si vuole schiodare dal suo modulo e non fa giocare i giocatori nel loro ruolo. Ad esempio, un Alebegovic libero dietro le punte, un Nico Gonzalez più esterno. Potrebbe essere questo il problema, di avere quella puntatura e non schiodarsi per
1: No.
3: forza di giocare in quel modo. Va bene, speriamo bene. Forza
1: Speriamo
3: Juve, fino alla
1: bene.
3: fine.
1: Io guarda, ti rispondo, poi lascio rispondere Raffaello. Secondo me no, lo ha spiegato anche in conferenza altre volte. La Juve è imposta a 3, delle volte difende a 5. Ci sono le situazioni di gioco durante la partita. Oggi il modulo, quello che viene segnato sulla lavagnetta, è importante, ma non è fondamentale. L'occupazione degli spazi, come ti fai trovare in determinate zone di campo. Però voglio sapere il tuo parere, Raffaello.
0: Franco, io pendo dalle tue labbra perché la penso come te, cioè, a questo punto di vista. Ci aggiungo, probabilmente, ecco, ripeto, come ho detto all'amico precedente del Belgio, anche a Filippo, che saluto con tanto affetto, che tutto passa anche dai quei rientri, ragazzi, che possono darci anche un po' più di equilibrio. Dovrebbe rientrare Weston, e questa è una notizia molto importante per gli inserimenti, per il tuttofare che comunque a centrocampo è quella pillola pazza, ecco, che può darci veramente positività. E poi sicuramente, io come ho detto precedentemente, passa anche attraverso il rientro di Sarri. Per quanto riguarda l'accentramento di Kerim, concordo sul fatto che è un giocatore che potrebbe fare questa
1: Kerim
0: situazione
1: alla Ibegovic, lo
0: all'Ibegovic.
1: specifico,
0: Sì,
1: perché
0: io ho
1: magari non
0: questo
1: tutti
0: vizio.
1: conoscono il nome
0: No, sì,
1: di
0: Franco,
1: battesimo. No,
0: scusami.
1: no, ma vai tranquillo, vai.
0: Io sto vizio che li chiamo per nome perché,
1: Perché li
0: però,
1: senti molto
0: vivendo.
1: vicini a te, al tuo
0: Sì,
1: cuore bianconero, è
0: sì,
1: evidente.
0: sì. Mi dispiace, scusatemi.
1: No, no,
0: E
1: ma
0: quindi.
1: vai tranquillo, figurati.
0: Allora, no, in buona sostanza, però, bisogna ricordarsi che facendo una situazione, facendo una, disegnando, ecco, un quadro tattico del genere, probabilmente dovremmo rivedere un po' quelle che sono le corsie sulle fasce, perché lì poi potresti valutare, ecco, anche altri cambi. Ecco perché l'inserimento di Weston McKennie potrebbe garantire funzionalità sulla fascia e ovviamente copertura al centrocampo con l'inserimento.
1: E allora
0: Questo non lo
1: la domanda mi viene,
0: escludiamolo, eh.
1: no, ma la domanda mi viene spontanea, Raffaello. Sono poi due domande, no? Ma le accorpiamo in un
0: Certo.
1: unico quesito. Ti aspetti un cambio di modulo, un 3-4-2-1 domani sera? E se si giocasse con un 3-4-2-1, McKennie dove lo metti? Lo metti a fare il trequartista oppure lo metti in un centrocampo a due, presumibilmente vicino a Douglas Luiz?
0: Allora, 3-4-2-1 hai detto, giusto,
1: sì,
0: Franco?
1: Sì,
0: in
1: sì.
0: 3-4-2-1 io lo vedo molto a centrocampo, lo vedo a centrocampo lì nella zona di destra, con la funzionalità.
1: Quindi fondamentalmente non sottopunta, dove magari potrebbero agire Voltemade piuttosto che Nico Gonzalez, sì. Non dimentichiamoci Chico Conceição, io tengo Colomani titolare perché non credo proprio che in questo momento il mister lo tolga, anche per dargli fiducia e sperando, sì, che si sblocchi. E se dovessimo schierarci così 3-4-2-1 vuol dire che lì qualcuno balla, poi capiremo se Cambiaso giocherà dall'inizio o meno, non credo da quello che ha detto il mister, però te lo aspetti questo cambio di modulo?
0: No, non lo escludo più che altro, Franco, perché il mister è sempre stato propenso a dirci che indipendentemente dagli uomini si può affrontare tutto, però è come hai detto tu prima, in maniera secondo me impeccabile, se mi permetti, soprattutto sono i movimenti nel campo che saranno fondamentali all'interno di una partita che
1: e anche l'atteggiamento, perché io l'atteggiamento, sì, del secondo tempo, degli ultimi 20 minuti della Juve a Sassuolo lasciamo perdere, perché credo sia poco da dire. Vai.
0: Perché poi Weston è uno di quelli che, come dice lui, ecco, serve anche anticipare la mossa, anticipo dell'anticipo, è uno di quelli che comunque fa il suo anche nel recupero. Quindi vai a prendere due funzionalità con un giocatore in quel contesto. Sicuramente non è il Locatelli, non è il Vidal, non è il Davids, sto citando giocatori che recuperano la palla, però è quel giocatore che comunque, oltre a fare il suo in fase di propulsione, riesce anche a tornare dietro e a recuperare tanti palloni.
1: Siamo arrivati al termine. Da Twitch 56 Giova dice: buon pomeriggio, siete una coppia di conduttori ben assortita, misurati nel commentare e anche quando rispondete. Forza Juve. Grazie. Sempre. Grazie a te 56 Giova. Raffaello, io ti saluto così, ti aspetto qui accanto a me tra una settimana.
0: Ci vediamo mercoledì prossimo, Franco, e così avremo la possibilità di
1: fare una bella ora insieme, sperando, sì, che la Juve ci conforti con dei bei risultati domani, ovviamente domenica. Raffaello Corvo, Juve Mi, grazie, ti aspetto qui, io metto la branda e non mi muovo dallo studio per una settimana allora.
0: Grazie Franco, un abbraccio a te. Salutami Manuel, salutami Manuel.
1: Ah, ti saluta.
4: Ricambio con piacere.
1: Ricambia con piacere, e tanto vi vedrete ovviamente.
0: Ciao Manuel,
1: tra
0: ciao
1: una
0: Franco.
1: Settimana. Ciao. Saluto Raffaello, alla prossima, grazie.
0: Grazie a te, grazie a te.
1: Un abbraccio, siamo veramente in chiusura, siamo già andati un pochino oltre l'appuntamento con questa trasmissione, il sottoscritto ovviamente con Manuel Oltre il Vetro, e per domani alle ore 16 con Ieri Oggi, rimanete su Radio Bianconera. Buon pomeriggio, ciao.
5: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Tiratori scelti, locandine di Conte e dintorni. Questa è stata un po' la sintesi della conferenza stampa di Spalletti rispetto al suo momento, al suo status emotivo e soprattutto alle voci, come sapete, degli ultimi giorni che vorrebbero di nuovo Conte sulla panchina bianconera. Lui ha detto che di fatto non teme questo nome, lo ha un po' respinto, no? Respinto questa possibilità, però io lo conosco molto bene Luciano e sono certo, ho fatto anche il podcast che tra poco metterò sul sito, stato di calma apparente. È stato duro quando un giornalista gli ha detto, ha nominato Conte due volte nella stessa domanda, ha detto hai fatto la locandina di Conte, eh? Ecco perché vi dico, tra l'altro aveva una voce più bassa del solito all'inizio, si toccava le sopracciglia, aveva due penne, una rossa e una nera, sembra quasi che alle domande dei giornalisti metta cattivi con quella nera oppure rossa con quella nera e buoni con quella non lo so, insomma non si sa, passava da una mano all'altra. Io non l'ho visto tranquillissimo, però è umanamente accettabile, questo è comprensibile, soprattutto perché la situazione insomma è delicata. La Juventus si ritrova domani a sfidare il NEC, primo match di Europa League, e poi domenica l'Atalanta. Io ve lo dico subito, bisogna fare bottino pieno in entrambe le gare, altrimenti, perché tu domani puoi vincere, anzi devi vincere, aggiungo io, se poi domenica non lo fai, ricominciamo lunedì, 300 messaggi di critica verso Spalletti, basta, solo Conte può risollevare questa Juventus. Questo è un po' il refrain dei nostalgici del tecnico salentino e soprattutto poi di chi storicamente non può vedere tra virgolette Spalletti, forse non l'ha mai accettato come allenatore della Juventus, questo bisogna dirlo. Le notizie invece del campo ci dicono che McKennie giocherà a titolare, è stato anche molto diretto, no? Quando gli hanno detto quali saranno più o meno le tue scelte, non voglio dire la formazione, quindi non vi aiuto sotto questo aspetto, però poi parlando alla fine ha detto che McKennie Lulu sa benissimo che lo stimo e quindi sostanzialmente lo vedremo in campo, speriamo che abbia recuperato al 100% perché è fermo da un po' per un fastidio muscolare sulla carta, però sembra che sia durato un po' troppo questo infortunio, è quasi un mistero sotto alcuni punti di vista, e poi vedremo se cambierà o meno modulo, no? La famosa difesa a 3 che poi leggendola bene, lo sapete che quando si parla di 3-5-2 o 3-4-1-2 la difesa è a 5 sostanzialmente, ma abbiamo un allenatore che è in campo, uno ha parlato oggi, quello della Juventus, poi abbiamo un allenatore in campo, ma soprattutto il nostro collega e amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko!
9: Ciao a tutti, ben ritrovati, buonasera.
8: Buonasera, allora diciamo subito Mirko, questo nostro collegamento è l'antipasto di un appuntamento poi che sarà settimanale durante tutta la stagione con te. Adesso dobbiamo stabilire precisamente il giorno, l'ora in genere 19:35, però insomma dipende dai tuoi impegni perché lo sappiamo che tu sei appunto su una panchina di una squadra. E a proposito di panchine, caro Mirko, diciamo che l'argomento principe degli ultimi giorni, e questo connota anche lo status della Juventus, come ho scritto ieri su Facebook, cioè si sta parlando più dell'ipotesi esonero e quindi subentro di Conte che di una partita che c'è domani importantissima per poi andare a giocare contro l'Atalanta. Domanda secca, l'impressione sulle parole di Spalletti, che giustamente se noi andiamo a recepirle diciamo ok, allontana l'ombra di Conte, però siccome lo conosco molto bene Spalletti perché ho seguito per tanti anni la Roma, io secondo me è uno stato di calma apparente, però voglio sapere la tua.
9: Sì, guarda, secondo me è centrato, a parte che hai sottolineato una cosa importantissima prima, c'è una partita domani, oggi l'80% delle domande sono state sul futuro, Spalletti, situazione, pressioni,
8: locandine, insomma, di Conte.
9: Locandine, ma poi Spalletti ha ripetuto 2-3 volte... sono sereno, c'è serenità, le parole di Carnevali, eccetera, però poi all'ultima domanda, visto che cominciavano ad essere insistenti sul suo futuro, ha cominciato a dire ci sono i tiratori scelti, e ci sono quelli che invece fanno il loro lavoro in maniera, diciamo, onesta,
8: e
9: tranquilla.
8: E poi chi vomita poi chi vomita
9: i social, le sue debolezze tramite i social. E quindi alla fine è sereno, ma non troppo, perché comunque è chiaro che possiamo girare e rigirare la frittata quanto vogliamo. Possiamo assolutamente e dobbiamo dire che la Juventus ha delle assenze, che è solo la quarta giornata. Il problema è che veniamo da un'onda lunga di un finale di campionato negativo. Se vado a vedere le ultime 9 partite ufficiali della Juventus, ci sono solo 3 vittorie. E poi ci sono 2 sconfitte e 4 pareggi. Cioè, nelle ultime 9 partite ufficiali con Spalletti, la Juventus ha vinto il 30% delle volte. Questo è questo che sta pesando. Cioè, aver finito con un sesto posto e aver iniziato con lo stesso trend.
8: Aggiungo questo, Mirko, tra l'altro, che dopo le prime 2 in questo campionato, le prime 2 partite, 2 successi in cui si sono palesati i soliti problemi, no? Crei e magari segni poco, poi piccola regressione contro il Milan fino proprio a una cosa mai vista nella Juventus contro il Sassuolo, perché al di là della sconfitta, non tanto nei numeri, la modalità francamente a me ha messo un po' paura e mi ha ricordato adesso dico una cosa che non vorrei mai dire, mi ha ricordato una squadra di Zeman, però, e questo non è possibile.
9: Sì, a me l'ho scritto nei giorni scorsi su Bianconera News e anche su Tutto Juve, a me ha ricordato la partita col Galatasaray,
8: peraltro
9: una partita che la Juventus poi poteva perdere 6-2, 7-2, sì. 8-2, perché poi il Galatasaray nei minuti finali ha cincischiato un po', ci ha anche scherzato un po', però la Juve lì ha rischiato tantissimo. Spalletti oggi ha detto che lui la partita l'ha rivista insieme alla squadra.
8: Speriamo.
9: Dice: noi globalmente abbiamo creato di più del Sassuolo, meritavamo anche di vincerla. Il problema è che se tu però sei quella squadra lì sulle onde, che si lascia trasportare dalle onde, puoi sì vincere, ma puoi anche perdere o puoi pareggiare. Cioè, è una lotteria dalla quale può venire fuori qualsiasi cosa. Quindi io sono sempre preoccupato quando vedo le squadre in questo modo. Ecco, poi è chiaro che Spalletti difende il suo lavoro, per carità, ha ribadito ancora oggi che bisogna dimostrare di essere da Juve, di avere un gioco da Juve, di andare a prendersi le partite, per carità, tutto bello, però anche lui sa, e poi lo ha detto infatti sul finire della conferenza stampa, che abbiamo una fretta, cioè la fretta adesso di andare a vincere le partite perché dobbiamo già rincorrere, e quindi possiamo fare tanti discorsi filosofici, ma alla fine conta il
8: campo. Conta il campo, peraltro ti dico, senza girarci troppo intorno, io lo conosco molto bene Spalletti, lo stimo molto, secondo me resta sempre tra i migliori allenatori, ma ho il timore, è uno che lo stima moltissimo, lo conosco bene, l'ho conosciuto anche personalmente eccetera, però il timore, Mirko, mi devi dire la tua, che lui stia perdendo proprio la bussola della squadra, non che non lo seguano, ci mancherebbe altro, che non riesca proprio ad incidere. Però aggiungo anche che secondo me la rosa non è eccelsa, si può fare certamente di più, e ho l'impressione che forse il mercato non è stato proprio dettato da Spalletti. Dimmi un po' la tua, dai.
9: Io credo che il mercato sia stato al massimo al 50% dettato da Spalletti, e lui lo ha fatto capire più e più volte con Alej Begovic, esatto, in parte con Colomani. Poi è chiaro che noi stiamo parlando di una situazione che poi andrebbe approfondita, ma ci vorrebbe una settimana per approfondirla. Per esempio, io poco fa, prima di uscire, stavo leggendo i numeri che ha riportato Antonio Corsa di Two Talks, bellissimi numeri sul fatto che fin qui, in quattro partite ufficiali, scusatemi, Colomani abbia calciato solo 5 volte all'indirizzo della porta avversaria. Ma qual è il dato che mi ha impressionato di più? Quello che Colomani in 4 partite non abbia ancora ricevuto un pallone dagli attaccanti esterni.
8: Esatto.
9: Che si tratti di Conceição, di Jegrova, di Alej Begovic, di Boga, non arrivano dagli esterni palloni alla punta. Quindi noi ce la prendiamo giustamente con Colomani, perché spesso ci incischia col pallone, perché spesso incespica, perché spesso non è proattivo. Però cosa si diceva quando Vlahovic riceveva 2-3 palloni giocabili a partita con Allegri? Si diceva: date un allenatore a Vlahovic.
8: È vero.
9: Ora cosa dovremmo dire? Date un allenatore a Colomani? Perché non gli arrivano palloni giocabili. È la stessa cosa per Voltemade quando è entrato in campo, quando è subentrato. Cioè, possono andarsi a creare una situazione da soli questi attaccanti? Assolutamente sì. Però un poco di collaborazione la devono anche trovare, perché se i nostri esterni mettono in aria 67 cross e solo 15 vanno a buon fine, allora, come dice Spalletti, attenzione, perché non lo sto dicendo io,
8: sì,
9: Spalletti
8: sì,
9: si è sempre soffermato su questa cosa, sbagliamo le scelte finali, commettiamo degli errori nei cross, nei tiri, dobbiamo migliorare, e quindi lì sono i numeri che ci dicono che questa squadra ha dei limiti tecnici individuali, ma anche dei grossissimi limiti tattici collettivi, perché non sta funzionando la squadra.
8: E questo è il problema vero, quindi mi togli la domanda, mi dai l'assist per farti questa domanda, significa che domani si cambia?
9: Ma io sto leggendo, domani la Juventus cambia, nuovo modulo non credo, perché intanto quando è arrivato Spalletti ha proseguito sulla via del 3-4-2-1
8: di Tudor,
9: però leggo di doppia punta e poi leggo 3-4-2-1, no, se gioca con la doppia punta è 3-4-1-2 al massimo,
8: esatto,
9: cioè con due quinti, che quindi è una difesa a 5, due mediani, un trequartista e poi due punte, quindi a meno che Voltemade non si abbassi a fare assieme a McKennie uno dei due trequartisti interni, però lì poi gli chiedi un lavoro di riaggressione, di pressione, e credo che il tedesco sia molto bravo a legare il gioco, ma non puoi chiedergli di fare il centrocampista di gegenpressing, ecco, quindi la voglio vedere questa squadra domani sera, perché io ho dubbi su come sarà. Sicuramente sarà un modulo abbastanza liquido, cioè all'interno della partita Spalletti chiederà ai suoi costantemente di passare da 4 a 5, da 5 a 4, sia in fase difensiva, poi in impostazione vediamo come costruisci, però diciamo che è il momento in cui, come dice Spalletti, c'è la fretta di trovare i risultati e tanti esperimenti non è che se ne possano fare.
8: Fermo restando, Mirko, che con tutto il rispetto del NEC, che è il nome anche di un cantante, peraltro la Juventus non dovrebbe, usiamo il condizionale, temere questo avversario, ma la situazione attuale di Bianconeri comunque ti fa venire un po' di preoccupazione. Quindi rispetto a quello che leggi su questo modulo, tu dici sarà sicuramente un atteggiamento più fluido, però come partenza secondo te, poi ti faccio l'ultima e ti saluto perché so che devi tornare in campo, come partenza, guarda, secondo te come partirà?
9: Io mi aspetto una Juventus, conoscendo l'avversario, che è una squadra molto molto offensiva, che porta tanti uomini su, io penso che la Juventus penserà prima di tutto a non concedere spazi tra le linee e ad approfittare del fatto appunto che loro ti vengono a prendere molto alti e quindi ti lasciano dello spazio alle spalle per le transizioni positive. Quindi mi aspetto una Juventus più solida, e poi è chiaro, la Juventus soffre le squadre che si piazzano dietro, con queste squadre qui dovrebbe avere un po' di vita agevole. Poi, a domanda precisa del giornalista olandese, hai paura del modulo e del gioco del NEC? Spalletti ha detto no, e quindi vuol dire che ci possiamo fidare, no?
8: Si presume. L'ultimissima, tornando al discorso iniziale, sono due test importanti per riscattare il tonfo contro il Sassuolo, ma soprattutto poi, diciamola tutta, Mirko, sono due esami forse decisivi anche per lo stesso Spalletti, e secondo te, nel caso in cui, che noi non auspichiamo, andasse male, veramente credi che Conte sia non l'uomo giusto, non ti voglio chiedere l'uomo giusto, sia veramente quello, il candidato numero uno per?
9: Allora, noi dobbiamo sempre distinguere una cosa, cioè i nostri auspici, che sono e saranno sempre quelli di vedere la Juventus vincere. Il mio pensiero è che la Juventus vinca giovedì e che vinca domenica con l'Atalanta. Poi è chiaro che la partita delle due più complicata e più importante è quella con l'Atalanta, perché la Juventus è già a meno 5 dalla vetta, non può permettersi
8: ulteriori
9: di andare
8: passi
9: alla
8: falsi.
9: Costa a meno 8, a meno 7, quindi la Juve deve vincere domenica con l'Atalanta. L'Atalanta viene da due sconfitte consecutive, Sarri in forte discussione, dovesse perdere anche la terza, quindi penso che anche Sarri verrà a Torino molto accorto e con la voglia in primis di non perdere, quindi delle due credo che la partita più importante sia quella di domenica. Io non so cosa succederà, so che i rumors che prima non trovavano alcun riscontro, adesso qualche megafono lo trovano su Conte, qualcuno ha tirato fuori anche il nome di Grosso. Io so per certo che la Juventus ha cercato Grosso nel recente passato, con due gestioni sportive diverse. Quest'anno onestamente non credo che la Juventus intanto voglia cambiare allenatore, però se sarà costretta eventualmente da un altro risultato negativo con l'Atalanta, credo che la Juventus non si farebbe sfuggire l'occasione di riprendere Conte piuttosto che puntare su un Grosso, che poi Conte lo sappiamo, lo conosciamo bene, a me non interessa, devo dire personalmente, se sarà Conte, se sarà Grosso, se sarà un altro, a me interessa che la Juventus vada bene. È chiaro che in una situazione del genere Antonio Conte è quello caratterialmente e per background più vicino a quello che serve in questo momento alla Juventus, posto che per esempio al Tottenham non ha funzionato.
8: Esatto, esattamente, ti dico l'ultima perché la so per certo, che Conte, non dico stia aspettando una chiamata della Juventus, ma se chiama la Juventus risponde presente. Questo te lo dico perché mi è stato detto, ma non da adesso, non dal post Sassuolo, già da prima. quindi non so se risulti anche a te, però a me risulta questo.
9: Conte al Torino in questo, in questi giorni, è spesso a Torino, la famiglia è lì,
8: esatto.
9: È chiaro che aveva la possibilità di tornare alla Juventus prima, ovvero un anno e mezzo fa, non lo ha fatto, secondo me un po' si è pentito, oggi non rifarebbe quell'errore lì e quindi se dovesse chiamare la Juventus tornerebbe di corsa.
8: Io ti dico per certo.
9: Anche perché è un sogno, il sogno di Antonio Conte è uno, quello di riportare la Juventus sul tetto d'Europa. Lui ha questo sogno di rivincere la Champions League, però stavolta da allenatore con la Juventus.
8: Esatto, poi ti aggiungo... chissà, magari nel caso in cui sempre, noi speriamo che non debba avvenire questo, significherebbe la ripresa di Spalletti. Ti aggiungo anche, siccome hai nominato la famiglia, che chi mi ha detto queste cose qui, la moglie ha anche detto anche perché lui senza calcio non sa stare. È stata aggiunta questa frase collegata secondo me alla Juventus, no secondo me, in seno al discorso relativo a un ipotetico ritorno alla Juventus.
9: Attenzione eventualmente perché c'è il Manchester United che non è contentissimo degli ultimi risultati e siccome l'ha già cercato in passato potrebbe cercarlo nuovamente, vediamo.
8: Però ti ripeto, sarà determinante, chiaro, il fattore famiglia sarà determinante, te lo dico.
9: È chiaro che dovesse esserci una chiamata della Juventus tra Torino e Manchester, Conte preferirebbe Torino mille volte.
8: Esattamente. Mille volte. Mirko, buon lavoro e ci sentiamo dalla prossima settimana per un appuntamento appunto settimanale. Grazie.
9: Grazie mille, un caro saluto.
8: Buona
9: a tutti.
8: Serata, ciao Mirko, ciao ciao. Allora ragazzi, sono 19:25. Stiamo cercando, anche Mirko dice è chiaro che io vorrei che la Juventus vincesse sempre, però il fatto che si parli di Conte, della sostituzione comunque di Spalletti, qualcuno mi ha anche detto ma se prendessimo Deschamps, io non lo so se Deschamps possa essere, io adesso vorrei che la Juventus domani vincesse, domenica vincesse e che quindi ritornasse sulla retta via, perché ha detto bene Mirko, già a meno 5 dalla vetta, ma la Juventus non è che punti allo scudetto, l'ho detto ieri, la Juventus non deve staccarsi comunque dall'altra classifica, altrimenti entra in un tunnel dal quale sarà molto molto difficile uscire. Siamo alla quarta giornata e già a meno 5 dalla vetta. Pensate che io, vi ricorderete, no, che 7-10 giorni fa, anzi no, prima che iniziasse il campionato, avevo detto spero quest'anno che la Juventus non esca fuori dalla lotta per lo scudetto già ottobre-novembre. Siamo ancora a settembre, 4 giornate di campionato e la Juventus è già a meno 5 dalla vetta. Attenzione perché davanti ci sono l'Inter, la Roma e il Como che stanno dimostrando in questa fase di essere più organizzate, non vogliamo dire più forti della Juventus, ma poi oltre alla Juventus ci sarebbero due squadre come Milan e Napoli che a me non convincono, ma che comunque sono delle rivali. Quindi al di là della lotta scudetto che per la Juventus non la vedo almeno adesso, poi sapete il calcio ci regala anche delle cose a sorpresa inaspettate, per la lotta Champions sarà molto molto dura, quindi la Juventus deve ritornare al più presto in carreggiata, altrimenti rischia. E purtroppo se non dovesse andare bene domani, ma soprattutto domenica, vi dico domani io non voglio nemmeno pensare a un risultato diverso, per carità devi scendere in campo, devi giocare la partita, c'è comunque un avversario, ma non voglio pensare a un risultato diverso dalla vittoria, ma domenica sarà ancora più importante come giustamente diceva Mirko. Vai Fede con qualche amico, dai.
10: Quintiliano, buonasera, sono Rosario.
8: Poi Rosario,
10: innanzitutto ben trovato, perché è il primo messaggio che mi ha dato dopo le vacanze.
8: Allora, io dico questo,
10: cioè, al di là della sconfitta bruciante di domenica e anche delle uscite poco felici di Spalletti nelle ultime vostre partite, insomma, e anche io li ho criticati, però dico, se oggi noi già dobbiamo porli in discussione di invocare l'arrivo di un altro allenatore, nella fattispecie Conte, secondo me siamo alla frutta, perché è ancora presto per poter buttare tutto alle ortiche. Anzi, io dico, noi dobbiamo perseverare, dobbiamo insistere, perché altrimenti non si costruisce mai nulla, perché sarebbe addirittura un ennesimo fallimento, perché negli ultimi anni è stato esonerato Allegri, è stato esonerato Thiago Motta, è stato esonerato Tudor. Onestamente quest'anno eviterei di esonerare anche Spalletti, non so tu come la pensi. Un abbraccio e sempre forza.
8: Allora, grazie Rosario, io ho una stima se ci segui, se mi segui, lo sai che ho sperato che Spalletti restasse quando la Juventus l'ha confermato prima ancora di conoscere l'esito della stagione, che poi è stata fallimentare purtroppo, perché la Juventus non si è qualificata per la Champions League, che è una cosa drammatica sotto il profilo sportivo ma soprattutto economico. E sono stato contento anche che l'abbia comunque rinnovato, che si riparta quindi con sia ripartita con Spalletti. Però Rosario, anch'io sono contro gli esoneri. Ieri l'ho scritto, figurati, ho scritto un post, a un certo punto ho detto: se dopo la quarta giornata il principale tema in casa Juventus è il possibile cambio di panchina, e qui è il nodo secondo me, significa che lo status di questa società sotto tutti i punti di vista è palesemente cambiato, non è più come una volta. Basterebbe ricordare che negli ultimi 6 anni la Juventus ha cambiato 6 allenatori e ci sono state 3 management diversi, e quindi possiamo quasi dire non è più la Juve di una volta. Anch'io sarei contrario, Rosario, però onestamente se la Juventus non dà risposte già da domani, ma poi soprattutto domenica con l'Atalanta, anzi anche domenica con l'Atalanta, si allontanerebbe troppo e significherebbe che Spalletti sta perdendo, diciamo così, il timone di questa squadra. E se un allenatore non ha più in mano il timone della sua nave, secondo me, purtroppo, e questa è la dura legge del calcio, è destinato ad andare via. Anche se Carnevali ha detto: io non sono solito mandare esonerare i tecnici, però poi ha aggiunto in seno all'intervista: certo, nella Juventus bisogna vincere, tant'è che oggi lui ha detto: Spalletti sì, lo voglio accontentare, diventerò come dice lui, anche se sono meno di quello che lui mi elogia, eccetera eccetera. Quindi Rosario, sono d'accordo con te, però io temo fortemente, e te lo dice uno che diciamo così, a cui piace Spalletti, ma quello che ho visto domenica contro il Sassuolo mi ha fatto accendere una lampadina per la prima volta da quando c'è Spalletti sulla panchina della Juventus, cioè quella di chiedermi: ma sta tenendo in mano questa squadra? Speriamo, guarda Rosario, speriamo che Sassuolo sia un caso isolato e che da domani si riparta, però il rischio per Spalletti secondo me c'è, questo bisogna essere onesti, e io non vorrei parlarne, però purtroppo bisogna parlarne. Caro Federico Rossi, siamo giunti al break, vi ricordo che non avremo l'ospite 19:35, abbiamo anticipato Mirko Nicolino, ma vi invito a restare poi durante tutta la trasmissione, ma dalle 20:05-20:10, per cercare di capire questo momento anche sotto il profilo mentale e rispetto anche a quello che ha detto Spalletti. Alle 20:10 avremo il mental coach Sandro Corapi. A tra poco.
11: Fuori di Juve.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
20: Ci vuole sacrificio.
19: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
20: Ascoltaci.
19: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora, lunedì fece un editoriale Zazzaroni sul Corriere dello Sport, da lui diretto, sulla Juventus, scherzando però, ha detto ironizzo, scherzo, la maledizione di Comolli, perché parlava di tutto quello che sta accadendo alla Juventus, gli infortuni, poi ha risegnato Davide un'altra volta, ragazzi, lo scrive un amico, ma ce lo segnalano anche qui sulla chat, no? Atletico di Madrid 1, Osasuna 0, Jonathan David. Ragazzi, non so se devo piangere o ridere, francamente, perché veramente va fuori dalla Juventus anche David. No, vi prego, non ci voglio nemmeno pensare a questo. Allora, cari ragazzi, buonasera, non lo so, dice Magolillo, ricordo l'abbandono di Conte e la rabbia in quel momento per una decisione che sapeva di tradimento. Poi Conte andò alla nazionale e credo quello fu il motivo principale dell'abbandono. Chiaramente non si dimentica, però da tifoso vorrei... Abbandonò anche la nazionale Magolillo, perché aveva promesso il rinnovo e invece poi se ne andò. Chiaramente non si dimentica, però da tifoso vorrei tornare ad avere una Juve, non dico vincente, ma che corra in mezzo al campo, che metta l'anima per la maglia. Ed in questo momento vedo squadre anche più scarse sulla carta che vanno più veloci di noi. Questo è vero, sono più organizzate e soprattutto ho maggiori voglia di vincere. Non so quale possa essere la soluzione, ma qualcosa va fatto. Poi ovviamente sempre forzaio i saluti dalla Germania. Allora, caro Magolillo, grazie intanto del messaggio, perché tu hai ragione su tutto quello che dici, però la speranza è che l'evento vada bene. Io queste partite io non ho mai detto ultimo bivio per Spalletti, questo è un doppio bivio importante, ma vi dico, sapete perché? Non tanto perché la Juventus ha perso con il Sassuolo, ok? Perché puoi anche perdere con una squadra sulla carta più debole di te, ok? Ma la modalità con la quale ha perso quella partita a me ha spaventato, che non è da Juve perdere così. Magari l'anno scorso sì, ha perso qualche partita o non l'ha vinta producendo molto, producendo diverse occasioni da gol, anzi tante occasioni da gol. Io mi ricordo alcune partite, c'era 20, quando vai a vedere, insomma, fai l'analisi e vai a vedere i dati, le statistiche, 24 tiri di cui 8 in porta, 3-4 grandi occasioni da gol e una sola rete. Invece contro il Sassuolo, sì, Spalletti ha detto sì, abbiamo avuto più occasioni, minimo sindacale, Luciano, vedete che anche nelle dichiarazioni, ecco perché mi preoccupa, Spalletti io lo conosco troppo bene, ma il Sassuolo poteva a un certo punto farne anche di più del tempo, perché ha avuto occasioni prima ancora che poi segnasse, che Azic facesse il gol vincente, lo stesso Azic aveva avuto un'occasione prima, cioè quell'equilibrio che non c'è stato, a me ha spaventato molto. Ripeto, spero che sia stato un caso isolato, che da domani si riviaggi sulla retta via. Rientra McKennie, non sappiamo, certo non può essere al top della forma, perché è stato fuori tanto per il discorso muscolare, però un elemento importante per la Juventus, e poi vedremo se giocherà con questo 3-5-2 che poi diventa 5 in difesa, vediamo un po', con due punte, con una punta e mezza, non lo so, l'importante è che si vinca, ma al di là del vincere, che è il minimo sindacale, che è quello che è l'imperativo domani sera, voglio vedere anche una reazione a livello emotivo, a livello di determinazione della squadra. Questo, guardate, che è fondamentale, altrimenti puoi anche vincere domani perché magari loro sono più, tra virgolette, deboli, eccetera. Però voglio vedere determinazione. La Juventus deve dare domani, ci deve far capire, appunto, che la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, che è stato soltanto un caso, che è stata una sbandata, diciamo così. Ok? Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, Leonardo da Roma, ciao Radio Bianconera. Io stavo sentendo tutte queste critiche velate, esplicite a Spalletti. Io dico soltanto una cosa, voi, ma nessuno critica chi ha fatto la squadra? C'è Carnevali, Massara? Questo poveraccio, e questo ne dovete convenire, De Spalletti, ha chiesto un portiere in centravanti. E se ci abbassavano i soldi, un regista arretrato, bene, Paolo Bocca,
3: E il portiere è arrivato come quarta scelta, Vicario, un po' meglio di Spero.
8: Ma il Vicario per fortuna ce l'abbiamo.
3: Di Gregorio, e questo vuol dire 2-3 punti in più, 4 punti in più, e che non fanno male. Centravanti ce l'abbiamo, hanno speso una barca di soldi per due, ma a di tanto, ma non so, cioè sono inqualificabili, anche messe tutte e due insieme non fanno un centravanti. Allora incolpiamo Spalletti, quello ha chiesto un centravanti. Non gli hanno preso. Matteo Penne, una squadra come la Juve che non c'ha un centravanti. Io ho 72 anni, non mi ricordo una Juventus senza centravanti.
8: Grazie, guarda, ti dico la verità, io non metto sul piano. Allora,

0: progetto del, diciamo così, è stato dettato, tra virgolette, dettato da Spalletti, io credo anche meno il mercato. E quindi Leonardo, hai ragione sotto questo aspetto qui. Guardate che la Juventus, e non è un caso se stiamo dicendo, ma è la verità, è una cosa oggettiva, non è che lo diciamo noi, si sta non reggendo, però insomma sugli esuberi, su quelli che la Juventus aveva messo sul mercato. Domenica due gol di Zegrova, che non è stato scritto nemmeno nella lista, andando a ritroso, nemmeno nella lista Europa League, quindi nella lista UEFA, perché doveva andare via. Douglas Luiz inizialmente era un esubero, è vero che Spalletti è stato l'unico giocatore per il quale ha detto io vorrei provarlo. Coppa Meiners era sul mercato e comunque è stato titolare domenica con il Sassuolo. È anche vero che ci sono stati gli infortunati, perché questo non bisogna mai dimenticarlo, ma nessun alibi, lo ha detto lo stesso Spalletti. Nico Gonzalez è tornato, ma voleva andare via e tornare all'Atletico Madrid, e si sta rivelando comunque titolare. E insomma, alla fine la Juventus si sta un po' reggendo, aggiungo io, sugli acquisti di Giuntoli, e quindi ti do ragione sul discorso societario. Però io insisto, senza attaccare nessuno, perché tu hai detto Leonardo sto vedendo critiche velate, non velate, io nessuna critica velata non sto criticando, io sto facendo un'analisi di quello che è accaduto contro il Sassuolo, che non avevo quasi mai visto nella Juventus, e ho il timore, spero di essere smentito già da domani, che Spalletti stia perdendo un po' il timone di questa nave. Perché quello che è accaduto domenica, ragazzi, non si può vedere, per perdere una gara così. E soprattutto poi la dichiarazione, gliel'ho detto io, forse mi hanno preso troppo alla lettera. Io ho l'impressione che Spalletti si ritrovi una squadra non sua. Ragazzi, sono tutte impressioni mie queste, non ho notizie, sono tutte impressioni mie. L'unica notizia che ho, che vi posso dare per certo, è che Conte, se la Juve chiama, tanto è a Torino, prende la macchina e dopo un quarto d'ora, non so quanto ci metterà ad andare alla Continassa, sta già a firmare. Mi hanno detto, vai Fede.
1: Buonasera Bianconeri, ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Allora, in questi giorni che si sta parlando di cambio di modulo, possibile cambio di modulo, dico sì sicuramente, anche se secondo me la prima cosa da cambiare è l'atteggiamento, a bravo, partire dall'allenatore, bravo, bisogna avere un atteggiamento un bravo, po' più positivo e un po' più combattivo, ecco, non è solo una questione di schemi tattici, c'è anche una questione proprio di atteggiamento. Esatto. Detto questo, secondo me il modulo in questo momento più adatto sarebbe il 4-4-2. Perché dico questo? Perché abbiamo meno risorse a centrocampo nella zona centrale, perché abbiamo solamente 4 centrocampisti in mezzo al campo, e abbiamo abbastanza abbondanza a livello laterale. E quindi diciamo, per me il 4-4-2 permetterebbe di avere anche più copertura in difesa, ok? Di non andare a togliere gli equilibri della difesa 4 anziché della difesa 3, visto e considerato che è già più di 10 mesi che Spalletti lavora con la difesa 4, e anche soprattutto perché comunque non abbiamo un centravanti
0: vero
1: tipo Vlahovic, vero, Boa, che gioca sul dischetto del rigore. Bravo. Abbiamo Colomani, che è un attaccante mobile, e Voltemade, che anche lui non è il classico centravanti, per cui secondo me sarebbe 4-4-2.
0: Che non so se farà mai, anche se insomma è fluido il gioco di Spalletti, però ho capito il tuo discorso e lo condivido. Cioè tu dici, non avendo un centravanti vero, perché di questo stiamo parlando, no? Quando citiamo Colomani e Voltemade, magari fai un attacco a 2, 4-4-2. Io questo 4-4-2 ogni volta che lo nomini sembra quasi che sia una sorta di delitto calcistico. Eppure, il Ciolo Simeone ci gioca da sempre. Quanti anni sono che il Ciolo Simeone è sulla panchina dell'Atletico Madrid? Da tantissimi anni, ha sempre giocato nel 4-4-2. L'importante poi, secondo me, è capire come vengano interpretati i ruoli e soprattutto i moduli in questo caso qui. Però il discorso tuo lo condivido, così come condivido l'apertura del tuo messaggio quando dici, anche qui l'ho scritto qualche giorno fa, possiamo, ok, cambio modulo, e poi ho spiegato, sì, se vogliamo cambiare, ma la prima cosa è l'atteggiamento mentale. Se non c'è quello lì, caro Ralf, hai ragione quando dici tu, possiamo

0: fare qualsiasi modulo, anche il 555 di Lino Banfi nel film, no? Adesso estremizza un po' il concetto anche per sorridere un po', e che non va da nessuna parte. Quindi la prima, il primo switch domani sera deve essere mentale, perché se non c'è quello lì anche sul campo, tu rischi di non vincere una partita o comunque di complicarti la vita, diciamo così. Allora, ha parlato Cruciani, che come sapete è un tifoso della Lazio, ma è uno dei pochi ragazzi che difende sempre la Juventus, e addirittura in tempi non sospetti mi ricordo che disse: Calciopoli è stata una buffonata, eccetera eccetera, hanno voluto mettere in mezzo la Juventus. Lui fa un podcast per insieme a Sandro Sabatini e Manzazzaroni, è ospite di un podcast, se non sbaglio una o due volte a settimana, tutti i giorni, non lo so, comunque in un podcast, pensate che ha detto, ha criticato duramente Colomani e Voltemade, perché parlavano ovviamente di Juventus, ma che ci puntini puntini ha fatto Colomani. Io di Colomani mi ricordo un anno al Francoforte buono, con un po' di gol, un gol mangiato nella finale del mondiale del 2022 e uno mangiato all'ultimo secondo per la Francia. Dopodiché, dopo un anno disastroso, in realtà ha omesso i sei mesi nella Juventus, dopodiché un anno disastroso credo al Paris Saint Germain, o comunque così così, e dopo andare alla Juve, dopodiché però dice lui nulla. Però giustamente Sandro Sabatini gli replica: beh, alla Juve in quei mesi ha fatto bene. Lui dice: sì, ma niente di eccezionale, 50 milioni per Colomani a me sembra uno tutto dinoccolato, tutto strano, si muove strano, ma portali a... E poi gli fa una battuta a Zazzaroni: portali sia a Voltemade che Colomani a ballando con le stelle. Vedete che purtroppo poi quando le penso non va bene, anche oggetto un po' di scherno, se vogliamo dirla tutta, no? Ora ripeto, Cruciani scherzava ed è uno dei pochi che, diciamo così, che difende sempre, comunque ha sempre difeso la Juventus. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, buonasera. Ciao. Beh, io condivido appieno il messaggio che ho sentito poc'anzi di Rosario, ha perfettamente ragione. D'altronde la fortuna che noi in squadra, in dirigenza, non abbiamo dei tifosi, non abbiamo dei pseudo-giornalisti o cose del genere, ma abbiamo una dirigenza che pensa con il suo capo, e probabilmente, molto probabilmente, non succederà quello che tutti pensano, sperano, i giornalisti lo fanno perché devono vendere i giornali, qualcun altro lo fa perché comunque sia out e di moda, ma hai perfettamente ragione, dove aver cambiato tutti questi tifosi e allenatori mi sembra assolutamente inutile, e soprattutto alla quarta giornata. Ovviamente, chi lo dice, insomma, sinceramente a me credo che abbia sia in una discreta malafede, però ovviamente io faccio lo zappatore, quindi no, ho poco diritto a dire queste cose qua.
0: Ma come no?
1: Va bene, buona serata.
0: Il diritto, caro
1: Rosario, sono con te.
0: Grazie fine. Silverio, guarda, ognuno di noi ha il diritto a dire quello che pensa, e ci mancherebbe, ma io ribadisco un po' quello che ho detto a Rosario. Anch'io non sono per gli esoneri facili e immediati, però non riesco più, anzi aggiungo, non riesco più a vedere una Juventus che ogni anno cambia 1-2 allenatori. Sembra veramente il Palermo della buonanima di Zamparini, cioè non è più la Juventus, già per questo, se vogliamo dirla tutta. Però insisto, siccome poi c'è l'esigenza di vincere, e la Juventus quest'anno non può permettersi il lusso di non qualificarsi per la Champions League, perché significherebbe veramente non un bagno di sangue, di più, già quest'anno hai perso 63 milioni, se non va nemmeno il prossimo, altro che bilancio, altro che mercato, altro che costruzione di una squadra per lo scudetto. E quindi temo che se non dovesse andare bene in queste due partite, Spalletti rischierebbe fortemente di essere esonerato. A proposito di soldi, stamane stavo leggendo, ve l'avevo già accennato tempo fa, pensate la differenza tra Champions League ed Europa League. La Juventus come partecipazione, diciamo già per la partecipazione, come soldi d'ingresso incasserà 14 milioni, erano sui 32-33. Guardate la differenza, nella Champions League soltanto per la partecipazione, mentre se dovesse vincerla, arrivare fino in fondo e vincerla, alla fine guadagnerebbe intorno ai 35, chi vince la Champions League guadagna 125 milioni e anche qualcosina in più. Vi volevo far per l'ennesima volta far capire che è stato un danno disumano quello di non qualificarsi per la Champions League. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, sono Giacomo da Taxi, un po' che non ci sentiamo. Già. Volevo comunque esprimerti la mia più grossa delusione verso il mister. Io non è che non chiedo assolutamente le dimissioni, io chiedo solamente al mister di riuscire a cambiare questa squadra nel gioco, nell'atteggiamento, nell'approccio alla partita, perché secondo me alla fine i giocatori non sono forse per vincere lo scudetto, ma sicuramente per arrivare in Champions, per fare una grande stagione, per vincere l'Europa League. Mi dispiace solo che comunque non abbiamo preso una punta vera a livello di società, che non sono riusciti a prenderla, che manca come il pane, però se il gioco si verticalizza di più, secondo me segneremo anche di più. Cambiamo questo gioco, è sempre lo stesso, quindi fino alla fine.
0: Allora, grazie Giacomo. Cambiamo il gioco, verticalizziamo. Magari l'unico che verticalizza un po' è Douglas Luiz, adesso come adesso, non ne vedo altri. Però hai ragione, deve cambiare Spalletti. Siccome non va bene questo modulo, anche se lui dice sempre: inutile che mi connotiate con i numeri 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 4-2-1-2, 4-2-3-1, eccetera, eccetera. Perché poi dipende dalle posizioni, dai movimenti, eccetera. Però qualcosa deve cambiare. Però insiste, secondo me, soprattutto l'atteggiamento. E se Spalletti non riesce ad incidere, ragazzi, a me ma lo sta dicendo uno che ha voluto Spalletti, se non riesce a incidere, purtroppo temo che bisognerà prendere una decisione. Poi non so se dovesse prendere questa decisione la Juventus, veramente arriverà Conte, se non arriverà. Certo, Conte è disoccupato, certo, Conte verrebbe di corsa alla Juventus, da quello che mi risulta, e quindi di conseguenza. Però vediamo già domani il primo test. Intanto per capire se la Juventus ha reagito dalla sconfitta contro il Sassuolo. Dopodiché facciamo anche l'analisi, perché è chiaro che bisogna fare così, della partita. Però intanto vogliamo vedere una reazione convinta della squadra, che si esplica con l'atteggiamento e ovviamente anche poi con il risultato, perché non si può non vincere domani, perché devi partire con il piede giusto. L'Europa League, ora, al di là che da pochi soldi rispetto alla Champions League, però potrebbe essere veramente la via per poi andare in Champions League, fermo restando che devi puntare comunque ad arrivare tra le prime quattro per qualificarti nella stessa Coppa dalle grandi orecchie. Sapete che c'è il rischio commissariamento della Federcalcio, ok? Soprattutto il CONI, insomma, sta valutando l'ipotesi per irregolarità rispetto all'elezione e quindi alla candidatura dello stesso Malagò. Ora, io ho sentito il mio amico in Federcalcio e mi ha solo detto: c'è un caos pazzesco in Federcalcio per questo discorso. E io gli ho chiesto: ma è plausibile il commissariamento? Sì, mi ha detto lui. Io ve la dico tutta, siccome mi ha scritto anche un'amica, mi ha detto: ma è vero questa volta? Io lo auspico e vi spiego anche perché. Usciamo tanto tra poco, diamo la linea a Federico, però è giusto anche fare questo discorso. Intanto ha parlato il presidente del CONI Bonfiglio, ha detto: ho usato le parole coraggio e coerenza, ieri ho illustrato il cammino fatto, anche quello che dobbiamo fare con molta serenità. È passata una notte rispetto a ieri e vedremo, quindi rispetto anche all'ipotesi commissariamento. Sapete perché doveva essere fatto prima dell'elezione di Malagò? Per un motivo solo: perché se tu fai il commissariamento ad acta, tu metti un commissario esterno, ma in qualsiasi realtà, ora parliamo di Federcalcio, metti un commissario esterno, Rossi, oddio Rossi no, perché fu quello dell'Inter che poi diede lo scudetto all'Inter, l'ho detto apposta, Rossi, un commissario esterno, uno che però non deve riferire a nessuno, esterno, che faccia le riforme veramente, tutte quelle di cui si è parlato, che aveva promesso Gravina addirittura dal 2018, non ha mai fatto, fa le riforme e poi vai alle elezioni. Perché così è stato eletto Malagò, ma anche se fosse stato eletto Abete, non aveva speranze, con questa modalità, che è quella storica, no? Il presidente viene eletto dalle varie componenti. quando poi il presidente deve prendere le decisioni, non può prescindere intanto dal Consiglio federale, ma dalle componenti che lo hanno appoggiato. Perché poi, se magari una cosa non sta bene, dicono: oh, guarda presidente, questa cosa qui no, bisogna fare così. E quantomeno si trova una via di mezzo. E quindi è molto difficile che possa liberamente, autonomamente, un presidente eletto dalle componenti fare le riforme, cioè avere margine di manovra ampio, illimitato. Vi faccio un esempio: l'elezione di Malagò, che è stata non bulgara, insomma, ha ricevuto tantissimi voti. Tra le altre componenti è stato appoggiato Malagò dall'asso calciatori e dell'asso allenatori. Ok, il mio amico in Federcalcio mi ha detto che queste due componenti, su queste due componenti, ha un peso molto elevato. Ha un peso molto elevato Viglione. Lo sapete che è Viglione, no? È il capo legale della Federcalcio. Sapete che è una sorta di ultra-interista, credo che non l'abbia mai nascosto. E quindi lui determina, condiziona quando bisogna prendere delle decisioni. Invece con un commissario fa le riforme, toglie di mezzo tutta la vecchia guardia, tutti, e poi si riparte, si rifà l'elezione, con le riforme però già fatte. Ecco perché è un mio auspicio. Ora non so come andrà a finire. Il mio amico mi ha detto è plausibile il commissariamento della Federcalcio. Per esempio, la Lega di Serie A, che ha, pensate, la Lega di Serie A, come ricorderete, è stata lei a proporre Malagò, e però come CT voleva Conte, e io vi do per certo che Conte, prima, un mese prima delle elezioni, aveva incontrato Malagò dando la sua disponibilità. Dopodiché però ci sono state le altre componenti, in particolare asso calciatore e asso allenatori, mi è stato detto, a cui non piaceva tanto Conte, perché Conte è uno un poco influenzabile, diciamo così. E allora Malagò ha proposto Mancini, e voi dite: ma perché ha nominato direttore tecnico Maldini, che poi advisor anche Leonardo? È stata una mossa così, perché loro avevano proposto Pirlo, e lui ha detto di no. Giustamente Maldini ha detto: ma come, mi dici che devo decidere io? E sono andati giustamente via. Dopodiché ha prevalso la linea Malagò da una parte, perché voleva Mancini, non voleva sicuramente Pirlo. C'è stata la scusa delle scommesse, perché lui pubblicizzava quelle scommesse, quell'agenzia di scommesse russe, bastava fargli rescindere il contratto, no? Questo lo sappiamo, fermo restando che secondo me Pirlo non era adatto, ma questa è una mia idea. Invece Viglione, quando gli ha detto: ma se mettessimo Mancini, ok. E quindi alla fine capite che, e poi per qualsiasi altra riforma, tu non puoi prescindere da chi ti ha appoggiato. È un po' come il governo, no? Il governo non è che può fare, il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri non è che possono fare proprio quello che vogliono, perché comunque le varie diciamo anime che compongono il governo, magari c'è qualcuno che ha un interesse, non ha interesse a fare altro, e quindi devono sempre quantomeno trovare una sintesi tra le varie esigenze. È così, ragazzi, purtroppo, e quindi vedremo come andrà a finire. Questa, ci tenevo a precisare questa cosa qui sul possibile commissariamento della Federcalcio. Siamo giunti al break, però restate con noi, perché cerchiamo di entrare nella testa di Spalletti, e nella testa dei calciatori, anche alla luce della conferenza stampa dello stesso allenatore, e lo facciamo con chi è esperto, che fa proprio questo lavoro, cioè il mental coach Sandro Corapi.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianconera. Ciao ragazzi, Luca,
6: oramai sembra che siamo in un loop continuo, non so se puoi avere questa sensazione. Vinciamo due partite, ne perdiamo una e si ricomincia, via allenatore, via quell'altro, quello non fa bene, poi se ne vincono altre due, poi se ne riperde un'altra, se ne prende due e si ricomincia, e quindi sono 4 anni che oramai va avanti sempre così, non se ne esce più. Grazie.
7: Buonasera a tutti, Francesco da Poggio Marino. Ma secondo, cioè, non so voi come fate a dire che se va via Spalletti, nel senso che comunque perdiamo anche con l'Atalanta, no? L'ipotesi più brutta, e quindi Spalletti va via, la Juve è pronta all'allenatore, cioè la Juve prende Conte. Secondo me Conte ci darà un altro bel bastone a quel posto, perché Conte non verrà alla Juve, a meno che la Juve non spenda i soldini per comprare il giocatore che dice lui, altrimenti non viene, è già la seconda volta che ci dice no.
8: Ciao carissimi, sono Pierluigi Recasalpalocco, faccio un audio perché sto un attimo col cane, quindi due cose. Intanto volevo tranquillizzarvi perché sono malato di calcio, me l'ho sempre visto volte mate, a me piaceva tantissimo già che un paio d'anni fa, 3 anni fa, nell'Under 21 tedesca, e pensavo perché non lo compriamo, questo è fortissimo. Anche nel Newcastle che vedo qualche partita dei Premier, per me è sempre fortissimo. Colomoni è giocato da noi, Colomoni è forte, solo quando vengono noi sono brocchi. Per cui c'è qualcosa che non va a livello di schemi di gioco, non vengono utilizzati per quello. Diamo idea, comunque Voltemate ha fatto mezza partita, ha fatto 20 minuti. Ok, quindi vabbè, una cosa è tranquillizzante, nel senso per me sono tutta una squadra, è forte, Massara e Carnevali hanno fatto una bellissima squadra.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, ragazzi, mi state qualcuno mi sta scrivendo, ho visto che David, lo so ragazzi, ha segnato di nuovo David, io non lo so perché, se io quando l'ho appreso l'Atletico Madrid ho detto se l'ha voluto il Ciolo Simeone, boh, evidentemente qualcosa ci vede in lui. La prima cosa che ha detto l'allenatore argentino, deve tornare perché può farlo quello di due anni fa, quello del Lille, perché può farlo. Questo è il discorso. Stiamo per chiamare, per collegarci con Sandro Corapi, con il quale parleremo adesso, vedremo anche come decifrare alcune frasi di Spalletti, no? Per esempio, non sappiamo tirare le punizioni. Allora Roberto fa un elenco di cose. Non sappiamo tirare le punizioni. 2, non sappiamo tirare i calci d'angolo, mamma mia. 3, non sappiamo fare i lanci lunghi, le basi del calcio che fu sacrificate sull'altare del giochismo. Roberto da Piazza Armerina. Però Roberto, ti posso dire, allora, che la Juventus abbia dei problemi su alcune cose, eccetera, non c'è dubbio, ma io non sono d'accordo sul fatto che Spalletti pensa al giochismo, perché ora lasciamo perdere tolta la gara contro il Sassuolo, che è stata una cosa disastrosa nell'ultima parte, incommentabile quasi, no? E comunque inaccettabile perdere in quel modo. Spalletti ha sempre creato tanto, non è che fa possesso palla sterile, tiki-taka, eccetera. Quindi su questo no. Poi se vogliamo dire che la squadra non finalizza, i giocatori non finalizzano rispetto al gioco creato e alle occasioni prodotte, questo sono d'accordo, ma non palleggio e possesso palla sterile, questo oggettivamente non è così, bisogna dirlo. Tolta la gara contro Sassuolo, che sta scatenando ovviamente il putiferio, cerchiamo di capire allora cosa volesse dire Spalletti con alcune frasi e soprattutto come potrebbe la squadra avere l'atteggiamento domani e poi soprattutto anche poi contro l'Atalanta, altrimenti continuerebbe a perdere terreno, e anche come sta vivendo quest'ombra di Conte Spalletti a prescindere da quello che ha detto oggi. Lo facciamo con chi di queste cose è molto più esperto di me, anzi è l'esperto per antonomasia, Sandro Corapi. Ciao Sandro.
9: Ciao carissimo. Ciao.
0: Come stai?
9: È come chiedere all'oste com'è il suo vino.
0: bene. Allora, caro Sandro. Caro Sandro, qui ci ritroviamo ormai spesso, perché negli ultimi anni la Juventus, ahimè, non vince, spesso è in crisi, ha cambiato 6 allenatori in 6 anni, non sembra nemmeno la Juventus, oltre che 3 management, però lasciamo perdere. La situazione è questa: domenica la Juventus ha perso in maniera veramente incommentabile contro il Sassuolo, perché all'ultimo ha provato all'arrembaggio senza equilibrio e ha preso il terzo gol, poteva prendere anche qualcun altro, e non puoi immaginare quello che si è scatenato rispetto a Spalletti e soprattutto rispetto al fatto che parecchi vorrebbero il ritorno di Conte, ma non da adesso. Ora, oggi Spalletti ha fatto la prima conferenza post Sassuolo, e quando gli hanno detto: ma che ti aspettavi questo discorso, Conte, che ne pensi, tifosi, qualcun altro, ha detto: io vado per la mia strada. Solo che si toccava le sopracciglia, aveva due penne e faceva, io poi le noto queste cose qui, sembrava tutt'altro che tranquillo, però ha detto, tra l'altro quando il collega gli ha fatto la domanda, nella domanda due volte ha nominato Conte, per fargli la domanda ha detto: vedi, hai nominato due volte Conte, io non devo dimostrare, noi dobbiamo soltanto dimostrare di meritare la Juve, non accontentare e farli credere i tiratori scelti, quelli che sui social vomitano le loro frustrazioni sulle debolezze degli altri. Lei per esempio gli ha detto a questo collega, ha fatto già la locandina di Conte, no? E quindi secondo me è uno stato, per me è il titolo del mio pezzo che ho fatto tra l'altro oggi, stato di calma apparente, perché c'è quest'ombra. Tu sai benissimo che sotto pressione alla Juventus lo sei sempre, con Spalletti ancora di più, perché lo scorso anno, malgrado il fallimento, non si è qualificato, è stato confermato, anzi era stato confermato prima ancora che finisse il campionato. E quindi ti chiedo, secondo te, intanto domani c'è la sfida contro il NEC, una squadra olandese in Europa League, poi domenica l'Atalanta, è già meno 5 dalla vetta, perché ci sono davanti, tu sai, le tre squadre, Inter, Roma e Como, e quindi la situazione è molto, la Lazio, insomma tante squadre, molto delicata. A me risulta, ti aggiungo quest'altra cosa, che Conte, nel caso in cui chiamasse la Juventus dopo, non lo so, lui è a Torino con la famiglia, tra l'altro è disoccupato, quindi un ulteriore 10 minuti starebbe già alla continassa. Secondo te Spalletti, con quello che, perché all'inizio sembrava no, perché dopo 4 giornate il calcio è questo, le critiche eccetera, abbiamo perso però una sola partita, però poi quando gli ho cominciato a fare domande su Conte, lui ha risposto ovviamente in questo modo. Ti aggiungo un'altra cosa e poi ti faccio rispondere: quando gli hanno detto della pressione, lui ha sempre detto una Juventus devi essere abituato, oggi addirittura è andato oltre, ha detto: la pressione per me è la medicina della vita. Vai, a te.
9: Allora, sulla dinamica comunicativa di Spalletti, diciamo, non ci piove, sappiamo che è un eccellente comunicatore. Da una parte non dice delle cose sbagliate, perché quando dice dell'influenza dei social, della comunicazione che arriva dall'esterno, dai social, e dice: bene, sappiamo quanto incidono, ma sappiamo anche che la comunicazione esterna dei social è figlia dei risultati, naturalmente, no? E lui nel dire questo cerca di proteggere quello che può essere anche la squadra stessa, ma proteggere anche se stesso, ma è umano anche questo. Certo, anch'io l'ho visto alla fine della partita, scarico di energia, cioè veramente come una persona che non si aspettava assolutamente, quindi era veramente molto molto giù emotivamente parlando, direi quasi in uno stato di confusione, perché in quei momenti ma è anche normale, non sai veramente cosa pensare, cosa dire, come rispondere a quello che possono essere le valutazioni, critiche, giudizi dell'ambiente stesso, no? Quindi di sicuro è una condizione di basso livello energetico da un punto di vista proprio comunicativo. Bisognerebbe vedere un attimo a livello di rapporto, il rapporto che c'è con i giocatori, il rapporto che Luciano Spalletti ha creato con la squadra, e questo lo sa solamente lui e i calciatori, perché è chiaro, la Juve ha un testo tecnico nettamente superiore a quello del Sassuolo, però il Sassuolo aveva un tasso emotivo ben diverso. E forse un po' tutti, va a partire dal mister stesso, che sono sicuro che ne avrà parlato anche con la squadra, e forse è il caso di resettare un po' di cose, forse è il caso di resettare quelle che sono le gerarchie, forse è il caso di resettare l'orgoglio e magari far prevalere lo spirito di squadra, l'orgoglio di appartenenza alla società più gloriosa d'Italia, e soprattutto farsi un bagno di umiltà, a partire da veramente tutti, senza escludere nessuno, perché nell'ottica di una comunicazione corretta, esternare una propria fragilità e non ostentare sempre io parlo in generale naturalmente, certo. Bene, potrebbe aprire il cuore della squadra dei calciatori. Io conosco molto bene come reagiscono i calciatori quando un mister parla in un modo anziché in un altro. Io conosco Alberto Aquilani, che ho avuto modo di incontrarlo più volte giù a Catanzaro, quando guidava il Catanzaro, e ricordo dopo 8-9 giornate di pareggi normali, sì. Normali nel senso, allora abbiamo fatto una chiacchierata, gli ho regalato anche il mio libro. Sarà stato un caso, sarà stato quello che vuoi, ma da quel momento ha vinto di tutto, di più ha vinto. ma cosa ha fatto? Qual è la forza, per esempio, di Alberto Aquilani? Sono tante cose. Alberto è un ragazzo umile, per esempio. Lui, quando parla con i ragazzi, li fa sentire importanti, li mette al centro. E questo è un plus per un mister molto importante, molto. Cioè ogni calciatore, ma come anche ogni essere umano, te, io, qualsiasi altra persona che ci sta ascoltando, vuole essere visto, vuole essere ascoltato, vuole essere messo anche al centro.
0: Coinvolto, no?
9: Ed essere coinvolto, perché sono queste le dinamiche che poi ti fanno sentire parte integrante di un gruppo. Se manca questo, allora è un gruppo, ma non è una squadra. Un gruppo è un gruppo di persone, si mette insieme e giocano. Una squadra gioca veramente per vincere, il singolo al servizio della squadra, la squadra al servizio del singolo. Allora è diverso. Allora questa forma comunicativa, che pochi allenatori purtroppo applicano, è fondamentale per poter risorgere dalle ceneri, per poter risorgere da una situazione simile. E mi auguro, perché Spalletti è uno degli allenatori più importanti in assoluto, e sono sicuro che lui ce l'ha nelle corde la capacità comunicativa per far resettare i ragazzi, perché ha avuto modo di seguire dei ragazzi sia della Roma sia dell'Inter, eccetera, certo. Quindi conosco la sua forza comunicativa, ma sono sicuro che se parla con il cuore ai ragazzi, se fa sentire importanti i ragazzi, fa sentire i ragazzi sulla stessa barca, lui insieme ai ragazzi sulla stessa barca, non i ragazzi da una parte e lui e lo staff per esempio dall'altra, no? Dico magari non, certo, sarà così, certo, sì, sì, sì. È molto importante creare questo spirito di coesione in questo momento, proprio blindare ancora di più, ma essere chiari con i ragazzi, quindi levare le arrabbiature che non servono a nulla, ma ascoltare di più, mettere al centro i ragazzi e creare spirito di squadra. Questo ritengo sia fondamentale per poter rispondere con i fatti all'ambiente esterno, e quindi evitare gli spettri di Conte oppure le le parole poco carine che si leggono sui social.
0: Per esempio, lui dopo la prima partita di Colomanino, che si divorò due gol, due occasioni, lui disse: se non gioca da due anni ci sarà un motivo. Secondo me non puoi dirlo in pubblico, cioè magari nello spogliatoio gli dici: caro Randall, quei gol bisogna metterli dentro. So, poi si è ripreso un po', evidentemente qualcuno gli ha detto qualcosa. E quindi poi ha cominciato a dire: no, Colomani l'ho voluto, bla bla bla. Perché io lo conosco anch'io Spalletti, Sandro. Quando comincia a fare alcune dichiarazioni, ho l'impressione che, cioè l'impressione che dà adesso è che stia perdendo il timone della squadra, capisci Sandro?
9: Sì, ma è questo quello che genera. Cosa succede quando, in termini tecnici, quando non ci sono i risultati, ti senti sotto giudizio, ti senti i riflettori addosso, e in quei momenti partono alcune dinamiche emotive che sono devastanti. Aumenta il cortisolo. Aumentando il cortisolo cosa produce a livello proprio mentale? Bene, si perde la lucidità, perché agisce sulla corteccia prefrontale, quindi cortisolo, stress, diminuisce la lucidità. Se diminuisce la lucidità, si è poco lucidi anche nella comunicazione, e quindi si parte con una dinamica comunicativa e si utilizzano delle keywords, cioè delle parole che in un momento invece di lucidità, di tranquillità, non si direbbero mai, assolutamente. Quindi questo dimostra che sicuramente il livello di stress è notevole. Esatto. Io sento della musica ad alto volume, non so da cosa dipende, se la è normale musica? Oppure no.
0: Sì. Anche adesso?
9: Ora no.
0: Ok. Tra l'altro Sandro, lunedì, il giorno dopo la sconfitta con il Sassuolo, l'amministratore delegato Carnevali, a domanda precisa, detto, no, sul possibile esonero di Spalletti, ha detto: no, ma io solitamente non sono un dirigente che manda via gli allenatori, Spalletti è uno dei più bravi, però poi ha aggiunto nel suo discorso: certo, una Juventus bisogna vincere, perché poi Sandro, e noi ci giriamo intorno alla fine, come hai detto anche tu, contano i risultati, e quindi non so se siano state parole di facciato, magari in quel momento lui fosse convinto, no, Carnevali, di questo. Però ti chiedo, sul discorso di Conte, quest'ombra, come si fa a respingerla veramente? Perché ti dico che è forte, Sandro, perché storicamente c'è una parte, per esempio, di tifoseria che avrebbe rivoluto Conte già qualche anno fa, e devo anche aggiungere parte della stampa che adesso Spalletti l'ha detta a modo suo, fate, perché voi lo citate sempre, lo sottolineate, fate la locandina di Conte. C'è anche parte della stampa che, non dico che sponsorizzi Conte, ma comunque, no, gli fa comodo dire che c'è l'ombra di Conte, per respingere l'ombra di un allenatore comunque che è stato importantissimo per la Juventus, perché la resurrezione post Calciopoli, bisogna essere onesti, è merito di Conte. I tre scudetti. Come si fa veramente a tenerla distante quest'ombra? Che c'è?
9: C'è solamente un metodo: vincere.
0: Vedi?
9: Vincere. Ma per vincere, intanto Spalletti dovrebbe dire a questi giornalisti: complimenti, perché fate un bel lavoro, perché è normale, perché se siete molto bravi a creare o ad alimentare e fomentare delle dinamiche. Questo è chiaro, ma è giustamente un giornalista, se c'è una notizia, una soffiata, eccetera, è chiaro che la prende a volo, perché è il suo. Ma dico, in questa fase, in questo momento, dovrebbe guardare molto meno quello che succede fuori e guardare e ascoltare ciò che succede dentro lo spogliatoio. Dentro lo spogliatoio, lì c'è la risposta. Ma ripeto, bisogna creare una dinamica comunicativa diversa. Io con Luciano ho avuto un battibecco anni fa al The Coach Experience a Rimini, sì.
0: Anch'io un paio di volte quando seguivo la Roma giornalisticamente, anch'io, perché molto facile avere battibecchi con lui, però vabbè.
9: Sì, ci siamo incrociati, e allora mi diceva: tu che fai? Sono mental coach. Ah, ecco, sì, mental coach serve al mister, serve all'allenatore. Io devo fare da mental coach ai giocatori, che in parte è vero. E io gli ho detto: scusa, tu hai 25 giocatori, come fai a fare 25 sedute la settimana? Perché tu devi fare il tuo. Se il match analyst ha un ruolo ben preciso, se l'osteopata, se il secondo, se l'allenatore dei portieri ha il suo ruolo, cioè ogni figura all'interno di uno staff deve fare il suo. Il mister invece, non in questo caso di Spalletti, ma i mister pensano di sapere tutto, e noi questo non va assolutamente bene. Io ogni volta che parlo con degli allenatori faccio un'attività preventiva proprio, e poi puntualmente succede, perché quando parli, e io ho la fortuna di saper parlare con i giocatori, ma per un semplice motivo, perché conosco il loro modo di pensare e di agire, quindi interpreto quello che alcune volte neanche dicono loro, caspita, e poi le cose, diciamo, i risultati mi danno ragione. E dal mio punto di vista, Spalletti forse avrebbe bisogno di una mano. Io ricordo Petkovic, quando Tare mi ha chiamato all'epoca, prima della finale storica del 26 maggio, finale di Coppa Italia Lazio-Roma, e Petkovic all'epoca ha fatto un bagno d'umiltà, ha detto: Tare, ho bisogno di un aiuto, perché lo spogliatoio c'è qualcosa che non mi convince. Un allenatore deve pensare in alcuni momenti che forse ha bisogno di un aiuto, anche per eliminare quello stato d'ansia, quella situazione lì, ma per potersi avvalere di una figura come la mia, veramente bisogna essere molto aperti mentalmente, e oggi come oggi in Italia di allenatori aperti inizia, diciamo, ad aprirsi la mente degli allenatori, ma purtroppo è ancora molto molto chiusa.
0: Ancora chiusa, l'ultima, io mi ricordo che quando mi dicesti per la prima volta di questa chiamata della Lazio, mi ricordo che mi parlasti dei primi incontri e sottolineasti, lì si vede anche la grandezza, anche come ti ascoltava Klose, che non aveva nulla sulla carta, non doveva chiedere nulla a nessuno perché aveva vinto tutto, capocannoniere dei mondiali, un campione, e invece mi dicesti, giusto, no, che lui ti ascoltava con molto interesse, quindi anche lì in quel caso, quando si parla di umiltà, lo dico a tutti gli ascoltatori, ragazzi, l'umiltà non è una, è una virtù, non è una debolezza, ricordatevelo questo, giusto Sandro?
9: Guarda, Mirko Klose alla fine di un'attività di team coaching che ho fatto, mi dice: io ho fatto tanti mondiali, nazionali, eccetera, però non so che cosa fa il mental coach, me lo puoi spiegare? Ho detto: no, non te lo spiego, te lo faccio. E ho fatto, sono stato un'ora e un quarto con lui sulle dinamiche per preparare la partita del giorno dopo. Il risultato è stato che Mirko Klose, questa è storia, non segnava da 3 mesi.
0: Sì, sì.
9: La Lazio non vinceva, aveva un pilota molto negativo, era in media retrocessione. Il risultato è stato che il giorno dopo la Lazio vince 6-0, 5 gol di Miro.
0: Esatto, che forse non è un caso. Ti scrive un amico: ciao Quintiliano, da Marco, da Borgo Filadelfia. Domanda che estendo a Sandro: giustamente sostieni che Spalletti possa anche essere sul punto di perdere la bussola, e sostanzialmente sono d'accordo, dice lui, ma sarebbe il terzo allenatore a perdere la bussola in modo più o meno analogo? Quindi è perdita di bussola o puntuale constatazione di impossibilità e quindi rassegnazione? Perché lui dice, qui chiunque allenatore arrivi alla Juventus negli ultimi tempi, alla fine l'epilogo è sempre lo stesso, ecco.
9: Ma diciamo, l'ambiente e il blasone della Juve, caspitina, ti mette già questo, ti mette sicuramente stress già in partenza.
0: Questo è poco ma sicuro.
9: Poi non arrivano i risultati e lo stress è galoppante. Ma a maggior ragione bisogna, Jefferson diceva, se vuoi ottenere cose che non hai mai ottenuto, devi essere disposto a fare cose che non hai mai fatto. Mentre invece, che cosa succede nella testa di un allenatore? Ripercorre sempre i soliti schemi.
0: Errori eventualmente.
9: E anche errori. Mentre invece, bene, a tu allenatore incomincia a fare una dinamica, un'analisi si chiama, un'analisi SWOT, come un imprenditore quando le cose non vanno bene nella sua azienda, incomincia a fare un'analisi approfondita dei vari reparti per capire che cosa sta andando bene, che cosa può andare meglio, punto. La stessa cosa dovrebbe fare un allenatore che è il vero responsabile del risultato, perché è stato delegato dalla società a vincere naturalmente a pari prestazione di un certo livello. Casper deve vedere reparto per reparto, giocatore per giocatore, staff anche, cioè tutte le persone, anche lo staff medico deve essere messo sotto analisi. Allora in questo modo naturalmente un allenatore può fare tutto questo lavoro, oppure deve preparare la partita per domenica, per sabato, per venerdì. Qua entrano in ballo i professionisti, le persone che sanno esattamente come intervenire, come interviene un chirurgo con il laser, col bisturi, per fare in modo che venga estirpato quel male, perché di sicuro c'è un male, ma se una persona non ha le competenze per poter estirpare questo male e continua a pensare secondo le logiche che lo hanno portato a dov'è, è chiaro che non se ne esce assolutamente, perché come diceva Albert Einstein, non puoi eliminare un problema con lo stesso pensiero, il modo di agire che l'ha generato, appunto.
0: Esatto, esattamente. Grazie Sandro, io starei ore. Hai promesso che verrai qui, giusto, una volta ci organizziamo, no?
9: Guardi, se vuoi altri 5 minuti ce li ho, perché ho rimandato quello che
0: dobbiamo andare, in pausa. Sto già fuori. Ti ringrazio molto Sandro, buon lavoro,
9: grazie,
0: buon
9: a te,
0: tutto. Alla prossima, un abbraccio. Grazie Sandro, grazie. Grazie a Sandro, ciao, ciao. Corapi, è un piacere ascoltarlo. Ormai è fondamentale, ragazzi, la questione mentale nella Juventus, al di là della, secondo me, non eccelsa rosa, diciamo così, si può fare sicuramente meglio, ma come diceva qualche amico prima, l'approccio mentale, altrimenti se non stai con la testa sul pezzo non fai, anzi fai anche degli errori che sono inammissibili a certi livelli. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
10: È la vigilia di Juventus Neck, del nostro...
11: Ma stai zitto, ma...
10: Vuoi cominciare tu? Ti faccio cominciare a parte che non vedo più il mio volto ancora. C'è qualcosa che... è bello sentire le nostre voci senza vederci. Comunque,
11: Cosa è? Stai contestando il grande Rossi?
10: No, sto dicendo
11: stai
10: è bello.
11: Zitto.
10: Sto dicendo è bello. Guarda, la gente sta dicendo: ma devo chiamare, devo mandare un messaggio. Fate tutto quello che volete. Intanto noi continuiamo a parlare. È la vigilia delle soldi in Europa League di questa Juventus che affronterà il NEC. E soprattutto oggi era tanto, tanto, tanto attesa la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Direi che tendenzialmente. Mettere anche il giocatore che fa la conferenza è abbastanza inutile, è un format, diciamo, eccoci qua, adesso ci vediamo, è un format, mi sposto, che mi sembra di avere due corna in testa con questo due della grafica nuova, che non mi sembra proprio al massimo della carineria, è uguale. Mi sposto, resti in piedi, to che è meglio. Dicevo che ormai anche il giocatore vicino all'allenatore lascia il tempo che trova, perché
11: è molto educato, però Calulo,
10: molto educato, che ha salutato praticamente tutti, eravamo praticamente tutti quanti ad attendere Luciano Spalletti, è proprio brutta sta grafica, devo dire la verità, comunque eravamo
11: oggi ho perso il cervello,
10: tutti pronti ad attendere Luciano Spalletti in così siamo troppo vicini,
11: hai rotto le scatole, mangio, ma cosa vuoi, mi mandi in confusione, Rossi,
10: eravamo tutti molto attenti e soprattutto ansiosi di sentire Luciano Spalletti, devo dire che se l'è cavata bene in conferenza stampa, devo dire che se l'è cavata bene, e devo fare i complimenti però a tutti i colleghi che erano presenti in sala stampa, perché hanno fatto delle domande estremamente interessanti, hanno toccato tutti i punti, lo hanno fatto anche con delicatezza, conoscendo il tipo, ma con tutta la delicatezza poi Spalletti ha detto: vabbè, ho capito, state rimarcando quel nome là, io portavo roba a casa per, allora, perché dovevamo mangiare roba a casa, nel senso
11: roba a casa, quello
10: ero costretto ero costretto comunque quando ero giovane a portare cose a casa eccetera, figuratevi se mi impressiona dover pensare alle cose che mi state facendo pensare voi. Cioè, in sostanza, Spalletti dice a me di Antonio Conte che si parli come fantasma eccetera, me ne frega niente. E devo dire che da questo punto di vista ci credo, anche perché parlavo con chi lo conosce molto bene, Spalletti, Costantino Nicoletti, stamattina, e mi ha detto: guarda, dal punto di vista della personalità ci puoi mettere la mano sul fuoco che lui la pressione da questo punto di vista non la sente. Si è parlato di nuovo della partita. C'è stata una mezza supercazzola, secondo me, quando ha spiegato la questione degli otto avanti e di quelli indietro, parlando di ritmi mentali, però poi dopo ha ammesso con grande onestà, e noi di questo siamo contenti, sì, la roba che si è vista non si può più rivedere. Peraltro ha detto, ha gradito l'intervento di Carnevali il giorno dopo, che comunque subito mi ha messo in protezione, nel senso mi ha dimostrato grande fiducia, però mi fa più di quello che sono, ma io gli prometto che diventerò quello che lui vuole che io sia e quindi mi migliorerò. Insomma, è sembrato Luciano Spalletti abbastanza sereno, tranquillo, determinato,
11: carico.
10: Si è parlato
11: anche dei tiratori scelti, una cosa che lui diceva spesso nell'ultimo periodo a Roma.
10: Sì, sì, esatto, lo diceva spesso, ci sono dei tiratori scelti, c'è qualcuno che vomita sentenze, poi non mi conoscono perché in realtà non mi conoscono, però dicono quello che vogliono dire eccetera. Però anche da questo punto di vista io, insomma, le prese due cose le ho vissute in carriera e quindi direi che me le posso portare tranquillamente a casa senza vivere troppo la pressione. Cosa importante, si è parlato di campo, lui ha detto non darò più la formazione, e secondo me puoi chiamarlo Rossi, Fede, se vuoi, perché sennò la gente ti guarda
11: Antonio
10: con la mano alzata così. No, dicevo che sembrava la strada della libertà. Si è praticamente a un certo punto ha detto non darò la formazione, e secondo me questo è un input, poi lo chiediamo proprio ad Antonio che arriva dalla società, perché
11: bravo,
10: poi a un certo punto, guardando appunto l'ufficio stampa, si è girato e ha detto vabbè, una ve la dico, e ha detto io McKennie voglio vederlo in campo dal primo minuto perché mi serve.
11: Quindi penso un centrocampo a tre, lo sai?
10: Penso anche io. Poi stoccata finale a Conminers,
11: mamma mia,
10: abbastanza duro, ma siamo contenti. Ha detto lui ha delle cose, però adesso deve, è un suo obbligo sostanzialmente, adesso ci aspettiamo, pretendiamo che lui certe cose le metta in campo, ma non per 10 minuti, non per 50 minuti, ma anche in allenamento.
11: Cioè questo sta fuori pure in allenenamento?
10: Sì.
11: Cioè, tradotto,
10: quello che vediamo in campo lo vediamo anche in allenamento. E onestamente non è più accettabile. Questo un po' il quadro, ma entreremo nel vivo grazie ad Antonio Paolino, che naturalmente era là. Buon pomeriggio da Vincenzo Malangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
11: Hai spiegato tutto in maniera eccellente, Vincenzo, e lo aspettavamo un po' questa conferenza
10: grande
11: stampa. È chiaro che questa ombra che abbiamo sdoganato tutti c'è. Una cosa non condivido di Spalletti: quando lui mi parla domani partita, ascolta Luciano, già usciamo proprio fuori da ogni equivoco, è abbastanza umiliante pensare che domani sera giochiamo contro la decima del campionato olandese, quindi una squadra che secondo me farebbe fatica in Serie B, sarebbe una media squadra di Serie B, quindi non esiste allenatore, ma no, giochiamo contro una squadra nettamente più debole della Juventus, punto. Questo deve essere chiaro, perché l'Europa League è un obiettivo, arrivare in finale, possibilmente vincerla. Però Vincenzo, siccome non vogliamo fare l'ipocriti, fare sto girone con Neck, Lomonia e così, è umiliante.
10: Sfondi una porta aperta con me quando tu e voi mi dicevate però non puoi darla per scontato. Ho detto no ragazzi, io voglio...
11: No, il girone, il campionato è per scontato, Vincenzo.
10: Sì. Poi dopo può succedere di tutto, ottavi, quarti, semifinali, può succedere di tutto.
11: E non si può pensare se non fai le cose giuste il NEC ti mette in difficoltà. Il NEC.
10: Infatti poi alla fine il collega olandese che ha fatto la domanda un po' strana gli ha detto ma tu hai paura, è il nome dell'allenatore che manca. Vabbè, lo sciogli lingua lì. E Spalletti ha detto paura. No, perché se poi devo avere... di che? Mi deve picchiare, cioè se poi devo avere paura, allora rispetto è un conto, una paura è una madre, che io ho rispetto, tra poco, anzi nel pomeriggio Fabio Urbisaglia ci racconterà nel dettaglio quello che aspetteremo oggi, tra l'altro l'ho anticipato anche Spalletti che ha detto lo vedrete domani, cosa
11: sì,
10: significa anticipare le idee, non, in questo caso non intendeva, dobbiamo stare attenti a loro, che loro sono molto verticali e partono subito. Allora tu devi, può essere un allenamento ideale dopo la partita col Sassuolo per anticipare le giocate degli altri e cominciare a dire dobbiamo imporre il nostro gioco.
12: Cioè, hanno una rosa del valore di 40 milioni, con Sesau da solo vale più di loro, cioè, no, economicamente. Non aggiungo altro. Economicamente non aggiungo altro. Il portiere loro, che è quello che vale di più, è fortunato, ma io veramente, cioè, domani sera leggevo il numero che ci ha dato Antonio, 40.000 spettatori fanno un atto, cioè 40.000 innamorati della Juve fanno un atto di fede,
10: E di amore.
12: E io devo soltanto, poi il rispetto si dà a tutti. Esatto,
10: perché deve chiudere il primo tempo.
12: Ma questa, ragazzi, è una partita che, ripeto, da un certo punto di vista è anche umiliante.
10: Cioè, no, esatto, è umiliante. Prima di andare da Antonio, noi domani vogliamo venire qua a fare il nostro bel colpo di tacco, ma con i taralli in mano.
12: Sì, cioè, domani apriamo anche lo studio Scirea, viene Andrea.
10: Cioè, noi domani vogliamo parlare di altro, oh, perché la partita deve essere quasi un sottofondo. Appunto. È vero, Antonio Paolino, direttore?
12: Ciao Antonio. Si è frizzato.
10: Mi sa di sì.
12: Si è parecchio frizzato.
10: Totalmente, meno totalmente, che una paresi.
12: No, spero di no.
10: No, perché era proprio rimasto bloccato. No.
12: Su questo, Vincenzo, veramente l'unica squadra da Champions nel nostro campionato, ok, è Real Sociedad, che tu affronti all'ultima giornata.
10: Ce l'abbiamo,
12: Antonio!
10: Ora ti vediamo ma non ti sentiamo.
12: Ti vediamo ma non ti sentiamo, quindi adesso aspetta
10: pulsantino sul microfono, pulsantino sul microfono probabilmente. Antonio, non ti sentiamo.
12: Continuiamo a non sentirti.
10: No, non di questo microfono, del telefonino. Magari c'è la per attivare, diciamo, la possibilità di parlare. Non so come si chiama, c'è una specie di...
12: On off.
10: Adesso ci pensa da remoto il nostro splendido Federico Rossi.
12: Rossi fa tutto anche da remoto.
10: Anzi,
12: allora,
10: se volete due cappuccini a casa, Rossi ve li porta.
12: Eccolo, Antonio.
10: Eccolo, ti sentiamo ora.
13: Adesso mi sentite?
10: Benissimo. Sì, forte e chiaro.
13: Allora vedi, il microfono finto. No, adesso funziona. Buona giornata, bentrovati ragazzacci. Mi ha detto di chiamarvi così d'ora in poi.
12: Bene.
13: La nostra, uno è l'Europa e l'altro è la League. Decidete che parte volete fare. Ragazzi, ci troviamo a ragionare di Europa League. Ci sono quattro squadre che l'hanno vinta la Champions League e che quindi dovrebbero sulla carta avere una marcia in più in questa competizione. Ma queste riflessioni non spettano al sottoscritto. Intanto vedete alle mie spalle, perché sì, mentre si fa un giretto, terminata la conferenza, mentre si aspetta quella degli avversari, mentre si riascolta, perché è impegnativo anche riascoltare la conferenza di mister Spalletti, apprezzo molto i taralli, basta che non diventi una tarallata
10: sì,
13: la partita di domani. L'atto di fede ce l'hanno i tifosi bianconeri in questo momento, che devono avere fede e fiducia. Naturalmente, dicevo, ho fatto il giro, circunnavigato, il Geotel alle mie spalle, il campo d'allenamento, perché non si sa mai, le notizie vanno prese anche in questo modo, magari qualcuno che passa, qualche notizia ci può arrivare. L'allenatore che non parla di formazione, non ce l'ha mai detta, quindi però arrivavano almeno indicazioni di un certo tipo. L'allenatore che para tranquillamente, serenamente, senza sbottare le discussioni attorno alla situazione o l'ombra lunga, quella di Conte, perché poi con i colleghi ci si prende in giro chi ha più coraggio a dire il nome, a non dirglielo, un po' quello che ci sfidano a fare sempre un po' i nostri radioascoltatori da casa. I temi vengono trattati e alzo il dito, è una raccomandazione. Come ci sono delle regole nel porre le domande, dovrebbero esserci anche delle regole nel rispondere, perché se poi ci giriamo attorno a alcune risposte, io fossi un calciatore non le avrei capite per come giocare, gli stranieri soprattutto, no? Io dico che bisogna essere un po' più incisivi, serve la mano, serve il bastone, serve la carota, serve tutto, ma non è il risultato, i tre gol presi, la sconfitta. Ha fatto così alla fine, l'unica sconfitta, al che mi garantisce che domani non sarà sconfitta. Per fortuna mi garantisce con un atteggiamento diverso, perché poi nel calcio le parole le porta via e quello che parla dopo. non questa deluderò è bella, questa Antonio.
12: Società. Questa mi è piaciuta, te la rubo. Le poi porta via quella che parla dopo. Mi è piaciuta, brava Antonio. La rubo.
13: È così, è bello, ma guarda, ancora mai dopo un po' di anni di esperienza, saremo tre, siamo tre in bianco-nero.
10: Le massime, le massime di Paolino.
12: Questa mi è piaciuta molto. Te la rubo, te la rubo. Vai, vai.
13: Beh, le mie chiacchiere finiscono quando iniziano le tue, quando inizia quella del tifoso. Tanto hanno tutti ragione. In Italia è un po' così. Sì. Poi ci sono quelle chiacchiere un po' più credibili e quelle un po' meno credibili. Detto questo, chiaro che la conferma verbale, ufficiale, che dovrebbe sempre preoccupare un allenatore, quantomeno in Italia, non lo deluderà Carnevali, riferito a Carnevali. Questo è un passaggio. Parto dalla fine perché l'inizio è un po' come torno a casa e faccio i compiti, no? E migliorerò. Quindi, a mio avviso, un richiamo, un confronto c'è anche stato, doverosamente c'è stato con l'allenatore, perché io la voglia di vincere della Juventus non la devo vedere nel tentativo di andare tutti avanti, ma se stai indietro non puoi segnare, ma nel sapere cosa fare, sapere cosa fa il mio compagno, sapere quali sono le mie caratteristiche, sapere chi non ce la fa, sapere, cioè quello che non abbiamo visto col Sassuolo, onestamente, quello che non vediamo da un po' di tempo anche,

0: Antonio, arrivando all'atteggiamento, sì,
1: prima della...
0: con voi volevo fare,
1: sì, vai, facciamo un
0: con
1: po'
0: voi
1: di
0: volevo fare la locandina. Volevo fare la locandina.
1: La locandina, vai, bravo.
0: Io sono venuto qua per fare la locandina e l'ho preparata la locandina.
1: Senti, ma chi è stava boicottando la conferenza stampa e diceva prove, prova. Pensavamo Conte a un certo punto, forse.
0: qualcuno ci ha pensato. No, quelle sono le prove tecniche
1: durante la conferenza,
0: non del tutto infallibili. Che dicevano è atteso Colomani al suo primo gol sul binario 1, siamo in ritardo. Erano prove tecniche, dai ragazzi, a voi non capita mai, sì, di avere, sì, un microfono che non si,
1: no,
0: accende.
1: Ci sembrava un'invasione, no? Di come aspettavo, dicevo sei agghiaggiante e avremmo capito.
0: Prova, esatto. Poteva essere una cosa simpatica,
1: sì.
0: Conferenza troppo lunga, poco
1: un'ora.
0: Efficace, sì, poco efficace nel senso dei concetti si possono riassumere. La locandina, ognuno si fa la sua locandina, tu mi ripeti Conte, io ti posso dire che sono vaccinato, che le supero queste cose, che non le ascolto, tutto quello che ha detto e farete riascoltare. Non sono stupito del fatto che sono cambiati già due allenatori, questa è l'Italia, questo è il lavoro della panchina. Io penso che la Juventus adesso in avanti la situazione economica, la situazione degli allenatori, chi ci mette mano eccetera, e che mi frena un po' la candidatura di chiunque, e che anche gli allenatori non è che gli posso dare 10 milioni 7 a prescindere. Qui deve cambiare qualcosa anche nell'anomalia di gestione tecnica dello spogliatoio. Detto questo, non si parla di giocatori, non si parla dell'avversario, è la prima sfida. Hanno delle vecchie conoscenze, qualcuno del Toro, qualcuno dell'Udinese, manca il portiere infortunato, a noi manca intanto Kelly, ricordiamo squalificato, non è in lista, ricordiamolo, Zegrova. Adesso non ditemi che chiunque manca poi sarebbe servito, perché al di là dei due gol il giocatore era fuori lista prima. Per rimetterlo in lista avresti dovuto mandare, portare, certificare l'assenza di un altro straniero, di un altro giocatore già in lista UEFA per almeno 60 giorni. Lo spieghiamo perché è importante dirle queste cose. Cioè non puoi mettere Zegrova perché segna e che l'allenatore, che non deve avere simpatie, antipatie, non deve pensare solo a chi può giocare. Boga gli è tatticamente per questi mesi più utile.
2: Certo.
0: Rispetto a Zegrova, perché ha già Consensao, e attenzione, accendo la spia poi su Consensao. Quindi o rinunciavi a Boga fino a febbraio per mettere
2: Zegrova.
0: Zegrova, oppure, visto che Boga dovrebbe rientrare nei 30 giorni, tieni fuori Rugani, tieni fuori Zegrova, tieni fuori Milik. Non ci voleva parlare di formazione, ma allora mettiamoci d'accordo. Quando lo chiedono i giornalisti non bisogna parlare di formazione, quando non lo dici parliamo di tutto il resto. La situazione ha parato bene il colpo, l'ha,
1: sì,
0: parato un po' col sorriso.
1: Te ne do uno in più però, perché a Sky ha dato, sì, un altro titolare per domani, che è Gatti. Giocherà Federico Gatti dall'inizio.
0: Guarda, allora io ti faccio la formazione oggi.
1: Vai.
0: Perché da questo momento voglio che si spari sul soldato Paolino.
1: Vai.
0: Grabara in porta. Beh, abbastanza chiaro, ha detto,
1: sì,
0: le cose più semplici.
1: Sì.
0: Ti faccio però il pre, perché con gli ascoltatori oggi in due bianconera mi appropriavo anche indebitamente della vostra trasmissione.
2: È tua,
0: in cose
2: è
0: di
2: tua,
0: calcio
2: è tua, Antonio, è tua.
0: No, tenetevela.
1: Prendetevi le vostre responsabilità.
0: Esatto. Mettete il numero X, bianco nera X.
1: Ok.
0: Io ragionavo, recupero McKennie e Cambiaso.
1: Sì.
0: Non li butto tutte e due dentro, ma non posso neanche pensare da allenatore di tenermeli tutte e due in panchina.
1: Esatto.
0: Se no che recuperi sono finti, ma soprattutto perché me ne mancano comunque altri sei, e se tu li recuperi e li tieni in panchina vuol dire che hai abbondanza, ma tu abbondanza non ce l'hai. La mia logica, no, la mia credibilità, per chi mi ha ascoltato, passa da questa certezza. Quindi davo già McKennie è imprescindibile, di più di Cambiaso. Poi poteva dirmi, e poi magari giocheranno tutte e due, però a un certo punto ci ha detto che McKennie gioca. L'altro che gioca non puoi tenermi, già hai sbagliato a non farmelo giocare, no? 10 minuti a centrocampo col Sassuolo, 10 minuti, o mettermelo a randellare un po', perché poi il calcio è anche quello. Gatti,

0: però ci stava nel ragionamento, ma stavi anche perdendo. Ti mancava forza in mezzo al campo. Con Miners deve farci vedere le intenzioni. Le intenzioni le abbiamo superate da un po'. Cioè però è il giocatore con più esperienza, con più presenze in
1: Europa League.
0: In Europa. E il giocatore, sapete quando ce le faceva questi discorsi tutti gli allenatori? Qual è il giocatore con più esperienza? C'era Danilo, c'era Buffon,
1: c'era Kumanes
0: e Celik, poi Locatelli e poi Nico Gonzalez, tanto per essere chiari. Quindi, però, questo giocatore non può partire anche domani titolare, secondo me. Gatti prende il posto di Bremer, rifiata c'è anche l'Atalanta, e allora vi dico la mia formazione.
1: Vai.
0: Grabara in porta. Il polacco è un portiere della Polonia, è un portiere che non è venuto, cioè non è venuto per svernare alla fine contratto,
2: secondo
0: per
2: me sostituire bravo. Ogni tanto. Secondo me è bravo.
0: Da vedere, però intanto l'opportunità in casa con il NEC olandese, che ha perso due partite, ne ha pareggiata una, che ha perso la finale di Coppa d'Olanda, che l'anno scorso è arrivato terzo, che segna tanto, ma quindi devi essere molto reattivo, ma ne prende anche tanti, segna due gol a partita, ce l'ha ricordato anche Spalletti. Ebbene, ma non fa testo poi, perché la Juventus resta la partita della Juventus in casa dopo una sconfitta, anche per loro è una sconfitta, però io guardo in casa mia. Dico, difesa davanti al portiere non può aspettare il turno di Coppa Italia o se si infortuna dall'altra parte. È vero che sta facendo bene, e bene anche addestrare il portiere. Quindi io ci metto Grabara numero uno in porta, difesa 4, perché a un certo punto, quando parla per smontare le nostre teorie, siamo stati attenti, lucidi su cosa c'è da migliorare dopo l'ultima volta. Dobbiamo chiudere qualche linea di passaggio per andare addosso, fermarci, non è la tattica che cambia, cioè, come per dire, è il movimento, è l'intelligenza del giocatore, quello che vi dicevo prima. Quindi non è che se vi dico che giochiamo a 4-3, perché necessariamente Celik è quasi più a centrocampo che in attacco che in difesa, e domani farà anche così, prima di sostituirlo magari, perché ne ha bisogno, prima di sostituire Douglas Luiz, che magari ne ha bisogno, prima di sostituire ancora qualcun altro e incastrare quelli che riprendono. Difesa 4, Kalulu a destra, Gatti in mezzo con Lukumi, riposa Bremer, Celik a sinistra,
1: okay.
0: o eventualmente Cambiaso, che vedo come alternativa, appunto Celik, che poi si potrebbe andare a riposare magari anche su un risultato,
1: certo,
0: no? Accomodante per la Juve. Accomodante, non aspettatevi il 5-1 dopo i primi 45 minuti. A centrocampo, se hai blindato la posizione, se hai un po' attaccato la posizione di Comines e hai coccolato un po' nella sua crescita il brasiliano, che non gira a 1000 come velocità, rimetti lui, che è la fonte del gioco, dicendo agli altri e a lui stesso: non rimanermi da solo in difesa, non lasciatelo da solo in difesa, assieme a chi ha giocato normalmente. Chi gioca uno spezzone di partita la volta prima, tipo Sar, dopo normalmente dovrebbe giocare. Quindi io mi gioco la carta dei due centrocampisti, ancora dei due centrocampisti. Poi ci lavorerà dopo, col tempo, con la lunga pausa, con le vittorie, con l'entusiasmo che torna, con le nuvole che coprono l'ombra di chi è lì che spinge. Salutiamo chi da queste parti ci passerà spesso a cercare se si apre il portone o meno, al di là della battuta, non passa di quanto Antonio Conte, e non sarebbe questo il momento o la squadra giusta per fare riflessioni. Concentriamoci sulla partita di domani. I due centrocampisti ve l'ho detti, attenzione, pronto per essere fucilato tecnicamente. Io farei riposare Zegrova, non ce l'ho, con Sensao lo farei riposare un po', mettendo da quella parte Nico Gonzalez, avanzando McKennie a ridosso della punta. A ridosso vuol dire il trequartista, ma ci serve a centrocampo, ma l'ha sempre fatto così, da non dà punti di riferimento in avanti, torna a centrocampo e può diventare a 4, e a sinistra lascio ancora, anche senza eventualmente Nico, a destra, senza Cicco, alla Begovic. Mm. Perché mettere il tedesco di Germania togliendo Colomani, con cui devi fare un viaggio lungo, il più lungo possibile, e farlo tornare al gol? Il gol speri che lo ritrovi in questa condizione contro una squadra che forse tra Parma e Sassuolo, no? E la terza che abbiamo giocato, e le altre che, oltre al Milan, naturalmente, possa aiutare a combinare meglio, possa aiutare a far pensare ai nostri esterni di concedere più palloni, di dare in mezzo più palloni, e se non ci riesci, di calciare di più. Quindi io inizierei nei panni, nella testa, con Colomani. Questa è la mia formazione. Antonio, domani vediamo quanto ne sbagliamo.
1: Chiaro.
3: Ultima cosa, Antonio, prima di salutarti. Antonio, ma sei pronto? No, cioè,
0: sempre pronto.
3: Perfetto.
0: Però il messaggio è questo: tagliate il pezzo. Antonio, okay. Sei pronto?
3: Ok. Ciao Antonio, a domani, quando sarai pronto, naturalmente.
1: Sta per rispondere,
3: no? Dallo stadio.
0: Siamo sempre pronti.
1: Comprese le due girate, a destra e a sinistra.
0: Sì, perché bisogna guardarsi sempre anche
3: esatto,
0: alle spalle.
3: Occhio alle spalle.
1: Esatto.
3: Ciao
1: esatto.
3: Antonio, a domani.
0: Tenete una stanza.
1: Sì, mi sa di sì.
0: Non si sa mai. Se mi cacciano di casa,
1: già.
0: Magari mi serve.
3: Ciao Antonio,
1: ciao,
3: a domani.
1: Ciao Antonio.
3: Bel collegamento con Antonio. Ti è piaciuta la battuta finale?
1: È piaciuta, chissà che cosa alludevi.
3: Andiamo in pausa, ragazzi, ritorniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, con che
1: vuoi? Spezzoni della conferenza.
3: Sì, ascolta Roberto, c'è scritto 8 volte lo stesso messaggio, abbiamo capito.
1: Ma
3: poi fintasi. No, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forse hai continuato.
1: No, forse hai sbagliato a premere.
3: A tra poco. Ciao, ragazzi.
4: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: No, no, io sono dalla parte di Roberto, sei un cafone, sei. Cosa vuoi, cioè? Da me? Beh, c'è il microfono davanti, parla Cafone. E lui giustamente ha detto: scusami, sono in una zona che non prende, partiti in messaggio mille volte.
3: Ma infatti lo immaginavo.
1: Sei un Cafone.
3: Immaginavo.
1: Allora, già sono arrivati mille messaggi, mi era caduto l'occhio anche su quello di... Ma Maria Grazia giustamente dice: se Carullo ci mette la verve che ci ha messo in conferenza stampa, siamo freschi. Poi, per carità, magari non saranno ottimi comunicatori, saranno buoni giocatori. Io direi che comunque Carullo, rispetto alle ultime partite, in particolare
3: comunque,
1: rispetto
3: Roberto,
1: alla
3: dice assolutamente, sei te in cafone.
1: Sei tu un cafone.
3: Un abbraccio, Roberto.
1: E chiaramente rispetto all'ultima partita, in particolare con Sassuolo, serve una marcia in più, ma serve una marcia in più da tutti
3: ma
1: quanti.
3: Ma non serve in conferenza stampa. Poi io credo che allora.
1: No, però mi permetto. Noi per esempio abbiamo aspettato con ansia quella di Spalletti, no? Per
3: sì,
1: sapere
3: ben
1: chiari a tira.
3: Che non sarebbe accaduto niente.
1: No, però sono arrivate le risposte.
3: Sono arrivate le risposte.
1: Quindi non è che questi devono andare con la sciabola in conferenza stampa. Però io mi ricordo quando l'anno scorso c'erano le conferenze con Di Gregorio, io ero spaventatissimo.
3: Anch'io.
1: Perché dicevo: questo dorme.
3: Infatti dormiva in conferenza stampa in porta.
1: Quindi la mimica.
3: Sì, allora io aggiungo anche una cosa, Vincenzo, ma non per sminuire nulla, ci mancherebbe altro. Capisco la Champions che fai giocatore e allenatore. Bene. Europa League e Conference League, farei allenatore e basta. Tanto cosa ti dice il giocatore? Non ti dice una bene amata M. Ok? Quindi c'è questa a livello internazionale. Solitamente ci sono allenatori e calciatori, ma i calciatori anche a livello di Champions cosa aggiungono? Però sai, se ti mandano il grande campione, tu per una volta hai l'opportunità di dialogare con il grande campione, cosa che non accade praticamente quasi mai. Ma in Europa League e Conference League io tranquillamente farei l'allenatore, punto e basta. Poi già non hai giocatori italiani, ce n'hai pochi. Mandi un giocatore che ha dimestichezza con l'italiano, perché Calulo è molto bravo, ma che comunque non è un madrelingua, e quindi ogni tanto deve anche tradurre mentalmente quello che dice. Non si può aspettare che venga fuori una conferenza stampa brillante. Ma ti ripeto, io il giocatore in assoluto non lo manderei.
1: No, no, il giocatore... Ma perché secondo me è una roba inutile, e poi io credo che i giocatori, per me neanche l'intervista tra un tempo e l'altro,
3: no,
1: il secondo quella, tempo,
3: quella delle più grandi stupidaggini,
1: sono delle cose. Ma tu che cosa mi stai dando? Ci dici cosa ti ha detto nello spogliatoio? Sì, te lo dico a te, cioè è chiaro che tu dici sì, ma lo dici a me, non è che in campo quelli nel frattempo possono decodificare. È una cosa pro forma,
3: stupidaggine,
1: che non serve a niente. Io voglio vedere i giocatori, addirittura i giocatori, ti toglierei i social media manager, ma là fai un danno economico a qualcuno. Però io voglio vedere i giocatori che parlano in campo e basta, perché poi sono tutte
3: Paolo
1: cose.
3: Paolo da Milano dice: penso che se dopo quattro partite qualcuno deve riposare, significa che siamo alla frutta, nessuno, ripeto, nessuno ha speso così tanto per dover rifiatare, siamo andati per diversamente varie partite sotto un ritmo. Però sai Paolo, è giusto anche magari far giocare un po' di altri, per esempio il portiere. Colomini potrebbe essere dato da subentrante se siamo in vantaggio, visto che gioca meglio da contropiedista, scrive Andrea da Siena. Poi ciao Alessandro, ciao Vincenzo, sono Giovanni a Palermo, vorrei dire un mio pensiero a Calulu. Siete bravi a parlare, ma noi tifosi lo abbiamo capito bene cosa siete: mediocri, con una mentalità perdente, poche chiacchiere, più fatti, perché noi tifosi siamo rotti. Poi ha parlato pure di Colomani, lo conosce bene, no comment, rispettate la maglia e finite di fare figure vergognose. Molto duro, ma su tante cose Giovanni io condivido quello che hai detto, perché poi c'è anche un altro aspetto che voglio mettere in evidenza. È vero che si commenta una sconfitta, l'unica sconfitta, grazie a Dio, in qualche giornata di campionato. Però Spalletti ha capito, e secondo me è stata una risposta anche a tanti: sì, vabbè, ma in fondo meglio attaccare. No, Spalletti oggi ha capito che quei 5 minuti, e lo ha detto, sono stati pessimi. Che non puoi fare quella roba lì, che non ci sono alibi,
1: sì, sì,
3: per nessuno.
1: Sì,
3: perché poi l'ha detto.
1: No, esatto, poi l'ha detto, perché a un certo punto, quando ho cominciato a parlare di ritmi mentali, noi pensavamo: ecco qua si sta riarrampicando,
3: esatto,
1: sugli
3: specchi. E invece
1: specchi.
3: No.
1: Poi però ha detto: ve lo concedo, avete ragione, quella roba che si è vista non si può vedere più.
3: Oh.
1: E io quello volevo sentirmi di domenica.
3: Anch'io. Perché
1: io
3: non
1: domenica,
3: ci sono giustificazioni, Vincenzo.
1: Domenica, quando io mi sono arrabbiato in trasmissione, che sudavo come una pezza, facevo schifo. Ma quando ho sudato e mi sono innervosito così, è perché
3: nei reel mi sembri Piccari ogni tanto.
1: Boh, ne esageriamo,
3: No,
1: non ti piglia confidenza. No, è che io dopo la partita mi sarei aspettato
3: sì,
1: questo.
3: Infatti.
1: Vai dopo la partita, invece di fare la battutina, dici: ragazzi, abbiamo visto cose.
6: Bravo.
1: Io nello spogliatoio mi Bravissimo. Sono vergognato io per loro, sono e poi d'accordo. Sono vergognato anche loro. Non la vediamo più ste robe.
3: E oggi te l'ha detto, però questo vale anche secondo me per no, ma tutti attaccare, meglio perdere 3-2. No. No, quantomeno non così. E oggi l'ha certificato e di questo sono contento. Vai Rossi, guarda come ride Rossi sotto i baffi. Vai Rossi, facci sentire qualcosa, prego.
7: Ciao, buonasera. Sicuramente Ciao. Non è il modulo che fa più o d'accordo. Meno vincente una squadra, è l'atteggiamento, sono i giocatori, sì, sono d'accordissimo. Però così, giusto per, come una boutade, avete provato a disegnare un semplicissimo e banalissimo 4-4-2? Provate a disegnarlo e ditemi cosa ne pensate. A me non sembra malissimo, eh? No. Però voglio sapere come lo disegnate voi. Che ciao, buona serata.
1: Ciao amico, grazie per il messaggio, che noi ce lo siamo già più o meno immaginato, immaginiamo che non si possa fare con questa squadra, o perlomeno la depotenzi tanto, perché ribadisco, i bassi chi sono? Calulu con Cesao, scusami, Calulu Cambiaso, gli alti chi sarebbero? Con Cesao Alebegovic, allontani Alebegovic, allontani con Cesao, limiti il Selicco e il Cambiaso di turno, limiti il Calulu di turno, e onestamente secondo me perdi molto della spinta offensiva propulsiva, perché poi è una cosa che si è capita dalla conferenza stampa di Spalletti, che è una cosa che condivido anche, perché poi dopo ho cercato di decriptarlo nel suo modo di raccontare le cose. Lui dice che sostanzialmente stare in otto davanti ha un senso nel momento in cui però tu sei pronto a coprirti e a mantenere
6: quel
1: un
6: video
1: ordine
6: che hai fatto vedere ieri.
1: Perché quelli possono stare, ma se tu poi copri come in quel video ti ho fatto vedere ieri, lo puoi fare. Se tu metti gli uomini nella giusta posizione, lo puoi fare. Se tu non butti la palla sapendo che siamo tutti avanti, lo puoi fare. Con un minimo di organizzazione, quello lo puoi fare. Con il 4-4-2 sei troppo, limiti troppo e gli altri ti vengono a prendere, ti aggrediscono, quindi secondo me no.
3: Prego Fede.
8: Ciao Andissi, buonasera, Max76 da Roma.
3: Ciao.
8: Ma io per domani sono positivo, manco voglio dire, per 3-0, così ci ritira sul morale. Mi dice Roma, se arriviamo dalla sconfitta, che manco voglio dire il Sassuolo, lasciamo perdere. Tra parentesi apre e chiudo subito, parentesi vergognosa. E dai, positivi, sempre tutti uniti, sempre fino a fine, forza Juve. Dai.
3: Questo è un bel messaggio, sì, Max. Sì, sì. Io... Guarda, rispetto alla partita di domani, Antonio giustamente diceva non vi aspettate, io invece per domani mi aspetto una risposta anche di cattiveria da parte della squadra, perché le critiche sono arrivate dall'allenatore, ma spero che le abbiano sentite anche i giocatori, che non siano rimasti impermeabili a questa montagna di M che giustamente gli è arrivata addosso. Perciò domani io mi aspetto una squadra totalmente diversa anche nell'approccio mentale alla partita. E ti dicono, ma accontenterei, poi le partite vanno giocate, tutto quello che, ma non mi accontenterei di uno striminzito 1-0?
1: No, ma io non mi accontento voglio... proprio in generale della vittoria, voglio una prestazione.
3: Sì, voglio anch'io.
1: Qualcosa di convincente, di diverso, di effervescente, che non sia estemporaneo.
3: Visto che molti di questi sono responsabili di Juventus Neck di domani, eh? Molti sono, quasi tutti sono responsabili.
1: Sì, assolutamente.
3: Dall'allenatore a Conceição, a McKennie, a Cambiaso, a poi ancora a chi? A Kuhn Miners, quanti ce ne sono? E quindi mi aspetto qualcosa in più, non da Vicario e Grabara che oggettivamente non c'erano, da Bremer che è un altro che c'era, Calulu un altro che c'era, eppure domani ci hanno 40.000 persone allo stadio. Prego.
9: Buonasera, sono Carlo Dariano, ma io vi faccio una domanda, no? Perché qui sono anni che stiamo a tribola, no? Ma secondo voi, dopo la partita col Sassuolo, Spalletti, la Juventus, come ne può uscire fuori? Se quello è l'atteggiamento dei giocatori, loro sono pagati solo per una giocata.
3: Se quello è l'atteggiamento
9: loro per fare una partita, secondo voi come se ne esce fuori?
3: L'hai detto.
9: A prescindere dai giocatori, Bravo. Dai ruoli.
3: Se quello non se ne esce. Guarda, amico mio, bellissimo messaggio, sì. Ti dico, se è quello non se ne esce.
1: No.
3: E guarda, ci leggo il messaggio di Roberto, che dice, secondo me domenica con Cratante ci sarà un clima di tensione bestiale. In campo, in panchina, sugli spalti e davanti alla TV. Vedremo se questa squadra è in grado di reagire. Li aspettiamo. E li leggo questi due messaggi, perché sì, sono entrambi interessanti. Domani, guarda, forse c'è meno clima, anche se io credo che 40.000 domani... si aspettano quello che ci aspettiamo.
1: Diciamo
3: noi.
1: Che dei 40.000, 35.000 stanno col fucile puntato.
3: Anche noi qui, eh?
1: Anche noi qui. Però, qua subentra quello che poi ha detto Spalletti. Lo ha detto anche altre volte, per la verità, però l'ha evidenziato di nuovo adesso. Dobbiamo dimostrare di meritarcelo, di stare qui, alla Juve. Quindi, lui dice, io sono preparato, loro... A me è piaciuta anche la domanda, non so chi è che l'ha fatta, della questione del leader in campo, dell'esperienza e della personalità. Là se ne è un po' svignata, sì, perché lui lo sa che non c'è.
3: Perché non c'è?
1: Lui lo sa che non c'è. Però siamo tutti col fucile puntato, ma anche la società è col fucile puntato.
3: Però, come dice Roberto, e lo condivido questa cosa qui, non tanto domani. Anche domani, ma non tanto.
1: Domenica bestiale.
3: Ma la vera prima prova d'appello
1: domenica.
3: È domenica.
1: Domenica non ci sono... Non ci sono né se né ma, cioè domenica si va dritto e la devi portare a casa. Non è facile, complicata, non è impossibile come si pensava.
3: No, ci mancherebbe.
1: Però devi, e anche qui non puoi limitarti a vincere, perché per vincere certe partite devi essere uno che convince e che è convinto dei propri mezzi e delle
3: qui
1: proprie
3: Vincenzo
1: possibilità.
3: Sono un pochino meno d'accordo, no, nel senso che se domani devi vincere e convincere.
1: Se la porti, no, io ti dico che è la base, il concetto. Cioè, se la vuoi vincere anche 1-0, tu devi essere una squadra che convince. Cioè, io ti dico, non è che mi convinci se vinci 5-1, 5-0, mi convinci se hai la giusta concentrazione, applicazione e gamba e direzione. Allora, se tu, è chiaro che un 4-0 in casa col NEC
3: ti darebbe
1: equivale all'1-2-0 con l'Atalanta. Se io faccio 2-1 con NEC, io domenica non mi presento in casa con l'Atalanta.
3: Ma a proposito di questo, c'è un passaggio, sentiamo, Federico, quando lui parla della pressione, secondo me molto interessante, filosofeggia un po', però gli è stato chiesto proprio della pressione su di lui, ma credo anche relativamente alla squadra. Sentiamolo.
6: C'è tale la pressione, da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata pochi anni perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile, come 70 anni fa avevano tante famiglie, io dovevo portare a casa roba, già da lì avevo la pressione addosso. Io a 10 anni, quando andavo a scuola, ogni giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare due cose per la famiglia. Per cui si figuri se mi turba adesso che che ho messo moltissime cose a posto, quelle di vita, anche questa qui della mia professione, a cui tengo moltissimo, perché poi ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare io, perché non dipende da me, quindi non mi interessa. Mi interessano altre cose che io posso controllare. E nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale non darlo. Per cui in questo caso, a quello che lei fa riferimento, non do molto spazio.
3: Cioè a Conte.
1: Diciamo di Conte, me ne frega.
3: Non me ne frega niente. Ma io, guarda, credo, Vincenzo, che su questo lui sia molto onesto.
1: Sì,
3: a 67 anni, con la carriera che ha fatto, la pressione non la senti, cioè comunque te la metti in un angolo. Però lui questo deve trasmettere anche, e ritorna al messaggio di Roberto di prima, ai giocatori, che invece domenica molti di loro la sentiranno la pressione, perché poi io dico sempre in campo e ci vanno loro. Poi Spalletti ha avuto delle responsabilità enormi, domenica lo sappiamo, però poi in campo ci vanno loro.
1: In campo ci vanno loro. Io credo a quello che mi ha raccontato stamattina l'amico Costantino Nicoletti, che conosce molto bene Spalletti, quando mi ha detto: guarda, nervoso l'ho visto anche io, peraltro è stato un quarto d'ora a pettinarsi le sopracciglia, agitato, non contento, insoddisfatto, perfetto. Però ha detto una cosa, ti ci metto la mano sul fuoco, conoscendo molto bene Luciano, lui queste pressioni qua gli allenatori se ne gli scivolano addosso, manco ci fa caso. E di questo io sono anche contento.
3: Ma sì,
1: sono anche contento. Sì. Perché se no noi dal sospetto non ci liberiamo. Perché non so se l'ha detto Gianni Balzerini o qualcun altro in conferenza stampa, che ha puntualizzato: non è quest'anno, era con Motta, era con Tudor e con te. Cioè la Juventus si deve liberare di questo fantasma. In generale lo dico, Ale. In generale, perché ogni volta noi andiamo a giustificare, a spiegare, a mortificare, a mettere sotto stress, a pressare una squadra, una dirigenza, un allenatore, perché c'è quello libero, perché quello è l'allenatore unico.
10: Però non
1: unico,
10: sempre
1: perché
10: è
1: quello...
10: stato libero, Vincenzo.
1: No, cioè, anche quando onestamente... non era libero si diceva sempre Emma Conte. Ci possiamo liberare anche da questo fantasma o dobbiamo vivere schiavi del pensiero che la Juventus è Antonio Conte?
10: No, io la penso come te, detto che l'ultimo, finalmente, tra l'altro si è liberato, cioè anche Palladino è andato via, quindi sì, da Bologna, perciò.
1: E questo è un problema per il Napoli, non per noi.
10: Sì.
1: Perché era l'alternativa ad Allegri,
10: okay,
1: per loro. Ce ne frega niente.
10: Però, io...
1: Se, parla.
10: Se, no, sto cercando i termini giusti, poi se le parole pesano. Io Spalletti, ok? Che mi viene rinnovato il contratto un anno fa, cioè un anno fa, la stagione scorsa, ancor prima di raggiungere un obiettivo, no? E lì ci siamo divisi, è giusto, e per me è stato giusto. Per me è stato giusto. Ci avrei forse, riflettendoci adesso a freddo, messo una clausolina dicendo: guarda, se non raggiungi l'obiettivo minimo, cioè l'ingresso in Champions, ci si risiede al tavolino con la possibilità nostra di rescindere. Però va bene così. Però oggi, Vincenzo, tu sai che con quel fantasma ci devi convivere, lo sai. È chiaro che se sei un Thiago Motta o un ragazzino, alle prime armi, lo puoi sentire di più. Se sei Spalletti, se sei Allegri, se sei Gasperini, lo senti di meno. Però sai che ci devi fare il callo a questo tipo di pressione, lo sai.
1: Sì.
10: E non mi devi venire a parlare, e a me spaventa questo di Spalletti, di tiratori scelti, perché non è così, perché non è così, perché lo sai. Tu però hai avuto una cosa in più l'anno scorso, meritata, non meritata, il rinnovo, senza neppure una clausolina. Quindi se mi cominci a fare le battaglie sui tiratori scelti,
1: no, ma io sul
10: tradisce un po' di,
1: sì, di nervosismo, ma ti sto ribadendo, per me è un nervosismo legato più ai tiratori scelti. L'hai fatto,
10: sì, ma poi
1: così.
10: Chi sono? Però perdonami, Vincenzo, chi sono i tiratori,
1: no, lo so,
10: scelti?
1: No, vabbè, c'è qualcuno che evidentemente attacca solo lui in testa sua, perché lui lo sa che un po' di persecuzioni le vive male.
10: Quello del telefono dell'altra, però, volta, Sandro Sabatini.
1: Però sono, questo è un altro tipo di storia. Io tornando alla questione del fantasma, io quello non lo voglio per il bene della Juventus.
10: Ma sono d'accordo.
1: Non lui come allenatore, lui Conte, come fantasma. Conte,
10: però ci devi convivere.
1: Ma perché?
10: Perché i risultati non arrivano.
1: Perché?
10: Perché io i risultati non arrivano.
1: Ok, io voglio convivere con la possibilità dell'esonero, perché i risultati non arrivano. Non voglio che qualsiasi allenatore che si avvicina alla Juventus si deve fare il paragone con Conte,
10: perché non, in questo momento non, nell'immaginario collettivo non c'è, cioè, però anche
1: quando era al Napoli si diceva:
10: ah,
1: dai che non rinnova, sì, lo chiamiamo,
10: però
1: lo prendiamo, abbiamo litigato un anno intero.
10: Faccio un esercizio con te, augurando a Spalletti di arrivare in fondo alla stagione, perché vuol dire che le cose vanno bene. Ma se oggi tu hai due nomi, Deschamps e Conte, ma su chi vai? Vai su Conte.
1: Ma perché?
10: Ma perché Deschamps sarebbe,
1: perché,
10: un altro scommessa,
1: sì,
10: di un allenatore che allena sue nazionali, che no, vado su,
1: chiamo Nagelsmann,
10: tecnica...
1: cioè dico per, no, dire, no,
10: su questo non sono d'accordo.
1: Ho capito, io sono d'accordo sul fatto che secondo me l'ambiente Juve, poi la scelta che fai la scelta che vuoi, non me ne frega nulla, si sceglie per il bene della Juve. L'ambiente Juve, come ambiente Juve intendo parte della stampa, gran parte dei tifosi, la smettano di vivere in dipendenza continua da un possibile ritorno.
10: Dipende
1: di Antonio Conte,
10: dalla squadra
1: Conte
10: e dall'allenatore.
1: E
10: perché se noi a Sassuolo vincevamo,
1: sì, ma io credo che
10: Conte oggi non veniva fuori.
1: Sì, ma io credo che la dipendenza sia alla rovescia, cioè non in questo caso, perché Spalletti non la sente questa cosa qua. Spalletti però deve migliorare, lo ha detto lui stesso, io devo migliorare, io lo devo a Carnevali e lo farò. Si è un po' perso nei suoi pensieri, si è un po' perso nella sua filosofia. Questo è un altro discorso, non è per la pressione di Conte, però quelli che sono arrivati prima, puntualmente il rapporto Conte è Conte. Allora, o c'avevi Allegri che c'era due spalle così, e due attributi così, o gli altri lo subiranno in eterno. E io questa cosa qua credo che sia un male della Juventus.
3: Ma possibile, Vincenzo, sono condivido. Però quando tu vai a fare quelle figure di cacca a Sassuolo, è normale che poi cominci, cioè andiamo oltre senza prenderci in giro. Queste due partite, oltre ad essere importanti per iniziare bene Europa League e per rimanere quantomeno a 5 punti dalla vetta, detto che non dobbiamo vincere lo scudetto, ma non possiamo già a settembre archiviare una stagione, sono importanti anche per allontanarlo quel fantasma. Perché se tu domani fai una vittoria stitica, come Rossi che è stitico, oppure addirittura non ci vuole nemmeno pensare, non vinci, e poi con l'Atalanta affondi, che fai? Per il bene della Juve, che fai? Dimostri ancora una volta che l'allenatore sul quale tutti noi speravamo non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Poi, per l'amor di Dio, ma questa squadra qui è una squadra costruita con pochissimi campioni, forse nemmeno uno, con tanti ottimi giocatori, ma campioni no, con una personalità, perché hai detto molto bene, lui ci ha un po' girato intorno, perché chi me la dà la personalità di questa squadra? Con Miners, che oggi Spalletti, e gli batto le mani per la sincerità, mi viene a dire che questo si nasconde anche in allenamento? Chi me la dà? Con Miners? Chi me la dà con tutto il bene? Columani? Chi me la dà? Waltemar? Chi me la dà?
1: E allora mi aiuti a dire, arriva Conte, che cosa fa? Questi diventano tutti di personalità?
3: Ma infatti io dico anche un'altra cosa, Vincenzo, Conte... cioè, questa squadra qui dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché se arriva Conte, con la minima personalità che hanno questi, questi si sciolgono, questi gli viene la cacarella, secondo me, con Conte.
1: E quindi miglioriamo, dovrebbe, o peggioriamo?
3: Non lo so, però dovrebbe essere loro a tirar fuori quel poco che hanno.
1: Ed
3: perché se
1: qui
3: arriva Conte, questi qui scappano,
1: ed
3: vanno via.
1: Che è successo? Sta parlando un altro.
3: Mi parla l'orologio.
1: Ed è qui che casca l'asino. E poi ci fermiamo, ma te lo spiego. Io non sto facendo una battaglia a Conte, sia chiaro. Anzi, ti dico anche oggi, ricordiamolo, c'è sempre più vicino il commissariamento della nostra federazione per il vizio di forma del non tesseramento di Malagò, un'altra follia della follia. Perché ti faccio questo collegamento? Perché Malagò subì delle pressioni enormi dall'Inter. Prendi Conte in nazionale, prendi Conte in nazionale. Perché? Perché Marotta temeva che lui fosse il fantasma, ma anche il valore aggiunto degli altri. Non un fantasma, perché non sarebbe un fantasma per il Como, ma lui ha sempre temuto, non sia mai Dio si sveglia la Juve, prende Conte. Io sono sicuro che Conte in due anni li fa vincere, anzi forse li fa vincere subito. Quindi io non sto mettendo in discussione la qualità di Conte, non sto facendo una guerra a Conte. Ma tu che cosa hai appena detto adesso? Questi, se viene Conte, gli viene la sciolta,
3: può essere, devono reagire. O reagiscono alla grande,
1: perfetto,
3: o gli viene la sciolta.
1: Perfetto, e io questo che contesto. È possibile che l'unico modo per svegliare i giocatori sia prendere Conte? È possibile che non ci sia una società tanto forte che si chiama Juventus, che faceva capo al signor Gianni Agnelli, che aveva Umberto Agnelli, che aveva Vittorio Chiusano, che aveva una tradizione perfetto, che poi ha avuto Andrea Agnelli, perfetto, e che poi adesso ha Carnevali, Massara, Chiellini, che in teoria
3: per
1: avrebbero
3: di
1: che possano chiudere nello spogliatoio la squadra e dire voi o sputate il sangue,
3: me lo auguro,
1: o vi trovate una squadra,
3: me lo auguro, ma io me lo auguro, ma io lo voglio
1: e allora
3: io domani
1: l'asino dove è caduto? È caduto lì. Io voglio che sia una società presente a se stessa, indipendente da Conte. Cioè la Juventus deve essere forte perché è Juventus, perché ha una società forte da Juventus, non perché ogni tanto poi all'occorrenza chiama Conte e va a fare e li fa crescere, li fa sbattere vicino al muro. Che devo chiamare la badante io per tengo i bambini a casa, non li so rimproverare.
3: Penso di no, ma questo gruppo qui però, Vincenzo, ha dimostrato negli anni, perché il fantasma viene semplicemente quando gli dai la possibilità di farlo venire, perché se te avevi fatto il tuo in maniera stupida, anche pareggiando e non facendo quella figura di cacca domenica,
1: sì,
3: oggi si parlava di altro.
1: Sì, ma anche lì io società, ora io ho fatto la carezza e hanno fatto bene, perché non si parte con lo schiaffo. Dopodiché lo metto sull'attenti, dico: caro Luciano, noi dobbiamo capire dove vogliamo andare. Ma non che, vabbè, ok Luciano, tutto a posto, ciao, viene Conte, risolve tutto lui, dai, andiamocene in vacanza, tanto c'è Conte che li fa correre. Io vorrei che questa identità, che sicuramente Conte ha e per il quale molti lo sceglierebbero per farlo venire, fosse un'identità che possa essere trasmessa dalla società.
3: Ho capito Vincenzo, ma sono d'accordo con te, ma noi che non siamo a come dire ossessionati da niente e da nessuno, no. Ok, ma pensiamo solo alla, certo, Juventus, al bene della Juventus, certo. Se io vedo che questi domani mi rivagano per il campo e domenica si fanno prendere in giro da Giuntoli e
1: li faccio
3: e
1: dormire Sarri, al J Hotel
3: non serve
1: per
3: a niente,
1: una settimana,
3: Vincenzo,
1: okay,
3: non serve a niente,
1: perfetto,
3: a parte che poi se ne vanno in nazionale, non, okay, serve, okay, a niente,
1: ok, non serve a niente, mando via Spalletti, faccio venire Conte e gli dico picchiali.
3: No, non lo so, questo non lo so, ma io non mi voglio arrendere,
1: niente,
3: però,
1: chiuderli dentro,
3: io non mi voglio arrendere,
1: no,
3: al 16
1: io
3: settembre.
1: Io vorrei, e poi veramente ci fermiamo, vorrei che il vero atto di forza e di rinascita della Juventus possa essere una società che adesso si è ricostituita, ok, che possa avere quell'autonomia, quelle parole, quel modus operandi che possa far sì che, se interviene, questa squadra si riaccende senza bisogno ogni volta di ricorrere al pulsante antipanico Conte.
3: Speriamo.
1: Quello è quello, speriamo, che mi ha. Dai, torniamo
3: tra poco.
4: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Amici, buonasera a tutti. Francesco da Roma. Allora, sento parlare di modulo, io 4-4-2, ribadisco, per me è un modulo di quelli che a tanti non piace, ma è le basi del calcio, visto anche che ormai sono anni che non riusciamo a mantenere una zona, una marcatura, a volte gli stop imperdonabili. Detto questo, ragazzi, una riflessione sull'allenatore. Abbiamo lasciato un Conte che non era maturato sotto alcuni punti di vista sul modulo di gioco. Era più statico anche in Europa, la squadra era limitata, un po' come tanti detrattori dicevano che Allegri, no? Gli mancava qualcosa in più.
12: Ciao ragazzi, scusate, mi sono collegato adesso, non ho seguito quello di cui avete parlato prima, non so se ne avete già parlato, sono Agostino da Sanremo. Una mia curiosità, domani molto probabilmente giocherà il secondo portiere, Grabar, adesso non ricordo il nome, mi è venuto da fare un pensiero, sicuramente ci sta nelle rotazioni per far riposare sia uno che l'altro, però ho pensato anche che dopo le dichiarazioni di Vicario, che erano contrarie totalmente a quello che diceva Spalletti dopo il Sassuolo, magari anche una forma, magari penso sempre male io, non lo so, magari gliela fatta apposta a farlo, lasciarlo in panchina per far giocare il secondo. Comunque grazie di tutto, un abbraccio.
13: Ciao, buonasera Peppe, mi auguro che finalmente passi un messaggio, ma in realtà la partita di domani conta ben poco, nel senso che ci mancherebbe. C'era una squadra mediocre di centro classifico olandese che ha perso 3-0 con la neopromossa domenica, il Cambuur. Tra le altre cose, la partita del Conte è quella di sabato, ma il problema è che questa squadra non ha proprio la possibilità di migliorare, purtroppo neanche un grande allenatore come Spalletti ci è riuscito.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Siete scatenati, quindi direi che possiamo, sì, questo quarto d'ora
10: prima di Fabio. No, sentivo alcuni messaggi, qualcuno diceva la partita di domani non conta. No ragazzi,
1: no, ragazzi,
10: la partita di domani conta,
1: conta ogni respiro in questo momento,
10: è bravo, conta ogni singola,
1: conta
10: partita
1: anche l'allenamento.
10: Sì, decisamente, ma la partita di domani conta proprio per riequilibrare un po' le cose che abbiamo visto di negativo domenica. Poi sempre in quel messaggio sentivo che è una squadra che ha perso 3-0, vero, con una promossa, vero, che è vero che segna due gol a partita perché ha segnato 12 gol, ma è altrettanto vero che ne ha subite 13. Insomma, è la classica squadra che galleggia tra la Conference, quando gli va bene l'Europa League. Però noi, siccome abbiamo questa dimensione, ma abbiamo bisogno, ritornando anche alla medicina di cui parlava Spalletti, di iniezioni, in questo caso diciamo così, di sangue, per poi arrivare caricati a domenica, insomma conta, e conta nella misura in cui serve veramente a ricaricare, non dico l'ambiente, perché è chiaro che noi lo diamo per scontato la vittoria con il NEC, quella che può ricaricare l'ambiente è la vittoria contro l'Atalanta, però serve, perché dobbiamo vedere delle risposte da questa squadra a tutti i costi, a tutti i costi. Laddove le risposte non dovessero arrivare, ci sarebbe veramente da preoccuparsi in maniera clamorosa. È chiaro che abbiamo tutto da perdere e niente da guadagnare, ci mancherebbe altro, ma mi verrebbe da dire che in questa Europa League sempre e comunque abbiamo tutto da perdere e poco da guadagnare, se non nella fase finale, perché non siamo la Juventus e siamo una nobile decaduta in Europa League.
1: Sì, esatto. Poi dopodiché torno sulla questione dei giocatori, ci sentiamo le note vocali, ho appena letto una cosa che dopo ti faccio leggere. Questi giocatori dimostrino in campo, smettano diciamo di parlare sui social o di far parlare di loro o di farsi,
10: però,
1: assistere.
10: Questa è la battaglia che hai perso,
1: o
10: Vincenzo,
1: di farsi spingere, purtroppo... no, perché poi in realtà fortunatamente vedi qualcuno è stato messo, accantonato, in prestito, ceduto, messo via, aria nuova è arrivata. Qua questi devono dimostrare sul campo la loro qualità. Nulla gli è dovuto, tutto va guadagnato, ogni singola cosa. E mi fermo qua per ora, sentiamoci un po' di note vocali.
10: Sì, leggo anche qualcosa, ma è importante quello che dici. Però Vincenzo, questo lo vai a inserire in un contesto di giocatori, e ritorno ad una riflessione che te hai fatto la settimana scorsa, che io ho detto è cattivo quando tu dici, ma in realtà insomma quanti sono da Juventus, e ritorniamo all'origine, pochi.
1: Perfetto.
10: Pochi, anche per queste stupidaggini. Esatto. Qua, perché anche Bonucci era uno che aveva, e non è che noi l'abbiamo un grande simpatia, che aveva delle uscite social stupide, però gli potevi dire qualcosa in campo? Per personalità, forse anche troppa sotto alcuni punti, ma lo puoi paragonare a qualcuno di questi?
1: No, a maggior ragione prendano contezza di quello che stanno dando.
10: Ma se sei il primo te, Vincenzo, a dire giustamente che si sentono forti.
1: Esatto, e per questo ti dico, io ricalco questo concetto e dico prendano contezza di quello che dimostrano, facciano parlare i fatti, e se la stampa o i tifosi criticano il rendimento di uno qualsiasi di loro a giusta causa, facendo delle critiche non a prescindere ma basate sui fatti, dico, per dire, se con Seisao salta l'uomo ma ti fa perdere tempi di gioco, sbaglia l'ultima scelta e non segna, io posso dire che è uno di quelli che si sacrifica più degli altri perché corre, perché ci mette l'anima, ma è incompleto. Sono libero di dirlo e lo devo dire.
10: Certo, beh,
1: e loro lo devono accettare.
10: È vero. Ma è vero, ma l'abbiamo detto prima, mi dici quanti campioni ci sono in questa squadra?
1: Io non, onestamente aspetto Yıldız che ritorni anche con la giusta rabbia, che dimostri più di quello che già ha dimostrato. Dopodiché, per me, insomma, tutti quanti si devono guadagnare questa maglia, non se la sono meritata ancora.
10: Fabrizio ci fa una riflessione medica. Io come tutti i tifosi abbiamo bisogno di serenità e salute dopo anni di sgomento. Ci vuole bradicardia e quindi, e aggiungo, non tachicardia. Bradicardia è quando il cuore batte poco. Qualsiasi modo, mezzo allenatore ce la deve dare di diritto. Fate voi le ovvie considerazioni finali, che sono queste, Fabrizio. Cioè, ce la devono dare di diritto dopo sei anni di cacca.
14: Certo.
10: Di cacca. E qui invece si è avanti a tachicardia invece che a bradicardia. Prego Rossi, guarda, Rossi già si misura le pulsazioni. Prego,
1: ma
10: Rossi.
1: Penso che ci sia poco da misurare. Sì,
10: Rossi.
1: Anche sulla saturazione lo vedo complicato. È distratto.
10: Allora, prima ho fatto la saturazione a Rossi, c'era 91.
1: Ah, scende?
10: Scende, sì.
1: Magari adesso vai. 86. Che stai in dispnea quasi.
10: Che dovessi andare all'ospedale, vai.
15: Ciao ragazzi, se diciamo che Spalletti non ha colpe al momento, secondo me è giusto dirlo, perché comunque avevamo Muaremu, ce l'hanno venduto per 20 milioni per prendere Lukumi, che secondo me è pure meno forte di Kelly, primo.
10: No.
15: Secondo,
10: questo non sono d'accordo.
15: Non hanno preso una punta centrale.
10: Questo è vero.
15: Come aveva detto.
10: Questo
15: hanno
10: è vero.
15: Preso più, di più per Colomani.
10: Questo è vero.
15: Che per Sorloth, che se era molto più utile, segnava molti più gol.
10: Concordo.
15: E a centrocampo, se non resuscitava lui Douglas Luiz, avevamo un centrocampo più debole dell'anno scorso. Quindi chi dice che Spalletti non è un buon allenatore dovrebbe pensare a queste cose qua prima di dirlo. Ciao da Luigi.
1: Ciao Luigi, non sono d'accordo sulla questione Lukumi, sono d'accordo sul fatto che comunque la squadra tecnicamente non hai questi grandissimi valori, ognuno deve tirare fuori qualcosa di più, quindi dare poi, come al solito, le colpe all'allenatore significa deresponsabilizzare i giocatori. Però su Lukumi, permetto di rispetto a Gatti, rispetto a, scusami, a Kelly, è 2-3 categorie superiore, secondo me.
10: Sì, e francamente non rimpiango nemmeno Muaremovic.
1: No,
10: guarda, credo Luigi che la difesa è l'unico reparto che abbiamo migliorato, e l'abbiamo migliorato considerevolmente.
1: Anche con i portieri, ovviamente.
10: Anche con i portieri. Sul resto concordo. Prego.
16: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
10: Ciao Paolo.
16: La conferenza stampa di Spalletti ha detto e non detto, ha detto le solite, che come si chiama TV, supercazzole, ne ha dette diverse. Ha detto che giocherà sicuramente McKennie, e meno male. Non giocherà Cambiaso, e meno male, forse entrerà nella ripresa. Io spero veramente di no, perché da quello lì e niente da Cina è la stessa cosa. Poi per quanto riguarda gli avversari in Europa League, io li ho un po' studiati oggi, erano al bar tranquillamente, Benfica, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Olympiakos, Lione, Sunderland, AZ 67, Marsiglia, Besiktas, Celtic, ce ne sono diverse. Poi c'è il Milan, non mi sembra proprio squadre così proprio completamente malleabili, più della metà, se non la totalità, erano in Champions League che l'anno
10: scorso. Sì, questo è vero, questo è vero.
16: Io sinceramente è vero. Tutta sta faccità nel vincere l'Europa League, io
10: però,
16: mi auguro,
10: Paolo,
16: che abbiate ragione,
10: allora,
16: ma molta poca fiducia rispetto a voi. Comunque proviamo ad arrivare poi alle prime quattro e sarebbe un vero e proprio miracolo con questo.
10: Allora Paolo, è chiaro che ci sono delle squadre, le elencate, che hanno esperienza, però io credo che rispetto a tutte quelle che tu hai elencato non ce n'è una, secondo me,
1: imbattibile.
10: Poi è normale che se siamo quelli del Sassuolo non si va da nessuna parte, questo è verissimo. Ragazzi, noi possiamo dare pure per scontato che domani si vinca, ma se i giocatori faranno lo stesso, si finisce che si perde, non do per scontato nulla, temo purtroppo ogni cosa, questa squadra genera incertezze, hai ragione. Ciao ragazzi, io penso che in un momento di difficoltà bisogna essere umili, difesa 3 e pedalare tantissimo. Francesco 27 da Pistoia. Francesco da Montreal, domanda, aspetta, ti recupero, domanda provocatoria: ma chi tra i convocati domani può essere il leader morale di questa squadra? Io penso solo McKennie e ho detto tutto. Confermo.
1: Hai detto tutto.
10: Ciao da Filippo. Comunque, se non riusciamo a uscire da questo loop, vuol dire che siamo punta a capo anche con Carnevali e Massara, che non sanno scegliere giocatori. Guarda Filippo, non credo. Io sull'operato di Carnevali e Massara ho soltanto un dubbio dei giocatori che hanno preso. Anzi, due. Uno sul quale però credo che ci sia qualcosa di pregresso, che è Colomani, che non avrei mai preso a quelle cifre. L'altro, lasciamelo dire, è il tedesco. Io cosa ci hanno visto in questo tedesco.
1: Ma gli altri simpatia, poi... mi fa molta simpatia.
3: Sì, anche a me mi fa simpatia Vincenzo, però
1: ovviamente non ti deve far simpatia. Cioè, avevamo Manzo che ci abbiamo volte mate.
3: Avevamo Higuain.
1: Avevamo
3: Dybala.
1: Poi vediamo se questo, che non l'abbiamo proprio visto, vediamolo ancora un po' e poi vediamo allora, Vincenzo, cosa ci può dare.
3: Al netto della grande simpatia, sì, quel poco che abbiamo
1: non
3: visto,
1: non sembra darti grandi, diciamo, speranze, però magari a un certo punto tira fuori la cazzimma che gli altri non hanno, però a un certo punto magari ti passeggia addosso, però a un certo punto magari usa la fisicità. Fino ad ora facciamo finta di non aver visto niente, dai.
3: Sergio, questa è una domanda difficilissima. Lui dice: se vinciamo con NEC e pareggiamo con Atalanta, no. Spalletti rischia? Non mi sento di risponderti, perché bisogna vedere anche come pareggi con l'Atalanta. Se vieni preso d'infilata, rischi, sì, secondo me sì. Anche perché, ragazzi, anche qua usciamo dal dubbio. Se lo devi fare ora, che è 3 settimane, perché poi è vero che il 15 c'è una sosta, ma sei già a novembre, Vincenzo. Quindi se dovesse ora, sì. Guarda, è una votazione molto delicata, io spero di non pormi il problema.
1: Bravo, caviamocela così, non poniamoci il problema, speriamo di vincere e anche convincere nelle prossime 2 partite, poi dopo facciamo i conti.
3: Poi, allora Flora, quello che dici te, dice che ha letto, che è verissimo, che Oceano, è il campezzo Oceano, si offenderà solamente il figlio dell'ingegnere, telefona più di 3 volte al giorno al padre e sembra essere molto arrabbiato per le figuracce, è vero, può essere finalmente una svolta. Allora, io se telefona 3 volte al giorno lo so, però una cosa lo so perché ci ha raccontato Antonio, che lui è molto, molto, molto, molto legato alla Juventus. Qualcuno mi dice, mi sembra l'avevamo toccato, potrebbe essere il futuro presidente della Juventus. Lui è molto legato alla Juventus,
1: però non credo che questo, tutti rispetto per Flora, che giustamente ci fa una domanda e vuole sapere, ed è animata da quella speranza di rivedere un po' l'Andrea Agnelli futuro, eccetera,
3: quello, no?
1: Sì. Non credo che questo in questo momento determini, perché alla quarta telefonata il padre dice: oh, ti ho comprato la macchina nuova, non mi rompere le scatole. Faccio una battuta,
3: idiota,
1: faccio una battuta, no, per dire, oh, e baci, cioè nel senso, in futuro auguriamoci che magari lui nel frattempo acquisisca competenze imprenditoriali, che sia uno che sappia prendere competenze calcistiche da quelli che passano, e certamente Comolli non te le poteva dare, Carnevali già un po' di più, Massara già un po' di più, e che possa essere un ulteriore segnale del fatto che questa società possa voler bene alla Juventus e volerla vedere tornare a vincere. Però adesso ci dobbiamo preoccupare dell'immediato, e l'immediato intanto è vedere la reazione della squadra, la reazione dell'allenatore. E basta, poi ragioniamo su tutto quanto il resto, però cominciamo dal basso: vittorie e convinzione di vittorie, prestazioni convincenti, cattiveria, organizzazione. Non voglio vedere una vittoria che sia figlia della pancia, ma che sia figlia di un'organizzazione ritrovata.
3: La pancia nel senso di
1: io la reazione d'orgoglio, la reazione d'orgoglio è fine a se stessa, serve a niente.
3: Però guarda,
1: che io ti giuro,
3: fuori una grande questione. Potrebbe essere anche così, vista la pochezza della squadra di domani, che affronti.
1: Sì, hai capito, però io là poi devo identificare. Perciò ti ho detto: mangiami i taralli. Cioè,
3: bravo.
1: Mangiami i taralli, bravo. Dicendo: vabbè, non volevo vedere nulla, cioè non mi immaginavo nulla di diverso.
3: Partita nella partita.
1: Ma vediamo con l'Atalanta, cioè già lì io devo vedere che comunque c'è una continuità, se domani va bene, una continuità di cattiveria, di voglia. Perché io ti dico la verità, Ale, fossi stato un giocatore della Juventus, io sarei uscito pieno di vergogna dal campo.
3: Anch'io.
1: E credo invece che loro non siano usciti pieni di vergogna.
3: No, perché ho continuato a leggere quelle stronzate, lo posso dire, sui social, che veramente evitate.
1: Io mi sarei messo vergogna.
3: Anch'io.
1: E credo che Vicario si è messo vergogna, l'ha detto, quasi.
3: È andato. Io. Guarda che Vicario, forse uno dei leader di questa squadra qua, potrebbe, è arrivata da un mese.
1: Potrebbe diventarlo. Cioè, sarei stato Bremer. Non conosco ancora totalmente l'italiano, mi portava il traduttore. Dicevo, io mi vergogno da capitano e da difensore di questa squadra. Prendere un gol come non l'ho preso nemmeno a Copacabana quando giocavo sulla spiaggia con gli amici.
3: Appunto.
1: Non la voglio. Esempio su tutti. Sempre il Sassuolo di mezzo c'è. ma non era una figura barbina del genere. Punizione, gol, perdiamo, Buffon chiude tutti gli spogliatoi, va là e dice a 38 anni fa queste figure di merda, non ci sto.
10: Lo so, però anche qui questi si toccano mostri sacri.
1: Sì, ma noi dobbiamo seguire. Allora, io piuttosto che sentirmi volte male che dice voglio diventare il nuovo Ibrahimovic, io voglio gente che prende l'esempio da Buffon, che si è chiuso nello spogliatoio con la squadra e ha detto io queste figure qua non le faccio. E penso che sia stata una figura molto migliore rispetto a quella che abbiamo visto adesso, onestamente, perché questa era una figuraccia.
10: Fece
1: una figuraccia,
10: sanzione su calcio di punizione.
1: Su punizione.
10: Perdemmo 1-0, quell'inizio terribile, però da lì.
1: Però quella rispetto a questa è una figuraccia?
10: Quella.
1: Lì avevi già stuzzicato con quella semplice sconfitta per un gol su punizione l'orgoglio della persona che dice io figure di M del genere non ne voglio fare più.
10: Avevo perso
1: questi invece
10: in
1: magari
10: casa
1: ti
10: con l'Udinese
1: fanno...
10: al debutto, ti ricordi con gol, sì, mi ricordo dell'attaccante, poi pareggiamo col Frosinone addirittura 1-1.
1: 1-1, sì. Poi questi invece magari ti fanno il post come al solito, torneremo, abbiamo bisogno di voi,
10: no,
1: vi restituiremo.
10: Bravo, no.
1: Io sta gente basta.
10: E
1: basta.
10: Purtroppo la maggior parte di
1: sono così.
10: Di sono così. Vai, oggi c'è un Rossi pensioso perché

0: sabato invece, si è mangiato a pizza
1: integrale.
0: Sì,
1: e invece sì, il mondo alla rovescia.
0: Grande Maglioccone, che poi dice: no, ma io sono convinto che secondo me la glicemia a 300 è un'infiammazione. Maglioccone, ti mangiavi,
1: fame,
0: ti mangiavi immobili, teglie di pizza, andavi, diciamo, ma è vero, sì, vabbè, prego.
2: Ciao Ale, ciao Vincenzo, ma perdonatemi, ma il discorso filosofico del dirigente nello spogliatoio che entra e dice: oh, fate quello che dovete fare o vi trovate un'altra squadra, ma scusate, ma chi li sceglie poi quei giocatori? Il problema è che non c'è più juventinità. Carnevali, sì, Massara, ma dov'è la Juventus in questi? C'è un Del Piero? Ci sono Trezeguet? C'è qualcuno che sapeva cosa significasse essere juventino? Chi? Questi hanno un contratto, stabiliscono che sì, giocano male, ma hanno un contratto. Come li fai a cacciare via? Che gli dici? Li hai scelti tu?
1: Molti non li ha scelti, hanno scelti loro e li hanno ereditati. È chiaramente una provocazione, non per dire adesso trovare, è una provocazione per dire qua. Allora, io per questo ti dico, io con i ritiri sono sempre stato contrario ai ritiri. Ok, perfetto. Ok,
0: ma se vai ritiro a...
1: dipende dal ritiro. Cioè, se io ti chiudo al J-Hotel, poi ti faccio anche tornare a cena a casa tranquillamente, poi ti faccio passare una giornata e faccio venire Del Piero, che non ha un ruolo presidenziale, però ha un ruolo comunque di immagini, di ambassador nella Juventus. Lo faccio venire un giorno, gli racconti un attimo la Juventus a questi qua. Invito Zidane.
0: Te sei un fantastico sognatore.
1: Sì, sono un fantastico. Invito Zidane e facciamo le giornate a tema. Io ogni giorno in quella sala bellissima della tattica, Spalletti si siede anche lui a guardare, e faccio venire chi ti può raccontare che cos'è la Juventus.
0: Sei un fantastico sognatore.
1: Però questo è il tipo di ritiro che fare. Cioè, il nostro amico ha ragione, non c'è juventinità. Ok, la trasmettiamo così.
0: Sei un fantastico sognatore.
1: Lo so. Che ti devo dire?
0: Che è bellissimo.
1: No,
0: eh?
1: No, no, lo so, perché ti... però come non diceva, penso che...
0: Come diceva il mio grande presidente della Libertas, senza sogni che vita sarebbe? E ha ragione.
1: Certo.
0: Però questo è un sogno, cioè...
1: Però è quello che in un mondo, in una cosa andrebbe fatto. Cioè, io ti faccio andare all'università della Juventus. Scelgo i professori, li invito, giornata, tanto li invitano per... fa foto e fa stupidaggini molte volte. Io invito Khedira, lo faccio parlare una giornata intera con Cop Miner. Se gli dico: tu ti rendi conto la maglia che stai portando?
0: Lì credo. Oh, intanto vedi? Vedi, Gaetano ci dice: pure è vero, l'iperglicemia si ha anche con le infiammazioni, e i diabetici con le infiammazioni la glicemia alterata in alto.
1: Allora ha ragione Maiocca, ha ragione Maiocca,
0: Gaetano, cioè, e lui lo continua a dire che c'ha questa infiammazione. Grazie,
1: c'ha
0: Gaetano.
1: Ragione.
0: No, io credo, Vincenzo, che
1: istituisco, allora, l'università,
0: guarda,
1: della Juventus.
0: Guarda, magari con Mainz, perché c'ha, cioè, Del Piero, sì, però guarda il telefonino.
1: No, quello ti dice. Cioè, capito? Cioè, tu vuoi giocare nella Juventus o vuoi essere preso per il sedere per tutta la
0: però
1: vita?
0: Però no, hai ragione, ma io anche lì ti dico, dobbiamo chiamare Lorenzo, ma dopo 3 anni che sei alla Juventus e vieni chiamato fantasma, cioè, ma porca miseria, e t'hanno pagato 56 milioni più un posto, no,
1: ma,
0: so, per
1: ma
0: dire
1: in
0: cosa
1: questi
0: non devo
1: tre
0: dire,
1: anni,
0: cioè.
1: Ma in questi 3 anni, e ma, non è un alibi che gli dopo ci fermiamo.
0: No, non ci sono alibi.
1: Non è un alibi che gli do, però in questi 3 anni hai avuto Motta,
0: sì,
1: Giuntoli,
0: se...
1: poi sei passato a Tudor, con Molli.
0: Sì, ma se sei un giocatore, Vincenzo,
1: sì,
0: sei un giocatore.
1: Certo,
0: sei un
1: sono
0: giocatore.
1: D'accordo. E lui non lo è.
0: Ma io l'ho pagato
1: lui
0: 56 dobloni.
1: Beh, sbagliato. Ora lo devi recuperare? È chiaro che questo si perde nei meandri di una Juventus che non c'è.
0: Oggi Spalletti ti ha detto che nemmeno un allenamento lo
1: fa. gli pago una vacanza a casa di Khedira, gli dico: a me non, facciamo finta che sei infortunato, tanto ci sei o non ci sei, per me non giochi, cioè. Stai un mese a casa di Khedira, mangi quello che mangia Khedira, ti fai raccontare da Khedira cos'era la Juventus.
0: Io sono convinto che lui è un serio professionista. Secondo me,
1: Ale, ma a me anche sta... allora,
0: ma no, te lo fai, ma lui è capace
1: anche,
0: che
1: a
0: mangia.
1: Anche sta storia a me anche sta storia mi ha annoiato. Perché Colomani è venuto sta 5 ore prima del suo. Ho capito. Se poi in campo sei così,
0: appunto,
1: vuol dire
0: restaci.
1: Che è tutto fumo.
0: Lo so.
1: Vieni un'ora prima e mangiati il campo, piuttosto che 5 ore prima e poi dormi. Vai, ci fermiamo e parliamo del NEC tra poco con Fabio Urbisaglia.
0: Anche delle NEC.
3: Colori, due voci.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Allora, tra poco andiamo a presentare proprio i nostri
4: avversari. Riemerso Turco dice: scusami Ale, Turco, ma con 4,8 milioni annui anch'io farei il professionista, però resto comunque una pippa. Senti Turco, ma come va la tua... sapete che Turco è diventato...
3: Pechino Express, come
4: sì, è diventato ambasciatore...
3: Sì, della Cina in Italia.
4: Cina... Thailandia,
3: no, più Cina. Sì,
4: lui
3: sì,
4: si è buttato proprio.
3: Tra l'altro, ci arrivano voci che in questo momento il suo raggio d'azione si è avvicinato anche più o meno alla nostra sede.
4: Ah, sì?
3: Mi dicevate che quella via.
4: Ma
3: non
4: ci viene più a portare nulla.
3: No,
4: Turco,
3: perché è impegnato, è passata da una casa all'altra a vendere, ovviamente, il suo.
4: Cosa vende?
3: Ricordiamo che in realtà importa.
4: Turco
3: lui
4: importa. È presidente della radio.
3: In teoria, pensa un po'.
4: Noi abbiamo il grande sindaco più il presidente. E abbiamo dato questa, come dire, questo ruolo a Turco di espandere Radio Bianconero anche in Cina. E devo dire che lui ha preso proprio la cosa, la palla al balzo. Il problema è che Turco frequenta dei locali equivoci frequentati da cinesi e va bene.
3: E ha provato a coinvolgere il sindaco, ma c'è stato esso.
4: No, perché il sindaco rimane fedele all'italianità.
3: Sì, okay,
4: buonasera, dice Massimo da Prato. Tu questi giocatori puoi anche inondarli di juventinità. Il risultato sarà sempre lo stesso. E l'allenatore che dovrebbe far dare quel quid in più. E anche io su questo, Massimo, sono d'accordo. Di più, il quid in più lo dà l'allenatore. Ad oggi, secondo me, quel quid in più che mi aspettavo, la famosa mano, onestamente l'ho vista poche volte. Poche.
3: Sì.
4: Troppo poche.
3: Ma paradossalmente poi più l'anno scorso.
4: Sì, nella fase iniziale.
3: E quindi io là mi ero illuso, lo ammetto, perché dicevo, cavolo, poi alla fine è entrato nei meccanismi, invece poi si è smarrito tutto. Ma c'è chi ci può spiegare il perché? Perché direttamente dall'aeroporto di San Paolo, Brasile, abbiamo Fabio Urbisaglia.
4: Facci diretto, vedere qualche brasiliana, Fabio!
3: Diretto verso Roma, peraltro. Ciao, grazie, Fabio!
5: Esatto, a breve vi raggiungo.
4: Ci fai vedere qualche brasiliana?
5: Guarda, saresti anche fortunato perché mia moglie ci ha sentata, però dovrei spostare tutti.
4: Comunque, Fabio, mi hanno detto, no, cioè, giusto per tranquillizzarti, che beccherai delle enormi turbulenze e occhio all'aereo, perché... Stai attento.
3: Questo le tira. Molto bene. Ti sentiamo solo un po' ovattato. Ti sentiamo ovattato, tipo come se ci fosse il microfono sotto la sciarpa.
4: Ecco,
3: non è che
4: leva
3: coperto
4: il microfono sotto la sciarpa.
5: No, non ce l'ho.
3: Ecco, ora è meglio. Però se abbassi la sciarpa ti sentiamo forte e chiaro. Vai, prova ora.
5: Aspetta, la tolgo completamente.
3: La bomba.
4: Vai, spogliati tutto.
3: Ma poi scusa, che c'è la sciarpa? Quanti gradi fanno?
5: è l'aeroporto, c'è cioè l'aria condizionata di quelle che piacciono,
3: vabbè, a Vincenzo. Esatto. Maledetti. Ma che a lui non piacciono come non piacciono maledetti a te.
6: Vabbè.
3: Allora Fabio, ci vuoi presentare un po' sto NEC? Anzi, facciamo una cosa, prima di presentare il NEC.
4: No, no, prima parlo io.
3: Ti assassino.
4: Da allora io accetto i risultati da 5 in su. Perché onestamente,
3: sì, no, no, prima...
4: io me lo sono un po' studiato il NEC, dai.
3: Ora
4: sì,
3: ci arriviamo al NEC. Siccome stavamo parlando del fatto che paradossalmente con Spalletti, però a un certo punto l'anno scorso sembrava che si giocasse bene, che cosa è successo poi?
5: Sì. Che cosa è successo? Che abbiamo perso coraggio, forse, o che semplicemente un calcio molto propositivo.
3: Perché ieri mi hai suggerito una proposta che poi ho letto tardi, che era finita la diretta, sul perché, su come possiamo ritornare a quella proposizione lì.
5: Sì, sì, sì, noi ci stiamo intestardendo a fare un calcio che non ci compete, secondo me, che è un calcio posizionale nel quale andiamo a prendere la metà campo avversaria e quindi, secondo me, agevoliamo il compito di chi deve giocarci contro, perché con i blocchi bassi noi non sappiamo lavorare, c'è poco movimento senza palla, ci sono troppi giocatori che vogliono palloni sui piedi e ci sono attaccanti, in particolare quello per cui abbiamo appena speso 50 milioni, che insomma non bisogna essere esperti di tattica per sapere che un attaccante che ama attaccare la profondità e tu praticamente giocando così non gliela concedi, e tutta una serie di questioni che secondo me andrebbero un po' riviste, chiaramente è un punto di vista, però i due mesi fatti bene dell'anno scorso non credo sia un caso, sono coincisi con un periodo nel quale si aggrediva molto alto, si faceva una buona costruzione dal basso, tentando in qualche modo di attrarre anche il pressing avversario per liberare profondità. Abbiamo smesso di farlo e noi purtroppo, secondo me, il calcio posizionale non lo possiamo praticare perché non abbiamo la qualità sufficiente per andare lì in power play a prenderci la tre quarti avversaria e a scardinare difese che si mettono in 20 metri.
4: Bravissimo.
5: Mi piacerebbe tanto che avessimo la rosa del Manchester City, che avessimo anche quella mentalità, no? Perché quella bisogna avere proprio la mentalità, cioè quello è un calcio che devi fare tu, lo fanno gli spagnoli, lo fanno scuole calcistiche dove sanno associarsi, sanno poi anche rompere lo spartito quando serve, sanno giocare nello stretto, sanno penetrare centralmente. Noi non abbiamo proprio, secondo me, non siamo pronti, ecco, bisognerebbe fare qualcosa di un po' meno presuntuoso per ritrovare invece andare poi a esaltare quelle che sarebbero delle caratteristiche di questa rosa, a parte la gioventù, la corsa, l'atletismo.
4: Intanto devo dire che voglio fare complimenti, senti Fabio, a Carla Malta che sta per vedersi Omonia Nicosia Celta Vigo. Sei un grande, guarda, sei veramente un grande.
3: Solo Fabio se la poteva vedere.
4: Invece Turco ci dice
5: di me.
4: Turco dice appena posso vi passo a trovare. Cosa vi porto? Turco, portaci
3: quello in cui investi.
4: Quello in cui investi. Senti Fabio, allora io perché oggi ho sentito Spalletti, sì, però bisogna stare attenti. No. Cioè, domani contro il NEC, che mi sono un po' studiato, sì, giocheranno in verticale, tutto che ti pare. Ma ci deve essere partita, Fabio. Se no, c'è veramente da preoccuparsi. Ammetto di tutto. Però
3: io ho avuto già un dibattito con Fabio, nel quale mi diceva, guarda che per esempio la Zeg Alkmaar sta facendo bene, ci può creare difficoltà. Quindi, occhio a tutte le squadre.
4: Ma già
3: ma
4: lo
3: oggi,
4: capisco di più. Ma
3: oggi presentiamo il NEC. Fabio.
5: No, di sicuro la Z è una squadra di altro livello.
7: Non a caso in realtà è prima in classifica.
3: Avvicinati al computer che si sente meglio.
5: Dico, mi sentite?
3: C'era una roba che facevi che si sentiva meglio prima, non si riesce a capire che cos'è. Prova.
7: Mi sentite adesso?
3: No, uguale a prima, c'è qualcosa che ovatta. Però dai, prova a parlare, nel frattempo si aggiusterà da solo. Il NEC.
7: Dicevo che la Z sicuramente è una squadra di altro livello rispetto al NEC. Il NEC non ha chiaramente le potenzialità che possono avere club come il PSV, come lo stesso Z in misura minore, come l'Ajax. E quindi che cosa si è inventato? Si è inventato un modello calcistico che poi in verità è molto legato alla tradizione olandese, che è quella del calcio totale, e l'ha un po' impreziosito chiaramente con dei concetti un po' più moderni. Sistematicamente cosa c'è? C'è uno scambio continuo di posizione, un attacco degli spazi da parte di praticamente tutti i giocatori di movimento, una ricerca del terzo uomo sistematica, quasi maniacale. Diciamo un calcio un po' ispirato, se vogliamo, anche a realtà di province come erano state quelle del Mainz con Klopp o lo stesso Bielsa, cioè allenatori che provano con un materiale umano magari non eccelso a creare un vantaggio competitivo in campo. Ecco, e Schroeder fa questo, praticamente se ne infischia delle preventive, se ne infischia di fare un calcio, diciamo, paragnino e attento, e manda tutti all'arma bianca. Questo chiaramente ha dei vantaggi e ha degli svantaggi. È chiaro che ti lasciano la possibilità di attaccarli in uno contro uno, è chiaro che le preventive non sempre sono fatte benissimo, è chiaro che se sono in transizione attiva e perdono un pallone lasciano voragini, e questi sono tutti vantaggi potenziali chiaramente per la Juventus. Allo stesso tempo però dico perché attenti, perché una squadra come la Juve, che ha dimostrato solo qualche giorno fa di essere abbastanza disorganizzata nel mantenere i reparti corti e abbastanza disorganizzata in generale in campo, una squadra che praticamente crea un caos organizzato come questo potrebbe effettivamente darti dei
4: grandi. Ma scusa, ma chi è Oronzo Canà che fa 5-5? No, nel senso, tutti attaccano. Cioè, no, ma quello che ha detto Fabio è verissimo, perché io ho visto degli highlights, è una cosa, è vero, loro attaccano e basta, attaccano.
7: Praticamente giocano con un 3-4-2-1, 3-4-3, diciamo 2-1 perché i due sono più dei 10 che degli attaccanti esterni, e dove i laterali a tutta fascia praticamente giocano da attaccanti esterni, dove i due braccetti sistematicamente quando scaricano palla si vanno a proporre e diventano delle mezzali. Quindi hanno questa interpretazione molto aggressiva, e poi non attaccano sempre allo stesso modo, nel senso che per esempio a volte creano sovraccarico, quindi per esempio i due trequartisti si avvicinano, decidono entrambi di attaccare per esempio la zona di sinistra, e quindi creano sovraccarico per andare ad attaccare il lato debole. Quindi è molto imprevedibile come calcio. Poi è chiaro che tutte queste idee vengono messe in pratica da giocatori diciamo di modesto valore assoluto, e questo per squadre superiori sulla carta come la Juve, nettamente superiori, può essere chiaramente un vantaggio. Però dico attenzione, perché è una partita che esce un po' dai canoni classici, diciamo, delle partite con squadre di rango inferiore del calcio europeo.
3: E per questa descrizione del NEC che ci hai fatto, che Spalletti ha detto: non vi do la formazione, ma una cosa ve la dico, domani voglio vedere assolutamente McKennie in campo dal primo minuto. Cioè, è un elemento che può sparagliare contro una squadra che ha questo tipo di atteggiamento?
7: Assolutamente sì, e ti aggiungo che anche Colomani potrebbe beneficiare del tipo di partita che dovrebbe presentarsi domani, detto che poi giocando in casa non so se il NEC riuscirà a fare, diciamo, il genere di partita che vorrebbe fare. Però ecco, loro se li lasci giocare non si snaturano, anche perché lui è veramente un talebano, Schroeder è un talebano, cioè lui dove va gioca così. L'anno scorso si è guadagnato il terzo posto, comunque è un posto di alto prestigio, è un campionato dove, ripeto, ci sono comunque squadre storiche di importanza anche europea, no? Lui è riuscito ad arrivare terzo, è arrivato in finale di Coppa d'Olanda, poi persa contro la Z, però per esempio in semifinale eliminò il PSV con una remontata, era sotto 2-0, vinse 3-2, insomma loro il loro spettacolo, il loro show l'hanno messo su, e ha dato anche ottime soddisfazioni. Quest'anno hanno fatto il preliminare di Champions, sono stati eliminati dal Bodo Glimt, quindi hanno anche provato ad andare in Champions. Sono riusciti. E il fatto che abbiano perso andata e ritorno con il Bodo Glimt più o meno ti dà comunque la dimensione tecnica di una squadra che ha delle difficoltà in campo europeo, questo è poco ma sicuro.
3: Fabio, ti facciamo prendere il volo, allora, dai.
4: Stai attento alle turbulenze.
3: Senti,
4: Fabio,
3: un po', ma non è che domani ti trovi qua a Roma e ti vieni a vedere la partita?
7: Volevo farvi una sorpresa, ma purtroppo non ho ancora la possibilità di confermarvelo, perché ci sono 2-3 incastri che devo far funzionare lì a Roma, e devo anche fare un po' di telefonate appena chiudo con voi, perché c'è una situazione legata all'autonoleggio e anche al viaggio.
3: Abbiamo il turco, ti mandiamo turco, ti passa a prendere,
4: ti porta anche le cinesi, ti preoccupare, c'è,
3: no,
4: pure quello.
3: No, però è impegnata adesso.
4: Ho capito, dice, guarda, vado una, dice a tua signora, guarda, vado un attimo a prendere il caffè in questo centro.
3: Potremmo, allora il turco offre anche questi servizi.
4: Senti, quante ore ti fai di volo?
7: Siete due folli.
4: Quante ore ti fai di volo?
7: 11.
3: Dai. Tu pensa che lui non vola?
4: No, io lui volo, ma dopo volare. Due ore mi butto di sotto.
6: Con la fantasia sì.
3: Con la fantasia voglio. Questo 11 ore lo devi mettere il calmante dei cavalli proprio.
4: E che fai in queste 11 ore, Fabio? O al di là delle turbolenze?
3: Ascolta musica.
7: Leggo, sì, ascolto musiche, musico, ho iniziato anche una bella serie, quindi magari qualche puntata.
3: Consigli, questo si vede solo serie disgraziate di gente che è malata, che
4: no, ho visto la quinta stagione allora di Fauda, bellissimo, bellissimo, anche molto attuale purtroppo.
6: Però non l'ho ancora vista.
7: Allora andiamo off topic, vi dico che Gentleman è una serie inglese di Guy Ritchie.
3: Guarda, te le ha.
7: Molto, molto, molto bella.
3: Stasera se la guarda, dai. Ciao Fabio,
4: ciao Fabio,
3: buon viaggio.
4: Buon via.
3: No, come si dice? Come si dice buon viaggio in brasiliano?
7: Boa viagem.
4: Buon viaggio. Obrigado.
3: Ciao Fabio.
4: Che le turbolenze siano con te, Fabio. Ciao Fabio. Ti vogliamo bene.
3: Ti aspettiamo a Roma, ti mandiamo il turco.
4: Ciao.
3: Allora,
4: ciao. Se arriva il turco.
6: Fate bravi.
3: Sì. No, lui poi tra l'altro è stato anche in Thailandia.
4: Il turco.
3: No, Fabio ha vissuto anche in Thailandia.
4: Sì, lo so.
3: Poi a un certo punto lo volevano incastrare nel senso che proposta di matrimonio. Fabio le ha detto: guarda, vado a comprare le sigarette e torno.
4: Mai fumato
3: il giorno dopo, il giorno dopo in Brasile.
4: Quindi ha preso l'aria.
3: E lui è uno così, diciamo, è un grande.
4: Lo sai che Rossi è innamorato di Fabio?
3: Sì, lo vedevo gli occhi, vedevo gli occhi.
4: Vabbè, sentiamo un po' di vocali. Dai, comunque, la descrizione ci ha fatto Fabio è quello che poi più o meno
3: ci dobbiamo aspettare domani.
4: Sì, basta andare su YouTube e vi guardate questi pazzi. Come sono pazzi? Cioè, un tipo di calcio che poi, come dice giustamente Fabio, ce l'avevo anch'io il NEC nel 95. Era un telefono, io avevo il NEC P100, pensa Fabio. Il NEC P100,
3: è vero.
4: Che era matto. Mi ricordo ci facevo le prime radiocronache con il cellulare che pensa la batteria la mettevo in carica il giovedì per arrivare alla domenica.
3: S'alzava l'antenna.
4: Cominciavo a mettere, c'avevo due batterie per telecarica, cominciavo il giovedì.
3: Il giovedì, pensa un po'.
4: Ma tu, Marangio, guarda, ci pensavo ieri perché stavo uscendo di casa e mi ero dimenticato il telefono. Noi abbiamo vissuto l'epoca in cui si usciva senza telefono.
3: Certo che l'abbiamo vissuto. Io avevo visto il periodo che dovevi fermarti e farti la fila della cabina telefonica per chiamare mamma
4: telefono.
3: Sono vivo.
4: Cioè se te racconti oggi
3: No la gente non ci crede.
4: Non c'era il telefono.
3: Potevi sapere, cioè tu potevi andare in vacanza quando andavamo noi con i ragazzi, da ragazzi andavamo fuori, tornavi, poteva essere stato conquistato il mondo.
4: Esatto.
3: Da chiunque, non lo sapevi perché eri fuori dal mondo.
4: La prima cosa ti ricordi, noi ce la regalarono in redazione, ma era già un rompimento di palle, il cerca persone.
3: Sì, bravo.
4: Ti ricordi?
3: Sì.
4: Che te vedi, chi è? Redazione, vai a chiamare. Il cerca che sembrava una rivoluzione. E dovevi chiamare?
3: Dovevi chiamare.
4: Vabbè, bei momenti.
3: Vai, nota vocale.
4: Va.
8: Ciao ragazzi, Renzo da Perugia.
4: Ciao Renzo.
8: Oggi in conferenza stampa al mister Spalletti dovevano chiedere, siccome lui è venuto incuriosito che aveva sempre visto la Juventus dal di fuori e lo aveva incuriosito vederla da dentro. Certo, il giornalista gli poteva chiedere adesso che è dentro alla Juventus cosa vedi visto il periodo che si sta passando.
4: Hai ragione, lo sai,
8: e che
4: è vero.
8: Probabilmente ci accompagnerà per tutto questo campionato.
4: Ciao Renzo, molto interessante.
3: Ti risponderebbe che è rimasto scioccato ancora da Comolli, si deve riprendere ancora da Comolli perché lui è entrato con Comolli. Quindi che volevi vedere dentro le strutture? Sicuramente la barriera che si muove, ma non sappiamo tirare ancora un calcio di punizione. Quella è un'altra cosa che ti è tornata indietro male proprio, Qui ci sono le barriere che si muovono.
4: Teledrin, bravo Gaetano. Però è vero, mi piacerebbe capire lui cosa ha succhiato della Juventus, lo sai? Cosa ha percepito,
3: no,
4: capito?
3: In questo momento, secondo me, è semplicemente belle strutture, progetto avanguardistico che comunque magari tu ne si è fermato a parlare con qualcuno e ha detto questo ha fatto tutto Andrea e ripeto lui è entrato con Comolli, quindi lì quando è entrato ha respirato grande confusione,
4: sicuramente
3: grande confusione, grande senso di responsabilità sicuramente Ora forse sta provando a respirare qualcosa di più vagamente somigliante all'organizzazione della Juventus.
4: Io
3: ma
4: per il momento
3: vagamente.
4: Respiro da anni solo un'aria, una puzza. Sì, cioè, sì, una sì, puzza. Sì. Vai Rossi, eravamo felici. Vabbè, ma lo saremo.
9: Buongiorno ragazzi, complimenti. Sono Davide da Carmagnola.
4: Ciao, ciao Davide.
9: Adoro Conte, però purtroppo penso che non sia la persona giusta per portare eventualmente avanti un gruppo come questo. Perché anche Conte, dopo le prime due o tre sconfitte o le prime due o tre pareggi, si nasconderebbe dietro degli alibi. E non abbiamo bisogno più di alibi. Una buona serata.
4: Ciao caro. Guarda, tanto grazie, messaggio molto interessante.
3: Io sono d'accordo.
4: Io no, sì, ma non so chi potrebbe essere. Cioè,
3: ma
4: io,
3: non può essere Spalletti.
4: Vincenzo, io ci ho sperato tanto e ci continuo a sperare ancora. Però deve fare un'inversione a quest'ultimo periodo, non mi sta piacendo.
3: No,
4: e
3: neanche
4: non piace
3: a me,
4: neppure a te.
3: Neanche a me. Però vedi, lui oggi.
4: Sì, però l'avevo detto anche la settimana scorsa.
3: No, al di là di quello. Ha fatto una grande ammissione di onestà quando ha detto: sono molto meno di quello che è stato detto di me, mi migliorerò. E io non ho visto una frase fatta, ti dico la verità. Secondo me lui veramente ha questo spirito di rivalsa che immaginavamo, speravamo avesse dopo la parentesi con la nazionale. Si è ritrovato dopo una pausa di un anno, la nazionale ha perso un po' il contatto, il calcio è cambiato in un ambiente Juventus che gli chiedeva subito tanto a sperimentare. Sì. Si è un po' perso e ha capito che deve tirar fuori qualcosa di diverso.
4: Vero, però l'ambiente Juventus lo chiedeva l'obiettivo minimo. Cioè portarsi
3: sì,
4: in Champions
3: e ha fallito.
4: E ha fallito.
3: E ha fallito, sono
4: io ad oggi ti dico bilancio al 16 settembre è insufficiente.
3: Sì sì no,
4: è insufficiente.
3: Ma siamo d'accordo, nonostante una sconfitta, però siamo d'accordo che è insufficiente.
4: Una sconfitta ma è insufficiente. Va bene, allora ragazzi, domani il programma è il seguente.
3: Dica.
4: 17-19 Quintiliano Giampia. Che è successo Rossi? Hai fatto male? Niente. Ah, ok, vabbè, Rossi proprio andato. 17-19 Quintiliano Giampietro o Giampietro Quintiliano, come vi pare a voi. Poi 19:20-30 Chiara Leati, 20:30 Interconnessione, arriviamo noi, anzi leviamo Interconnessione perché c'è probabilmente che non mi piace.
3: Connessione.
4: Due studi che vanno in connessione e poi dalle 21 c'è anche lo studio Scirea, torna Andrea, c'è sto personaggio qua, c'è Paolino, c'è Samuel, ci siamo tutti noi fino a 21, mezzanotte e mezzo, che 20:30 mezzanotte e mezzo saremo con voi per l'Europa League.
3: E vabbè.
4: E questo ci tocca.
3: Vabbè,
4: a domani,
3: se
4: ragazzi.
3: Se poi però la vinci, ricorderemo anche questa serata. Come
4: se la vinco, se la vinco,
3: se la vinci, diciamo,
4: prometto di rimanere in mutande.
3: Bravo.
4: Dalla gioia.
3: Bravo. E non è un bel messaggio che dai ai nostri amici.
4: Ma io penso che, insomma.
3: È un'immagine brutta.
4: Ma anzi, resto nudo, coperto solo dalla maglia della Juventus.
3: Mamma mia ragazzi, auguratevi un disastro europeo. Ci vediamo domani. Ciao,
4: ciao ragazzi,
3: tutti.
4: A domani.
10: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Ponte Cagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e la Sverona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere, della tecnica, oltre che del...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
3: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino, finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
2: La cronaca, un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla Procura di Torre Annunziata.
3: La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
2: Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarra e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, sono le 8:11, questo è il Buongiorno RBN, Radio Bianconera, l'unica che conta oggi, rassegna stampa, parliamo di tutti i giornali in vista della sfida, l'esordio della Juventus in Europa League. Le avete viste le gare ieri? Tra l'altro, come siete stati? Insomma, vi ho abbandonato per un giorno, Zuliani al mio posto, vi sono mancato, ve ne siete accorti oppure no? Insomma, partiamo subito dalla sfida della Juventus questa sera, appunto, contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Vado a elencarvi i primi risultati della giornata di ieri, il programma di oggi, dunque poi ci spostiamo sulla sfida della Juve. I risultati delle gare di ieri, attenzione perché il Milan è caduto in casa contro il Benfica 2-0, primo tonfo della squadra di Amorim anche in Europa League. Vado a leggervi appunto quelli che sono i risultati delle gare di ieri, partendo proprio dal Milan che, come raccontavo, ha perso la prima giornata di Europa League in casa. Leverkusen invece ha vinto 2-0 in casa contro lo Cheje. Il Lione ha vinto 2-1 contro l'Anderlecht fuori casa, tra l'altro ha giocato anche Open Da. Il Sunderland ha vinto 1-0 con la AZ Alkmaar. L'Olympiakos ha vinto 2-1 contro lo Jagiellonia. L'Apoel Beersheba ha pareggiato 0-0 con la Dinamo Zagabria. Lo Sturm und Graz ha pareggiato 0-0 contro il Rennes. Il programma di oggi, l'Offi Creta ospita l'Offenheim, Levski ospita il Salisburgo, la Juventus alle ore 21 ospita il NEC Nijmegen, il Celtic ospita il Ferencváros, quindi gli ungheresi, il Victoria Pilsen, il Royal Union Saint-Gilloise, belgi, il Crystal Palace ospita il Lech Poznan, mentre l'Lillstrom ospita la Torrense, squadra portoghese, la Real Sociedad, tra l'altro di uno dei giocatori che la Juventus aveva cercato in estate, Yarzabal, ospita il Bournemouth. Gli inglesi, mentre il Beşiktaş di Dusan Vlahovic, che esordisce dunque con la maglia del Beşiktaş in Europa League, ospita i francesi del Marsiglia. Questo è il programma di oggi. Cosa vi aspettate dalla Juventus questa sera? Abbiamo un sacco di notizie da raccontarvi, quelle che sono le probabili formazioni, un po' di indicazioni anche per quanto riguarda il post Sassuolo-Juve, che continua con una scia di discussioni anche per quanto riguarda le scelte di Spalletti per quanto concerne gli ultimi minuti di gioco, in cui la squadra bianconera si è esposta visibilmente nell'area avversaria alla ricerca del gol. Alla fine lo ha subito dall'ex di giornata Azic. Vado a prendere con voi prima i giornali sportivi di oggi, insomma quelle che sono le prime pagine, perché ci sono un sacco di spunti interessanti da raccontare e su cui vorrei ragionare con voi, partendo dalla Gazzetta, perché la Gazzetta dedica inevitabilmente spazio a quelli che sono stati i risultati di questa prima tornata di Europa League, che si è svolta su due giorni. Si svolgerà appunto oggi la seconda parte, perché si è partiti col mercoledì e poi si arriva al giovedì. Quindi spazio della Gazzetta dedicato al Milan. Il Milan non c'è, riferimento alla sconfitta dei rossoneri in casa contro il Benfica, tonfo per 2-0. Tra l'altro Amorim perde contro i portoghesi, lui che è un tecnico proprio portoghese. Europa League, il debutto fra i fischi, addirittura lo stadio fischia il Milan, il Benfica passa 2-0, gioco assente, difesa disastrosa, Ramos, riferimento all'attaccante pagato quasi 80 milioni dei rossoneri, non tira mai in porta, quindi non soltanto la Juventus ha un problema con l'attacco, in questo momento ce l'ho anche il Milan. I portoghesi vincono facile in gol, Luke Bacchio, tra l'altro cercato qualche estate fa quando era anche a parametro zero dalla Juventus e altre squadre italiane, e Kaminski, questo è il riferimento al Milan, l'immagine chiaramente di copertina tutta dedicata ai fischi che i rossoneri si sono presi in questa prima giornata. Spazio anche alla Juve, perché chiaramente arriva l'esordio anche per la squadra bianconera di Spalletti dopo il tonfo di Sassuolo. Juve, è l'ora di ripartire, si dice. Spalletti con Nico, con Seisau e Woltemade, debutta Grabara, potrebbe quindi esordire anche un nuovo acquisto il portiere Grabara, arrivato in estate dal Wolfsburg. Cosa ne pensate? Avete qualche attesa su questo portiere? C'è tanta curiosità di vederlo fra i pali, perché la Juventus negli ultimi anni è stata ben abituata con Mattia Perin, ora trasferitosi al Palermo a fare il protagonista in Serie B, tra l'altro ora pure infortunato, e quindi ora toccherà vedere anche Grabara come debutterà. Szczęsny ne ha parlato molto bene, vedremo se l'ex portiere bianconero, insomma, ci aveva visto lungo. Quello che volevo raccontarvi, oltre appunto ai titoli che chiaramente oggi sono dedicati inevitabilmente al Milan, perché si parla anche di incubo Milan, fischi a San Siro, l'Europa è un flop, Benfica più forte, ma i rossoneri sono zero in tutto, quindi veramente dure critiche in questo momento per la squadra di Amorim, che esordisce male in Europa League e arriva la prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Amorim. Quello che volevo raccontarvi chiaramente è dedicato alla Juventus, perché oggi chiaramente si esordisce. Cosa ne pensate di questo esordio contro gli olandesi del NEC Nijmegen? Tra l'altro avrò un po' di curiosità da raccontarvi su questa squadra, che magari non tutti conoscono. Ci sono qualche, c'è qualche giocatore che è passato anche dalla Serie A e c'è una curiosità particolare sul loro modo di giocare. Lo spazio, come dicevo, è sempre dedicato al Milan, ma si parla chiaramente di Juve, perché si dice sempre su la Gazzetta Juve il peso della Coppa. Questi sono appunto i titoli: crisi o rinascita, Spalletti debutta, ma quanti brividi. Riferimento chiaramente, insomma, alle ultime partite che non hanno portato grandi spunti da questo punto di vista. Negli olandesi c'è anche Schurs, il presidente ama gorilla e panda. Questo è appunto uno dei giocatori che raccontavo prima, passati dalla Serie A, giocava al Torino. Schurs, preso dall'Ajax, e poi dopo 3 anni di infortuni, insomma, tanta vita difficile per Schurs negli ultimi 3 anni, ha trovato ora spazio al NEC Nijmegen, ma tra l'altro non dovrebbe nemmeno partire titolari. Spazio anche a quella che sarà la possibile formazione, attenzione perché c'è qualche novità, come raccontavo prima, si dice su Gazzetta. Juventus 3-4-2-1, in porta Grabara, torna Gatti, o meglio Gatti dal primo minuto, unico italiano in campo dovrebbe essere, tra l'altro, vi do quest'altra indicazione, Selic, Kalulu e Gatti, poi al centrocampo Sar dal primo minuto, Douglas Luiz, parte McKennie, gioca Nico Gonzalez, Woltemade e Conceição davanti, quindi potrebbe non partire titolare Kolumuani dopo questo momento di difficoltà estrema. Modulo speculare anche per gli olandesi, come vi raccontavo c'è qualche curiosità su di loro, perché l'anno scorso sono arrivati terzi in Eredivisie, quindi la prima divisione olandese, e fra questi, come raccontavo, oltre a Schurs c'è anche un altro ex Serie A che è Nuitink, difensore centrale, qualcuno se lo ricorderà, insomma, fra le fila dell'Udinese, un difensore che non va molto per il sottile, insomma, sarà molto curioso vederlo anche tornare sui campi italiani. Sulla tre quarti invece dovrebbe giocare Dusan Tadic, che potrebbe anche agire da punta, insomma, falso 9. Chi se lo ricorda Dusan Tadic? Vi do qualche spunto io nel caso. Champions League di qualche anno fa, c'era ancora la prima gestione di Allegri, la Juventus perde in casa contro l'Ajax dei giovani, in cui giocava tra l'altro anche Matthijs de Ligt, poi che la Juventus prende l'estate successiva per 80 milioni e qualcosina di più. Quell'Ajax era veramente una squadra spettacolare. Questo NEC Nijmegen in realtà gioca un po' su quelle orme lì, cioè un calcio molto offensivo, un calcio di transizioni veloci, un calcio che effettua un pressing talmente forsennato da soprannominare la squadra olandese Diki Daka. Questo è il soprannome che i giornali olandesi hanno affibbiato a questa squadra, riferimento all'allenatore olandese di questa squadra, che appunto si chiama Dick, ma anche al gioco veramente di pressing forsennato, la squadra che punta a recuperare velocemente il pallone inevitabilmente lascerà degli spazi alla squadra bianconera, che dovrà essere bravo a sfruttarli dal primo minuto di gioco. Da Coppa Douglas Luiz, leggo sempre, ecco i quattro specialisti della signora d'Europa. L'olandese ha trionfato con l'Atalanta nel 2024, Vicario e Sarri invece nel 2025, il brasiliano a maggio. Quindi sono tanti bianconeri che ad oggi hanno già un ottimo passato per quanto riguarda questa competizione e questa famosa Coppa dell'Europa League. Secondo voi la Juventus deve puntare a vincere questa Coppa? Ha le carte in regola per poterlo fare, oppure deve ancora farne di strada per raggiungere certi livelli, insomma, di competizione, certe squadre? Fateci sapere quello che ne pensate. Il numero è sempre lo stesso qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, ve lo ricordo, 340 54 25 324. Scriveteci, messaggiateci, insomma, fateci sentire il vostro parere, la vostra opinione. Leggo ancora sempre su quella che è la Gazzetta, il ruggito del Lione, perché si parla sempre di Openda, che ha fatto comunque una buona prestazione, il giocatore belga ad oggi in prestito al Lione. Chi invece ha segnato, vi do questa notizia nuovamente, il secondo gol consecutivo è Jonathan David, che ieri sera ha giocato contro l'Osasuna, l'Atletico Madrid, prima sfida da titolare che gioca il giocatore canadese agli ordini di Simeone. Non solo segna, ma fa anche un assist, questo è il debutto dal primo minuto di Jonathan David, che potrebbe aver trovato la sua dimensione Atletico Madrid. Anche Simeone l'ha abbastanza gasato nei giorni scorsi, gli ha dato molta fiducia. Forse secondo voi era giusto che la Juventus lo tenesse in rosa per potergli dare una seconda chance, oppure meglio cederlo magari in prestito? Poi vedendo anche l'esempio di Nico Gonzalez, che è tornato a fare il protagonista alla Juventus, oppure perché no guadagnare una certa somma di soldi che la Juventus in realtà ha investito sull'ingaggio di Jonathan David e sulle commissioni, perché è arrivato a parametro zero. Fateci sentire sempre quello che è la vostra opinione. Salto da un giornale all'altro, perché abbiamo veramente tante notizie di cui di cui parlare, di cui insomma approfondire quelli che sono gli argomenti di oggi, passo a Tutto Sport, perché lo spazio di Tutto Sport è inevitabilmente dedicato a quella che è la prima sfida appunto d'Europa League, come vi raccontavo, ma c'è spazio come tutti i giornali di oggi, chiaramente anche sulla sconfitta del Milan. Povero diavolo, si dice, debutto flop in Europa, 2-0 del Benfica, San Siro fischia. Alle ore 21 invece Juve-Nec, Spalletti in replica, fiero a Carnevale. Attenzione, perché ha parlato anche Spalletti, che ha insomma riconfermato quelle che sono le idee di Carnevale e anche allontanato nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, le ombre e le insidie di Antonio Conte, che tra l'altro ieri sera era presente a San Siro a vedere il Milan. Attenzione, vi do questo spunto di riflessione. Antonio Conte, che quando va a vedersi le partite è perché qualcosa nell'aria sente o qualcuno magari lo ha avvertito. Juve, vedrai che miglioro, queste le parole di Spalletti. Il tecnico bianconero non può fallire il debutto in Coppa. Non deluderò il direttore, dice Spalletti, diventerò ciò che desidera. Conte, gli si chiede, ognuno spinge chi vuole, io spingo la squadra in allenamento. Resto convinto che siamo forti, abbiamo perso una sola partita. Gli olandesi fanno un calcio innovativo, come vi raccontavo prima, è sorprendente. Di sicuro gioca McKennie, quindi prima indicazione per quanto riguarda la formazione. Wes McKennie, che è rimasto fuori qualche giornata per noie fisiche, non solo torna, ma torna e dovrebbe farlo dal primo minuto, quindi da titolare, chance per Gatti, ma anche per Grabara, dice Spalletti. Walter Made, Kalulu invece parla. Ha parlato insomma di Colomani, vedrete, Colo si sbloccherà, che sia magari questa la volta buona. Non dovrebbe comunque partire da titolare Colomani, spazio a Walter Made davanti, quindi come unica punta lo vedremo in un ruolo che in realtà non ha finora ricoperto in questi minuti in cui è subentrato in campo. Spazio anche per il Torino, taglio basso di Tutto Sport, Ruggine e chili in più, Perri deve correre, quindi c'è chi ha più problemi della Juve rispetto a quelli che aveva già avuto nella scorsa stagione per quanto riguarda il portiere del Toro, riferimento a Perri, che portiere è arrivato in estate per rinforzare il reparto appunto dei portieri, ma finora granché deluso, addirittura chi lì più deve fare un programma personalizzato, si legge da Tutto Sport, lavoro mirato per restituirgli un fisico più asciutto, maggiore elasticità muscolare, rapidità dei tempi di reazione e precisione nei rilanci. Questo è il taglio che vuole dare Tutto Sport anche insomma al Torino. McKennie torna e gioca, come raccontavo prima. Ci sono nuovamente le formazioni che vado a leggervi per darvi quello che ne pensa Tutto Sport, insomma è concorde con quello che vi raccontavo prima, quindi la formazione è sempre 3-4-2-1, Grabar in porta, Lukumi, Bremer, Gatti, vi ricordo il reparto difensivo. Tra l'altro vi do un ulteriore spunto, ci sono più brasiliani nell'undici titolare probabile che italiani, questa è la probabile formazione, da una parte Kalulu, da una parte invece McKennie, quindi non dovrebbe giocare da questa formazione Selic. I due di centrocampo sono abbastanza concordi, insomma i giornali, a dire Douglas Luiz e Pape Sarr, anche perché grosse alternative non ce ne sono, a meno che non si voglia lanciare qualche ragazzo del primo minuto. I tre davanti nuovamente concordi i giornali, Alej Begovic da una parte, Walter Made di punta e Chico Conceição sulla destra, che in questo momento chiaramente è il titolare fisso. Tra l'altro in Europa League non c'è nemmeno Zegrova, quindi non c'è questa opportunità per quanto riguarda il reparto offensivo. Dunque le ali, le cinque certezze su Conte, il valore dell'Europa League. Qua si parla anche di Antonio Conte, ieri a San Siro, come vi raccontavo, a vedere Milan-Benfica. Luciano Spalletti invece parla alla squadra durante l'allenamento, alla vigilia della sfida contro il NEC alla Continassa. Con il match di questa sera Spalletti raggiunge le 43 panchine con la maglia della Juve. Bastano per fare un bilancio secondo voi? Cosa ne pensate di Spalletti, che è subentrato nella passata stagione in corso? Poteva fare meglio, poteva fare peggio? Ha fatto bene la società a riconfermarlo prima ancora di centrare l'obiettivo Champions? Domanda a voi, fateci sapere. Vedo che abbiamo anche qualche audio, adesso andiamo a ascoltare anche quelli. Volevo darvi qualche spunto in più, perché come vi raccontavo Kalulu ha parlato di Colomani, zero dubbi su di lui, nessuno sguardo all'indietro, adesso per noi conta il futuro, dice chi sbaglia, e sbaglia chi parla dell'Europa League, facile, ci sono top club. Questo è il pensiero di Kalulu, che ha avuto parole al miele anche per Colomani, come vi raccontavo, zero dubbi su di lui, Colomani si sbloccherà, quindi speriamo che Kalulu abbia azzeccato. L'ora di Walter Made invece in porta, Grabara avrà la sua chance, il polacco, riferimento a Grabara, è pronto a rimpiazzare Vicario, che comunque ha giocato fin qui sempre titolare da quando è arrivato. Spalletti vuole alternarli per alzare il livello di competizione, questa è la scelta chiaramente di Spalletti per quanto riguarda la Porta. Cico, così non si può, si legge sempre su Tutto Sport. Questo è il pensiero di Ravanelli al podcast di Tutto Sport. Il portoghese continua a perdersi sul più bello, deve fare un salto di qualità. Nonostante in realtà Cico Conceição sia stato uno dei migliori di questa prima parte di stagione, e questo forse la dice anche un po' lunga, no? Su quello che è l'attacco, comunque il reparto offensivo della Juventus. Conceição che inevitabilmente a livello di prestazioni rende, perché non si può giudicare il suo rendimento, però è inevitabile anche criticare quello che è la sua incisione effettiva sulle partite, perché arriva sempre a saltare due o tre uomini, crearsi lo spazio, crearsi un sacco di occasioni, ma negli ultimi metri non fa l'assist decisivo. Ha un po' di sfortuna nelle conclusioni, in cui deve assolutamente migliorare, lui stesso l'ha confermato. Pali, insomma, non hanno aiutato. Anche Ravanelli dice la sua e vuole spingere Conceição a migliorare. Come raccontavo, Torino, pezzo di cuore, l'intervista a Scurs che trovate sempre su Tutto Sport, perché Scurs giocava al Torino e oggi rincontrerà Torino, ma sul versante Juventus. Attenzione, parole importanti per Scurs, dice: Juve qui per batterti. Joya Schroeder, il tecnico del NEC: sono stato un tifoso bianconero, dice, anche grazie al mio amico Davids. Riferimento a Edgar Davids, ve lo ricordate che centrocampista era Davids? Quanto sarebbe utile ad oggi in qualsiasi centrocampo, ma soprattutto nel centrocampo della Juve, un giocatore del genere. Quindi il NEC che arriva senza paura a Torino, una squadra, come dicevo, sfrontata da questo punto di vista, che magari con questo tipo di atteggiamento potrebbe essere punita da una Juve magari un po' più attendista e capace di colpire in contropiede gli olandesi. Mi sposto anche perché, prima di raccontarvi quello che dicono, insomma, gli altri siti, ci sono anche un sacco di spunti per quanto riguarda la giornata di ieri nei podcast di Radio Bianconera. Volevo darvi qualche altro spunto, perché insomma ci sono anche tante altre cose da dire. Abbiamo un sacco di curiosità da raccontare per quanto riguarda la partita di oggi. Innanzitutto leggo qualche messaggio. Buongiorno Fabio, congratulazioni per la tua laurea. Grazie, grazie, grazie mille. Certo che bisognava dare un'altra chance a David, perché non è scarso, ma solo non adatto al campionato italiano. Purtroppo Spalletti non lo vedeva, come non vede Gatti. Conte andrà al Milan, speriamo. Stasera non bisogna sottovalutare il NEC, scendere in campo solo per vincere. Questo è il pensiero. Grazie ancora per gli auguri, veramente grazie. Ho preso il massimo del punteggio, tra parentesi, quindi è andata fin troppo bene. Dottor Fabio, grazie mille Massimiliano da Roma. Vi ringrazio, siete veramente gentilissimi, fanno solo che piacere questi complimenti. Vedo che abbiamo anche un audio, quindi andiamo a ascoltare insomma questo appunto, ecco, da parte degli ascoltatori, perché siete sempre molto presenti. Vi ringrazio anche di questo.
1: Buongiorno Nord Roma. Allora, sul caso David, ma ce ne sono tanti altri, la Juventus dovrebbe comunque come società fare una riflessione del perché succede questo, del perché un calciatore che la Juventus acquista dall'estero, che funziona, da lei non va, e che poi dopo, quando lo mandiamo via, ritorna a funzionare. Probabilmente non può essere solo spiegato dalla pressione, dal peso della maglia, da tante cose che ci raccontiamo noi. Potrebbe essere legato anche alla metodologia di allenamento, a come questi calciatori poi effettivamente vengono gestiti da un punto di vista atletico.
0: Questo dunque il parere. Secondo voi, diciamo che il problema è riguardante al campionato italiano, che magari non è così ideale per Jonathan David, oppure la Juventus ha sbagliato qualcosa nella sua gestione per quanto riguarda l'anno passato? Bisognava dargli un'altra chance. Fateci sapere sempre qual è, insomma, il vostro pensiero. È inevitabile dire che se Openda in questo momento sta facendo molto bene a Lione, David sta facendo molto bene l'Atletico Madrid, tra l'altro sta insidiando i titolari, perché è vero che ha giocato un infrasettimanale, ma comunque è entrato e bene negli schemi tattici di Don Diego Simeone, così come lo chiamano in Spagna. Qualche ragionamento c'è da fare, magari aveva bisogno di più spazio, magari è proprio il gioco di Spalletti che in questo momento non favorisce gli attaccanti, perché Colomoni non segna, non segnava David, non segnava Openda. Woltemade, capiamo, diamogli tempo. Insomma, qualche ragionamento c'è da fare. Leggo dal sito della Juve ora: UEFA Europa League, Juventus NEC. i numeri verso la sfida all'Allianz Stadium. Giovedì 17 settembre, quindi questa sera alle ore 21, la Juventus ospiterà il NEC all'Allianz Stadium nella prima giornata della League Phase della UEFA Europa League 2026-2027. Dalle caratteristiche della formazione olandese ai numeri di Luciano Spalletti nella competizione, passando per alcuni dei possibili protagonisti della sfida, scopriamo le statistiche più interessanti. Questo è un articolo che potete trovare in maniera integrale sul sito della Juventus, molto interessante perché prepara quelli che sono tutti gli spunti per quanto riguarda la gara di questa sera. Quella 2026-2027 sarà la quarta partecipazione del NEC a una delle principali competizioni europee nella sua storia. Attenzione, questo è già un dato importante, quindi la quarta partecipazione nella sua intera storia, quindi una squadra che è molto giovane da questo punto di vista per quanto riguarda le competizioni europee. La formazione olandese aveva precedentemente preso parte alla Coppa delle Coppe nell'83-84, raggiungendo gli ottavi di finale, e alla Coppa UEFA nelle stagioni 2003-2004 o 2008-2009. Proprio nell'edizione 2008-2009 risale anche l'ultimo e unico precedente del NEC contro una squadra italiana, quindi è la prima volta che nella storia affronta la Juventus, è la seconda volta che affronta una squadra italiana, e l'ultima è datata appunto nel 2008, 18 dicembre, in cui il NEC fa 2-0 contro l'Udinese in casa. L'Udinese del 2008, tra l'altro, che gran bella squadra, lasciatemelo dire. Pressione e recuperi, i numeri del NEC. Il NEC ha chiuso al terzo posto, come raccontavo prima, in Eredivisie, quindi la prima divisione olandese, mettendosi in evidenza per alcuni dati legati soprattutto alla fase di non possesso. Nello scorso campionato la squadra olandese ha primeggiato per recuperi offensivi, quindi, come raccontavo, una squadra che va subito alla ricerca del recupero veloce, rapidissimo del pallone, quasi un'ossessione per il tecnico olandese, e azioni difensive, facendo registrare anche il PDA più basso del torneo, pari a 9,5.

0: Spalletti allena in Europa League. Spalletti ha perso soltanto due delle 18 partite disputate nella fase a gironi, ottenendo di 12 vittorie e 4 pareggi. Questo è il recap di Spalletti. Attenzione che oggi non si parla più tanto di gironi ma di league phase, perché c'è un girone unico che poi dà il via alle qualificazioni dirette o meno, bisogna capire poi insomma, i piazzamenti nelle fasi successive. Colomwani e la UEFA Europa League. Attenzione, Colomwani è stato coinvolto in 6 reti nelle sue ultime 7 presenze nelle competizioni europee per il club, 4 gol e 2 assist. Nelle precedenti 25 gare disputate a livello europeo aveva invece partecipato complessivamente a 3 reti, tutte realizzate personalmente. Kubmanes, come raccontavo prima, ha vinto l'Europa League e ha partecipato a 3 gol nelle ultime presenze con la Juventus nelle competizioni europee. Vi ricordate Kubmanes contro il Galatasaray, in quella serata sfortunatissima, magari poteva cambiare il destino di tante cose anche poi nel calciomercato. Tadic, come raccontavo prima, perché anche, si parla anche di Juve ma anche di NEC, esperienza e numeri in Europa. Tra i giocatori del NEC con maggiore esperienza c'è Dusan Tadic, come raccontavo prima, di classe 1988, ha preso parte a 36 gol nelle competizioni europee, con 18 reti e altrettanti assist, quindi un giocatore che da questo punto di vista è impressionante, per una media di partecipazione di gol 1 ogni 179 minuti, quindi quasi insomma un rendimento da top. 23 delle ultime sue 36 partecipazioni, 64% del totale, sono arrivate in trasferta, quindi Tadic insomma quando è in trasferta si scatena. Juve e NEC si affronteranno per la prima volta chiaramente questa sera, giovedì 17 settembre alle ore 21, la prima giornata della League Phase di Europa League. Quindi cosa ne pensate di questo NEC? Vi ho dato qualche curiosità di questa squadra. Insomma, la Juve deve fare bene, questo è il mio pensiero, e riscattare quella che è la prestazione di Sassuolo. Abbiamo tanti altri spunti di cui parlare, abbiamo anche qualche podcast da lanciare della giornata di ieri, perché hanno parlato nella giornata di ieri, abbiamo due spunti interessanti da lanciare. Uno è Alberto Santi a DAZN, che ha parlato insomma al club degli inviati sull'atteggiamento che squadre come Milan e Juve devono avere verso l'Europa League. Quindi ha tenuto un po' alta l'attenzione, cercando di marcare il fatto che due squadre professionistiche come il Milan e Juve non possono affrontare malamente e insomma sottraendo pressioni a una competizione così importante. Dunque andrei ad ascoltare quello che è stato il pensiero di Alberto Santi di DAZN al club degli inviati, perché dà qualche opzione in più di riflessione su questa Europa League che sta per iniziare.
1: Poi è chiaro che è una competizione soprattutto da qui a gennaio magari non scalderà troppo i tifosi, proprio quando iniziano le gare da dentro fuori, insomma è anche bello giocarle. Poi cioè, mettiamoci anche nella testa dei calciatori, sono professionisti, come si può pensare che vadano in campo questa sera o più avanti con l'idea di non vincere, di non dare tutto perché è l'Europa League? Ma cioè, per me è una follia, quindi è ovvio che daranno tutto. Ma è una delle opportunità perché insomma, in questo momento non è da escludere niente, bisogna vedere che tipo cioè Spalletti in questo è uno che è capace di trovare la chiave tattica sorprendente e che poi dà un certo tipo di spinta e di scossa. In questo momento cioè, non riesco a escludere niente, proprio perché è chiaro che soprattutto l'attacco in questo momento è il problema della Juventus, e se magari una difesa a 3 può portare a magari dare qualche responsabilità in meno difensivamente a qualche giocatore, dargli più libertà in attacco, perché no? Insomma, però sì, ha i giocatori per farlo: Kalulu, Bremer, Kelly, Gatti, Lukumi, cioè ci sono i giocatori che secondo me possono tranquillamente passare una difesa a 3. Poi è chiaro che va fatto del lavoro, però insomma, questo Spalletti si può discutere su tante cose, ma sull'aspetto tattico, l'aspetto proprio principalmente da allenatore, ha fatto vedere negli anni di essersi inventato insomma anche con dei giocatori dei ruoli da zero, e ha cambiato la carriera tanto.
0: Questo dunque il parere, siete d'accordo con questo con questa descrizione anche riguardante l'atteggiamento di una squadra e quello che può essere insomma l'aiuto, l'ausilio di Spalletti, che deve rimotivare i suoi ragazzi dopo la prima sconfitta, tante ombre su di lui. In realtà

0: la Juve alla prima sconfitta, come sempre succede, tante pressioni, tante discussioni, e Antonio Conte aleggia, ecco, prepotentemente sia sulla panchina del Milan che sulla panchina della Juventus. Spalletti ha allontanato quelli che sono insomma le discussioni, le chiacchiere in questo momento, che lasciano un po' il tempo che trovano. Leggo anche qualche altro messaggio, sempre congratulazioni, grazie mille per la tua laurea, pieni voti. In realtà faccio una precisazione, piccola parentesi, in realtà pieni voti perché all'orale ho preso pieni voti, 6 su 6, ma il voto finale è 98, perché potevo fare di più e quanto riguarda gli esami, mi è andata così, insomma non ci si lamenta, anzi per carità, va più che bene. Allora, che non ha dato il campione italiano, però bisognava dargli un'altra chance. Questo riferimento direi a Jonathan David, sono d'accordo, nel senso che poteva avere insomma qualche altra chance per quanto riguarda la Serie A. Sempre riguardante il discorso attaccante, volevo darvi qualche indicazione, perché insomma ci sono dei numeri un po' gravi da questo punto di vista per quanto riguarda Colomuani. Il discorso è sempre in riferimento alla punta che coinvolge la squadra bianconera. Si parla su tutto il mercato web dei dati di Colomuani raccolti nella sfida contro il Sassuolo. Stasera non dovrebbe partire titolare contro il NEC, magari dalla panchina sarà più incisivo, insomma magari anche un po' più fresco, sfruttando la difesa del NEC, magari un po' stanca. Vado a leggervi quelli che sono i dati della partita di Colomuani, che trovate in maniera integrale insomma su tutto il mercato web. Fa questo approfondimento molto interessante. I dati della partita di Colomuani contro il Sassuolo sono letteralmente impietosi. Expected goals 0,03, un tiro bloccato dall'interno dell'area, un colpo di testa su situazione di calcio d'angolo e basta, un assist, la sponda da centravanti per il gol di Zegrova, il 2-2 momentaneo. Ma le statistiche dicono che quello che era un expected assist a 0,4, dunque con molta meno possibilità di essere trasformato a rete, come poi è accaduto, perché in realtà sì, è un assist, ma poi Zegrova ci ha dovuto mettere del suo, e soprattutto Muric, portiere del Sassuolo, ci ha dovuto mettere del suo. Colomuani ha effettuato solamente 14 passaggi in tutta la partita. È vero che il suo ruolo è fare l'attaccante, però quando Spalletti gli chiede di andare incontro, lavorare, manovrare, ha avuto anche qualche difficoltà nel tenere il pallone. Quindi 14 passaggi totali, di questi soltanto 10 riusciti, percentuale del 71% di precisione. Ha toccato la palla in totale 25 volte, 10 l'ha persa. Questi dati insomma di Colomuani che non danno buone indicazioni. Ha provato 4 dribbling e tutte e 4 le volte non c'è riuscito. 90 metri totali, palla al piede, insomma, contando che una volta ha tenuto il pallone per 45 metri, insomma l'azione in cui poi è sfumato, direi, il contropiede con Walter Made, che poi non gli ha passato il pallone. Dati chiaramente sono di SofaScore, che vengono ripresi su tutto il mercato web. Di chi è la colpa? Si dice anche su questo approfondimento. Il dubbio nasce: di chi è la colpa? Di Colomuani, che non riesce a performare, del fatto che sotto pressione, come visto anche al Tottenham, ha segnato un solo gol l'anno scorso, incredibile, oppure dell'allenatore che non è capace insomma a valorizzarlo. Vi faccio la stessa domanda: secondo voi in questo momento le colpe sono più di Colomuani, che magari deve ritrovare un po' di fiducia, sbloccarsi, un gol aiuta sempre gli attaccanti a andare avanti con un altro piglio, e anche mentalmente magari un po' bloccato, oppure anche la colpa di Spalletti che non riesce a valorizzarlo nel modo giusto? Colomuani in attaccante di contropiede, e se non gli si dà l'occasione di tagliare il campo, insomma, non può farlo, ecco. Quello che volevo raccontare con voi su quanto appunto riguarda la partita, perché abbiamo un sacco di spunti, anche perché ha parlato Spalletti nel pre-partita contro il NEC Nijmegen. Abbiamo un sacco di contributi da questo punto di vista. Innanzitutto Spalletti non ha confermato in realtà tutta la formazione, perché ha parlato anche di questo. Ci sono un sacco di spunti. Quello che volevo raccontarvi di particolare in realtà sono quelle che sono un po' le critiche piovute su Spalletti. In questo caso abbiamo un contributo, che è il nono contributo che abbiamo a disposizione, e sono appunto le critiche che la Juventus ha ricevuto dopo 9 giornate per quanto riguarda la sconfitta contro il Sassuolo. Quindi se abbiamo pronto il contributo, direi che è il caso di mandarlo in onda, perché è anche molto interessante da questo punto di vista, le critiche piovute sulla Juve dopo solamente 4 giornate di campionato.
1: No, è una cosa normale, non sono stupito che dopo 4 giornate siano cambiati 2 allenatori. No. Si figuri se devo essere stupito di quello che che dicono qui e di quello che è naturalmente ciò che ci accompagna giorno dopo giorno. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze, perché ce l'abbiamo. Abbiamo l'urgenza di vincere questa partita e non solo, abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus, non solo quella di vincere la partita. E fa tutto parte della posizione in cui siamo, fa tutto parte di quello che è una cosa che probabilmente ci siamo guadagnati anche un po' sul campo con il precedente, con il passato, e che ora dobbiamo far vedere che una volta arrivati ce la meritiamo e ci possiamo rimanere. Per cui fino a che ci verrà dato spazio, fino a che ci verrà dato tempo e spazio, le uniche energie vanno in quella direzione lì, non a tamponare o a tentare di far pensare agli altri una cosa diversa da come ci vogliono vedere, ecco. Cioè, ognuno si fa l'idea che vuole, poi a me tutti quelli che parlano di me non mi conoscono, per cui parlano senza sapere niente di me, perché non mi conoscono, parlano su quelle due cose viste, su due attenzioni che hanno messo nel mirino e che vogliono andare a colpire quello che vogliono. Ci sono professionisti, ci sono tiratori scelti, ci sono tante cose, ormai ci sono i social, ognuno prende e dice quello che gli pare, vomita le sue debolezze, le sue difficoltà addosso agli altri, perché ha la libertà di in un cellulare di dire quello che gli pare. Sicuri, se insomma mi devo diciamo accodare a quelle che sono le opinioni altrui, ecco. Io lo so bene, poi no, due o tre in carriera ne ho passate di situazioni e abbiamo fatto una sconfitta, a quella ci riferiamo, poi a una sconfitta, insomma, ecco.
0: Queste dunque le parole di Spalletti. A livello comunicativo volevo fare una riflessione con voi. Pare o vi è parso un po' nervoso, un po' arrabbiato, magari sta sentendo un po' la tensione nonostante abbia scacciato tutti questi pensieri il tecnico di Certaldo? Dal mio punto di vista sembra che stia un po' soffrendo questa situazione in cui alla prima sconfitta, alle prime problematiche, inevitabilmente in un ambiente così le critiche piovono, i giocatori magari non performano e quindi Spalletti viene un po' preso di mira. Cosa ne pensate anche di Spalletti, di questo? Voglio proprio soffermarmi su questo, cioè su questo suo modo di comunicare, parole anche molto dure ha avuto il tecnico su, insomma, su quelle che sono state le eventuali critiche che ha ricevuto lui in primis dopo la sconfitta, tra l'altro, ripeto, l'unica in quattro giornate contro Sassuolo. Questo è abbastanza indicativo dal mio punto di vista. Abbiamo anche un altro contributo interessante, perché come raccontavo prima tornano alcuni infortunati, non soltanto McKennie, di cui vi ho già parlato prima, ma rientra anche Cambiaso. Quindi abbiamo un undicesimo contributo in realtà che riguarda quello che è l'annuncio su McKennie e Cambiaso. Direi anche di mandare questo in onda perché è molto indicativo.
2: Tenere alto, diciamo, il livello mentale, quindi la grinta, l'attenzione, sicuramente fa sì che le cose possano solo migliorare. Però, ecco, l'errore finale dal mio punto di vista non dovrebbe essere commesso, l'errore, anzi, una serie di errori dovrebbero essere commessi, perché delle volte quando non c'è un messaggio univoco all'interno della squadra, cioè ovvero difendiamo, cioè, è il momento giusto di attaccare, e quella cosa lì è un po' quello che manca alla Juve da un po' di anni, perché se andiamo a vedere comunque un concetto di personalità, di esperienza, di capire quando la partita deve finire in un modo o nell'altro, è un qualcosa che è mancato spesso la Juve negli ultimi anni. Se oggettivamente il contropiede preso all'ultimo minuto che ti fa sì comunque
3: dopo
2: che...
3: aver pareggiato al 92esimo fai il 2-2 e prendi un 3-2 lasciando la superiorità numerica al Sassuolo,
2: sì,
3: è una, infatti, è una cosa inguardabile, inaccettabile.
2: Sì, infatti anche a me sono preso la scelta dei giocatori di andare di lasciare comunque un'inferiorità numerica in zona difensiva all'ultimo minuto, e lì è secondo me un messaggio proprio negativo tra i giocatori, cioè ovvero andiamo a vincerla perché abbiamo fatto gol, perché l'abbiamo rimontata, perché è importante vincere, che da un lato sicuramente dà atto a tutta la squadra di avere una gran voglia di essere protagonisti in questo campionato, però la maturità di una squadra è anche quella di capire quando non la puoi vincere non la devi perdere, ecco. E è stato un po'... Quindi è stato un po', cioè si può anche cercare di vincere rimanendo in parità numerica o in superiorità, ecco, cioè quello che concetto. Andare così all'arma bianca insomma, ha fatto denotare insomma quelli che sono questi aspetti negativi di personalità, diciamo, di capire anche il momento giusto della partita che la Juve si porta dietro da qualche anno.
0: Questa dunque l'analisi post Sassuolo, evidentemente non era il contributo riguardante a McKennie Cambiaso, ma ve lo racconto io, non c'è nessun problema, quindi vado a leggervi un po' di titoli per quanto riguarda tutto Juve, perché ci sono un po' di notizie da dare. Juve tocca a chi ha fame, Gatti chiede spazio, McKennie vuole una big, quindi riferimento a Wes McKennie che rientra e giocherà molto probabilmente dal primo minuto, come vi ho già anticipato prima. Attenzione, perché leggo sempre su tutto Juve, Ronaldo clamorosa voce. Attenzione, quando si parla di Ronaldo bisogna sempre approfondire. Attenzione, perché veramente ci sono delle novità assurde. Ronaldo potrebbe, leggo da tutto Juve, Ronaldo potrebbe lasciare l'Al Nassr nel mercato di gennaio. L'indiscrezione arriva dall'ex portavoce del club saudita Saud Al-Sarami, quindi Ronaldo che potrebbe cambiare maglia. Il futuro di Ronaldo potrebbe riservare un nuovo sorprendente cambiamento. Il fuoricasse portoghese Al Nassr dal gennaio del 2023 viene indicato come possibile protagonista della prossima sessione di mercato invernale. A rilanciare l'ipotesi è stato Saud Al-Sarami, giornalista saudita, ex portavoce della società, intervenuto durante un podcast. Ha sostenuto che l'esperienza di Ronaldo Al Nassr potrebbe concludersi prima del previsto. Attenzione, perché potrebbe essere un'occasione di mercato anche per qualche squadra, Provocazione. Ronaldo sì, no, ingaggio chiaramente mostruoso, ma visto un attacco che fa un po' di fatica, io un Ronaldo svincolato non lo so. Fatemi sapere voi se può essere un'ipotesi credibile, fantamercato, oppure siete d'accordo nel caso. Sto lanciando proprio un'indiscrezione così, cioè Ronaldo potrebbe partire dal Nassr, chiaramente ci sarà qualche squadra interessata perché Ronaldo porta business in qualsiasi parte del mondo, del globo, però bisognerà capire anche le questioni di campo per quanto riguarda CR7, che alla Juventus c'è stato e ha fatto veramente molto bene, e lui stesso è stato criticato, quindi pensate, se è stato criticato Ronaldo alla Juventus, come può non essere criticato Spalletti dopo una sconfitta? Punto di domanda, critiche inevitabili. Nessuna trattativa ad oggi ancora confermata, si legge, al momento non risultano negoziati avanzati o destinazioni concrete per Ronaldo. Il capitano dell'Al Nassr, che tra l'altro resta uno dei principali riferimenti della squadra e continua ad avere un peso sportivo, mediatico e commerciale enorme, soprattutto le ultime due parti, cioè il peso mediatico evidentemente di Ronaldo e quello commerciale, hanno un impatto clamoroso su ogni club in cui va a giocare. Attenzione quindi che Ronaldo potrebbe cambiare nuovamente maglia, dopo la Juve è passato al Manchester United, ritorno insomma alla prima squadra che l'aveva lanciato nel grande calcio europeo dopo lo Sporting di Lisbona, e poi è passato ai soldi dell'Arabia Saudita. Leggo ancora sempre su tutto Juve, l'Europa League degli specialisti, come vi raccontavo prima, in riferimento ai giocatori che già hanno fatto molto bene in questa competizione, da Koopmeiners a Sarr, in realtà anche a Vicario, che l'ha vinta nella passata stagione con il Tottenham. Juve, vedrai che miglioro, questo è riferimento a Spalletti che vi raccontavo precedentemente. Ci sono un sacco di riferimenti oggi alle parole di Spalletti. La pressione è medicina, dice Spalletti. Andiamo ad approfondire insomma questo articolo, perché È molto interessante perché Spalletti cerca un po' di alzare l'attenzione nei suoi giocatori, magari non li ha visti al massimo da questo punto di vista. La pressione è medicina, queste sono proprio le parole di Spalletti, che carica la squadra prima del NEC, chiede una prestazione da Juve, promette di non deludere Carnevali e trasforma pressione in energia. Questo è il titolo. Adesso servono i fatti. Alle 21 arriva il NEC Nijmegen, per la Juve la prima notte di Europa League assume un significato che va decisamente oltre l'esordio nella competizione, quindi già comunque pressione ancora prima della gara, come inevitabile quando si parla di Juve. Insomma, c'è sempre grande attenzione a questo punto di vista. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Spalletti vuole una risposta immediata. Ne parla chiaramente il Corriere dello Sport. Il concetto utilizzato dal tecnico è probabilmente quello più semplice e allo stesso tempo più impegnativo. Bisogna essere da Juve. Secondo voi, riprendo questo concetto, c'è qualcuno in questa squadra che ha dimostrato, magari anche più di uno, di non essere da Juve? Domanda che vi porgo. Abbiamo anche un altro audio che vedo da ascoltare, quindi andiamo a ascoltare anche questo altro contributo.
4: Buongiorno, Giambattista da Bergamo. Ricordatevi che Ronaldo è stato l'inizio della nostra sciagura. Cioè, la rovina della Juve degli ultimi anni ha un nome e un cognome: Cristiano Ronaldo. Non ci fosse stato lui, avremmo ancora Dybala, ma magari Higuain, chi lo sa. È stata una vera sciagura, ha giocato per sé e basta.
0: Questo dunque è il parere. Siete d'accordo con quanto detto? Cioè, Ronaldo è stata la sciagura reale della Juve, che poi si è ritrovata insomma in grosse difficoltà economiche negli anni successivi, dopo aver sborsato tanti soldi e per il cartellino, ma soprattutto per l'ingaggio molto molto molto oneroso, il più oneroso della sua storia, per il fuoriclasse portoghese. Vado a leggervi ancora qualcosa per quanto riguarda i giornali di oggi, perché appunto si parla di Milan, ma si parla chiaramente di Juve. Riprendo il Corriere. Spalletti, gli si chiede Conte, la pressione, come raccontavo prima, è medicina. Tra l'altro, in tutto ciò, come raccontava anche Spalletti nel contributo che vi abbiamo fatto ascoltare in precedenza, è saltata un'altra panchina in Serie A dopo la Fiorentina, che lascia a casa Fabio Grosso dopo 3 giornate, tra l'altro ex Juve, perché aveva allenato la primavera tanti anni fa. Salta un'altra panchina ed è il Bologna che esonera Tedesco, nuovo arrivato insomma a Bologna, e prende Palladino, che era stata anche una delle alternative quando la Juventus aveva pensato a Spalletti. Insomma, c'erano anche altri nomi, era sempre tornato un po' il nome di Palladino, era stato uno dei papabili anche per quanto riguarda gli anni passati. Quindi salta la seconda panchina in Serie A e alla quarta giornata, quindi due panchine che saltano in 4 giornate è già un bel dato, lo ha ricordato anche Spalletti in conferenza stampa. Quello che volevo appunto raccontare, riprende sempre dal Corriere dello Sport, che dà quelle che sono un po' le indicazioni per la gara di questa sera. Mi date anche un vostro pronostico di questa sera, vista anche un po' le formazioni che abbiamo raccontato prima. Secondo voi questa Juve vince bene, oppure insomma va sulla stessa linea del Milan, che comunque ha giocato contro il Benfica, attenzione, cioè con tutto il massimo del rispetto del NEC Nijmegen, il Benfica è un altro club, un'altra logica di squadra. Juve d'assalto per la svolta in 40.000 per il NEC. Spalletti prepara una partita d'attacco, quindi la prepara un po' come l'ha già preparata il NEC, perché il modo di giocare il NEC ve l'ho già raccontato, una squadra che è pressa tutto campo, non vuole mollare mai, insomma cerca sempre il recupero veloce. Lucio va dritto, non deluderò Carnevali. Il tecnico che vi raccontavo prima del NEC, Schröder, ha parlato: faremo soffrire anche la Juve. Attenzione, perché sono parole di una certa importanza per il tecnico. Grabare, McKennie, Gatti titolari, questa è la novità per quanto riguarda la sfida di questa sera. Come raccontavo prima, dovrebbe tornare anche Cambiaso, che partirà dalla panchina. Queste sono le indicazioni che trovate su Il Corriere dello Sport. Talic e Skurs sono i pilastri degli olandesi, che sono in realtà una rivelazione, perché l'anno passato, come raccontavo, sono arrivati terzi in campionato, quindi ci si aspetta una sfida insomma abbastanza importante che bisogna assolutamente vincere, dico questo. Attenzione, perché come sempre poi aleggeranno le ombre inevitabilmente in ogni caso, qualora anche la Juventus dovesse vincere, ma magari a fatica, di Antonio Conte su Spalletti. Altri spunti per quanto riguarda appunto il Corriere dello Sport. Riprendo sempre le formazioni perché ci sono un po' di idee diverse anche in questo caso sui giornali, su quelle che devono essere le idee di formazione. Tutti concordano su Grabara, Lucumi, Gatti, ve lo ricordo, e Kalulu il terzetto di difesa, Gatti centrale. Il Corriere invece rilancia Selic da una parte, McKenny dall'altra, questa è l'indicazione, i due centrocampo, Sarre, Douglas Luiz, Nico Gonzalez con Sesau, le spalle di Woltemade, quindi tutti sono concordi nel dire che Colomani avrà una giornata di stop, o meglio non partirà dal primo minuto l'attaccante francese. Attenzione perché, come raccontavo prima, il NEC gioca in maniera speculare, quindi una squadra che non si distrae, non specula sull'avversario e non cercherà di difendersi, ma cercherà di giocare comunque all'attacco come ha sempre fatto. Non si snatura la squadra di Schröder, che potrebbe rappresentare comunque una sorpresa perché nessuno in Italia la conosce, alla quarta partecipazione, come raccontavo prima, nella sua storia all'Europa League. Cosa vi aspettate di questa gara? Dicevo, mi date un vostro pronostico così veloce prima di dare la parola a Zuliani, appunto un pronostico secco di questa partita, vittoria, sconfitta, pareggio, risultati, insomma anche chi segna, dai, qualche spunto del genere di questa prima gara di Europa League, perché la Juventus esordisce questa sera, ricordiamolo, alle ore 21 in casa contro il NEC Nijmegen, prima volta nella storia che sfida la squadra olandese, esordio di Spalletti in Europa League con la maglia, o meglio sulla panchina della Juventus. Sono le ore 9, dunque il nostro tempo è terminato, vi ricordo l'appuntamento di tutti i giorni, lunedì, venerdì, dalle ore 8 alle 9 col Buongiorno RVN, la parola va a Zuliani.
5: RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
7: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
8: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1960, 69, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
7: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune che affaccia sul lago ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
8: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
7: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta è il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
11: L'unica che conta.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
12: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, good morning everybody, come la va? Come sa va? Actung! Vamos! Poi chi più ne ha? Più ne metta! È giovedì, abituatevi, è il primo di una lunga serie, speriamo. Di giovedì, perché la Juve gioca di giovedì. Il Milan ha giocato di mercoledì, ma la Juve gioca di giovedì. Attenzione, temperatura qui instabile, caro Yves Daroche. Temperatura a Torino e sensazioni della mattina.
13: Buongiorno a tutti, temperatura 19 gradi, nuvoloso.
12: Anche qua, anche qua.
13: Forse arriva qualche sole, ma non si sa ancora, è tutto nel marasma.
12: Qua piove. Allerta meteo, qua piove, attenzione. E non paghiamo il bollo dell'auto noi del 2027. Incredibile, amici. No, stavo controllando la mia macchina, non pago il bollo. Ogni tanto una buona notizia in questo mare magnum delle brutte notizie. Allora, non ce ne frega niente dei bolli delle macchine, perché abbiamo altre gatte da pelare. Abbiamo la conferenza stampa di Spallettone, ieri ironico, però lo vedo sempre più incupito io, Lucianone, dai, un sorriso, ma no, c'è quel sorriso ironico un po' strafottente, dai, un bel sorriso, un bel... ragazzi, positività, leggerezza, stasera si gioca, grande occasione, la Juve si riscatta, gioca per vincere alla grande, dai, su. Lo vedi un po', incupito, Yves Spalletti, un po'... è triste, no?
13: No, un poco, però quando poco. Ha detto vuoi con le vostre immagini, no? Sfondi. Lì si è messa a ridere perché c'era l'ironia toscana di mezzo.
12: Ah, c'era l'ironia toscana. Però guarda che i toscani non sono tutti uguali, eh? Città che va, ironia che trovi. La sua è un po' cupa. Attenzione, abbiamo tutte le pillole di Spallettone. Abbiamo Calulu! Calulu! Zitto, 4-4, ha lanciato dei messaggini. Anche al NEC. Ce l'avevi il NEC, tu ti ricordi? Era un cellulare che andava di moda al NEC, ce l'avevi?
13: Sì, no, avevo il Nokia, però il NEC no.
12: Avevi il Nokia, c'ho il Motorola, tanto ormai, pubblicità gratis. C'è la chat che bolle, la chat sta bollendo, la vedo. Bolle e ribolle. Antonio Conte ieri a San Siro a vedere il flop del Milan. Subito anche di là, Conte, Milan, a morire. E così l'avevamo detto, Conte quest'anno è lì sul trespolo, e quindi appena va a mano una squadra di un certo tipo è Conte. Ma daremo notizie anche su Antonio Claudio. Conte, non solo.
13: Scusami, ma ieri vedendo Conte, no, mi sono detto, non è che adesso va in tutti i stadi e poi tutti gli allenatori si preoccupano?
12: No, quello è Mancini che deve andare in tutti gli stadi, mica fa il commissario tecnico nazionale.
13: No, lui va a vedere la partita.
12: Pensa se stasera lo vediamo all'Allianz. Non ci verrebbe mai, non è stupido, non è sciocco, non è fesso il buon Antonio, anzi tutto il contrario. Attenzione, fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 17 settembre 2026 è giovedì e sulla Gazzetta dello Sport il Milan non c'è. Europa League, debutto tra i fischi, il Benfica passa 2-0, gioco assente, difesa disastrosa. Amorim, veramente gli allenatori sono... Amorim fa il turno, cioè è in una situazione anche lui dove non è che stia convincendo, no? Perché cosa ha fatto? Ha fatto il pari con la Juve dove... poca Juve, ma 0-0. Ha fatto il pari con la Lazio in rimonta dove perdeva 2-0. Ti arriva il Benfica in casa in Europa League... fa il turnover, mette le riserve, poi dopo cambia, ci ha fatto un casino, e ha perso 2-0, però c'è chi dice, ma anche se gioca così perdeva lo stesso 2-0, in effetti non hanno tutti i torti. Ramos non tira mai in porta, vedi, noi diciamo di Colo, ma Ramos 80 milioni, non tira mai in porta. Poi Paris Saint-Germain ha beccato 80 di qua, 50 di là, fa 130 per due attaccanti che dopo un mese e mezzo in Italia sono a 0 gol. Hanno detto tutti che erano degli scioccherelli pieni di soldi quelli del Paris, e invece i portoghesi vincono facile. Amorim sprofonda, ma come? Ma sono negli studi, nei salotti televisivi milanesi a inizio anno, mi hanno detto che era un visionario, che avevano preso un allenatore fuori dal mondo. Poco attenti, dice lui, in parte la rosa non è adatta a me. Allora, lo dico, visto che Amorim ha fatto l'uscita, lo dico a Luciano. Luciano, non è che adesso mi perdi col NEC per caso o con l'Atalanta, con chi vuoi tu, e mi vai in conferenza stampa a dire che è la rosa del mercato, perché mi raccomando, abbiamo detto che siamo forti, che siamo soddisfatti del mercato. Mi raccomando. Juve, è l'ora di ripartire. Spalletti con Nico, con Seisau e Voltemade. Debutta a grabare in porta. I tifosi sognano Conte, dice Spallettone. Io non deluderò Carnevale. Oh, vedi che bell'intento che abbiamo nella conferenza di ieri. Non l'ha detto sogghignando. Ovviamente Yves, il rompipallone, con tutto sto flop del Milan, a chi vuoi che si dedichi?
13: Sempre a noi,
12: eccolo qua. Trasporti, ieri, poi dici che non è ossessionato. Trasporti, ieri il governo ha annunciato l'abolizione del bollo anche per tutte le auto grandi che vanno più piano di Douglas Lewis. E se poi vogliamo anche andare a vedere quello che fa più chilometri di tutti nella Juve, per cui vabbè. Roma batte Inter, mercato più ricco, 211 milioni spesi dalla Roma contro 186 dell'Inter. Ma che c'è? E scassa, sono forti questi della Gazzetta. È come quando raccontavano, no, perché i parametri zero, ma li hai spesi prima. Com'è che sei andato sull'orlo del fallimento con 400 milioni di bond e di prestiti? Com'è che ci sei arrivato a quel punto lì? Spendendoli prima, no? Se no non è che andavi nei debiti. una volta che li hai spesi tutti prima, dopo hai dovuto puntellare ogni anno la squadra, ma li hai spesi prima. La Roma, che è in ricostruzione, li deve spendere adesso, no? Non è che ho speso più loro, non è che sono favoriti perché hanno speso più sul mercato, eh? Ha speso più sul mercato perché erano dietro, dovevano recuperare. Furbi! Quanto siete furbi. Juve, il peso della Coppa, crisi o rinascita? Spalletti debutta, ma quanti brividi! Belle d'oca stasera allo stadio, eh? 42 partite, 1,86 di media però Spallettone. Comsi comsa, come direbbero a casa tua. Nico da una parte, Consistato dall'altra, volte Madde centravanti, Grabara in porta. 3, 4, 2, 1. Cambio di sistema di gioco, anche se poi Palletti dice che non esistono i sistemi, i moduli. A me questi allenatori mi fanno impazzire. Cioè, quando ci parli e vuoi parlare di tattica, ti dicono non ci sono, basta, ma siete rimasti, non ci sono più i sistemi, non ci sono più i moduli, si gioca tutti insieme davanti, tutti insieme dietro, e la posizione, il 3 diventa 4, il 4 diventa 5, non c'è più il modulo. Poi dopo però guardi e dici, perché schieri sempre la squadra allo stesso modo? E allora c'è o no? Se oggi evidenziano tutti che c'è il cambio di sistema, perché hai giocato con un sistema di gioco o no? Occhio che negli olandesi c'è Schurs, sai, Gazzetta, proprietà Cairo, ex Toro, Schurs. Il presidente del NEC ama i gorilla e i panda. Quando compra un giocatore, il nuovo acquisto deve passare dal suo ufficio dove c'è una botola per far mangiare il gorilla. Guarda che la gente non è messa bene strana, eh. E secondo te?
13: Noi saremmo strambi, ma questo è strambissimo.
12: Ma questo è stabilissimo. Questo c'è l'ufficio col gorilla, il nuovo giocatore deve passare di lì e vede che apre la botola e da mangiare al gorilla. Ma cos'è? Vabbè, tra le altre cose si è comprato uno zoo. Vabbè. Scusa, che mi stavo immaginando la scena del presidente, il proprietario del NEC, che c'ha il gorilla in ufficio. Con la botola dove gli date la
13: mangiare. Ma io penso a un'altra scena ancora, Claudio.
12: Quale?
13: Tipo, il vecchio presidente Agnelli, all'epoca arriva un giocatore porta la Fiat a montare ingranaggi nelle macchine.
12: Sì,
13: mettendo in parallelo con quello che fa vedere il gorilla nel suo zoo.
12: Ma cosa c'entra col gorilla la Fiat? Cosa c'entra?
13: Porta a montare i pezzi la macchina.
12: Vabbè, andiamo avanti, dai, da Comanes a Douglas, ecco i quattro specialisti, voi dite, abbiamo una squadra che in Europa non ha esperienza, come no, eccoli qua, di Champions magari no, però di Europa, vedi come si è ridotto, però di Europa League, l'olandese ha trionfato con l'Atalanta, è vero, Comanes trionfò con l'Atalanta in Europa League nel 24, nel 25 Vicario Sar con il Tottenham, a maggio scorso Douglas con la Aston Villa. Oh, ne abbiamo quattro che hanno vinto l'Europa League. Il segreto, Vicario ha detto, prenderla con serietà. Perché all'inizio fate tutti gli spiritosi, Omonia, Beshuba Libre, lì, Bersheva, tutto quel mondo lì. Poi dopo però, quarti di finale, semifinale, finale, arrivano le squadre importanti. Però Vicario non è più come prima che quelli della Champions eliminati scendono giù. Quindi queste sono, non è che arrivano delle squadre, cioè, sono quelle che abbiamo letto ieri. Un par di spagnoli, un par di inglesi, ma non quelle top, e to il Benfica, dai, Benfica che gli era battuto il Milan, ma basta, quella è l'Europa League, non è che... O no, che squadre importanti ci sono in Europa League, Yves?
13: Benfica, dai.
12: Chi c'è? Benfica, dai. Ma giusto per tradizione, per storia. Cioè, non è che... Certezza Stadium, invece, ancora una volta sarà esaurito questa sera. Bravi, ragazzi, bravi. Fino alla fine. Oh... Pieno anche con il NEC. Poi magari guardate la partita, sostenete la squadra invece che mangiare e farvi le foto. Calulu dice Sassuolo. No, ora pensiamo solo all'Europa. Meglio va. Solo si sbloccherà, lo dice lui, perché non dobbiamo chiedere al buon Pier Calulu. Uno che dice sempre la verità, a differenza di qualcun altro. Intanto Malagò, caro il mio Yves, sta succedendo di tutto e Malagò, invece di guadagnarmi pagine, mi è scivolato a pagina 27. Subito attacchi dal fuoco amico, dice il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. A chi si riferisce? Chi è il fuoco amico? Buon figlio del CONI? Perché Malagò avrà pensato. Ma come? io sono il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il procuratore federale è messo lì dal presidente, quindi non mi può fare niente. Al CONI, io sono andato via e ho spinto per far andare lì Malagò, Buonfiglio, quindi anche Buonfiglio amico mio, e invece mi si ritorce contro, non va bene, fuoco amico. No, gli attacchi al fuoco amico no, dice Malagò. Vabbè, ma ti preoccupare, sei a pagina 27. Sei a pagina 27, non ti considera nessuno, Malagò, non succede niente, sta sereno. Pagina 27, sei mica nelle prime pagine come la Juve. Ah, sai cosa succedeva oggi 20 anni fa, caro il mio Yves? Sempre grazie all'inesauribile archivio di rassegne strambe di Marco da Crema. Sai cosa succedeva? Che la Juventus vinceva la sua partita nel campionato cadetto dove artatamente ce l'avevano mandata. E il buon Guido Rossi, il commissario della Federcalcio, lo volava. Dopo che gli hanno detto il giorno prima, no, se va in telecom lui, no, faccio tutte e due, no. Faccio il commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio e vado a fare l'amministratore delegato di Telecom. Che problema c'è? Federazione Italiana Gioco Calcio, Telecom, Inter. Siamo in famiglia, perché non può fare i due ruoli, scusa, diceva giustamente Guido Rossi ai tempi. Perché? Invece gli ponevano questo dilemma. Ma sulla Gazzetta dello Sport, mentre l'Inter pareggiava 1-1 con la Sampdoria e Mancini si lamentava dell'arbitro, quindi Roberto Mancini, che indossava insieme a tutti i suoi compari lo scudetto altrui, cioè il nostro, diceva che era loro perché noi avevamo truffato. Una volta mandata la Juve in Serie B, parte il campionato di Serie A e continua a lamentarsi dell'arbitro contro la Sampdoria, sua ex squadra tra l'altro. E allora l'editoriale della Gazzetta dello Sport puntualizzava e diceva: l'Inter deve difendere lo scudetto. Quale scudetto? Che terza. Ah, dice la Gazzetta dello Sport, gliel'hanno dato a tavolino, un buon tavolino. Fanno bene a ostentarlo, devono esserne fieri. Telecom, Inter, Guido Rossi, FIGC. Poi 3 anni dopo sono uscite tutte le telefonate dell'Inter, che però non si è fatta giudicare, è andata in prescrizione. Decidete un po' voi, fate vobis come si dice a casa mia. Intanto a Sassuolo si vola, cari ragazzi, intervistone a Azic, che nota il gol della Juve e contro la Juve non ho dormito, dice lui, che confessa: sì, alla mattina ci ho fatto caso, ho detto è il 13, come quando ho vinto e come quando ho segnato contro l'Inter, quindi ci aveva fatto caso pure. Guarda che calciatori sono scaramantici. Il direttore sportivo Palmieri mi è venuto a trovare e in una videochiamata con Aquilani mi ha spiegato il progetto. Ho detto subito di sì, perché dice: non è una roba normale che un direttore sportivo della tua squadra prenda la macchina, ti venga a trovare nella tua squadra, ti metta in contatto video con l'allenatore della sua squadra per parlare del progetto futuro. E quindi Azic ha detto subito di sì. Quindi Azic vola lui. Vola. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. Povero diavolo, un po' alla Cocciante. Debutto flop in Europa, 2-0 del Benfica, San Siro fischia, disastro Milan sotto gli occhi di Conte. E qua mi fermo, perché si fa San Siro, non è il suo stadio, dai, il suo stadio è un altro, su. Ramos invisibile. Alle ore 21 stasera c'è Juve contro NEC, Colomoni dovrebbe partire dalla panchina. Spalletti replica Carnevali e ironizza per le suggestioni su Conte. Juve, vedrai che miglioro, dice lui. Dopo lo sentiamo. Il tecnico bianconero non può fallire il debutto in Coppa, mancherebbe altro. Noi in casa con NEC, ragazzi, con tutto il rispetto, però, cioè, se falliamo la partita di stasera, parliamone. Non deluderò il direttore, dice Spalletti. Diventerò ciò che desidera lui. Conte, ognuno spinge chi vuole. E si fa la locandina che desidera. Lui c'ha sta storia della locandina. Forse perché ha visto Amici miei la mattina, non lo so. Ma cos'è? Ma scusa, ma di come dire? Ognuno si fa il film, cioè, no? Com'è che si dice a tre parti? Ti sei fatto un tuo film. Ma perché la locandina? Perché sta storia della locandina? Tu che locandina ti sei fatta stamattina? Ammesso che tu ti faccia le locandine.
13: Che ho Claudio Zuliani all'ombra.
12: E Claudio Zuliani all'ombra? Cos'è?
13: Eh sì, perché facendo le locandine, loro Conte all'ombra di Conte, no, sai, lui ha...
12: Vabbè, l'importante è che non ti fai le locandine, eh? Resto convinto che siamo forti, dice Spalletti. Abbiamo perso una partita. Infatti, Luciano, non è che la gente qua ti vuole... Oddio, qualcuno ti vuole cambiare, veramente. Però non è che qua la gente, per la maggior parte, dice sostituiamo l'allenatore. Però siamo alla Juve. Abbiamo perso una partita. Hai ragione. Però alla Juve perdere una partita, guarda un po' l'effetto che fa. Lo vedi l'effetto che fa per la partita della Juve? Io spingo, ognuno spinge ciò che ognuno spinge chi vuole. Io spingo la squadra in allenamento. Di sicuro giocano McKennie e Gatti stasera. In conferenza stampa ha detto: no, non dico niente alla formazione. Poi è andato a Sky e gli ha dato tre titolari. Cioè, detto 5 minuti prima che non dicevi niente alla formazione. Calulu, vedrete, Colo si sbloccherà. Parola di Pier. L'editoriale del Tutto Sport di oggi è 5 cose certe su Conte. Vediamo se collimano con quelle che vi abbiamo detto noi ieri. Vediamo un po', Yves. Allora, 1. La Juve non l'ha contattato. Certo. 2. Come sempre, quando non allena è a casa e quindi a Torino. Certo. 3. Al massimo è un'ipotesi futura. È chiaro. 4. 4 allenatori licenziati. La Juve non vorrebbe licenziare il quinto. Ovvio. 5. I risultati decideranno il futuro di entrambi. Quello che vi abbiamo detto ieri. Attenzione, esce il sole, c'hai ragione. Come mai? È venuto giù di tutto 10 minuti e poi all'improvviso è uscito il sole. Sono dei segnali? Sono dei presagi, Yves? Esce il sole?
13: Ma qualcosa sta succedendo.
12: Qualcosa sta succedendo? Occhio ragazzi, sta succedendo qualcosa. McKennie torna e gioca, eccolo lì. 3, 4, 2, 1. Grabare in porta. Gatti, Bremer e Lucumi difensori. Calulu e McKennie larghi, qualcuno dice Celica. Douglas e Sara a centrocampo con Seisao, Alai Begovic qua e non Gonzalez, Voltemade e non Colomuani. Auto e Locatelli, Ildiz, Bogà e Cabal. Come 4? Ne avevamo 7, che fine hanno fatto gli altri? E Turan? E Zegrova fuori lista? E Cator? E Milik? E Kelly squalificato? Sono 4 più 5, sono 9 gli assenti. Perché 4 me ne scrivete? Sono 9 che manca, metà squadra che manca. L'ora di Voltemade, Grabara avrà la sua chance in porta. Il polacco pronto a rimpiazzare Vicario Spalletti vuole alternarli per alzare il livello della competizione. Parla Schurs per gli olandesi, ex Granata. Torino è un pezzo e core, dice lui. Juve qui per batterti, è come se fossi tornato a casa, è un derby. Stai calmo Schurs, sta buono. Ravanelli ce l'ha con Conceição. Cicco così non basta. Continua a perdersi sul più bello. Deve fare salto di qualità. Le voci su Conte, che Ravanelli conosce molto bene, è giusto che la Juve continui a dare fiducia a Spalletti. Certo, ma la fiducia va meritata. Come dice Spallettone, non deve deludere Cannavali. E quindi cosa deve fare? Vincere. Sarà Zufferli a dirigere Juve-Atalanta. Vabbè, ma di Zufferli e di Juve-Atalanta ne parliamo domani e magari dopodomani, perché insomma, no? Cioè, oggi c'è il NEC. Che canzone ti piace? Ti piace qualche canzone di NEC, Yves?
13: La Laura.
12: Non conosci? La Laura.
13: La Laura non c'è.
12: La Laura, cos'è? Ti piace qualcosa? La Silvia, la barba, cos'è? Ma mi meraviglia di te che sei un DJ affermato. Chiudiamo Tutto Sport. Dai, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Sempre più sole, attenzione. Tempesta da morim. Tempesta da morim, il titolo del Corriere. Esordio shock. A San Siro domina il club di Rui Costa. 2-0. Il Benfica ha un'altra marcia. Milan affondato e fischiato. Non c'è niente di una squadra editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Vedi, sta peggio di noi. Non ho giocatori perfetti per il mio tipo di calcio, dice Amorim. Vedo bene. Roma intanto gioca l'anticipo. Sabato lo scontro con l'Inter. Gasp e lo scudetto promesso in 3 anni. Cioè lui aveva promesso lo scudetto in 3 anni, però visto che è in testa oggi dice vabbè, perché non farlo prima? 85 tiri, 3 gol di media, partita, 65% di possesso. Per vedere se te lo permettono. No, è vero. Perché? No, è Malagò giallo rosso per la presidente della federazione. C'è centenario. si fa per ridere, ovviamente queste cose non accadono mai. De Bruyne va a 200, ha stregato Allegri, ha fatto 199 gol, punta al numero 200 con la Fiorentina. Beh, ci mancherebbe altro che De Bruyne non convince. De Bruyne adesso viene tutto, però ma poi figurati, Allegri ama i grandi giocatori, un po' meno magari la tattica, ma i grandi giocatori sì. Palladino cambia la faccia al Bologna, contratto per lui fino al 2029. Dal caviale alle uova di Lombo, l'editoriale del Corriere dello Sport. Cos'è, è andato in cucina Palladino? Cosa ha fatto? Dal caviale alle uova di Lombo. Ah, un altro tedesco, un altro giochista che se ne va e saluta. È uscito, gli hanno detto i cronisti, ma tedesco? Ma è deluso, arrabbiato? Dice, no, sì, sono deluso, mi spiace veramente, meritavano di più i tifosi del Bologna, li ho delusi, non ci sono riuscito. Amorim, il visionario, è già lì che traballa. No, ma continuiamo a non dare equilibrio alle nostre squadre, mi raccomando, andiamo avanti così. Allora, alle 21 c'è il NEC, arriva il NEC. Lucio dice, bisogna essere da Juve, non deluderò Carnevali. Sta frase è piaciuta a tutti. Conte, la pressione è medicina, dice lui. Da quando sono piccolo che c'ho la pressione, a 10 anni andavo a lavorare, figurati che pressione sarà mai una sconfitta. In 40.000 per il NEC. Allora, c'è ancora qualche posticino allora, perché abbiamo un migliaio in più ancora da vendere. Juve d'assalto, per la svolta, tutti all'attacco. Debutto europeo pieno di attese. Il tecnico gioca per ricreare il tocco magico e l'equilibrio. Ma quando è che abbiamo... Quando mai abbiamo avuto il tocco magico, scusa? Che tocco magico abbiamo avuto negli ultimi mesi?
13: Quelli che scrivono loro.
12: Sesti. Siamo arrivati sesti. Che tocco magico dobbiamo ricreare? Il tecnico Schröder dice faremo soffrire anche la Juve. 77 gol fatti in 34 partite. Questi segnano di brutto. Però squadra folle, dice il Corriere. Il modo con cui attacca. È vero, attacca, fa un sacco di gol, però in difesa ne becca sacco una sporta. Col Bodo, 3 all'andata, 3 ritorno. È decima in Olanda. Vabbè, questo non fa testo, perché allora la Juve ottava in Italia. Quindi una partita minore, no? Non ho capito. Taldic ex Ajax, ce lo ricordiamo bene. Nuiting ex Udinese. Schurz ex Tor, una squadra di ex. Grabara, McKennie e Gatti titolari. E siccome il Gar, la sfiga e il dio del pallone ci vogliono molto male in questo periodo, caro mio Yves, cosa è successo ieri dopo il gol di Azic? Atletico Madrid 4-0, la sua vittoria.
13: Sempre lui.
12: In Spagna. Primo gol di Jonathan David, bello tra l'altro, no, dopo momenti fa anche il secondo e dall'assist anche per il secondo gol. Quindi David a Madrid, gol e assist. Sembrato anche dimagrito, guardate. È bellissimo il calcio, è fantastico, meraviglioso. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
14: Rassegna stampa.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
7: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Oh, meno male che c'è il giudice sportivo, almeno lui ci rasserena sulla regolarità del campionato. Siamo, sai che noi vedove di open bar dobbiamo guardare un po' altre cose. Kolarov, per chi se lo fosse perso, il secondo, no? Credo, di Kibu, gli ha detto arbitro testa di C, si è beccato due giornate. Peccato che Morata ne prese tre alla Juve quando disse che c'era un rigore imbarazzante. Dice rigore imbarazzante, però, tre giornate. Testa di C all'arbitro, due giornate. Lautaro, impulito, ovviamente. Così un po' di curiosità, eh? Ah, siccome poi l'anno scorso vi avevo ricordato che la bellissima favola del Como è stata quella più favorita dagli arbitri, però non lo scrive, non lo nota mai nessuno finché è favola, poi magari quando si giocherà lo scudetto. In Como Parma, Cacchere ha fatto un intervento killer e si è beccato giallo invece che il rosso. Quindi il Como non ha giocato in 10 col Parma, dove ha vinto di misura 2-1 e non ha squalificato il giocatore per la prossima giornata. Piccole pillole che buttiamo qua e là in una giornata da Europa League. La chat, ma prima della chat, Yves, tuttojuve.com, andiamo, andiamo. Grazie ragazzi, siete sempre di più, seguite tuttojuve.com. Bravi ragazzi, vi vogliamo così. Vi vogliamo così. Tuttojuve.com, in primo piano c'è Spallettone, c'è il buon Luciano Spalletti. Juvenec, Spalletti chiama la relazione... e respinge il fantasma. Vedi le ombre, la locandina, Yves. Spalletti presenta Juventus Neck, McKennie Gatti titolari, Cambiaso da valutare. Il tecnico chiede una risposta immediata dopo il capo con il Sassuolo. Il Neck non è un avversario. Ecco, come l'ha descritto Spalletti, sembrava il Real Madrid. Adesso calma, cioè stiamo calmi. Non è da sottovalutare, ma sempre il Neck, eh? Dopo Sassuolo servono equilibrio e lucidità, scrive Massimo Pavani in primo piano su tuttojuve.com. McKennie e Gatti partiranno titolari, questa è una certezza perché l'ha detta Spallettone. Cambiaso recupera ma resta in dubbio. Spalletti ha detto sì, ha fatto l'allenamento, all'inizio avevo magari un po' di fastidio alla caviglia ma alla fine no, era dritta. Lui vorrebbe, vediamo. Cop Miners chiamato a dare una risposta, sempre ammesso che giocherà. Lui ha il dovere di farci vedere delle decisioni importanti da prendere, ha detto Spalletti su Kop. Sappiamo che le ha queste intenzioni così definite e forti da calciatore internazionale. Ha vinto l'Europa lì con l'Atalanta, Kop. Spalletti respinge le critiche e le voci su Conte. Gli serve però una vittoria per recuperare la fiducia. E allora noi che diamo sempre fiducia alle nostre firme fantastiche e rigorosamente bianco-nere, nel box nero su bianco o bianco su nero, come voi preferite, c'è Fabrizio Ponciroli che titola già tempo di esami per Spalletti. Conte? Fantasma ingombrante. Vedi, c'ha ragione io.

0: Conte è un fantasma ingombrante, ma si sapeva che sarebbe finito così, con Conte a spasso. Per quello che lo volevano piazzare alla nazionale. Su tuttojuve.com il virgolettato del giorno prende spunto dalla conferenza. Luciano Spalletti dice: diventerò quello che Carnavali vuole, migliorerò. Juventus contro NEC. Pronti, siamo qua che aspettiamo le 21 con ansia. Che cos'è che deve migliorare Spalletti per diventare quello che vuole Carnevali, caro il mio Yves Daroche? Cosa deve fare?
1: Penso un po' alla prestazione e certi dettagli che noi non vediamo.
0: Certi dettagli che noi non vediamo. Calcio e Finanza invece lo vediamo tutte le mattine. Caso Lotito. La procura indaga sulle oscillazioni del titolo della Lazio in borsa. Ancora sotto indagine questo titolo della Lazio in borsa e queste pressioni su Lotito. Mentre il piano commerciale di Infantino al vaglio del Consiglio FIFA dopo le polemiche. Ma come? Ma non lo dovevano rimuovere tutti contro Infantino? Dovevano cambiare la FIFA. Adesso invece c'è sotto il piano commerciale. Ma com'è questa storia? Come direbbe Yves, finisce tutto a? Ma? Finisce tutto a?
1: A merenda.
0: Ma chi è a merenda? Tarallucevino!
1: Anche a merenda. Ma come? Anche a merenda.
0: Ma perché anche a merenda? La merenda non c'è. La merenda dov'è? Ma no, la merenda. Cardinale pesca dal Financial Times un nuovo top manager per il Milan. Ma... oh, loro sono meglio, sono messi peggio di noi, io ve lo dico, loro sono messi peggio di noi. Sky si prende i diritti di Euro 28, nuovo Ferrari sullo stadio di Genova, ipotesi di posti in piedi per non ridurre la capienza, hai capito? Fa lo stadio nuovo, mettere i posti in piedi. Coppa Italia, definite gli ottavi di finale. Oh, voglio andare uno sguardo al tabellone della Coppa Italia. Della Coppa Italia non, perché della Coppa Italia non parliamo mai, che potrebbe essere invece una manifestazione dove abbiamo la possibilità di vincere? Perché non parliamo mai della Coppa Italia, secondo te? Non c'è tizza? Perché non ne parliamo?
1: No, a volte non ne parliamo perché a volte diventa una coppetta... poi quando non c'è niente diventa una coppa.
0: Ah, è un po' come l'Europa League. Allora, parte di sinistra, il tabellone c'è. Inter Genoa, Bologna Palermo, Milan Monza, Como Cremonese, quindi le due milanesi. Tutte le altre alla destra. Roma Verona, Juve Sassuolo, Atalanta Udinese e Napoli Fiorentina. Cioè abbiamo Roma e Napoli, Occhio, occhio che può diventare. A parte che prima dobbiamo vincere con Sassuolo in casa, che... visto l'ultima partita, non lo darei così per scontato. Va bene, dai, chiudiamo tutto e apriamo la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Mamma, quanti siete, come siete belli. Guarda, vi vedo al di là della tastiera, siete tutti veramente molto belli e super belle. Avete un modo di parlare che mi intriga, scrive Tommaso. Poi, Stefano, da Cecina, buongiorno. Credo che il nostro problema sia proprio l'organizzazione della fase offensiva. La sterilità dei nostri attaccanti dipende proprio dal nostro gioco e dalla mancanza di un giocatore illuminante che li metta in porta. Spalletti dovrà inventarsi qualcosa perché così non va, dice Stefano da Cecina. Però vedi, Spalletti con sta mossa da aziendalista, cioè in parte si è parato il posto, in parte perché poi si perde... Però dall'altro lato ha perso un'occasione, perché lui poteva dire: ragazzi, io ho chiesto il trequartista per illuminare il gioco e far segnare le punte, non è arrivato. Ho chiesto il centravanti d'area di rigore, non è arrivato. Ho chiesto il grande centrocampista regista, non è arrivato. Perché queste sono le tre verità mancanti del mercato della Juve, Bernardo Silva, i vari Sorloth, che sì, centrocampista, il trequartista e il centravanti. Sti tre non sono arrivati. Sono altri giocatori con altre caratteristiche. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, sono ragazza da Genova. Allora, ieri sera nel prepartita dell'Europa League, a Sky c'era il buon Marianella che faceva le differenze tra Juve e Milan. Allora, il Milan, progetto più avanti, noi siamo indietro, anche perché abbiamo assenze importanti, questo è vero, che vanno a pesare, tipo Ildiz, Locatelli, Thuram e quant'altro. E il Milan invece ha un numero 9, che si sa che è un numero 9, è importante, i suoi gol li farà, invece Colomani, volte madre gli fa proprio schifo, cioè non è che non lo nasconde. E quindi vorrei dire, poi ho visto ieri sera un 80 milioni sicuri, l'altro per il momento il prestito e al massimo ti costa 35 perché sui bonus la vedo dura, però solo critiche. E agli altri invece è un buon numero 9. Come mai? Spiegazioni? Narrazione? Boh, quello che facciamo noi è sempre ultra negativo. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, bella grazia. Insomma, infatti ieri a San Siro c'erano 80.000 tifosi della squadra a cui si riferisce il buon giornalista che tu hai, segnalato, che fischiavano gli 80 milioni di Ramos e il progetto Amorì. Ma poi l'abbiamo visto il Milan venire da noi a far barricate e portare a casa lo 0-0, l'abbiamo visto il grande progetto. Allora, attenzione! Luca dice, intervista imbarazzante di Bremer, che dice che vuole lasciare il segno. Qualcuno gli spiega che il segno si lascia solo con le vittorie, non andare avanti il più possibile. Se questo è il capitano, è tutto spiegato. Ciao, però Luca l'abbiamo detta ieri di Bremer. L'abbiamo fatta ieri la puntata su Bremer, o no, Yves? L'abbiamo letta ieri in diretta, l'abbiamo fatta ieri. Perché adesso mandi il messaggio oggi? L'abbiamo fatto ieri Bremer, oggi è Calulu Spalletti. E allora? E basta, vi distensionare ogni parola del mister. Calma, non l'abbiamo ancora sentita, un attimo. Calma! Calma, sei agitato. Enrico Bianconeriso. Adesso, oltre a mostrare se questi ragazzi ci tengono veramente alla maglia che portano, devono mostrare se tengono anche al proprio allenatore. Perché quando si mette in discussione un mister, la squadra deve fare bene per salvargli la panchina. Vedremo stasera. Ah. Juve salva panchina? È certo che si deve aspettare questi fantastici giocatori per farsi salvare la panchina, Spalletti. Lo vedo male, Cesare da Milano. In risposta al rompipallone scrive. Direi che i soldi risparmiati dal bollo li userò senza alcun dubbio per acquistare finalmente l'abbonamento alla Gazzetta di Paperopoli, però. Stefano da Firenze. Spero nel Milan che perda più partite, almeno ci liberiamo di Conte, del fantasma di Conte, dice Stefano. Però il Milan gli ha fatto 4 anni di contratto. Un sacco di soldi ad Amorim, 4, attenzione. 4 più 1 forse. Devo andare a controllare, se non mi ricordo male, 4 più 1. Per tutti quelli, scrive Rocco, che ancora credono in Conte salvatore della patria, ieri sera era a Milano, appena hanno usato che anche al Milan le cose non vanno bene, è andato a sondare il campo. Ma Rocco, ma che ne sapeva che perdeva in casa col Benfica 2-0? Rocco, era programmato che andasse a vedersi la partita, e a spasso va a vedersi le partite, dai, su. Adesso non fate come quelli rosa, dai. L'ombra. Ah, ha fatto la locandina Luigi da Manchester, fammi vedere. Ah, che gallina. Luciano Spalletti, un allenatore, due destini, l'ombra di Conte. Bella, ma posso usare Luigi? L'hai fatta con l'intelligenza artificiale. Secondo te, Yves, come l'ha fatta? Hai vista la locandina di Luigi da Manchester? Hai aperto il file allegato? Yves, ci sei?
1: Dove sì, sei sì, sì, la sto guardando. Ma
0: la stai guardando?
1: Intelligenza artificiale? Un po' di AI.
0: È vero?
1: Sì.
0: Vabbè, allora la posso usare come se l'avessi fatta io, se io dico l'intelligenza artificiale. Ma come si fa in questi casi?
1: La sua, è lì che...
0: Ma tu scusa, come si fa in questi casi? Io che sono un vecchio non la voglio usare l'intelligenza artificiale. Cioè io vado sull'intelligenza artificiale e gli dico fammi una locandina con la foto di Spalletti e Conte e il titolo L'ombra di Conte?
1: Sì, prova. Poi ci sono dei codici da aggiungere.
0: Dei codici? Come
1: sì, codici? Tipo delle sfumature, dei prompt si chiamano.
0: Dei prompt. Allora, fammi la locandina con foto di Spalletti e Conte ombreggiato, diciamo, e il titolo e il mitolo. E il titolo L'ombra di Conte. L'ombra di Conte. Mamma mia, sto T9, ragazzi. Non so se capita anche a voi quando scrivete. Chiedi. Chiedo? Chiedi. Parte. Attenzione. Sto pensando, mi ha scritto, sta pensando lui, l'intelligenza artificiale. Cosa pensa?
1: Pensa anche lui, poi puoi aggiungere altre voci per migliorare.
0: No, aspetta, stai calmo, seguimi passo passo, sai che io sono un ignorante in materia. Creazione della tua immagine, quindi sta creando la foto sostanzialmente.
1: Certo.
0: Non succede niente però.
1: È un attimo.
0: Creazione della tua immagine. Come un attimo, intelligenza artificiale.
1: Sì, ma non è veloce. Lo so, dagli 30 secondi, 40 secondi.
0: Ma perché è gratis, devi pagare.
1: È gratis, se paghi quello serio, in 4 secondi ce l'hai.
0: Attenzione, ecco, però, con la tua locandina, no, me l'ha fatta dire. Ah, ma io non gli ho specificato, non mi ha messo Conte allenatore, neanche Spalletti allenatore. Ha messo l'ombra di Conte. Con Soaletti, lui è l'ombra o la sua vittima. Ma che schifo è venuto fuori, dai. Titolo l'ombra di Conte con Soaletti in primo piano. Vuoi che ti metto i nomi più grandi o lo facciamo in versione moderna, colorata, invece che vintage?
1: Dilli, creami allora, una grafica.
0: Creami una grafica?
1: Sì.
0: Vai, creami una grafica. Vediamo che crea. Certo. Che tipo di grafica vuoi? La mesa adesso, quante domande, no? Già iniziamo male. Dimmi due cose e faccio subito. Locandina, poster, logo, copertina YouTube, biglietto da visita, per cosa, pizzeria, che sei? Butto giù un'idea al volo se vuoi o dimmi tu il tema. Cosa ti devo dire?
1: Pizzeria.
0: Ah no, locandina. Locandina. Via, locandina. Scusa, abbiamo detto facciare locandina, che è un film. Uno si fa i film che vuole, ha detto Spalletti. Scrivi al volo, titolo. L'ombra di Conte. L'ombra di Conte. Foto, facciamo così, Luciano Spalletti, vediamo se sa chi è, Spalletti, e come ombra, Antonio Conte, vai, sto pensando, mamma ragazzi, guarda stiamo perdendo del tempo qua, abbiamo un sacco di robe di cui parlare, no, aveva pensato, aspetta, no, creazione della tua immagine. Vabbè, tanto fammi vedere cosa scrivono qua. Stefano da Firenze dice: Conte, Milano non è il tuo stadio? Il suo stadio? Ma scherzi, vero Claudio? Eh no, scusa, non è il suo stadio, è Torino. Antonello da Benevento dice: Rossi fu nominato consulente della Fiat. Ah, già, Elkan era solo un ragazzino all'epoca. Davide dice: ma i gorilla nel senso di guardia spalle? No, gorilla guardia spalle, c'è i gorilla, gli animali, il presidente del NEC nell'ufficio, c'ha la botola, gli dà da mangiare. Non sta scherzando, è vero? Massimiliano da Roma, Claudio, volevo sapere un tuo parere su questo mio ragionamento. Vediamo. Dunque, giocare a 3 dietro equivale a 5 in fase di non possesso, ovvio. Vedendo meno il pressing alto, è un gioco difensivo e prudente dello stesso errore che fece all'epoca Conte. Se volevano fare catenacciare e proporre un'idea di gioco obsoleto, potevano tenere Allegri. Massimiliano da Roma. No, non è così però, scusami. Allora, mettiamo che la formazione sia questa. Gatti, Bremer e Lucumi. Se tu metti Kalulu e Celik sugli esterni che scendono è un 5 catenacciaro come dici tu, se metti McKennie sull'esterno del 3-4-2-1 no, dipende dagli interpreti. Nel frattempo adesso non ha fatto l'ombra di Conte con Spalletti, però l'ombra dietro sì, somiglia stile thriller noir pioggia tensione, eh? Ti piace stile thriller, noir, pioggia, tensione?
1: Noir e thriller, va bene.
0: Però bisognerebbe metterci anche una panchina. Bisogna che ci ragioniamo bene su questa cosa qua. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno, Ambro da Reggio Emilia. Ragazzi, vediamo un po' con gli altri esempio Milan, perché noi siamo peggio. Cioè, ragazzi, c'è l'Europa League, ma facciamo giocare la Serie C, ma chi se ne frega, io mi vergogno di giocarla, ma chi se ne frega, diciamo sempre siamo la Juve, poi siamo carichi per l'Europa League, ma lasciamola la Serie C, poi su tutte le regole, c'è la lista prima, la lista UEFA, ma fare la lista UEFA Serie C, dai raga, dai Zuliani che sei il numero uno, non parliamo di Europa League, parliamo di altro, siamo la Juve, mi vergogno, ho disdetto tutti gli abbonamenti, ma che vergogna che l'Europa League. Fatela fare la Serie C. Ciao raga, forza Juve sempre e speriamo di riprenderci. Forza Juve!
0: Ma questo è un messaggio paradossale. E ce frega dell'Europa League, se alla Juve parliamo d'altro, la giochiamo l'Europa League stasera. Sei fantastico, sei fantastico. Mamma mia, sta cosa dei gorilla del proprietario del NEC ha colpito. Bonnie scrive 40.000 per vedere NEC, uè, tanta roba per il cantante sassolese. Occhio, dice Luis, attenzione che questi sono capaci di tutto. Ivan da Mestre, provincia di Venezia. Venezia Mestre. Oggi è il mio compleanno, 53 primavere. Possibile un augurio speciale da parte tua? 908.55, Ivan da Mestre, il compleanno, lo chiamiamo? Lo chiamiamo? 53 primavere. È primavera. Giulio da Roma scrive, ieri Spalletti ha fatto capire a tutti che di che pasta è fatto. Tutti noi parliamo, speculiamo, critichiamo, mentre lui va avanti fregandosene di tutto e di tutti. A me piace il suo modo di fare. Credo che riuscirà a farci svoltare la stagione. Speriamo, Giulio, dai, vuol dire che saremo tutti contenti. Mentre oggi spopola il gorilla del proprietario del NEC e i 40.000 per vedere NEC. Intanto l'intelligenza artificiale ha colpito, Iva, attenzione. Fatto, versione finale col sottotitolo. E cosa c'è scritto sotto? Dal 28 novembre al cinema. Perché? Un duello di potere. Una verità nascosta. Nessun'ombra e silenzio. Ma dai. Te la mando. Dimmi se ti piace. Dimmi se ti piace. Te la mando, Iva. Te la mando. Te la mando, dimmi se è fatta bene. Se tu mi dici che è fatta bene, io oggi la uso, attenzione. Prima copertina, anzi locandina, come dice Spallettone, fatta con l'intelligenza artificiale. Voi direte benvenuto. Io arrivo sempre tardi, però poi quando arrivo faccio meglio degli altri. Cioè. È così, come con i social. Io ci arrivo sempre per ultimo, però poi quando ci arrivo... L'ombra di Conte, fatta, te l'ho mandata. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, ciao Ivo, Bruno, Cuneo, buona giornata. Speriamo che sia una buona serata più che altro per noi, perché ne abbiamo veramente bisogno di un po' di aria pulita, di aria di vittoria. Ieri ha fatto brutte figure qualcun altro, adesso noi vorremmo fare un po' più belle le figure, cioè fare una vittoria convincente, sì, per poi portarci a domenica tranquilli con una vittoria nello zaino. Io però vorrei sempre capire una volta chi della società o dell'allenatore o chi sia che non ha preso un centravanti all'inizio mercato, perché con i soldi che abbiamo speso per Colomani, 40 milioni più 16 o 18 per il ragazzo del Genoa, con totale 56 milioni, 58, non avremmo preso un centravanti discreto. Io sta cosa sarò ignorante, quello che volevo, ma non ci capisco, riesco a capire, non riesco a digerirla più che altro.
0: Ma lo volevano tutti.
4: Vediamo se i ragazzi si metteranno un po' di grinta, un po' di...
0: Lo volevano tutti Colomani. Il problema non è aver preso Colomani, è non aver preso anche il centravanti dal Deo. Cioè Spalletti voleva Colomani e Sorloth. Invece poi hanno preso all'ultimo volte Made, che è un altro tipo Colomani, che non è un centravanti d'area di rigore. Attenzione. Ti è arrivata? Ti piace la locandina, Yves?
1: Sì, sì. Sì, bella, bella, bella. Con cappellino dietro, l'ombra di quel Conte con cappellino dietro, tipo non so quale film.
0: Tipo Sicilia.
1: Sì,
0: tipo
1: sì.
0: Sicilia. Allora, fammi la versione adesso divento matto. Fammi la versione con Spalletti in tuta Juventus. Scusa. No?
5: Ciao Claudio, buongiorno, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo i fratellastri bianconeri che si erano rallegrati all'infortunio di Locatelli, ecco, a parte poi le ricadute sulle performance della squadra, io avrei questa proposta, cioè chiedere loro che ci informino in futuro sul proprio stato di salute, in modo tale che possiamo ricambiare la cortesia. Cioè, non lo so, se qualcuno ha un po' di febbre, possiamo fare anche noi un post di esultanza. Se qualcuno batte la testa, almeno per la seconda volta nella sua vita, possiamo, non so, stappare un crodino. Se qualcuno si sloga una caviglia, non so, spumante gran riserva, ecco. Ma non è una questione di ripicca o di cattiveria, ma giusto così, di cordiale reciprocità. Vabbè, ciao e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, Cesarone. Chiudiamo questo blocco con Max da Ancona che dice: ciao Claudione, questa sera allo stadio per tifare la nostra Juve. Speriamo bene. E Marcello aggiunge: uè, per fortuna si è liberati di Davide Opendai, abbiamo preso collo, eh? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi, Bricconcelli.
6: Rassegna stramba. Radio Bianco. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
8: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla cinquantenne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
9: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
8: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
9: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
8: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
9: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Allora, oh, non ho guardato i compleanni, a parte quello. Il nostro compleanno come procede? Riusciamo a chiamarlo o no?
1: Non ricordo più l'orario.
0: Mamma mia, ma perché mi fai così? Dai, erano le 9 qualcosa, te lo vado a guardare. Adesso mandano tutti le locandine con l'ombra di Conte.
1: Siete dai, fantastici.
0: Attenzione, sì. 9.08.55, Ivan da Mestre, dai, 9.08. E 55 IVA da Mestre. Mentre io recupero i compleanni nostri, vediamo chi c'è. Sceglie! De Ceglie! Paolino De Ceglie! Gioia! Aspetta che intanto glieli faccio io personalmente, me l'ho dimenticato. Ma è un becchiare brutto, si dimentica tutto, ragazzi. Io ve lo dico. De Ceglie e Telchi, eccolo qua. Buon compleanno! Oh, mettiamogli anche i cuoricini. Paolino, potremmo farlo anche intervenire qualche volta, decide, no? Che dici? Cosa fa oggi? Sempre alla Osta, cosa fa?
1: Non so, se è libero inseriamolo.
0: Mi sembra che o allenava o era, vediamo un po', Paolo De Ceglie che fine ha fatto oggi? Vede, allenatore, perché ha finito la collaborazione o fa ancora collaboratore del settore giovanile della Juve? Vediamo. No, Aosta, lo potremmo chiamare, lo potremmo disturbare, Paolino. Adesso vediamo, se mi risponde glielo chiedo. È comunque uno che i suoi titoletti li ha vinti anche lui, Paolino, eh? Caro mio, quanti me ne ha vinti, Paolino? Paolino me ne ha vinti 9, 5 scudi, Supercoppe, Coppa Italia, 128 gare, 2 gol e 9 titoli, non male. De Ceglie, però di De Ceglie non si ricorda mai nessuno, non so perché, poverino. Ti ricordi quel partitone con il Milan che fece anche buttare fuori, chi era, Zambrotta che giocava nel Milan, se non mi ricordo male, che avevamo vinto 4-2 ancora al vecchio stadio. Vabbè, ce l'abbiamo il compleannato o no? O vado avanti?
1: Un minuto.
0: Stai calmo. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta anche per i vostri compleanni. Guarda, ma guarda quante locandine di Spalletti che sono arrivate. Alessandro da Taormina. Faccio una mia considerazione. Per me è sbagliato occupare costantemente la metà campo avversaria e andare avanti con quel possesso palla orizzontale sterile. Si intasano solo gli spazi, non troviamo mai delle soluzioni. Sarebbe più logico abbassare un po' il baricentro della squadra, fare uscire la squadra avversaria e giocare in verticale con spazi un po' più aperti. Solo così possiamo sfruttare la qualità di Colomoni e degli altri trequartisti. Bravo Alessandro! Vabbè, stasera dovrebbe farlo, se gioca con i tre difensori. sta un po' più abbontonato, con Kalulu avanzato a metà campo con un difensore, se ci mette pure Celik, trionfo, e davanti Voltemade con Conceição e Alabegovic, liberi di spaziare. Ivan da Mestre, da Venezia, Mestre. Ivan, ciao.
11: Mestre,
0: che lì ci teniamo, eh.
11: Come dici tu, come la va?
0: Come la va ti, che fai 53 candeline, attenzione, sei un giovincello, sei giovane. Ma sei giovane, Ivan, ma 53 cosa vuoi che sia? 53 è la metà di 106, ma cosa vuoi che sia?
11: Esatto.
0: Ci vogliamo arrivare a 106 anni per vincere?
11: Che spera in futuro farà la Juve di nuovo, 106.
0: Bravo, vogliamo arrivare a 106 anni per cercare di vincere qualcosina ancora? Perché qua i tempi sì, si allungano, perché, che fa?
11: Anche perché sì, ho come te, insomma, sono più o meno della stessa data. Ho visto tutte le trasformazioni della Juve, quindi da Platini, dalla squadra di Lippi, dai nuovi scudetti, quindi sono abituato bene.
0: Anche Ranieri, c'era anche Guardi Ranieri però i secondi posti.
11: Sì, beh, secondi.
0: Secondi non va bene. Vabbè, pensa sì, adesso no, che beh. Siamo sesti. Però ma sai... quindi compleanno col Neck, fai compleanno col Neck.
11: Sì, Neck no, non il cantante.
0: Lo so, dice era meglio, forse era meglio.
11: Forse sì.
0: Ma la guardi la partita? Sì, la guardi anche se tu...
11: Sì, questa sera sì. Guarda, vado a calciotto prima, si steggia un po' e poi sono...
0: Che ruolo fai? Speriamo
11: facciano un bel regalo, insomma.
0: Che ruolo fai? Dove giochi?
11: No, io sono amatoriale, no, con amici. No, non gioco.
0: Ho capito, vabbè. Se con amici ci avrai un ruolo, fai l'attaccante, il portiere, cosa fai?
11: Ma qualsiasi cosa, tanto per divertirmi. Una volta giocavo
0: come qualsiasi cosa?
11: Mi piaceva attaccante una volta, ma quando giocavo da ragazzo.
0: Calciotto di quelli belli, mi sembri Pasquato che ce l'abbiamo domani, attenzione. Speriamo che la Juve ti faccia un bel regalo. Dimmi il giocatore, perché è il tuo compleanno e quindi hai il diritto, come dice Spalletti, di farti la tua locandina. Quindi l'MVP, il giocatore di stasera che ti fa il regalo di compleanno, chi è?
11: Difficile. Speriamo il nuovo acquisto tedesco.
0: Il Voltemade.
11: Il Voltemade, sì.
0: Il cavallo.
11: Anche se perché abbiamo detto per Grova, perché a me è sempre piaciuto i fantasisti, sai, rubano l'occhio per un tifoso, è una cosa, quando certo. Vai a vederli sul campo è una cosa che piace di più a un tifoso, però l'ha lasciato fuori dalla lista
0: e quindi se l'ha lasciato fuori dalla lista ci dobbiamo accontentare, cavallo.
11: Devo dire la verità, spero non faccia una figura di ultima di Sassuolo, perché...
0: Non vogliamo neanche immaginare una roba del genere che ti rovina il compleanno. Anzi, speriamo che Voltemade farà un gol da cavallo. Noi abbiamo il cavallo, loro c'hanno il gorilla, quindi sarà una bella partita questa sera. Tutta la chat ti fa gli auguri. Perfetto. Ivan, buon compleanno.
11: Grazie mille. Di nuovo e
0: ciao Ivan, grande. Ma complimenti a te che fai il compleanno lo stesso giorno in cui la Juve debutta in Europa League. Ivan, non ce la possiamo fare, noi che siamo abituati a Platini a fare il debutto in Europa League. Come si fa? Come si fa, Ivan?
1: Come dici tu, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, lo dici tu. Ognuno ha le locandine sue, eh? Io mi sono fatto tutta un'altra locandina. Allora, Kalulu, avevamo detto di Kalulu, noi promettiamo le cose, poi non le manteniamo, ma non scherziamo. Allora, Kalulu ne ha per tutti, ha detto un sacco di robe. Uno, ma pensate ancora a Sassuolo? Gli hanno chiesto a Kalulu nella pillola 1 o state pensando al NEC? Okay.
12: La volontà di tra di noi è sempre verso la prossima, perché è sempre l'unica che conta in verità, perché il passato non puoi lo cambiare, è solo il futuro che puoi fare qualcosa, allora tante volontà di giocare domani.
0: Meno male che stiamo pensando al NEC, con un po' più di equilibrio secondo me, vero? Pillola numero 2 di Kalulu.
12: Non avevo visto che cosa aveva detto Vicario. Poi è vero che abbiamo, rivedendo la partita, abbiamo visto che cosa abbiamo mancato sull'ultima, l'errore che abbiamo fatto, con la consapevolezza e volontà di imparare di questi. E poi sull'avversario di domani è vero che attacca tantissimo e dobbiamo sempre stare attento alle loro offensive, e abbiamo lavorato in questo senso.
0: Ah, quindi lo sapete che questi attaccano di brutto. Passiamo alla pillola numero 4. Sentiamo un po' il buon Calulu sulle difficoltà del suo collega Colomouani.
12: Conosco bene Randall, so che
0: Randall,
12: che è uno che non ha dubbio, che sta lavorando. È vero che in questo momento lui lo sa che non ha successo questo gol, ma io il primo sappiamo che quando va a arrivare sarà pieno e va a dire un grande aiuto alla squadra. Vuol dire che io personalmente non ho niente dubbio per la sua stagione.
0: Un po' contorta la risposta, però vabbè, però il senso che lui dice, si dice convinto che segnerà, in sostanza. Sentiamo la pillola numero 5, è sempre la nostra preferita. Che obiettivi si pone Calulu e quindi la Juve?
12: A livello personale ho degli obiettivi che per il momento tengo per me. Vado forse lo dire o no, più tardi durante la stagione, non lo so.
0: Bravo.
12: Sempre questa voglia di fare meglio, perché sono sicuro che sono ancora lontano dal mio della mia limite proprio. Ovvio che con la squadra avere questo step su questa stagione, fare qualcosa in più.
0: Cioè ce li dice quando li raggiunge gli obiettivi, però così sono capace anch'io, bisogna dirli prima gli obiettivi, bisogna dichiararli prima, bisogna rischiare. Vabbè, poi ha parlato, se cambia a giocare con Zegrovo, con Cesaro, se vuoi che cambi per lui non cambia niente. Mi fai sentire la pillola numero 8 quando parla di Cop Miners?
12: Per me sarebbe un modo di pensare sbagliato, di pensare che è più facile o sarà più facile in un altro modo per arrivare al successo. È una strada differente, ma comunque con squadre forti che andiamo a affrontare anche nel futuro. Io andrò per dire che sarà la nostra strada, è questo qua che dobbiamo prendere, non so se si dice in italiano, ma a mani pieni.
0: Piene mani. Piene mani si dice, in francese come si dice a piene mani, come dite voi? La pien main.
1: Plan. Plan è pieno. Plan. Mani è men.
0: Mani?
1: Men.
0: Men. Per me, cos'è milanese, plein man. Francese è un po' milanese, le plein man. Attenzione, un sacco di messaggi che sono arrivati. Terry dice a Reggio Emilia 23 gradi, cielo nero, nerissimo. Dopo la sconfitta col Sassuolo a Reggio Emilia. Ma l'intelligenza artificiale riesce a svegliare anche alcuni calciatori? Magari stasera segnano, dice Terry. Secondo te la usano l'intelligenza artificiale i calciatori? Eve, la usano?
1: Ma penso pochi dai.
0: Pochi, chi se ne fanno?
1: Hanno il loro social media manager che se ne occupano.
0: Ah, hanno il loro social media manager che se ne occupano dell'intelligenza artificiale, i calciatori. Marcello scrive, dopo le esperienze Nico e David, propongo di mandare gli scarsi dal Ciolo in prestito secco così. Sì. Però è vero, però c'ha mica tutti i torti. Mandiamogli 2 mesi anche con Colomouani, da dove ci siamo. Paolo da Como scrive, proprio perché siamo la Juve dobbiamo dare il massimo in ogni competizione e questa sera sarò a Torino per sostenere la nostra Juventus, altrimenti che senso avrebbe dire fino alla fine? Anche questo è giusto, Paolo. Io mi segno tutto perché poi lo dico al momento opportuno. Noi che ci siamo stati anche in Serie B, purtroppo. Max D'Ancona, questa sera allo stadio per tifare la Juve, speriamo bene, anche lui allo stadio. Ma c'è qualcuno che sta viaggiando verso lo stadio in questo momento, ragazzi, che ci sta ascoltando? C'è qualcuno che sta andando dalla sua città verso lo stadio in questo momento, che ci sta ascoltando, che ci vuol fare da inviato? inviato di viaggio? Proponete, però veri, cioè voglio sentire i rumori, vi dovete dire dove siete, che io controllo con GPS, attenzione, uno di voi o più di voi che stanno viaggiando verso lo stadio che si vogliono proporre come inviati di Radio Bianconera, mandate il messaggio, Yves vi chiama e ci raccontate questa vostra giornata incredibile, l'esordio in Europa League della Juventus. Luca scrive: avete letto i commenti sul profilo social della Juventus? Questa squadra non ha capito dove stanno. No, Luca, sinceramente non sono andato a leggere i commenti sul profilo social della Juventus. Devo? Se devo, faccio, non è che... E intanto Luigi scatenato, crea una locandina del cinema, con Spalletti allenatore della Juve, il titolo l'ombra di Covalo, l'ho già fatto, Luigi, l'ho già fatto, ho fatto la mia, che è venuta anche meglio della tua, te lo dico, Simone da Cesena dice, Silenziopoli, novità? No. Tutto in silenzio, come tutti i giorni, caro il mio Simone. Nessuna novità. No news? Completa tu la frase. No, dice Rocco. Caro il mio Claudio, io non parlavo della partita di ieri. Ma non mi sembra che al Milan le cose vadano meglio di noi, o no? Ah, su Conte per la partita di ieri, non parla? Anzi, secondo me va peggio il Milan, o no? Peggio noi o peggio il Milan, secondo te? Peggio noi o peggio il Milan? Chi è peggio? Chi sta peggio?
1: No, loro.
0: Loro? Ma di brutto, proprio, ma loro? Ma non scherziamo. Col senno di poi si sono fatti gli eroi, ma se avessimo chiuso con Frattesi adesso sarebbe un elemento molto utile per noi, ma ce lo siamo fatti scappare come al solito, Dudu, D'Alba e qualcuno dei nostri tifosi e magari anche amici tuoi ti direbbe: se Frattesi fosse venuto da noi 3 gol non li faceva. Col senno di poi. Ma ci rendiamo conto, scrive Piero da Palermo, che siamo noi più forti nettamente del Milan? E la quadra che manca al centrocampo messo bene? Piero, tu ti devi mettere d'accordo con l'intelligenza artificiale quando scrivi messaggi. Laura aggiunge al nostro dibattito, Spalletti non si può tirare indietro. Lui non ci ha portato in Champions e di conseguenza milioni in meno ai giocatori che non vengono senza Champions. Giusto. Sentiamo un vocale da casa.
13: Carissimo Claudio, buongiorno. Leo da Lisbona. Ci siamo svegliati tutti in una specie di Matrix o di Truman Show in cui chiunque, quando gioca da noi è una pippa, poi va via da noi e in qualsiasi squadra vada segna a ripetizione. Esatto. Se succede una volta si può pensare a un caso, se succede 2 volte magari anche, se succede con tutta questa frequenza forse è una cosa che ci impone una piccola riflessione. Un abbraccio, sì. Forza Juve.
0: Ma l'abbiamo fatta stamattina però la piccola riflessione, forse da noi c'è la pressione che da altre parti non c'è e una volta liberato dalla pressione Azic fatto il gol contro l'Inter, dopo cosa ha fatto con la Juve? Quando ha giocato? Voi direte, doveva giocare di più? Vabbè, quando ha giocato cosa ha fatto? Prestazioni uguali? No. Anzi. Cos'era con l'Atalanta in casa che mi ha perso una palla sanguinosa? Andato via da questa pressione, giovane Azzi, è arrivato a Sassuolo, pronti via, si diverte, segna, gioca, vince. Poi, siamo all'inizio, Sassuolo magari arriva, che ne so, 12° in classifica, 8° in classifica, alla fine dell'anno, ma mica se ne accorge nessuno, mica gli fanno il processo a Sassuolo, Sassuolo finisce 8°, Azzi ci ha fatto 10 gol, il Sassuolo è contento che l'ha valorizzato, lui è contento che ha segnato, la Juve se lo riporta a casa perché è nostro, e magari arriva qui un giocatore più pronto che ha fatto un anno di esperienza. Se fosse rimasto qua in questo momento Azzi, a parte che sarebbe stato la quinta scelta del centrocampo, e quindi, ma detto questo, anche se l'avesse buttato nella mischia, se buttavamo nella mischia Azic in trasferta contro Sassuolo, avevamo Azic a centrocampo e quindi si vinceva con Sassuolo, o se questo è il mood della squadra, Azic affondava? Secondo me affondava. Questa è la piccola riflessione che faccio io. David è andato via, si è tolto la scimmia dell'annata allucinante bianconera, è andato in un posto dove non avevano aspettative, anzi, perché noi avevamo aspettative. David a parametro zero, soffiato alla concorrenza mondiale. 6 milioni netti di ingaggio, centravanti della Juve. Grande aspettativa. Atletico Madrid è arrivato negli ultimi giorni di mercato, quei tifosi che manco lo volevano, per cui manco lo consideravano. Simeone piano piano l'ha messo in campo, bello leggero, ha fatto il suo golletto, il suo assist. Potrebbe essere questa la spiegazione, perché non posso mica fare il Truman Show, no? Non posso mica fare, come hai detto, Matrix. Non posso mica fare, oh, che sfiga, oh, il karma. O no, Yves, c'è sempre la spiegazione, credo. O vuoi fare il Truman Show?
1: No Truman Show.
0: No Truman Show. A parte che c'è una spiegazione anche dentro il Truman Show, per chi non l'ha visto se lo vada a vedere. Massimo da Zurigo, stasera credo sia una partita da bivio, nel senso che stasera se si vince ovviamente in maniera prepotente, con almeno tre gol di schermo, 7-0 adesso. Non siamo mai esagerati da una parte o dall'altra, mezze misure, queste sconosciute. E allora magari inizio da rinascita. Se si dovesse perdere o pareggiare, credo che Spalletti debba dare le dimissioni subito. Ma via di mezzo non c'è. Ha presentato la partita di stasera come se dovessimo incontrare il Real Madrid. Già questo mi dà un po' i brividi. Può anche non sentire la pressione, ma deve ricordarsi che si trova in una squadra dove se si perde una partita si viene subito contestati, perché la Juve perdere era un'anomalia. Vocale da casa.
14: Claudio, buongiorno. Daniele da Roma. Allora, io a me dell'Europa League me ne fotte veramente zero.
0: No, ovo, come dice Santarelli. No, non mi interessa.
14: Perché tanto vai là soltanto per complicarti le settimane, tanto non la vinci perché non sei preparato mentalmente, non sei concentrato sull'obiettivo. Scusate.
0: Che ne sai?
14: Okay. Visto che questa Juve naviga un po' vista con gli obiettivi, io però una cosa non mi spiego, Claudio, ma come mai i giocatori quando vengono alla Juve non segnano più, vanno via dalla Juve e cominciano a segnare a raffica, vedi?
0: Abbiamo appena detto a raffica ha fatto un gol, stiamo calmi. Ma poi tutto questo noi dobbiamo sperare che faccia bene, mica male, dobbiamo sperare che facciano bene così se li comprano, oppure fanno talmente bene che ce li riportiamo a casa, perché comunque sono nostri, sono in prestito e li usiamo noi. Cioè noi dobbiamo sperare che faccia bene, mica che faccia male, oh. C'è sempre quelli che gli stiamo augurando le peggio cose quando vanno via. Noi dobbiamo sperare che faccia bene. Sentiamo un altro vocale.
15: Che confusione sarà perché tifiamo un campione, un vero italiano, alzati in piedi. Per questo bianco nero batti le mani, in campo c'è Del Piero. Ragazzi, bei tempi quelli. Nino da Lavagna, un abbraccio. Facciamo. Forza Juve.
0: Ciao, ciao anche a te. E che facciamo? Torniamo indietro di 40 anni, 30 anni, 20 anni, 10 anni? No. Lo so, bei tempi, lo dico anch'io, però torneranno. Torneranno i bei tempi, no?
1: Torneranno. Vedo che non succede, lo so, c'è molto nervosismo, perché tutti dicono ogni anno ricostruzione. Iniziamo con un allenatore che sta lì 4 anni. Perché se cambiamo ogni 2 anni non ci sarà mai una ricostruzione, non ci sarà mai un campione che verrà fuori.
0: La festa di 4 anni deve vincere, perché se non vince non ci sta 4 anni.
1: Non è che non gufo per nessuno. Io tifo sempre per la squadra, tiferò sempre per la squadra.
0: Ma ci mancherebbe. Pierluigi da Carmiano dice: noi come squadra non abbiamo un briciolo di gioco e la squadra con il peggior gioco in Italia e in Europa. Poi ce la prendiamo con gli attaccanti che non fanno gol. Ma se non arriviamo più di 3 palloni giocabili a partita, fino alla fine. Sergio da Battipaglia: da un po' non ti scrivo, però vi ascolto sempre. Meno male. Spero che randalliamo gli avversari. Ciao, complimenti. Ma pare che Randall non giochi titolare questa sera, ma giochi il cavallo Voltemade. Andrea da Roma. Andrea da Roma. Andrea da Roma scrive. Calulu bocciato in italiano. Si percepisce che ha una bella testa, ma deve potersi esprimere meglio di così. Siamo già tanto che lo parla, però insomma, adesso c'è gente che lo parla neanche. Che Fabrizio Bonato allo stadio ci manda la locandina di Spalletti, che sarebbe una locandina. Beh, la locandina di Spalletti gli ha messo una locanda, gli ha messo la locandina di Spalletti. Sentiamo un vocale da casa, da Luciano.
16: Ciao Claudio, Mariano, ma guarda, io impazzisco su sta cosa che Spalletti voleva a tutti i costi Colomani. Secondo me non è vero, non è vero. Io non capisco neanche perché l'abbiano voluto Carnevali e Massara. Cioè loro non c'erano alla Juventus, nessuno di loro c'era alla Juventus quando è arrivato.
0: Ha maggior ragione, se l'hanno preso l'avrebbero anche loro.
16: Quindi ci sarà qualcun altro che ancora oggi è in Juventus che ha preso accordi per Colomani, perché non c'è una spiegazione logica per essere così ossessionati da prendere Colomani.
0: Ma è l'amministratore delegato direttore generale che arriva con l'allenatore che è rimasto, ma c'è un altro che ha preso Colomani. L'ha preso loro Colomani. Erano tutti d'accordo nel prendere Colomani. Spalletti voleva Colomani e il centravanti d'area di rigore. Hanno preso Colomani, ma non sono riusciti a prendere il centravanti d'area di rigore. Ma su Colomani erano d'accordo tutti. Tutti, anche Chiellini, tutti! Erano d'accordo tutti su Colomani. E tu dici, non si spiega. Ma scusami, ma Colomani quando è stato alla Juve in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist? Forse non te lo ricordi. Colomani, nella sua prima esperienza alla Juve, due stagioni fa, perché ormai sono due, è arrivato nella seconda parte a gennaio, in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist. Colomani, che non è un attaccante d'area di rigore. Quindi 10 per 2 fa 20 gol a stagione. Su quello si sono basati. Sul fatto che ha dimostrato di essere più juventino lui di tanti nostri capitani, sul fatto che tutto lo spogliatoio ne ha parlato bene, lo volevano tutti. Su tutte queste cose, come non si spiega? Si spiega benissimo. Lo volevano tutti Colomani e lo volevo pure io. Io non scendo dal carro di Colomani, faccio come Spalletti, guarda. Io non ci scendo dal carro di Colomani. Ma devi contestualizzare, Colomani è un attaccante, non è un centravanti d'area di rigore, è un attaccante. Se lo usi da attaccante, vedrai che ti darà soddisfazione. Se deve stare dentro l'area di rigore, spalle alla porta, non è il suo mestiere. Tutto qua. Tutto qua l'equivoco. Lo volevano tutti e volevano portarlo a casa a tutti i costi, perché poi l'obiettivo era affiancargli un centravanti d'area di rigore, che non sono riusciti a prendere. Quello, tu puoi imputare questo alla Juve, che non è riuscita a prendere il classico numero 9. E se fosse riuscita a prendere, avrebbe anche preso Colomani. Tutte e due dovevano arrivare. Perché non ne abbiamo di attaccanti. Ci sono squadre che hanno 5 centravanti, noi abbiamo 2. Colo e Voltemate, 2. Facciamo anche noi 3 competizioni. Non è che siccome l'Europa League non è la Champions, non è una competizione, è una competizione, Si gioca il giovedì, tra l'altro, e poi noi ci giochiamo vicini anche alla domenica alle 18, quindi facciamo più sforzo anche di quelli che hanno 6 giorni per riposarsi, per cui a maggior ragione ci serve gente e ne abbiamo solo 2 di attaccanti. Quindi come minimo loro volevano prendere il centravanti d'aria e Colomani. Colo, sono riusciti a prenderlo, con fatica, perdendo tempo, spendendo dei soldi, gli puoi dire tutto quello che vuoi, ma non si spiega perché hanno voluto Colomani, tutti lo volevano Colomani. Tutti. Anche Yves voleva Colomani. Anche Camillo voleva Colomani, tutti. Lo volevi Colomani, Yves?
1: Sì.
0: Sì, hai visto? E allora, più chiaro di così, piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
17: Rassegna stampa.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol.
8: Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gilak che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca alla Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Kolo Muani che

0: è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
3: Attenzione, super attenzione, chi si iscrive al carro di Colo Maní? Marco, sul carro di Colo con spallettone. Stamattina tutti che ci mandano le immagini, fatte con l'intelligenza artificiale ovviamente, perché se no è troppo lavoro. Guardalo qua. Juventus campione d'Italia con Colo Maní, spallettone e Marco che si è messo sul carro. Che si è messo sul carro. Grande, grande Marco, grandissimo. Ma se non avevamo attaccanti, perché escludere Milik dalla Serie A? Probabilmente è l'unico centravanti di ruolo, Marco. Marco, perché non sta in piedi? Dai, su, dai. Io gli voglio bene veramente a Milik, ma non sta in piedi, dai, dai. Perché escluderlo? Perché, non sta, perché è inutile averlo, dai, dai, su, cioè oramai l'abbiamo capita sta cosa qui, dai. Giulio da Roma scrive: tutto questo snobismo per l'Europa League è allucinante. Mi sa che questi tifosi sono gli stessi che dopo i 3 scudetti consecutivi non festeggiavano più dicendo che erano scudettini. Siete tifosi di un'altra cosa. Luigi dice: Zuliani, ma Spalletti è abituato a giocare con un solo attaccante, non vedremo mai Cole e Volte Madre giocare insieme dall'inizio, salvo situazioni disperate. Ma l'ha detto lui però, Luigi. Luigi, a domanda, a cui non era obbligato a rispondere di sì, anzi, a domanda, sono pronti per giocare insieme? Lui ha detto di sì, che possono giocare insieme. E si possono alternare, uno sta più avanti, l'altro più indietro e viceversa, lo possono fare tutte e due. L'ha detto Spalletti, non l'ho detto io. L'ha detto Spalletti che possono giocare insieme, non l'ho detto io. E allora, visto che non credete alle mie parole, vediamo quelle di Spalletti, spallettone. Guarda, guarda, non voglio neanche sentire Yves la pillola sulla squadra del NEC, se no mi si arrabbia tutta la chat, perché la descrizione di Spalletti sembra il Real Madrid del NEC. Lasciamo sta. Sentiamo la pillola numero 2. Come abbiamo analizzato sta sconfitta con Sassuolo? Sentiamo un po'.
4: Ma noi siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare. Abbiamo analizzato in profondità la cosa e abbiamo tracciato quello

0: che si vuole andare a fare, quelle che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perché non risucceda quello che è successo. Praticamente bisogna essere un po' più compressi per togliere, probabilmente da un punto di vista di squadra, qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare e quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa sbagliata dell'avversario. Questo in sintesi quello che posso andare a far capire, per quello che possono essere i correttivi, ecco, anche se la spiegazione sta sempre meno nella tattica collettiva, perché non è più il primo elemento a cui bisogna fare attenzione e quando emerge qualche problema. Oggi la differenza la fa di più come interpreti la situazione, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale anche nella partita di domani. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello
1: veloce,
0: che
1: sto a ragionare veloce, però veloce, siamo in radio, ritmo mentale però anche di conferenza stampa, dai un po' di ritmo. Se conferenze stampa devono migliorare, ci vuole un po' di ritmo. Mi si addormenta tutta la chat, non si può andare con sti toni qua. Un po' di ritmo, dai. Un po' di ritmo. La pillola numero 4, non dico la formazione, non la voglio neanche sentire perché poi è andato a Sky e l'ha detta. Ah no, non voglio dare vantaggio all'avversario, non vi dico la formazione. Poi va da Sky, forse perché doveva farsi perdonare da guardarla, e gli ha detto no, ti dico che McKennie gioca. No, Gatti gioca. Ci mancava che gliela elencava tutta, eravamo a posto. Allora, andiamo sul tema caldo. La pillola numero 5, la nostra preferita, Yves, sei stato sorpreso dalle critiche?
0: Assolutamente no, ma sono tutte cose che le senti quando dimentichi chi sei. Se lei comincia a dare ascolto a tutto quello che gli viene detto, perde la sua identità, dimentica quello che ha passato, e quando si comincia a dare forza agli sguardi che ti incrociano, a quelle che sono le amicizie, le difficoltà che uno ti vuol creare incontrandoti, con un aggettivo, con un atteggiamento anche nel non guardarti o nel guardarti in un modo più compassionevole. Si dice compassionevole? Meno male. Più compassionevole o meno. Per cui quello lì è una cosa che non va assolutamente fatto, perché bisogna essere un po' veri, insomma, ecco, bisogna essere un po' vivi e reali in quello che sono,
1: vabbè,
0: le cose che
1: ci... non riusciamo a capire con chi ce l'abbia in questa risposta a Spalletti, quindi andiamo avanti, ci vuole un po' di ritmo, forza, pillola, basta, ritmo mentale, basta, abbiamo capito, ci vuole ritmo mentale. La squadra ha personalità per vincere il trofeo, la pillola numero 6 mi intriga, sentiamo.
0: Quello viene detto a più squadre, come sempre succede. Poi è chiaro che essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus. Essere pronti ad accettare
1: essere
0: queste
1: pronti,
0: cose.
1: Essere pronti ad accettare che ti dicano che devi vincere l'Europa League è l'unica lingua per dimostrare che siamo calciatori della Juventus. Luciano, io ti voglio veramente bene, però la domanda è: la Juve è pronta per vincere l'Europa League? La risposta è sì, la risposta è no. Siamo in un percorso di crescita, cercheremo di vincerla, però non posso garantire con certezza che la Juve la vincerà, perché ci sono queste due alternative qua. Non è la lingua mentale per dimostrare di essere... Vediamo se chiarisce un po' di più nella pillola 8 sulle parole di Carnevali e l'ombra di Conte.
0: Allora, Carnevali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata. Tutti conoscono Carnevali e sanno bene che persona sia nel calcio. E lui lo sa bene che cosa deve fare, perché deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché quella poi è solo quella la via d'uscita. Io sono un po' meno di quello che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole, perché per la stima e per l'amicizia che c'ho non posso deluderlo, per cui migliorerò. Per quanto riguarda Conte, invece i tifosi,
1: Conte
0: è una cosa che fa parte di quello che si è detto prima, di tutte quelle parole che si è detto prima, di tutte quelle situazioni che si è detto prima. È giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole, a ciò che gli sembra giusto dare forza, come lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato due o tre volte.
1: L'ha rammentato due volte.
0: Per cui l'ha voluto, quando anch'io, quando voglio dar forza, ragazzi, andiamo a pressare perché questa squadra può soffrire, bisogna pressare, raddoppio per mettere in evidenza la cosa, uguale lei. E quindi è una cosa che bisogna accettare, cioè ognuno si fa la locandina che vuole. Per io, la locandina mia di Luciano Spalletti,
1: noi ci siamo fatti la locandina,
0: faccio
1: di lui.
0: Quella che io sono convinto di avere a che fare con la stessa squadra forte che ho detto all'inizio. E naturalmente continuo a allenare con gli stessi criteri, le stesse convinzioni che
1: però stasera cambiano,
0: con cui abbiamo iniziato,
1: 3, 4,
0: perché
1: 2-1.
0: Perché no? è una cosa che sta lì, è a portata di mano.
1: Sta lì, ci sono le stesse convinzioni, però intanto ognuno si fa la locandina sua. Oggi si sono fatti tutti la locandina del 3-4-2-1. Se tutti si sono fatti la locandina del 3-4-2-1, o siamo tutti pazzi, o stasera si giocherà a 3. Giusto, Yves? Quindi ognuno si fa la locandina che vuole, però cambia qualcosa stasera il buon allenatore. E se cambia qualcosa vuol dire che le cose non vanno. Giusto?
2: Evitiamo di fare locandine, magari miglioreranno.
1: E vediamo di fare locandine, ormai l'abbiamo fatta. Sentiamo la pillola numero 10. 5x2, 10 Cop Miners.
0: Questa stagione è importante quando ci si chiama così, quando si veste la maglia della Juventus. Non è importante la stagione, è importante come tu vai a fare ora quando usciamo di conferenza stampa. La prossima cosa è importante, la prossima cosa che si va a fare, non la stagione. Cop per noi è un calciatore che viene considerato in maniera importante, perché da lui ci aspettiamo sempre di vedere il suo livello, che conosciamo tutti molto bene, tutti molto bene. Però, come si diceva prima, ci sono delle decisioni individuali, delle decisioni personali da prendere quando si giocano le partite. Ma e lui ora ha il dovere di farci vedere qualche decisione importante che prende. Perché
1: quindi vuol dire che non fa niente, capo.
0: perché sappiamo che ce le ha queste decisioni, queste intenzioni così definite, così forti.
1: Forti, allora è forte.
0: Da calciatore internazionale, perché lui è un calciatore internazionale, come interpreta calcio, come è dentro tutte quelle cose.
1: È un calciatore internazionale, Kopp.
0: Di calcio che abbiamo detto precedentemente. Lui è uno che la conosce, quella relazione del calcio che abbiamo fatto precedentemente.
1: Sì, no, vabbè, dai, la relazione del calcio quando ci laureiamo la ritiriamo fuori. Allora, no, Luciano, ti sintetizzo io perché ci vuole più ritmo. Allora, quindi è un calciatore internazionale, Kopp-Meiner, sa giocate forti, decisioni forti. Infatti stasera che giochiamo a livello internazionale sta in panca. Quindi, almeno così si dice, Poi magari Luciano ci sorprende, fa la riunione tecnica e gioca con Maestolare, Però... Che impressione hai avuto di questa conferenza, Yves, mentre la montavi?
2: È un po' nascosta, ci sono delle cose nascoste che non riusciamo a capire.
1: Allora abbiamo fatto bene a fare la locandina con le ombre.
2: No, non bisogna farla comunque, perché la fiducia va data.
1: La fiducia va presa. Tu la devi dare, qualcuno la deve prendere.
2: Sto
1: guidando sotto la pioggia, attenzione, Fabrizio da Parma. Sto guidando sotto la pioggia, l'auto mi segnala il rischio di colpi di sonno. È colpa della voce di Spalletti. Scusa, ma questi... Cosa c'ha Pier Lorenzo là? Scusa, ma questi commenti, ammiccamenti, versi che fai mentre fai ascoltare la conferenza del mister, cosa vogliono dire? Iniziamo già a settembre con le guerre contro il mister di turno? No, lo faccio sempre quando ascoltiamo le conferenze, Pierluigi. Siccome quelle di Spalletti, l'ho fatto anche con Calulu prima, siccome quelle di Spalletti sono un po' lente, cerco appunto che uno non cambi canale, come si dice in questi casi, e quindi le coloro e faccio capire quello che lui vuole dire. Tutto qua. Assolutamente no. Io sono sempre stato e sempre sarò contro i cambi in corsa degli allenatori. A meno che non c'è il tracollo. Rapattoni era al top, scrive Fabio. Spalletti farebbe la fortuna di quella rubrica di Mai Dire Gol in cui trascrivevano i discorsi degli allenatori e dei giocatori per mostrare quello che dicevano. Te che ragione. La locandina disse, guarda Sergio Di Battipaglia, che invidia, ci manda la locandina che non è una locandina, ma è la foto del mare. Uè, furbino, furbino, si lavora a settembre, non si sta al mare. Fabio da Torino dice, sentendo questa conferenza di Spalletti mi dà la sensazione che si sta avviando sulla stessa strada di Tudor. Perché poi dà questa sensazione qua, capito? Cioè se fai sta roba un po' trascinata, poi al tifoso gli dà quella sensazione lì. Enzo da Como dice, giuro che mi impegno e anche tanto, ma alla fine di ogni conferenza stampa di Spalletti non capisco mai niente, meno male che traduci tu. Vedi, Enzo ha capito il senso della mia traduzione, cioè io cerco di aiutarvi a capire, anche perché faccio fatica io ieri quando me la sono sentita più di mezzo di conferenza stampa, poi mi segno le cose, cerco di capire bene e ve le dico. Dario da Bergamo dice, mi sembra molto stanco Luciano, dai Luciano. Facci vedere che abbiamo tutti torto a criticarti. Dai, forza Juve, su! Luigi dice, se questa squadra non ambisce a vincere l'Europa League, non crede in se stessa. Raimondo aggiunge, siamo un ambiente depresso e stiamo contagiando anche il nostro allenatore. Forse siamo un ambiente tossico dal punto di vista sportivo. Saluti anche a Leo, vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Luca da Candiolo, buongiorno Yves. Il nostro motto è fino alla fine. Il fino alla fine ci impone a pensare e a credere che non è mai la fine. Detto questo, certo. Ho sentito un parere del nostro capitano sulle reti, quale? Che tu ben sai, il quale sosteneva, Alessandro Del Piero sosteneva che il nostro metodo di gioco degli allenatori attuali, a parte Fabregas, sia un po' superato. Quindi il fatto di avere il possesso palla, comunque credere in azioni complesse, siano un po' metodi superati. Volevo sapere come la pensavi tu. Forza sempre Juve.
1: Lo parla il capitano, come tu pensai. Non si commenta, si gli sa dà solo ragione. Giacomo dice: ma siamo sicuri che al signor Elkan interessi il bene della Juve? Oh, mancava oggi il messaggino su Elkan. Mi dà l'impressione che lui continui a tenere il controllo della Juve solo per una sorta di promessa fatta all'avvocato. Tanto per lui perde 200 milioni in uno dei suoi infiniti asset. È come togliere una goccia dal mare. Fabio da Torino: se Motta e Tudor hanno provato a giocare 4-2-3-1, 3-4-2-1 e la squadra non ha funzionato, adesso perché Spalletti insiste sugli stessi principi di gioco? Quando lo capiremo che la squadra non è fatta per giocare così? Pier Lorenzo dice: cerchiamo di essere compatti in questi momenti difficili. Piuttosto fate i forti e i duri col mister in conferenza e non alle spalle davanti a un microfono. Ah, ma con chi ce l'hai? Con chi ce l'hai? Fabrizio da Parma dice: sto... Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno grande Claudione, buongiorno grande Yves, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora ragazzi, cominciamo a vincere la partita di stasera, perché ho sentito di vincerla 3-4 gol di scarto. Cominciamo a portarla a casa. E poi volevo dire, tifosi bianconeri, ma leviamoci anche questo allenatore, già che ci siamo, no? Leviamoci anche questa dirigenza. Ma sì, ah sì.
1: Ma sì,
4: ragazzi, sono quattro allenatori in tre anni. Forse è arrivato il momento di dire, e forse non è l'allenatore che da cambiare, forse sono i giocatori che non sono da Juventus. Che poi ragazzi, contro il Sassuolo, sì, ok, era il Sassuolo, però ragazzi, la Juventus, 9 giocatori fuori. Non voglio dargli un alibi a Spalletti, però ragazzi, cioè, con Cop Minus a centrocampo, rendiamoci conto, con Douglas Luiz che era lo scarto di 2 anni fa, dove volevamo andare? Dove vogliamo andare? Adesso diamogli tempo all'allenatore, non cominciamo già a prendere, no, dobbiamo cambiare l'allenatore, basta. Addirittura hai sentito anche la dirigenza. Ma ragazzi, ma diamoci un po' una calmata, per favore.
1: Regolata. Diamoci una regolata, che siamo più in tema. Però ha ragione, stiamo esagerando. Ma stasera noi vinceremo bene con il Net. Domenica vinciamo con l'Atalanta. Ci facciamo una bella sosta tranquilla e serena. Magari recuperiamo... Chi recuperiamo? Allora, fammi guardare. Dov'è l'elenco? Eccolo qua. Chi recuperiamo? Fammi vedere. Chi possiamo recuperare in sosta? Yıldız no. Thuram no. Ekator no. Cabal. Forse Cabal. Cabal però, vabbè. Gli altri? Locatelli no. Boga no. I lungodegenti non li recuperiamo. Vabbè, però intanto i cortodegenti, se non si dice così, li recuperiamo un passetto alla volta. Antonello da Padova dice: ma la società in caso sarebbe in grado di pagare Spalletti e Conte, sarebbero quasi 50 milioni. La miseria, che conto hai fatto? Da dove arrivano 50 milioni? Mica Guardiola, se mica Guardiola guadagna 21 netti più buono, insomma. Io non posso sentire juventini che dicono, scrive Nico da Legnano, speriamo che usciamo dall'Europa League. Però nessuno stamattina ha detto, Yves, abbiamo letto messaggi che dicono speriamo che usciamo dall'Europa League stamattina? No.
2: Ma secondo me l'avranno sentito un vocale prima che diceva, ma non siamo noi comunque.
1: Ah, quello che diceva che non gliene fregava niente. Uno, abbiamo 1000 interventi, uno. Una voce fuori dal coro, dai. Francesco da Ischia dice: con tutto rispetto per Spalletti, ma... le conferenze sono un po' un sonnifero. Più ritmo! Allora, chiudiamola così. Spallettone ha chiesto alla squadra ritmo mentale. Ha ragione. Io chiedo a Spallettone ritmo vocale. Dai, forza!
2: Claudio,
1: io ti sostengo in tutto, però per le conferenze stampa mi devi dare più ritmo vocale. Dimmi.
2: Ti consiglio di andare su CF, no. Calcio Finanza. Pane per i tuoi denti.
1: No, cosa
2: last minute.
1: No, non mi dire così, stiamo chiudendo la puntata, no, è successo. L'ultima idea di Malagò per tenersi la FIGC? Fare lui il commissario, stupendo, bellissimo. Che grande idea ragazzi, Malagò un genio. Buona partita a tutti, piccolo stop, ultimo per noi, ci vediamo domani.
5: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
7: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
8: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
7: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
8: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui 2 bambini di 10 e 12 anni.
7: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
8: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buon giovedì 17 settembre, buongiorno, con una splendida camicetta e anche, è un rossetto quello, o lucida labbra?
6: Rossetto.
5: Come si chiama?
6: Ho notato proprio, sono molto fiera di questo, che allora Camillo è partito malissimo, con lo sguardo basso, eccetera, poi è alzato, ha visto la mia luce, perché emano luce, e allora ho già posso andarmene, grazie, arrivederci.
5: Ma questo è il motivo per cui ho spinto così tanto con Antonio per... poter lavorare ogni giorno al fianco di Giulia Borletto. Mi definisco un borbottone, no?
6: Aspetta,
5: non mettere la mano sulla telecamera, che non ti vedo più.
6: C'è una strana luce dalla telecamera. Vabbè, sono ancora più illuminata così. Buongiorno, quindi... buongiorno.
5: Allora, Giulia, te lo dico.
6: Perché non
5: oggi
6: hai dormito,
5: sono più...
6: Camillo? Perché non hai dormito?
5: Ma non lo so, sarà che ieri ho fatto 200.000 cose, pure il meccanico ho fatto ieri a un certo punto.
6: Succede.
5: Non alla mia macchina, per fortuna. Oggi mi succederà sicuramente qualcosa dopo questa frase.
6: Sicuro.
5: E sono andato poi a mangiare una pizza.
6: Mi è rimasta sullo stomaco.
5: Niente, sai quando... sei agitato nella notte, sei agitato, e allora a un certo punto ho detto, sai che c'è? Vado a vedermi la tele. Se devo stare nel letto a agitarmi, andato a vedermi la tele.
6: Pessima scelta, perché poi non ti addormenti mai più, perché il cervello si risveglia, lo insegnano tutti.
5: Infatti non mi sono più addormentato.
7: Domani il brodo?
6: Domani il brodo, così stai bene.
5: Esatto, pure il cane mi ha seguito, no? Devi sapere che il mio cagnolino mi segue ovunque, no? E infatti oggi, stamattina, quando sono venuto poi in radio, era esausto.
6: Cioè riesci a far esaurire anche un cane, ti rendi conto? È un potere. È un potente mezzo anche quello.
5: Quindi oggi sono più borbottone del solito, lo dico, preparati, non fatemi arrabbiare perché sono suscettibile oggi, ok?
6: Io cerco di mediare solitamente, ma oggi la vedo veramente difficile, però partiamo un po' così a razzo, caro Camillo, perché è vero che sono già passate quasi tra un po' 24 ore, però comunque tu eri lì, e al di là di tutte le altre parole che possiamo fare, tu hai visto un po' il mister, come stava, lo sguardo, la mimica facciale, che è fondamentale, appunto, cosa può dire sempre qualcosa. Visto che prima Claudio ha fatto riascoltare un po', no, i pezzi della conferenza stampa, e al di là dell'averla definita un po' tutti soporifera, ma questa è un po' una costante nelle conferenze di Spalletti, perché ha questo modo di parlare lui molto
8: che dicono gli psicologi, non lo dico io.
6: Giusto, però mister. Tutti hanno detto che l'hanno visto stanco, l'hanno visto provato, l'hanno visto così un po' abbacchiato. Hai visto che tu eri lì e lo guardavi occhi negli occhi, cosa ci puoi dire a riguardo?
5: Allora, devo dire innanzitutto una cosa che ho notato subito in questa stagione, che comunque il mister sta vivendo ancora in questo momento qua dei giorni un po' difficili ed è provato comunque dal lutto che ha avuto quest'estate. Quando l'ho rivisto comunque nella sfida contro l'amichevole contro il Nizza, che era quella settimana lì, lui non era tornato, era tornato solo poi il giorno prima di quella amichevole, si vedeva, no, che era un uomo che aveva sofferto, e ragazzi, vabbè, credo, no? Che quello sia, lì, sia il motivo, no, più tosto, e penso non esista neanche un'età per cui uno no può non accusare quel dolore immenso. Quindi questa è la prima cosa che credo comunque lo stia condizionando un po' nella sua vita quotidiana, questo. E poi io ieri, Giulia, l'ho detto anche in un contenuto, e ne ho parlato anche con dei colleghi, no, con cui lavoro proprio fianco a fianco. Non ho realmente capito il mood della conferenza stampa, ma non è una cosa negativa o positiva.
6: Ah, okay.
5: Non ho capito tante situazioni, perché ho avuto tanti elementi ed ero in una situazione da dire: ah, questo sta facendo così, poi ha detto questo, allora è così, e cosa... Cioè, ci sono stati dei passaggi...
6: Cioè, andavi avanti e tornavi indietro. Andavi avanti,
5: sì,
6: e tornavi indietro. Non...
5: Dei passaggi mi sono sembrati un po' forzati, come...
6: Quali?
5: Avere, no, l'obbligo... No, in generale all'inizio mi è sembrato tutto un po' forzato per dimostrare a tutti la serenità. Io sono sereno, io sono tranquillo, quello mi è sembrato molto forzato, cioè era molto sorridente tra una domanda e l'altra, cercava la complicità, no, del giornalista, tipo con Cristiano Corbo.
6: Con Cristiano, quando gli ha chiesto l'età, sì.
5: Ha cercato la complicità, ma anche dopo ha sorriso molto, no, a lui.
6: Ho detto bene, sì, poi anche detto alcune parole, ho detto bene, sì, vero, hai ragione.
5: Poi la pacca e l'abbraccio con Kalulu tra la fine della conferenza di Kalulu e l'inizio di quella di Spalletti, anche quella cosa lì, no, molto a far vedere un segnale che rapporto ho con i giocatori.
6: Non l'aveva mai fatto?
5: No, a mia memoria
6: no. Quelle di Champions dell'anno scorso,
5: ovviamente. Poi devi sapere che, avendo due live contemporaneamente, sono più le volte che io guardo i miei piedi, piuttosto, cioè il computer, piuttosto che poi dritto, perché anzi quando cambiano e subito passi da Kalulu al mister, è il momento più difficile, perché mettili online definitiva una e poi inizia l'altra, per me quello proprio... Però ho sentito, sai, proprio la pacca della mano, l'abbraccio, quello l'ho notato. E poi invece ci sono stati dei momenti in cui tipo mi è piaciuto tantissimo la questione di Carnevali, non posso deluderlo, non voglio deluderlo, è la seconda conferenza dove parla di rapporto di amicizia con Carnevali, non ha accettato il nome di Conte più volte nella conferenza stampa.
6: A me ha definito manifesto, no, il manifesto,
5: Locandina.
6: La Locandina Conte.
5: Cioè, il discorso è, Giulia, che insomma è brutto, no, fare il nome di un altro quando comunque poi lui ha specificato e lì ha battuto i pugni dicendo alla fine una sconfitta. Una. Cioè, oggi non stanno criticando Amorim, ma non stiamo parlando di potenziale esonero di Amorim. Quindi quello che voglio dirti io è che lui poi lì ha battuto, anche se il malumore e l'isteria attuale della Juventus non è legata alla sconfitta col Sassuolo, ma è legata al sesto posto, al pareggio col Verona, alla sconfitta con la Fiorentina. Cioè,
6: è un insieme,
5: è un proseguimento. Esatto.
6: È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la sconfitta. Tant'è che tutte le volte che lui ha detto sì, ma ragazzi, abbiamo perso una partita, cioè, come per dire, non si può già tirar fuori tutto sto polverone, dalla sua la capisco, però c'è da capire anche tutto il resto, ovvero che davvero è un momento a cui si è arrivati dopo 6 anni di nulla, quasi.
5: E quindi secondo me ci sono stati vari momenti dove non ho percepito la situazione, cioè io avevo percepito il dramma che stava nascendo nel finale di Tudor. Nel finale di Tudor, io prima della conferenza stampa col Como, prima della partita col Como, scusate, e in conferenza ho detto mamma mia, qua ci facciamo male, partitaccia, e poi arriva 3 giorni dopo Madrid con lui che sostanzialmente parla malissimo della
6: di
5: dirigenza
6: tutti.
5: Davanti
6: di
5: alla
6: tutti.
5: Dirigenza. Cioè, sì. una roba incredibile. E quindi lì avevo avuto quella percezione. Qua non riesco a capire. Cioè, non riesco proprio a capire. Cioè, credo fermamente che lui abbiano le possibilità di migliorare questa squadra. Io sono convinto, lui è un ottimo allenatore. Io non posso, come ti dicevo ieri, non posso credere al pensiero esonero, queste robe qua, perché poi ovviamente i risultati, ci sono 2 partite, lo capiremo, noi dobbiamo ragionare partita per partita, giorno per giorno, e non possiamo andare oltre, però ecco, da un lato mi ha fatto pensare è tutto troppo sereno, tutto troppo famiglia del Mulino Bianco. Delle altre cose mi sono piaciute, il momento in cui mi sarei alzato a battere le mani è quando finalmente si è tolto i guanti bianchi per parlare di Cobb Mainers e l'ha bastonato. Ma non
6: e
5: perché
6: gli ha detto
5: ce l'abbia
6: una cosa ben importante, ben seria, cioè,
5: devi svegliarti, hai
6: devi
5: paura
6: svegliarti,
5: di svegliarti.
6: Perché puoi, ce l'hai quelle cose nella testa, nel corpo, in tutto, ce l'hai. Devi però tirarle fuori perché non se ne può più.
5: Esatto, e finalmente, perché una cosa che ho sempre pensato è che Spalletti comunque con alcuni giocatori ha sempre avuto, no, i guanti bianchissimi. Cioè, l'altro giorno critica Zegrova, e io non sono contro, te l'ho detto che comunque il pensiero è anche il mio, però
6: certo.
5: Critichi Zegrova che ti fa 2 gol e quasi te la ripiglia per i capelli, e non critichi con Mainers che è stato un fantasma. Allora lì ho detto, cavolo, bene,
6: ci sono figli
5: finalmente.
6: E figliastri, oh.
5: No, ho detto, finalmente, cioè, cerchiamo di, anche ad alcuni giocatori, di dire, oh, vediamoci un attimo, perché qua siamo buoni e cari, però poi in campo è un disastro. E chiudo, l'unica cosa che è forzata di campo, tu sai bene che io ho un... Cioè, a me piace molto Weston McKennie, però il messaggio che arriva ieri, calcisticamente parlando, è che senza McKennie noi non possiamo giocare.
6: Sì, perché lui dice McKennie gioca, cioè anzi non voleva dare la formazione fondamentalmente, l'ha detto anche abbastanza in maniera netta, poi però le domande che lo hanno ovviamente portato poi a dire qualcosa, in particolare appunto legato ad una zona del campo, si evince davvero come... Per Spalletti, ma non è una novità, cioè nel senso lo avevamo capito già l'anno scorso che per lui McKennie era vitale, quasi un figlio addirittura, cioè, e non soltanto perché fa sorridere e tiene alto il buon umore della squadra, ma perché evidentemente ci si è resi conto di come un alter ego non ci sia in questo momento, non c'è qualcuno
5: sì.
6: Che può fare il lavoro che fa McKennie. In alternativa,
5: sì, perché
6: altrimenti...
5: Adesso poi ti leggo un contenuto che ha fatto Antonio Corsa, che lui insieme a Glauco hanno un canale YouTube che si chiama Tutalks, e ha fatto questo contenuto qua su X, e ti farò vedere quel discorso che facevamo anche ieri sui nostri trequartisti. Quindi senza McKennie quante difficoltà ha avuto Colomwani anche a causa del lavoro dei nostri trequartisti. È il discorso di ieri, perché poi noi guardiamo Colomwani e cosa pensiamo? Facciamo il discorso del fantacalcio, al 9 ma non segna, poi però non guardiamo perché non segna. E adesso poi ti leggerò tutto. Permettimi solo di dire, Jerry, ascolta i miei discorsi, se no non ti rispondo. Ti do ancora 5 minuti, Jerry. Anzi, arriviamo alla
6: pausa.
5: Non
6: lo fate arrabbiare oggi, vi prego, perché c'ho l'ansia. Non lo fate arrabbiare oggi.
5: Anzi, ti do 10 minuti, Jerry, per riformulare, perché io ho detto questa cosa. Quindi non puoi sempre solo ascoltare un pezzo e poi partire. Mi raccomando,
6: cos'è
5: Jerry.
6: Cos'è scritto, Jerry? Dov'è?
5: No, non diamogli importanza. Fino a quando non riformulano, non gli daremo importanza noi.
9: Intanto lei prende...
6: Aspetta. Non lo so. Questo sarebbe Virgilio, Jerry?
5: Sì.
6: Ok,
5: sì. Allora,
6: okay.
5: Intanto che tu... Che ho ragione, se leggi il messaggio di Jerry sai che ho ragione.
6: Ora me lo leggo bene, però visto che stavamo parlando di McKay, entre quartisti, eccetera, questa ipotesi cambio a questo punto, perché alla fine questa mattina i campetti hanno tutti la stessa, più o meno la stessa formazione e soprattutto lo stesso modulo, un 3-4-2-1, scusami, Colomwani in panchina. Guardo ad esempio quella, la formazione proposta dal Tutto Sport, e questo centrocampo con quattro giocatori dietro ad Ale Begovic e con Seisao, che è una novità comunque per quest'anno, a livello di partenza, quantomeno a livello di partenza.
5: Sì, diciamo che per la formazione
6: cos'è,
5: siamo veramente...
6: È un dietro front? È un retrofront? È un...
5: Allora, in cos'è? Questo momento qua è un... Secondo
6: è nulla,
5: me cercare un equilibrio sulla linea mediana. La linea mediana è debole. Non debole a livello di tecnica in generale o di valutazione del giocatore. È debole nel coprire in situazioni di palla scoperta. Non dà... Okay. Non solo equilibrio, non fa schermo e la sensazione comunque dell'altro giorno è che il Sassuolo potesse farci male sempre. Quindi da questo punto di vista credo sia una ricerca, no, di un po' più di fisicità e di intensità nei duelli nella zona centrale per aiutare la difesa, per aiutare Lukumi, per aiutare Gatti che giocherà, ecco, lui è a posto. Diciamo, Giulia, che però oggi più che mai la formazione è veramente un rebus. Cioè, oggi dire la formazione provata ieri della Juventus è impossibile.
6: Ma è così importante, tra l'altro, secondo te? Cioè, è poi quello che veramente... porta un po' a così, che friccica un po' l'interesse del tifoso, la formazione?
5: Ma in giorno partita direi di
6: siamo
5: sì, perché
6: fissa
5: poi alla
6: con
5: fine...
6: sta formazione comunque.
5: Beh, io credo che se adesso no chiediamo ai nostri ascoltatori difesa 3, difesa 4, difesa 3, difesa 4 e viene fuori tanti pareri, no, discordanti sulla difesa 3, sulla difesa 4, su che tipo di gioco fare. Ecco, io la cosa che posso dirti è che ho studiato il NEC, e che so che ha questa pressione a centrocampo molto importante, cioè non ti lascia respiro. Ieri che ho visto anche l'allenamento, no, del NEC, 15 minuti aperti al pubblico, ho osservato come il loro torello era fatto proprio a livello di intensità, alla ricerca di una riaggressione, di liberarsi del pallone in maniera semplice, perché è questa riaggressione qui, quindi abituare chi non ha il pallone subito a riaggredire, invece chi ha il pallone a liberarsene in fretta per essere veloce, per cercare subito di andare a fare male. E avevano questi torelli fatti in tre stazioni da sei giocatori più uno in mezzo, proprio per la ricerca dell'intensità del pressing alto, e tengono la difesa molto alta, molto molto alta. Quindi questo porterà a fare delle scelte, delle valutazioni, e ovviamente no, la partita giovedì domenica ti obbliga a fare uno studio del minutaggio, uno studio del minutaggio, e quindi credo che questo porterà a fare dei cambi. Però dirti con certezza, giocheremo a tre? Non lo so. Dirti con certezza, giocheremo 4-2-3-1 nemmeno, ma non so neanche dirti se giocheremo 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-5-2. I moduli ovviamente servono più a noi, lo diciamo sempre, continueremo a farlo per tutta la stagione, però la struttura della Juventus oggi è davvero un rebus, perché se andiamo a analizzare ruolo per ruolo, abbiamo tutti i ballottaggi, da Grabar a Vicario...
6: Bremer, capire se...
5: No, Gatti gioca, ma se è linea 3 o linea 4. Quindi se è una linea 4, Bremer non gioca, ma se è una linea 3, Bremer gioca. A centrocampo puoi mettere McKennie, puoi mettere Sar, puoi mettere Commeiners, Douglas Luiz, o puoi addirittura scegliere due di questi e mettere McKennie alto. Cioè, ce ne sono gli esterni... Puoi far riposare qualcuno, puoi metterne altri, non ci sarà Zegrova, quindi uno te lo devi tenere dalla panchina. E poi Voltemade, Colomoni, siamo veramente in una situazione dove oggi io mi aspetto delle novità e mi aspetto che Spalletti possa sorprendermi. Anzi, ti dirò, lo spero.
6: Lo speri, anche perché sarebbe forse quella, così, quell'incentivo in più anche per i 40.000 che sono attesi allo stadio. Questa è un'altra grandissima conferma, credo, nonostante la sconfitta, nonostante la voglia di criticare, comunque è bello vedere come il pubblico non smetta di voler andare a vedere la partita. L'importante è poi, credo, anche viverla serenamente nell'arco dei 90 minuti. Poi ieri ho visto anche un po' di Milan, ieri sera, qualche pezzo ogni tanto mettevo, poi è uscita una delle mie serie preferite, quindi sto riprendendo a guardare quella, quindi
5: quale?
6: Fauda. Bellissimo,
5: non
6: su
5: l'ho
6: Netflix.
5: Visto, non l'ho visto.
6: No,
5: non l'ho
6: stupenda, visto. Stupenda. Quelle cose,
5: la guarda anche
6: Iva. Cose bellissime. Bellissima. Quindi è uscita adesso, e poi tra l'altro domani invece esce Mobland per gli amanti, altra serie pazzesca con Pierce Brosnan. Dicevo, mi ha stupito leggere questa mattina poi una frase in particolare di Amorin: la rosa è in parte non adatta a me, mi serve tempo. Sono parole forti anche queste, cioè tu immaginati uno Spalletti che adesso, nonostante tutto, nonostante i 50 milioni spesi per Colomuani eccetera, alcune conferme eccetera, immagina se dicesse una frase del genere in un post partita, magari con una partita ovviamente non andata benissimo. Cosa mai succederebbe? Gli taglierebbero la testa, probabilmente.
9: Facce belle rilassate, ma... bello.
5: Costa. Speriamo. Ma guarda, il ruolo dell'allenatore, soprattutto quando vai Juve, Milan, Inter, dall'altra parte forse un diverso, e hai un'esposizione mediatica veramente dominante.
6: Vabbè,
5: quindi,
6: certo.
5: Quindi è quello che dicevo ieri di Gasperini, no? Perché Gasperini, io l'ho sempre visto litigare con qualcuno durante le conferenze stampa, ma proprio apertamente, e alla Juve non puoi farlo. Alla Juve non puoi farlo perché comunque è diverso il modo, no, di trattare la Juventus, e i nostri tifosi lo sanno bene, perché è una cosa che ferisce gran parte dei nostri tifosi. Quindi quello che posso dirti è che Amorim ha coraggio. Io questo lo vedo
6: del genere? A dire una frase così?
5: A dire una frase del genere, ma a fare determinate cose. Poi non ho ancora capito il reale valore di questo allenatore, perché è arrivato, no, da un fan prodige allo United e ha fatto dei disastri, e adesso invece comunque è arrivato in maniera diversa al Milan, no? Sotto traccia, come ultima scelta, però Giulia, lui sabato, pronti via al 46esimo, tira via Modric per Musa, che lo scorso anno faceva panchina all'Atalanta, e comunque il Milan reagisce e porta a casa un punto insperato. Ieri comunque Modric sta in panchina tutta la partita, se non ho visto male, sì, io non ho seguito la partita, ma tutta la partita in panchina ho letto, e comunque Modric tutta una partita in panchina e perdi 2-0 in casa, è un rischio. E quindi è lì che ti dico, è coraggioso, ha questa idea e ha questa voglia, no, di entrare a gamba tesa. Per quanto ho scoperto negli ultimi anni nel mondo Juve, questo atteggiamento qua è pericolosissimo. Nelle grandi squadre, anche nei momenti di difficoltà, quindi nei momenti un po' di vuoto di potere.
6: E lì che cosa fa la differenza? L'esperienza dell'allenatore?
5: Secondo me i rapporti umani. Eccola.
6: In che senso?
5: Perché alla fine il calciatore, comunque, se ti gira le spalle è finita.
6: Ah, ok. Quindi saper mantenere un determinato atteggiamento anche fuori dal campo, magari non soltanto, perché è normale, credo, no, durante gli allenamenti, magari prendersi a brutte parole o essere criticati, spronati, tutto quello che vuoi. Poi l'importante è che fuori però vada tutto bene. Era un po' quello che mi ha deluso di Thiago Motta, ad esempio. Io non so se Amorin può essere una sua emulazione, però di base quanto più mi ha deluso di Thiago Motta è stato proprio a livello umano questo non rapporto che poi ci hanno raccontato essersi instaurato col gruppo, oltre che anche un po' con la stampa, eccetera.
5: Tranne con me.
6: Mi è piaciuto tantissimo. Vabbè, con te, perché tu comunque hai un certo modo di fare, hai questo bel sorriso, sei biondo, bello, quindi giustamente...
5: Costa, puoi campionare tutta questa descrizione e gentilmente mandarmi questo
6: estratto. Se la metti come suoneria.
5: No, così quando sono triste deciderò di ascoltarmi, no, questa
10: è tutta una bugia.
5: C'è la gente che parla allo specchio per motivarsi, no, hai presente? Che si incita, sì, questo gentile,
6: sono forte, io sono bello.
5: Esatto, io ho un mio compagno di calcio che mi racconta queste cose e io impazzisco per questo tipo di atteggiamento. Ecco, io ascolterò l'estratto di una trasmissione di Giulia Borletto. Ecco.
6: Che stupido che sei. Ci sentiamo tra poco.
11: Il club degli inviati.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al 16esimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gilak che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltimade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
10: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
14: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, qui c'è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una meravigliosa
7: Giulia Borletto. Buon giovedì, ragazzi. Che 17 giovedì, non venerdì. Questo è già importante.
6: Giulia,
7: ascoltiamo qualcosa?
6: Vuoi che ti legga prima di ascoltare? Così magari ci mandano poi anche dei messaggi su questo. Dei numeri su Colomuani?
7: Il numero di telefono? Cosa fai? Cosa dai?
6: No, dei numeri delle partite, perché non riceve i palloni, come mai non sta segnando.
7: Vuoi delle spiegazioni
6: tecniche? Allora,
7: se ci riesci.
6: Colomuani ha giocato nelle prime quattro giornate 360 minuti. Secondo te quanti tiri in porta ha fatto?
7: Allora, aspetta, ha giocato 360 minuti, quanti tiri in porta ha fatto? Ne avrà fatti 3? 4?
6: 5.
7: Vabbè, ci sono andata vicino.
6: 5. Solo 3 arrivano su assist di un compagno, quindi Douglas Luiz, Bremer involontario su corner, Frosinone, e Nico Gonzalez. Solo 3 da assist. Poi c'è un'altra occasione che però non viene conteggiata, perché è un lancio di Douglas per Colomuani, quella no, della spinta poi di Ghila.
7: Ok.
6: Quindi nessuna delle 5 conclusioni a rete di Colomuani arriva da un esterno offensivo e da altre quarti.
7: Che vuol altre dire?
6: Magari
7: quindi,
6: sì, perché c'è Nico. Quindi vuol dire, quindi, che il
7: questo,
6: gioco delle corsie laterali
7: non,
6: Giulia,
7: va.
6: Quindi, che tendenzialmente deve essere fatto in funzione dell'attaccante, non è un gioco che aiuta il nostro numero 9 a fare gol. E questo, visto che so che mi hai mandato anche una cosa proprio su David, e ce l'ho scritto anche un amico di Twitch.
7: Nell'ultima parte,
6: esatto,
7: di trasmissione di questo poi.
6: E visto che ce lo chiede anche un amico di Twitch, questa è una spiegazione delle difficoltà attuali, una delle spiegazioni delle difficoltà

0: attuali del nostro numero 9, da David a Openda a Vlahovic e adesso Colomouani, legate al fatto che comunque il 9 della Juventus è un giocatore che non viene aiutato dalla squadra per realizzare dei gol. Questo, adesso ti aggiorno anche questi altri numeri.
1: Forte, forte.
0: Allora, Colomouani sta producendo appena, ed è bassissimo, adesso ti spiegherò anche perché, 1,25 tiri e ha un XG, quindi occasioni, gol,
1: Expected goal.
0: esatto, di 0,22. Di
1: Se mai
0: 0,22
1: sentito.
0: in 90 minuti. Per cercare, no, un paragone, questi poi sono dati Opta, Malen produce 6,0 tiri e ha un XG di 1,49.
1: Male, ormai è
0: Thuram,
1: diventato il
0: 7.
1: metro di giudizio generale della Serie A,
0: E non
1: ovviamente.
0: è neanche il più alto, perché Thuram addirittura 7,7, 1,24 di XG. Lautaro 6,2 di tiri e 1,18 di XG. Ma esempio Noslin, attaccante della Lazio, produce 2,5 ed è 0,9. Adesso ho modificato, 0,80 è qualcosa. Duvicas, che gioca, e
1: Vai.
0: Duvicas è 3,6, quindi già superiore a quello che comunque stanno facendo cioè, il gioco, no, della Juventus. E questo è per spiegare, no, che ha avuto delle occasioni e le ha anche sprecate. Però, insomma, non stiamo realmente. Cioè, la domanda da farsi in questo momento. Poi io so che c'è qualcuno che magari per antipatia, perché non è mai piaciuto, perché non l'ha mai voluto, e dice: non è un 9, non è un 9, non è un 9. Ma la vera domanda è: noi stiamo giocando per il numero 9? Noi stiamo mettendo nelle condizioni il nostro numero 9 di segnare? E
1: Ma,
0: no.
1: caro Camillo,
0: No.
1: non è qualcosa, non è una novità questa, perché insomma il problema più grande è che sono anni e anni che ci portiamo dietro questa difficoltà di far segnare il numero 9, che è stato negli ultimi anni casualmente poi sempre Vlahovic, ma anche precedentemente la piccola parentesi di Ken, quando c'era Morata, però si segnava sempre con giocatori che di base costruivano qualcosa da sé, più che poi ogni tanto capitava, cioè non è che stiamo adesso demonizzando tutto, però ecco, visto che buttiamo in mezzo anche lui, buttiamo in mezzo anche Ninori in questo bellissimo discorso con dati carta canta, insomma, no? Come si suol
0: Buongiorno
1: dire. Nino, buongiorno. Buongiorno.
2: Giulia, ciao Camillo, buona giornata a tutti gli amici in
1: Non so
2: ascolto,
1: se stavi
2: naturalmente.
1: ascoltando cosa
2: Sì,
1: stava
2: ancora una. Ho
1: elencando
2: ascoltato
1: Camillo.
2: l'ultima parte. Sì, ho ascoltato
0: Ho
2: l'ultima
0: un'altra
2: parte.
0: specifica, così do anche
1: Vai,
0: per qua
1: vai.
0: ho anche altri numeri legati poi al 9, ma rischia di diventare molto lunga, però questo è un lavoro fatto da Antonio Corsa, io lo sto riprendendo, non è solo mio, però potete trovarlo anche con i numeri Opta. Questa cosa qua, tra l'altro, sta portando, perché poi ci scrive anche Claudio da Viareggio, che sta generando, no, dibattito, e tanti in questo momento stanno dicendo: perché giochiamo con gli esterni a piede invertito? E so che è un tema anche che piace a Nino. Ecco, questa situazione qua dell'esterno a piede invertito sta portando paradossalmente a far tirare tantissimo gli esterni. E mai Colomouani. E
2: Certo,
0: mai Colomouani.
2: certo.
0: E gli esterni in queste 4 giornate hanno tirato 25 volte in porta, che è tanto per la Serie A e per il modo, no, in cui alcune squadre ci hanno affrontato, e di cui 11 da fuori area. Quindi hai più o meno un XG totale di 1,8, che è molto più elevato rispetto agli XG di Colomouani. E questi 25 tiri comunque hanno portato a due gol, perché sono i due gol di Edo Zegrova nella partita contro il Sassuolo.
2: Sì,
0: Perciò stiamo
2: stavo
0: giocando
2: pensando.
0: in maniera dissociativa su Colomouani.
2: Assolutamente, sì,
0: E le
2: assolutamente, sì.
0: occasioni sono arrivate con McKennie in campo, anche se McKennie non ha mai passato la palla per questi 5 tiri totali in stagione di Colomoni, ma gli esterni stanno facendo un gioco per loro, non per la
2: Ascolta,
0: punta, ed
2: non
0: è
1: per la punta.
0: il motivo
2: Allora, il
0: per cui
2: problema
0: da un
2: credo.
0: anno a questa parte non segniamo.
2: Sì, ma il problema credo che sia ormai, non è solo da un anno in realtà, perché anche negli anni precedenti comunque qualche problemino lì davanti l'abbiamo avuto. Il punto qual è? Che noi giochiamo con un baricentro molto alto, no? Molto alto, nel senso che Spalletti ha sempre detto che noi dobbiamo occupare la metà campo avversaria. Non fa magari i discorsi che hanno fatto altri allenatori del tipo aggredire il portatore di palla avversario, eccetera. Però comunque si è sempre insistito sul fatto che bisogna occupare la metà campo avversaria. Il problema è che noi la occupiamo, ma mediamente non sappiamo che farci, nel senso che non abbiamo giocatori, salvo qualche piccola eccezione, non abbiamo giocatori abili nello stretto, non abbiamo giocatori veloci, se non un paio di quelli che in questo momento sono assenti, così come non abbiamo giocatori molto bravi nel fraseggio e nel triangolare, soprattutto negli spazi brevi. Abbiamo dei giocatori con delle caratteristiche opposte, in questo momento poi particolare, evidentemente, no? Allora, prendiamone atto intanto, se non vogliamo, cioè, se vogliamo smetterla di farci infilare da chiunque, dobbiamo probabilmente abbassare il baricentro in modo tale da ridurre gli spazi da difendere dietro, anche perché difendere dietro senza Locatelli diventa davvero difficile, senza Locatelli che schermi la difesa. E quindi se riduciamo, abbassiamo il baricentro, è evidente che aumentiamo gli spazi davanti. Credo di aver già detto in altre occasioni che Colomani è un giocatore che ha bisogno di spazi là davanti, non ha bisogno di esterni che gli girino intorno o robe di questo genere. Se vogliamo aumentare gli spazi davanti a favore degli attaccanti, probabilmente dobbiamo cominciare a giocare un po' più indietro. È brutto da dire, lo so. Però, accidenti, io guardo i numeri e leggo Nico Gonzalez, Cobb Miners, Gatti e 2 volte Jegrova. Praticamente gli esuberi che sono rimasti, quelli che non volevamo più, hanno segnato. E hanno segnato solo loro, perché l'unico gol fatto da uno che non era considerato un esubero è stato quello di Bremer. Gli
0: Che
2: altri
0: poi
2: esuberi?
0: Nino, che
2: Sì,
0: poi Nino,
2: appunto.
0: se fosse
1: Se
0: arrivata
1: anche lì fo
0: l'offerta,
1: se fosse arrivata l'offerta sarebbe è stato un esubero
2: Esatto.
1: anche lui poi alla fine.
2: La curiosità qual è? Che gli altri esuberi, invece, quelli che siamo riusciti a mandare via, quelli altrove segnano e giocano pure bene, no? Allora, a me viene il dubbio che forse a guidarli o a bocciarli in qualche caso ci sia stato qualcuno che forse ha fatto meno bene di loro, diciamo così. Allora, assolutamente io non voglio dare colpe all'allenatore, nel senso che Spalletti non è tutta colpa sua, ovviamente. Ma in questo momento è colpa anche sua, nel senso che ci vuole tempo, ok, però sono passati 11 mesi dal suo arrivo. Io di miglioramenti concreti da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del come occupare gli spazi, fino ad ora non ne ho ancora visti molti, né come gioco, nemmeno nella mentalità, tra parentesi. Non parliamo degli obiettivi, perché su quelli è meglio stendere un velo pietoso, ce n'erano due da raggiungere, anzi uno, ed è stato fallito. Però attenzione, non facciamoci di nuovo guidare dalla frustrazione, dal fanatismo, perché sento parlare di cambi in corsa e robe di questo genere. Signori, siamo a settembre, abbiamo giocato 4 partite in stagione ed è arrivata la prima sconfitta. Attenzione, 4 partite in mezzo a 1.000 difficoltà,
1: Tra
2: 10,
1: l'altro.
2: 11 assenti, robe di questo genere, no? Era la quarta partita stagionale, quella di stasera sarà la quinta. Non possiamo permetterci voci su cambi di panchina, eccessi di impulsività, di isteria. È chiaro che alla fine della partita dell'altra sera io ero incazzato come una iena, perché ho visto una partita che abbiamo per la cronaca dominato, perché abbiamo anche attaccato molto più del solito, abbiamo anche tirato in porta più spesso del solito, non il centravanti, ma qualcuno ha tirato in porta. L'abbiamo buttata via male, malissimo. Nel senso che non abbiamo imparato né i giocatori né l'allenatore, non abbiamo imparato dai nostri errori. Nel senso che, accidenti, è possibile, io non capisco nulla di calcio, non sono nessuno, ma perfino io che non sono nessuno mi accorgo che il Sassuolo per tutta la partita è ripartito sempre nello stesso modo, dal primo all'ultimo minuto. Ma è possibile che un allenatore di grande esperienza non sappia trovare dei correttivi? È possibile che un allenatore di grande esperienza gli conceda sempre l'infilata? Poi per carità, ci sta che alla fine abbia voluto provare a vincerla e mi sembra anche giusto aver voluto provare a vincerla. Però ci sono i momenti all'interno delle partite, mi ricordo di un allenatore che parlava di leggere le partite e leggere i momenti all'interno delle partite. Ci sono evidentemente anche i momenti in cui probabilmente ti conviene accontentarti, diciamo così, no? Allora, tornando a noi, niente impulsività, niente isteria, nel senso che non è tutto sbagliato, tutto da rifare, come diceva Bartali, un ciclista degli anni 40-50. Noi negli ultimi anni abbiamo centrifugato dirigenti, allenatori, giocatori. Qual è stato il risultato? Che abbiamo perso sempre di più competitività, abbiamo
1: E
2: perso
1: perso
2: sempre di più
1: tempo anche, perso
2: tempo
1: tempo
2: e anche denaro, oltre che
1: e
2: tempo, perché
1: denaro
2: il tempo e
1: soprattutto.
2: denaro, noi per non sbagliare abbiamo perso sia il tempo che il denaro, no? Allora il punto è, se continuiamo a fare le stesse cose, ovvero ad agire non avendo pazienza, ad agire come dire, sull'impulso della frustrazione del momento, eccetera, eccetera, e quindi a non dare continuità a ciò che stiamo facendo, io credo che il futuro non possa riservarci dei grandi miglioramenti, dei grandi cambiamenti, no?
1: Nino,
2: Probabilmente è
1: scusami,
2: ora di
1: quando
2: provare a dare
1: Spalletti,
2: continuità.
1: infatti, quando Spalletti poi dice io ho questo rapporto meraviglioso con Carnevali, siamo molto amici, lo stimo tanto, lui vuole che io sia in un modo e io proverò in tutto, in tutti i modi possibili, mi ripeto, e immaginabili, ad esserlo. Cosa intende secondo te? Cioè, che cosa apre un po' il suo cuore in questo, no? E dice io posso essere meglio di questo, lo fa per, scusate il termine, paraculaggine o ci crede veramente, può cambiare, può migliorare? Anche un
2: Secondo me
1: tecnico
2: tutte.
1: ha più di 60 anni.
2: Secondo me tutte e due le cose. Secondo me tutte e due le cose. Ammetto che io ho delle serissime difficoltà a seguire le conferenze stampa di Spalletti, infatti non
1: Non
2: ne ho
1: solo tu.
2: sentita una volta e ho detto basta, per carità. Ma
0: Pensa a chi deve
2: perché?
0: ribatterle, pensa a chi deve ribatterle. È
2: Esatto. Ma
0: divertentissimo.
2: il punto qual è? Allora, Spalletti è sicuramente testardo, è sicuramente presuntuoso, ma soprattutto è parolaio, no? E quindi è difficile seguirlo. Scusate un attimo, ci sono dei rumori molesti, mi rendo conto.
0: C'è
2: No,
0: qualcuno
2: ma
0: che vuole dire la sua? fai abbaiare, anzi, qua siamo amici degli animali, vai Nino, non c'è problema.
2: È il
0: Pet
2: cagnetto di mio
0: friendly noi.
2: figlio, è il cagnetto di
1: Siamo
2: mio figlio,
1: pet
2: il quale mio
1: friendly,
2: figlio
1: tranquillo.
2: oggi è impegnato e quindi io ce l'ho qui intorno, che è
1: Fai il
2: piccino, per
1: nonno,
2: carità, ma
1: bravo.
2: si fa.
1: Fai il
2: Si fa
1: nonno.
2: vabbè, nonno di nipoti pelosi, anche no, dai. Vabbè, a parte gli scherzi. Tornando a noi, quindi io credo che Spalletti comunque da questo punto di vista sia sincero e credo anche che davvero, pur con tutti i suoi errori, pur con tutta la sua testardaggine, la presunzione, eccetera, eccetera, in questo momento non ci convenga davvero andare a cercare altre storie, a parte che non abbiamo i soldi per farlo, ma quando anche ce li avessimo, ripeto, ne abbiamo già tritati troppi, sia di dirigenti, sia di allenatori e sia di giocatori, perché poi alla fine, insomma, dobbiamo semplicemente prendere atto del fatto che abbiamo dei giocatori, e lui soprattutto deve farlo, abbiamo dei giocatori che hanno delle caratteristiche, si può dire, opposte a quelle che Spalletti vorrebbe quando parla di occupare la metà campo avversaria, eccetera, eccetera. Abbiamo dei giocatori che hanno delle caratteristiche che ci farebbero giocare benissimo, secondo me, giocando indietro e in contropiede. Però vabbè, il punto è, però bisogna prenderne atto perché a maggior ragione se giochi contro squadre rognose, e Sassuolo sicuramente faceva parte del novero delle squadre rognose, quindi quelle che sanno tutto sommato bene difendersi, ma soprattutto che hanno i giocatori per ripartire con velocità. Contro quelli è dura, perché noi i giocatori per ripartire con velocità li avremmo anche, se invece li abbiamo impegnati a stare lì, a passarsi la palla sulla tre quarti avversaria, lateralmente, lentamente, a volte anche indietro, allora è chiaro che i numeri dei nostri attaccanti non saranno certo quelli che gli stessi attaccanti otterrebbero e hanno ottenuto da altre parti, perché poi è questo che a me fa arrabbiare, no? Cioè, David non è diventato un fenomeno in queste 2 settimane. David per me è
0: No,
2: ancora il
0: no.
2: giocatore che Allora, non è un fenomeno oggi, ma non era nemmeno così scarso prima, evidentemente. Probabilmente va lo stesso per Open Data, per Vlahovic, eccetera, eccetera. Anzi, per Vlahovic sicuramente l'ha dimostrato negli anni, insomma. Quindi, il punto è, i giocatori vanno adoperati per le caratteristiche che hanno loro, non per quello che l'allenatore vorrebbe che facessero. Ci sta che l'allenatore abbia una, tra virgolette, sua idea di gioco, anche se io, quando sento un allenatore dire il mio calcio, la mia idea di calcio, ammetto che faccio dei gesti che per fortuna siamo in radio e quindi non si vedono, nel senso che
1: Tu,
2: non...
1: io, noi se li facciamo si vede, è un problema, quindi falli pure
0: sì,
1: tu per
0: sì.
1: noi.
0: Va.
2: No,
0: Nino,
2: nel
0: ti
2: senso
0: chiedo.
2: che non esiste il mio calcio, il calcio di uno, il calcio... esiste il calcio, nel calcio bisogna vincere, per vincere bisogna fare un gol più dell'altro o subirne uno meno dell'avversario, dipende da che parte uno la guarda. Ma per arrivarci ci sono mille strade, evidentemente. Il mio calcio, no, non ha inventato niente. Questo non è riferito a Spalletti in particolare, è riferito a decine di allenatori che abbiamo purtroppo in qualche caso avuto anche noi, insomma.
0: Nino, ti chiedo invece per la partita di questa sera, si riparla della difesa 3,
2: Sì.
0: c'è anche il dubbio difesa 4, diciamo che la formazione oggi è un bel rebus, potrebbe veramente venire fuori qualsiasi cosa. Questo possibile passaggio alla difesa 3 lo vedi come un passo indietro, perché comunque il calcio sta andando su una direzione diversa, la direzione della difesa 4 con i terzini che spingono. Con altro o invece lo trovi un compromesso in questo momento obbligato, cioè obbligato anche per la Juventus e per Spalletti perché sostanzialmente la mediana è debole, è
1: Sono tante
0: difensivamente
1: assenze, sì.
0: debole.
2: Allora, diciamo che in realtà sarebbe un passo indietro, tutto sommato. A maggior ragione se fai non 3-5-2 ma 3-4-2-1 come ho letto e sentito da qualche parte, quello è sicuramente un passo indietro, perché comunque non migliori in realtà più di tanto la situazione a centrocampo, perché i centrali di centrocampo sempre due restano. In ogni caso i due che prima facevano i terzini adesso fanno i laterali, quindi sostanzialmente non cambia quasi nulla. Da questo punto di vista, cambia il fatto che è un difensore in più, questo sì, e probabilmente hai un giocatore in meno davanti per andare a fare quel giro palla di cui parlavo prima, quel giro palla sostanzialmente sterile, lento, fatto di passaggi in orizzontale, spesso di passaggi indietro, fatto dell'esterno ala, dell'ala d'attacco, diciamo, che essendo a piede invertito deve arrivare fino sul fondo e poi portarsi la palla sull'altro piede per tentare di fare qualcosa. Se il tutto venisse, come dire, seguito dall'avere dentro all'area un bel bestione, no? Uno che fa sportellate con gli avversari, eccetera, eccetera, e che quindi permetta ai due trequartisti, a quel punto saranno, immagino, di inserirsi, a patto di avere i tempi giusti per farlo. Ci può stare, secondo me. Io non conosco il NEC, la squadra del nostro avversario, per cui non so come loro giochino, eccetera, eccetera.
0: Difesa molto
2: Però so
0: alta e
2: come.
0: pressing. Difesa molto alta e
2: Perfetto.
0: pressing.
2: Difesa molto
0: Questo.
2: alta, allora noi dobbiamo partire da dietro, dobbiamo abbassare il baricentro, come dicevo fin dall'inizio. Insomma, noi dobbiamo abbassare il baricentro perché non abbiamo i giocatori per andare a sfondare chissà che cosa, insomma. Abbiamo i giocatori per ripartire veloci, sì, ma con dello spazio davanti, insomma.
1: Ma
2: A me
1: qualcuno se
2: affascina
1: la
2: l'idea.
1: prende se io dico che io non sapevo che esistesse il NEC? Qualcuno si offende? Cioè, una squadra di
0: Beh,
1: cui non
0: sì.
1: conosce?
0: Sì.
1: Sì,
0: Sì,
1: qualcuno
0: io
1: si
0: mi offendo.
1: offende. Vabbè, ho capito, però adesso stiamo
0: Io mi
1: parlando di una
0: offendo.
1: squadra che per
0: Io
1: carità è
0: mi
1: arrivata
0: offendo.
1: terza l'anno scorso nel campionato olandese, tutto quello che vuoi, ma stiamo parlando di qualcosa che fa paura, la difesa del
2: No,
1: NEC e il NEC.
2: non può
1: Quindi
2: far paura, così come non ci
1: volevo
2: possono
1: dire
2: far paura,
1: quello.
2: sono d'accordo con te, non ci può far paura e secondo me non ci possono far paura neanche le altre squadre che sono in Europa League, perché accidenti, allora nel momento in cui
1: Solo
2: poi
1: il
2: ne incontriamo
1: Benfica.
2: qualcuno.
1: È già successo troppe volte che una portoghese rovinasse i piani, solo del Benfica
2: Ma
1: ho paura.
2: soprattutto il Benfica, non solo una portoghese in generale, perché è vero, è successo anche col Porto, eccetera, ma il Benfica è veramente una specie di bestia nera, comunque sia. Quindi il Benfica probabilmente un po' di fastidio ce lo potrà dare quando ci arriveremo, attenzione, perché è ancora molto lunga
1: È
2: quella di
1: ancora
2: questa sera, la
1: lunga.
2: prima partita. Io sono fiducioso da questo punto di vista e lo ripeto, sono fiducioso anche in campionato, perché comunque sia. Ci sono ancora un centinaio di punti a disposizione in campionato e abbiamo tutte le possibilità, perché 34 per 3 fa credo 102, e abbiamo tutte le possibilità di giocarci delle partite, insomma, anche contro le squadre più celebrate. L'importante è che impariamo a sfruttare i nostri punti di forza, cercando di evitare di scimmiottare gli avversari, perché poi alla fine quello è. Quindi sfruttare i nostri punti di forza e sfruttare evidentemente i punti deboli degli avversari. Ma per questo bisogna essere furbi, bisogna, lo ripeto per l'ennesima volta, abbassare il baricentro, riduciamo gli spazi da difendere, anche perché dietro senza Locatelli non ce la facciamo a difendere gli spazi da fra centrocampo sulla nostra tre quarti, diciamo così. E dobbiamo aumentare gli spazi a disposizione davanti. E se ci mettiamo un po' meno di gente davanti, forse aumentiamo gli spazi a disposizione.
1: Grazie Nino!
2: Ragazzi,
1: Grazie
2: grazie a
1: Nino!
2: voi. Grazie, buona giornata. Ciao Camillo, ciao Giulia e arrivederci anche a tutti gli amici
1: Alla prossima!
2: d'ascolto.
1: Salutaci il
2: Senz'altro,
1: cagnetto!
2: senz'altro, alla prossima.
1: Grazie a
0: Ciao
1: Ninori,
0: Nino.
1: alla prossima! Grazie, come sempre, una bella chiacchierata legata alla tattica. Mi è piaciuta un sacco. Devi finire
0: No,
1: ancora qualcosa poi?
0: sì,
1: C'è
0: devo
1: ancora
0: dire
1: da
0: questa cosa, anche
1: reggere?
0: se siamo... No, devo dire questa cosa. Per favore, prenditi un minuto per salutare tutti gli abitanti e i tifosi simpatizzanti, amici olandesi
1: Del
0: del NEC.
1: NEC.
0: Sì.
1: Totalmente, ti dico anche questa, poi andiamo in pausa. Mia mamma ieri mi ha scritto che ha visto un sacco di tifosi del NEC in giro per Torino e mi ha detto non avevano proprio delle belle facce.
0: È importante
1: Quindi
0: che nessuno abbia importunato la signora Chiara.
1: saluto
0: Esatto.
1: anche loro. Andiamo in
0: A
1: pausa,
0: tra
1: tra
0: poco.
1: poco.
3: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
4: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
5: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
4: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in Via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. Sette gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua, nonostante non avesse il porto d'armi.
5: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
4: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale, solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulia Borletto. Sorriso perfetto. Dove passi tu lasci sempre un po' d'affetto
8: come il petalo di una rosa.
1: Ho tremato perché il mio cognome è stato oggetto spesso anche di frasi non proprio così carine, però grazie cuoricino Camillo, questa è stata veramente una bellissima. Vorrei
0: sorriso perfetto dove passi tu lasci sempre un po' d'affetto.
1: Un vedi? Po' di olezzo anche se vuoi.
0: Provolone. Provolone.
1: No, però mi è piaciuta molto. Vorrei essere presentata sempre in questo modo. Grazie.
0: Aspetta che mi salvo la filastrocca allora.
1: Salvala. Stampatela.
0: Mi dimentico subito, me la dimentico subito domani.
1: Stampatela, stampa. No, domani la dici da solo, ricordati, perché non ti dimenticare
0: che mamma mia,
1: domani, domani, ma so che
0: Costa,
1: sei talmente bravo
0: domani
1: che...
0: siamo soli e
1: se
0: vai.
1: Vi lascio tra maschi fare tutte le vostre
0: stranamente
1: sozzerie,
0: quando c'è il fantacalcio, quando c'è il fantacalcio, stranamente
9: pam, si va dentro.
1: Mi tiro,
0: ti sei
1: mi
0: data
1: tiro
0: malata
1: indietro
0: col pantacalcio.
1: Immediatamente.
0: Mamma mia. Domani mandaci un vocale, però dai, mandaci un vocale di saluti.
1: Come minimo, un bel video di saluti. Senti, Alberto dice: saranno 5 anni che sento le stesse cose dei passaggi laterali per un centravanti che non abbiamo. Ma ce ne rendiamo conto?
0: Noi... Ma secondo me abbiamo sia il centravanti, ma siamo una squadra, forse sarebbe meglio dire non siamo squadra. Ho anche altri numeri su Colomani, se vuoi. Sempre molto dettagliati, sempre molto dettagliati.
1: Mi sembra che siano stati esaustivi i primi dati già.
0: Sì, però è quello.
1: Rendano l'idea.
0: C'è poco da dire, siamo poco squadra. Quando vedi il City è in funzione di Haaland. Noi già con Ronaldo non riuscivamo a far gol semplici a Ronaldo. Quante volte noi i primi
1: da solo,
0: anni
1: spesso.
0: I primi anni eravamo qua a dire però fa sempre gol bellissimi, non ne fa mai uno brutto. Uno brutto. Quindi in questo caso noi da lì probabilmente abbiamo interrotto la nostra capacità di far segnare la
1: creare. Sì, perché tanto ne avevi uno che segnava da solo, quindi non aveva bisogno, ma più volte questa frase l'ho anche sentita dire, non ricordo se esattamente da chi era nel mondo Juve o semplicemente da chi il mondo Juve lo osserva come magari noi, quindi addetti ai lavori. Una delle grandi pecche del periodo Ronaldo è stato che i compagni di reparto hanno un po' così disimparato a creare l'azione da gol, perché tanto c'era lui che la palla la prendeva e qualcosa da solo faceva sempre. Non adesso basta dare colpa a Ronaldo tra colpe economiche, colpe strutturali, di tutto, però è vero, sono d'accordo su questa visione. Comunque fa strano perché ormai sono passati 6 anni, cioè 5 anni, scusami, più tra una cosa e l'altra, quindi dovresti essere riuscito, no? Nel giro di un po' di primavere a rimettere le cose a posto.
0: Stavo pensando proprio in questo momento qua, no? A Dybala. Perché stavo pensando che è un po' della fortuna di Malen e Paolo Dybala, no?
1: Vero.
0: Ma anche
1: soprattutto adesso,
0: cosa...
1: soprattutto a quest'inizio del campionato.
0: Sulè è un altro che gioca per l'attaccante, non è un egoista, non è... Invece il Dybala della Juve non era un Dybala da tanti assist, adesso non ho voglia di andare a cercare i numeri, però non mi ricordo un Dybala in tutte le stagioni con un elevatissimo numero di assist.
1: Credo aveva un altro
0: delle
1: ruolo,
0: cose...
1: forse aveva
0: esatto,
1: un altro ruolo
0: imputate.
1: Semplicemente.
0: Poi era... anche un altro Dybala, giovane.
1: Era un Dybala più giovane.
0: Il primo anno segna da 9, Dybala. Primo anno segna da 9. Quindi in quel caso lì avevamo Pogba, primo anno di Dybala, che tra l'altro è quella maglia che hai tu, che tra l'altro a me piaceva tantissimo, tantissimo, quella che è lì
1: era
0: dietro.
1: Era l'anno post Berlino.
0: Esatto, ce l'ho anche. Ecco, lì avevamo Pogba. Pogba chiude la stagione 10 gol, 10 assist. E Pogba era uno straordinario passatore, passatemi il
1: era
0: termine.
1: Un commeners ultimo anno Atalanta, quel Pogba?
0: No, non te lo
1: ultimo
0: permetto.
1: Ultimo anno all'Atalanta, ho detto, ha fatto 10 gol, 12 gol e 10 assist.
0: No, non puoi paragonare un giocatore che per me è paragonabile a quasi a LeBron James, Poi purtroppo si è perso anche perché non ha un ginocchio sostanzialmente. Non ce la faccio. Non me li puoi mettere nella stessa frase. Però no, non ce la faccio. Però ecco, a noi manca quella
1: alzato
0: roba
1: dalla
0: lì.
1: sedia, si è
0: Sì, sì,
1: alzato
0: sì,
1: dalla
0: sì. No,
1: sedia,
0: guarda che mi
1: impazzito.
0: tocca Pogba. Io non nego che io ho pianto all'addio di Pogba.
1: Io solo per Del Piero pianto, mi spiace. Solo per Del
0: No,
1: Piero.
0: anche per Del Piero ho detto delle robe che
1: Solo per lui. Solo per lui. Ecco.
0: soltanto un giorno mia sorella racconterà quella mia giornata, soltanto un giorno darò i diritti a mia sorella
1: Povera
0: di
1: donna,
0: raccontare,
1: povera
0: cioè,
1: donna.
0: è questa roba qua, e quindi ti dico, no, io per Pogba ho sofferto tanto, ma in questa Juve, Giulia, manca un giocatore bravo a passare la palla, a capire i tempi, no? Ti faccio un esempio. Milan molto chiuso, Douglas Luiz azzecca i tempi e manda in porta con Seisao, ma con Seisao non guarda mai in quella situazione lì, anche perché è una frazione, è un minimo momento,
1: Sì.
0: non guarda mai che lì, con un tocco semplice semplice, Colomouani segna. La grandezza del City, la grandezza del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco, ovviamente sto paragonando il top del top del top. Ecco, loro guardano prima se c'è uno messo meglio e poi tirano. Noi no.
1: Noi proviamo sempre comunque al tiro, ma il più delle volte
0: Alai
1: capita che non c'è nessuno in mezzo poi.
0: Begovic, poi ripeto, questa è una frazione di secondo. E noi lo vediamo dopo, siamo seduti entrambi su una sedia, comodi, e non possiamo imputare, no, questa roba qua. Però Alai Begovic, l'1-1, ha quel bel dribbling nello stretto, vince ancora in rimpallo, tira ancora una volta, ha tirato 4-5 volte in quella partita lì, gli stessi tiri più o meno in una sola, anzi in 4 giornate di Colomouani, quando Colomouani è lì solo e ha un gol facile da fare. E noi in questi anni difficili, questo passaggio qua non sappiamo farlo.
1: Beh, questo passaggio qua però si allena di base, no? Sono meccanismi che vengono, credo, imparati durante gli allenamenti, non è che sono cose naturali. Poi magari per qualcuno naturale lo è, però di base credo che sia tutta roba allenabile, o no?
0: Sì,
1: Sì.
0: però è qualcosa che hai qua, Giulia. Che quando
1: E
0: inizi a
1: non ce
0: pensare
1: n'abbiamo uno che
0: più.
1: ce l'ha. Vabbè.
0: No, ne
1: Non ce
0: abbiamo
1: n'è uno
0: uno.
1: che ce l'abbia.
0: No, uno
1: Yildiz.
0: che ha un'intelligenza, no, uno che ha un'intelligenza
1: Neanche.
0: calcistica superiore nel vedere prima la porta e come dare la palla per fare gol, è McKennie.
1: Allora
0: McKennie che
1: capisci perché
0: apparecchia
1: poi
0: per
1: ti viene a.
0: Zegrova, col Galatasaray. È quella giocata lì, Giulia, perché
1: Però
0: lui
1: allora
0: ha
1: capisci il
0: tutto il.
1: perché è indispensabile per Spalletti un giocatore così, perché hai appena detto è l'unico.
0: Sì, per adesso è l'unico, perché Yıldız non ha ancora quella capacità di lettura, ci sta, quella l'alleni col tempo, con l'esperienza, con la conoscenza del calcio. Questo è un Dybala molto diverso dal Dybala della Juve, molto molto diverso, quindi dico, è un Dybala più maturo, è un Dybala che non vive per il gol, è un Dybala, tra l'altro non segna credo da gennaio, quindi figurati.
1: Beh, sembra super qua.
0: È super quark. Quindi magari avere quell'intelligenza lì, ragazzi, in campo, averne uno con quell'intelligenza lì in campo, magari, però insomma.
1: Sto malissimo. Senti, scusami. Giulia Borletto, bella e preparata, voce che accendo ogni mattinata, con eleganza e mente lucida, guida l'ascoltatore, mai confusa. Accanto a lei, Camillo De Michelis analizza il gioco con precisione, tattica, moduli, ogni dettaglio lo spiega chiaro, senza incertezza. Due commentatori, una coppia fortunata, lei con charme e preparazione, lui con sguardo tecnico e raffinato. Insieme fanno della radio un'emozione.
0: Uè, uè, Ciao, sono Cisco dalle Marche
1: con ChatGPT. Ho ChatGPT.
9: Ma questa l'ha letta a qualche parte perché non c'ha intelligenza sto uomo.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cisco. Cisco è un amico.
8: Vi amo e viva la Rai.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, meraviglioso.
0: Esatto. Quindi già ascoltiamo un vocale in questo momento. Abbiamo detto tutto.
1: Basta, ora ci zittiamo. Impossibile.
10: Ciao Radio Bianconera, un'informazione di servizio. Io prima ascoltavo un'altra radio fino a 2 anni fa, ovviamente, di sport. Poi vi ho scoperto e non ho fatto altro che ascoltare voi e basta. Però
1: grazie.
10: Vi dico la verità, però... negli ultimi tempi sono un po' stanco di ascoltarvi perché di 60 minuti fate 20 minuti di telegiornale, meteo, quello e quell'altro.
0: Ok, Costa, va poi bene. Costa. Andiamo con un altro locale. Non dipende da noi, Giulia. Cioè, non dipende da noi, il meteo, non dipende da noi. Mi spiace
1: ragazzi,
0: tanto,
1: ma voi vi rendete conto le radio normalmente quanto passano di pubblicità? Cioè, quanto poco parlano?
0: Parlano 2 minuti,
1: ragazzi,
0: dai, poi non dipende neanche da noi, non ho neanche voglia di perdere tempo.
1: Volete che la radio sia gratuita anche in questo? Perché se no me la si mette a pagamento, poi però cambiano le cose, grazie alle pubblicità la radio va avanti in questo modo, avanti.
11: Sempre da Beppe D'Asti e vi chiedo scusa Radio Bianconera, ma l'assist di Camillo era imperdonabile. Camillo evidentemente ha guardato in mezzo, però sulla sua cosa che noi prima tiriamo e non guardiamo mai se c'è uno in mezzo, mi permetto solo di sollevare una perplessità. Ma voi siete sicuri che riempiamo l'aria? Non ci sono delle statistiche su quanti giocatori portiamo davanti? Perché io vedo sempre che in aria non c'è nessuno, ma semplicemente tutti si aggirano al limite dell'aria. Salvo non tirare in porta dal limite manco per sbaglio. Ciao ancora, buona giornata.
0: Ciao Beppe, e le immagini Beppe, quando quell'azione lì del Milan c'è con Seisao, guardi l'immagine, se scarica a porta vuota c'è Colomoni, quella di Alaibegovic che ho citato, se scarica a porta vuota c'è Colomoni, poi l'occupazione dell'area è farraginosa della Juventus, sia chiaro, però almeno le immagini le puoi rivedere, ecco, in alcuni momenti non ci siamo, in altri ci siamo, però scegliamo sempre la soluzione secondo me più personale, ecco. La Juve è una squadra che gioca con l'io e poco con noi, citando Antonio Conte. Così ho fatto un po' di caos.
1: Bravo, ancora vocale.
12: Ciao Giulia, ciao Tami, Alfredo Varese. Allora, ciao. Il discorso che stai facendo sugli esterni che giocano a piedi invertito, hai perfettamente ragione. Infatti, se guardiamo bene il gioco di Conceição, salta un giocatore, ne salta un altro e punta la porta.
1: E poi tira, sì.
12: Così facendo, cioè, gli attaccanti a che ci stanno a fare in aria? Poi Spalletti continua a sostenere che vuole la classica punta, che ma ok, ma se di cross non gli arrivano, di passaggi giusti per far gol non gli arriva niente, per cui non ecco, su quel lato lì dovrebbero veramente cambiare ogni tanto, cioè adesso non dico che Conceição deve proprio cambiare modo di giocare,
1: ci può stare che lui fa la
12: sua giocata, ma ci sono anche i compagni che gli piacerebbe ricevere qualche passaggio.
1: Con quello che è costato al fantacalcio ci manca ancora che non faccia gol con Seisao ogni tanto. Visto? Fantacalcio.
0: Ho perso le parole. E mi hai tolto le parole. Sì. Non è solo quello, cioè proprio è una costruzione, ragazzi. Non è solo il piede invertito, perché poi alla fine ci sono squadre, Giulia, straordinarie e giocano tutte con il mancino a destra e il giocatore di destra a sinistra,
8: come Durak.
0: Quindi in questo caso è più una lucidità, una capacità nel comprendere e nel trovare lo spazio, nel trovare la verticale, nel riuscire a giocare in funzione dell'attaccante. Perché Giulia giochi in funzione dell'attaccante? Perché ti fa vincere la partita.
1: Perché quello che dovrebbe fare gol l'attaccante, in teoria, non è che serve a difenderla, anche se adesso vogliono che tutti facciano tutto, ma l'attaccante di base dovrebbe fare gol.
0: Perché dei tiri che ha fatto Alajbegović, che deve continuare a farli, Alajbegović deve continuare a crescere dal punto di vista della personalità, e a me è piaciuto molto col Sassuolo, anche se non ha segnato, non ha creato assist, però mi è piaciuto. Ecco, il tiro di Alajbegović è dalla posizione sicuramente più complicata rispetto a un tiro dell'attaccante, e questa la squadra che gioca bene, la squadra che funziona, poi l'attaccante lo fa segnare, in qualsiasi modo lo fa segnare. Perché la Roma segna tanto con Malen, Giulia? Perché recupera palla.
1: Camille.
0: Recupera palla. Cioè, recupera palla
1: da Malen e poi fa da Malen, e Malen segna.
0: L'altro giorno è andata uomo su uomo ai 1000 all'ora sulla ripartenza dal basso del Torino, sbaglia il rinvio, intercetto, se non ricordo male, di Mancini. Mancini la gioca a credo Dybala. Dybala per Malen, e Malen gol. Recupero alto, due passaggi, gol. Due. Perché
1: sembra tanto difficile, anzi sembra tanto facile. Ma poi ci si perde.
0: Noi la regressione non la sappiamo fare. Perché l'Inter segna tanto? Perché ha una giocata codificata, costante, veloce. Tutti i centrocampisti hanno tempi di gioco top. Hanno ai 1000 all'ora col passaggio, ai 1000 all'ora la velocità del passaggio, il tempo. Per Di Marco ha la possibilità di calciare senza l'uomo davanti, perché Di Marco non sa saltare l'uomo. E questi attaccano alla porta, vanno come fionde e fanno gol. Lo trovano tra le linee come col Napoli, lui la mette dietro e si buttano dentro e vanno a fare gol. Noi andiamo ai 2 all'ora e questi ci aspettano e ci dicono: ragazzi, o vi svegliate o qua per noi è facile.
1: Vocale. Costa? Vocale? Non c'è più?
13: Il problema non è tanto il gioco di Spalletti, è la personalità dei giocatori a centrocampo. Perché con tutto il rispetto, per fare quello che fanno loro a centrocampo, cioè, va bene Camillo, vado bene pure io, cioè il passaggino a due metri, diciamo che non lo sbaglia nessuno che mediamente ha giocato a calcio. E poi manca proprio l'imbucata, cioè l'imbucata centrale, la voglia di avere il coraggio, ma anche il coraggio di provare la giocata. Che mi aspetto da Gasuis, perché ce l'ha i piedi secondo me per fare quel tipo di gioco. Tante volte, tant'è vero che non so se vi guardate la partita col Sassuolo, c'è un momento in cui Colomani è totalmente solo, e quella volta lo comincia la palla e non ha il coraggio di dargliela, di imbucarla.
0: È vero, quella domanda di cui avrei voluto fare ieri a Spalletti. Spalletti.
1: E non c'è verso, Camillo, non c'è verso. Io fossi in voi così creerei una piccola rivolta sommossa, perché vabbè, non è giusto, ma vabbè, sono cose vecchie, datate. Non si va avanti.
8: Ho fatto un errore di sbaglio.
1: Non si va avanti.
0: Il gesto così lo facevo perché io in mezzo al campo a quei livelli manco mi sbaglio. Cioè, mi devi dare un paio di
1: Non ti sottovalutare, non ti sottovalutare, che sei più forte di tutti. Dai, ultimo vocale, poi c'è già la pausa.
13: Buongiorno Chiara, buongiorno Camillo, sono Dario da Roma. Allora, secondo me il problema non è tanto il...
0: No, continua Costa e Chiara. Continua, che c'è Chiara?
13: Di Spalletti e la personalità dei giocatori a centrocampo. Perché con tutto il rispetto, per fare quello prima, che fanno loro a centrocampo, cioè, va bene Camillo, va bene pure io, credo. Cioè il passaggino a due metri, diciamo che non sbaglia nessuno.
0: Costa Costa, l'abbiamo già ascoltato. Andiamo con un altro.
14: Non mi sono presentato, chiedo scusa.
0: Vai.
14: Buongiorno, perdonatemi, ma vi voglio fare questa segnalazione tecnica.
1: Di nuovo? Credo che... Allora, che succede con sti vocali?
0: Oggi sono borbottoni pure i nostri ascoltatori.
1: No, ma era lo stesso di prima, era lo stesso che diceva della cosa tecnica. Ci sarà qualche altro vocale da ascoltare? Ah, un altro
0: sì,
1: ancora?
0: Sì, vai.
1: Ah, fantastico.
0: Vai Costa.
15: Buongiorno ragazzi, Giovanni da Vittoria. Io non riesco a capire perché i nostri esterni ogni volta che arrivano sul fondo, anziché crossare di prima, mentre che i difensori rinculano verso la loro
1: indietreggiano
15: porta, noi riusciamo a farli sempre piazzare e poi si mettono di spalle alla porta, e poi dopo che i nostri attaccanti esterni ritornano sul piede quello buono, ogni tanto fanno qualche cross, ma noi non ne prendiamo mai una. Fino a quando non cambiamo mentalità riusciamo a mettere la palla di prima mentre che i difensori rinculano, noi non otterremo mai niente da questi cross.
0: Allora, vorrei davvero fosse così semplice, Giulia. Mi sento di poter dire solo questa cosa.
1: Abbiamo reso forse semplice qualcosa che... ti sei, Dario, scusa. Ora vediamo se ti scuso. Abbiamo reso semplice qualcosa che semplicissimo non è, perché a parole è tutto semplice, poi bisogna anche poi inserirsi fisicamente nel discorso. Ripeto, ora è facile dire no, dovrebbero fare, rinculare, fare destra, sinistra, saltare, fare una ruota, la palla sulla testa. È facile parlare, ragazzi, molto
16: guardate
1: facile.
16: La qualità, no. Per favore.
0: Esatto. A tra poco.
1: Ciao.
17: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra pare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
20: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
19: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero 1 del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per due volte negli ultimi tre anni. Intanto sale a tre il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
5: Giulia Borletti. Ancora esistono queste persone, ma nemmeno dovremmo prenderle in considerazione, ci dice Maurizio da Messina, che si lamentano nonostante l'arrabbiatura per le partite con Milan e Sassuolo. Voglio essere positivo invece, dice Daniele da Belforte. Da questi errori si può solo imparare. Prima di fare rivoluzioni Spalletti deve inserire giocatori e cambiare modulo, solo se è sicuro, non perché lo chiede la piazza. Secondo, lavorare sulla testa dei giocatori, che nonostante non li consideri dei campioni, non possono essere comunque anche così scarsi. Infine, affrontare la coppa per vincerla senza puzza sotto il naso. È la bello ricetta anche del successo è questa.
6: Sì,
7: vuoi fare un business?
4: Sì.
7: Facciamo soldi insieme, sono una persona per bene.
4: È bello anche il messaggio, tra l'altro un po' di positività, grazie Daniele, grazie per il messaggio anche Maurizio da Messina. Il Milan ieri ha perso, secondo me male, quando tutti davano per scontato che arrivasse in carrozza al prossimo turno. Non è che noi italiani stiamo sopravvalutando la qualità del nostro calcio, Severino Valcamonica. Io non credo la qualità del nostro calcio, anzi bistrattiamo troppo il nostro calcio, però ragazzi, il Benfica è una di quelle squadre che a me fa sempre paura. Cioè,
5: erognosissima, ragazzi, erognosissima.
4: Mi ricordo quando siamo andati là con Allegri, quella partita folle dove dovevamo prenderne, credo, tra i 6 e i 7, finisce 4-3 per loro. E tra un po' Gatti la pareggia in finale, quindi folle, stadio caldissimo, atmosfera bollente. Quando ci avevano battuto con Thiago Motta 2-0 non l'abbiamo mai vista, Giulia, non l'abbiamo mai vista, neanche per sbaglio pensavamo di vincere. Lo scorso anno, stranamente,
5: vinto 2-0
4: con Mourinho in panchina,
5: però.
4: Esatto,
5: vinto
4: 2-0. Con Mourinho in panchina,
5: top.
4: Che non fa del gran gioco la sua caratteristica principale, però hanno questa, sai Severino, hanno questa capacità loro di giocare tecnicamente sempre in maniera molto pulita, e riescono a scoprire dei giocatori, a metterli dentro e creare un'idea, un'identità fatta e precisa. Quindi se con il Benfica non giochi bene e non sei attrezzato a sfidarli, il Benfica ti batte, perché non ha mai paura,

0: paura di nessuno e ha un'identità. Quindi noi dobbiamo cercare di capire che le altre squadre con meno soldi riescono però a costruire delle squadre forti perché vanno a prenderli, li plasmano, creano, portano una mentalità. Ecco, sono più secondo me, sono meno presuntuosi, però credo che a livello calcistico noi sottovalutiamo molto il nostro campionato è molto impegnativo.
1: 5 vittorie, 0 pareggi del Benfica e una vittoria della Juventus, è questo lo score col club portoghese. Non da poco, eh? Non da poco, assolutamente. Ci ascoltiamo un po' di vocali, ce ne sono ancora, vero Costa?
0: Sì.
1: Sì.
0: Buongiorno, da Bianconera, Lorenzo dal Banco
1: Buongiorno.
0: Laziale. Sì, ma io
1: Ciao.
0: sono d'accordo con voi che seduti, facciamo tutti presto a parlare e tutto quanto. Ma la domanda è così, no? Ma mi spiegate perché gli altri ci riescono così facilmente a fare la fase offensiva, ad avere in gioco, a segnare con tutti i giocatori, esterni, centrocampisti, attaccanti, e per noi invece ormai è diventata la cosa più difficile del mondo. C'è
1: Anche la
0: qualcosa
1: Juve
0: che
1: segna
0: non
1: con
0: torna qua.
1: tanti giocatori, comunque anche la Juve segna con
0: Si
1: tanti
0: segnava.
1: giocatori.
0: Sì,
1: Segnava, va
0: guarda
1: bene.
0: Giulia, noi abbiamo avuto quei gennaio-febbraio, secondo me, dove abbiamo giocato
1: L'anno
0: anche molto
1: scorso,
0: bene.
1: dici?
0: Sì,
1: L'anno
0: dove abbiamo
1: scorso?
0: giocato anche molto bene. E lì poi c'è stata, dopo Galatasaray, dove facciamo una partita top, lì facciamo una partita europea top, dove roviniamo
1: Quella a
0: tutto all'andata,
1: Torino,
0: ovviamente.
1: quello a
0: Sì.
1: Torino. Ah, ok, perché la partita dell'andata di europeo c'è
0: Quella.
1: niente per la Juve.
0: No, lo so bene, lo so bene, mi fischiano ancora le orecchie. Ecco lì, noi poi abbiamo un'involuzione. Prima giocavamo in maniera molto funzionale, eravamo in movimento bene, forzavamo delle giocate di prima, cioè la partita col Parma. Cioè, siamo andati al Tardini dove tutti hanno fatto una fatica incredibile
1: Anche l'Inter l'anno scorso, sì. La
0: e la Roma è andata in
1: Roma ha
0: Champions
1: perso.
0: League. No, ha vinto all'ultima,
1: Ha
0: ma con una
1: vinto?
0: roba indecente arbitrale,
1: Allora
0: indecente
1: era
0: arbitrale.
1: l'Inter.
0: E Napoli, se non ricordo male, ha
1: O
0: perso
1: il
0: con
1: Napoli.
0: due tiri
1: Ecco,
0: in
1: allora era il Napoli,
0: porta.
1: scusami, era il Napoli, non la Roma.
0: Il Milan ha pareggiato, lo stesso Como credo abbia perso. Ecco, noi andiamo lì al Tardini e
1: Andiamo a
0: giochiamo
1: vedere.
0: in maniera meravigliosa. Meravigliosa. E lì secondo me avevamo fatto intravedere qualcosa di bello, quindi coi fraseggi, con l'interscambio di posizione di prima. Poi abbiamo avuto questa involuzione, caro Lorenzo, e questa domanda andrebbe neanche fatta ai diretti interessati. E loro devono capire perché hanno avuto questa involuzione tecnica, perché ora siamo molto scolastici. Prima abbiamo avuto quel periodo lì dove giocavamo anche bene.
1: Ancora, nel frattempo stavo cercando di capire com'era finita l'anno scorso, com'è, ma mi esce soltanto la gara di quest'anno. E va bene lo stesso, va bene lo stesso. Vocale.
2: Ciao Giulia, ciao Camilla, sono Adriano Pioltella. Hai ragione
0: Ciao. Ciao
2: Camilla,
0: Adriano.
2: altra mentalità Benfica. Io ogni volta spero sempre di no non incontrarlo perché ci mette sempre in difficoltà. Tutte le squadre portoghesi, spagnole a noi ci mettono in difficoltà. Perché? Perché loro hanno una mentalità. Ecco perché io vorrei che dei ragazzini della Juventus ci fossero allenatori stranieri, tipo spagnoli che hanno quella mentalità lì, capito? Portoghesi, spagnoli, che, non italiani. Oramai il nostro è una cosa vecchia. Noi dobbiamo copiare, come fanno i cinesi con e tutto su altre cose, no?
0: Allora,
1: Non è vero però che con tutte le spagnole la Juventus ha fatto fatica, non è vero.
0: no, io dico una cosa che non è totalmente sbagliato questo pensiero. Non lo farei così, non lo farei così. E non ne farei neanche una questione di spagnoli portoghesi per i ragazzi, sto parlando. Io eviterei però di pensare, perché poi se chiedi agli allenatori delle giovanili, anche quelle basse, no? L'età di tuo figlio o un po' più grandi, quindi ragazzini, bambini, ecco, poi ti dicono, io mi ispiro a Guardiola. Ecco, per me quello è l'errore. Cioè, almeno io non vorrei, eventualmente, qualora dovessi avere un figlio maschio, che l'allenatore di mio figlio mi venisse a dire, io ho le idee in testa di Guardiola. Cioè, no, mio figlio deve giocare a pallone, deve divertirsi, poi deve saper stare in campo, ok? Ma a noi manca il concetto dell'errore. Qui in Italia non accettiamo l'errore anche dai bambini, no? Diamo
1: Ma
0: una
1: vedi
0: pressione
1: cosa
0: generale
1: succede
0: esatto,
1: nelle parti.
0: dalle famiglie agli allenatori. Non accettiamo l'errore e invece loro convivono con serenità con l'errore perché devono giocare per creare qualcosa, non distruggere. E credo che quella sia una mentalità sbagliata. Noi abbiamo quell'idea lì di a 15 anni giocare come Barcellona di Guardiola. No, noi in verità a 15 anni dovremmo dare ai bambini la conoscenza del calcio, sì, va bene, ma soprattutto il
1: E poi,
0: divertimento.
1: ma sì,
0: Cioè, io
1: certo.
0: vedo Pedri, Gavi, Dani Olmo che sanno stare in campo in maniera divina, Rodri che ha un'intelligenza calcistica superiore, ma sostanzialmente vedo che loro si divertono, Cubarsí, perché arrivano? Perché questa roba qua. Detto ciò, io credo che la primavera, lo sai benissimo, ti ho detto tante volte, Giulia, non deve essere vista come un
1: Un
0: campionato
1: sé.
0: che devi vincere,
1: Sì.
0: però ha fatto troppo poco rumore che questo weekend la primavera della Juventus abbia perso con l'Albino Leffe per investimenti, per crescita, prima volta che l'Albino Leffe vince una partita in Primavera 1, perché dentro ai Durmisi, che tendenzialmente ha fatto, anzi, leva il tendenzialmente, ha fatto tutto il ritiro con la prima squadra, che ha già dei minuti in next gen, e perché ha investito dei soldi, perché quando la Juventus prende dei ragazzini,
1: Li
0: da
1: paga
0: Camara,
1: anche, ogni
0: Baez, li
1: tanto.
0: paga, e c'è tutto indietro, che ok, non dobbiamo vincere perché a noi interessa mandarli in next gen. Va bene, ma neanche ottenere risultati negativi, cioè deve esserci una costruzione, ecco, quella è una cosa che andrebbe migliorata e sistemata nella crescita dei ragazzi. Ecco, non tutti i modelli Guardiola, però qualcosina di diverso magari lo farei.
1: Ascoltiamo ancora qualcosa che l'ospite ha il telefono occupato.
3: Buongiorno Radio Bianconera e buongiorno ai conduttori della trasmissione. Riprendendo il discorso di fine spezzone prima della pubblicità, è facile, facile, certo, finché vedi il terzo gol che prende la Juventus in quelle condizioni che neanche tra virgolette dicono che all'oratorio si possono prendere, è logico che risulta facile fare un discorso su delle oscenità del genere. Se le cose fossero fatte in maniera normale e le oscenità non ci fossero, probabilmente i giudizi e i commenti sarebbero diversi.
0: Sai che avrei citato tutti i gol presi dalla Juventus nell'ultimo anno e mezzo, ma non il terzo del Sassuolo. Il terzo del Sassuolo è perché sei disordinato, perché non controlli la partita, non sei lucido, è un disastro, ma la Kings League, Giulia. Poi
1: Tu parla,
0: ti
1: parla,
0: farò
1: che io
0: seguire.
1: sto facendo una cosa. Tu intanto parla, parla,
0: Ok.
1: parla. No, la Kings League no, però
0: Ti
1: mollami anche
0: farò
1: con
0: seguire
1: questa.
0: anche, ti farò seguire anche la Kings League, sappilo. Però, ragazzi, è molto più grave il primo gol col Sassuolo. Ma molto, amico, che non ti sei presentato, dici il tuo nome così ti salutiamo. È molto più grave il primo gol. Perché? Perché Kalulu dorme. Hai la linea schierata e Kalulu dorme. È molto più grave il secondo gol del terzo, perché Bremer non ha l'idea di fare fallo. Di fare fallo. Non facciamo fallo. Lì il buon Bacolà, centrocampista, che mi piace tantissimo, lì passa? No, non passi. Perché? Ti tiro giù. Ti tiro giù.
1: Ti spezzo la
0: Ragazzi,
1: noce del capocollo.
0: magari un po' meno, però insomma, non passi, non passi, punto. E il tanto bistrattato degli ultimi anni, Alexandro, A Verona, gli ultimi minuti, era entrato da, credo, 4-5, e gli ultimi minuti, che ha fatto? C'era un campo aperto del Verona, abbiamo sbagliato tutto, l'ha ribaltato, cartellino rosso, punizione per loro, l'hanno tirata alta, la Juve ha vinto. Quel fallo lì è intelligente, perché cosa ti dice? Ti dice, sai che c'è? Volevi far gol? Non no, oggi non lo fai, io mi faccio cacciare piuttosto, ma non lo fai. È quella la situazione che a noi manca. E sono più gravi secondo gol e primo gol. Il terzo è un disastro. È un disastro.
1: È un
0: È una
1: disastro,
0: follia.
1: Kevin. Sei un disastro della
0: Ma
1: natura.
0: calcisticamente sono peggio primo e secondo. Vocale, Costa.
1: Costa, ce l'abbiamo. No, aspetta, abbiamo
0: No.
1: l'ospite vocale. Ti ha risposto? Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Non si capisce. Vabbè, manda un vocale, poi mi dici qualcosa.
4: Radio Bianconera, buongiorno. Io non
1: Buongiorno.
4: capisco come in 15 calcio d'angoli che riusciamo a ottenere ogni partita non riusciamo a fare un tiro in porta o un'azione pericolosa. Gianni da Canicattì.
1: Ah, così.
0: Beh, l'altro giorno ci hanno fregato molto bene. Ragazzi miei, ci sono anche gli altri. L'altro giorno ci hanno fregato proprio alla grande. La questione dei quattro giocatori sopra palla sul calcio d'angolo ci ha fregato alla grande. La domanda, forse Gianni, è dire perché dopo l'intervallo non siamo riusciti a trovare una soluzione per battere meglio gli angoli? Quella forse è la vera domanda. Io
1: Gli
0: intanto.
1: angoli rimangono essere sempre delle grosse rotture di grattugia, eh? Intanto, vai.
0: Beh, però uno l'abbiamo. In uno abbiamo fatto gol, eh.
1: Grazie, uno.
0: Allora,
1: Un all'anno?
0: noi io anticiperei il tema del nostro prossimo ospite, poi non
1: Arriva,
0: so
1: arriva.
0: se arriva,
1: No, no,
0: ok,
1: arrivare arriva, bisogna
0: lo
1: capire se
0: anticipiamo,
1: arriva. Vai,
0: lo
1: sì, intanto
0: anticipiamo noi.
1: iniziamo a parlarne.
0: Ciao
1: Vai.
0: cari Giulio e Camillo, qua Valerio da Pisa, che sbaglia pure il suo nome, credo, insomma, Valerio, mi raccomando non scriverci
1: Si è
0: messaggi se stai guidando.
1: emozionato, si è
0: No, no, non scrivere se
1: emozionato.
0: stai guidando, eh. Mi raccomando che qua non vogliamo nessuno sulla coscienza. Non si scrivono i messaggi mentre sei al volante. Però sono riuscito a tradurlo, però credo
1: Ok.
0: realmente. Perché gli attaccanti ex Juve vanno via e segnano con ottime prestazioni. Vedi Vlahovic, Openda e ora pure David. Il problema erano loro la Juve. E ragazzi, abbiamo
1: Ah,
0: parlato
1: qua
0: qui i
1: si
0: numeri.
1: apre, apriamo l'enciclopedia adesso, vai.
0: Qua non abbiamo usato mai un secondo me, quindi cos'è Giulia? È fattuale. Qua
1: È
0: noi abbiamo
1: fattuale.
0: portato i fatti.
1: La
0: I fatti.
1: fattualità, è la fattualità questa proprio.
0: Cioè, noi non possiamo darti una spiegazione diversa da questa. E noi in questo momento non giochiamo per la punta. Noi critichiamo la punta. Ma la squadra non gioca per la punta. Perché critichiamo la punta? Perché è più facile dire, Colomouani è stato pagato tot di soldi e non fa un gol. Però non andiamo a analizzare perché non fa un gol. E questa è la realtà dei fatti. E quando la scorsa settimana l'avevamo detto io e Giulia, apriti cielo. Però vi abbiamo portato dei numeri. Ovvero che nei 5 tiri in porta in 4 partite, 5 tiri in porta in 4 partite, ha ricevuto la palla soltanto da Bremer, Nico Gonzalez e due da Douglas Luiz. L'altro se l'è conquistato da
1: Ok,
0: solo.
1: ce lo
0: E
1: stiamo per avere,
0: sostanzialmente,
1: ce la stiamo per
0: meno male.
1: fare.
0: Meno male. E quindi
1: Così parla lui.
0: sostanzialmente nelle altre squadre, cara Giulia, passano la palla all'attaccante. La morale della favola è questa.
1: È questa, la morale è questa, e tra l'altro l'ospite che adesso mi dicono se posso, ci sono, c'è, quindi lo abbiamo, Mario Gago.
0: Ciao Mario.
1: Mario? Mario,
0: Possiamo
1: non te
0: dire.
1: entendemos, non te entendemos.
0: Mamma mia, con questa parlata spagnola,
1: Tenemos
0: veramente. Oggi.
1: un problema, sta già dentro, me sta di Costa, sta già dentro, ma non lo sentiamo. Però allora, iniziamo così questa cosa, perché quando ci è venuto in mente di
0: Quando
1: contattarlo,
3: eccomi, mi sentite ora?
1: eccolo, ok,
0: Ciao
1: sì,
0: Mario!
1: abbiamo
0: Ciao
1: il
0: Mario!
1: nostro
0: Sì, abbiamo
1: ritorno
0: il
1: però.
0: nostro ritorno, però.
5: Sì, perché qualcosa non sta funzionando bene, però ci riproviamo. Datemi un attimo, per
1: Allora,
5: favore.
1: ti diamo un
0: Sì.
1: attimo, io intanto dico che cosa tu mi hai inviato, no? Quando appunto parlavamo del discorso, Davide, di come sta giocando adesso all'Atletico, i due gol segnati, non soltanto di questo vogliamo parlare, ma del fatto che Radio Onda, no, che Radio Estadio Noce, ha avviato un sondaggio su X chiedendo quale giocatore vorrebbero vedere fondamentalmente, quale attaccante vorrebbero vedere titolare in questo momento l'Atletico Madrid tra Jonathan David, Julian Alvarez e Sorloth. Chi vince secondo te a mani bassissime in questo momento per i tifosi dell'Atletico Madrid?
0: Io lo so, però ti dirò una cosa, sono matti,
1: Mm. Sono
0: vabbè,
1: pazzi.
0: incide
1: Certo.
0: ovviamente l'estate di Julian Alvarez, che in tutti i modi ha detto di voler andare via al
1: Vuole
0: Barcellona,
1: andare
0: però
1: via,
0: David,
1: ok. Però
0: però
1: capisci che è un
0: no,
1: po' come quando i tifosi della Juve vogliono Gatti titolare in attacco, forse.
0: no,
1: Siamo un po' a
0: io ho
1: quei
0: detto sono
1: livelli,
0: matti
1: no?
0: perché Julian Alvarez è un top, secondo me, 10
1: Fortissimo,
0: attaccanti nel
1: certo.
0: mondo. Top 10, sia chiaro, io voglio un sacco bene a Jonathan David e l'ho detto 100 miliardi di volte lo scorso anno. David non è così scarso come vogliamo far credere. Cioè, uno che fa più di 200 gol, Giulia, più di 200 gol e dagli anni 2000, dagli attaccanti nati negli anni 2000, è secondo solo a Haaland. E ci saranno perché, cioè, fa 200 gol. L'anno prima ne aveva fatti una valanga anche in Champions League, quindi inevitabilmente ci sono delle nostre responsabilità,
1: Vediamo se lo
0: inevitabilmente.
1: sentiamo, Mario. C'è? Oh,
5: Ciao, ciao Giulia, ciao ragazzi,
1: vai.
5: ora sì,
0: Ciao
5: siamo
0: Mario.
5: riusciti a far funzionare la tecnologia.
1: Meno male, i nostri potenti mezzi sempre. Abbiamo un po' raccontato quello che ovviamente andiamo adesso in questi ultimi 5 minuti a parlare anche, a dire anche con te. Questo sondaggio che secondo Camillo, che Camillo poi definisce come qualcosa di folle, pensando al risultato, però è figlio degli ultimi, sicuramente delle ultime 2 partite giocate da Davide e anche un po' dall'estate di Alvarez che abbiamo adesso così ricordato. Dici un po' anche la tua
5: Sì,
1: sponda Spagna, però.
5: senza dubbio. E poi, cioè, sicuramente Jonathan David ha fatto più di quanto si aspettasse, però secondo me ha abbracciato molto lo spirito Simeone perché non è solo il grande gol che fa contro la Real Sociedad anche ieri con la vittoria di Osasuna, se no che i tifosi dell'Atletico Madrid lo hanno visto arrivare con una voglia di dimostrarsi, di correre, di fare pressing. Insomma, c'è cioè un Jonathan David che io non ho riuscito a vedere in Italia con la Juve e per quello i tifosi dell'Atletico Madrid che vedono un ragazzo motivato, che soprattutto fa il pressing alto, quello che in confronto con Sorloth chiama tanta l'attenzione, no? Per quello viene così votato anche sopra Sorloth, perché Sorloth si è parlato molto che poteva andare alla Juve, tutto quanto, è un grande attaccante, fa tanti gol di testa, tutto quanto. Però a volte questo pressing, questa voglia, questa grinta non l'ha dimostrata. E Jonathan David in queste 2 partite li ha convinti. Poi Julian Alvarez recupera in tempo per il derby contro il Real Madrid, che questo weekend in teoria lui dovrebbe essere il titolare. Però partiamo un giocatore, come sapete, se vuole andare. Ha cambiato, è vero che ha cambiato del procuratore, quindi sembra che sta cambiando un po' anche con Cuti Romero, sta cambiando un po'. Questa sintonia, però, se tu hai ora un attaccante che fa gol motivato così, e soprattutto per quello i tifosi dell'Atletico Madrid vogliono Jonathan David titolare per il derby.
0: Mario, io stavo dicendo che comunque Jonathan David negli attaccanti nati, no, dal 2000 in avanti è secondo solo a Haaland.
1: Holland.
0: Quindi inevitabilmente è la Juventus che ha fallito con David, anche lui, perché le colpe sono a metà, però è solo alla Juventus non ha segnato, perché ovunque ha fatto gol.
5: perché lo stile di gioco di Jonathan David le va bene anche dell'Atletico di Madrid, con spazio, dove può correre, dove può fare questo cambio di ritmo. E infatti, se andate a guardare il gol, soprattutto che fa contro la Real Sociedad, si vede quali sono le sue caratteristiche, no? Andare allo spazio, attaccare allo spazio, fare una finta, però quando lui ha questa capacità di incidere, alla Juventus gli capitava molto che doveva apportare una soluzione, no? Cercare un buco contro difese più schierate. Ecco, sì, sicuramente anche il campionato italiano più difficile di segnare, e soprattutto in una Juve dove tante squadre della parte sotto si chiudono molto basse. Quindi, secondo me, anche questo incide, no? Che la Juventus non ha potuto approfittare le maggiori caratteristiche di Jonathan David, che, come dici, a Lille era un grande campione, e poi con il Canada. Nel mondiale comunque non è che è stato una star, però anche ha fatto il suo. Cioè, un giocatore, secondo me, cioè Julian Alvarez è appunto a un buon livello, non sarà titolare, però un giocatore de rosa che può fare i gol. I 10-15 gol in la Liga, sì, mi spero che faccia.
1: Guarda,
0: Anche noi,
1: bastavano anche noi, ma anche
0: anche
1: perché
0: noi.
1: l'idea è quella che venga anche lui rivitalizzato alla Nico Gonzalez e poi chissà cosa può accadere nel corso dell'estate. Ci ne riparleremo sicuramente. Grazie Mario.
0: Grazie
5: Grazie a
0: Mario.
5: voi, abbraccio.
1: Breve
0: Giulia,
1: ma
0: so che
1: intensissimo.
0: siamo in ritardo, però io devo farti questa domanda.
1: Come sempre.
0: Devo fartela. Cosa cucini oggi?
1: Piadina, sono da sola perché
5: Sono tutta a base di frutti
1: mangiare
5: di mare.
1: è a scuola, quindi sono da sola, una stupidissima, insignificante piadina.
6: Questa sono lasagna, la
0: Vabbè,
6: mia.
0: allora l'ultimissima, ma se dovessi venire ospite a casa tua, cosa mi cucineresti?
6: La brace
1: Piadina,
6: accesa.
1: sempre piadina.
0: Ragazzi, ci vediamo domani. Basta, sono arrabbiato.
1: Ciao ragazzi!
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
8: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
9: E siamo al caso Rogero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
8: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione, lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
9: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
8: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
9: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
7: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Buona giornata, buon giovedì 17 settembre, buona Europa League, almeno per noi che cominciamo questa sera. Un'ultimissima ora, Cambiaso non è nell'elenco dei disponibili, dei convocati. Da pochi minuti è uscita la lista, sembrava recuperato, invece non è stato convocato. Questo è il sommario di Cose di Calcio XL. Stadium esaurito, grande attesa per stasera. Esame Europa League con pressione per Spalletti e la Juve contro gli olandesi. In Serie A si segna di più ed è scomparso lo 0-0. Dopo 20 anni, il ritorno in Europa del NEC, l'anno scorso terzo in classifica con 77 gol realizzati, ma ce ne sono anche 6 pesanti subiti dal Bodo nei preliminari di Champions League. Ecco spiegata la presenza del NEC degli olandesi questa sera, da questa sera, in Europa League per il nostro esordio. Buona giornata, ben ritrovati. E allora, avevamo preparato la scaletta, ma entrando ho salutato Camillo De Michelis, saluto anche Giulia Borletto ovviamente dal suo ufficio di Genova, dalla sua sede personale di Genova. Ciao Giulia, ciao Camillo. Camillo sta già andando allo stadio, cioè io ho una certa, quindi andrò più tardi, prima delle 21. Però intanto complimenti ai 40.000 e più, c'era ancora un migliaio di biglietti in vendita, mi sembra che siano esauriti in mattinata, provate se volete ancora venire. Complimenti a voi, perché mi aspettavo un po' una reazione tipo quella dei tifosi del Sassuolo, dei tifosi della Juventus in zona Sassuolo, Reggio Emilia, domenica scorsa. Molti sugli spalti, non c'era, il tutto esaurito. C'è voglia di ritrovare la Juve, di rivedere la Juve. Ognuno si faccia la sua locandina. Nella locandina di oggi abbiamo due presenze non inquietanti, anzi altamente professionali, come quella del nostro esperto di economia, finanza e Juventus di Milano Finanza Newswires, in prestito con diritto di riscatto ogni volta che la Juve gioca in casa, prima che la Juve giochi in casa, il nostro Gabriele La Monica. Buongiorno Gabriele.
13: Ciao, buongiorno.
12: Buongiorno. Allora, la notizia di Cambiaso, ce lo aspettavamo, al di là che non avrebbe giocato titolare, ma che dava una chance in più nel ridisegnare magari a partita in corso la Juventus in vista della prossima partita. Non c'è. Intanto partiamo da qui, recuperiamo invece McKennie, che l'allenatore vuole e metterà sicuramente in campo. Come mai? Come te lo spieghi? Parto dalla versione sportiva, poi arriviamo ai conti dell'Europa League, caro Gabriele.
13: Vabbè, sicuramente McKennie è il preferito a centrocampo di Spalletti, che lo usa come un giocatore tuttofare, in effetti anche meritato sul campo questa funzione. Io sono molto interessato dallo schema, perché adesso pare che abbandoneremo la difesa 4 e il centrocampo a 2, passando a una difesa 3 e un centrocampo a 4, che credo che sia da un punto di vista anche della tenuta molto molto molto molto molto molto più saggio, perché comunque pensare di giocare a 2 con Douglas Luiz e Cobb Miners, o chiunque gli si voglia mettere accanto, fosse anche Sar o anche altri giocatori, è praticamente impossibile, visto che comunque Douglas Luiz è recuperato in buona parte alla causa, ma comunque ha un andamento abbastanza lento nel suo incedere, sicuramente non è in grado di fare con la stessa efficacia le due fasi di attacco e difesa. Mi sembra che comunque se effettivamente ci sarà questo cambio di schema sia da un lato una dimostrazione di saggezza da parte del nostro allenatore, probabilmente anche di una interlocuzione proficua con i dirigenti, perché secondo me chiaramente la trasferta di Sassuolo ha evidenziato una volta di più che il centrocampo a due con i giocatori che abbiamo non sia possibile, anche perché poi, tra altre cose, noi ci ricordiamo l'ultimo Allegri vincente c'erano altri nomi, soprattutto c'era un signore che si chiamava Mario Mandzukic, che tornava come uno stesso e difendeva quasi più di Chiellini, per cui è stato un azzardo tattico che secondo me, se sanato, ci potrà consentire perlomeno di essere meno ballerini in difesa di quanto non siamo stati fino adesso.
12: Gabriele da Monica, Milano Finanza News Web. Ho controllato un po' le pagine economiche sui quotidiani specializzati, come anche Milano Finanza. I conti all'Europa League sono abbastanza chiari e li faremo più avanti. Ti chiedo però di rispondere ad un ascoltatore, perché io ho esordito quest'oggi, prima di darti il benvenuto, con buona Europa League. Io penso che se fosse vero quello che mi ha scritto un ascoltatore, ma perché voi pensate che gliene frega qualcosa questa Juve di questa competizione? Io dico, ammazzerebbe la mia passione, non ammazzerebbe la voglia di andare avanti, no, se fosse così, ma di fronte anche a una sconfitta che mi auguro e ne sono convinto dopo Sassuolo non si ripeta almeno. Ma tu pensi che possa essere accettata concettualmente e con questo tipo di filosofia la stagione, o è la locandina che si sta facendo questo ascoltatore? Nel senso, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma poi anche la società sarebbe libera di cacciare chi eventualmente pensa ai propri diritti d'immagine, al proprio stipendio e basta. Qui mi sembra che ci sia in gioco tanto della credibilità della Juventus, già nella partita di questa sera, che potrebbe portare un po' di entusiasmo, no? Farlo ritrovare in vista poi di una partita importante, la valuteremo domenica prossima, e poi vivere per evitare di vivere 3 settimane allucinanti eventualmente senza campionato. Mi dici la tua, Gabriele?
13: Chiunque pensi quest'anno che l'Europa League sia un luogo dove far giocare, dove fare esperimenti, far giocare seconde linee e pensare di decongestionare la squadra in vista del campionato, credo che abbia compreso poco lo stato dell'arte in cui in questo momento si trova la società. Mi sembra che il campionato...
12: Spiegacelo.
13: Allora, innanzitutto arrivare fino in fondo all'Europa League da un punto di vista degli incassi è come neutralizzare l'uscita, la mancata qualificazione in Champions, perché chiaramente lì bastano 6 partite e solo il fatto di essere qualificati, ma se si arriva fino in fondo tra gli incassi degli stadi, gli incassi dei premi e gli incassi per la qualificazione, si porta a casa una cifra che è più o meno simile a quella che si porta a casa andando fino ai gironi, cioè fino alla prima parte di Champions, senza qualificarsi per gli ottavi di finale. Per cui, da un punto di vista economico, sicuramente è un discorso che non è possibile trascurare e che nessuno può e ne vuole trascurare in società. Questo da un punto di vista proprio banalmente economico, anche se da un punto di vista dei numeri, sarebbe un trofeo vinto dopo anni di dopo l'ultima Coppa Italia vinta da Allegri, e quindi sarebbe un ritorno a mettere in carica un trofeo, cosa che è molto importante anche per la creazione della mentalità di un gruppo vincente. Poi io sarei molto attento a non considerare l'aspetto importante, ancora più importante, perché la vittoria dell'Europa League sia automatica qualificazione in Champions. E visto quello che sta per il momento offrendo il campionato, con squadre che prima avrebbero ritenuto di seconda fascia, come il Como, non me lo vogliono i tifosi del Como, ma chiaramente il blasone è quello che è, che però mi sembra che siano molto agguerrite per confermarsi ai livelli di quest'anno, ecco, io non darei così scontata la nostra qualificazione attraverso il campionato col quarto posto, che io mi auguro ci sia, ovviamente, queste siamo d'accordo, ma non chiuderei una finestra così importante così alla leggera, senza prima giocarmi alla fine all'ultimo. Quindi io non credo che sia un ripiego, deve essere una competizione giocata fino in fondo per una serie di motivi, anche perché in fondo, diciamo così, tutti noi siamo abituati a giocare e pensare in grande con la Juve, vince i campionati, gioca in Champions, arriva fino in finale, ma evidentemente in questa fase siamo in una fase di ricostruzione. In questo devo dire, io ho apprezzato moltissimo, e fanno dire in maniera molto aperta, moltissimo, le parole di Carnevali, che ha detto che chiaramente che dovremmo comunque ingoiare ancora molti boccoli umani. Questo non è un esimersi dalla responsabilità, ma è finalmente trattare i tifosi come delle persone adulte, non come dei bambini a cui dover comunque sempre prospettare chissà quali divertimenti per poi, che poi vengono sistematicamente delusi. E loro fanno di tutto per tornare grandi, perché chiaramente ce l'hanno come obiettivo, e poi dall'altra cosa abbiamo un manager che sicuramente è in grado di poter centrare questo obiettivo, però è un manager che ha comunque avuto il coraggio di dire alla tifoseria, che appunto ricordiamo è una bestia a volte molto complicata da domare, perché chiaramente è come un bambino a cui sottrae le caramelle, ha avuto il coraggio di dire: beh ragazzi, guardate che abbiamo preso un gol che è impensabile prendere un gol come quello di Asi, ce l'abbiamo preso, ma ci saranno altri momenti in cui dovremo ingoiare boccone mare. Ecco, sicuramente accadrà, ha fatto benissimo Carnavale dirlo, io lo ammiro molto per questo, perché sicuramente è un modo di rapportarsi al mondo dei tifosi molto molto molto maturo, ma che sicuramente nell'immediato paga molto poco, perché chiaramente non nessuno piace sentirsi dire queste parole, che però sono molto vere, quindi la verità va sempre apprezzata. Poi in questo contesto l'Europa League, come direbbero i ragazzini, è tanta roba, e quindi bisogna giocarla bene, giocarla con l'obiettivo di vincere possibilmente tutte le partite, per questo comporta incassare più soldi, e vincere poi questa benedetta coppa, tornando, facendo sì che il nome della Juventus torni a essere iscritto in un albo di una coppa europea. E fammi aggiungere una cosa, da un punto di vista anche simbolico: vincere l'Europa League, che è l'erede della Coppa UEFA, avrebbe ancora molto senso, perché giocheremmo la finale nel 2027, cioè esattamente 50 anni dopo la vittoria della prima Coppa Europea della storia della Juve, che è stata la Coppa UEFA. Per cui ci sono tutta una serie di motivi per cui vale la pena giocarsela fino in fondo, economici, morali e sportivi.
12: Guarda Gabriele, hai fatto un sunto perfetto, molto realistico, e poi ci aggiungo anche che è la scorciatoia per andare in Champions, perché se siamo pessimisti, e io questo anno lo ero un po' meno, adesso mi rendo conto che forse la mano di Spalletti o la forza di Spalletti si sta un po' affievolendo, no? Cioè ci vedo che nota, riscontra quelle difficoltà legate ad una qualità della squadra che bene o male è rimasta quella dell'anno scorso, con gli infortuni, e quindi qualche difficoltà in più ammessa, certificata dai sorrisi in conferenza e da questi monologhi molto lunghi che portano a non arrivare allo scontro, ma che puntano sempre qualcuno, no? I fantasmi di chi attacca, le locandine con la faccia di quello o quell'altro allenatore, ma probabilmente rendendosi conto che l'ambiente è più complesso rispetto a quello che si immaginava, e il percorso è un po' più difficile. Accorciando il percorso, ti dico anche che tornare a vincere, cioè io posso far finta di nulla, non snobberei l'Europa League, un percorso un po' più veloce, rischioso da un certo punto in poi, perché lo chiedo a te, da un punto in poi vuol dire dopo la fase a gironi. Io ieri avrei voluto chiedere questo: mister, l'obiettivo minimo è arrivare intanto al primo step a qualificarci tra le prime otto? Non mi sembra così assurdo, non siamo in Champions League. Uno, dopo sgasare vedendo di recuperare quello che c'è da recuperare e magari puntare alla finale di Francoforte, dove la puoi anche perdere, ma dove puoi vincerla? E magari le motivazioni le trovi in quei soldini che puoi portare a casa, e quello che abbiamo detto, raggiungere la Champions League dalla porta non principale, non vincendola in Champions, ma passando da qui. Ti chiedo, intanto questo è il motivo. Il boccone amaro, che ti deve portare anche a ragionare, non a te in generale, è che c'è un bilancio da approvare tra qualche settimana all'incirca dal Consiglio di Amministrazione. E il rosso persiste, nonostante ci dicono le previsioni. Chiedo a te, che cosa si annusa attorno al bilancio e che tipo di manovre, quindi immagini, reazioni, risposte e programmazione si potrà impostare per gennaio? Perché poi qualche problema, se ci sarà, bisognerà anche almeno far finta di risolverlo.
13: È complicato, perché allora... Sicuramente il bilancio sarà in rosso. I 15 milioni di plusvalenza che sono stati fatti prima della chiusura del bilancio farà sì che questo rosso sia un rosso abbastanza contenuto. Gli acquisti che sono stati fatti quest'estate sono stati fatti, ci siamo detti di volte, in maniera ratizzata, per cui impatteranno per 20-30 milioni il prossimo anno. Il tema appunto è capire quanto tu incassi per capire quanto tu poi possa far fronte alle futuri impegni che ti sei già assunto. Poi ragazzi, bisogna fare anche un discorso molto semplice, siamo sicuramente, se per poter affrontare il prossimo anno con serenità, sicuramente io immagino che ci saranno delle cessioni che verranno fatte prima del 30 giugno, questo è quello che chiaramente molti si aspettano, vediamo cosa incassiamo con il nostro cammino in campionato e le coppe. Una volta che sarà chiaro quello che tu puoi, le risorse che sono entrate in cassa, capirai quali sacrifici e se fare dei sacrifici in sede di mercato prima della fine del prossimo bilancio, che quindi è il 30 giugno. Quindi è un discorso dove noi dobbiamo sicuramente fare dei passi, perché magari riusciamo a vendere chiaramente qualcuno dei giocatori che in questo momento sono fuori rosa, come Lugani, come Milik, riusciamo a cederli nel corso di quest'anno, magari riusciamo anche a cedere qualche giocatore di meno impegnato nel prossimo mercato, sono tante incognite che devono essere prese in considerazione, e sicuramente anche il vedere alcuni giocatori arrivati in prestito che si stanno ben mostrando può far sì che alcuni possano tornare e possano aprire la finestra per alcune cessioni. È un puzzle che ha moltissime variabili, ma che non può prescindere sicuramente da una parte sportiva di prima fascia, per cui o arrivare nei primi quattro o vincere l'Europa League o entrambe le cose, perché questo è il viatico per poter poi pensare di poter pianino di continuare a costruire una squadra che sia diventi una squadra vincente, perché chiaramente
12: Gabriele,
13: dovessimo fallire.
12: Scusi. Prego, scusa che siamo al telefono, quindi
13: se dovessimo fallire la qualificazione in Champions sarebbe comunque un bagno di sangue, perché evidentemente a quel punto sarebbero 2 anni di fila senza grandi ricavi, e se non dovessimo neanche arrivare in finale di Europa League sarebbe un grosso problema dal punto di vista economico.
12: E questa locandina porterebbe sicuramente a dei cambiamenti, e penso che la cosa più giusta sarebbe poi quella tecnica, non di rivoluzione a livello societario, perché il bonus dalla panchina ce lo si è giocati non certamente bene in 1 anno e 8 mesi, quelli che saranno. Ma non vogliamo fare nessun altro tipo di locandina, ti chiedo, traducendo il tuo ragionamento, entro giugno, al di là di grandi soddisfazioni, no? Cioè la soddisfazione vuol dire vincere l'Europa League, essere in Champions, arrivare quinti ma comunque essere in Champions League, entrare tra le prime quattro e aver vinto l'Europa League, cioè con grossa soddisfazione, tu saresti comunque, se ho capito bene, la Juve sarebbe comunque costretta a una cessione prima del 30 giugno, importante, o eventualmente il grande nome, se c'entri la Champions, potrebbe ripiegare proprio su un altro nome, e il nome a questo punto, prendo quello a caso, Cambiaso, che tra l'altro non è convocato per la partita di questa sera, e mi dicono gli esperti, perché io ho gli amici, quelli che curano i muscoli, le ginocchia, che ascoltano Radio Bianconera mentre sono in pausa pranzo, te lo leggo, non leggo altri messaggi. Sono andato a rileggermi il comunicato dopo l'infortunio di Cambiaso. Con un comunicato così, se stai fuori più di 7 giorni, qualcuno ha sbagliato qualcosa. Sai che io non riesco a tenermi le informazioni, non è una notizia, non è una certificazione medica, ma è la percezione di chi lavora nel settore, e questo è un altro problema. Saremo costretti ad una cessione tipo al Cambiaso di turno, cioè non all'Ildiz, o forse all'Ildiz, cioè quali sono i 3 step? Mettemeli in ordine: Ildiz, Bremer, Cambiaso?
13: Io comincerei a pensare Cambiaso come primo, con Seisao come secondo, e eventualmente Bremer come terzo, Ildiz lo sarei per ultimo, perché se ben Ildiz è vero che molti dicono che sicuramente può essere, perché comunque preso lei Begovic per sostituirlo, ma in realtà no. Secondo me quello che i tre che possono essere ceduti, ma credo anche comunque, sono Bremer, cambiato sicuramente, e sicuramente Chico Gonzalez, perché comunque l'esplosione di Chico Gonzalez è un fattore. Se poi per qualche motivo Zegrova torna a essere quello che è stato quando ci ha fatto impazzire due anni fa in Champions League, e allora a quel punto Conseil Sao potrebbe essere tranquillamente monetizzato, anche perché comunque è sicuramente quello più leggero dei tre.
12: Ti calo la carta sorpresa, perché mi è piaciuta la tua classifica che ha stravolto la mia. Attenzione al nome di Kalulu. Attenzione al nome di Kalulu. Però stiamo entrando nel fantamercato.
13: Soprattutto se si passa a difendere a tre. Perché a quel punto Gatti ritorna in rotazione, e Kalulu diventa una riserva, perché poi avresti Kelly, certo dovresti tenere Kelly e Kalulu come centrale.
12: Gabriele, ti fermo perché questo è l'ora della locandina, no? Come ha detto, sì, delle locandine, il nostro allenatore, avremo tempo di modificarla di settimana in settimana. Però è sempre molto divertente. Qualche riferimento al bilancio l'abbiamo dato. L'esordio questa sera, quindi come ce la giochiamo? Perché questi qua attaccano, ma difendono malissimo. Quindi, stavo dicendo, quindi sono il Sassuolo o sono la Juventus di domenica scorsa? Mi rimetti ordine?
13: Guarda, io spero tanto che passando a tre con un centrocampo a quattro questi possano attaccare, ma non ci facciano male. Io sono molto curioso di due cose. Prima di vedere Grabara, perché comunque ho letto quello che mi ha detto Szczęsny, del ragazzo, e insomma, ho usato delle parole che di solito lui, che è un uomo molto molto molto molto tranquillo, molto molto pacato, difficilmente usa, per cui se effettivamente è un ragazzo così forte, così come dicono, beh, insomma, vediamo, magari potrà avere un futuro differente. E poi sono curioso di vedere questa difesa 3 e il centrocampo a 4, perché sinceramente l'impostazione che abbiamo avuto contro il Sassuolo non era proprio, non si può più fare.
12: Non era
13: vedere.
12: Molto quadrato, diciamo così, non era molto quadrato. Ti dico solo questo. Mi piace la tua curiosità simile a quella di tanti ascoltatori, però c'è un aspetto. Ieri parzialmente ha risposto, quando ha voluto rispondere all'inizio pacatamente. L'idea di cambiare modulo con gli stessi giocatori, perché poi vedo gli stessi giocatori messi nella locandina, un po' più avanti, un po' più indietro, nella lavagnetta, no? E dipende quanto sei bravo ad andare avanti quando serve spingere, ma quando sei senza palla io registro il modulo di una squadra. Questo me l'hanno insegnato i grandi maestri di calcio, no? Poi non ci vuole un grande maestro, ma aver giocato anche solo due partite. Cioè, capisci cosa voglio dire, Gabriele? Che l'improvvisazione tattica mi porta indietro, cioè o dai indicazioni precise da Celik a Kalulu di spingere, di non spingere, di aspettare, o in base a chi hai di fronte. Però stasera abbiamo il NEC olandese, 20 anni dopo ritorna in Coppa, molto offensivi. Certo che mi devo un po' preoccupare, un po' come se giocassimo contro una bella squadra pimpante di seconda categoria. Non è che vinco 4-0 nel primo tempo, però dico, se i giocatori sono gli stessi, tolto al centrocampo sostanzialmente, dove ci saranno Sar e Douglas Luiz, e togli con Miners, se gli altri quattro dietro, tolto Bremer, sono gli stessi con Gatti, significa che dipende dalla voglia, dalla gamba, dalla testa, dalle idee e da quanto impone l'allenatore. Non so se sei d'accordo, e poi ti saluto.
13: Sì.
12: Se no si mettono come vogliono, si mettono come vogliono, come a Sassuolo.
13: E secondo me il vero limite di questo allenatore è che non mi sembra un grande motivatore. È molto bravo, molto tecnico, ma non è uno che li fa che li carica come gli spartani in 300, facendo un paragone che fa un po' ridere, però comunque per dire, per non citare altri allenatori del passato, non è uno che ti fa andare con la bava alla bocca e il sangue agli occhi, ecco. È uno, lo vedi, i ragazzi sono ordinati, fanno il loro compitino, ma non c'è nessuno che anche fa un fallo in più, fa fare una ammonizione, o che dà comunque il senso di dire di qui non si passa. Ecco, questo manca, e quello sinceramente è colpa dell'allenatore sicuramente. Poi gli schemi e la capacità di gli schemi, vedremo l'applicazione, vedremo, perché comunque c'è sempre quel meccanismo in più, c'è sempre comunque elementi di dinamismo in più. Però devono comunque tornare tutti molto, devono giocare molto più di squadra e di testa di squadra, quello sicuramente. Ecco, quello che manca ancora adesso, se dovessimo fare una ricetta in cui cosa aggiungereste, io aggiungerei delle robuste dosi di garra, di juventinità, che ancora adesso sicuramente non c'è.
12: Senti, caro Gabriele, io ti devo salutare. Se passi, intanto ricordo, non c'è Cambiaso, lo vado a controllare per bene, ma è una notizia che mi ha girato dopo aver controllato il sito Juventus, proprio il nostro Camillo De Michelis.

0: Fu Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, a dei calciatori in squadra forti. Forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per due volte negli ultimi tre anni. Intanto sale a tre il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: In fondo sono solo
7: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
3: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.

0: Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cos'è il calcio? Fra poco, mezz'oretta circa, e diventerà XL con Paolo Rossi che stava prendendo, il caffè grazie a Costantino da Roma, perché è già pronto il prossimo ospite, l'abbiamo detto. Domande, vocali per Malù Pasincato. Ciao direttore, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Buon pomeriggio, caro Malù. Intanto ricordiamo, Andrea Cambiaso assente questa sera, sembrava recuperato, ieri non ha voluto parlare in generale, ci ha solo detto Spalletti, ci ha solo detto della presenza in campo, la volontà di schierare McKenny, trequartista, centrocampista, tanto lui sa fare bene quel movimento lì. Non ci ha confermato Grabara in porta, ma sembra proprio di sì. E poi la presenza di Gatti, ma non al posto di chi? Io presumo Bremer. Tutto il resto lo dovremo decifrare guardando la squadra piazzata in campo. E ricordo, se avessimo dovuto dare uno schema, disegnare la locandina di come ha giocato la Juventus a Sassuolo, sarebbe stata quella tipo scapoli ammogliati, un po' qua, un po' là. Ma no, adesso è a 3, no è a 2, no è a 5. Quando alzi gli occhi lo schema cambia, quella non è elasticità tattica, quella è confusione perenne. Quindi attenzione a farvi illudere dallo schema. Lo vediamo stasera quando partirà la partita. Vi manderò la fotografia, perché ne parleremo poi domani di questo. Intanto mi fate le domande al 340-5425-324 a Malù Pasincato. Malù, questa giornata, la giornata di ieri, avrai visto tanto il giusto delle partite di Europa League. Partiamo dall'altra italiana, perché per certi versi Juve-Milan, speriamo non nel risultato di questa sera, si sono già affrontate in campionato, sembrano simili, sono le deluse dell'anno scorso, cambiano tanto, la Juve non ha cambiato l'allenatore, loro l'hanno cambiato quest'anno, la scienza attorno al calcio si affievolisce e diventa e mostra tutti i limiti che c'è tra il dire e il fare una squadra di calcio. 0-2, cioè 0-2, si giocava in casa col Benfica.
2: Paradossalmente proprio così. Le due deluse sono partite, diciamo, col freno a mano. Non tanto a livello di punti, perché comunque i punti bene o male, diciamo, ci sono, però poi sul piano del gioco, sul piano della proposta che ci voleva vedere, assolutamente non ci siamo. La Juventus mi aspettavo molto di più, perché è giusto elogiare un allenatore importante come Spalletti per la sua carriera, per tutto, però anche giusto dire che in questo momento lo spallettismo non sta funzionando, dunque deve cercare di dare una svolta alla squadra, deve cercare che i suoi dettami vengano seguiti, perché se no si rischia di fare un'altra stagione dove anche il quarto posto può diventare un problema, perché ad oggi vedo Inter, Roma e Como superiori alla Juve e al Milan. Lo dico proprio senza giri di parole, dunque la Juventus e il Milan, per recuperare quel gap che ad oggi c'è con quelle tre che per me hanno qualcosa in più, devono fare la Juve e il Milan, ovvero devono cercare di cambiare giri al motore, perché così assolutamente non va. La Juve che si inceppa a Sassuolo e il Milan che la recupera, tra virgolette, perché dal secondo tempo la Lazio sulle gambe l'ha recuperata, e allora, diciamo, quando tu recuperi qualcosa vieni mascherato il tuo problema. Ieri il Benfica ha smascherato Milan, un Milan che non ha gioco, un Milan che vive per strappi di singoli, e questo a lungo andare non paga. È la stessa cosa la Juventus che va a Sassuolo, doveva fare di un sol boccone dei neroverdi, e alla fine ha perso, e soprattutto il gol che ha preso, che ha creato il dibattito tra quelli che hanno fatto bene a prendere un gol così, perché quando tu vuoi recuperare devi andare tutti davanti, e tra quelli che dicono no, io per prendere 0 punti piuttosto mi copro, prendo un punto e comunque sia. Sarebbero state polemiche comunque, perché un punto a Sassuolo, quando sei già una squadra che arrivavi da un pareggio la settimana prima, devi andare a prendere 3 punti. non il punto, addirittura zero a Preticè. Dunque, oggi che è la prima giornata in Europa League, la Juve non deve dire giochiamo contro un'avversaria modesta, no, giochiamo in campo europeo, avversarie modeste non ce ne sono, e dunque tutti, anzi, chi viene a giocare allo stadio viene a giocare a viso aperto, senza paura, perché non c'è niente da perdere, e questo può diventare un problema quando devi essere tu a fare la partita.
1: Cosa mi dici di questi avversari, Malu? C'è poco materiale, bisogna vedere delle immagini. Una squadra che l'anno scorso è arrivata terza, che ha perso la finale di Coppa d'Olanda, che torna in Coppa però dopo 20 anni. È passata dai preliminari di Champions League, è stata battuta subendo dei gol, e stiamo vedendo le immagini dell'allenamento di ieri, grazie alla nostra regia di Roma, grazie a Costantino. Eccoli qua, inquadrati sotto la Nord, nei minuti iniziali della rifinitura di ieri a Torino. Pensavano di poter, si sono giocati le loro chance per restare in Champions League come terza d'Olanda, ma sono stati superati i preliminari e hanno subito 6 reti dal Bodo Glimt. Tanto per tornare indietro da una squadra che abbiamo avuto, che abbiamo conosciuto nell'ultima stagione. Segnano tanto, ma sono un po' sprovveduti in difesa. Quindi che partita vedi questa sera? Cosa mi aggiungi alle cose che abbiamo appena detto?
2: Allora, una squadra che gioca a viso aperto, lo schema di gioco di Dick Schroeder, questo allenatore comunque esperto di 55 anni, è un 3-4-2-1. Dunque è una squadra che ha due vecchietti terribili, uno che abbiamo, che la Juventus l'ha conosciuto perché l'ha affrontato quando era al top della sua condizione, Dusan Tadic, giocatore ex Ajax classe 1988. Questo è bello citare queste annate di giocatori che ancora, nonostante hanno quasi 40 anni, 38 anni suonati, sono ad alto livello. Dico al plurale perché il 10 è Tadic, il 9 è Tyrone Cherry, è un giocatore olandese di origine del Suriname, anche lui 38 anni. Dunque il 10 e il 9, hai capito, in due hanno quasi 80 anni, però sono giocatori che ancora hanno carisma, hanno ancora peso, e davanti Cherry gioca sempre un giocatore francese che si chiama Noé Le Breton, questo ragazzo interessante, classe 2004, una formazione alle spalle francese, dunque sappiamo che sono giocatori di un certo livello. In difesa il problema è un po' lì, perché è una squadra che concede tanto, perché sia a volte hanno gioca Storm, a volte hanno gioca Kalba o Standard, sono dei giocatori un po' lenti, e questo fa sì che crea un po' di problemi alle ripartenze che prende la squadra. Però penso che oggi verranno abbottonati, nel senso che per loro, dopo tanti anni, tornare in Europa vuol dire venire a cercare di fare bella figura. Ad oggi la formazione dovrebbe essere col portiere titolare Poster in porta, Sandler in difesa con Noetici e Taui, un giocatore interessante, Darko Nejmić, perché lui a centrocampo è quello che fa un po' da filtro, e quello che fa anche sia lotta sporca a fare partire l'azione, Disco con altro giocatore che anche lui sa fare sia legna che qualità, e oggi in avanti non ci dovrebbe essere Listen vicino a Sherry. Dunque una formazione che sugli 11 di partenza non è da sottovalutare del tutto, perché la scuola olandese è una scuola di calcio a viso aperto, non c'è tatticismo, e la Juventus su questo dovrà approfittarne, ma dovrà fare attenzione, perché come si vede nel mondo, la Juve concede in Italia, cioè come si vede che concede in Italia, si vede che concede anche a livello mondiale. Dunque lo studio che è stato fatto, la Juve è vulnerabile, dunque la Juve deve fare attenzione.
1: Malu, mi sposto velocemente sulla classifica, accendimi le luci sulle novità, sulle squadre che ti hanno incuriosito di più dopo il turno di ieri sera, che andrà a chiudersi questa sera. Hanno vinto Sparta Praga, Benfica, Bayer Leverkusen, Lione, Olympiacos, l'Omonia Nicosia, Sunderland, Sunderland, 3 punti. Poi seguono altre 4 squadre ad un punto, tutte le altre devono giocare questa sera e quindi la classifica verrà aggiornata e la riprenderemo domani. Delle prime sette, chi ti colpisce? Qual è la certezza? Qual è l'insidia? Qual è la squadra più curiosa?
2: La certezza è l'Everkusen, nonostante pensavo facesse un passino più grande al Celje, ha vinto 2-0 convincendo. Io mi sono visto Anderlecht-Lione, una bella partita, due scuole di calcio che sai che seguo attentamente, Francia e Belgio, ha avuto la meglio Lione, ma una bella partita. Il colpo l'ha fatto l'Omonia, l'Omonia Nicosia, che ha battuto il Celta di Vigo, una squadra cipriota che batte una squadra spagnola, perché la squadra spagnola non è solo forte la nazionale, ma sono forti anche le squadre di club, e dunque diciamo che, a parte la sorpresa italiana del Benfica, ma il Benfica è una squadra di lignaggio importante, però se devo dirti la sorpresa di ieri, per la vittoria dell'Omonia contro il Celta di Vigo.
1: Che tra l'altro Celta Vigo sarà l'avversaria della seconda giornata della Juventus per la prima trasferta europea dei bianconeri.
2: Ed è un ritorno, perché a Celta di Vigo, fammi dire che è un ritorno, perché quando ci fu la stagione, la Juventus si fece il famoso intertoto e quant'altro, una partita che non finì benissimo fu proprio contro Celta di Vigo.
1: E vedi quante cose abbiamo aggiunto a questa partita che non sono state ancora riprese, dette dagli esperti. Chiedo alla regia di farci ascoltare i vocali. Ricordo il giovedì, in questo caso con una piccola eccezione, visto l'esordio, il battesimo della Juventus in Europa League, questa sera alle 21, solita programmazione. Intanto tra le 17 di Radio Bianconera, 17:19 anticiperemo il programma con tutto il sunto della giornata e tutte le novità, a partire dall'assenza di Cambiaso questa sera con il programma condotto da Quintiliano, dalla sede di Roma. Poi ritorneremo a Torino con Chiara Leati e tutti i collegamenti con lo stadium, con il sottoscritto, con Camillo De Michelis, le probabili formazioni, nostra e loro, magari con qualche aggiustamento dell'ultimo minuto. E dalle 20:30, fondamentalmente, colpo di tacco verrà preso in mano dai nostri amici romani, dalla nostra redazione romana. E poi, non in base al risultato, comunque vada fino alla fine, fino a mezzanotte e anche oltre, con i vostri messaggi. Mi fai ascoltare qualche vocale? Stavo dicendo alla regia, ma soprattutto ricordo il giovedì, abituatevi, Malu Pasincato, io vorrei stare anche zitto. Malu Pasincato, domande per lui sul calcio, sul turno di campionato, sull'attualità del campionato di Serie A e non solo, e sulle coppe. Prego.
3: Ciao, sono Pasquale. Allora, la domanda che faccio a Manuba è questa qua. Chi salta per primo come allenatore? Praticamente chi viene prima esonerato? Spalletti o Allegri? Ciao e forza Juve.
1: Ma lui, vedi, anche impegnandosi nello spot, poi si arriva alle solite domande. Intanto ti anticipo, ti aggiungo un pezzo. Due allenatori sono già saltati, due nuovi sono arrivati e qui si allarga il ventaglio. A te la risposta.
2: La mia risposta è nessuno dei due.
1: Ah, così, lapidario?
2: Lapidare, nessuno dei due, perché comunque due grandi società, due grandi squadre non esonerano dopo 2 o 3 partite. Cioè, non assolutamente. Mi è piaciuto anche le parole che ha utilizzato Giovanni Carnevali, che praticamente ha detto: non è nel mio stile esonerare l'allenatore così. I tifosi devono fare i tifosi e giustamente dicono quello che pensano. I dirigenti devono ragionare non di pancia, ma di convinzione, e capire esattamente qual è la situazione che sta passando all'interno del loro club. Vivendolo tutti i giorni hanno una percezione che chi è al di fuori non ha. Ma diciamo che non è proprio nello stile di queste società. Dunque, vediamo.
1: Anche se qualcosa un po' è cambiato, ma non dopo
2: È
1: 4-5
2: cambiato,
1: giornate.
2: comunque era
1: Cioè,
2: stato
1: alla
2: mandato via
1: Juve.
2: Garcia, Thiago Motta dopo, però non dopo 4 partite. Cioè, bisogna dare un po' di tempo per cercare, certo, di valutarlo. Ecco.
1: Alla nostra regia chiedo di sentire il messaggio, perché ce l'ha ricordato, c'è un messaggio da parte di Massimo da Prato, quindi se riusciamo a recuperarlo, uno degli ultimi. Però intanto una domanda da Adriano da Ferrandina. Malù, perché in Inghilterra e Spagna fanno giocare anche i sedicenni e da noi a 21 anni sono ancora in primavera? Cioè, magari stasera l'Ibegovic torna in panchina, ci aggiungo io, o forse no? Secondo me con Sensao. Non parte
2: è una
1: titolare.
2: Questione di mentalità di sistema paese. Noi ragioniamo come un paese vecchio, lo ragioniamo anche nel calcio. Dunque, è proprio la mentalità che c'è nel nostro paese, che esula solo dal discorso sportivo, vale anche per altre professioni, vale dappertutto. E nel calcio, che poi comunque viene usato come mezzo di paragone, siamo fuori dal mondo, perché all'estero la creatività non conta, ma conta il valore che c'ha il giocatore.
1: Andiamo a ascoltare il vocale.
4: Ciao Antonio, buongiorno a te e anche a Malù, ovviamente. E
1: bene.
4: Il mio è, ciao, un pensiero, più che una domanda, e voglio condividerlo con voi. Ma onestamente, voi l'avete capito il gioco di Spalletti? Io no. Se mi date una mano, provo a decifrarlo già da stasera. Un saluto e un abbraccio.
1: Grazie, io ti rispondo molto, cercavo di capirlo molto meglio, ma forse è un problema mio. Spero che spieghi in maniera più dettagliata, concisa, i ragionamenti, le riflessioni, il modo di giocare ai giocatori, perché visto che abbiamo solo un italiano, almeno nell'ultima partita era solo un italiano, il portiere, che ha meno bisogno di input rispetto agli altri, parlare troppo, parlare tanto, e non in inglese, da quello che ho capito, non aiuta nell'accelerare i tempi di comprensione. Malù,
2: io dico
1: quindi
2: che
1: no.
2: Lo Spalletti che conoscevamo, no, l'ho visto a Napoli, per fare l'esempio, assolutamente non lo stiamo vedendo a Torino. Lui... diciamo che in questo momento gli manca anche Ilgiz, però non deve essere una scusante. Però lui, quando è che fa bene il suo lavoro, soprattutto nella fase offensiva, quella che sta mancando? Osimhen, il Politano, il Caraschella. In questo momento hai solo, diciamo, giocatore che ti salta uno contro uno, sempre con Sessao. Ibegovic adesso sta entrando nei meccanismi, io gli darei fiducia perché il giocatore è giovane, ma i colpi. È normale che in questo momento, non avendo Osimhen, perché con Colomani in questo momento, anche se ha caratteristiche diverse, ma minimamente non sta facendo quello da cui si aspettava, volte magre deve integrarsi anche lui subito. Ricordiamoci che l'anno scorso non arriva da una stagione positiva come allo Stoccard in Germania al Newcastle. Dunque anche lui ha bisogno di prenderci rivincite. Oggi mi aspetto che possa dare una mano al gioco di Spalletti, Sara a centrocampo, se dovesse partire dall'inizio, può essere una nuova pedina che può dare linfa al centrocampo, vicino a Douglas Lewis, vicino a McKennie, e può essere un'alternativa che può cambiare qualcosa.
1: Da casa, Nino Juventino, che vive in Pennsylvania, una domanda, praticamente prendendo un tecnico, magari spagnolo, magari straniero, allora lui proverebbe a mettere 17enni, 19enni in prima squadra. Rispondo invece io a chi dice, ah, quindi è un problema di linguaggio? No, però devi spiegare delle cose di calcio, e se sei lungo 45 minuti e le spieghi come si presenta in conferenza stampa ai giocatori, ecco perché probabilmente negli ultimi minuti di Reggio Emilia, a mio avviso, lì non c'è uno schema. Ognuno ha fatto quello che ha voluto e lui non è intervenuto. Spero di averti chiarito ancora meglio. È anche quello un problema, perché se no potrei andare senza allenatore. Ci mettiamo, cioè lo dice prima, poi lui se la va a guardare a casa. Spiegare le cose bene, ripeterle bene, applicarle bene è un modello, no? Che porta a una rigidità mentale che forse io ho, ma che rende meno fluido anche una cosa semplice ma complessa in generale come il calcio. Direttore, se permette una provocazione per Malù, tutti a dire che Spalletti è un grande allenatore, ma come si misura la grandezza di un allenatore? Poi ti saluto, Malù.
2: come si misura, anche per la sua carriera. La sua Roma non ha vinto, ha vinto Coppa Italia, ma era la Roma che addirittura sul piano del gioco giocava meglio dell'Inter di Mourinho, che l'ha battuta. Eravamo tutti a dire, quando si è inventato il discorso di Totti falso 9 e Perotta che praticamente gli ha creato un nuovo ruolo, quella Roma giocava a calcio, aveva fatto bene anche prima all'Udinese, cioè quello si guarda la carriera. Vincere a Napoli non è come vincere a Torino o a Milano, dunque si guarda quello. Poi è normale che quello che hai fatto va bene, ma devi fare, il tifoso juventino ti giudicherà per quello che farei per la Juve, no per quello che hai fatto in passato. E dunque da quello che dico gli allenatori, vale anche per Allegri, non devi avere di passato, è presente. E presente vuol dire che quando qualcosa non va devono metterci il loro, perché sennò giustamente vengono in qualche modo criticati ferocemente proprio perché sono allenatori di un certo livello.
1: Grande, grazie Malù Pasincato. Che strano, Guardiola spagnolo. Allora come si faceva a capire, non avendo nel Manchester City neanche un giocatore spagnolo? Tu le sentite le conferenze di Guardiola rispetto a quelle di Spalletti? Mi sembra che vivi in un altro mondo. Però se non vuoi capire, non capire. Grazie Malù Pasincato, devi spiegare il calcio, non Malù.
2: Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.
1: Gli allenatori devono parlare, far vedere il diagrammino sulla lavagna e provarlo in campo e farglielo ripetere mille volte, senza parlare troppo. Te l'ho spiegato meglio? Non è una questione di Guardiola o di Spalletti. Chi parla meglio, chi parla meno, parla meglio e fa parlare le idee e la qualità dei giocatori, che però in questa Juve non è simile a quella, paragonabile a quella allenata da allenatori come Guardiola anche solo nell'ultimo decennio. Spero di essermi spiegato. Adesso preparatevi perché interrogheremo Paolo Rossi e gli faremo disegnare la sua locandina. Chi c'è nella locandina? Che slogan ci mette per la partita di questa sera? E voi che locandina fareste per stasera? Non c'è cambiaso. Quindi, a tra poco.
0: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
6: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
5: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
6: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
5: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
6: Il calcio, dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre e Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: È arrivato Paolo Rossi. Io la mia
12: buongiorno a tutti.
11: Io la mia locandina l'ho fatta, Paolo. La formazione.
12: Del NEC.
11: Dell'NSE.
12: Sì,
11: vedi?
12: No, tutta la mattina. Come si dice? Neymegan.
11: So,
12: ti voglio vedere se stasera dice Neymegan.
11: Me lo sono scritto, per non sbagliare. Neck.
12: NSE. Non lo so. Secondo me dice Neck Neymegan.
11: Alla fine, primo classificato, Neck. Secondo Pupo, terzo qualcun altro.
12: Speriamo di no.
11: Paolo, la tua locandina, perché è piaciuta a casa la locandina di stasera. Presentami la partita, la locandina. Tu ne fai qui locandine tutti i giorni.
12: La locandina è che l'esordio in Europa League, quindi benvenuti.
11: Esordio in Europa League.
12: Benvenuti in questa competizione, sperando che...
11: Non farmi il monologo, come fanno gli allenatori.
12: No. Allora, stasera...
11: Neck.
12: Neck, sai che ti fa Sassuolo, te l'ho detto. Neck,
11: sì. Quindi, ho scritto anche l'inno, me lo sono sentito
12: esatto,
11: alla fine,
12: bravo.
11: In loop.
12: Quindi dimentichiamo Sassuolo con Neck. Ecco. Ma lo sapevo.
11: Il DJ che c'è lui. Ormai era morto, l'ha fatto
12: lo sapevo. Basta dire il nome di un cantante.
11: Sì, ho detto anche Pupo.
12: Hai detto Pupo questo. Pupo.
11: Gelato al cioccolato.
12: Ecco. Dai, stasera secondo me è una serata bella emozionante.
11: Dai,
12: 40.000 persone allo stadio. Ragazzi, quando poi arriva l'Europa, c'è una bella atmosfera, è giusto, sono contento.
11: Chi va allo stadio? Sai che ci ho pensato ieri sera, ieri avevamo anche un po'... Mi senti bene, Manuel? Ok, sì. Allora sono io che devo alzarmi solo un po' il volume, probabilmente sì, eccetera. La versione XL, eccoci qua, Paolino, Rossi, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 insieme, domande e risposte, anche se Paolo mi dice qualcuno, aveva già scritto ieri, se ci caschiamo vi rispondiamo anche due volte di seguito. Hai dato uno sguardo alla... No, torno ai tifosi, perdonami, saltavo già all'altro argomento. 40.000 è un atto di fede, alla prima, col NEC.
12: Sì, però mi sento di dire anche è un atto di realtà nel senso
11: dopo la sconfitta.
12: Senso che il tifoso percepisce l'importanza di questa Coppa e mi viene a dire per fortuna, bene, giusto che sia così. Cioè, noi siamo stati un po', come dire, superficiali, noi italiani, negli ultimi anni. Questa cosa è cambiata. La Roma è andata in finale, l'Atalanta l'ha vinta. E ti rendi conto che insomma poi si assiste anche del buon calcio. Io non è che voglio esaltare l'Europa League dicendo che è uguale alla Champions, tutt'altro. In Champions si vedono le squadre top, vedi i grandissimi fuori classe, però come hai visto ieri 65.000 persone per Milan-Benfica è una partita che ha una storia anche leggendaria, è bello andarsela a vedere. E chiaramente Juve-NEC non ha una storia, è un inedito, però la storia dell'Europa League
11: non mi puoi raccontare niente del tuo jukebox.
12: No. Però la storia dell'Europa League e della Coppa UEFA c'è, quindi la Juve, sappiamo benissimo, l'ha vinta tre volte, questa è un'opportunità di misurarsi. Insomma, se vai a vedere le spagnole, le inglesi, le italiane, il Benfica, il Marsiglia. Cioè, noi tra l'altro siamo una delle quattro squadre presenti in questa competizione che ha vinto la Champions, quindi siamo noi, Milan, Benfica e Marsiglia. Ci possiamo dire che ai quarti è doveroso arrivare.
11: Poi quando... Direttamente? Io ho lanciato questa sfida.
12: Dobbiamo arrivare agli ottavi. Poi agli ottavi.
11: Cioè, sì, agli ottavi, sì. Dico. No, agli ottavi.
12: Ma certo.
11: Superare la fase a girone tra le prime otto è presunzione del direttore?
12: No, non è presunzione. È dovere della Juve, è dovere del Milan, è dovere del Marsiglia, è dovere del Bayer Leverkusen, è dovere del Benfica, cioè delle grandi. Poi sappiamo benissimo che, così come capita in Champions, qualche grande fa fatica. Il Paris Saint-Germain ha vinto le coppe di solito faticando all'inizio, quindi non è che ti giochi tutto nella prima fase. Però diciamoci la verità, stasera credo che il nostro pubblico, dopo tanto tempo peraltro, va allo stadio per vedere la Juve vincere da favorita, mentre non è capitato sempre così in Champions. Due anni fa, nella stessa giornata, incontravamo una squadra olandese. Thiago Motta esordio in Champions League, Juve PSV, e finisce 3-1 per noi. Poi lo stesso PSV che ci ha eliminato poi ai playoff. E questa sera ci si aspetta quel tipo di atmosfera, quel tipo di risposta. E mi ha incuriosito vedere che, sai chi erano stati i tre marcatori? Ildiz, che fa il gol alla Del Piero, guarda caso, la prima partita dei Champions, e McKennie, che ieri, ancora una volta, ancora di più, mi verrebbe da dire, Spalletti ne ha confermato...
11: Che ha riaperto l'armadietto.
12: Ha riaperto l'armadietto, ne ha confermato l'assoluta centralità, e segnò Nico Gonzalez, che con Thiago Motta partì bene. Ecco, se vai a vedere quella Juve, è cambiata tanto, però lo zoccolo duro c'è ancora... E stasera ci aspettiamo una partita di livello, una partita che ci vada a mettere tre punti in cassaforte, perché poi il percorso è lungo e bisogna fare attenzione. Quindi stasera giochiamo in casa contro una squadra che non appartiene al gota del calcio dell'Europa League e non arriva in una situazione facile, ma Spalletti ieri, tu giustamente eri in conferenza stampa, hai notato anche che tipo di descrizione ha fatto. Può sembrare una descrizione esagerata, ma dentro ha un messaggio molto forte: non bisogna trascurare nulla, perché in Europa si gioca a certi ritmi, perché si affrontano squadre a viso aperto, che hanno delle qualità offensive. Se tu sei lì a pensare negli stessi modi in cui giochi in Italia, faccio traduco, io non immagino che questa sera io giochi lenta e che riesca a chiudere il Sassuolo, il neck, come ha fatto il Sassuolo con Sassuolo nella prima parte dell'incontro. Perché? Perché in Europa non è così. In Europa non si va tutti dietro la linea della palla, necessariamente. E le partite si stappano, dico, e diventano molto vivaci. Quindi dobbiamo essere attrezzati a questo.
11: Ti dico come mi immagino la partita stasera. Che provi a partire più veloce, per indole, il nostro avversario.
12: Anche, cioè, certo.
11: Noi abbiamo visto la loro partita, ma loro hanno visto la nostra.
12: Bravo.
11: Non hai nulla da perdere, non hai nulla da perdere. L'hai super elogiato questo allenatore, questa squadra, poi la vinci, perché sono convinto che stasera vinceremo, bene, male, non mi interessa più, non mi interessa più, non sto dicendo giocando bene o giocando male, bene o male. Senti Paolo, prima di passare ad altri temi, siamo alle 14.18, saremo insieme fino alle 15, poi ti lascerò l'ultima fetta di XL per dialogare con i nostri radioascoltatori e per degli approfondimenti. Tu per me sei una risorsa importante per questa radio.
12: Senti,
11: per noi,
12: mi mette in panchina quando parte così. Mi mette in panchina.
11: No,
12: mi
11: tu
12: ricorda
11: che
12: Spalletti che parla di COP. Aia.
11: Esatto. Quindi chi metto in panchina stasera?
12: Guarda, sono stupito perché
11: dimmi.
12: No, perché ho letto i giornali.
11: Beh, ieri ti ho fatto la mia formazione, non ho sbagliato uno. Ne ho sbagliato
12: oggi,
11: uno.
12: Beh, sbagliato non lo sappiamo mica ancora.
11: Bravo, mi piace così, titolare Paolo Rossi.
12: No,
11: stasera.
12: Perché oggi abbiamo, io già ho visto tre
11: il modulo non te lo so dire.
12: Tre formazioni diverse, sì. E lo stesso modulo. Allora, tutti concordano sul fatto che la Juve si schiererà 3-4-2-1, quando te l'ho detto, tu hai sbottato, ma no, non è 3, puoi metterla 4.
11: Ma sì, nel disordine.
12: Se uno.
11: Ti mando le foto stasera.
12: In realtà noi mettiamo i moduli secondo un'idea di base, poi in realtà se tu vedi che nella linea centrocampo c'è un difensore, puoi giocare a 4, cioè il calcio è mobile. Sì. Io vi chiedo sempre questo.
11: Gatti al posto di Brenner.
12: Tu le partite prevalentemente le vedi allo stadio, quindi sei anche più favorito di me perché hai tutto il campo.
11: Questo vuol dire tutto tutto il campo e vedo la fase di non possesso. Nei momenti cruciali di studio.
12: Ma è rarissimo vedere il modulo disegnato stabile. Lo puoi vedere tendenzialmente. Bravo. Quando ti difendi. E quando ti difendi, se ti difendi a 3, non sei mai a 3, ma sei almeno a 4, se non a 5. Quindi in realtà, cioè, sono poche le situazioni statiche, assolutamente. Bisogna fare altri ragionamenti. E Spalletti, peraltro, lo dice sempre, come lo dico.
11: E l'ha rispiegato anche ieri.
12: Esatto. Però io ho già visto tre formazioni diverse.
11: Vai.
12: Una con che è quella proposta da Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, che è identica tra di loro, mette la difesa 3, mette McKennie esterno destro, coppia di centrocampo Douglas Luiz e Sarr, a esterno sinistro Çelik, con Seisao e Nico Gonzalez alle spalle di Voltemade. Tutto Sport cambia, dice: no, non riposa Bremer, Bremer gioca e riposa Çelik. Quindi a sinistra mette McKennie e a destra Kalulu. Gatti, Bremer, Lukumi. Questa è l'ipotesi. E davanti rimane come esattamente come gli altri. No, mette Alebegovic e non Nico. Adesso è uscito Sky, che invece fa tutta una rivoluzione. Cioè 3-4-2-1. Però mette Nico a destra. Nico a destra e Çelik a sinistra, Douglas Luiz e Sarr a centrocampo. Davanti mette, attenzione, McKennie, Colomani e Voltemade. Quindi ragazzi, stiamo parlando di tre ipotesi molto diverse. Vediamo se ne spunta una quarta. Tu mi sembri propenso su quella di Sky.
11: Sì, da ieri. Non sì. Vado a vedere l'ultima, no. E mi faccio bello. Fuori con Seisao, era, cioè fuori Bremer, fuori con Seisao.
12: Fuori Bremer,
11: erano i miei due principi. Non avevo ragionato sul modulo, anche perché visto l'ultimo, come hai detto tu, ci sono diversi parametri. Come eravamo schierati durante l'ultimo gol, il penultimo gol, quello, il terzo ultimo gol.
12: Certo.
11: Cioè, onestamente, certo. Non perché è andata male, la prendo a mio favore come prova. Dico che anche il ragionamento di escludere ci sta con queste variazioni, ma anche l'atteggiamento di escludere Colomani questa sera come titolare, no? Non scenda, mi dimostri che è sceso dal carro di Colomani, assolutamente. Sì. Ma è l'occasione, sono minuti persi per garantire a Colomani, con dei protagonisti diversi alle sue spalle, delle giocate che potrebbero aiutarlo a segnare.
12: Sì.
11: Questa è la riflessione
12: che ho
11: fatto.
12: Questa può essere la riflessione che ho fatto.
11: Dall'altra, poi domani ne parlerò e passerò in ufficio e ti offrirò il caffè.
12: C'è una questione di, secondo me, come dire, è vero che il modulo è opinabile, però è interessante capire se McKennie gioca più indietro di Nico Gonzalez o no. Perché
11: esatto.
12: Se McKennie gioca esterno, McKennie fa, come dire, tutta una serie di movimenti in fase di non possesso e deve accentrarsi. Se Nico lo mette a fare l'esterno, lo fai faticare di più e quindi magari va meno al tiro.
11: Stiamo a vedere, al tiro quello... mi gioca di più. Metto a quel punto McKennie sotto punta e lascio Alibegovic dall'altra parte o può qualche essere. Altra soluzione.
12: Oh, vediamo.
11: Attenzione che passavo, poi anche già ai cambi, perché provo a giocare il giorno prima. Çelik, che ha bisogno di riposare dopo un po', non ha più cambiato, però poi puoi ridisegnarla mettendo il McKennie a partire.
12: Sì.
11: Quando il giornalista arriva così a metterlo in una posizione specifica, al di là dei ragionamenti che si fanno il giorno prima, hai visto l'ultimo pezzo dell'allenamento.
12: Può essere.
11: Hai visto l'ultimo pezzo dell'allenamento.
12: Esatto.
11: Così vi do alcune indicazioni. Paolo, tornando invece al jukebox delle emozioni e dei ricordi, noi quest'anno, cioè hai parlato della regola delle quattro squadre che dovrebbero avere qualcosa di più, che sono un po' più favorite rispetto alle altre,
12: come rango.
11: Quelle rango. Che hanno vinto Juve Milan, la Champions, poi c'è il Benfica e il Marsiglia. Benfica che ieri ha risposto presente.
12: Assolutamente.
11: Ok, vediamo stasera. Ma al di là di questo, ci sono quattro giocatori della Juve che hanno vinto l'Europa League negli ultimi anni, proprio negli ultimi anni, a partire da Comines con l'Atalanta, prima di venire da noi. Ci sono Sarr e Vicario che dovrebbe partire dalla panchina per dare un'opportunità in casa, di dargli il benvenuto, di proteggerlo, perché sai, se poi prendi il gol dopo il primo tiro, le storie si ripetono, la sfortuna anche magari. E poi c'è il quarto,
12: me lo so,
11: Douglas Luiz, l'anno scorso.
12: Non è stato un protagonista dell'annata,
11: però l'ha vissuta, ha capito come si vince, almeno vedendola da vicino.
12: Certo.
11: Ecco, facendo un salto indietro, no, ti metto insieme un po' tutto, la Juve arriva a questa partita, a questa stagione, con l'ultima vittoria, no, dell'Europa League nel 92-93.
12: Sì.
11: Una Juve firmata Roberto Baggio.
12: Vabbè, assolutamente.
11: Per vedere la prima vittoria torniamo a 50 anni prima.
12: Sì.
11: In mezzo, nel jukebox, guarda quante cose ho studiato,
12: vai,
11: ho ritrovato, perché devo mettere ordine anche nella mia memoria superficiale, più che intelligenza artificiale, ci sono la Juve in Europa League nella fase a gironi di Del Neri, ed eravamo,
12: sì,
11: insieme. E
12: sì,
11: ci sono due semifinali dove ce le bruciamo, forse, per presunzione.
12: Una con Conte e una con Allegri.
11: Benissimo, parliamo dell'ultimo ventennio, l'ultimo,
12: sì,
11: decennio, quello che è. Quindi che Juve è questa rispetto a tutta la storia? Ti ho dato molti dati. Tu,
12: sì,
11: sei l'intelligenza artificiale. Di no, artificiale nel senso buono.
12: Molto artificiale, stai tranquillo.
11: No, la mia è superficiale. Di cose di calcio, dove collochi nella locandina di oggi la Juve di Spalletti? Con la storia dell'Europa League legata al nostro nome.
12: Te la colloco con quella di Del Neri e ti spiego perché.
11: Ascoltate Paolo Rossi.
12: No, perché quella del 77 che vince la prima Coppa UEFA, primo trofeo storico, è uno squadrone. È una squadra che in quell'anno lì fa il record di punti nel campionato italiano, 51 punti. Poi naturalmente i punti si calcolavano diversamente, poi sarà superato dall'Inter nell'89, però voglio dire, era una squadra che concesse pochissimo, la prima squadra di Trapattoni e l'atto di nascita della Juve di Trapattoni. Quindi quella Juve lì la escludo, perché è una Juve con una che è la nazionale italiana, di fatto la nazionale italiana che nel 78 va al mondiale e fa benissimo, i nomi li conoscete: Zoff, Gentile, Gabrini, Furino, Scherea, Caus, Tardelli, Bettega, cioè stiamo parlando di... Quindi lasciamola perdere. La Juve che vince la Coppa UEFA nel 90 con Zoff è una Juve che comunque sta in subordine a grandi squadre che in quel momento lì stanno dominando il calcio italiano ed europeo. Nel 90 l'Italia vince 3 coppe. Quindi era una Juve più debole di un calcio italiano molto competitivo. La Juve del 93, l'hai detto bene, a Roberto Baggio. Cioè Roberto Baggio nel 93 vince il Pallone d'Oro. È come se tu in questo momento avessi... Magari la Juve non era così forte, ma tu avessi... Bellingham, Lamine Yamal, Harry Kane, scegliti di te un giocatore da Pallone d'Oro, ce l'hai, e invece questa non ce l'ha.
11: A chi lo paragoni Roberto Baggio? Questa domanda non te l'ho mai fatta in
12: oggi?
11: Questo ventennio. A chi lo potevi paragonare all'epoca di questi grandi nomi e oggi? Perché
12: oggi,
11: parliamo di Roberto Baggio, solo
12: oggi
11: per
12: compatibile. Ma Roberto Baggio poi segnava, è difficile. Allora, uno che mi ha dato delle vibrazioni alla Baggio è stato Musiala. Ma Baggio era più forte, più forte,
11: sì.
12: Più difficile dirlo.
11: Difficile. Andiamo avanti.
12: La Juve di oggi, perché parlo di Del Neri? Perché la Juve di Del Neri era una squadra che arrivava da una brutta stagione di Ferrara e Zaccheroni, si era trovata in Europa League retrocessa, perché l'anno prima gioca la Champions League, ma soprattutto perché proprio in questi giorni la Juve faceva il suo esordio, chissà se te lo ricordi, contro i polacchi dell'Ek Poznan, e finisce 3-3. E arrivavamo da un 3-3 in campionato con la Sampdoria. La Juve era partita male, aveva perso col Bari, prima giornata, pareggiò 3-3 con la Sampdoria, pareggiò 3-3 con l'Ek Poznan. E io ricordo la conferenza stampa di Del Neri, prima di Juve-Ek Poznan, in cui gli chiedono, sai che c'era sempre il trappolone, cioè volevano far dire a Del Neri che la Juve era da scudetto. E Del Neri, giustamente, da persona intelligente, stiamo parlando della Juve, la prima Juve d'Agnelli, quindi c'è già un nuovo management, c'è un nuovo direttore della comunicazione, eccetera, dice, tra sé e sé, ma se io dico che siamo allo scudetto e abbiamo un punto in classifica dopo due partite, rischio l'autogol. E Del Neri lanciò un messaggio e disse: la mia Juve sarà una Juve no limits, senza limiti.
11: I titoli furono quelli.
12: I titoli furono esattamente questo: Juve no limits, che vuole dire tutto e niente, però voleva anche dire: noi possiamo molto crescere, possiamo anche sorprendere. E la Juve sorprese negativamente in Europa League, perché pareggiò 3-3. Ricordo che noi non passiamo il girone. In quelle sei partite facciamo solo pareggi. Non passiamo il girone. Girone nel quale c'era il Manchester City.
11: Ricordo quella
12: con
11: partita.
12: Un certo Carlitos Tevez, che alla vigilia della prima partita gli chiedono: chi è per te la favorita dell'Europa League? E lui risponde: la Juventus. Perché Carlitos Tevez aveva in testa Alessandro Del Piero. Era assumito. Allora, questo per dire che cosa? Sapete cosa successe poi in quella settimana? Che noi andiamo a Udine, feriti dal pareggio con la Sampdoria, feriti e perplessi ancora di più dal pareggio con i polacchi dell'Ek Poznan, e vinciamo 4-0 a Udine. Se ricorderete quella partita, per un colpo di tacco meraviglioso di Quagliarella e un gol al volo di Marchisio strepitoso. E poi la Juve inizia ad avere alti e bassi, abbastanza alti fino a dicembre, fino a gennaio per precisione, quando poi l'infortunio di Quagliarella ci fa crollare. Questo per dire che cosa? Che in realtà noi dobbiamo avere esattamente, secondo me, questo atteggiamento rispetto a Juve di Spalletti. È molto probabile che a Juve di Spalletti vivrà una stagione così, una stagione difficile, una stagione dove tra un po' magari certificheremo quel che tutti abbiamo come sospetto, cioè che arrivare quarti sarebbe già un'impresa. Però è anche altrettanto probabile che questa squadra ogni tanto, potrà superare i propri limiti. E io mi auguro che in Europa lo faccia con coerenza, perché se c'è una cosa di cui noi abbiamo bisogno è esattamente tornare ad assaporare il gusto di vincere. Che non vuol dire lottare per il quarto posto, ma vuol dire lottare per un trofeo, che è un'altra cosa. È un'altra cosa. Quindi stasera per noi è una partita importante, non decisiva, sia ben chiaro. Però è importante per darci questo tipo di ambizione. Perché non si può stare alla Juve senza ambizioni. C'è poco da fare. Ci si intristisce tutti. E il fatto che ci siano quattro giocatori, che peraltro non sono neanche delle nostre colonne, se ci vai a pensare. Anzi, che però abbiano vinto, magari non da protagonista, ma hanno vinto contro altri club, può essere un elemento in più.
11: Ricordo anche con Maines il giocatore con più presenze a livello europeo della Juve.
12: Ma per questo lo mettiamo in panchina.
11: Per questo lo mettiamo in panchina. Perché ci aspettiamo da lui e dalla sua locandina uno spot più convincente.
12: Sì.
11: E noi ce l'abbiamo la figurina di... Ce l'ha tutta, Emanuele.
12: Lui c'è a Sancino.
11: Ci fermiamo qui. Tra poco ritorneremo. Vocali. Ringrazio il jukebox di Paolo Rossi su questo ricordo, su questa analisi, riassunto sull'Europa League.
13: Io si è fatto la locandina.
11: Ti sei fatto la tua locandina oggi, Ti è piaciuta? Grazie Emanuele, a tra poco.
14: Cose di calcio.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90, il diavolo parte subito male. Al sedicesimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
13: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
15: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, Cose di Calcio, ultima mezz'oretta insieme. Dall'altra parte del vetro c'è il nostro caffettato Manuel, che ci lancia il suo pronostico. Perché giochiamo a tre, quindi sarai contento. Ah, vedi che l'hai fatta così. Allora, vediamo un po'. Calulu, Gatti, Lucumi. Domani rischi il licenziamento, lo sai, non fosse così.
5: Ah, qua addirittura Grabara, lui la mette 3-5-2.
4: 3-5-2.
5: 3-4-1-2.
4: Lui si è fatto la sua locandina così.
5: 3-4-1-2. 3-2-3-2.
4: Cioè, comunque, davanti a Colo, Voltemate, McKennie,
5: sì, più o meno quello Selic, che è stata definita, solo che si mette Colomani trequartista insieme a McKennie o a Nico e McKennie. Io
4: i due attaccanti non li vedo subito.
5: Non li vedi subito.
4: Non
5: Sky
4: li vedo
5: invece,
4: subito.
5: Sky ha dato questa qua.
4: Hai fatto questa di Sky?
5: Sì, ha fatto quella di Sky, sì.
4: Benissimo.
5: Adesso lui la vuole far passare per sua, ma sì. L'ha copiata da Sky.
4: No, ma
5: anch'io ho fatto così la maturità, però ho cambiato tre cose.
4: Il nome.
5: Ho cambiato tre cose e tra un po' mi bocciano pure.
6: Come si suol dire, ho fatto la media di tutte.
4: Hai fatto la media. Tutte. Bisogna chiamare sempre Camillo. Io la faccio il giorno prima perché mi diverto, perché mi sfido da solo. E vinco i caffè, le scommesse come bim bum bam. Va bene, a parte questo, hai visto Milan?
5: No, non l'ho visto, non perché visto ieri sera commentavo il Manchester United in Coppa di Lega, uscito col Brighton, vinceva 2-0, perso 3-2, e ti posso dire, notizia proprio ufficiale, la Juve ha fatto benissimo a non prendere Zirkzee.
4: Ah, attenzione, ecco.
5: Cioè, ieri ho visto un giocatore.
4: Hai visto Zigzag, che avremmo magari schierato stasera, l'avessimo comprato.
5: Beh, poi è chiaro che allora, questo è un discorso, ovviamente, prendetelo in tutta la sua superficialità, perché come sapete, Jonathan David sta rifiorendo a Madrid e da noi abbiamo visto che cosa c'era anche solo in Juve Parma di David, cioè un giocatore svuotato a Madrid e si è già recuperato. Zirze ieri non ha azzeccato quando dico nulla, è entrato negli ultimi 30 minuti. E la cosa peggiore per lui è che ormai viene detestato. Cioè, se appena stoppa la palla, sono fischi, sono mugugni, perché gli chiedono di fare qualcosa. Lui chiaramente allora a quel punto prova.
4: Pensa, prova.
5: No, prova anche ripensa. A fare la giocata importante, quindi il filtrante, e lo sbaglia. Lo stop si fa mangiare. Il movimento si porta la palla fuori. Ieri impresentabile. Impresentabile. E aggiungo,
4: non solo ieri,
5: siccome
4: io non l'ho
5: spesso,
4: visto ieri.
5: Siccome spesso ormai si fa il paragone Juve Manchester United come grandi decadute, è vero che quando c'è un ambiente problematico, anche il giocatore che prendi come una sorta di garanzia

0: riferisco a Šeško, che noi abbiamo conosciuto come grande attaccante ai tempi dell'Ipsia. Al Manchester l'anno scorso ha fatto 12 reti, cioè non ha fatto molto meglio di Jonathan David, e anche lui sembra un giocatore fuori dai giochi, cioè fuori dalla quella serenità minima che ci vuole per giocare a pallone. Contemporaneamente, ieri, ti do questa notizia perché mi sembra utile, tra Manchester e Brighton c'erano in campo 4 diciannovenni.
1: Ne abbiamo parlato nella prima ora.
0: E uno di questi, Leish, ha segnato subito, 19 anni.
1: Paolo, una domanda che ci girano e poi, anzi due ad entrambi. È solo una mia sensazione o anche la vostra? Uno Spalletti svuotato, quasi demoralizzato durante le conferenze? Come l'hai notato ieri?
0: Allora, poi in realtà il parere più importante è il tuo, perché hai visto anche il linguaggio del corpo, le pause, il modo di porsi.
1: Fa finta che il problema non ci sia, dentro e fuori.
0: Allora, io
1: nei
0: l'ho
1: suoi
0: visto,
1: confronti.
0: L'ho visto, ho visto tre Spalletti ieri che convivono. Uno, lo Spalletti esplicativo, quello che conosciamo, che ci tiene a esprimere bene i concetti. Molto verboso, ma non è un difetto, nel senso che entra dentro le riflessioni, le spiega e fa tutta una serie di ragionamenti, no? Dalla descrizione che ha fatto del NEC a con Miners, a cosa non ha funzionato con Sassuolo, quello è tra virgolette il solito Spalletti. Poi c'è lo Spalletti 2, quello che a me non è dispiaciuto, cioè quello che di fronte alla domanda su l'atto di fiducia di Carnevali dice lì si mette in primo piano.
1: Non sono così bravo,
0: ma riuscirò ad essere all'altezza delle parole di Carnevali. Ed è uno Spalletti che quindi fa capire che la pressione che c'è in questo momento su di lui, e che lui ci dice io sono abituato, non c'è problema, la vuole trasformare in adesso vi faccio vedere chi sono. E non mi dispiace. Il terzo è lo Spalletti insofferente. Cioè, io ho trovato del tutto normale che un giornalista gli chiedesse dell'ombra di Conte, visto che è stata la prima pagina di 2 quotidiani sportivi su 3, e che lui lo vada ad attaccare personalmente. Cioè, metto di fila quello che ha fatto con Guardalà l'altro giorno, quello che ha fatto ieri, anche proprio andando a misurare quante volte il giornalista ha detto la parola Conte in una singola domanda, e quindi ha discorso della locandina, mi sembra che sia uno Spalletti particolarmente irritabile. E quindi tutti questi, i tre Spalletti devono riuscire a produrre che cosa? Una Juve che vince. Perché questo poi è ciò che risistemerà la questione.
1: Mi è colpito la sfumatura che hai dato ascoltando e guardando la conferenza. Quindi è la vittoria la risposta, è vero?
0: Sì.
1: In quale modo la cerchi questa sera, al di là dell'equilibrio, di non commettere gli errori?
0: Beh, la cerchi
1: proprio adesso. Vi farò vedere per convincere.
0: Vi farò vedere
1: chi sono.
0: Vi faccio
1: come
0: vedere
1: ci
0: chi
1: farà
0: sono?
1: Vedere chi
0: perché,
1: è Spalletti,
0: perché secondo me questa sera ci sono in campo due situazioni molto interessanti. La prima è che cambi questa sera, presenta una Juve nuova. Cioè, non ripresenta più la Juve di Douglas e Kopp, per intenderci. Quindi se questa sera, poi vedremo quali saranno le alchimie, però il fatto stesso che lui abbia ancorato molto la serata a McKennie, stasera, compatibilmente al fatto che hai delle assenze con le quali tanto andrai a fare conti per molto tempo, diciamoci la verità, se questa sera funzionasse McKennie, funzionasse Nico e funzionasse anche solo uno dei due attaccanti, vedi già un'altra Juve. E quindi questa Juve l'ha creata lui. Quindi questa sera, come dire, mi verrebbe da dire, la vera scommessa è non dover dipendere dalla panchina. Cioè non dover dipendere dal solito ingresso dalla panchina che ti combina qualcosa. Che una volta è Nico, una volta è Gatti, una volta Zegrova. Questa sera la formazione titolare è il primo tempo, anche perché arrivi, ci sarà uno stadio che ha delle aspettative. Se dopo 20 minuti la Juve non è ancora tirato in porta, non mi stai facendo vedere la novità. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento.
1: E quindi sarà importante anche vedere che tipo di Juve metterà.
0: Sì.
1: No?
0: Secondo elemento.
1: Al di là dello schema.
0: Secondo elemento è l'Europa. Cioè, in Europa non immagini che il NEC venga a fare blocco basso. Immagini un buon ritmo. Immagini che ci voglia personalità. e coraggio, e quindi questo lo devi andare a vedere. Quindi Spalletti stasera sicuramente è al centro del villaggio, per dirla come chiamava questa situazione il violinista Rudy Garcia. Però io ti faccio una domanda, visto sì. che c'eri, perché un po' di tifosi mi hanno fatto notare una cosa che io avevo trascurato. Io l'avevo messa un po' come un incidentale, sì. come una sorta
1: della conferenza?
0: Di... Sì. Cioè che lui ha detto, quando parla di carnevali, fino a quando non avrò il tempo. Che non è stato ripreso. Io ho trovato un modo, come dire...
1: L'ha detto in quel passaggio?
0: Sì, l'ha detto in quel passaggio, okay. Guarda, te lo vado anche a leggere esplicitamente.
1: Ce la fai riascoltare? Ce ecco, fai riascoltare quel pezzo?
0: Faccelo ascoltare, così... Io mi sembrava un en passant, così, come dire, non mi sembrava importante. Alcuni invece mi hanno detto, no, quella è la dimostrazione che lui ha detto, Carnevali mi ha dato la fiducia, ma è una fiducia a tempo. Cosa che nessuno ha interpretato così.
1: Andiamo non l'ho interpretata così, ma riascoltandola Sentila. Magari posso ricredermi. Allora, mentre Manuel è andato a recuperare
0: la domanda su Carnevali,
1: e abbiamo le pillole, e quindi ti aspetti anche la risposta. Mi era sembrato di sentire. Ce l'abbiamo, vai. Allora ascoltiamolo.
2: Sono un po' meno di quello che ha detto. Ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole. Perché per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo, per cui migliorerò. Per quanto riguarda invece i tifosi, è una cosa che fa parte di quello che si è detto prima, di tutte quelle parole che si è detto prima, di tutte quelle situazioni che si è detto prima. È giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole, a ciò che gli sembra giusto dare forza, come lei ora si è fatto la locandina per Conte.
0: E nella domanda prima, secondo me, che lui parla, cioè il pezzo prima di Carnevali. Però te lo vado a trovare, se...
1: Perché tu magari la stavi trascrivendo. A me in quella risposta lì non era sembrato, infatti era legata ai tifosi, eccetera. Però non ho avuto quella percezione, ma eravamo già oltre i 40 minuti. E quindi... Per te quindi è importante una Juve equilibrata, offensiva, in vantaggio?
0: Allora, la domanda è: stupito dalle critiche dopo 4 giornate? È quella.
1: Ce l'hai lì, pronta?
0: Che lui parte e dice, è normale, non sono stupito che dopo 4 giornate siano cambiati 2 allenatori. E da lì fa una riflessione.
1: Io non ho adesso il dettaglio.
0: E la frase esatta è: finché ci verrà dato tempo e spazio, le uniche energie vanno lì. Io l'ho trovata, come dire, normale.
1: Allora,
0: cioè, fino a quando ci sono, io penserò a quello, ma non per dire sono
1: non
0: in
1: nello
0: crisi.
1: Specifico. Ecco, non che mi abbiano dato un ultimatum.
0: Esatto.
1: Non ha dato nessuno l'ultimatum a.
0: E la domanda è dopo quella della nostalgia di Conte. Però io l'ho trovata. Invece, alcuni mi hanno fatto notare, ma a me non sembra.
1: Parla 40 minuti, esatto, aggiungi avverbi, poi... aggettivi.
0: Esatto.
1: Cioè, sono l'allenatore.
0: È il senso che devi trovare.
1: È il senso.
0: Non la frase.
1: Onestamente, no,
0: frase.
1: Ma non per trovarmi d'accordo con
0: anch'io.
1: Paolo. Onestamente. Certo che sa che se la situazione fosse questa e non riuscisse a metterci mano, ad aggiungere qualcosa, cioè non è un allenatore che salta adesso, non è un allenatore che può saltare,
0: però
1: ma fino alla fine di questo campionato. Lo slogan io l'ho ritarato su questo, su questa affermazione, fino alla fine di questo campionato.
0: C'è una variabile su Grosso e Tedesco che non va dimenticata, paradossalmente. Una volta avresti detto, visto che sono nuovi, sono appena arrivati, gli dai più tempo. Adesso è peggio. Perché hai la sensazione... Cosa fanno?
1: Soprattutto squadre come Fiorentina, Bologna,
0: cosa pensano Fiorentina,
1: che devono
0: Bologna.
1: Rilanciarsi.
0: Bravo. Ma cosa pensano? Abbiamo fatto, noi come dirigenza, abbiamo fatto un restyling riuscito. L'abbiamo messo nelle mani sbagliate. Ce ne accorgiamo subito, così salviamo. Capisci? Questa è un po' la sensazione.
1: Manuel, ci è appena arrivato un messaggio, 14.50, comunque in centro è pieno di orange. Roberto, me lo chiami se ha voglia di intervenire, ci racconta un po' che tipo di orange sta vedendo in centro.
0: Allora, noi dobbiamo sapere una cosa su questa sera. È bene che la Juve sia mentalizzata, la Juve gioca contro una squadra che con le sue difficoltà stasera vive una sera storica. Cioè, per un tifoso del NEC stasera, giocare contro la Juve è il fiore all'occhiello della propria storia. Quindi noi stasera ci troviamo una squadra che potremmo anche spaventare. Io non credo, perché le squadre olandesi non si spaventano. Possono perdere per incertezze, per errori, per inferiorità, ma non per paura. Ma loro hanno motivazioni a mille. Hanno motivazioni a mille. Perché hanno conquistato una competizione che non avevano minimamente nei programmi di partenza. Quindi questa sera,
1: 20 anni dopo, rivivono questa esperienza.
0: Il tifoso del NEC è un tifoso esaltato. In più ha avuto la fortuna di capitare con la Juve. Perché? Perché la Juve è la Juve. La Juve è prestigiosa. La Juve stasera, loro stasera hanno tutto da guadagnare. Perdono con la Juve, ci sta. Vengono a fare risultato, vengono a fare risultato con la Juve, è un fiore all'occhiello che si mettono.
1: Andiamo ad ascoltare un vocale, eh? Non stiamo riuscendo a raggiungere il nostro tifoso.
0: Però in pieno, è prevedibile che, insomma, ci sono molti tifosi.
2: Ascoltiamo. Fino a che ci verrà dato spazio, fino a che ci verrà dato tempo e spazio, le uniche energie vanno in quella direzione lì, non
0: ecco questo. Però
1: la risottolineatura è un po' come ripetere Conte.
0: Bravo, la locandina, è la locandina. La locandina, ecco, di... vedi che qua... No, ma infatti i tifosi che mi hanno fatto notare,
1: bravi i nostri investigatori, fammelo riascoltare per bene, che poi glielo dico stasera.
2: Possiamo rimanere, per cui fino a che ci verrà dato spazio, fino a che ci verrà dato tempo e spazio, le uniche energie vanno in quella direzione lì, non a tamponare o a tentare di far pensare agli altri una cosa diversa da come ci vogliono vedere, ecco.
0: Poi si va a complicare questo.
3: Io da tifoso medio la interpreto così, finché non mi cacciano.
0: Ma infatti
1: io la interpreto così, però, perché poi il tema,
0: però, messa dopo, sì, dopo l'atto importante, su prima Carnevali mi ha dato fiducia e io non lo deluderò. Io sono meno di quello che
1: grazie
0: fiducia,
1: sono, ma meno,
0: ma io non
1: buono.
0: Lo deluderò per la E. Poi la polemica sulla questione dell'ombra di Conte, qui mi sembra quasi una sorta di conseguenza.
1: Alzo la mano, ve la traduco. Perché ieri abbiamo, qualcuno l'aveva accolta alla macchinetta del caffè lì, prima di uscire. Io non me ne vado.
0: Anche, così.
1: Io non me ne vado.
0: Finché ci verrà dato tempo e spazio.
1: Faccio e sono convinto che non deluderò. Sì. Domani sera, fra un mese, farò di tutto. Il punto di Spalletti, su questo ha ragione Paolo, la qualità di questa squadra è bassa.
0: Certo. No, ma è questa l'interpretazione finale corretta.
1: Da allenatore, da uno che segue le conferenze. Io combatto, non me ne vado, non lascio. Non per lo stipendio, non voglio dire quello.
0: Se poi la situazione si complica è un'altra questione. Però io vi garantisco, io Spalletti vi garantisco,
1: che non vi deluderò.
0: Che quello che ha detto Carnevali, io non lo sono ancora, ma ci arriverò.
1: Ho due o tre domande di uscita questa sera dopo, in base al risultato. Quindi grazie all'ascoltatore che ti aveva fatto notare, grazie Paolo, grazie a voi. Ma abbiamo ancora qualche minuto, pensavo che fosse un ascoltatore, invece Cose di Calcio XL mi fa ascoltare anche la vostra voce. Vai Manuel. Vedete come si analizza su Radio Bianconera?
4: A me danno molto fastidio a volte certe risposte di Spalletta ai giornalisti, come non piangere, c'hai la locandina. Io l'avrei risposto a modo, avrei detto: io non ho la locandina di nessuno, nemmeno di Pamela Prati, se per questo.
1: Come di Pamela Prati?
4: Sono qui per fare il mio lavoro, ovvero fare domande, e lei per svolgere il suo, che è anche dare risposte. Educatamente, così come educatamente le vengono fatte le domande. Che ne dite? Andrea da Mugnano.
1: Andrea, tu sfondi una porta aperta. Antonio Paolino, adesso mi piace, non perché mi dai ragione, ci diamo ragione, no, perché cogli nel segno. Non ce n'è uno più simpatico o più antipatico. tu sei anche la Juventus e prendi anche 5 milioni e mezzo per dare le tue migliori risposte anche alle peggiori domande, che in questo momento invece diventano tutte da sorrisino, che le accetti perché qualcuno ti ha consigliato di far così nel tuo corso di comunicazione. Però effettivamente, ripeto, hai centrato il tema. Poi su Pamela Prati e Carmen Russo.
0: Vabbè, ma allora andiamo qua. Qua andiamo. Sì, è uno di noi dal punto di vista generazionale. Perché tanti ormai non sanno neanche più di chi sta parlando. Però qua è una questione, sì, di educazione. Devo dire che io trovo che i giornalisti in Italia non mi sembrano francamente scortesi. Cioè, oggi fare una domanda su Conte mi sembra il minimo, perché a meno che si ritenga che ci siano degli argomenti tabù. Io non credo che nel calcio possano esistere degli argomenti tabù. Può esistere un modo sbagliato di porle le domande. Esatto. E quindi, se io fosse offensivo,
1: ho
0: fatto questo esempio. Se ieri un giornalista avesse fatto questa domanda a Spalletti: Luciano, l'hai rivisto i gol con Sassuolo? Sei davvero convinto che il terzo gol non sia da squadra professionistica? Faccio un esempio. Era una domanda legittima, ma a rischio, diciamo, di deontologia. Cioè, mi stai insinuando che non so... Cioè, tutti lo pensiamo, che quel gol lì non si può prendere in Serie A. Però... Così è un
1: però
0: po'...
1: so che si può prendere, sì, Paolo. A però, me non è venuto in mente perché...
0: Però mi sembra anche, tra virgolette, c'è il rischio che sia offensivo. Se tu vuoi fare la domanda e dici: Luciano, hai rivisto i tre gol? Oggi, dopo tre giorni, il terzo gol, cosa che pensieri ti ha suscitato?
1: Però spiegami questa cosa. Perché uno si dovrebbe arrabbiare se gliela poni nel primo o nell'ultimo modo?
0: No,
1: nell'ultimo
0: ma io sarei... Ma figurati, per me non esistono domande...
1: Lealtà, c'è il tifoso che aspetta, che paga il biglietto.
0: Esatto, nell'educazione le domande sono tutte giuste. Sono tutte giuste. Lui però si arrabbia. Cioè, lui gli fanno il nome Conte e dice: me l'hai detto tre volte. E l'altro dice: ma no, due volte
1: l'ha
0: ti sei
1: detto
0: fatto,
1: morbido,
0: ti sei fatto
1: la,
0: sì, però ti sei fatto la locandina. Cioè, allora, è evidente che lì Spalletti è irritato dal fatto che legge i giornali e Conte glielo mettono in prima pagina.
1: Senti,
0: prima la Gazzetta e poi Corriere dello Sport.
1: Però oggi Tutto Sport adesso si abbraccia con Conte, no. Si vogliono bene.
0: E Tutto Sport è un altro giornale. I due giornali che l'hanno messo sono due giornali un po' meno amici della Juve, che hanno anche interesse per il loro pubblico di alimentare quello che c'è nei social.
1: Ma ci sono tifosi che sono meno tifosi della Juve, perché stanno riprendendo e danno voce ai tifosi. Anche noi lo facciamo. Siamo la radio ufficiale dei tifosi.
0: Io fossi stato Spalletti, sai cosa avrei detto?
1: Cosa?
0: Rischiando, avrei detto: ma lei mi parla dei tifosi che vogliono Conte, ma quali tifosi? Perché io allo stadio non ho ancora sentito nulla. Aspetta. Lì cali il Trisdassi,
1: tagli la forbice,
0: forbice pietra. Bravo, tu hai la scala. Sto sul poker, così magari ci capiamo. Io metto il Trisdassi, dico: c'è un bel punto. Perché quello è un bel punto, ma non è il punto decisivo? Perché dicendo così, stasera, se la Juve va male, magari ti arriva un coro per Conte. No? Quindi io facevo Spalletti ieri, avrei detto: o questo, cioè i tifosi social sono una cosa, i tifosi a me mi incontrano, non mi dicono niente, mi sembra che anzi i tifosi stanno sostenendo la Juve, noi faremo di tutto per soddisfarli. Questa poteva essere la risposta. L'altra risposta vuol dire: io non mi occupo delle ombre, se la società deciderà di cambiare lo farà, e Conte o chiunque altro prenderà il posto della panchina della Juve. Cioè, diminuisco la tensione, così la alzi, perché domani, se stasera la Juve va male, io mi aspetto un giornale che faccia la locandina. La locandina, tra l'altro, è proprio tipica del linguaggio dei meme. Cioè, è andato proprio dritto sui social, capito? Si è fatto la locandina perché due giornali hanno proposto questo.
1: Perdonami, e qui vado all'attacco io. Conosco anche tanti amici, mi invitano anche nelle loro trasmissioni live, no?
0: Sì.
1: Da cui prendo le distanze per il linguaggio, perché c'è sempre rispetto anche.
0: Sì.
1: Però ti si presentano fuori dalla continassa, vai a stringere, fare foto con tutti, anche a chi ti darebbe simpaticamente un premio. Poi ci sono premi e premi, no? Un tapiro magari non è proprio un premio,
0: sì.
1: È indicativo qualcosa, e tu fai il simpatico con tutti, mi sembra che la linea è demarcata. Cioè io penso a restare unito ai tifosi che mi vogliono bene. La squadra è quella che è, perché sì. quelli bravi che arrivano alle 8 e che pensano che sia bravissimo, non li deluderò, però la situazione non... sono arrivate le nuvole sulla Continassa. Beh, possiamo terminare così?
0: Sì, è
1: un po' che... per il risultato, anche se è solo una sconfitta, perché la sconfitta è conseguenza di un qualcosa che non siamo riusciti a costruire
0: allora,
1: in 10 mesi.
0: Se noi ieri ti avessi fatto questa domanda, ti chiedo se secondo te lui si arrabbiava.
1: No, ieri no. Non si arrabbiava, era anestetizzato.
0: Però se tu gli avessi fatto questa domanda, Luciano, ma non hai sospetto che molte delle critiche che stai ricevendo sono ancora figlie del brutto risultato dell'anno scorso?
1: Ti risponderebbe di no.
0: Ti risponderebbe di no, e allora dovrebbe dirti quali sono i problemi nuovi.
1: Sì, e che non lo dice perché fortunatamente non ha più Comò lì. C'ha l'amico che non deluderò, ma la squadra è fatta ancora male. Ma vuoi metterci qualcosa di tuo per non prendere 3 gol a Sassuolo?
0: Ma tu 2 mesi
1: fa... E stasera non prenderli gol?
0: 2 mesi fa...
1: E a far segnare Colomani perché gli altri quando vanno via dalla Juve segnano?
0: 2 mesi fa, quando lui ha vinto la battaglia contro Comò lì, hai giustamente detto più volte tu in questa trasmissione... prossimo anno sono tutti cavoli di Spalletti.
1: Certo.
0: Gasperini ha vinto la battaglia contro Massara.
1: Certo.
0: E Gasperini si è portato dietro la proprietà, non si è fatto vendere i giocatori che non dovevano vendere, e Gasperini è forte, i risultati ci sono. Quando Spalletti, prima di Juve-Milan, dice Amorim è bravo, perché Amorim si è fatto comprare i giocatori
1: mi
0: che
1: sembra
0: voleva.
1: Tudor con Fabregas prima di Juve-Como. Cambiaso non convocato, vi risulta? Beh, l'abbiamo detto per primi. Sì, non è tra i convocati. La formazione vi risulta? McKennie titolare, Gatti titolare, parte il modulo. In mezzo Sar con Douglas Luiz. Fuori, da quanto mi risulta da ieri, ripreso anche nelle ultime... probabili formazioni, fuori con Sessão, Nico Gonzalez lì con McKennie a provare a dare palloni in mezzo. Per me resta ancora certa la presenza di Colomouani, con o senza Voltemere, dipenderà da questa sera. Vado allo stadio, Paolo, ti lascio.
0: Vai,
1: per tutti gli approfondimenti, ognuno si faccia la locandina sua, ma cerchiamo di vincere. Ciao Manuel,
0: ciao
1: Paolo.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15:04.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
10: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
9: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
10: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
9: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
10: Il calcio, dopo Acancialanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Avremo poi anche un ospite nell'ultimo blocco. Naturalmente messaggi vocali, ne vedo anche alcuni piuttosto lunghi, quindi io vi invito a essere molto più brevi, perché altrimenti non è troppo compatibile con le dinamiche della comunicazione radio. Vi ricordo il numero 340 54 25 3 24. Vado però a leggere Walter. Come si spiega che un giocatore ex Juve come Jonathan David ieri contro lo Osasuna faccia una prestazione del genere, segnando un gol e servendo anche un assist, mentre in altre partite sembra completamente un altro giocatore? E poi mi si viene a dire che non è colpa del mister. A questo punto viene spontaneo a chiedersi: è il giocatore che non si trova bene con l'allenatore, oppure l'allenatore che non ha ancora capito come farlo rendere al meglio? Riassumo naturalmente, sintetizzo un messaggio molto più lungo, però io vi dico anche questo. Francamente la risposta non la so dare, nel senso che non ho visto la partita e quindi sospendo il giudizio. Però noi dobbiamo ricordarci una cosa su Jonathan David. Intanto che vi parlo vado a cercare un po' la formazione dell'Atletico Madrid di ieri, così facciamo anche qualche ragionamento magari. Non è che David, come dire... L'anno scorso, quando non funzionava, si iniziava a dire che Comolli lì avesse preso un bidone. E sia ben chiaro, lui faceva di tutto per avvalorare questa ipotesi, nel senso che tante prestazioni David è stato gravemente insufficiente. E ha indignato tutti, ha ragione, il fatto che quando va a tirare quel famoso rigore cerchi una soluzione assurda per uno in crisi, metti dentro quel pallone, spacca la porta invece di fare il cucchiaio. Però poi c'è stato un momento, e mi ricordo anche in questa radio, tanti che giustamente sottolineavano che la Juve con Jonathan David giocava meglio, nel senso che lui ti veniva incontro, ti puliva i palloni, l'abbiamo sempre definito come un giocatore anche generoso, nel senso che poi le statistiche ci dicevano che era quello che correva di più, creava degli spazi, e infatti si avevano delle risposte sul piano del rendimento, non era solo una questione di funzione tattica. David aveva fatto bene in alcune partite e aveva fatto addirittura bene segnando, mi ricordo ad esempio Juve-Napoli, e poi è di nuovo riscomparso. Ora, David era un ottimo giocatore prima, sbaglia l'anno alla Juve ed è possibile che torni a essere un ottimo giocatore dopo. Spalletti non ha puntato realmente su David? Sì, esattamente come Tudor. Nel senso che nella nostra cultura, evidentemente, nella nostra cultura calcistica, che sia un bene o un male lo lascio giudicare a voi, però prima ancora di valutare perfettamente le caratteristiche dei giocatori, si vanno a valutare i moduli che si vogliono praticare e poi si adattano i giocatori. E la Juve ha un problema serio, aveva un problema serio. La Juve è una squadra piena di trequartisti, i trequartisti non li si mette come seconda punte, e quindi David, che è chiaramente un giocatore che non deve giocare da punta unica, faceva fatica. Lo vediamo col Canada al Mondiale, come accanto a un'altra punta, David parte bene, poi non è che fa cose meravigliose dopo, e ci rimangono le perplessità. Spalletti un'altra opportunità gliela dà col Parma, e abbiamo visto una prova sconcertante. Ieri con l'Atletico Madrid, ripeto, se qualcuno di voi l'ha visto mi può dare delle impressioni più sensate, più forti, vado a leggere la mia formazione e Simeone gioca con 4-4-2 con David e accanto Lookman. C'è tra l'altro un giocatore come Lookman, che è un giocatore molto moderno, perché Lookman che cos'è? Non è una prima punta, ma non è neanche una seconda punta classica, è uno che parte anche da lontano, è uno che va sull'esterno, è uno potente, perché io credo che oggi gli attaccanti devono essere tante cose. Per essere meramente un centravanti d'area, o sei Haaland e pochi, o sei Lewandowski, oppure rischi di non avere quella qualità per riuscire a stare dentro aree che sono sempre iperaffollate e piene, non dello stopper come una volta che ti marca e basta, con eventualmente un libero, ma di più uomini. E quindi magari David nel 4-4-2 si andrà a esprimere bene. Dopodiché dobbiamo metterci in testa, ed è qui la mia battaglia, quando l'anno scorso me la prendevo molto con chi contestava fortemente come lì per la questione degli algoritmi. David non è un brutto giocatore come Openda, perché questo ci dicevano i numeri, la loro storia. Ma ripeto, quando io ho guardato le due o tre partite che ho visto di Šeško, giocatore sloveno, nell'Lipsia, era un giocatore che avrei preso ad occhi chiusi. Gyökeres l'avrei preso ad occhi chiusi. Cambiano contesto, vanno in un altro campionato e non si trovano. Noi potremmo dire che, insomma, io da ragazzo penso che quando nella Juve degli anni 80 prendiamo Jan Rush sia uno dei tre più forti attaccanti che ci sono in Europa, indubitabilmente. Non era una scommessa. Jan Rush a Torino si trova malissimo. Quindi bisogna anche capire che il calcio non è automatico. E quindi un conto se tu un giocatore te lo fai crescere, hai tempo per valutarlo nel tuo contesto, e allora lì non devi sbagliare a tenerlo o a non tenerlo. Ma quando li vai a prendere da altri contesti, lo cito sempre, Dobic, capocannoniere della Liga, in Italia non si è trovato. In Liga era il capocannoniere, in un campionato in cui, se permettete, ci sono fior di giocatori. Eppure lui aveva segnato di più, anche perché il Girona giocava totalmente su di lui. Quindi il valore assoluto lo definisce proprio il fatto che tu magari, se sei un campione, ti adatti a tutte le circostanze. David non è un campione, però che David fosse quel giocatore inguardabile di tante partite, o Penda anche di più, che abbiamo visto l'anno scorso, era una situazione momentanea. Quindi anzi, noi ci dobbiamo augurare che con l'Atletico Madrid faccia molto molto bene. Mi segnala un altro nostro ascoltatore, Francesco da Montreal: è vero che ha segnato due gol e fatto assist, ma vediamo dove siamo a fine stagione. Credo che sia un giocatore che non garantisca continuità. Esatto, cioè, anche qui io ricordo quando abbiamo Arthur alla Fiorentina, ho fatto un po' di trasmissioni: ah, Arthur, avete visto, non era quello, e poi cala di rendimento e la Fiorentina non lo vuole più vedere, perché calcio è così, calcio è materia complessa. Se non sei un fuoriclasse, e anche quando sei un fuoriclasse in certi contesti ti esprimi meglio e in altri meno, ma lì stiamo parlando sempre di un livello enorme. Ve la traduco così questa riflessione: io sono mica certo che Yıldız, se va all'Arsenal, fa vedere tutte le cose belle che ha fatto vedere da noi. Può darsi che ne faccia vedere di meno, può darsi che ne faccia vedere molte di più, perché si è aiutato magari da altri campioni, ma anche no, perché è pieno di campioni, pieno di giocatori che noi abbiamo definito campioni, che in grandi squadre non riescono a esprimersi. Malen all'Aston Villa era fuori dai piani, e in Italia è un crack, ma vi potrei fare altri ragionamenti. Beltran in Argentina era un signor giocatore, arriva in Italia e si trova male. Quindi è davvero molto complicato, altrimenti non sarebbe così bello il calcio, se non avessimo anche queste incertezze che purtroppo nel caso di David abbiamo pagato tutte noi. Manuel, mandami un vocale.
13: Ciao Paolo, ciao Antonio, dico un mio pensiero. Io sento moltissimi tifosi della Juve, non juventini, distingo fra tifosi della Juve e juventini, per me sono due cose diverse. Il tifoso juventino è quello che sale quando si vince e che scende quando si perde, lo juventino è juventino sempre. Detto questo, scusate questa precisazione dal mio punto di vista, dico che molti tifosi della Juve alle prime difficoltà ricominciano già a tirare in mezzo il cambio allenatore. Ma possiamo stare sempre a cambiare allenatore, e quest'anno con l'aggravante di avere un Conte non seduto in panchina e quindi a ogni occasione sentirlo tirare dentro e nominare continuamente? Vogliamo per un attimo stare tranquilli e diamo del tempo affinché magari arriviamo a metà campionato e poi valuteremo e il lavoro di Spalletti e quello che hanno saputo fare questi calciatori. Un po' di pazienza alla fine ci vuole, so che aspettiamo da tanto, però adesso cerchiamo di andare tutti nella stessa direzione. Ciao, sono Maurizio, palermitano, ma che vivo a Caserta.
0: Ciao Maurizio, allora il tuo messaggio intanto mi piace molto, anche per la distinzione che fai, senza peraltro però scomuniche, e questo mi piace, e mi sollecita a fare un altro pezzo del ragionamento, e spero di riuscire a completare le cose importanti che hai dato. Io provo a fare degli scenari, al di là di quello che penso. Io ritengo che una società di calcio dovrebbe cercare di essere, esattamente come fanno le aziende, più seria possibile. Che cosa intendo? Intendo che se una società di calcio fa un contratto di 2 anni a un allenatore, significa che ritiene, non lo fa per tenerlo. Perché, come dire, non stiamo parlando di persone il cui licenziamento li mette sulla strada. Ok, stiamo parlando di persone ricche che fanno un bellissimo mestiere, quindi stiamo parlando di un atto di fiducia, di un impegno, di un patto, di un contratto, ditelo come volete, per cui noi riteniamo che 2 anni di Spalletti ci porteranno a qualcosa di buono. Questo è ciò che la società, insieme alla proprietà, ha pensato quando lo fa firmare, non perché ha ottenuto un risultato, ma riconoscendo in lui la qualità del lavoro che ha fatto. Quindi non salta quel meccanismo, se volete, del ti premio o ti confermo o ti rinnovo o ti voglio perché so che hai fatto bene. No, nel caso di Spalletti, unico caso, credo, nella storia della Juve, io ti chiedo di firmare per 2 anni perché sono convinto del lavoro che hai fatto. Se è così, 2 anni sono 2 anni. Cioè, il tema Spalletti non ci dovrebbe essere neanche. A maggior ragione dopo 4 giornate, che non ha nessun senso. Nessun senso. Ma, aggiungo, non ci deve neanche interessare il fatto che ci sia Conte ai box. Perché quando non ci sarà Conte, vedrete che i social diranno ma c'è Guardiola, e perché la Juve non spende 20 milioni per Guardiola? Tanto li ha già buttati, così prendiamo un allenatore, eccetera, eccetera. Ora, perché questo meccanismo è saltato? Per quello che diceva il nostro Maurizio. Cioè, noi negli ultimi anni abbiamo cambiato allenatore sempre. Allora, è una strada produttiva? Io sono molto laico, io non sposo le persone sulla base di una simpatia o meno, ma provo a ragionare nel merito della scelta che ha fatto la società. Ma la società fa firmare 2 anni a un allenatore pensando realmente che ci vogliano 2 anni per fare un lavoro positivo? O dopo 4 partite ritiene che già questo progetto vada in fumo? Questo è il punto. E soprattutto, ma se noi riteniamo, ed è ragionevole pensarlo, e sia ben chiaro, io immagino, la dico diversamente, se domani mi dicono che arriva Antonio Conte, probabilmente mi entusiasmo anche, perché ho in testa la Juve di Antonio Conte. Probabilmente mi torna un certo tipo di entusiasmo. Ma se torna Antonio Conte, o anche chiunque altro, vuol dire che si ritiene Spalletti responsabile di un rendimento mancato con una rosa all'altezza. Perché l'anno scorso noi buttiamo via Tudor e avevamo tutte le motivazioni per buttarlo via, e il periodo era difficile, la Juve non vinceva più, era in caduta libera. Ma poi abbiamo peggiorato, cioè, o meglio, non siamo migliorati al punto da dire abbiamo fatto bene. Allora, se la società ritiene, per intenderci, che questa rosa è una rosa che Spalletti sta rovinando, perché questa rosa ci deve garantire un livello che per colpa di Spalletti non raggiungiamo, per me allora Spalletti deve andare via oggi, se la società ha questa idea. Ma se la società fa firmare per 2 anni un allenatore, gli mette a disposizione una rosa non completa, una rosa che probabilmente tutti sanno né è quella che vuole interamente Spalletti né è quella che voleva interamente la società, per una serie di limiti che ci sono, che sono stati oggettivi, si viaggia insieme e si vede dove si arriva. Per me c'è solo una discriminante, cioè, se veramente, come dire, fra 2 mesi siamo fuori dall'Europa League, cioè, mentre posso capire, in virtù anche del miglioramento di altre, che la Juve faccia fatica ad arrivare quarta. Del resto non ci è arrivata l'anno scorso, non miglioriamo. Ma se invece in Europa League stiamo fallendo, allora dico, allora non capisco tanto dove ci sta portando Spalletti. Ma siamo al primo mese di competizione. Quindi stiamo a vedere che cosa succederà e iniziamo a fare dei ragionamenti. Perché se no, guardate che ogni volta che noi licenziamo un allenatore, contribuiamo in maniera determinante a sembrare la barzelletta del calcio italiano. Esattamente come succedeva agli altri. Ed essere barzelletta del calcio italiano significa che poi certi giocatori non vengono più e via discorrendo. Perché non è possibile che la Juve non metta un punto fermo e decida di saper fare quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè sostenere fortemente i progetti che scrive. Se non è così, vuol dire che allora il progetto è scritto con un inchiostro invisibile, francamente. Allora dobbiamo farci qualche altra domanda. Pierpaolo mi scrive: ma non sta fallendo da 4 partite Spalletti, ma dall'anno scorso che ci ha fatto arrivare sesti dopo essere stati a +5 su come Roma. Ma io sono il primo che vi diceva che ritenevo assurdo che venisse rinnovato il contratto a Spalletti prima del raggiungimento del risultato. Ma allora, perdonatemi, arriva una nuova dirigenza, straccia quell'accordo e si riparte con un altro. Dice, guardate, Spalletti l'ha scelto come lì, non mi interessa. Questa è la mia forza. Io vado su un altro allenatore. Ma se no, veramente, ragazzi, cioè, ma... Cioè, continua a ribadire quello che dicevo l'anno scorso. Fallisce l'allenatore, fallisce la società. Quindi bene che vada via Comolli. Peccato che non sia andato via Spalletti insieme a Comolli a giugno, visto che arrivava una nuova dirigenza. Ma adesso che hai un matrimonio e più volte continuiamo a dire Spalletti, ma quanto è bravo Carnevali, Carnevali, ma quanto è bravo Spalletti, e cosa facciamo? Ci si rimangia tutto, ma allora siamo veramente una barzelletta. E quindi tenere a barra dritta è un dovere, perché altrimenti veramente siamo nelle mani di gente inaffidabile. Se oggi arrivasse la notizia che Spalletti se ne va via, siamo nelle mani di gente inaffidabile, molto più inaffidabile di quello che si dice. E quindi sarebbe veramente assurdo. Io quella Juve lì non la riconoscerei più. E invece penso che sia il momento di stare tutti assieme e di provare a risollevare una stagione che è appena iniziata. È appena iniziata. Vocale.
14: Ciao ragazzi. Ma è mai possibile che un allenatore, se sbaglia una partita, due partite, con giocatori nuovi, deve essere subito messo al muro in questa maniera qua? Cioè, l'allenatore ha detto salite, salite che la vinciamo, salite. Non ha detto salite e non scendete più. Quelli stavano giocatori che praticamente stava l'unico Douglas Luiz che correva presso Lazic. E gli altri che stavano lì, che guardavano.
0: Ma io voglio essere molto chiaro su questo. Io reputo Spalletti molto colpevole della sconfitta col Sassuolo. Ma non perché ha detto salite, per la gestione intera della situazione. E perché non si può far salire così la squadra. Il terzo gol era già stato annunciato prima, quindi bisognava intervenire. Ma non importa. Ha sbagliato una partita. Cioè, ripeto, se noi diventiamo una società che mette in discussione l'allenatore dopo una partita sbagliata, è inconcepibile. È inconcepibile. Io fossi a quel punto il proprietario, mando via tutti. Perché c'è poco da fare. Cioè, ci vuole un minimo di capacità di resistenza. Andrea Agnelli si legittimò nelle sue scelte, anche per come resistette nell'anno di De Neri, che fu un anno non migliore di quello di adesso. Dopo due giornate avevamo un punto. In Europa League non abbiamo vinto una partita, si è continuato con quell'allenatore cercando di... attraverso quello si è data responsabilità ai giocatori. Molti di quei giocatori in quell'anno lì hanno sofferto, qualcuno è migliorato, qualcuno no, e l'anno dopo è arrivato chi li poteva valutare. E la società poteva valutare quel blocco di giocatori, ha salvato un gruppo storico e questo gruppo storico, cambiando allenatore, è diventato importante. Ma attenzione, cioè non è possibile, francamente, dopo una partita sbagliata, discutere l'allenatore. E io credo che sia qualcosa che ci porta su una strada, e ripeto, io spero che in società non si sia neanche posto il problema. Che si discuta sui social, che ne discutiamo noi tifosi, ok. Perché tanto, ragazzi, io sono stato dentro la Juve negli anni in cui si vinceva, avevo le mail e i messaggi dei tifosi che se la Juve pareggiava una partita dicevano via Allegri, via Conte quando siamo usciti dall'Europa League. Quindi le isterie sono isterie. Ma se una società affida a un allenatore milioni di euro per due anni e alla prima sconfitta va fuori di testa, ma veramente non ci siamo più. Non ci siamo più. Cioè, io fossi, ripeto, il proprietario, se mi arriva la telefonata ai Carnevali e mi dice «Senti, John Elkan, io sto pensando quasi quasi, c'è Conte libero, do via Spalletti», gli dico «Ok, ma tu torna a Reggio Emilia, grazie, tu vai a Reggio Emilia, chiama Conte e vai a Reggio Emilia». Perché una dirigenza deve essere in grado, quantomeno allora, di dire la verità. Se pensi quello, non vai a dire che Spalletti è un fuoriclasse. Perdonatemi, perché altrimenti siamo sempre lì. Noi abbiamo ormai dirigenti che è giunto, le Allegri è un fuoriclasse. Come lì, ah, ma Tudor è la migliore scelta che potevamo fare. L'altro è un top, e poi vanno via tutti. Cioè, ragazzi, farsi prendere in giro, no, per favore. Ci fermiamo, pausa.
15: Cose di calcio.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90, il diavolo parte subito male, al sedicesimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca alla Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
2: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
16: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Radio Bianconera, nati per vincere.
20: Cose di calcio.
0: Ripartiamo da un vostro vocale, ci sono anche dei bei messaggi sui quali voglio comunque soffermarmi, anche eventualmente con l'ospite che poi andremo a incontrare. Vocale,

0: la difesa non passa, non passa, come dire, neanche uno spillo, cambia idea. Questo è il punto. Ma se invece tu sei fisso e per te esiste solo il 4-2-3-1, o come disse Sarri, che arrivò alla Juve, a domanda, giocherai mai con la difesa 3, visto che qui hanno giocato, c'è stata la BBC, e lui risponde, mai, io fossi una dirigenza sarei preoccupato. Però questi sono molti degli allenatori italiani. Ieri, quando Amorim risponde a domanda, e non sono solo italiani, e forse io non ho giocatori per il mio calcio. Ma qui è proprio avere cambiato la natura, se volete, del mestiere dell'allenatore. Non esiste il fatto che tu alleni i giocatori che ti danno. Sono la società che deve attrezzarsi per darti i giocatori ideali per il tuo modulo ideale. Ma insomma, vado a parlarne di questo col nostro ospite, ovvero l'amico antropologo Bruno Barba. Ciao Bruno!
1: Buongiorno a tutti voi, ciao Paolo.
0: Non so se ascoltavi il ragionamento che facevo, no? Perché parlavamo di questa notizia. Sembra che Jonathan David funzioni all'Atletico Madrid. E io ho fatto un ragionamento semplice, non l'ho visto giocare francamente in Spagna, ho detto, però lì gioca con accanto uno come Lookman, si trova bene, gioca in un 4-4-2, e tutti l'anno scorso abbiamo detto che Jonathan David aveva quel tipo di attitudine che noi non abbiamo praticato, perché siamo una squadra piena di trequartisti. E la sensazione che ho io è che ci siano molti allenatori, forse anche Spalletti, anche se poi ti farò fare un ragionamento sulla possibilità che stasera cambi il modulo, che adattano i giocatori a un'idea di calcio, e dovrebbe essere diverso. Però è vero che se nella Juve hai Yıldız e con Seisao, che indubbiamente ti danno delle risposte, forse il 4-4-2 non lo puoi più giocare, no?
1: Certo, diciamo che intanto la prestazione, le prestazioni, perché a questo punto sono più di una, di David, sono in ogni caso una buona notizia, perché
0: certo,
1: in primis è un giocatore che può essere recuperato alla causa, e se non fosse così è comunque un giocatore che accresce il suo valore economico, e sappiamo quanto abbiamo tribolato in questi ultimi anni proprio per queste questioni. Riguardo al modulo, guarda, io non voglio, come si può dire, deludere troppo, però in realtà io credo che i moduli contino fino a un certo punto, perché è proprio quella parola a cui oramai sono affezionato, cioè l'attitudine dei giocatori che favorisce secondo me la prestazione. È vero che bisogna mettere i giocatori nelle condizioni migliori, ideali, e io adesso non ho la conoscenza specifica del giocatore David per dire che se fino adesso è stato utilizzato male nella Juventus. Certamente aveva un modo di fare così apparentemente indisponente che diciamo è tutto giocato contro di lui. Per quanto riguarda quello che dicevi prima, certamente gli allenatori devono avere voce in capitolo nella costruzione della squadra, ci mancherebbe ancora. Il problema è, secondo me, contingente alla Juve di questo momento, cioè la non voglio dire proprio le mani legate, ma insomma delle costrizioni economiche, anche finanziarie, quindi anche dei calcoli, insomma, in qualche modo che fatichiamo, chi non è esperto del settore, a fare, che hanno creato questa possibilità di comprare giocatori che magari costituivano un'opportunità, anche se non erano assolutamente indispensabili alla causa, e viceversa, mi riferisco evidentemente alla punta centrale forte di peso che non è stata reperita nel mercato a un prezzo che per la Juve di adesso è accessibile.
0: E questo indubbiamente, poi mi segnalano giustamente i nostri ascoltatori, beh, ricordate che comunque sta segnando con l'Atletico, però le difese, il gioco italiano non è quello spagnolo, le difese sono molto più serrate ed è difficile fare gol. Però a tal proposito ti chiedo, non ti sembra che si stia cambiando qualcosa? Cioè, insomma, questo dato è abbastanza clamoroso, 4 partite senza 0-0 in Serie A, 39 gol nell'ultima giornata, mi sembra che ci sia oggettivamente un calcio un po' più, mi verrebbe a dire, offensivo, libero, europeo, chiamalo come vuoi. Forse proprio Juve Sassuolo è stata un po' l'eccezione del primo tempo, sembrava una gara molto statica, ma più per colpa nostra, per la verità.
1: Sì, certo, sicuramente c'è un cambiamento in atto, ci sono più gol, ci sono più possibilità, ci sono più opportunità.

0: opportunità. Io però sono un pochino scettico, non vorrei passare per passatista sul fatto che questo tipo di, diciamo, di esplosioni, di gol, eccetera, sia sinonimo di spettacolo migliore. Voglio dire, adesso non voglio citare Frossi e il suo 0-0 come risultato perfetto, ma insomma io mi ricordo delle partite dei tempi passati equilibratissime che finivano a reti inviolate, come si diceva una volta, o comunque con pochi gol. Domenica, cioè quando abbiamo giocato col Sassuolo, è stato più uno scempio che uno spettacolo.
1: Sì. Mi permetto di per dire. Loro magari no, per loro magari è stato più uno spettacolo.
0: Però voglio dire, cioè, quella non è, io non la ritengo, non la metterei, a prescindere dal nostro tifo, eccetera, ma non la metterei come una partita spettacolare, la metterei come una partita piena di errori, cappelle, di anti, diciamo, posizionamento corretto, di errori veramente madornali, e per cui non sono così convinto che più gol voglia dire, certo, più spettacolo.
1: Ecco Bruno, a tal proposito, ieri chiaramente anche in conferenza stampa si è ancora parlato di Sassuolo-Juve, quando l'abbiamo vista, e mi riferisco in particolare al terzo gol, ma non solo, ci siamo detti, beh, abbiamo assistito a qualcosa che francamente nel calcio professionistico si vede fino a un certo punto, no? Cioè io, detto come battuta, gioco ancora il martedì sera con i miei amici di 60 anni, un gol così non è che proprio lo si prende, insomma, no?
0: Guarda, ecco. Guarda, posso, se posso citare, diciamo, la mia umile esperienza di giocatore dilettante, il ruolo fulcro in quella situazione di gioco è del mediano, cioè della persona, del centrocampista più arretrato, che deve dare un pochino di equilibrio e di, insomma, di sostanza, anche quando la squadra è costretta o vuole sbilanciarsi per segnare il gol. Questo lavoro però noi l'avremmo dovuto richiedere nella fattispecie, nel momento specifico, a un esordiente, un giocatore che evidentemente aveva, o io intravisto delle doti positive, la voglia, non dico di strafare, ma sicuramente di mettersi in mostra, e quindi in quel momento lì avrebbe dovuto essere invece il fulcro e l'equilibratore. Diciamo che quando le cose vanno male, c'è come una sorta di congiura a farle andare ancora peggio, ecco.
1: Sì.
0: In quel ruolo lì, in quel momento lì, io credo che Sar sia un giocatore che ci servirà e che, voglio dire, possa dare quello che sto dicendo. Ma proprio nei 20 minuti in cui ha esordito nella Juve, posso immaginare che lui avesse voglia di dimostrarci dell'altro, ecco. E purtroppo, non sto dicendo che è esclusivamente colpa sua, ma lì ci doveva essere lui piuttosto che un centrocampista in quel momento spompato come
1: Douglas. Sì.
0: Esatto.
1: Assolutamente. Quindi, tra l'altro, segnalo che Sar sul pallone perso da Colomoni è misteriosamente in area di rigore con Celik, che non sono proprio due fini dicitori, insomma. Cioè, avrei capito meglio altri, diciamo così. Ma lì stiamo parlando della follia. Ecco, io ti voglio chiedere proprio questo. Quel tipo di follia finale, tattica, emotiva, di tutti i generi, questa sera, secondo te, può condizionarci un minimo? Cioè, la Juve di fatto è andata fuori giri per cercare di vincere una partita in cui si è trovata anche brava nel risollevarla per ben due volte. Siccome in Europa spesso ci sono le partite un po' folli, e ne sappiamo anche qualcosa, cioè è normale anche nella fase gironi, non solo nelle gare di eliminazione diretta. Questa sera ti vedi una Juve emotivamente carica o una Juve che cerca di ragionare pacatamente per riconnettersi con l'ABC del calcio?
0: Ma allora, sicuramente una Juve emotivamente carica non mi farebbe dispiacere. Certo, mi gioco la poca reputazione che ho, che sono sicuro che non sarà sbilanciata scriteriatamente come negli ultimi minuti della partita con il Sassuolo. Quindi io credo che, come sempre, l'equilibrio vada mantenuto, ma nonostante ciò mi aspetto una partita d'assalto e con grande voglia di non strafare, ma sicuramente di fare bene.
1: Ieri Spalletti si è messo anche un po' in gioco, no? Nel senso che ha detto: ok, qui mi fate il nome di Conte, la società mi ha rinnovato la fiducia, con un grande rapporto con Carnevali. Carnevali dice che io sono bravissimo, non sono così, ma farò di tutto per esserlo e ci riuscirò. Che Spalletti stai vedendo?
0: Io sto vedendo uno Spalletti certamente infastidito da quello che è uno dei grandi amori dei tifosi juventini, perché è come quando tutti noi abbiamo avuto un grande amore, magari ci è capitato di stare o di sposare un'altra persona. In questo momento Spalletti sta cercando di costruire un rapporto che non può essere basato su quell'amore che invece avevamo per Marcello Lippi, per esempio, per il primo Trapattoni e sicuramente per Conte. Poi parlo in generale, magari qualcuno dissente da questa visione. Con Spalletti bisogna costruire un rapporto. Io sono fiducioso e sono in questo momento sicuramente dalla sua parte, però ecco, diciamo che non può essere quell'amore travolgente, e lui secondo me per adesso questa cosa un po' la sente, un po' la subisce, un po' la patisce, però ripeto, si può costruire un rapporto buono, positivo e costruttivo anche in mancanza di quella straordinaria passione che invece ci può essere per un'altra persona, in questo caso per un altro allenatore.
1: Bruno, stasera si parla del fatto che la Juve cambierà, giocherà a tre, ci sono tre ipotesi di formazione diversa con combinazioni varie, però mi sembra che ci siano due o tre elementi comuni. Uno, appunto, si mette un difensore in più. Due, McKenny è elemento essenziale, ieri è l'unico che Spalletti ha dato per sicuro, qualcuno lo inserisce come esterno di destra, qualcuno come esterno di sinistra, qualcuno come incursore dietro la punta. Terzo elemento praticamente sicuro, vediamo Voltemade dal primo minuto. Mi dici le tue sensazioni su questi tre temi, difesa 3, McKenny e Voltemade?
0: Allora, difesa 3 mi sta bene, anche perché in questo momento c'è bisogno di in qualche modo rinsaldare appunto la difesa stessa. Sono molto curioso di vedere Gatti, che penso che giocherà finalmente dall'inizio e che è uno dei pochi che può portare, diciamo così, quella energia che ci serve. Per quanto riguarda McKenny, è diventato un giocatore imprescindibile e io ho una grande stima di questo giocatore, anche se, e questo non vorrei che apparisse una critica nei suoi confronti, il fatto che sia praticamente sempre il migliore della Juve è indice di un livello medio che dai bei tempi si è innegabilmente abbassato. E infine il tedescone che finalmente vediamo per un periodo di tempo più ampio, naturalmente ci può portare a dei risultati. Io sento continuamente dire che non è molto forte nel colpo di testa ed è sicuramente una verità, però io credo che queste armi che ha, mi riferisco evidentemente all'altezza, possano essere sfruttate anche a prescindere da una capacità sopra le righe. Io mi auguro che i cross che arrivino possano in qualche modo essere appetibili per un gigante come lui.
1: Ho ancora due curiosità, Bruno. La prima, io questa sera alla squadra posso perdonare tante cose, non la sottovalutazione. Tu cosa non perdoneresti?
0: La sottovalutazione, e ci mancherebbe altro, stiamo facendo una coppa che qualcuno ritiene di serie B, non io, e comunque una coppa europea. Incontriamo una squadra pressoché sconosciuta, perché gli osservatori saranno anche andate ad osservarla, e non possiamo proprio permetterci di sottovalutare nessuno, non ce lo potevamo permettere quando eravamo fortissimi, figuriamoci adesso. Ecco, questo proprio non mi aspetto, e devo dire anche che il risultato credo che sia importante, perché al di là di tutto, belle prestazioni, medie prestazioni, eccetera, però non voglio proprio sposare completamente il vincere è l'unica cosa che conta, ma diciamo che partire con una vittoria in questa coppia, che io desidererei molto, so che non conta niente, ma desidererei
1: conta
0: a casa, dicevo il mio parere,
1: conta.
0: Mi piacerebbe molto portare a casa... Ecco, vorrei iniziare con il piede giusto, come si dice.
1: Abbiamo bisogno di tornare in piazza, diciamoci così, come succede a volte anche per la politica, no? Ci sono dei momenti in cui bisogna tornare in piazza, e noi dobbiamo tornare in piazza per l'Europa League, visto che su altro penso di no. Ti aggiungo un'ultima cosa, guarda, proprio esattamente in questa giornata, 13 anni fa, la Juve esordiva in Champions contro il Copenaghen, pareggiamo 1-1, ma mi ha colpito, rivedendo un giornale dell'epoca, quanta attesa ci fosse per la prima volta di Tevez in Champions League con la Juve. Poi in realtà segnò Quagliarella e Tevez esplose nella Champions dopo. Ecco, ti chiedo, ci sta mancando un po', non ti dico Tevez, che sarebbe una domanda fuori luogo, ma comunque l'idea, il piacere di vedere, non dico un campione, ma anche solo una promessa, un giocatore speciale, cioè mi accendo la TV o vado allo stadio perché stasera voglio vedere un incontro europeo, questo giocatore, a te sta mancando o ce l'hai?
0: Beh, mi sta mancando, ma ce l'ho. Mi riferisco evidentemente a Yıldız. Noi abbiamo...
1: Che però non c'è stasera. Ce l'hai con Alaibegovic questa attesa?
0: Beh, io continuo a sperarci, ragazzi. Guardate che noi continuiamo a emettere sentenze definitive. È un giocatore che ha 19 anni. Giudichiamolo fra 2 anni. Vero che adesso ci si mette in gioco prestissimo e giovanissimi, però voglio dire, abbiamo un po' di tempo almeno per lui, per un giocatore come lui, per vederne i frutti. Abbiamo visto Azic, stiamo vedendo Licina o come si pronuncia, insomma, da questo punto di vista io sono fiducioso. Secondo me nei prossimi anni ne vedremo delle belle, come si dice.
1: Grazie Bruno, buona
0: grazie
1: partita a e a presto, buona giornata, ciao.
0: Grazie.
1: Allora, chiudiamo ancora con qualche messaggio e qualche vocale. Gianluca da San Marino, se questa sera facesse una difesa 3, e io credo proprio di sì perché un po' tutti danno questa indiscrezione, e andasse male, sicuramente sentiremo tanto sollevarsi accusando Spalletti che proprio quella cosa lì non andava cambiata, visto che abbiamo sempre lavorato con 2 centrali. Comunque, in impostazione, già ci mettiamo a 3. Gianluca, il punto è questo, è il bello e il brutto dell'allenatore, cioè il mestiere è tale per cui lui deve trovare delle soluzioni. Se abbandona la difesa 4 per quella 3, evidentemente perché ritiene che questo percorso o ha bisogno di una sterzata definitiva o comunque quello che ha visto a Reggio Emilia lo ha molto preoccupato, e deve avere ragione su quello che fa. Gli allenatori vengono molto valutati chiaramente sui cambiamenti. Credo che Spalletti in questo momento non abbia più certezze, oggettivamente, dopo quello che è maturato recentemente, quindi proverà a cambiare la situazione. E se lo fa, lo deve fare con gli uomini giusti, con le risposte, e le risposte devono essere all'altezza. Le critiche ci stanno. Il mestiere dell'allenatore, guardate, è un mestiere, come dire, esattamente di questo genere. Cioè, io sono seduto, provo a cambiare. Se lo faccio perché ho delle ragioni, non è che lo faccio a caso, se queste ragioni si dimostrano reali, sono bravo, altrimenti ho sbagliato. Spalletti ieri ci ha promesso che diventerà quello che gli ha chiesto, che lo ha definito Carnevali, e vediamo già stasera se questi cambiamenti si vedranno e che tipo di apporto ci riusciranno a dare. Andiamo a sentire un vocale.
2: E se stasera Spalletti pareggia e domenica perde con l'Atalanta, Cafuma.
1: E in questi casi, come sapete, c'è sempre l'esempio della nonna e delle ruote, no? Che io non vi faccio. E aspettiamo. Cioè, non, come dire, io penso che se la Juve stasera pareggia e perde con l'Atalanta, si passeranno 2 settimane... 3 con la pausa di 3, cioè si gioca dopo 3 settimane. 2 settimane in cui, se la Juve ritiene che Spalletti vada esonerato, lo si faccia subito. Non che si pensi per 7 giorni, ma non perché poi non c'è il tempo di lavorare, perché tanto sono tutti via i nazionali, ma che si faccia una riflessione. Però ritengo, insisto, che se la Juve adesso si va a infilare in una situazione alla Tudor, cioè di una squadra che non va più a vincere una partita, e chi si assume il diritto e il dovere di intervenire si prende una bella responsabilità, perché nonostante non abbia firmato il contratto, con Carnevali, Spalletti, Carnevali l'ha confermato. E quindi io inizio a pensare che i dirigenti che sbagliano profondamente debbano fare la stessa fine degli allenatori sul campo, altrimenti c'è qualcosa che non funziona. E siccome chi arriva nuovo ha anche tutto il diritto di cambiare, se Carnevali aveva questi dubbi così atroci su Spalletti, doveva farlo subito. A me non sembra proprio, e quindi si deve resistere anche nelle difficoltà. Andiamo a sentire un altro vocale.
3: Buonasera a tutti. Nessuno tira, non sappiamo battere neanche un calcio d'angolo. E questo è colpa anche dell'allenatore, perché se l'allenatore avesse un briciolo di capacità, dovrebbe riuscire a lavorare su questo, ma evidentemente se è una storia che va avanti da tempo e siamo sempre allo stesso punto, anche lui è colpevole.
1: Io su questo sono meno d'accordo, perché la Juve a Frosinone ha fatto benissimo sui calci d'angolo, ha mosso la palla, ne ha segnato uno, ne potrà segnare altri due, poi non si è più visto. Faremo, ragazzi, calci d'angolo, certo sono anche questioni di schemi, però noi viviamo ad esempio di questo luogo comune per cui nei calci d'angolo, nelle palle inattive, si pareggiano un po' i valori, e mica tanto l'Arsenal, che è la squadra che in Europa fa meglio su azione, fa meglio su calcio d'angolo, quindi bisogna avere piede. Io credo che la Juve sia una squadra normale sui calci d'angolo, non ha un punto di forza ma non ha neanche un punto di debolezza, diverso il tirare da fuori. E lì bisogna prepararle le soluzioni. Va detto, secondo me abbiamo margini di miglioramento, perché comunque abbiamo centrato dei bei pali, eh? Cioè tre tiri da fuori che finiscono sui pali, due di Cico e uno di Nico, ci dicono che insomma la Juve non fa malissimo. Stiamo a vedere se questa situazione la miglioriamo, però non diamo tutte le responsabilità sempre in ogni caso a Spalletti. Per me ci sono quelle più tattiche, quelle più tecniche, francamente dipendono un po' dai giocatori. Vedo dei tiri ogni tanto che mi fanno accapponare la pelle. E ci fermiamo. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Buona partita a tutti e fino alla fine grazie a Manuel. Adesso tocca a Frank Donetti.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianco.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e i 141,90 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
9: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
8: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. 4 giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Kristensson in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
9: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
8: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
9: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport.
10: Non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Pomeriggio, bentrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti qui in diretta sulla vostra RBN Radio Bianconera. Saluto ovviamente Manuel in regia. Devo dire che stai lavorando alacremente in questi giorni. Ieri devo farti i complimenti, hai spillolato l'intervento di Spalletti, la conferenza in maniera rapida, veloce ed efficace. Allora facciamo così, visto che insomma siamo a poche ore da Juventus-NEC, partita importante per una serie di motivazioni che andremo a spiegare, diamo subito in sovraimpressione la probabile la probabile formazione. Allora, la lasciamo qui, tra poco ve la vado a enunciare. Ieri, quando Luciano Spalletti dice non vi do la formazione, l'avevo anticipato, secondo me prevedeva qualcosa, qualche cambio, e sembra quasi sicuro, poi per la certezza aspetteremo ovviamente le ore 20 quando usciranno le formazioni ufficiali, la Juventus dovrebbe passare una difesa a 3 con probabilmente un centrocampo a 4, qualcuno da un 3-5-2, noi in questa formazione diamo un 3-5-2, anche se molti danno il 3-4-2-1. Questa formazione prevede Grabara con il suo debutto in porta, una difesa 3 con Kalulu, Gatti, Lukumi, centrocampo con Douglas Luiz, Sarr, Nico Gonzalez a destra e Çelik a sinistra. McKennie potrebbe fare il sottopunta per supportare Voltemade e Kolo Muani. Poi qualcuno da Kalulu a riposo, quindi Gatti dentro con Bremer. Qualcuno ipotizza un Nico Gonzalez dietro le punte, con McKennie che invece va a giocare a tre con Sarri, Douglas Luiz. Qualcuno addirittura mette Cobb Myners. Insomma, è complicato, non siamo ovviamente alla Continassa, non siamo nella testa di Luciano Spalletti, però il primo tema che vi pongo è: vi piace la difesa a 3? Vi piace questo cambio di modulo? Lo dicevo, assolutamente necessario, perché viste le tante assenze, tra l'altro stasera Kelly è anche squalificato, Cambiaso, di cui ha parlato ieri Spalletti, non convocato perché nell'ultima rifinitura, all'ultimo provino, ho sentito ancora un po' di dolore alla caviglia, con la speranza di poterlo recuperare domenica contro l'Atalanta. Quindi vi piace questa nuova veste tattica, la difesa a 3, presumibilmente un centrocampo a 4, a 5, ovviamente non fisso, con in fase di non possesso che può diventare appunto a 5, ma soprattutto vi piace, se così sarà, eventualmente vedere Voltemade e Kolo Muani. Qui intanto saluto questa squad list messa ovviamente da Manuel, appunto non c'è Cambiaso e non c'è ovviamente Kelly. Quindi proviamo a esprimerci a poche ore dall'inizio della partita su quello che è il cambiamento dell'abito tattico e da quello che potrebbe essere, no? Un elemento rivoluzionario, cioè la Juventus con due attaccanti. Poi Manuel lo ha messo prima, ti faccio fare gli straordinari, lo mettiamo velocemente perché credo che anche questo sia un tema di dibattito e di discussione. Sapete come raggiungerci ovviamente per interagire. Questo è il mio editoriale uscito martedì, una Juve priva di certezze in tutti i reparti, ed è un po' lo specchio che a noi abbiamo notato nella catastrofe, nella brutta sconfitta di Sassuolo, con la speranza che questa sera la Juventus possa dare qualche certezza. Però insomma, Sassuolo abbiamo visto veramente poco, pochissimo, sia davanti sia a centrocampo, e ai noi anche nella fase difensiva, con la difesa con alcuni uomini non in formissima. Quindi l'idea questa sera di Spalletti potrebbe essere proprio questa: cambio di abito tattico, di modulo, e alcuni giocatori che riposano. Spicca per esempio nella formazione che abbiamo dato poco fa l'assenza di Chico Conceição, che potrebbe riposare. Ovviamente almeno un centrocampista starà fuori tra Cobb Myners, Douglas Luiz e Sarr. c'è il rientro di McKenny e abbiamo la certezza che giocherà, come abbiamo la certezza che giocherà Gatti, ma anche Nico Gonzalez. E quindi proviamo a computare, se avete delle idee alternative, una formazione che però possa essere in linea con il nuovo corso, almeno questa sera. Quindi difesa a tre con i due attaccanti, e c'è estrema curiosità ovviamente di vedere una Juve nuova, speriamo sia nell'atteggiamento, sia nel gioco, nel risultato e, permettetemi, nella determinazione, nella fame davanti alla porta, perché la Juve, ricordo insomma, che di gol ne fa un po' pochini. È giovedì e ovviamente questo è ormai il suo spiazzo, vedi? E questa è la tensione per la partita. Io sono già con la testa alle ore 21 all'Allianz Stadium. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Sassuolo lo lascerei un attimo da parte, perché da parte. Siamo a poche ore insomma dalla Juventus in campo, l'esordio in Europa League. Non so se hai sentito, ma te lo spiego brevemente, potrebbe esserci una sorta di mini rivoluzione, cioè Spalletti potrebbe varare o un 3-5-2 o un 3-4-2-1 o 1-2, lo vedremo, ma ciò che pare certo è una difesa a 3. Questa cosa ti piace, e ti piace eventualmente vedere sia Voltemade che Colomoni in campo contemporaneamente? A te.
1: Sì, io direi di sì, è la soluzione migliore. Io, perdonatemi, giocherei sempre con la difesa a 3, sono idee mie. Per me il modulo che preferisco è il 3-5-2, è un modulo che può dare veramente di più. Poi la Juventus davanti abbiamo delle difficoltà, perciò è logico che ci vogliono due davanti, e la coppia, secondo me, è qualcosa di buono, anche se stanno un pochino attaccati uno all'altro, secondo me lo faranno, perché ritengo che tutte e due in campo siano difficili comunque da marcare, non credo che sia una cosa facile.
0: Sì, poi sono due
1: vedremo, ma bisogna essere convinti, e ci vuole la voglia.
0: Soprattutto
1: il momento è complicato, non so neanche io, non si può anticipare che cosa può succedere. La mia impressione, perché a Radio Bianconera bisogna sempre essere sinceri,
0: sempre,
1: credo che siano addirittura decisive le prossime due partite.
0: Ma dici perché per il destino di Spalletti?
1: Ma per il non tanto per il destino di Spalletti, ma per il proseguio della stagione, perché dovessero andare male le due partite, vuol dire che già inizio stagione siamo già tagliati fuori. D'accordo, qualcuno mi può subito contestare dicendo: no, ti stai sbagliando, siamo già tagliati fuori. Io ritengo in effetti di no, vedremo, però è già decisivo, bisogna essere convinti, andare dentro, tirare, non si tira, non c'è convinzione. E poi, dove ho dei timori veramente notevoli, mi dà l'impressione che l'allenatore, il tecnico, non so,
0: vai, tanto so che stai per sganciare una bomba, vai, ti conosco.
1: Viceversa, qui c'è qualcosa che si è rotto e non si riesce a convincere questi benedetti ragazzi, che poi hanno quello da fare. È complicato, non abbiamo schemi, non voglio ritornare sullo sfacelo col Sassuolo, perché è veramente
0: no, ormai
1: clamoroso.
0: Ci sei, vai avanti, no, prosegui a questo punto.
1: Sì, è clamoroso, perché vedere il gol del 3-2 del Sassuolo, non la bravura di Adric, ma queste gambe incrociate di chi lo doveva chiudere, ha del clamoroso. Mi sembrava di essere tornato ai tornei dei bar degli anni 70, dove se uno in marcatura avesse fatto qualcosa del genere, l'allenatore in panchina l'avrebbe detto: vai immediatamente fuori, vai a farti la doccia. Sono errori veramente inconcepibili,
0: dilettanteschi, dilettanteschi.
1: Veramente, ma
0: la realtà è quella che
1: sono rimasto, ma ci sta, possiamo anche perdere,
0: ma non così,
1: ma non così.
0: Ermanno,
1: senti, entra dentro, buttalo al limite giù in area, dagli il rigore, ma
0: più che altro fai qualcosa,
1: ad incredibile,
0: più che altro fai qualcosa. E secondo aspetto, non può, dopo aver pareggiato al 92esimo, beccare un gol al 93 e mezzo, quando mancano 30 secondi alla fine della partita, e farti trovare in inferiorità numerica 3 del Sassuolo e 2 della Juve. Cioè, una cosa ripugnante, su cui ieri Spalletti è tornato dicendo, cioè, la vera qualità è mantenere alta la concentrazione e la tensione mentale, perché io non accetto il fatto che si dica volevamo vincerla e l'abbiamo persa in quel modo. Cioè, la Juve non può permettersi così di questo tipo, ma posso dire nessuna squadra di Serie A può permettersi una cosa del genere a 30 secondi dalla fine di una partita come quella.
1: No, ma comunque questa è la dimostrazione chiara e precisa, non c'è in pratica collante,
0: non lo so, questo non quadra
1: fra il gruppo, d'accordo, i nuovi sono anche tanti, io non è che sto a discutere. E vado su un altro punto.
0: Ma,
1: che
0: no, però fermati,
1: secondo
0: e poi
1: me
0: andiamo.
1: Non è neanche banale.
0: Ah.
1: Scusa se
0: no,
1: ti
0: no, vai, vai.
1: Interrotto. Secondo me non è banale. Ci manca un capitano vero, un capitano che prende in mano la squadra. E mi dispiace dirlo a distanza di qualche stagione, però il capitano ce l'avevamo e qualcuno lo ha mandato via. Danilo.
0: Che si chiamava Danilo?
1: Danilo era un capitano vero.
0: Chiediti a Motta.
1: E in campo. E basta, se era in campo in una partita così avrebbe trascinato la squadra.
0: Basta chiedere a Thiago Motta che cosa ha detto il primo giorno che è arrivato in ritiro Danilo. L'ho raccontato alcune volte qui, ma lasciamo perdere il passato, rimaniamo concentrati sull'attualità, perché
1: però c'è niente da fare,
0: la gara sta siendo importante.
1: Gli errori che te li porti dietro,
0: no, ma te li porterai dietro ancora in futuro. Te li porterai dietro anche in futuro.
1: Nasconderli oppure cercare di metterli via. Gli errori si pagano, ma non subito, si pagano anche poi nel tempo.
0: Però fammi capire una cosa, io volevo interromperti, poi ti ho lasciato proseguire. Tu lanci un sassone nello stagno e dici, secondo me non seguono l'allenatore, eccetera, eccetera. Io mi rifaccio le parole di Vicario nel post Sassuolo, dove dice, sì. Mister, tutta la settimana ci ha ripetuto attenzione alle preventive, attenzione agli equilibri, e poi è successo quello che è successo. Ma quindi Armando Vittorio ha già giubilato Spalletti, oppure un tuo timore, o a maggior ragione una tua informazione?
1: No, il mio timore è che la squadra, non al completo, ci mancherebbe, lo abbia giubilato.
0: Tu sei proprio netto così.
1: È questo, cioè che non lo seguono, cioè è inutile, e la dimostrazione l'abbiamo detto un minuto fa, sul terzo gol vuol dire che non lo seguono, perché cioè non si può. Ale, andiamo tutti avanti, ma
0: quella è una cosa dilettantesca. Secondo me lì non è un problema di seguire o meno l'allenatore, lì è veramente una cavolata epocale, vorrei dire tanti, usare altri termini ma non sono radiofonici. È un gol, abbiamo detto in apertura, da dilettanti, che non puoi permetterti di prendere, ma nemmeno di pensare.
1: Il secondo gol del Sassuolo,
0: tutti e tre i gol
1: che ti lascia in pratica fregare in un modo che ha dell'incredibile. Non c'è, mi sembra che non ci sia neanche poi tanta concentrazione. C'è qualcosa da resettare. Io mi auguro che veramente che questa sosta arrivi in fretta. Comunque sono convinto che questa sera si farà una bella partita, e poi presumo che siano in effetti anche concentrati, perché non è che possono poi sbagliare di continuo.
0: Ovvio. E tra l'altro
1: conosco poco il NEC, adesso non voglio.
0: Il NEC ha fatto un'ottima stagione lo scorso anno, quest'anno meno. È una squadra che gioca per attaccare. Ieri Spalletti ha parlato di principi innovativi, e speriamo che la Juve non si faccia irretire. Quest'anno non sta facendo benissimo, è una squadra che attacca ma concede molto e prende parecchi gol. Io credo che a prescindere dall'avversario, dalla caratura, dalla forza, la Juve questa sera deve dimostrare di essersi ripresa dallo shock, dalle cavolate perpetrate contro il Sassuolo, deve dimostrare che un nuovo abito tattico può essere più confacente, funzionale ai giocatori che scendono in campo. Tra l'altro si parla anche di riposo, quasi sicuramente di Conceição fuori dal primo minuto, uno tra Bremer e Kalulu riposerà, a centrocampo uno riposerà, non so se con Maynard, Douglas Luiz, vedremo. Le certezze sono che hai McKennie, Nico Gonzalez e Gatti sicuri titolari. E allora voglio chiederti, Ermanno, c'è anche l'ipotesi del debutto di Grabara in porta. Secondo te potrebbe essere il momento giusto oppure, vista la situazione contingente, andiamo avanti con Vicario? A te.
1: Guarda, io francamente, visto la situazione attuale, andrei avanti con Vicario. Non andrei a mettere un esordio, non, mi sembra veramente complicato. Ci mancherebbe, sono professionisti, non hanno in effetti problemi, però per ovvi motivi io confermerei Vicario, sarebbe meglio.
0: Intanto da Twitch Angela Juve insomma ci saluta, lei presentissima, dice Kalulu non sta facendo buone prestazioni, quindi questa sera lo lascerei fuori. Ricordo insomma alcune cose, insomma ti salutiamo. Poi c'era un amico che sempre su Twitch poneva un quesito interessante e diceva: ma vista l'assenza di Locatelli, perché la Juve non ha pensato di inserire Zegrova, che è fuori dalla lista UEFA? Lo spieghiamo brevemente in 10 secondi. Nella lista UEFA ci sono alcune macro categorie. Locatelli apparteneva a quella dei giocatori nati in Italia, cresciuti in Italia con determinate caratteristiche. Zegrova invece è straniero e quindi da questo punto di vista non si può aggiungere, ecco.
1: È una bella fregatura
0: visto anche lo Zegrova che insomma abbiamo notato a Sassuolo, è stato l'unica nota positiva ed è stato l'unico uomo che almeno ha cercato di salvare la Juventus. Danilo,
1: però attenzione pure questo ha fatto benissimo, io mi complimento con lui, però nel discorso squadra è negativo, perché comunque viene fuori da i gol vengono fuori da due azioni personali.
0: Certo.
1: Cioè non c'è una coralità, una impostazione di gioco, un 1-2, non so, c'è da essere veramente, veramente storditi. Se uno dovesse chiedere ma che schema usa la Juventus, che tipo di gioco usa, forse qualche difficoltà a rispondere, io credo che ci sia.
0: Intanto da Twitch saluto Alex Maggiolino, ti ho risposto, no ma figurati che grazie, siamo qui insomma anche per rispondere, per fare informazione. Ti leggo alcuni messaggi. Allora Danilo dice: tu sei troppo ottimista, non è stato un gol preso da dilettanti ma è stato un chiaro segnale che molti giocatori non seguono l'allenatore, però adesso basta cambiare allenatori, è ora di mandare a quel paese chi non vuole sudarsi la maglia. Ma, ripeto, ognuno ha le proprie interpretazioni, ci mancherebbe altro. Io credo che sia molto difficile definire una squadra che non segue l'allenatore o addirittura che gioca contro l'allenatore. Io ritengo che questi giocatori sono alla Juve ed è una cosa che ripete ogni santo giorno Spalletti: bisogna dimostrare di avere un livello da Juventus. A me interessa questo. Poi in generale basta con le storie, lo spogliatoio, i giocatori non seguono l'allenatore. Tu te lo ricordi benissimo, Ermanno Vittorio. Abbiamo parlato tante volte con Furino, con Bettega, con il compianto Pietro Anastasi, mio caro amico, e tutti mi dicevano cose. La Juve negli anni 70 aveva due o addirittura tre gruppi, negli spogliatoi volavano gli stracci, non erano amici tra di loro, ma quando entravano in campo e mettevano la sacra maglia, altro che se fino all'ultima stilla di sudore davano tutto per la Juventus. Basta alibi, e qualcuno non venga a dirmi è cambiato il calcio. È cambiato il calcio dal punto di vista muscolare, atletico, tecnico, dei gesti, delle pressioni, ma quando indossi quella maglia lì c'è un unicum: fare di tutto per la Juve. Deve essere così, dovrebbe essere così, Ermanno.
1: Sì, dovrebbe essere anzi dovrebbe essere così, e bisognerebbe soprattutto rispettare quei i colori della Juventus. Tra parentesi, allargo un attimo il discorso. In questi giorni il J Museum ha tagliato un traguardo veramente prestigioso. Pensate, siamo arrivati a 2 milioni di visitatori.
0: Molto
1: dal
0: bene.
1: 2018 maggio ad oggi sono passati 1 milione di visitatori. Questo vuol dire che la Juventus è sempre amata, c'è convinzione, c'è la
0: nostalgia. La Juve è un top club mondiale, Armando.
1: Non è che siamo abbandonati, la Juventus ha un grandissimo pubblico, ha un grandissimo sostegno, e ci vuole poco, e non lo so, dovrebbero dare tutto, ma c'è qualcosa che non quadra.
0: Che non funziona come intendi tu. Da Juventino.
1: Sì, forse anche un problema di dirigenza. Andiamo anche un attimo in alto, perché non è solamente un discorso di tecnico, forse è un problema anche di dirigenza, che in alcuni momenti la vediamo francamente lontano. Non sto parlando di
0: considerando che è arrivata a giugno
1: di presidenza e di proprietà.
0: Tra l'altro stasera parlerà Massara,
1: c'è una distanza che
0: tra l'altro questa
1: credo
0: sera
1: i sostenitori della Juventus sentano veramente.
0: Sì, però partiamo da un presupposto. Io lo dico sempre, secondo me il maggior colpevole è la proprietà. E parlo di John Elkann. Quando tu sostituisci per 2 anni consecutivi una dirigenza, la devi creare a giugno, e metti in difficoltà tutto e tutti. Stasera nel prepartita parlerà Massara, molto curioso di sentire che cosa dirà. Intanto saluto da Twitch Stefania Capodici, e poi c'è una domanda di Silver 0468. Ciao ragazzi, scusa Franco, ma perché Cambiaso non è stato convocato? L'ho visto stamattina, si allenava, l'ho spiegato a inizio trasmissione, ma lo ripeto senza problemi, e insomma nell'ultimo provino a rifinitura ha sentito ancora dolore alla caviglia e quindi è stato escluso ovviamente dalla lista dei convocati. Ma già ieri Spalletti aveva detto ci sono alcuni giocatori che non hanno i 90 minuti nelle gambe, e secondo me anche alcuni di quelli che giocheranno stasera, quindi aspettiamoci ovviamente degli ingressi dalla panchina. Ti leggo qualche messaggio. Nino, juventino san benedettese in Sud Carolina, dice: sempre parlando di Zegrova, sono contento che abbia ripreso forza, si vede che corre, si impegna, bravo a dribblare, ma non capisco perché quando salta l'uomo si ferma ad aspettarlo, ad aspettare che gli uomini ritornino su di lui. Qualche volta lo fa anche con Seisao. E Zegrova, secondo me, dal punto di vista tecnico e del dribbling, è veramente fantomas, è stellare. E però, insomma, se Zegrova non è diventato, mettiamola così, ancora un top, è perché probabilmente dei difetti li ha. Per esempio, Spalletti gli imputa una fase offensiva di primissimo piano, però fase difensiva non la fa. Il tuo pensiero su Edon Zegrova in un minuto?
1: È che in effetti aveva poi subito un infortunio notevole, ha cercato la passata stagione di recuperare, comunque ci vuole tempo, ma mi sembra che si sia finalmente rimesso in ordine. L'importante è che ci deve credere, però in effetti se uno poi si sofferma sui 2 gol, fa delle azioni proprio singole. Cioè, vuol dire che non
0: dialoga poco con i compagni,
1: che non ha fiducia nei compagni di ruolo. Però è difficile anche trovare qualcuno con cui scambiare l'1-2, e manca anche quella punta veloce che si inserisca in area e a 2 tocchi e che si vada dentro, via. Qui è complicato.
0: Armando, siamo al termine.
1: Su situazioni, anche questa valutazione incredibile di Colomuani, mi sembra 45-48 milioni di euro.
0: No, 38 più 12 di bonus.
1: Mi sembrano cifre veramente sproporzionate.
0: Mi prometti di essere rapidissimo, perché sennò mi decapitano,
1: sì,
0: dalla regia. Allora, un amico dice: secondo me il vero problema è che la Juve non è squadra, ma fatta di un insieme di singoli. In 20 secondi.
1: Sì, è vero, ha ragione. Per adesso non siamo gruppo, ma siamo solamente singoli. Il gol arriva per delle iniziative personali, e questo è grave comunque.
0: Quindi sveglia.
1: Io ritengo, e chiudo, ci manca veramente una punta davanti. Speriamo che si sveglino lì, perché basterebbe un gol, qualcosa, ma ragazzi, siete...
0: Ma bisogna creare, bisogna creare.
1: Ricordatevi questi bellissimi colori, bianco e nero, e
0: la sacra maglia. La sacra maglia. Ermanno Vittorio, grazie, a giovedì prossimo, un abbraccio.
1: Arrivederci a voi.
0: Siamo in break. Torniamo subito, tanto ci sono un mucchio di messaggi, abbiamo tempo per rispondere a tutti, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a tre, con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi e microfoni Sky Sport.
4: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
3: Andiamo in casa Inter, dopo Hakan Çalhanoğlu i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A, con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini: gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale, e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane, non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pula A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia a Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pula A nelle prime due posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere due set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Ieri e oggi.

davvero come sempre, perché siete tantissimi, tanti messaggi anche molto molto interessanti con delle riflessioni valide. Enza ci dice: sì, ciao Franco, a me piace la formazione che hai mostrato prima. Daniele Lacomo invece dice: buongiorno, non sono d'accordo sulla difesa 3, a mio avviso basterebbe un 4-3-3 per dare più solidità e sfruttare la velocità degli esterni. In Europa non giocano

0: Roma, questa storia dei giocatori che non seguono più l'allenatore sta diventando l'alibi buono per tutte le stagioni. Poi, tra poco la leggo, Baggio Baggeri manda da Barcellona una formazione. Baggio Baggeri, ti devo tirare un po' le orecchie, due imprecisioni, mi metti in formazione Kelly che è squalificato e Zegrova per stasera che non è in lista UEFA, eh? Più attenzione, no, te lo dico simpaticamente, ci mancherebbe altro, può succedere. Facciamo così allora, caro Manuel, andiamo con un po' di vocali, via.
1: Ciao Franco, Giuseppe Bianconera da Brescia.
0: Ciao. Ascolta, Giuseppe.
1: Franco, io sono del parere che Zegrova è il forte giocatore che abbiamo noi dopo Ildis. Ha bisogno solo di recuperare fisicamente, e la recupera sarai più forte. Ciao, fino alla fine.
0: Chissà, lo vedremo. Sicuramente in fase offensiva è un diavolaccio, Edon Zegrova, e secondo me andrebbe sfruttato parecchio in campionato, visto che non è in lista UEFA. Altro vocale. Qualcuno in macchina, ok.
2: Vediamo. Ciao Franco.
0: Ciao Emilio.
2: Senti, per stasera evitiamo di fare figure di M. Vediamo un attimino di vincere. Giocare bene, giocare male in questo momento non mi interessa. Vinciamo e andiamo avanti e vediamo un attimino
0: di essere
2: di portare
0: anche
2: a casa questa partita e poi la partita contro l'Atalanta. Perché speriamo. Sinceramente mi sono un po' rotto i marroncelli.
0: I marroncelli.
2: Vorrei vincere e soprattutto vorrei perlomeno portare a casa anche l'Europa League, vincerla. Perché in campionato la
0: vedo
2: dura.
0: Cerchiamo di esordire.
2: E poi
0: nel modo
2: te l'ho
0: migliore.
2: Detto, io spero solamente fra 2 o 3 anni, quando un po' ci sistema, evitiamo di andare a prendere altri allenatori. L'unico allenatore che io desidero è Pep Guardiola. Ciao caro Franco, ciao ciao.
0: Costa un pochino, tra l'altro non è ancora una notizia, un'indiscrezione confermata, ma potrebbe andare così. Antonio Conte questa sera potrebbe essere allo Stadium, ieri sera era a Milano a osservare il disastro del Milan, speriamo che questa sera possa osservare una gran bella Juventus vincente e convincente. Tanto noi dobbiamo ancora esordire in Coppa, io mi auguro che domani si possa dire cose belle di
3: visto che lo associano uno all'altra panchina, sì, secondo me lui si rifiuterà
0: è iniziato il rimpallo, mi pare abbastanza,
3: ma lui si rifiuterà.
0: Manuel, se sai già tutto,
3: dopo aver visto quello,
0: io e te dopo parleremo tranquillamente. Intanto da Twitch Barone 57 dice: Franco, non sono preoccupato per questa sera ma per domenica. Io guarda, vado veramente partita per partita. Incominciamo a vincere la partita di questa sera, il match di questa sera. Giocare in Europa è sempre particolare. Poi ci dedicheremo con poche ore, con 72 ore di recupero, a affrontare l'Atalanta. Ma io credo che in questo momento, insomma, tutti vogliamo una svolta. E chissà che magari il cambio di abito tattico, di modulo, e soprattutto con l'atteggiamento giusto nell'affrontare le partite, non possa essere insomma un ottimo viatico per vedere una Juventus diversa. Nicola Penta, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Franco e ai nostri amici ascoltatori.
0: Nicola, io come sempre ti ringrazio per la tua disponibilità. Esordio in Europa League questa sera, potrebbe quasi sicuramente esserci un cambio di modulo, cioè una difesa a 3, un centrocampo a 4 ovviamente con gli esterni, potrebbe essere un 3-4-2-1 e dovremmo vedere i due attaccanti entrambi contemporaneamente in campo. Ti convince questo eventuale cambio di abito tattico?
4: Sai che delle volte penso a quell'esempio che fanno spesso i cuochi quando dicono che un bravissimo cuoco, se ha gli stessi ingredienti di un cuoco scarso, non fa i miracoli. E qui mi verrebbe da dire: hai voglia a cambiare modulo? Cioè, i giocatori sono quelli. Le riflessioni sono semplicissime, no? Stasera probabilmente giocheranno tre calciatori che hanno giocato nel Tottenham e hanno lottato fino all'ultima giornata.

0: per non retrocedere, e li abbiamo tutti noi, tutti e tre noi, questi qui. Se poi aggiungiamo anche Vicario, diventano quattro.
1: Vicario, quindi, potrebbe giocare, adesso capiremo, perché c'è anche il dubbio in porta, potrebbe esserci l'esordio di Grabara, vediamo.
0: Secondo me, ecco, l'esordio di Grabara sarebbe molto, molto importante, perché è un portiere sul quale ho sentito molti commenti positivi.
1: Molto bravo.
0: Sarebbe opportuno vederlo in partita. Poi è evidente che io mi metto anche nei panni dell'allenatore, che sto criticando duramente negli ultimi periodi, e non me ne voglia.
1: Ma strano, perché con molto i tre gol che abbiamo preso Sassuolo, dilettanteschi, Nicola, dilettanteschi. Ma torniamo su questo argomento, a te.
0: Sì, no, io dico, sto criticando molto l'allenatore, ma lo capisco anche quando, dopo quello che è successo domenica, deve affrontare una partita come quella di stasera, che comunque è una partita difficile, certo, emotivamente,
1: certo,
0: anche se la squadra che andremo a affrontare, da quello che ho visto, insomma, nelle ultime partite, penso abbia perso 3 partite su 5, o
1: sì, concede, concede molto dietro.
0: Concede molto, sì, concede molto. Quindi, però, tu sai benissimo che poi queste squadre, quando si ritrovano davanti una Juventus in uno stadio
1: pieno
0: come quello di Torino, ecco che lì viene fuori l'ego di tutti i calciatori che vogliono mettersi in mostra,
1: chiaro,
0: e vogliono togliere la figura. Quindi, detto questo, capisco l'allenatore che stasera utilizzerà probabilmente un modulo equilibrato, per non dire, insomma, un po' difensivo, sicuramente, perché io pensavo un 3-5-2, poi
1: sì, poi sai,
0: lo vedremo,
1: sai,
0: lo vedremo
1: benissimo, no, Nicola, insomma, sei molto esperto, sei un dirigente sportivo, e quindi non contano più i numerini su una lavagnetta, conta l'occupazione, no, degli spazi, i movimenti, la capacità di andare a coprire il compagno, tutto ciò che non abbiamo visto a Sassuolo.
0: No, io, anche perché poi,
1: prego,
0: qualcuno mi dovrà spiegare qual era il modulo quando abbiamo preso il terzo gol.
1: 2-8,
0: capisci?
1: Probabilmente
0: 2-8. Poi i moduli se ne parla tanto, ne parlano tanti giornali il giorno prima, quando fanno le formazioni,
1: certo,
0: no? Che si divertono a scrivere 3-5-2, 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2,
1: 4-1-4-1,
0: 4, esatto. E poi però in campo il modulo poi l'ho detta anche l'avversario,
1: ovviamente,
0: così, no?
1: Ovviamente.
0: Quindi è evidente che stasera sarà una partita da vincere assolutamente, perché contrariamente a quello che ho letto stamattina, che la Juventus non avrebbe bisogno di vincere, di tornare a vincere, perlomeno non nell'immediato,
1: ma
0: l'urgenza di tornare a essere la Juventus. Ecco, io non avrei mai scritto una cosa del genere, però l'ho letta.
1: Anche perché tornare a far la Juventus vuol dire vincere, Nicola. È un ossimoro.
0: Esattamente. Quindi andare a raccontare ai tifosi che non deve vincere nell'immediato, ecco, a me mi fa storcere un po' il naso, no? Vado,
1: certo,
0: a raccontare ai tifosi che vanno allo stadio. Cioè, tu a un tifoso che va allo stadio e compra i biglietti e dice ma è lo stesso, anche se non vince fa lo stesso. Ma
1: beh, direi proprio di no.
0: La Juventus è nata per vincere,
1: esatto,
0: sempre,
1: esatto.
0: I giocatori che vanno alla Juventus, quando vengono acquistati e quando vengono ingaggiati, la prima cosa che gli viene detto, guardate che qui non ci sono i giochetti, i pareggi o le partite dove si tira indietro la gamba. Qui siamo la Juventus. La Juventus gioca sempre, comunque, dovunque per vincere. Stop. Punto.
1: Ti convince l'eventuale, probabile esclusione per questa sera, un turno di riposo per Chico Conceição e uno tra Bremer e Kalulu? Poi vedremo, perché ci sono diverse scuole di pensiero, però Nico Gonzalez titolare certo, come Gatti e ovviamente come McKennie. McKennie tu lo vedi più centrocampista puro oppure sottopunta?
0: Io centrocampista puro.
1: Mm.
0: Centro, perché è un uomo che ha gamba e quindi potrebbe fare la mezzala, può ricoprire più ruoli centrocampo.
1: Rientra da un infortunio, quindi anche lui non avrà sicuramente i 90 minuti nelle gambe, come probabilmente Sar, che dovrebbe venire schierato titolare, ma oggi, mai come oggi, il congiuntivo va usato, perché ieri in conferenza stampa Spalletti ha detto chiaramente: non vi do la formazione, non voglio avvantaggiare il NEC, ha dato le certezze dei tre giocatori che ti ho citato, e secondo me sottende anche alla sorpresa del cambio di modulo. Lui ormai, insomma, dall'anno scorso ha sempre giocato 4-2-3-1, anche se poi durante la partita i movimenti sono diversi, la Juve certe volte imposta 3, addirittura 2, difende a 4, ma certe volte a 5, ma ci mancherebbe, nel calcio moderno è così. Però credo che, insomma, l'essere così laconico sulla formazione da parte di Spalletti sottenda a qualche sorpresa, e credo anche magari qualche uomo. E infatti quasi tutti mettono Voltemade e Colomoni insieme, e allora voglio chiederti se questa è una scelta che ti può convincere.
0: Allora, partiamo con un sorriso. Hai appena citato Neck, che neanche a farlo apposta è tifoso del Sassuolo. Chiudo la parentesi.
1: È vero, assolutamente.
0: Su Conceição sono d'accordo. Sono d'accordo, perché comunque bisogna farlo ricattare, perché è un giocatore che dovrà giocare tutte le partite. Perché è un giocatore, anche se a Sassuolo non l'ho visto.
1: No, non è stato per così forma, brillante.
0: A Sassuolo tutti li ho visti male. Non è che,
1: solo Zegrova possiamo salvare, Nicola.
0: Sì, solo Zegrova, perché comunque è entrato gli ultimi 20 minuti, mezz'ora. Adesso non mi ricordo.
1: Mezz'oretta.
0: E su Bremer direi di sì. Sono d'accordo, anche se io lo farei partire dall'inizio e poi lo sostituirei dopo a seconda della partita. Anche qui, sai, c'è sempre il rischio, no? C'è sempre il rischio che poi cosa fai? Se prendi gol lo fai montare su dopo, no? Cioè, non facciamo le cose al contrario. Quindi Bremer può giocare magari il primo tempo, poi se le cose si mettono bene riposa il secondo tempo.
1: Non so se con... Termina.
0: Stessa cosa dicasi per Kalulu.
1: Esatto, volevo arrivare proprio lì.
0: Gatti bisogna assolutamente recuperarlo dal punto di vista fisico, quindi bisogna fargli fare minutaggio.
1: E titolare questa sera.
0: Ecco, per me Gatti in questo evento ci sta alla grande, quindi io spero che in futuro, insomma, Gatti trovi più spazio anche in campionato.
1: Concordo. No, volevo proprio arrivare sul... lo stato di forma. Poi sappiamo benissimo, nel calcio moderno la fase difensiva viene creata in primis dagli attaccanti, da come ripiegano, dai centrocampisti, ma io ho visto giocatori in difesa a Sassuolo non in grande spolvero fisico, non in grande forma. Bremer troppo leggero, Kalulu speriamo si riprenda, ma è lontano parente del grande apporto che ha dato l'anno scorso. Lukumi sembra essersi adattato al vortice negativo, e lo stesso Celik, che aveva fatto molto bene, ricordiamo che a Sassuolo la Juve ha giocato a 4 con questi uomini, anche lui è stato risucchiato nel gorgo. Credo che l'idea di Spalletti di far riposare qualcuno anche dietro non sia assolutamente male, considerando che Kelly questa sera è squalificato.
0: Allora, su Lukumi voglio sperare che si tolga il vizio di farsi ammonire nei primi minuti.
1: Bravo, esatto.
0: Col Milan e nei primi 10 minuti, adesso nei primi 20 minuti alla fine succederà che verrà espulso, perché se tanto mi dà tanto, se questo è l'andazzo, quindi o si dà una calmata, altrimenti
1: infatti è stato sostituito nell'intervallo a Sassuolo,
0: certo,
1: veramente.
0: Per fortuna, io me lo auguravo, certo. Dicevo speriamo che lo sostituisca, perché però non è la prima volta che succede che un giocatore viene espulso per doppia ammonizione già nel primo tempo, no? Quindi, detto questo, stasera starà in panchina, spero, sia lui, che gli manca, al limite gli fa fare il secondo tempo quando magari sostituirà Bremer o...
1: Tutto balla, balla attorno alla presenza di, secondo me, di Bremer, perché se non gioca Bremer giocano Kalulu, Gatti, Lukumi. Se invece giocasse Bremer potrebbe cambiare qualcosa, ma lo vedremo, insomma, siamo nel campo delle
0: ipotesi. Lo vedremo, anche perché comunque, ecco, ci potrebbe essere una spallettata stasera, quindi
1: secondo me sì.
0: Vediamola sta spallettata e speriamo che porti bene.
1: Quanto speri arrivi questa spallettata, Nicola, sinceramente?
0: Ma io lo spero vivamente per lui, perché se dovesse arrivare un l'ennesimo episodio
1: negativo,
0: partita negativa, inizio a pensare male, inizio a pensare che probabilmente non è Spalletti l'allenatore ideale per questa Juventus.
1: Già subito al 17 settembre, Nicola?
0: Ma sai, insomma, la Fiorentina dopo tre partite ha esagerato, secondo me.
1: Anche secondo me.
0: Però sai, qui quando ci sono i dirigenti che ci mettono la faccia e la testa, perché poi contro la faccia ci mettono la testa, no? I pensieri sono tanti, notturni, dove non dormi e pensi, perché da dirigente la notte non dormi e pensi quello che sarebbe meglio fare il giorno dopo.
1: Certo.
0: E se la notte ti convinci che fosse meglio cambiare, a quel punto si cambia, a prescindere da quella che è la giornata. E Paratici te l'ha insegnato, nel senso che,
1: altro che
0: dopo tre giornate ha deciso, ed è stata la sua fortuna, perché quella squadra lì, come ha detto giustamente Grosso, perché molti hanno detto no, non è vero, non l'ha detto, no, io so per certo che invece qualcosa mister Grosso ha fatto filtrare relativamente alla squadra inallenabile e per cortesia e mi devi esonerare. Quindi se un allenatore arriva al punto di dire, se non direttamente al dirigente, in questo caso Paratici, o lo fa filtrare attraverso dei suoi collaboratori, il fatto è grave. Quindi è evidente che questa situazione è stata determinata anche da, probabilmente dalla voglia di andare verso altri lidi di mister Grosso. E per cui noi in questo momento siamo in una situazione che sicuramente non è la situazione della Fiorentina,
1: certo,
0: che praticamente era l'ultima in classifica, però non possiamo andare avanti in questo trend, cioè noi dobbiamo invertire la rotta. E a prescindere da stasera,
1: certo,
0: a prescindere da stasera, che potrebbe essere una partita facile, potrebbe, perché come abbiamo detto prima,
1: attenzione in Europa, attenzione,
0: esatto,
1: in Europa,
0: in Europa non si scherza con nessuna,
1: esatto,
0: cosa. Non si scherza. E quindi domenica c'è l'Atalanta,
1: esatto,
0: per cui una Juventus perdente con l'Atalanta, si aprirebbero molti scenari, secondo me.
1: Voglio portarti su questo binario, no? Credo che un po' tutti abbiano fatto, o comunque parecchi, io poi l'ho fatta, una riflessione sulle dichiarazioni di Vicario nel post-Sassuolo. Vicario in maniera molto diretta, non voglio dire da leader, però da portiere di personalità che ci mette la faccia, ci mette le mani e anche qualcos'altro, dice... l'atteggiamento che abbiamo avuto questa sera ovviamente non è congruo, però attenzione, il mister tutta la settimana ci ha detto attenzione alle preventive, attenzione a non sbilanciarsi, attenzione a non perdere gli equilibri, e poi la Juve va a Sassuolo e prende tre gol dilettanteschi. Come le incastri le parole di Vicario in questo puzzle Juve, ovviamente in questo frangente?
0: Allora, intanto direi di essere d'accordo con Romanelli, quale dice che non può andare Vicario, che è appena arrivato, a fare certe dichiarazioni, perché non incarna assolutamente oggi il leader, anche se potrebbe diventarlo. Quindi questo è stato un errore, non so chi l'abbia fatto questo errore. Ma quando Vicario dice certe cose, è evidente che si riferisce ai suoi compagni.
1: È evidente, chiaro.
0: I quali erano praticamente con la testa...
1: un po' svagata, mettiamola così, un po' svagata.
0: Perché questo vuol dire i miei compagni, quando il mister ci diceva attenzione a Berardi piuttosto che a quello o a quell'altro, pensavano a cose loro, e non va bene, perché se un giocatore arriva al punto, un giocatore che fa parte di uno spogliatoio, arriva al punto di dire pubblicamente una cosa del genere, non ci siamo, perché è evidente che lui ha individuato in qualcuno di questi calciatori quelli che sicuramente non sono in questo momento all'altezza della situazione. Questa cosa non va bene per niente alla Juventus.
1: Allora ti leggo un messaggio, ne abbiamo tantissimi, siamo quasi in chiusura, come sempre ovviamente ringrazio i nostri ascoltatori. Lucumino, oltre 123 partite al Bologna, ha preso 22 ammonizioni, una ogni 5 partite. La Juve ne ha prese 2 in 3 partite. Differenza di trattamento? Punto interrogativo.
0: Ma differenza di trattamento no. Ma sicuramente quando tu giochi per la Juventus sei più nervoso, specialmente se giochi in difesa. E perché chiaramente la Juventus ti chiedono molto di più, e quindi essendo più nervoso, più teso, più che nervoso, più teso, ho sbagliato il termine, più teso, quindi la tensione ti può portare anche a
1: brutti scherzi, certo.
0: Esatto, eccessivo agonismo, certo. Anche questo tipo, ma non credo proprio che ci sia, anzi, è evidente che ci vuole che qualcuno, e sicuramente gliel'avranno detto, gli hanno detto dati una calmata, perché qui,
1: sì.
0: Sai, gli altri non vedono l'ora che tu venga.
1: Ah, dentro, ovviamente. No?
0: Quindi, ecco, ovviamente. Ecco, non diamo sempre dei vantaggi ai nostri nemici.
1: In un minuto, perché siamo veramente strettissimi, Pierluigi da Casal Palocco dice: mi auguro di vincere tutto con Spalletti, ma il problema è che Conte non fa più di 3 anni nella stessa squadra. Dico sinceramente, credete che Spalletti possa fare più di 3 anni alla Juve? E ti do anche una notizia: quasi sicuramente Antonio Conte questa sera sarà allo Stadium, dopo aver visionato il Milan ieri sera dovrebbe essere allo Stadium a visionare la Juve. Nicola, a te.
0: Ma allora, questa cosa di Conte che non sta più di 3 anni in una squadra è sicuramente ormai diventata una costante, perché lui dove è andato non è durato più di tanto. Ma vogliamo anche dire che probabilmente sono le stesse squadre che non gli garantiscono più le cose che lui vuole?
1: Certo.
0: Perché poi è evidente che Conte non è stupido. Conte dice: io ci sto nella squadra, nella società, se mi danno quello che voglio, ma io ogni 2 anni/3 anni io ho bisogno di cambiare i giocatori.
1: Ah, chiaro. E vuole un mercato ad hoc fatto in un certo modo, con un progetto.
0: Sceglie lui.
1: Lo sappiamo.
0: I giocatori li sceglie lui.
1: Certo.
0: Li sceglie lui. Per cui si prende anche questa responsabilità. Per cui Conte io lo prenderei e lo terrei anche per 5 anni, perché comunque sa che è juventino, e quindi
1: sì,
0: sai, già,
1: certo,
0: il fatto di essere juventino sotto la pelle, non ha nessun tatuaggio marchiato di altre squadre nelle braccia. E questo già è un vantaggio, prima cosa. Seconda cosa, oggi l'ho letto in tanti giornali, Conte lo classificano come tra i migliori allenatori al mondo, non lo dico io,
1: no,
0: lo dicono,
1: ma
0: i maggiori esperti. Quindi che i tifosi juventini vogliano Conte, la maggior parte dei tifosi juventini, perché
1: una buona
0: quelli
1: parte
0: che non lo vogliono,
1: sì, una buona parte.
0: È giustificato dal fatto che comunque verrebbe un grandissimo allenatore, che comunque la Juventus ha vinto anche da calciatore.
1: Sì, poi ci vogliono ovviamente le condizioni. Nicola, intanto vincere stasera col NEC, noi ci ritroviamo qui giovedì prossimo sperando di avere qualche sorriso in più, me lo auguro.
0: Speriamo.
1: Un abbraccio grande, Nicola Penta, grazie come sempre, a
0: un
1: prestissimo.
0: Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
1: Ciao Nicola, allora abbiamo sforato un pochino, do subito la linea a Quintiliano, ovviamente rimanete qui su Radio Bianconera, noi con Ghieri oggi e col sottoscritto ci vediamo martedì prossimo dalle 16 alle 17. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca, in Ieri e oggi, su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
0: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
1: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
1: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nelle parti di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
0: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Allora, caro Gabriele Latini, intanto ben ritrovato e cari amici, oggi lo sapete, fuori di 17-19, poi Chiara Leati da Torino, quindi colpo di tacco, prima, durante e dopo, sarà lunghissima anche questa giornata su Radio Bianconera, come speriamo invece che sia diverso il risultato della squadra di Spalletti rispetto a quanto accaduto contro il Sassuolo. Ora ci saranno dei cambi, ci sono delle tante ipotesi, sicuramente verrà modificato il modulo perché ci sarà un centrocampo più folto, diciamo così, qualcuno mette un 3-5-2, magari sarà un 3-4-2-1 come lo scorso anno. Da capire due cose: A, se giocherà Bremer, forse no; B, se Voltemade e Colomani saranno impiegati contemporaneamente. Vedremo un po', poi man mano che passeranno i minuti magari avremo qualche aggiornamento. Per esempio, se vado a leggere su Tutto Juve, mi dice che Vicario in porta, anche se sembrava potesse avere spazio il Grabara, il portiere polacco, però Gatti, Bremer, Lukumi, Kalulu, Sarr, Koopmeiners, McKennie, Celik, Voltemade e Colomani. Io sembra strano che Spalletti schieri un 3-5-2 tra virgolette puro, però staremo a vedere. Al di là dello schieramento tattico, al di là delle scelte dei singoli, c'è solo una cosa da fare: vincere. Non è un ritornello, vincere, perché devi contemporaneamente scacciare i fantasmi post Sassuolo, fantasmi non l'ho utilizzato casualmente, e scacciare anche, se vogliamo dirla tutta, ragazzi, l'ombra di Conte, che però sarà presente come lo è stato ieri durante Milan Benfica 0-2 per la squadra portoghese. E in conferenza Spalletti, insomma, ha risposto in maniera piccata a qualche collega dicendo: ci sono i soliti tiratori scelti che vogliono portare l'acqua al proprio mulino. Adesso provo a sintetizzare e decifrare. Questa sera gli unici tiratori scelti che vorrei vedere sono quelli della Juventus, anche se fondamentalmente si tira poco da fuori area, per esempio. Però la Juve contro il Necco, lo dicevo prima con i miei colleghi qui, con Marco Piccari, con Impallomeni, se non si batte il Necco, che credo sia sesto, settimo, non lo so nemmeno, guardate, io non lo seguo il campionato olandese, forse Gabriele Latini sì, con tutto il rispetto, con tutta la carica del loro presidente, che è un tipo un po' particolare, ha detto vinceremo noi, la Juventus non può permettere se lusso non di non vincere, quindi il pareggio sarebbe una sconfitta contro questa squadra qui. Allora voi mi direte: ma questa Juventus è in grado di battere un avversario palesemente più debole? Spero di sì, questa è una prova importante, la prima prova dopo il tonfo contro il Sassuolo, che è stato clamoroso, non tanto perché comunque hai perso, no? In casa del Sassuolo, ci può anche stare, per la modalità con cui è maturato il risultato, soprattutto nell'ultima parte di gara, quando la squadra era senza equilibrio, quando c'è stata una sorta di arrembaggio zemaniano, come l'ho definito io, senza preservare quella che è la fase difensiva. Quindi scarsa lucidità, scarso equilibrio, e di conseguenza tu hai rischiato. Ha parlato Azic, che peraltro è stato il giustiziere, se vogliamo dirla tutta, della Juventus, no? Il famoso gol sul 3-2 con molta calma lo ha fatto. Sembra quasi un tiro di allenamento, no? Ha avuto tutto il tempo, si è opposto a metà o quasi per niente di cosa lui si è assegnato, ha detto dopo quel gol non ho dormito la notte. Poi ha dato una punzecchiata però alla Juventus, ha detto forse avrei meritato un po' più di spazio con la maglia bianconera. Comunque sia, è in prestito a Sassuolo e staremo a vedere cosa accadrà. Io non so cosa ne pensiate voi della gara di questa sera, se come me, ragazzi, non è scontato nulla, perché in campo devi scendere, c'è l'avversario e quindi va rispettato. Però francamente la Juventus non voglio pensare a un risultato, l'ho detto anche ieri e lo ribadisco, un risultato diverso dalla vittoria. E a proposito di Conte, di questa famosa ombra di Conte, attenzione, perché sì, Conte sarebbe disponibile e disposto a tornare alla Juventus anche adesso in corso d'opera, che poi in corso d'opera sarebbe all'inizio della stagione, ma non voglio pensare che la Juventus all'inizio della stagione cambi già allenatore, tra l'altro di nuovo, perché sarebbe il sesto in sei anni se consideriamo anche le brevissime apparizioni di Montero e di Brambilla. Ho fatto anche il pezzo oggi, cioè quello che sta accadendo alla Juventus è che sostanzialmente lo status di questo club è cambiato sotto ogni punto di vista, perché un tempo, io non voglio andare troppo dietro, però un tempo era quasi impossibile che la Juventus cambiasse allenatore, cioè un tecnico stava per molto tempo e soprattutto l'avventura era quasi sempre vincente. Dopodiché è successo il putiferio, sono stati cambiati tutti questi allenatori, non parliamo nemmeno del management, perché anche in questo caso dal 2022 ad oggi tre volte sono cambiate proprio il CDA e poi anche i vari direttori sportivi, direttori tecnici, perché adesso c'è questa figura, per esempio Massara, che è un direttore sportivo ma nella Juventus è direttore tecnico, sostanzialmente è responsabile di tutta l'area sportiva, e quindi capite bene che mi viene da dire in maniera molto sintetica, forse anche crudele, ma è così, che la Juventus non è più, diciamo così, un modello da seguire sotto il profilo societario. E come mi ha scritto un amico stamane, eravamo avanti di 20 anni e purtroppo adesso siamo dietro, perché da lì dipende tutto, eh? Se non c'è stabilità societaria e non va da nessuna parte. Quest'anno c'è una società strutturata, però diversi problemi che si stanno palesando di nuovo, almeno in questa primissima fase, poi magari da questa sera si riparte, cosa che speriamo tutti, no? Qualcuno, anzi no, non spera, perché qualcuno invece auspica un tonfo in modo tale che Spalletti venga. Spalletti non è amato dalla maggioranza, io ho quest'idea, io se dovessi fare un sondaggio, non tanto in radio, in generale nel mondo Juve, nel popolo juventino, nei tifosi bianconeri, secondo me avrei una percentuale molto elevata di chi risponde no, non l'avrei voluto nemmeno lo scorso anno, e quindi qualcuno addirittura va oltre e spera che. Invece poi ci sono anche quelli che ragionano e dicono a me Spalletti non piace, però è l'allenatore della Juventus, quindi va sostenuto in quanto tale, staremo a vedere. Però il fatto di parlare a poche ore dalla partita del possibile esonero, del possibile divorzio di Spalletti con la vecchia signora, di parlare della partita, stiamo parlando di questo e non è normale. Però io mi aspetto un riscatto da parte della Juventus, assolutamente, perché se non si vince questa sera, poi domenica giochi con l'Atalanta, sì in casa, ma l'Atalanta è piena di problemi perché non sta ottenendo risultati, ma è comunque l'Atalanta. C'è Sarri che anche lui non è che viva una situazione molto diversa da Spalletti, probabilmente, anzi sicuramente ha meno pressioni, perché intanto è il primo anno che è sulla panchina dell'Atalanta, però al momento anche la Dea sta un po' deludendo, se vogliamo dirla tutta. Un amico scrive, no? Fatevi il sangue amaro, ma l'unico che può riportare il DNA gobbo, la cultura del lavoro, la cattiveria agonistica che ci ha sempre contraddistinto, è Antonio Conte, ciao da Gianluca. Gianluca, io questo discorso ormai lo stiamo facendo tutti i giorni, non sai che non sono sicuro di questo, di questa cosa qui, cioè non è detto, non è che adesso Antonio Conte, che è sicuramente un grande allenatore, ci mancherebbe altro, non è che è l'unico uomo sulla terra a poter ricostruire la Juventus, anche se è stato lui l'artefice della Juventus post calciopoli, tre scudetti consecutivi, lo ricordiamo, quando disse venivamo da due settimi posti, abbiamo vinto il campionato, il primo peraltro che vinse con una squadra non eccelsa, e anche questa è una virtù di Conte, no? Che riesce a valorizzare i calciatori anche non proprio fortissimi tecnicamente, lo ha fatto anche in nazionale. Però al di là della volontà di Conte, al di là della volontà della società, che non sembra quella di mandare via Spalletti, ci mancherebbe altro, non tanto e non solo perché Carnevali lunedì ha detto no, io non sono abituato a mandare via i tecnici, Luciano è un grande allenatore, poi ha aggiunto però è chiaro che bisogna vincere nella Juventus, quindi un po' ha dato una botta al cerchio, diciamo così, è una alla botte, tant'è che in conferenza stampa Spalletti ha detto io non sono tutto quello che dice lui, no? Nel senso che mi ha elogiato un po' troppo, però gli prometto di migliorare, con un sorrisetto tipico proprio di Spalletti. Quindi ditemi la vostra su come state vivendo, perché mi dicevano poco fa, ma a te non interessa più nulla della Juventus? No, perché se, immagino se voi tra un mese vi doveste ritrovare ottavi, settimi, e qui bisogna stare molto attenti, perché lì davanti ce ne sono tre che al momento stanno dimostrando, e passiamo per un attimo al campionato, stanno dimostrando di essere più forti. Questo bisogna essere onesti e dirlo, cioè Inter, Roma, che peraltro si sfideranno sabato, no? Giusto Gabri? Sabato si sfideranno Roma e Inter qui all'Olimpico. Voglio vedere, sarà una sfida non scudetto che mette in palio lo scudetto, ma sarà fortemente, secondo me, malgrado siamo solo alla quinta, la prossima giornata, sarà fortemente indicativa su quelle che potranno essere le reali ambizioni della Roma, perché l'Inter è per antonomasia chi vince il campionato è favorito, anche se spesso con Simone Inzaghi poi non è stato così, perché ha perso dei campionati pur essendo favorito ogni anno, però sarà una sfida molto importante. Poi c'è il Como, che io ormai il Como lo toglierei da squadra sorpresa, da squadra outsider, perché bisogna essere onesti, ragazzi, gioca molto bene, prende pochi gol, prende meno gol dell'Inter, certo ne fa meno dell'Inter stessa, la Roma ne fa tanti e ne prende pochissimi, credo un solo gol abbia preso in 4 giornate, e quindi lì davanti non dico che siano già occupati i primi 3 posti, questo non bisogna partire con questa idea, però ci sono sicuramente 3 concorrenti forti, sono queste 3, dopodiché tu devi fare i conti con il Milan, che a me forse sta peggio della Juventus, perché ieri anche Amorim delle dichiarazioni quantomeno preoccupanti, se io fossi un tifoso del Milan, sì, effettivamente forse ha detto i miei calciatori, non ho calciatori adatti per fare il mio gioco, e io vi riporto, e poi c'è il Napoli di Allegri, che comunque piaccia o non piaccia, alla fine Allegri è quasi sempre, anzi sempre, riuscito a qualificarsi con la Juventus per la Champions League, salvo l'anno in cui purtroppo per la questione plusvalenze la Juventus fu penalizzata di 10 punti e quindi retrocesse al 7°, poi non fece la Conference League, eccetera eccetera, e quindi bisogna stare molto attenti anche in chiave Champions League, qualificazione in Champions League, che però è necessaria, è fondamentale, è indispensabile per le questioni che conosciamo benissimo, cioè di natura economico-finanziaria. La Juventus è un po' sotto i riflettori del fair play finanziario, ha già pagato una multa per gli scorsi 3 anni, l'ultimo triennio, e c'è una condizionale di multa, diciamo dei soldi condizionati al rispetto dei prossimi 3 anni del fair play finanziario. E quindi se non arrivai un'altra volta in Champions League sono dolori veri, quindi questa sera devi partire con il piede giusto in Europa League per tutti i motivi che abbiamo detto, anche perché, come dice proprio, ho sempre detto Antonio Conte, vincere aiuta a vincere, riparte, rivince, riacquisti magari fiducia, consapevolezza nei tuoi mezzi e ti presenti contro l'Atalanta con un atteggiamento, spero, diverso, ma anche con una consapevolezza diversa, no? Perché di aver riacquistato, ecco, l'unico dubbio che ho, ve lo dico onestamente, riflettevo stamane, no? Perché Amorim ha detto, forse non ho, che secondo me è grave quello che ha detto Amorim, però sono cose loro del Milan, forse non ho i calciatori adatti per il mio gioco. Tra l'altro ieri ho visto il Milan, una parte aveva in panchina tutti quelli che erano non titolari, titolarissimi con Allegri, ma forse lo sarebbero con tutti, in panchina Modric, in panchina lo stesso Rabiot che è entrato dopo, cioè e qualche calciatore che era scomparso invece di titolare. Non vorrei che anche Amorim fosse una sorta di filosofo del calcio, no? Di genio del calcio, poi un genio tra virgolette incompreso. Ma io, tornando alla Juventus e al mercato della Juventus, io non sono certo che questi calciatori, ve lo dico, ma non voglio difendere Spalletti, perché Spalletti quest'anno per me non ha alibi, e ve lo dice uno che l'ammira molto, però ho l'impressione che alcuni calciatori, che se non quasi tutti i calciatori presi sul fronte del mercato, io da quello che so anche in parte, lui ha chiesto soltanto Lukumi proprio come nome, dopodiché credo che gli abbiano preso dei calciatori, anche vedendo quello che c'era a disposizione, per esempio Voltemade, Colomani, lì si apre un altro discorso, ma perché la Juventus andrà a prendere un calciatore che non è centravanti vero, spendendo 50 milioni di cartellino più 5x5, 25 milioni più bonus peraltro, quindi 5 diventano 5,5 all'anno, quindi contratto quinquennale per un totale quasi di 100 milioni di investimento? Mi sorge un po' il dubbio. Ora Spalletti, la prima partita ha detto ma se lui non segna da 2 anni bisogna chiedersi il perché, dopo un po' ha ridimensionato le dichiarazioni, forse qualcuno gli ha detto qualcosa, si è reso conto che magari a mente calda deve stare attento a parlare, salvo poi ripensarci, cioè, no, lo abbiamo voluto, eccetera eccetera. Io spero che si sblocchi questo ragazzo, ma al di là della questione mentale non è un calciatore, non è un 9. Secondo me non è quello che serviva alla Juventus, perché Colomani può fare un altro gioco. Se questa sera per esempio giocasse terminale offensivo 3-4-2-1, terminale offensivo Voltemade, e lo stesso Colomani andasse in panchina, sarebbe già un segnale. Oppure può giocare lui in uno dei due dei due trequartisti, non lo so, staremo a vedere. Sarà molto importante capire se dalla partita contro il Sassuolo, perché secondo me adesso Spalletti dovrebbe fare anche un esame mentale, no? Abbiamo avuto ieri il mental coach Cora, per un esame mentale dei calciatori e capire chi è che veramente al momento ha la fame giusta per scendere in campo con la maglia, la fame giusta, non sto dicendo il peso della maglia, altrimenti poi diciamo, ma questo peso della maglia fosse più leggera la maglia, perché la Juve non vince tanto, però la fame, cioè la fame di scendere in campo con questa maglia e di voler vincere a tutti i costi come fanno altre squadre, per esempio. Questo è il discorso. Allora, piccola parentesi extra Juve, perché bisogna seguire ovviamente anche il discorso, voi lo sapete che io lo faccio da tanti anni, sono stato inviato spesso nei consigli federali, ora mi pare di capire che il commissariamento della FIGC stia diventando un'opzione, il mio amico in Federcalcio mi ha detto plausibile. Io adesso aggiungo un altro aggettivo abbastanza concreta, perché dal possibile commissariamento stiamo già parlando a dei nomi, nel caso in cui, per esempio, il futuro della FIGC, leggo su tutto Juve, potrebbe passare dalle prossime decisioni del CONI. Sul tavolo c'è l'ipotesi, tra l'altro aggiungo, le parole ieri di Malagò devono far riflettere, anche preoccupare, o meglio devono certificare lo status che si sta vivendo nel calcio italiano a livello di istituzioni, di posti di comando. Cioè un Malagò che dice, con il CONI che sta facendo le indagini per capire se chiedere il commissariamento o meno dello stesso Federcalcio, che dice non mi aspettavo il fuoco amico, significa che già c'è qualcosa che non va. E allora vi ricordate quando dicevo, secondo me l'unica strada è il commissariamento, metti un commissario esterno che non debba rispondere tra virgolette a nessuno, non alle componenti, si fanno le riforme e poi si fanno le elezioni per il nuovo presidente. Però non è partita bene questa avventura di Malagò, che se dovesse essere tutto accertato potrebbe appunto la Federcalcio essere commissariata per irregolarità nella nomina, nell'elezione, ma soprattutto nella candidatura di Malagò. Vi leggo quello che scrive tutto Juve. Il futuro della FIGC potrebbe passare dalle prossime decisioni del CONI. Sul tavolo resta infatti l'ipotesi di un commissariamento della Federcalcio, scenario tornato d'attualità dopo gli ultimi sviluppi legati all'elezione appunto di Malagò, la questione del suo mancato tesseramento al momento della candidatura. Il ministro Abodi, già dopo la dimissione di Gravina, aveva auspicato un intervento del CONI nella gestione della Federcalcio. Al centro ci sono le valutazioni del procuratore generale dello sport Ugo Taucher. La posizione personale di Malagò è stata archiviata per difetto di competenza, proprio perché non tesserato, ma gli atti sono stati contemporaneamente trasmessi al CONI affinché venga verificato il comportamento della Federcalcio. Okay? La Federcalcio prepara ovviamente la sua difesa, sta lavorando a una memoria con la quale sostenere le ragioni che avrebbero portato alle elezioni di Malagò, ma vi dico subito, ecco perché vi parlo di nomi, cominciano a circolare anche le prime ipotesi su un eventuale nuovo assetto della federazione. Tra i nomi indicati per il possibile ruolo di commissario, Carlo Mornati, attuale segretario generale del CONI, mentre Albertini potrebbe affiancarlo come subcommissario con competenze relative all'area sportiva. Albertini non sarebbe uno nuovo, per esempio, no? Perché comunque già della Federcalcio, è stato in Federcalcio, al momento si tratta di uno scenario riportato dalla stampa e ovviamente non di nomine ufficiali. Chiusa parentesi sul discorso Federcalcio. Poi non ci chiediamo però perché il calcio italiano, il brand, diciamo calcio italiano, il brand Serie A, mettiamola così, viene pagato poco, i diritti televisivi ti danno poco perché non c'è più appeal. Quando io vi dicevo tempo fa, il campionato italiano di Serie A è diventato una sorta di Serie B con sprazzi di C rispetto ad alcune leghe europee. Ora C magari esagerata, però certamente non è vero che ancora viene considerato tra i 5 top campionati, però sta calando molto l'appeal, ma anche la competitività dello stesso campionato, no? per tanti motivi, e i principali sono questi: non sono state fatte le riforme, ci sono questi problemi a livelli anche dell'ultima elezione, quindi capite bene che poi alla fine ci rimette soltanto appunto il calcio italiano. Magari i ragazzi non seguono più il pallone, come si dice, e quindi le conseguenze poi le vediamo tutti. Allora, sono juventina, dice Katia, da molti anni, tra alti e bassi, e sempre fino alla fine lo sarò. Purtroppo anch'io penso che Conte sarebbe l'unico che ci farebbe ricostruire un ciclo. Nessuno ha più paura di noi. Brava, questo è vero. La Juventus non fa più paura. Questo lo disse Letizia, che giocava, se non sbaglio, nel Crotone o nel Sassuolo qualche anno fa. E dopo una partita disse: la Juventus non fa più paura. Tutti si arrabbiarono, però purtroppo furono delle frasi profetiche quelle lì di quel ragazzo, di quel giocatore. Abbiamo anche bisogno di un capitano che abbia moltissima grinta e carattere. Comunque tutto questo è successo perché ci hanno voluto affossare di nuovo. Katia da Trento. Ora Katia, al di là del voluto affossare o meno, secondo me è vero che per esempio la questione plusvalenza è stata una cosa vergognosa, lo sapete, l'abbiamo seguita, vi ho dato in anteprima tutte le sentenze, perché ho quell'amico lì in Federcalcio, anzi direttamente nella giustizia sportiva. Però poi la Juventus ci ha messo del suo, perché se noi andiamo a vedere tutti questi cambi societari e poi di allenatore, ma non sono normali, non sono da Juventus, non sono da club che invece era abituato non solo a vincere ma anche a avere una solidità societaria. Che se hai solidità societaria, quest'anno è stata ristrutturata fortunatamente, se però hai solidità societaria di conseguenza magari fai delle scelte migliori anche sotto il profilo sportivo. E purtroppo devo dire che questi cambi del management sono stati causati anche da delle scelte sbagliate da parte della proprietà, no? Perché magari si è fidata di Comolli, faccio l'esempio l'ultimo, ma Comolli abbiamo visto non c'entrava nulla con la Juventus, non so nemmeno se c'entra in generale con il calcio Comolli, però ora è tempo intanto di dare la linea a Gabriele Latini, ma soprattutto di pensare al match di questa sera. Io ripeto, al di là del modulo, delle scelte, qui bisogna stare con la testa, bisogna stare sul pezzo. Io non vorrei vedere più una squadra senza equilibrio, e anche vorrei vedere tutti i calciatori diciamo così connessi con il contesto della gara, altrimenti rischi veramente di non battere nemmeno il NEC, che io fino a qualche giorno fa pensavo, e faccio una battuta, fosse il cantante. Tra poco Riccardo Gambelli.
2: Fuori di Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a tre, con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi ai microfoni Sky Sport.
6: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
0: Andiamo in casa Inter, dopo Hakan Çalhanoğlu i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A, con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini: gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane, non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi, torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime due posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere due set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, tanti amici, qualcuno scriveva troppo cattivi con Colomani. Ragazzi, io non sono cattivo con nessun giocatore della Juventus, a meno che non giochi contro la Juventus, no? Cosa che non accade mai, no? Però bisogna fare delle riflessioni e soprattutto noi giornalisti dobbiamo fare cronaca e dire quello che pensiamo. Però io il discorso di Colomani ve l'ho fatto quando la Juventus lo prese, e non sto dicendo non l'avrebbe dovuto prendere. Secondo me, lo ripeto per l'ennesima e forse l'ultima volta, l'investimento totale di 100 milioni, secondo me, è eccessivo, soprattutto perché non ti garantisce 15-20 gol che un giocatore pagato quella cifra dovrebbe garantirti. Ben ritrovato Riccardo Gambelli, ciao Rick! Eccoci.
1: Buonasera a tutti.
0: Come va? Come va?
1: In questo orario pomeridiano.
0: Va bene lo stesso, però, no? Dai, che ci avviciniamo a questo match che speriamo, Riccardo, diventi il match intanto del riscatto, ma anche per allontanare alcune voci barra ombre, no?
1: Io spero, perché la battuta del cantante Neck non è che l'hai fatta solo te, credo che l'ha fatta tutti, la metà degli juventini che come Neck conoscevano solo il cantante, quindi io personalmente, per me Neck era il cantante come per te, quindi questa squadra per me è una novità assoluta e mi sembra sesta, settima nel campionato olandese, e stasera sono obbligatori i 3 punti per la classifica Europa League, mi sembra evidente, cioè non voglio pensare a nessun altro risultato, sinceramente, te lo dico proprio con il cuore, ecco.
0: Da questo l'ho detto anch'io. Allora, caro Riccardo, volevo sapere cosa ne pensi di tutto quello però che sta girando attorno alla Juventus, in particolare alla posizione di Spalletti, che dopo il tonfo clamoroso, non tanto perché si è perso, ma nelle modalità contro il Sassuolo, tutto quello che sta girando attorno alla posizione di Spalletti, che sarebbe un

0: e soprattutto erano stati i nostri schemi. Dopo un primo tempo in cui è le solite difficoltà con le squadre chiuse, che riusciamo a creare poco, e quelle poche palle gol le abbiamo veramente gettate al vento, soprattutto quella di Koopmeiner, che non so quante volte l'ho rivista. Mi chiedo come un giocatore che è anche in nazionale olandese, che gioca nella Juventus, possa sbagliare un calcio di rigore in movimento, anzi molto più facile di un calcio di rigore. Quindi, nonostante tutte le difficoltà, potevamo aver chiuso il primo tempo 2-0. Nel secondo tempo è successo l'incredibile, lì secondo me Spalletti ha anche le sue colpe, perché non ha riuscito a dare un equilibrio alla squadra nel momento che avevamo pareggiato la prima volta. Però è anche vero, se ci sono 10 giocatori nel centrocampo avversario, come era la nostra squadra in quel momento, credo che insomma Spalletti poi tutte le colpe non ce le possa avere. Comunque è anche vero che lui è l'allenatore e si deve assumere le responsabilità. Ormai siamo abituati che nei momenti critici noi juventini in generale tutti pensano al cambio allenatore. Ne abbiamo già cambiati non so quanti, aiutami te, negli ultimi anni, e quindi è normale che anche a questo giro, visto che Antonio Conte è libero, sia venuto fuori tutta questa querela di Antonio Conte. Io, sai benissimo, te l'ho detto mille volte, te lo ripeto anche oggi, considero Antonio Conte uno dei più grandi allenatori ci siano in circolazione. Quindi se tornasse a me non mi dispiacerebbe. Io accetto tutti gli allenatori che si siedano sulla panchina della Juventus, però mi chiedo anche quanto è producente in questo momento per la Juve cambiare un allenatore alla quarta giornata di campionato, dopo che ne abbiamo già cambiati 7. Stiamo facendo la collezione di giocatori, di allenatori, cioè, sì. E quindi è questo che io mi chiedo. Quindi la mia speranza è di rivedere in queste due partite una Juve concentrata, assemblata bene, e soprattutto, attenzione, la partita con l'Atalanta è difficilissima. Io la vedo una partita difficilissima che può veramente segnare il futuro di Spalletti. Questo è quello come la vedo io.
1: Tra l'altro, a proposito di Conte, Riccardo, era circolata voce della sua presenza questa sera allo Stadium dopo aver assistito alla partita di San Siro tra Milan e Benfica. Invece tutto io dice era iniziata a circolare la voce secondo cui Conte avrebbe potuto essere all'Allianz Stadium per seguire dal vivo la gara di Europa League tra la Juventus e il NEC, una possibilità che aveva alimentato diverse indiscrezioni anche per curiosità legata alla presenza dell'ex allenatore della Juventus, ma non sarà così. Conte non sarà presente allo stadio questa sera per assistere alla sfida tra Juventus e NEC. La sua assenza smentisce dunque le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla sua invece presenza. Quindi, diciamo così, non dovrebbe essere strano però, Riccardo, che prima si era detto che potesse essere presente, adesso no. Vabbè, comunque staremo...
0: Probabilmente non vorrei che qualche dirigente gli abbia detto: guarda Antonio, stai a casa, perché magari una sua presenza potrebbe alimentare anche di più, ecco, la pressione su Spalletti, anche se non credo Spalletti con la sua esperienza navigata, certo, si faccia condizionare da Antonio Conte in tribuna, per carità. Però magari l'ambiente generale, Conte arriva in tribuna, tutti gli fanno le domande, quindi penso forse che sia la giusta soluzione il suo non arrivo allo stadio.
1: Sì, certo Riccardo. Allora, al di là di ora, io ho fatto un podcast oggi, caro Riccardo, se stiamo parlando invece della partita che ci sarà tra qualche ora e dell'altra poi di domenica, di queste cose, questo possiamo dirlo, evidentemente lo status della Juventus in generale, quindi del club, è cambiato. Ma una volta, Riccardo, nemmeno era immaginabile l'allontanamento di un allenatore che durava tantissimo e soprattutto erano un'avventura vincente. Ora il fatto che, come hai detto tu, tra l'altro sono 6 allenatori in 6 anni, se consideriamo però le brevi apparizioni di Montero e di Brambilla, però sarebbero 4, che comunque sono tantissimi. Cioè lo status della Juventus, Riccardo, è cambiato. In realtà noi quest'anno speriamo ancora, ci mancherebbe, che con questa ristrutturazione societaria invece le cose vadano un po' meglio, però vedo che la situazione è sempre la stessa, perché poi sa benissimo che quando nella Juventus ci sono dei problemi, la parte della stampa ne approfitta.

0: Perché la Juventus è la principale squadra a livello di notiziabilità, no? Fa vendere i giornali, fa fare gli accessi, eccetera. Però è comunque una cosa anomala questa, Riccardo. Cioè, cioè siamo proprio lontani. Cioè, mi viene da dire, estremizzando il concetto, adesso come adesso, la Juventus, che era avanti anni luce, era avanti anni luce, non è più un modello imitabile, diciamo così, come società. O sbaglio?
1: Ma te guarda, la storia ci insegna il Trapper, quanti anni è stata la Juve, lo stesso Marcello Lippi, anche se c'è stata quella parentesi nell'azzurra. Vabbè, poi c'è stato gli anni di Conte, 3 anni di Conte, 5 di Allegri, e quindi, però sempre duraturi. Qui negli ultimi anni ne abbiamo cambiati 6. È una cosa veramente anomala. Mi ricorda l'Inter di Moratti, e questo
0: Aiuto.
1: era l'ultima cosa che io avrei pensato, che la mia società potesse fare, avventurarsi in cambio di allenatore, come faceva Moratti, che addirittura in una stagione ne cambiò 3. Quindi ecco, io che ti dico, chiaramente dal dopo Andrea Agnelli la società è andata un po' in confusione. Io credo sia mo colpa molta anche del martirio che abbiamo subito dal palazzo. Io su questo sono convinto, che ha creato uno sconquasso non indifferente, però ci abbiamo anche messo del nostro, ci abbiamo anche messo del nostro. Forse non c'è stata un po' di pazienza con qualche allenatore, questo io lo posso anche pensare. Però non so con quali, ecco, ti dico la verità, perché quelli che abbiamo visto fino ad ora, secondo me Pirlo, Motta e Tudor, sinceramente non è che poi erano, secondo me, allenatori di. Però magari qualcuno di loro, se la società avesse avuto pazienza, poteva crescere. Come voglio ricordare che Antonio Conte, quando arrivò a Torino, veniva dal Siena, veniva dall'Atalanta, cioè aveva da formarsi. E si è formato all'interno della Juve, quindi la Juve ha creato Antonio Conte, e Antonio Conte ha creato la Juve,
0: Ha
1: quindi è
0: creato,
1: stato
0: ha rivitalizzato,
1: ha
0: no? Ha rivitalizzato
1: rivitalizzato,
0: post
1: cioè ha creato
0: Calciopoli.
1: il ciclo vincente, ecco, diciamo questo.
0: Sì, post
1: Quindi
0: Calciopoli.
1: è stata una sinergia perfetta fra Antonio Conte e la società. Io con Tudor, sinceramente, pensavo che potesse succedere la stessa cosa, perché aveva il DNA juventino. Però invece questo no, purtroppo non è successo. E ora ci troviamo in questo periodo storico che secondo me è disastroso, non è accettabile. Quindi speriamo che si svolti. Comunque è un periodo molto difficile per noi juventini,
0: Allora,
1: su questo non c'è dubbio.
0: tu hai detto prima, Riccardo, non so fino a che punto poi, diciamo così, l'ipotesi Conte possa essere, diciamo così, salutare per la Juventus in questo momento storico, però che tu sappia, oppure a sensazione, se dovesse andare male, speriamo di no, ragazzi, tocchiamo corna, fate quello che volete, però insomma speriamo di no, se dovesse precipitare la situazione, diciamo così, e la Juventus dovesse decidere di cambiare allenatore, tu credi che veramente il candidato numero uno sarebbe Conte?
1: Guarda, io credo che la partita di stasera sì, farà testo, ma l'esame più importante sarà
0: Domenico.
1: domenica all'Atalanta, anche perché se te non fai risultato, le fuggitrici, le fuggitive vanno a 8 punti, e capisci, alla quinta giornata di campionato 8 punti di differenza vuol dire
0: Mamma
1: quasi una
0: mia.
1: stagione finita. Quindi io credo che se non facciamo risultato l'Atalanta, io penso che
0: Sì.
1: possa essere il rischio del cambio allenatore.
0: Anch'io.
1: Poi bisogna vedere, ragionare se Conte è lui che può decidere di venire o meno, e magari dice: ma chi me lo fa fare in questo momento da andare nella Juventus? Però, conoscendo Conte, orgoglioso, vive a Torino, la famiglia a Torino, insomma, ama la Juve, io penso che poi alla fine possa accettare. Però ci metto il punto interrogativo anche su una sua eventuale proposta di ritornare, ecco.
0: Eh sì,
1: Quindi un
0: staremo a
1: grosso
0: vedere.
1: punto interrogativo.
0: Certo. Allora, passando invece all'attualità, noi Riccardo abbiamo per tanto tempo criticato giustamente, anche se poi va un po' rivalutato il mercato di Giuntoli, super giustamente quello di Comolli, disastroso. Ti chiedo secco, onestamente, ma questo mercato fatto a Spalletti, secondo me intanto non è proprio un mercato spallettiano, ma questa è una mia idea, ma ti sembra un mercato all'altezza di quello che serviva alla Juventus?
1: Guarda, allora, io ti dico come la penso. L'ultimo acquisti, a parte Sar, che io credo sia un grande giocatore, però l'abbiamo comprato infortunato, già questo ti fa capire che vai a comprare un giocatore infortunato e quindi già lì qualche dubbio ti viene, no? Però vedo che il ragazzo ha recuperato velocemente, quindi e Walter Made, io credo, non le voglio definire gli acquisti della disperazione perché è una parola eccessiva, però gli acquisti dell'ultimo momento, cioè quello che hanno trovato, avevano bisogno di una punta centrale, di un armadio lì nel mezzo, e avevano bisogno di un altro centrocampista dopo il rifiuto di Kessié. Quindi io poi io spero e voglio pensare che questi due giocatori saranno determinanti, però mi sembrano un po' gli acquisti veramente dell'ultimo minuto. Non, ripeto, l'acquisto della disperazione mi sembra eccessiva come parola, però diciamo del rattoppo finale sì, ecco, del rattoppo finale sì.
0: E invece Colomani? Vabbè,
1: Colomani sai come la penso, è tutto l'anno che a Radio Bianca Unera, perché è 5 mesi che parliamo di Colomani, e tutte le volte ti dicevo, guarda, io non lo riprenderei mai questo giocatore, perché soprattutto a quelle cifre, se ce lo danno in prestito un anno gratuito e poi vediamo a quanto ce lo fanno riscattare, ok, ma non acquistarlo immediatamente a quella cifra folle per un giocatore che sono anni che non fa una rete e purtroppo lo sta dimostrando anche da noi. Ora, come ti dissi l'altra volta, magari accanto a una prima punta, potrebbe essere il tedesco, potrebbe trovare il suo spazio, potrebbe giocare come esterno di sinistra, come seconda punta. Quindi vediamolo magari in questo nuovo ruolo, però sinceramente come punta centravanti al quale arrivano tutti i palloni e lui deve diciamo trattenerli per far giocare la squadra, non è il suo ruolo, dove si è visto chiaramente la quantità di palloni che perde. In più ormai è entrato secondo me in un vortice mentale, psicologico, che fa anche delle cose che non dovrebbe fare. Vedi il dribbling che in area che ha portato al gol del Sassuolo, quando tu vedi tutta la porta, tira, poi magari il portiere te la para, ma non è che puoi dribblare tutto il mondo. Quindi secondo me il ragazzo è andato in crisi mentale.
0: Allora, Marco Sabatini ci scrive: basta Quinti, te prego, ma non si può sentire che la Juve cambia allenatore a settembre. Ma infatti ho detto io, l'anomalia è proprio questa, però siccome succedono delle cose, tu fai un lavoro, non so quale, e soprattutto sei tifoso, io faccio il giornalista e purtroppo dobbiamo, poi non è che io, ieri in conferenza stampa, poi a un certo punto il tema principale sembrava fosse questo, quindi non basta te prego, se volete parliamo della partita di questa sera, che sicuramente adesso ne parleremo con Riccardo, però non possiamo omettere i temi giornalisticamente rilevanti. Voi fate un altro mestiere, io faccio questo mestiere. Allora Riccardo, questa sera ci potrebbe essere, anzi credo ci sia, un cambio di modulo per ritornare alla famosa divisa a 3, che poi diventa 5 in caso, ovviamente non può, in fase non possesso, con un centrocampo più folto, rientrerà sicuramente McKennie, vediamo Sar se sarà disponibile o meno, è possibile quindi ritorno, qualcuno scrive 3-5-2, ma io Spalletti con due punte vere non l'ho quasi mai visto, forse in nazionale, forse può darsi 3-4-2-1, tornando quindi al primo modulo dello scorso anno ereditato da Tudor. A chi daresti questa sera spazio? Intanto l'unico che ha annunciato titolare è stato McKennie, perché per lui è indispensabile e lo capisco. Cioè, tu cosa faresti questa sera per ritornare a vincere? Perché tanto poi, al di là di moduli e ovviamente scelte di calciatori, bisogna vincere. Però cosa faresti questa sera? Cambieresti? Perché non si può riproporre un 4-2-3-1, i centrocampisti Douglas Luiz, ovviamente Cupo Meners, perché altrimenti veramente si rischia anche contro il NEC.
1: Io cambierei in maniera definitiva il modulo di centrocampo, perché questa è una squadra che non può giocare assolutamente a due con nessun giocatore che abbiamo in rosa. Questa è una squadra che deve giocare minimo a tre, perché a parte ora vediamo questo Sar, che magari mi dicono, e ho visto dall'highlight, sia un giocatore dinamico, ma a parte Turan, che poi oltretutto è un centrocampista che ama la progressione alla Rabiot, quindi non è proprio un incontrista puro, noi abbiamo centrocampisti lenti, e l'abbiamo visto con Cummins, Douglas Lewis, quello che è successo domenica, anche quando c'è Locatelli, secondo me il centrocampo a due non va bene, però Locatelli perlomeno un po' più di filtro te lo garantisce, cosa che non ha garantito Cummins e Douglas Lewis domenica. Quindi io il modulo a due lo abbandonerei definitivamente da qui alla fine del campionato. Io sarei per un 4-3-3, il vecchio 4-3-3 con tre centrocampisti, quattro dietro e tre davanti, quindi il tedesco centrale, Nico Gonzalez a sinistra e con Sessão a destra. Io Colomani io lo metterei in panchina, ti dico proprio sinceramente quello come la penso io, però molto probabilmente non lo farà perché rischia di bruciare questo ragazzo definitivamente a livello mentale. Quindi molto probabilmente giocherà con uno col 2-1, però io per me in questo momento l'ideale è il 4-3-3, il vecchio 4-3-3 che non passa mai di moda.
0: Allora c'è Marco da Borgo Filadelfia che dice: ciao Quintiliano, domanda per te e per Riccardo, ma vista la cronica mancanza di un medianaccio senza Locatelli son dolori, scrive lui tra parentesi, ma lavorare su gatti tipo mediano fisico alla Polsen e Tacchinardi, in emergenza non abbiamo ripieghi fisici in questa Juve, servirebbe anche qualche intuizione coraggiosa, un grande saluto. Ti rispondo prima io, Riccardo, oggettivamente Gatti io non lo vedo mediano, vi dico la sincera verità, lo vedo difensore, se poi deve essere proprio estrema razio, lo fa entrare agli ultimi 5 minuti, lo mette centravanti, ma non può essere sempre così, quindi io dico di no, mediano Gatti. Vai Gabri. Sì Gabri.
1: Allora c'è uno storico interessante, mi ricorda Desailly era un grande centrale che poi diventò uno dei più grandi mediani che c'è stato nel campionato italiano, però fisicamente era un po' diverso da Gatti è un po' più legnoso, e poi Gatti ha iniziato la sua carriera come attaccante, questo è vero, e l'ha sempre detto, però secondo me a centrocampo è un po' legnoso, sì. Desailly era più mobile, ecco, quindi però esistono, nel passato sono esistiti questi giocatori che da difensori sono diventati grandi centrocampisti, ma però Gatti fisicamente, da un punto di vista fisico a centrocampo lo vedrei un po' in sofferenza.
0: Allora, un amico ci scrive: buonasera, sono Salvo da Geversberg. Scusate, dice, la mia ignoranza. Ok, Spalletti ha delle colpe, ma calciatori non sono bambini esordienti che hanno bisogno di qualcuno che li guidi anche nelle cose basi? Tipo, con il Sassuolo, magari Spalletti avrà detto: attacchiamo, ma un giocatore professionista che guadagna milioni non vede lo spazio che lascia dietro? Soprattutto, esatto. Come mai non c'è stato nessuno che ha provato almeno a raggiungere chi andava via? Per me sono scarsi. Esatto. Senza carattere. Ora dico la mia e poi ti do la parola. Io lo ripeto per l'ennesima volta: secondo me la rosa della Juventus non è eccelsa. Mettiamola, non voglio usare degli aggettivi magari brutti. Non è eccelsa. Detto questo, hai ragione, perché è chiaro che Spalletti gli avrà detto: proviamo a vincerla, ci mancherebbe altro, ma non credo gli avrà detto: andate tutti avanti senza preservare la fase difensiva. Il problema, Riccardo, e poi voglio sapere la tua, è che non avendo un leader in campo non c'è nessuno che guidi in campo a dire: oh, ma dove vai? Çelik, rientra. Kalulu, stai troppo avanti. Adesso faccio degli esempi. Bremer, calma. È la mancanza di leader anche sotto questo aspetto.
1: È quello che ho detto io. Io ho detto prima, no? Spalletti sicuramente gli ha detto: andiamo a vincere, ma non è che gli ha detto: andiamo 10 giocatori nell'area di rigore.
0: Credo anche io.
1: Lì deve essere l'intelligenza tattica di Kelly, di Bremer. Io, nel mio piccolo, quando avanzavo io per andare a colpire di testa nei calci d'angolo, il centrocampista mi veniva a coprire dietro, perché è normale, io giocavo terzino, quindi è così, è naturale, no? Quando si gioca a calcio, il calciatore deve sapere cosa fa e cosa sta facendo in quel momento. Mi sembrava gli 11 ragazzini della parrocchia, ora voglio fare rete io, no, ora faccio rete io, tutti davanti. E poi io però voglio ricordare che dal momento che Colomboni ha perso il pallone è passato un minuto, come col Milan. Io ho rivisto la stessa azione col Milan, il giocatore che scende sulla destra, che la mette nel mezzo con tutta serenità, i nostri che corricchiano a centrocampo, nel caso del Milan Locatelli che va davanti al giocatore e usa una postura sbagliata, quindi dando la possibilità al giocatore del Milan di tirare, e addirittura Douglas Luiz non si è nemmeno messo di fronte, cioè aspettava solo che tirasse,
0: che però non doveva essere lì, onestamente non era quella la sua, però per lui, carità, una volta che sei lì dici tu contrasta, fai qualcosa.
1: Lì ci doveva essere Calulo, Bremer, mi sembra evidente, no? Questo mi sembra evidente. Quindi Spalletti può avere le sue colpe, per forza, perché la squadra la mette in campo lui, ma se 11 suoi uomini vanno all'arrembaggio, cioè lui è in panchina, c'ha una voce sola e non può entrare in campo per prendere i giocatori e riportarli indietro. Quindi credo che
0: anche i calciatori abbiano le proprie responsabilità, su questo non c'è dubbio. Allora Riccardo, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento, dalla prossima settimana si riparte giovedì, si riparte giovedì, anche oggi è giovedì, oddio, io sono abituato con la Champions League, Riccardo, non riesco a entrare nell'ottica che si gioca in Europa League, ci credi, è una cosa incredibile, non riesco nemmeno a pronunciare Europa League quasi, no, ogni volta che ci sarà l'Europa League anticiperemo come è da consuetudine fuori di Juve. Lo scorso anno avveniva di mercoledì o di martedì, è ovvio che in questa stagione avverrà di giovedì. Grazie e buona partita e ci sentiamo presto. Ciao Riccardo, grazie.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie. Allora, siamo giunti al break, tra poco cercheremo di fare un'analisi dall'osservatorio esterno di Jacopo Volpi.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In Medio Oriente 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Sfides.
4: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
5: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. 4 giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
4: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato al Gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
5: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
4: Lo sport con il ciclismo: Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
5: Era questa l'ultima notizia. Sia più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, c'è un amico, io già ve l'ho detto qualche giorno fa, attenzione a fare i professorini, quando scrivete ma l'Europa League si gioca anche di mercoledì, ma solo adesso, poi sarà fisso il giovedì, ragazzi, dai, su, fate i bravi, come si dice in questo caso. Ma poche ore quindi al fischio di inizio del match, tra poco avremo sicuramente le ultimissime su quella che potrebbe essere la formazione di Spalletti, certamente ci saranno dei cambi, vedremo quali dal punto di vista delle scelte e molto probabilmente anche sarà modificato il modulo tattico, anche se poi Spalletti dice sempre non mi connotate i moduli con i numeri, perché poi il calcio è un po' cambiato, eccetera eccetera eccetera. Ben ritrovato a Jacopo Volpi, ciao Jacopo.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Non ti vediamo, eccoti, adesso ti vediamo. Eccoci qua. Come stai?
7: Bene, bene, in buona forma. sto seguendo gli europei di pallavolo, però, quindi sono poco
0: Lo so, lo so, perché noi infatti siamo incrociati, ricordo nel 2005 quando l'Italia vinse con Montali, come ricorderai, gli europei di pallavolo, uno dei tanti successi della nazionale di pallavolo, che certamente poi ha continuato sulla stessa scia, a differenza invece di quella calcistica. Però chiudiamo la parentesi. Allora, caro Jacopo, il mondo Juventus è un po' in ebollizione, come ormai avviene da qualche stagione. In realtà in questa abbastanza presto, perché siamo appena a metà settembre, qualche giorno dopo metà settembre, già il tema principe è la posizione di Spalletti dopo il tonfo contro il Sassuolo, con l'ombra di Conte che pare stia, insomma, attorno alla continassa. Ti volevo chiedere un tuo parere su questa situazione della Juventus.
7: Sicuramente la Juve non sta giocando bene, dico una cosa estremamente banale, però devo dire che l'arrivo di Carnevali dovrebbe portare maturità e serenità a tutto l'ambiente. Io ho il piacere di conoscerlo, è un dirigente secondo me di grande livello e soprattutto è un uomo molto equilibrato. Io quindi credo che lui, salvo che avvenga una tragedia, ma non credo proprio, non ce ne sono i motivi, e lui proprio non pensa di cambiare allenatore, anche se dobbiamo dire che l'ammirazione per Conte ce l'hanno un po' tutti, insomma è una tentazione per tutte le squadre che non hanno ingranato bene cercare con Conte di risolvere dei problemi, anche se lui però è un po' contrario a prendere squadre in corsa. Con la Juventus sicuramente farebbe
0: un'eccezione,
7: perché comunque insomma lui vuole tornare alla Juventus, vuole tornare in un momento importante, però secondo me vuole anche capire se questa è una squadra forte. Detto questo, secondo me l'allenatore, salvo tragedie, ripeto, rimane Spalletti, ed è giusto che sia così, perché è una società che sta programmando qualcosa di molto importante con Spalletti, pur tra mille difficoltà burocratiche, la società e via dicendo.
0: È pure vero però, Jacopo, che lo scorso anno c'è stato il fallimento, perché una Juventus che non si qualifica per la Champions League è di fatto un fallimento, però Spalletti era stato già rinnovato il contratto prima ancora che si conoscesse l'esito del campionato. Inizia questa stagione due vittorie, poi con il Milan così, salvo poi vedere quello che abbiamo visto tutti contro il Sassuolo. L'impressione però, volevo sapere la tua, è che Spalletti non riesca ad incidere, come se non avesse i calciatori giusti per poter fare il suo calcio, una mia impressione, e quindi ho anche il timore che magari alcuni acquisti non siano stati proprio dettati da lui.
7: Allora, questo potrebbe essere vero, sicuramente quello che vedo in Spalletti, noi ricordiamo a Roma, insomma, lo Spalletti di tantissimi anni fa, il primo Spalletti con la Roma, il famoso 4-2-3-1, questa squadra che vinceva e dava spettacolo, poi perse in maniera un po' così rocambolesca, diciamo, uno scudetto contro l'Inter. È come se Spalletti, da quando è uscito dal suo periodo in nazionale, avesse perso un po' di sicurezza.
0: Vero.
7: Perché questo è un uomo che caratterialmente è molto complicato, è sicuramente uno per bene, tutto un pezzo molto serio e via dicendo, è come se lui non riuscisse più ad avere i calciatori vicini, è come se lui non riuscisse più a comunicare il suo calcio. Questo diventa sicuramente alla lunga un problema, specialmente con tanti giocatori nuovi che c'ha la Juventus, che stanno un po' faticando. Poi mi pare che ogni tanto prova a cambiare anche un po' il modulo di gioco, come se lui non avesse le idee chiarissime, il che mi sembra strano per un allenatore di grande esperienza come Luciano.
0: Sì, soprattutto questo aspetto di cui intanto concordo con te, questo aspetto riguarda soprattutto l'attacco, perché tu sai che Spalletti avrebbe voluto la conferma, il rinnovo di Vlahovic, poi non si sono messi d'accordo, ok, Vlahovic addio. E sostanzialmente lui cercava un simil Vlahovic, cioè un calciatore, un centravanti tra virgolette vero, invece è arrivato Colomani con un investimento, aggiungo io, anche molto elevato, 50 milioni di cartellino, è un contratto quinquennale da 5,5 l'anno, sono 100 milioni totali, Jacopo. E poi è stato preso Voltemade, che non sono 2,9, sono 2,9 e mezzo, diciamo così. Quindi questo già potrebbe essere, per esempio, un problema.
7: È sicuramente un problema, se fossero 2,9 e mezzo sarebbe fantastico, perché sarebbero 2,9 vicini al 10, quindi avrebbero i piedi da 10 e il senso della rete da 9.
0: Esatto.
7: Invece ho paura che siano tra 7,5 e tra 7,5 e 8,5. Poi io credo che nessuno possa avere ancora adesso la sicurezza nel giudicare questo gigante che è arrivato,
0: esatto,
7: che sicuramente potrebbe fare cose buone, non è secondo me il centravanti ideale per Spalletti, perché Vlahovic era un po' il terminale. Io mi porto sempre a una Roma che seguivo col 4-2-3-1, ci vuole, non dico un giocatore di qualità come Totti, ma una via di mezzo. Per lui Vlahovic era sicuramente l'ideale per quel tipo di gioco, ma anche per qualsiasi altro tipo di gioco. Era uno dei pochi che riusciva ad andarci d'accordo, più o meno. E lì l'accordo non c'è stato, lui... però è importante una cosa, Luciano non deve fare l'ufficio, Luciano sta con i giocatori, Luciano sta alla Juventus, cioè sta in una super società, in una super squadra, e anche lui, che è stato sempre bravo ad adattare ai giocatori che aveva gli schemi di gioco, e adesso non si può fermare. Però manca qualcosa nel feeling tra allenatore e giocatore rispetto al passato.
0: Io questo è un po' l'impressione. Come?
7: È una sensazione.
0: Ah, sì, certo, no, ma anch'io ce l'ho, ma manca feeling, secondo me. Non feeling emotivo, secondo me, feeling tecnico-tattico, però magari un'impressione nostra, mia, non lo so. Detto questo, giustamente tu dici, no, resterà Spalletti, eccetera, però onestamente, questa sera si gioca contro il NEC che, con tutto il rispetto della squadra olandese, credo che sia quantomeno abbordabile. E poi domenica c'è l'Atalanta. Più di qualcuno dice che se non si fa bottino pieno in entrambi i match, comunque sia Spalletti sarebbe a rischio, perché a me risulta peraltro che Conte, malgrado non sia abituato, come giustamente ricordato tu, a subentrare durante la stagione, che però è all'alba questa stagione, sarebbe comunque disposto nel caso in cui la Juventus si chiamasse. Quanto può incidere questa pressione, questa ombra? Ieri lui in conferenza ha risposto in maniera piccata a un paio di colleghi, no, ha detto i soliti tiratori scelti, voi fate la locandina, poi insomma Spalletti lo conosceva, fate la locandina di Conte, lo nominate, eccetera eccetera. Però al di là che lui è un allenatore navigato, 67 anni, esperto, però può dare un po' un'ulteriore pressione che già è presente se sei un allenatore della Juventus.
7: Secondo me ha una fase, come dicevi tu, ha una fase involutiva nei rapporti. Rimane per me sempre un grandissimo allenatore, un grandissimo tattico, però se il grande tattico, il grande allenatore non riesce a comunicare con i giocatori, che non vuol dire diventare amico dei calciatori, vuol dire avere rispetto, stima, carisma e soprattutto sapere quello che lui vuole dai giocatori, che tipo di gioco vorrebbe fare e soprattutto che tipo di gioco vuoi fare, perché se tu c'hai il Brasile del 58 fai qualsiasi tipo di gioco, se tu c'hai la Juventus, con tutto rispetto, rimane una squadra tra le candidate, voglio dire, alle zone alte della classifica, però devi ogni tanto adattarti, a meno che non siano rimaste ancora le scorie del finale dello scorso campionato, bravo. Perché per Juventus e Milan è stato un finale, tra virgolette, dal punto di vista sportivo, drammatico, voglio dire. La sensazione di Conte, che sicuramente farebbe un'eccezione per la Juventus e solamente per la Juventus, è che ieri è andato a vedere il Milan, che è un depistaggio, però per noi che abbiamo un po' di esperienza un po' troppo facile. È chiaro che non poteva, non credo che stasera lo vedremo dalle parti di casa Juve, insomma, però ieri lui è andato a vedere il Milan e questo mi fa pensare che se lo chiama la Juventus e lui ci va.
0: No, lui era annunciato questa sera, invece adesso è uscita una notizia che non ci sarà, stranamente, allo Stadium. Sì, e ti aggiungo io...
7: Non l'avevo letta, però andavo per...
0: Esatto, però...
7: Per esperienza.
0: Esatto, però sul discorso di Conte, in effetti, caro Jacopo, ci sono altre due opzioni. Una sarebbe proprio il Milan, quantomeno intrigante, anche se lui metterebbe al primo posto la Juventus nel caso in cui, e l'altra sarebbe il Manchester United, che si trova, come ormai accade da qualche anno, con un po' di problemi. Prima tu hai detto la Juventus resta comunque una candidata per le zone alte della classifica, però detto che siamo all'inizio, 4 giornate, la Juventus è già meno 5 dalla vetta. Io credo che non possa lottare per lo scudetto, ma è una mia idea, ma quantomeno il minimo sindacale dovrebbe essere la qualificazione in Champions League. Però ci sono 3 squadre che al momento, le 3 che sono lì davanti, sono più forti delle altre. Se poi consideriamo che come rivali ci sono anche Napoli e Milan, non credi che possa, se la Juventus non cambia rotta, rischiare addirittura anche questa stagione di non qualificarsi per la Champions League?
7: Chiunque, voglio dire, non cambia rotta, sta giocando male. In questo momento chi sta giocando male sono Juventus e Milan. Dall'Atalanta ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più. La Roma sta giocando bene, ma insomma ha avuto un calendario non proibitivo sicuramente. Io in questo momento, passate quattro giornate, vedo l'Inter un gradino sopra tutti, perché c'ha forza, perché anche nei momenti ha fatto 10 minuti drammatici contro l'Udinese, ha resettato altri 5 minuti e poi ha fatto 5 e l'Udinese non è una brutta squadra, gioca un attimo sì, sì. Però voglio dire, tolta l'Inter, che secondo me in questo momento fa un po' corso a sé, anche per colpa di Napoli, Juventus e Milan, voglio dire, e le altre stanno tutte così su un livello di equilibrio, poi noi facciamo tutti questi bei discorsi e non parliamo mai del Como. Intanto del Como secondo me bisogna cominciare
0: ma guarda, a io parlare. L'ho detto, Jacopo, secondo me bisogna ormai toglierlo nella casella della sorpresa, dell'outsider. Secondo me ormai è una realtà concreta il Como, perché non è che dice una squadra, classica squadra, gioca bene però prende anche pochi gol. Cioè è una squadra ormai, secondo me, da considerare una big, possiamo dirlo questo, italiana intendo, anche se poi sono tutti stranieri. Però...
7: Sicuramente è una destinata ad oggi a levare un posto Champions, e quindi se levi un posto Champions levi introiti, se levi introiti non puoi fare il mercato, Spalletti è già offeso per il mercato di quest'anno, da qui alla fine dell'anno sarà una fatica. Il fatto che lui cominci questa tiritera però con giornalisti, con i nostri colleghi più giovani che fanno... stampa eccetera, questo non depone a suo favore, l'ho fatto con la nazionale, sembra a un certo punto che sia quasi un po' impaurito e offeso. Lui non deve essere né impaurito né offeso, lui è l'allenatore della Juventus, quindi c'ha gli occhi di tutta l'Italia addosso, questo lo sapeva, voglio dire, no? E quindi se le cose vanno male la gente lo critica, se le cose vanno, non c'è nulla ad personam, se le cose vanno bene, e al momento non vanno bene per niente, e la gente gli farà i complimenti. Però lui deve essere bravo a portare serenità nel corridoio, no, ad aumentare i dubbi di certezze. E questo è il suo limite di questi tempi. Anche, io dico dalla nazionale in poi.
0: Sì, probabilmente sì, è vero. Anche se l'anno scorso, per esempio, per un frangente di stagione giocava anche a buon calcio, poi aveva in mano la qualificazione, crollo secondo me mentale delle ultime partite, non batti il Verona, già retrocesso, perde con la Fiorentina, una delle peggiori Fiorentine della storia, e hai perso la qualificazione. Però così, giustamente, come dici tu, se lui è in questo status emotivo, alla fine non sei nemmeno lucido e di conseguenza non ti rende nemmeno la squadra. Prima di salutarti e ringraziarti, Jacopo, usciamo per un attimo fuori dal perimetro bianco-nero. Ti volevo chiedere, volevo sapere un tuo parere sulla situazione invece federale. Sei stato insomma direttore di Rai Sport su tantissimi anni, giornalista eccetera, che sembra, diciamo così, che ci sia il rischio commissariamento. Non mi pare che parta bene l'avventura di Malagò sulla prima poltrona di Via Allegri, diciamo così.
7: E qui bisognerebbe fare un discorso molto molto lungo, perché sicuramente c'è la possibilità di un commissariamento, poi ognuno può entrare nel merito. Io ritengo che Malagò nella fase iniziale, nonostante la grande amicizia e l'affetto enorme con i suoi confronti, questo lo premetto, voglio dire, il che non mi impedisce però di criticare un tipo di fase iniziale del suo mandato come presidente della Federcalcio, il discorso Maldini, poi dopo si va in Spagna, poi si telefona Ancelotti, poi si parla con Guardiola, il discorso invece è pensare di prendere Maldini e fare tante altre cose. Detto questo, trovo curioso che lui viene dichiarato candidabile, non è un pazzo che arriva senza i documenti, con tutti i documenti, dopodiché si scopre che lui non ha il tesseramento per la Federazione del Gioco Calcio. Questo sta nella legge sportiva, quindi può succedere qualsiasi cosa. Io voglio dire, mi piacerebbe poter criticare Malagò tra due anni, ma no, se l'Italia vince o perde con la Francia, voglio dire, criticare da due anni perché non è stata fatta la riforma dei campionati, perché ci sono poi ancora pochi italiani addirittura nelle squadre primavera, perché non si porta il torneo a 16 squadre, perché non si riesce a far crescere questi vivai, soprattutto a far fare scuole calcio anche chi non ha i soldi per permettersi di far fare la scuola calcio ai propri figli, insomma. Purtroppo c'è questo intoppo, questo è un cavillo, non è burocratico, è un cavillo della legge sportiva che lo dice ben chiaramente, quindi io l'amicizia e l'affetto con i suoi confronti ci passerei sopra. Credo che la giunta del CONI abbia una patata molto molto lenta, e il suo presidente, che tra altre cose fino a poco tempo fa era, voglio dire, un grande sostenitore di Malagò, e Malagò credo che abbia fatto molto per portare Luciano Bonfiglio alla presenza del CONI, però qualche errore sicuramente è stato fatto. Io spero che non siano decisivi, perché Giovanni è uno di quelli che secondo me può riportare il calcio un po' fuori da, questo marasma in cui è finito, però certo l'inizio è stato tutto in salita.
0: Tra l'altro l'ho anche sottolineato nelle dichiarazioni di ieri, quando ha detto non mi aspettavo un fuoco amico, però purtroppo poi, sai Jacopo, lo sai meglio di me, a certi livelli possono anche accadere delle cose inimmaginabili, no? Fino a qualche giorno prima, perché magari l'ha detto te stesso, no? Lui è andato, cioè Bonfiglio è presidente anche perché è stato appoggiato da Malagò, però queste poi sono delle schermaglie politico-istituzionali.
7: Io, per affetto e l'amicizia che ho con lui, spero che la cosa finisca bene e che lui abbia l'intelligenza di farsi una squadra forte, perché ogni tanto io quando facevo il direttore avevo sempre qualcuno più bravo di me dietro. Questo è un vecchio trucco, non devi vedere le ombre, non devi avere gli yes men, devi avere persone che quando stai per fare una frescaccia ti dicono oh, ferma un po' Giovanni, facciamoci un ragionamento, e le devi ascoltare. Cioè persone che lui stimi molto, però secondo me fa ancora in tempo a fare un bel lavoro.
0: Staremo a vedere, un po' come l'allenatore che dovrebbe avere uno o due leader in campo che nei momenti di difficoltà lo supportino, no? In alcune decisioni, in alcune scelte, cosa che non ha la Juventus per esempio ormai da qualche stagione, caro Jacopo.
7: Ti dico un'ultimissima cosa. Lui tecnicamente poteva dire scusate tanto, ho sbagliato, si dimetteva e sarebbe stato e si ricandidava subito. Io questo non sapevo, me l'hanno spiegato alcuni presidenti federali. In questo modo lui si sarebbe, e in quel momento aveva ancora tutte le componenti a suo favore. Perché poi il calcio è una cosa curiosa. C'è chi dice che qualcuno volesse dare conto alla nazionale per non farlo andare alla Juventus. Bella questa. Con questa ci salutiamo.
0: Lo so,
7: potrebbe anche essere vera.
0: Ti dico che il candidato della Lega di Serie A che ha candidato lo stesso Malagò era proprio Conte. Poi sono stati delle cose.
7: I cattivi dicono che qualcuno dice mandiamoli in nazionale, e al tempo stesso non va la Juventus che magari le altre squadre confrontano.
0: Staremo a vedere. Jacopo, grazie mille, buon tutto, grazie buona serata, grazie. Jacopo Volpi, ex direttore di Rai Sport. Avete sentito l'ultima battuta? C'è qualcuno che dice che insomma volevano portare Conte in nazionale, si riferiva ovviamente a Marotta, perché al di là di Marotta, da quello che risulta a me, quasi tutti se non tutti i presidenti di Serie A, forse uno o due erano neutri, volevano Conte. Poi ci sono stati, ve l'ho spiegato, credo che ve l'abbia spiegato un giorno, mi è stato detto, dopodiché ad alcune componenti, soprattutto alla componente assocalciatori, assoallenatori, che sono condizionate, ripeto, da Viglione, ricordatevi questo nome, ma ormai lo conoscete, non erano proprio tanto d'accordo, non stava tanto bene Conte, perché Conte non è un allenatore tra virgolette condizionabile, e alla fine ha fatto una cosa sbagliata, l'ha riconosciuto lo stesso Jacopo, no? Che pur essendo diciamo amico di Malagò ha detto la cosa di Maldini, non, cioè tu non puoi, prima prendi Maldini dicendo che deve scegliere lui l'allenatore, ti propone Pirlo e tu dici no, hai i contratti con l'agenzia di scommesse russe, che è una scusa che non regge secondo me, perché bastava rescindere quel contratto, e invece poi alla fine Malagò ha messo chi voleva lui, che stava bene anche alle due componenti, asso calciatori, asso allenatori, condizionate da Viglioni, che resta ancora, e io aggiungo purtroppo, a capo dell'ufficio legale della Federcalcio. E questo è un po' il succo del discorso. Vai Gabri, sentiamo qualche amico da casa. Vai.
8: Ciao Quintiliano, sono Danilo.
0: Oi, Danilo.
8: Allora, diciamo che la partita di stasera, per la qualità dell'avversario, è poco più della sgambata del giovedì che si fa come allenamento, però purtroppo per la nostra situazione contingente la partita di stasera diventa addirittura una partita difficile, come sono tutte le partite, anche quando affrontiamo squadre sulla carta inferiore.
0: Bravo Danilo,
8: perché ormai noi quando giochiamo con Genoa, Sassuolo, Lazio, Torino giochiamo partite equilibrate, perché non siamo più una grande squadra. L'ultima gara decente di questa squadra è stata quella interna contro il Galatasaray, quando poi usciamo dalla Champions. Da quel momento in poi non si registra una sola partita decente da parte della Juventus, quindi il malcontento non arriva per queste prime giornate, siamo solo a settembre. È una cosa che va avanti dall'anno scorso, dove questa squadra è arrivata sesta, ricordiamolo.
0: Domenica
8: sera forse Milan o Juventus, o entrambe cambieranno allenatore, speriamo che Conte non vada al Milan.
0: Allora Danilo, quest'ultima frase non lo so, però purtroppo mi ha dato un colpo al cuore, tra virgolette. Però hai proprio ragione quando dici che ormai per la Juventus non esistono più partite facili. quando qualcuno dice la Juventus non fa più paura, è quello che hai detto tu. A me sentirlo dire fa un po', no, traballare, però purtroppo è la verità. La Juventus ormai non fa più paura, purtroppo, sottolineo, non fa più paura a nessuno, e quindi qualsiasi avversario, anche se estremamente più debole della stessa squadra bianconera, diventa comunque un avversario complicato, diventa una sfida difficile. Se a questo ci aggiungiamo, caro Danilo, il momento esatto, se facciamo la foto adesso, ok, oppure facciamo un esame emotivo del gruppo Juve, degli Spalletti più i calciatori, allora diventa difficile anche affrontare il NEC. Ma io voglio sperare invece che questa sera il NEC serva proprio a guarire, come lui ha detto, la pressione, ha detto Spalletti ieri, è la medicina per la vita, e io aggiungo, caro Luciano, la vittoria è la medicina per guarire la tua squadra. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarre e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini dirà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le quattro gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Coney in avanti, confermati Dybala e Malen. Gasp ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti, ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sule, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gian Antonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
9: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Ultima mezz'ora insieme, in realtà 24 minuti, alle 19 poi linea a Torino perché c'è il prepartita con Chiara Reati, che poi a sua volta darà la linea alla squadra di colpo di tacco. Stiamo aspettando qualche ulteriore news rispetto alla formazione, ma insomma più o meno i cambi sono quelli. Secondo me per esempio non giocherà Bremer, ma è una mia impressione, così come presumo che non giochino insieme, ma è sempre una mia idea. Poi Spalletti, qualcuno dice la spallettata, ormai basta anche spallettate, qui chi gioca bisogna vincere, senza se senza ma. Probabilmente, ecco, di una cosa sono certo, non giocherà col centrocampo a 2, questo se dovessi vedere un centrocampo a 2 sarei molto preoccupato, e poi le scelte vedrà lui, no? Perché c'è la possibilità, per esempio, di avere due esterni come Kalulu e come Çelik che possono giocare anche alti, anche se Çelik in realtà sta un po' è molto duttile, però intanto sulla linea 4 della difesa già un semi adattato o adattato. Nella Roma non so quante volte abbia giocato, a parte che con Gasperini si gioca a 3, non so se prima Gabri abbia giocato qualche volta, mai a 4, sì. Nemmeno al braccetto di sinistra. E tantomeno credo abbia giocato esterno di centrocampo a destra, ma mai a sinistra, immagino, quindi sarebbe un ulteriore adattato. Del resto, come sapete, non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia Cambiasso, che forse non sarà disponibile nemmeno per la sfida di domenica contro l'Atalanta, quindi con ogni probabilità, ve l'avevo detto, lo sapete, chi gioca a calcio lo sa, la distorsione alla caviglia è una delle cose più rognose che esistano per un calciatore. Molto probabilmente lo rivedremo dopo la sosta per le nazionali. Vai Gabri.
1: Ho messaggiato a tutti i tuoi colleghi, ma te penso sia la prima volta, perché per gli orari così. Comunque, cioè, sarà banale quello che dico, però sarà stato un altro calcio, tutto quello che vogliamo, però Conte, ragazzi, ha vinto con Giaccherini, Simone Pepe, grande, Matri, Vucinic, che dai nomi che abbiamo adesso, cioè, non avevano questo livello, a parte Vucinic forse, che era... ragazzi, ha vinto con quella gente, e se non vinceva arrivava secondo. Noi quest'anno siamo arrivati terzi, e ti parla uno che
0: sesti,
1: che Luciano a me, cioè, piaceva, però, perché ultimamente non si vede il Luciano che era prima. A me dispiace dirlo,
0: bravo,
1: ma
0: bravo.
1: È così, e gli voglio bene io. Ti voglio bene, vi voglio bene a tutti, ragazzi. Un bacione, Cristian da Mantova.
0: Grazie Cristian, perché tu la sera forse lo radiano, però fuori di due 19:21, insomma, puoi pure intervenire tra le 19 e le 21. Grazie. Intanto anch'io sono un amante, tra virgolette, diciamo, di Spalletti, però ripeto, quello che ho visto contro il Sassuolo mi ha fatto un po'.

0: sta ridando alcune risposte tipiche di Spalletti quando, come si dice qui a Roma, un po' si incarta. Qui lo conosciamo molto bene. Io ho seguito la Roma per tanti anni, sia la prima che la seconda esperienza spallettiana. Ero inviato sulla Roma per un'altra testata giornalistica, insomma ci ho avuto anche qualche battibecco, ma era impossibile non avere battibecchi con Spalletti, poi magari la settimana dopo ti dava il buffetto. E quindi sto rivedendo un po' uno Spalletti in confusione, diciamo così. Poi se tu non sei lucido, rischi di non trasmettere, ecco, io quelle sensazioni mie sono le stesse di Jacopo Volpi, ha detto le stesse cose che più o meno penso io. Mi auguro di vincere tutto con Spalletti, ma il problema a Conte non fa più di 3 anni nella stessa squadra. Ti chiedo sinceramente, credi che Spalletti possa fare più di 3 anni? Grazie per Luigi da Casalpalocco. Intanto io non ho detto nulla di Conte, cioè nell'ipotesi Conte non ho detto, ho detto solo che non è matematico che l'arrivo di Conte possa rivitalizzare la Juventus, no, anche se lui ha delle virtù sotto questo aspetto, ma su Spalletti, se me lo chiede adesso, come non so nemmeno se duri altre 2 giornate, quindi non ti posso dire dura 3 anni, dipende da come va. Per durare, come dici tu, sì, questo verbo, deve vincere, perché se Spalletti fallisce ovviamente viene mandato via, ed è giusto che sia così, ma soprattutto se ne ritrova la via maestra, perché se la Juventus, ahimè, speriamo di no, tra qualche giornata, come mi diceva prima in Pallomeni Stefano, dice ma che fai se tra ottobre e novembre sei settimo ottavo, che fai, non segui più la Juve, scherzando? Ma io gli ho detto guarda, no, c'è anche il rischio che non devi aspettare settembre o novembre, quindi se la Juventus è fuori dalla lotta Champions, o comunque dalle prime 4 posizioni, non fuori definitivamente dalla lotta Champions, significa che la Juventus sta andando male, significa che i 5 punti dalla vetta sono diventati di più, significa che la società evidentemente qualche provvedimento dovrà prenderlo, che non può permettersi di non qualificarsi per la seconda volta consecutiva in Champions League, perché ve lo ripeto, ha perso quest'anno 63,5 milioni, quelli presi la passata stagione pur uscendo contro il Galatasaray agli spareggi. Figuratevi un po' voi, 63 milioni sono tantissimi, non ce l'hai per il mercato, non ce l'hai anche nel processo di, diciamo così, della missione verso il pareggio del bilancio, non ce l'hai nemmeno rispetto ai paletti della UEFA. Questo è un po' il succo del discorso. Il NEC è sesto o settimo, al di là del valore dei campionati, mi pare che la Juve non sia così in alto, mai dare purtroppo nulla per scontato. Daniele D'Abruni, guarda Daniele, io non lo conoscevo nemmeno, ti dico la sincera verità, il NEC, sì, poi ho visto sesto, settimo del campionato olandese, ragazzi, che non mi pare sia un campionato così eccelso, però come diceva Danilo prima, Ad oggi la Juventus sostanzialmente non ha partite facili, però se non batti questi qui, questi olandesi, che facciamo? Chiudiamo, parliamo d'altro domani, no? Estremizzo il concetto, questo è il succo, nulla per scontato, ci mancherebbe altro. Stasera segnano Voltemade, Nico Gonzalez e McKennie, Giovanni dal Brasile. Allora Giovanni, se segnano questi 3 ti chiamiamo in diretta, non so a quale ora, però ce lo devi dire tu, saresti stato profetico nel caso, no? Me ne andrei quasi quasi a giocare, io poi non scommetto però. Ciao Quintiliano, Stefano da Villa Poma, Mantova. Stavo ancora riflettendo sulle parole del mister. Una cosa che mi ha colpito quando lui dice che promette a Carnevale di fare meglio, ma deve aspettare che si alzi un polverone, ma speriamo bene. Guarda Stefano, ti dico la verità, quella risposta è un po' spallettiana, l'ha detto con il sorriso, ma è chiaro che lo sa che deve fare meglio. E ve la dico tutta, sa anche che se non batte gli olandesi, non batte l'Atalanta, lui rischia di saltare, ragazzi, a me dispiace dirlo e non vorrei nemmeno parlarne, però la cronaca ci impone di parlarne, lo sa perché ha 67 anni, perché allena da tantissimo tempo, sa come funzionano queste dinamiche, sa anche che le parole di Carnevali dette lunedì, io non sono uno abituato a mandare via i tecnici, poi durante l'intervista anche aggiunto, certo una Juventus deve vincere, sa, non che siano parole di circostanza, che però quelle parole magari lunedì hanno un valore, ma se poi non ci sono risultati, contano zero quelle parole, ma non perché sia stato bugiardo Carnevali, perché il calcio funziona così, alla fine paga giustamente, ingiustamente, non lo so, paga sempre l'allenatore. Vai Gabri.
1: Ferrara, Non darmi del pessimismo.

0: ottimista, che non lo voglio fare questa sera, sono abbastanza fiducioso.
1: Speriamo, guarda.
0: Dobbiamo vincere, non mi importa come, anche 1-0, ma portiamo a questi tre punti, perché tutti la fanno facile l'Europa League, io non la faccio facile, c'erano moltissime squadre, le ho un po' studiate tutte, ci sono tante squadre che hanno fatto la Champions League già l'anno scorso e quest'anno ne sono rimaste fuori per un pelo, e quindi spero che Ambiaggio fortunatamente non c'è, scusami la franchezza. Per quanto riguarda la partita di domenica, è molto importante domenica prossima, perché se finiamo a 8 punti il nostro campionato è già finito.
2: Mamma mia.
0: E mi darebbe un fastidio enorme perdere da quel disgraziato, scusami la parolaccia, di Giuntoli e Sarri, che sono stati secondo me uno dei peggiori direttori sportivi, dei peggiori allenatori che abbiamo avuto. Per quanto riguarda Conte, è un fantasma che aleggia. Ieri era a Milano, chissà se sarà a Torino, vediamo un po',
2: non credo.
0: Forse Juve.
2: Grazie Paolo, hai ragione, bisogna vincere senza ma. Su Giuntoli però va un po' rivisitato il lavoro di Giuntoli, in chiave mercato, perché avevamo bocciato completamente il mercato. Ora il fatto che invece diversi uomini presi da lui stesso siano titolari in questa Juventus qualcosa significa, ci ha fatto anche qualche battuta lui. Secondo me l'errore fu più che altro di Elkan nel dare tutta la responsabilità aggiunta della parte sportiva, della parte tecnica, non della parte tecnica come allenatore del settore, intendo. E invece nella Juventus bisogna essere strutturati e avere vari livelli di responsabilità, con alla fine giustamente l'amministratore delegato, che in questo caso non è Scanavino, che era un uomo non di calcio, non è una colpa, attenzione, fu messo durante il periodo legato alla questione giudiziaria, al discorso del bilancio. Invece adesso c'è un amministratore delegato che ovviamente anche esperto di calcio, cioè come Carnevali. Poi c'è un direttore tecnico che è Massara, e c'è il direttore sportivo, che non lo citiamo quasi mai, anche ingiustamente mi verrebbe da dire, Ottolini. Quindi la struttura societaria c'è. È chiaro che il perimetro di azione non è molto ampio, si è visto sul mercato, e quindi devi cercare di prendere quello che puoi. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Ciao Filippo da Castelmassa, gira e regira si è fatto di tutto per non associare quel nome alla Juve, si sono persi soldi e tempo, l'unico che doveva arrivare subito era Conte. Beh, oddio, ti dico una cosa comunque, caro Filippo, Conte l'anno scorso, quando è stato preso Tudor, Conte era stato contattato, te lo do per certo. E ti dico, ti aggiungo anche, e questo ve lo dico perché mi è stato detto, che sembrava sostanzialmente fatta. No, sostanzialmente, era praticamente fatta. E tant'è che quando poi alla fine Conte ci ripensò e firmò con il Napoli, continuò con il Napoli, so per certo che Chiellini è rimasto malissimo, oltre che Elkan. Quindi è stata anche una scelta di Conte, quella di non tornare alla Juventus. Attenzione, salve Quinti, salve amici Gobbi, non mettiamola così dura, ci sono ancora 34 partite, ma non c'è dubbio Stefano, e sono più di 100 punti, quelle davanti a noi non possono vincerle tutte, a noi bastano 22 vittorie, 66 punti, più 7 di adesso, 73, 4-5 pareggi e sono quasi 80 e 6 in Champions League, comoda. Li devi fare però tutti quei punti, caro Stefano, però no, per carità, non la mettiamo così dura, però bisogna essere onesti, essere realisti. Attualmente quelle tre lì davanti sono davanti perché sono più forti delle altre, stanno dimostrando di essere più forti delle altre, soprattutto ci aggiungo io della Juventus, perché a noi interessa la Juventus, a me del Napoli, del Milan interessa poco rispetto a quelle tre. Se no, più che altro mi interessano perché sono due come rivali della Juventus stessa. E io vi aggiungo, prima diceva Jacopo Volpi l'Inter, io sto fatto l'Inter, per carità, più forte, ribalta quando vuole 10 minuti e ti massacra, però se non sbaglio la seconda volta sicuro, forse addirittura tre volte che da 2-0 ribalta, che sicuramente è una forza, una virtù, una dimostrazione di potenza, ma non è che tu ogni volta che giochi con una squadra e vai sotto 2-0 riesci a scavalcarla. Vi faccio un esempio: se sabato dovesse prendere due gol dalla Roma, io non credo che l'Inter sia in grado poi di ribaltare il risultato, quindi bisogna vedere anche l'avversario, tant'è che per esempio poi alla fine quando ha giocato con Real Madrid, sì, il portiere Real Madrid ha parato, ma a un certo punto il Real, ragazzi, poteva fare 6 gol. E invece ho visto su alcuni giornali grande Inter, testa alta, e lo so, l'ha detto anche Mourinho, ha detto sì, io non riesco a capire bene i commenti su questa partita. carità, il nostro portiere sicuramente ha fatto degli ottimi interventi, ma noi potevamo fare 5-6 gol, ed è vero, io l'ho visto il secondo tempo di quel match. Quindi occhio a queste tre, senza dimenticare ovviamente il Como. Ancora con Conte, dice Paolo, ma che vi va, ma che vi va di dite di questo fenomeno nelle coppe? L'ultima Champions è arrivata, è arrivato trentesimo, basta Paolo. Guarda Paolo, sul discorso, prima era Stefano Torbedello, intanto il messaggio di prima, sul discorso Europa di Conte, Conte è proprio un cruccio, è un... diciamo così, è un punto debole di Conte, ma già ai tempi della Juventus, come tu sai, l'unica volta che è arrivato in finale di Europa League con l'Inter l'ha persa, e aveva la possibilità con la Juventus dei 102 punti di arrivare in finale di Europa League a Torino allo Stadium, invece per pensare a battere il record di punti alla fine uscì dalla stessa Europa League. Ma in Champions ha fatto sempre male, una volta è arrivato ai quarti mi pare, battuto dal Bayern Monaco, dopodiché è andato male male, perché e l'anno scorso con il Napoli fallimento totale, questo bisogna dirlo. Ora ha avuto tanti infortunati, ma anche la Juventus quest'anno li ha, in generale tutte le squadre li hanno, ma non puoi non quantomeno qualificarti per gli spareggi di Champions se ti ritrovi in una partita contro il Copenaghen a Copenaghen, Copenaghen che oggettivamente è una squadra rispetto al Napoli mediocre, no? Non voglio dire scarsa, e tu giochi in superiorità numerica dal 20° minuto e pareggi e non vince, perché con un successo si sarebbe qualificato quantomeno agli spareggi, invece è arrivato giustamente, ha ragione l'amico, 30° con soli 8 punti in 8 partite, che è proprio un bilancio disastroso del Napoli. Però poi bisogna essere anche onesti e dire che comunque in Italia ha fatto sempre bene, ha vinto lo scudetto con la Juventus, ha vinto lo scudetto con l'Inter e ha vinto lo scudetto con Napoli, ha vinto anche con il Chelsea. Insomma, questo io sono, non è che siccome vorrei che Spalletti continuasse denigro Conte, bisogna riconoscere i pro e i contro, le virtù ma anche i deficit, le criticità di un allenatore. Vai Gabri.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Secondo Ciao. Me questa squadra ha nelle sue corde un modulo con la difesa a 3 e l'attacco a 2. Perché lo penso? Perché comunque sono stati presi intanto in estate giocatori idonei a questo modulo. Selic è un quinto di centrocampo, poi lo possiamo far giocare a terzino, ma sempre quinto di centrocampo ha nelle corde. E la difesa abbiamo tre titolari, Kalulu, Bremer, Lukumi, e tre rispettive riserve, Gatti, Rugani e Kelly. Tutta gente che a tre ha sempre giocato benissimo. Bremer addirittura si diceva sapesse giocare solo a tre, che sembrava un po' una fake news, ma ciò si diceva. E stesso discorso per attacco. Kolovani e Voltemade non sono attaccanti capaci di giocare come punta singola, come potrebbe essere un Icardi, per fare un nome. Loro hanno bisogno di un altro giocatore vicino. Potrà essere Ildiz quando rientra, ma potrebbero giocare anche insieme loro due. Eccolo allora che il 3-5-2 o il 3-4-1-2 diventa un modulo sostenibile per questa squadra. Che ne pensate?
2: Oppure, grazie, ottima osservazione hai fatto comunque, non hai torto rispetto a quello che hai detto, o 3-4-2-1 come lo scorso anno quando prese in mano la squadra da Tudor e per un po' di tempo, come tutti gli allenatori intelligenti fanno, continuò sulla scia dello stesso modulo 3-4-2-1. 3-4-2-1, perché purtroppo il 4-2-3-1 con i centrocampisti che ha la Juventus secondo me non è sostenibile. Aggiungo che se non hai poi due esterni in un 4-2-3-1, i due esterni della tre quarti che diciamo così sono bravi in fase di non possesso e quindi non danno una mano dietro, diciamo così, rischi molto. Allora, buonasera, la famosa barzelletta, dottore mi aiuti, se tocco qui sento male, se tocco lì sento dolore, se tocco qui mi fa male, dottore cos'ho? Un dito rotto. Vale lo stesso per gli attaccanti della Juve, il problema potrebbe essere la squadra in cui giocano lo stesso Cupo Mendes dal miglior giocatore della Serie A, brocco totale, Nico Gonzalez, Lucas Luis eccetera. Mi chiedo, occorre la cura del dottor Conte? Saluti dalla Germania, Mago Lillo. Guarda Mago Lillo, si riverebbe quasi un mago, perché se tu sei un mago dovresti andare alla Continassa e toccare un po', anche perché mi sembra quasi una maledizione, cioè vedere Davide che all'Atletico Madrid in due partite, due gol e un assist, magari si fermerà così, non lo so, però con il Ciolo Simeone ragazzi potrebbe veramente fare qualcosina. Stefano da Morena c'ha, cioè, quinti, se mai fosse Conte non sarebbe la panacea dei problemi. Occhio che poi sbattiamo la testa al muro. Allora, ci hanno provato 5-6 allenatori, Conte uno dei pochi a poterci ridare una quadratura. Vai Gabri.
3: Ciao Quinti, Edoardo da Roma.
4: Ciao.
3: Tu lo sai che io sono ottimista, quindi spero che l'episodio che c'è stato domenica, molto grave secondo me, sia solo un incidente episodico. In realtà tutto fa pensare che non lo sia, perché è derivato soprattutto la mancanza di equilibrio, perché la sterilità già l'avevamo prima offensiva, ma la mancanza di equilibrio dovuta all'assenza di Locatelli e l'impossibilità in squadra al momento di vedere un giocatore che lo possa sostituire. Di fatto però sono anche pragmatico: se noi stasera, ma soprattutto domenica, non vinciamo, Carnevali dice, può dire quello che gli pare, ma
2: io lo so.
3: Arriva Conte. Anzi, dirò di più, c'è il rischio che se il Milan continua ad andare così male e la Juve non fa una scelta, Conte va al Milan e rimaniamo col cerino.
2: Col cerino in mano. Guarda, Leonardo, in realtà, come ti dicevo prima, stavo leggendo stamane che la Juventus sarebbe, parliamo di Conte, sarebbe al primo posto. Ok, come ipotesi nel caso in cui, non lo speriamo mai, andasse male Spalletti, però attenzione, perché anche Milan e Manchester United potrebbero essere due opzioni che potrebbero fare potrebbero essere, diciamo così, ottime per Conte. Cioè, se non si può fare nella Juventus, se il Milan dovesse chiamare, oddio, Conte potrebbe anche rispondere presente, attenzione. Vai Gabri.
5: Amici di Radio Bianconera, buonasera, salvo dalla Sicilia.
2: Ciao.
5: Sento sempre solamente le sue Spalletti. Io, a mio avviso, reputo che lui lo scorso anno per punti è stato il secondo in classifica. Poi è arrivato sesto, ma non è che possiamo dare le colpe a lui. Ora, quest'anno abbiamo fatto una squadra che galleggerà tra le prime 4-5 posizioni, quindi ci sta che oggi non sia in testa. Poi se Inter, Como e Roma fanno un campionato a sé per vincere lo scudetto con una media punti da prima della classe, noi non ci siamo dietro, ma non possiamo dare le colpe a Spalletti.
2: Stavi in moto con la Vespa, col motorino. Comunque, al di là di questo, le colpe, allora, io l'ho sempre detto, in un contesto di gruppo, in questo caso una squadra, il primo responsabile è il capo, e il capo di quel contesto è sicuramente Spalletti, e quindi le colpe principali, diciamo così, la percentuale maggiore di colpe ce l'ha Spalletti. Ma questo non significa esentare i calciatori dalle responsabilità, anzi, e quindi tutte e due le cose. Poi, se soprattutto non riesce a incidere l'allenatore, diventa un problema serio, ragazzi, contro qualsiasi avversario, come diceva giustamente Danilo. Vai Gabri.
6: Buenas noches, Quintiliano, Massimo da Casteldefels.
2: Ciao.
6: Io invece credo che stasera è la partita della svolta, quella dove tutti arrivano così arrabbiati, dal primo all'ultimo, da tirare fuori l'orgoglio e farci vedere che realmente credono di poter essere dei grandissimi giocatori da Juve. Evidentemente non tutti lo sono.
2: Questo
6: e sì. Poi volevo fare un piccolo appunto a tutti i fratelli. Tutti dicono che la Juventus è diventata come quelli lì per aver cambiato dirigenza, cambiato allenatori. Io credo che invece siamo noi tifosi che stiamo diventando come quelli lì. Ormai critichiamo tutti. Siamo a 2 ore dalla prima partita in Europa, dove c'è la possibilità di andare fino in fondo a vincere un trofeo, e stiamo parlando di cambiare l'allenatore perché ha perso una partita, l'ha persa male, cioè non c'è il miglior ambiente. Però è una partita, diamogli tempo, ha più giocatori nuovi che vecchi, quindi io credo ancora in Spalletti.
2: Grazie, guarda, hai ragione sul discorso tifosi. Ci ho fatto un podcast senza generalizzare, alla fine ho detto, parlando dei tifosi che sperano che la Juventus perda affinché prevalgano le proprie idee, alla fine ho fatto una domanda finendo il pezzo: ma siamo sicuri che loro sono da Juventus, siano da Juventus? Rimaniamo in questo punto interrogativo. Comunque siamo giunti al capolinea di questo fuori di Juve, non inedito, perché durante le coppe sarà sempre, quasi sempre 17-19. Ora la linea va a Chiara Leati, che ci avvicina al match, e quindi il pre partita, il pre match, il pre colpo di tacco, chiamiamolo come volete, perché poi ci sarà appunto la squadra di colpo di tacco per seguire la Juventus prima, durante e dopo il match, sperando di commentare una vittoria. Ciao a tutti.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
10: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
8: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
9: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
8: Il giallo di Pietrancatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita decedute, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
9: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
8: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
9: È tutto, grazie per averci seguito.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
11: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Colpo di tacco.
13: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
14: Mancano ancora due orette, ma noi siamo qua carichi, come al solito ormai in questa stagione, a raccontarvi, ad avvicinarvi a quella che sarà la sfida di questa sera. Perché? Perché ragazzi, arriva l'esordio tanto atteso in Europa League. Chiedo scusa fin da subito se per caso dovessi sbagliarmi, perché ancora faccio fatica a dire Europa League, ogni tanto mi parte, ma quindi giochiamo la Champions, ecco, quindi chiedo scusa in anticipo per quello che potrà succedere in queste due ore insieme, ma ci faremo l'abitudine, anche perché non ho bellissime sensazioni, non per stasera, ma proprio in generale. L'anno prossimo potremmo addirittura cambiare nome, e non perché torneremo in Champions. Concedetemi un po' di paura, concedetemi un po' di tensione, dopo che mi sono concessa, dopo l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo, un po' di vergogna, perché ribadisco, io spero che si siano vergognati anche loro dopo la figura che hanno fatto contro il Sassuolo, ma inizio ad avere dei dubbi sul fatto che loro possano provare vergogna, visto quello che succede ormai da qualche anno a questa parte, ma credo che noi capiremo se hanno provato veramente vergogna oppure no da come reagiranno questa sera, perché io credo che questa sera tutto si possa fare tranne che chiaramente pensare di non vincere questa partita, perché sennò ragazzi possiamo chiudere i bagagli, armi e tutto il resto e ritirarci e pensare poi a quello che sarà la prossima stagione, perché se già perdiamo questa sera inizio seriamente ad alzare le mani e a dire va bene, ok. Devo dire però, e poi vi vado anche a leggere le formazioni, nel frattempo saluto Gabriele che non ha salutato perché siamo a distanza, quindi non vedendolo qua me lo sono un po' perso, però lo saluto e lo ringrazio per queste due ore. Dicevo, il discorso è che poi andremo a leggere le formazioni, perché veramente per la prima volta forse ci sono formazioni differenti in base alle varie testate, e quindi cercheremo di capire quella che potrebbe essere la formazione migliore, in attesa chiaramente che poi arrivi la formazione ufficiale, che come al solito leggeremo poi insieme prima di dare la linea ai nostri amici e colleghi di Roma per raccontarvi live la partita. Ma quello che io inizio a chiedermi è se realmente questa squadra, essendo che per quanto mi riguarda questa squadra talento ne ha molto poco, e il giocatore più talentuoso chiaramente ci saluta e se ne va per qualche tempo visti i problemi fisici, se questa squadra riesca a reagire caratterialmente, perché se tu non hai talento, ne hai molto poco, in qualche modo devi reagire. E come reagisci? Col carattere. Ma se questa squadra carattere non ne ha, io spero questa sera di vederlo il carattere. Mi auguro che almeno il carattere esca fuori, perché poi ci vuole veramente poco da passare come squadra favorita insieme al Milan per la vittoria dell'Europa League a quello che è successo ieri sera al Milan, considerando però che il NEC con tutto il bene e il rispetto che abbiamo nei confronti di questa fantastica squadra olandese, non è chiaramente a livello del Benfica e quindi se non dovesse arrivare una vittoria, ragazzi, veramente c'è da iniziare a preoccuparci, ma speriamo in bene. Questo è quello che io mi auguro. Tra l'altro poi chiaramente inizieremo anche a farvi sentire quelle che sono state un po' le parole di Spalletti nella conferenza di ieri, perché adesso anche Spalletti inizia a essere un po' sulla graticola per molti tifosi della Juventus, per me non ancora, quindi per il momento per quanto mi riguarda fiducia totale a Spalletti, però molti tifosi della Juventus si stanno stancando anche delle conferenze stampa di Spalletti. Darko Kovacevic 18, carico direzione stadio, speriamo in bene, siamo tutti molto carichi, ma quello che vi dicevo prima è che io quest'anno sono partita con meno aspettative, anzi con zero aspettative, quindi ci rimango un po' meno male. Ecco, io ho deciso di affrontare questa stagione in questo modo, perché se no non credo che ci siano altre soluzioni, visto che siamo sempre appunto a capo ogni anno. Vi leggo al volo le formazioni, perché come vi dicevo ci sono due linee di pensiero su quella che può essere la formazione della Juventus di questa sera. Vi leggo la prima, che in realtà in ordine di tempo è l'ultima che è uscita e che onestamente mi piace un po' di più. Non lo so in realtà quale mi piace di più, ve lo dico, non lo so, chiedo a voi. Adesso ve le leggo, ditemi quale vi piace di più, perché non lo so. Forse un mix tra le due. Allora, 3-4-2-1, la prima ipotesi di formazione con Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Lukumi in difesa. Ok, quindi difesa 3 con Kalulu, Gatti e Lukumi. A centrocampo, Nico Gonzalez, Sar, che potrebbe partire dall'inizio, Douglas Luiz e Çelik. È chiaro che con Çelik in quella posizione, Çelik poi va a fare il terzino, agisce chiaramente su tutta la fascia. Io credo che lo possa fare, se c'è una nota lieta oltre a Douglas Luiz di questo inizio di stagione della Juventus per quanto mi riguarda, Çelik, quindi molto contenta che parta ancora una volta titolare, anche perché Cambiaso non c'è e anche se ci fosse sarei contenta che partisse Çelik. Alle spalle di Voltemade, che potrebbe essere la punta, il punto di riferimento là davanti della Juventus, dovrebbero agire McKennie e Kolumwani, quindi potremmo vedere per la prima volta Voltemade e Kolumwani in campo insieme dall'inizio. Però, ribadisco, sono due le linee di pensiero, perché ce n'è un'altra di linea di pensiero che adesso vi leggo subito, che vede 3-4-2-1, ma Vicario in panchina e Grabara titolare, che potrebbe diventare un po' il portiere europeo della Juventus, ma ribadisco, poi lo scopriamo dopo. Kalulu, Gatti, Lukumi, e questo è abbastanza uguale. McKennie, Douglas Luiz, Sar, Çelik. Quello che cambia soprattutto è davanti, perché secondo l'altra linea di pensiero della formazione della Juventus questa sera contro il NEC, non c'è Kolumwani, c'è con Seisao, con Nico Gonzalez alle spalle del terminale offensivo, che dovrebbe essere Voltemade. Sono queste le due linee di pensiero. Io vi chiedo quale vi piace di più, ditecelo, vocali, testuali, quello che volete, e cerchiamo di capire. Per me è un mix tra le due, cioè non riesco a trovare una linea che non sia questa. Professor Papel, stasera partita decisiva non tanto per il risultato ma per la prestazione di squadra, vorrei vedere giocatori che ci mettono impegno, anche io, almeno l'impegno, almeno quello. Sigaro Farabundo, io mi sto stancando di Spalletti perché vuole adattare il giocatore al suo stile di gioco, un vero allenatore fa il contrario, almeno una via di mezzo, se continua così inizierò a chiamarlo con il suo vero nome, Zeman. Darko ci dice già che quella che le piace di più è la seconda. Io a Gabriele direi che, se è d'accordo con me, farei sentire, visto che qua leggo molti messaggi che dicono ci dobbiamo già preoccupare del NEC, ci dobbiamo preoccupare del NEC, Spalletti ha aperto la conferenza stampa parlando proprio del NEC, e quindi io andrei a sentire Spalletti.
15: Allora, intanto Schreuder è un profilo di assoluto livello, un allenatore, l'allenatore olandese che ha avuto il coraggio di andare a imporre le proprie idee in un paese evoluto di calcio, che aveva e che ha probabilmente delle idee differenti a quello che era ciò che voleva proporre lui, e si è imposto, ha lasciato un'idea diversa e ben riconoscibile. ha vinto un campionato di terza divisione dove c'erano anche squadre che attualmente giocano nella massima serie di assoluto livello, per cui ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. La cosa che forse diventa più evidente è che lui ha uno score delle proprie partite con 2 reti segnate a partita. Questo la dice lunga su quello che è il calcio che vuole andare a proporre. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta e verso l'andare a creare situazioni. E poi è questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti probabilmente più calmi da un punto di vista di fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda, insomma, ecco.
14: Io sono preoccupata che il nostro allenatore sia preoccupato del NEC che parli di vittoria di un campionato di terza categoria, perché ribadisco, concedetemi un po' di paura, onestamente. Ma fare un 4-3 tanto difficile, questo me lo chiedo anch'io, perché credo che sia il modulo ideale per la Juventus, ma vabbè. Professore Papel, qualcuno dovrebbe dire a Spalletti di fare pensieri più leggibili, semplici e brevi. Sleepwalker Finn PS, il NEC ha 2 bei giovanotti di 28 anni titolare, vediamo come la spanghiamo. Marcello, per me meglio la seconda, coro nel finale se proprio non se ne può fare a meno. E forza Juve 40, buonasera, la Juve tecnicamente scarsa e... abbastanza, possiamo dire la verità, abbastanza. Allora, inizio a leggere anche i vostri messaggi, amici della messaggistica, poi sentiremo anche qualche vocale. Ciò che era, il prossimo anno giocheremo la finale di conference in casa, Luca. E c'è questa potrebbe esserci questa sensazione sempre che ci si va in conference, perché per le partite che ho visto io, ribadisco, concedetemi un po' di paura, perché raga, se si continua così, considerando che noi dobbiamo fare a meno per mesi del giocatore di maggior talento che abbiamo, che noi dobbiamo fare a meno di Locatelli, che so che a molti non piace, anche a me non fa impazzire, ma oggettivamente in questo centrocampo qua Locatelli comunque serve, perché se no manca schermo. E ribadisco, io non sono una fan di Locatelli e lo sapete, ma in questa Juventus qua, in questo centrocampo qua, Locatelli serve e ne dobbiamo fare a meno praticamente per tutta la stagione. Turam, idem con patate. Cioè, non cito Cambiaso volontariamente, ma a parte questo, cioè, ragazzi, io sono seriamente preoccupata per quella che potrà essere la stagione della Juventus, seriamente. Gigi 0086, ciò che era, speriamo che Sara abbia le capacità di portare qualcosa in più. Vorrei solo chiederti una cosa: come si fa a dire Spalletti out con una sola sconfitta? Cioè, che problemi hanno? Cioè, Borello è costretto a giocare con Kopp. Tra l'altro, onestamente, Kopp di questa stagione mi ha fatto vedere qualcosina in più, e già questo bisogna ringraziare il cielo. Però, figurati, io non sono minimamente Spalletti out. Massima fiducia a Spalletti, però Spalletti deve iniziare a fare dei passi, secondo me. Dei passi riguardanti il modulo, la formazione, trovare una quadra e capire il perché di determinate cose. Cioè, e io non voglio tornare sempre su Colomboani, Però Colomani potrebbe diventare un problema e mi auguro che stasera si sblocchi, perché se Colomani si sblocca mi smentisce e io sono ben felice che Colomani si sblocchi. Però iniziamo a farci due domande, perché David all'Atletico Madrid sta segnando ogni partita e quindi David non era una, concedetemelo, pippa. Cioè, Vlahovic segna, sì, in Turchia, ma segna. David, esempio migliore, perché gioca in, una di, in uno dei top club spagnoli, David segna praticamente tutte, sta segnando praticamente tutte le partite. Openda, per carità, non sta segnando tutte le partite, gioca in Ligue 1, però comunque già due o tre gol, se non mi ricordo, mi sembra due, li ha fatti. Quindi non è che avevamo preso, e parlo di David in questo caso, una pippa. Ci sarà un motivo, cioè, perché non ci si interroga sul motivo per cui gli attaccanti arrivano alla Juventus e non sanno più segnare neanche con le mani? Secondo me su questo bisogna iniziare a interrogarsi, perché non è possibile. Oltre al fatto che io continuo a ribadire che non avrei speso quei soldi per Colomani, ma quello è un altro discorso, però poi se ne vanno e iniziano a segnare in continuazione e allora c'è un problema, ragazzi. Noi David l'abbiamo distrutto, anche a ragione, perché chiaramente ci si aspettava altro, però raga, cioè, io qualche domanda onestamente me la farei. Mi dite come pretendiamo di vincere, far passare la pressione ai nostri giocatori, riprenderli mentalmente se due ore prima di giocare stiamo parlando di Conte. Dai, per favore, ti fate Juve, si sbaglia e si sbaglierà sempre, ci vuole del tempo per tutto. Tutti parlano che solo i nostri giocatori mentalmente non ci sono, che vengono qui e si perdono. Grazie, se finisce il primo tempo 0-0 e fischiamo, se pareggiano fischiamo, se vinciamo e non convinciamo fischiamo, se perdono tutti out. Allora, Alfredo, capisco il tuo concetto, però raga, non si può neanche pensare che noi abbiamo dei giocatori che come li fischi mollano, perché sennò è grave. Stai giocando nella Juventus, sono anni che la Juve non vince nulla, sono anni che neanche ti ci avvicini a vincere, e noi oggi siamo qua a un'ora e mezza dall'inizio della partita col NEC che diciamo speriamo che ci vada bene, col NEC, raga, io fino all'altro ieri, fino a quando sono stato in sorteggio, non sapevo neanche che squadra fosse il NEC. Quindi capisco il concetto, però non si può neanche pretendere, e non parlo del perché guadagnino i milioni, e non lo tocco neanche quell'argomento, è il loro lavoro, quelle sono le cifre e va bene così. Ma fai quello di cioè, se io faccio questo mestiere, anzi prendiamo un altro tipo di mestiere, se io faccio l'operaio, vado e una volta non faccio bene per quello, e la seconda volta non faccio bene per quell'altro, e non ci arrivo neanche la terza volta che non faccio bene. Questi hanno un anno di tempo per dimostrare determinate robe. Se dopo quattro giornate siamo in questa situazione, dopo un pareggio con il Milan, partita che non era mai da pareggiare, pareggio col Milan, Milan in uno stato pietoso, sono peggio di noi, eppure la pareggi. Dopo che tra l'altro hai creato, perché non è che non hai creato, hai creato. Vai col Sassuolo, vai due volte sotto, la recuperi e al 94esimo ti prendi gol da Azic, con una ripartenza imbarazzante, ci ha messo un quarto d'ora Azic, sembrava dicesse vi prego non fatemi segnare, un quarto d'ora per tirare, a un certo punto ha dovuto per forza di cose tirare, e oggi siamo qua che diciamo speriamo che qualcuno da lassù ce la mandi buona. Raga, hanno la maglia della Juventus, non possono pretendere che vabbè ok, se no vai a giocare a Sassuolo, con tutto il rispetto che tra l'altro ci ha battuto. Se no vai a giocare in squadre dove la pressione è meno importante, ma se tu sei un giocatore della Juventus, per me la prima caratteristica che devi avere è reggere la pressione. Se non reggi la pressione non puoi giocare in questa squadra. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro, cioè. Quindi capisco il fatto che tu dica e che alcuni dicano, ma se tutte le volte siamo lì a fischiare, ma cosa vuoi fare però? Cosa puoi fare? L'unico modo che hai di contestare quello scempio, questo scempio che stiamo guardando da anni, qualsiasi giocatore arrivi, è fare quello. Non puoi fare altro. Però, per un tifoso della Juventus è pesante una roba del genere. E tu che vesti quella maglia, lo accetti e lo devi accettare, perché hai perso 3-2 col Sassuolo. E perché oggi a un'ora e mezza dalla partita col NEC esordio in Europa League, dove dovremmo dire vabbè raga è una pratica, chiudiamola e pensiamo a quella dopo, siamo qua che diciamo aiuto forse perché loro hanno vinto, hanno fatto, hanno Tadic, hanno questo, hanno quella, cioè stiamo parlando del NEC, ribadisco, tutto il rispetto per il NEC, ma tu vesti la maglia della Juventus e se fai male, e se stasera perdi, i fischi te li meriti, e se stai perdendo a fine primo tempo, i fischi te li meriti, perché sei lento, perché sei prevedibile, perché non fai un'accelerazione, perché non c'è quasi nessun giocatore che gioca una palla di prima, se non ogni tanto Douglas Luiz, perché Nico ha fatto 15 movimenti contro il Sassuolo, mi sembra, sì, e non è stato servito una volta. E raga, te li meriti. È l'unico modo che hai di contestare. Gabriele, mi fai per favore sentire un messaggio vocale?
16: Ciao, sono Pasquale. Sento, questo discorso ciao. Qua no, lo dovresti fare a Cicci e a Franco, i due in bianco neri lì. Che il fatto che gli attaccanti quando vengono a Torino non sognano più. Cioè, non lo vogliono capire che il problema è sulla panchina. Perché, ragazzi, David disegna, Vlaovic uguale, Openda uguale. Glielo fai per dire, dicono che poi noi siamo malpensanti. Glielo fai a loro questo discorso, per piacere, grazie, ciao.
14: Però io non la penso come te, nel senso, io non penso che il problema sia sulla panchina, perché la Juventus negli ultimi anni ha cambiato 15 allenatori e la situazione è sempre stata questa. E Thiago Motta, e Tudor, e Spalletti, non può essere la, cioè, c'è altro, ci deve essere altro, non ci si può pensare, cioè, un conto uno dice, guarda, abbiamo avuto Thiago Motta, Vlahovic ha fatto 30 gol, poi è arrivato Tudor, ne ha fatti 25, c'è Spalletti, ne fa 2, e allora ti dico, forse c'è un problema. Ma non è così. David non ha avuto solo Spalletti sulla panchina, eppure sempre male faceva. Il Kolo Muani di cui tanto si è parlato, che è questo che a me faceva storcere il naso e non volevo il ritorno l'anno scorso e non lo volevo quest'anno. Il buon Kolo Muani ha iniziato molto bene. Cioè, in 3 partite ha fatto 5 gol. Ok. Ma poi Kolo Muani per 2 mesi non ha più segnato e nelle ultime 5 ne ha fatti 3, mi sembra, tra rigori eccetera. Quindi il problema non può essere solo Spalletti, gli allenatori la Juve li ha cambiati e adesso cosa fai? Mandi via Spalletti e chi diavolo prendi? Per me Conte non esiste, non esiste, non lo vedo, non so neanche chi sia. Chi vai a prendere? Cioè, più che altro, domanda, chi viene? Perché ti metti a rischio forte ad allenare la Juventus in questo periodo storico. Oh, ciao Marco! Siamo di nuovo qua, hai visto? Sì, siamo amici io e Marco, con opinioni totalmente diverse, però siamo comunque amici, perché giusto, super, super corretto, super educato, quindi io e Marco ormai siamo amici. Marcello, io di NEC ricordo uno dei primi cellulari e basta, il nome è ritornato in voga adesso. Poi Conte 73, la maglia che pesa, e voi che parlate di Conte dopo 4 giornate aumentate il peso della maglia. Io no, perché per me Conte non esiste, cioè proprio non lo vedo, ma ribadisco, razionalmente penso che Conte, lo pensavo già l'anno scorso, sia l'uomo giusto per risollevare la Juventus, ma dopo tutto quello che ha fatto, per quanto mi riguarda, non esiste. Poi Mobius, io leggo la stampa rosa nell'azzurra e ci sento le contestazioni dei tifosi isterici e vedo che convengono perfettamente. Agli amici juventini dico basta fare lagne, che facciamo solo ridere degli interisti, forza Juve. Lo so, però è il gioco delle parti, prima facevano ridere loro noi, adesso è il contrario. Non è fare lagne, cioè noi non è che c'è, almeno io personalmente non ho mai parlato ad esempio di torti arbitrali, cioè non faccio lagne contro il sistema, io faccio lagne contro quelli che scendono in campo. È un po' quello, e credo che sia giusto. Marcello, secondo me manca un allenatore che li prenda per le A, B, E, è al muro, invece li trattano come cocchi di mamma. Forza Juve 40, ma tanto Conte non viene con questa rosa. E poi, aspettate, stay safe, ok, Necra, nemmeno il latino al liceo scientifico, però tanto giochiamo con le riserve, prepariamoci a soffrire. E poi Sigaro Farabundo, allora vale anche il contrario, cambiamo i giocatori, i problemi sono sempre gli stessi, vuol dire che sbagliamo sia a prendere i giocatori che gli allenatori. Però mi sembra che quando Spalletti è arrivato, molti giocatori li ha rivalutati, cioè quando arriva Spalletti, Vlahovic inizia ad entrare praticamente e inizia a segnare. Lui per me ha rivalutato quasi tutti tranne Kopp e Cambiaso, però a prescindere da quello io credo che in questo momento sia sbagliato, ma questo condivido con molti ascoltatori, penso che sia sbagliato parlare di Spalletti out o di altri allenatori in ottica panchina Juventus. Non credo che sia come si dice, producente per la Juve, ma credo che in questo momento tutte queste voci, tutti questi nomi siano controproducenti per la Juventus, quindi la penso così. E adesso chiudo, leggo l'ultimo, Ildiz con Spalletti si è perso, Ildiz non si è perso con Spalletti, per niente, Ildiz aveva un problema grosso, ma grosso, grosso al ginocchio, che infatti adesso lo terrà fuori per diversi mesi, ha stretto i denti, ha continuato a giocare, ma era evidente che Ildiz avesse un problema fisico, tanto che poi va in nazionale e chiaramente tutto fa tranne che fare bene. Va bene ragazzi, direi che è arrivato il momento di prenderci la prima pausa e tra poco torniamo.
17: Colpo di tacco. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano il calcio con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarre e Woltemade con un Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini dirà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le quattro gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'Europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Konei, avanti confermati Dybala e Malen. Gaspa ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti, ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sulé, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gian Antonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fanciullo resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
18: Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
20: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
21: Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
23: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
22: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
24: Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Seconda parte di Colpo di tacco pre-match. Marcello, bisognerebbe controllare anche chi segue i giocatori. David l'anno scorso arriva sovrappeso e stenta a tornare in forma, va all'atletico ed è tirato come un giaguaro e segna sempre. Si devono fare due domande. Nel frattempo, ragazzi, sembra che sia cambiata ancora una volta la probabile di questa sera. Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumi, Nico Gonzalez, Sar, Douglas Lewis, Celik, McKennie, Alai Begovic e Voltemade. Cioè, sembra che si, non so, cambia costantemente. Ci sono 15 versioni di formazione della Juventus per questa sera. In questa, cioè nell'ultima, aggiornata alle 19.37, c'è Alai Begovic di fianco a McKennie, dietro a Voltemade. Quindi fuori Colomani, in teoria fuori con Seisao. E non lo so, ragazzi, conviene mi sa aspettare la formazione ufficiale, perché questa probabile della Juve cambia così. L'unica certezza in questo momento rispetto a quello che alle due versioni differenti che vi abbiamo dato all'inizio è Grabara titolare, perché in questo momento tutte le maggiori testate italiane danno Grabara titolare, quindi Vicario dovrebbe partire dalla panchina. A questo punto direi che Grabara potrebbe effettivamente diventare il portiere europeo della Juventus. Kalulu, Gatti, Lucumi in difesa, confermati per il momento in tutte le versioni. Nico Gonzalez confermato in questo momento come quarto di centrocampo. Sare, Douglas Lewis in mezzo, con Celik quarto dall'altra parte, e credo che appunto Nico probabilmente in fase di possesso vada poi nei tre trequartisti, e Celik in fase di non possesso si abbassi a fare il quarto in difesa, chiaramente. Quindi alla fine, ragazzi, è più un 4-3-3 che altro, ecco, quello di cui parlavamo prima, perché se Nico gioca da una parte e Celik gioca dall'altra, alla fine diventa poi un 4-3-3. Diciamoci la verità, è un 4-3 mascherato. McKennie e, come dicevamo, Alai Begovic in teoria alle spalle di Voltemade, per cui Colomani dovrebbe essere fuori. Però ribadisco, mi sa che conviene aspettare l'ufficiale, perché qua la formazione della Juve cambia non so, così proprio ogni due secondi. Poi buona partita a te carissima Chiara, io sono abbastanza preoccupata e ansiosa, se questa squadra non tira fuori gli attributi non andiamo da nessuna parte, ma lo diciamo ogni volta puntualmente, vediamo i disastri, un abbraccio Terry. Sì, perché se tu già non hai particolare talento, quindi non sei una squadra tecnicamente straordinaria o comunque tecnicamente buona, almeno tira fuori il carattere, cioè dico almeno, almeno un po' di carattere non sarebbe male. Vabbè, Chiara, ti rendi conto che abbiamo paura del NEC che ne ha presi 6 dal Bodo? Da noi si dice se si perde si chiude baracca e burattini, Danilo da Volterra. Sì, anche da me, però non mi veniva in mente, quindi ho detto prendiamo la valigia e ce ne andiamo. In quel momento lì ho avuto un blackout di come si dice. Io sentirei un altro messaggio vocale.
0: Gerardo da Bene, oggi in una trasmissione di Camillo, non ho potuto mandare il messaggio perché era troppo presto e avevo cose da fare qui in Canada, era mattinata presto, ho sentito parlare un giornalista spagnolo dicendo che David fa anche presto.

0: fatto David nelle statistiche?
1: Guarda, ti dico proprio la sincera verità, ma ne ho parlato anche con Cami in tempi non sospetti. Io David lo avrei tenuto tutta la vita, quindi con me sul discorso David sfondi una porta aperta, anche perché effettivamente nelle partite, quando si vedevano le statistiche, lui era sempre, se non il primo, il secondo per distanza percorsa, quindi quello sì. Ha segnato, se non sbaglio, appunto 8 gol. Sta parlando Lukumi, quindi a breve leggiamo anche quelle che sono state le sue dichiarazioni. Però a parte questo, io ribadisco, con me sfondi una porta aperta, ma il discorso è che ognuno giustamente ha il suo pensiero. Io ho il mio pensiero su Colomoni, che è molto netto, lo sapete, e avevo il mio pensiero su David, cioè io mi sarei tenuta David, l'ho detto e l'ho sempre ribadito questo concetto qua, perché credo che si potesse sfruttare la seconda stagione con la Juventus. David non lo voleva Spalletti e il gruppo, per carità del cielo, però ribadisco, abbiamo speso quasi 50, spenderemo 45 milioni per Colomoni, mi sembrano soldi un po' così, poi magari speriamo farà 25 gol da qui alla fine della stagione, allora stringeremo le mani a Spalletti, che pare abbia voluto Colomani. Per David, standing ovation all'Atletico per gol e assist in Champions. Abbiamo un grosso problema alla continuità, i giocatori paiono tutti brocchi e brocchi non lo sono, mistero, tanti bravi allenatori ma zero risultati, sempre due mesi buoni, poi crolla tutto. Allora io sentirei invece qualcos'altro di Spalletti, e sentirei proprio il discorso che lui ha fatto ad esempio su McKennie, perché secondo me questo è molto importante, capire quanto McKennie sia importante nella testa di Spalletti, e onestamente anche nella mia, però è chiaro che sia più importante nella testa di Spalletti. Sentiamolo. Undici, l'ultima proprio.
2: Allora, fa parte delle valutazioni anche lì, nel senso che bisogna fare attenzione a quelli che si mettono in campo e che poi vanno sostituiti, perché abbiamo due o tre che probabilmente non finiranno la partita, non è che tu li possa mettere in campo tutti insieme, ecco. Poi, siccome sono buono, lui lo sa bene perché sono buonissimo io. Io McKennie lo voglio in campo domani all'inizio, perché per troppi motivi, per cui McKennie gioca. Poi altre situazioni si può vedere, ma mi dispiaceva non darvi una certezza, se no ho cominciato a sentire la pressione di sbagliare tutta la formazione, allora la cosa mi metteva un po' a disagio.
1: Vabbè, quindi direi che Spalletti è stato abbastanza chiaro ed è stato molto netto su quello che è il suo pensiero su McKennie, ed è esattamente il mio stesso pensiero. Io credo che questa Juventus senza McKennie perda tanto, perché McKennie è quel giocatore che riesce a fare e ha delle caratteristiche molto particolari che gli altri centrocampisti che noi abbiamo non hanno. Gli inserimenti, colpi di testa, perché già colpo di testa sembra alla Juve sembra una roba particolare che solo i difensori in alcuni casi. Lui ha il colpo di testa, ha gli inserimenti, corre tantissimo e corre bene, e quindi io su questo appoggio in pieno quello che è il pensiero di Spalletti. Nel frattempo vi avevo detto che aveva parlato Lukumi, e vi dico quelle che sono state le dichiarazioni del nuovo difensore della Juventus. Sul Sassuolo ha detto: stiamo bene, la partita col Sassuolo è finita e ce ne siamo accorti. Secondo me per voi non era neanche iniziata la partita col Sassuolo, però dobbiamo stare con la mente libera su questa partita, vincere e giocare da squadra. Sul NEC ha detto: li abbiamo visti, è tutto chiaro, abbiamo lavorato per vincere questa partita, dovremmo andare forte perché loro verranno qui per vincere. C'è già solo che una squadra, vabbè, per me cioè loro dovrebbero venire qua per portare a casa un pareggio. Cioè, già sperare in un pareggio però dovrebbe essere tanto, invece ormai arrivano tutti a Torino per vincere la partita. Sul discorso di Gatti, perché dovrebbe giocare con Gatti, non cambia niente, siamo grandi giocatori, abbiamo una squadra molto lunga con giocatori di gran talento. Queste le parole di Lukumi prima della partita, quindi direi che non è che ci hanno detto...

0: su chissà che roba. Però vabbè, lo sappiamo, è così. Allora, spero che questa sera non vi travestiate come Goofy come avete fatto domenica scorsa. Allora, io non voglio parlare per chi vi racconta la partita, ma tanto ci collegheremo dopo e questa cosa gliela dirò. Guarda che non è che ci si veste da Goofy. Cioè noi, ma noi giornalisti in questo caso parlo per tutti perché credo che sia comunque legato alla categoria. Cioè noi raccontiamo e commentiamo quello che vediamo. Cioè quello facciamo. E se noi vediamo delle robe che sono inguardabili, lo diciamo. Non è travestirsi da Goofy, eh. Cioè, è dire in maniera oggettiva le cose, perché sennò non saremmo onesti intellettualmente. Quindi, poi sentiremo Ale quando ci sarà il collegamento insieme e gli chiederò questa cosa. Spalletti ha detto che è buono, invece i buoni non vanno da nessuna parte, ci vuole cattiveria che la trasmette ai giocatori. Ma chi è buono, Spalletti o McKennie? Perché McKennie non mi sembra, cioè ride e scherza, però in campo non mi sembra molto buono. Anzi, io gli darei la fascia di capitano, figuratevi voi. Su Spalletti buono, non lo so. Alcuni ex giocatori non parlano molto bene di Spalletti. Avrei qualche nome da farvi, qualcuno ci ha anche già fatto pace, però non credo che penserebbero a buono come prima parola se gli citassero Spalletti. Poi, ciao Chiara, ma non ti sembra esagerato dopo 4 partite questa critica così pesante su Spalletti? Non è l'ultimo arrivato, diamo tempo e fra qualche mese valutiamo un lavoro più sul lungo. Grazie Maurizio. Ma guarda, aspettate, perché è uscita, scusate ma non l'ho vista, adesso la vediamo subito perché giustamente i nostri amici di Twitch che sono sul pezzo ci dicono che è uscita la formazione, però su X Juve ancora non è uscita, quindi aspettate, facciamo così siamo allineati a breve, perché su X ve la comunico quando esce sul profilo ufficiale della Juve, perché così siamo sicuri al 100%, quindi aspettate un secondo. Detto questo, scusate, dicevo, per quanto mi riguarda la critica non è solo a Spalletti, la critica è generale. Esagerata, io credo che se tu ti siedi sulla panchina della Juventus o vesti la maglia della Juventus non c'è nulla di esagerato, perché lo metti in conto, ed è secondo me questo uno dei grossi problemi dei giocatori di questa squadra, che non hanno la personalità in molti di vestire la maglia della Juventus. Io credo che sia tanto questo, poi ribadisco, magari sono io che mi faccio delle idee sbagliate, però io onestamente credo che questo ci sia tanto e viene evidenziato soprattutto nei momenti di difficoltà, quindi questa è un po' la sensazione che ho io purtroppo, e credo che le critiche ci stiano. Emanuele da Torino, io sono molto fiducioso perché contro il Sassuolo siamo stati molto sfortunati nonostante gli infortunati, fino alla fine. Emanuele, io vorrei essere come te. Insegnami ad essere come te. Perché non, cioè, perdi 3-2 col Sassuolo, vai tre volte, vai sotto, molto sfortunati. Cioè, il Sassuolo quando ripartiva andava 10 volte più veloce di noi, eh. Cioè, non so se avete visto, noi ci mettevamo 1 ora e 15 minuti per arrivare dalla nostra area alla loro. Loro ripartivano in 3 passaggi, erano nella nostra 3/4 campo, cioè andavano 3 volte la nostra velocità. Non sono particolari, cioè la sfortuna c'è, però la sfortuna non può essere una giustificazione a una Juventus che ogni volta inizia la stagione nello stesso modo. Cioè, questo è quello che, cioè, per me a un certo punto basta, non si può essere sempre e avere sempre degli alibi e siamo stati sfortunati. No, non sei stato sfortunato, hai fatto una partita indecente. Cioè, questo è quello che direi io, e non perché sono negativa, perché se perdi 3-2 col Sassuolo e 3 volte vai sotto, la sfortuna è, cavolo, non mi è girata bene, la sto vincendo, questi al 94esimo segnano, e allora lì dico mamma mia che sfortuna. E però non è stata sfortuna, non può mai essere stata sfortuna per me. Angelo, la petizione di mettere la stella di Spalletti nello stadio, come è andata? Male, Angelo, malissimo. Buonasera, io penso che per molti anni si è data la colpa agli allenatori, ma credo che il problema sono i giocatori senza carattere e voglia di azzannare le avversarie. Basta vedere l'Inter, va sotto e diventano aggressivi e cattivi fino a raggiungere il risultato. Questi sono capaci, oltre a fare i video del buongiorno. Salvo da Gevelsberg. Sono molto carini i video del buongiorno. Sì, molto carini. Diciamo che sono molto contenta che ci sia aria di festa alla Juventus. Questo sì. Sentiamo un altro messaggio vocale nel frattempo.
1: Ciao, buonasera Chiara. Beh, hai perfettamente Ciao. Ragione. Purtroppo i nostri attaccanti non segnano con chiunque. L'unica prova che andava fatta, ma non perché io sono perché mi piace italiano, era Vlahovic e con l'italiano per vedere, perché se anche con lui non segnava, era veramente molto grave, perché a Firenze ha fatto molto, adesso vediamo in Turchia sta facendo abbastanza, mi pare, 5 con 4 partite, insomma, quindi non è male. È l'unico che accoppiare un allenatore e un giocatore che si sono trovati bene assieme. Però vabbè. Comunque mi pare di ricordare che Vlahovic si trova bene con Dybala, ad esempio. Ci sono delle coppie che vanno a fare, forse non sappiamo accoppiare i giocatori giusti. Alla fine può essere quello, perché hai ragione te, cambiano gli allenatori e i giocatori rendono sempre molto male, veramente molto male. Va bene, via, buona serata, speriamo che stasera, insomma, di fare il nostro dovere fino alla fine ed oltre.
0: Ciao, sì, speriamo in bene. Allora, c'è la formazione ufficiale, ve la leggo, quindi confermato il 3-4-2-1, che ribadisco è un 4-3-3 mascherato palesemente. Grabara in porta, quindi esordio per Grabara con la maglia della Juventus, così iniziamo anche a capire Grabara quello che farà e che tipo di portiere è. In difesa Kalulu, Gatti e Lukumi, difesa praticamente inedita per la Juventus, speriamo in bene. Nico Gonzalez a destra, a centrocampo, Sarr e Douglas Luiz in mezzo, anche in questo caso direi abbastanza inediti, e Çelik a sinistra, e come vi dicevo prima sicuramente Nico si alzerà e Çelik si abbasserà, quindi poi alla fine è un 4-3-3 mascherato. Sulla tre quarti agiranno Weston McKennie e Alaj Begovic, e davanti titolare gioca Volte Made. Questa è la Juventus che è pronta tra un'oretta circa ad affrontare il NEC all'esordio in Europa League. Che mi dite di questa formazione? Vorrei sapere la vostra prima di dirvi la mia. La dirigenza capisce poco, vende Vlahovic che non segna e prende uno che in carriera ha segnato meno della metà e costa il doppio. Siamo nel metaverso, Marco P74. Poi quando sento parlare Spalletti devo chiamare la dottoressa per farmi fare una flebo. Vabbè, dai, esagerati. A me Spalletti non dispiace comunicativamente, ve lo dico proprio sinceramente, però sta diventando un po' troppo cervellotico rispetto all'inizio. All'inizio mi piaceva tantissimo, adesso mi sembra un po' cervellotico. Buonasera Gianluca da Perugia. Tutta questa negatività non va bene, capisco le difficoltà iniziali, però mi sembra che ci sia troppo pessimismo in giro. Caro Gianluca, io sono d'accordo, ti capisco e so che può anche essere molto fastidioso questo discorso, però ormai siamo abituati a stagioni del genere, quindi credo onestamente che nessuno si aspetti una Juventus totalmente diversa tra un mese. È un po' quello il discorso, cioè quando inizia ad arrivare la prima sconfitta ed è arrivata subito dopo 4 giornate e poi andare giù è un attimo, e l'abbiamo vissuto per stagioni e quindi diventa difficile avere dell'ottimismo. Cioè se io oggi fossi ottimista e vi direi oh sono sicura di vincere 3-0 stasera col NEC, sarei falsa, perché non è vero. E ricordiamoci un'altra roba, noi alle 18 di domenica abbiamo l'Atalanta, e anche questo, concedetemi un po' di paura onestamente. Marco P74, trend negativo è quello il vero problema. Poi Mamertino inglese, una formazione sperimentale direi, a me dà questa impressione. Sì, assolutamente. Marcello non male mi sembra, c'è di peggio. E poi Cicifimiao, il trucco per ascoltare felici le conferenze di Zio Luciano è quello di mettere la velocità per due. Se metti per due non arriva neanche al per uno di una persona normale, secondo me. Però vabbè, ormai direi che siamo abbastanza abituati a questo trend. Ciao Claudio da Pordenone, credo sia giusto che il mister parli così di un avversario. Le partite vanno giocate tutte, gli avversari vanno rispettati tutti. Sì, che vadano rispettati è giustissimo e non mi aspetto da nessun allenatore dire no guarda, tutto temiamo tranne... il NEC, non me lo aspettavo, cioè l'unico che può fare una roba del genere è Chivu quando parla di scontri diretti. Non mi aspetto che l'allenatore della Juventus dica parli male o dica cose brutte nei confronti del NEC, però tutto questo esaltare è quasi un mettere le mani avanti. A me sta roba non piace, sono sincera, e ribadisco, a me Spalletti è sempre piaciuto comunicativamente, ma il mettere le mani avanti meno, perché cioè, mettiamo le mani avanti col NEC domenica con l'Atalanta, cosa facciamo? Cioè, andiamo lì, diciamo, vabbè, non ci presentiamo, 3-0 a tavolino, ciao. Poi, onestamente mi aspettavo che giocasse Kelly, ma mister Spalletti ha altre idee. Ma Kelly è squalificato, Cioè, Kelly in teoria non può giocare. Adesso faccio un check al volo, ma da quello che so io Kelly è squalificato, quindi non può giocare con... No, non può giocare in Europa League, tanto che io mi aspettavo Kelly nella partita col Sassuolo, quindi dovrebbe essere squalificato. Poi, ma stasera nel NEC Laura c'è o non c'è? Lo scopriremo alla fine se Laura c'è o non c'è, al 90esimo, al triplice fischio lo scopriremo. Ciao Chiara, una ragazza così solare come te non deve essere così pessimista. Sono convinto che un momento passeggero, forza Juve, su con il morale. Giuseppe da Roma, anche tu Giuseppe, insegnami ad essere come te. Perché sono anni che diciamo, ma sì sarà solo un periodo, ma sì sarà solo un momento, ma sì vabbè abbiamo perso questa, però tanto ci rifà. E no, e poi questi periodi sono prolungati a non finire, tanto che un anno ti qualifichi in Champions per il rotto della cuffia, un anno ti qualifichi in Champions per il rotto della cuffia, alla fine ti va male e in Champions non ci arrivi quest'anno e fai l'Europa League. È quello che è preoccupante, raga. Cioè, a un certo punto doveva accadere che se tutte le volte ci dobbiamo qualificare alla Champions League all'ultima giornata, alla fine dopo una, due, tre ti gira male. E l'anno prossimo, occhio! Occhio! Perché, raga, occhio! Perché se questa è la situazione... Secondo me è veramente. Ah sì, vedi, confermato. Sì. Ma mi sembrava fosse squalificato, perché pensavo che ad esempio giocasse con il Sassuolo e che Lucumi giocasse contro il NEC stasera. In realtà gioca Lucumi e basta. Unico modo per essere ottimisti è ingurgitare 2 B52 e 3 Coca Havana alla goccia. Raga, non ho capito niente di quello che mi ha scritto. Magari ho detto robe che non si possono dire. Sapete che io non bevo, non c'è proprio niente e quindi non so, magari ho detto robe che non posso dire, quindi se parlate di robe alcoliche o altre robe, non me le, cioè scrivetemi, leggi, ma non leggere, perché sennò potrei fare delle gaffe clamorose e leggere robe che non possono andare in onda, però vabbè, quindi vedremo, spero di non aver detto niente di grave. Ma almeno apprezza la coerenza. Colomani non segnava a Parigi né a Londra, quindi è costante. Giovane da Brasile, ma è quello che purtroppo, ed è quello che ho cercato di far capire, ma mi sono presa gli insulti per mesi, a molti tifosi della Juventus, che Colomani non poteva essere il salvatore della patria e che Colomani non aveva i numeri per essere pagato quanto la Juve lo ha pagato, tanto che il Paris Saint Germain non vedeva l'ora di liberarsene, ci ha fatto di tutto per liberarsi di Colomani. Colomani poi va a giocare in Premier League, segna 4-5 gol, adesso mi ricordo, l'anno scorso. Cioè, abbiamo preso un giocatore che, ribadisco, numeri alla mano, ha segnato in carriera comunque meno di Vlahovic. Cioè, Colomani non sarà mai un giocatore da 20 gol a stagione, forse neanche 15. E quindi... Però io lo capisco che invece chi non guarda le statistiche, non legge i numeri, eccetera, ha visto Colomani arriva alla Juventus in 6 mesi, fa... Quanti ne ha fatti? 8? Sì, 5 nelle prime 3 e 3 nelle ultime 5. 8 gol, parlo in campionato, per 2 mesi, i 2 mesi e mezzo ce li siamo dimenticati e diciamo, beh, comunque, prendiamolo. Vabbè. Ci fermiamo, piccolo break, poi andremo da Cami, perché Cami è fuori dall'Allianz Stadium e quindi ci racconta l'atmosfera che ha vissuto fino ad adesso. A tra poco.
2: Colpo di tacco. la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
6: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
4: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
5: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
4: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
5: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
4: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKenny.
5: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
9: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Eccoci, terza parte, siamo già alla terza parte di Colpo di Tacco, come vi avevo promesso. Per vivere, ragazzi, quella che è stata e che sarà l'atmosfera europea all'esordio della Juve in Europa League, fuori e dentro lo stadium. Ciao Cami!
14: Ciao Chiara, un saluto a tutti!
0: Come stai? Tutto bene?
14: Tutto bene, fa un po' freddo. Fa un po' freddo, ah, non sì? ho la felpa.
0: Aia. Qualcuno, ma... qualcuno, prima di andare via da qua dalla redazione... qualcuno che abbiamo in comune che è andato via ed era in maglietta mi fa: ma secondo te farà freddo allo stadium? Io ho detto: ma secondo me a una certa ora sì, e non ho la felpa. Quindi siete proprio fratelli ormai, in generale,
14: ah, attraverso dei potenti mezzi sto cercando di farmi recapitare una felpa. Questa è la situazione, che è lunga.
0: Senti Cami, ascolta, formazione particolare, la definiamo così, che mi dici?
14: Ah, guarda, nel corso poi del pomeriggio avevo avuto, no, delle imbeccate, quindi mi aspettavo Grabara e mi aspettavo la linea 3, e fatta così, no, con Kalulu e poi anche Gatti e Lukumi. Quindi da questo punto di vista mi aspettavo questa fase difensiva. So che Spalletti ormai ha preso in considerazione l'idea di giocare a tre per l'assenza di Locatelli, perché non ha un centrocampo di protezione sulla fase difensiva. Già nel primo tempo comunque la Juventus aveva sbandato col Sassuolo e poi è letteralmente crollata nel finale di partita e non è riuscita a gestire, no, i momenti cruciali del match. Quindi tra i difensori me l'aspettavo, non mi aspettavo Alai Begovic, ecco, la novità è quella di Alai Begovic. Con, ecco, lui non me l'aspettavo, perché onestamente pensavo che potesse giocare o con Lomani o con Seisao, invece il mister ha mischiato le carte. La novità e il dubbio che ti posso dire, Chiara, è che McKennie, da quello che so io, dovrebbe giocare trequartista e Nico Gonzalez, okay, largo a sinistra. Io so questo, però vediamo poi al fischio d'inizio.
0: Sì, onestamente, per come la sto vedendo anche qua adesso messa disegnata, McKennie è effettivamente messo trequartista, quindi probabilmente sarà effettivamente così, e sono molto curiosa. Quello che mi stupisce però, Cami, sentendo un po' anche quelle, non tanto l'ultima, però le conferenze stampa di Spalletti, onestamente io questa sera mi aspettavo di vedere Colomani e Voltemade insieme, sinceramente. Questo mi stupisce un po'.
14: L'ho raccontato tutto il giorno anche su TMV Radio, fino a quando non avremo a disposizione la terza punta, quindi Ekator, io non mi aspetto una partita dove dove li vedremo insieme, perché comunque le gare, i match hanno tutti una storia a sé, e allora un cambio effettivo vuoi magari tenertelo a gare in corso. Poi io vedo in maniera diversa, in contrapposizione, la panchina di Colomoni. La panchina di Colomoni, secondo me, è anche un po' di per provare a sgravarlo da questa pressione eccessiva che, tra l'altro, secondo me ha causato Spalletti. Perché
0: pensavo dicessi io compreso... che gliel'avessi causata io, Cammy. Pensavo colpa tua.
14: No. Già troppe persone ci danno le colpe e non ne abbiamo neanche una. Figurati se mi metto a fare questo giochino. L'ha causata secondo me Spalletti, perché io ho compreso, ho anche raccontato un aneddoto della mia becera carriera calcistica simile a quel tipo di discorso fatto da Spalletti, però non tutti hanno visto, secondo me, delle parole non per colpire Colomoni, ma per caricare Colomoni, come ho fatto io. Però al tempo stesso, se vai a dire determinate cose sull'attaccante la prima partita, è ovvio che poi tutti stanno aspettando il gol di Colomoni. Io ho fatto i compiti a casa, no, Chiara? E l'ho raccontato oggi in diretta. Colomoni ha fatto soltanto 5 tiri in 4 partite, che è pochissimo, ma non ha mai ricevuto il pallone per tirare in porta da un esterno d'attacco della Juventus, e questo fa capire quanto la squadra di Spalletti sia dissociativa là davanti, quanto faccia fatica a innescare gli attaccanti, e questo è un problema che dobbiamo provare a risolvere, ed è un problema che comunque ci stiamo trascinando da anni, perché da Ken, che Morata, Vlahovic, Openda, David, poi vanno via e Ken diventa capocannoniere. Esatto. Vabbè, Morata no, però Vlahovic comunque segna, Openda sta segnando, David sta segnando, quindi siamo noi che in questo momento non giochiamo per l'attaccante, quindi il numero 9 della Juventus è attaccante solo di ruolo, ma non poi nei fatti, perché non riceve i palloni giusti. Questo credo sia un tema e uno spunto che Spalletti poi dovrà valorizzare. Vedremo oggi, che contro una squadra particolare, molto aggressiva e con la difesa alta, cosa faranno.
0: Mi dici un po' che clima c'era, Cami? C'è entusiasmo, voglia di vedere questo esordio della Juve in Europa League tra i tifosi, o un po' di preoccupazione dalle facce, dal clima che hai un po' percepito lì?
14: Ma sai, Chiara, qua alla fine quando vengono allo stadio sono sempre tutti felici. E poi
0: è il dopo che ti frega.
14: Il dopo io non lo vedo, perché io esco che ormai è deserto, quindi io lo vedo, ma il discorso è che credo sia giusto non soffermarci, Chiara, sulla questione che ancora una volta è tutto esaurito. Io credo che questo non sia banale, cioè questa è una risposta importante a una squadra che oggi, Chiara, non merita questo affetto. Merita questo affetto, è una squadra che ti fa cascare le braccia, una squadra che ti fa vivere già a settembre con un'ansia immane, perché la prossima partita avremo un'ansia immane, perché giochiamo con l'Atalanta che non abbattiamo da 350 anni e siamo già a 5 punti dalle prime, non segniamo manco per sbaglio, cioè, capite che siamo già tutti troppo stressati per essere a settembre. Poi tu andrai in vacanza, quindi te ne fregherai. Sì. Io no, e quindi per il mio bene, ragazzi, fate i bravi.
0: Sì. Ti faccio l'ultima, Cami, e ti saluto. Cosa ti aspetti da Grabara, che è all'esordio? Secondo te diventerà il portiere europeo della Juve, o è un caso che giochi oggi?
14: No, io credo che abbia avuto delle rassicurazioni su questo ruolo e su questa titolarità, nel senso... ok, vuoi prendere un portiere che comunque nel giro della nazionale, che ha comunque un valore riconosciuto, e però non puoi offrirgli la Coppa Italia, perché Grabara vuole continuare, no, in nazionale, vuole essere coinvolto, e allora nel momento in cui la Juventus si è affacciata a Grabara, credo abbia dato delle rassicurazioni sulla possibilità di giocare, non so se tutte, ma tante in Europa League, quindi mi aspetto che possa diventare il portiere di Coppa. Sono curioso, perché lo conosco molto poco, so che gioca molto bene con i piedi e Vicario ha fatto delle belle cose, tra l'altro non so il tuo pensiero su Vicario, ha fatto delle belle cose,
0: molto contenta,
14: ma con i piedi, con i piedi vicario non benissimo, ecco, non benissimo, quindi direi che possono serenamente alternarsi, e sono curioso di conoscerlo, come anche di Sarr, perché io onestamente ti dico, io Sarr col Sassuolo non so dirti nulla, perché in quella baraonda finale sfido chiunque a dare un giudizio su Sarr.
0: Sì, sono d'accordo, vedremo, io sono, concedimi di essere molto preoccupata, questo sì, a un'ora praticamente, no? Anzi no, di tre quarti d'ora da una partita con una squadra che qualche anno fa avremmo detto vabbè, archiviamo e pensiamo alla prossima, invece siamo tutti molto preoccupati, vabbè, ci sta, è la nostra destino ormai questo.
14: Dobbiamo lottare, Chiara, dobbiamo lottare. Ormai, ecco, l'altro giorno no, io ho detto questa cosa, che sono d'accordo con le parole di Bremer, che non ha fatto, non ha lanciato dei messaggi populisti, no, nel dire vinciamo l'Europa League. Ora vinciamo una partita, poi pensiamo una alla volta, perché questa squadra qua ora non può permettersi di dire possiamo vincere, cioè, no, una squadra che perde come ha perso Sassuolo ora non ha le conoscenze calcistiche per vincere, più avanti magari, speriamo, però io sono molto d'accordo con Bremer nell'andare a passi molto corti e insomma iniziare prima a camminare e poi a correre, perché gridare ai 7-20, non so se si dice così, andiamo a vincere tutto, no, eviterei, perché queste cose ci tornano conto.
0: Hai aggiunto 3-20 in più, però va bene 7, perché effettivamente questa è la situazione in questo momento, sarebbe 10-20 più che 4, però va bene Cami, ti lascio anche
14: secondo
0: perché
14: me altri 4 li troviamo, altri 4-20 li troviamo.
0: Secondo me anche, credo tu non abbia ancora mangiato, perché ti vedo che sei fuori, quindi io ti lascio andare, tanto poi ti ritroveremo chiaramente durante la partita. Grazie, buon lavoro!
14: Ciao Chiara, buon lavoro e un saluto a tutti!
0: Ciao Cami! Bene, direi che siamo tutti molto, molto preoccupati, direi, ma ragazzi, come dare torto a questa situazione, vedremo quello che chiaramente succederà. Allora, sono molto preoccupato anch'io per i risultati di questa stagione, di solito sono fiducioso, ma questa volta non mi aspetto più di tanto. Inoltre stasera, se gli olandesi corrono, noi come li contrastiamo? Comunque, forza Juventus, Albino da Morciano. Io spero di contrastarli in qualche modo, perché sennò veramente, ragazzi, è molto molto preoccupante come situazione. Vedremo. Ciao, questa situazione non ci deve far dimenticare le umiliazioni degli ultimi tre anni. Era meglio fare come la Roma, pagare multa alla UEFA, ma cacciare tutti e rifare la squadra. I soldi la proprietà li ha messo top per anni e adesso il crollo. Luca. Poi, buonasera, Max da Roma. David è stato preso per i fondelli un anno dal 90% dei tifosi e dei giornalisti. Ora finalmente qualcuno comincia ad accorgersi che il problema è il gioco. Faccio notare che Colomuani 10 gol con la Juve li ha fatti con Tudor e non con Spalletti, vero? Hai ragione, e per quanto mi riguarda, per quello che è il mio pensiero, hai ragione anche sul discorso di David. Poi, Gianluca da Perugia, no dai, fischi i nostri giocatori, proprio no, se mai va contestata la società, la dirigenza, ma mai i giocatori, come possiamo pretendere che rendano se invece di fare il tifo li fischiamo? Ho capito, ma caro Gianluca, in campo chi ci va? Cioè, in campo ci vanno i giocatori, non ci vado io, non ci va la dirigenza, non ci va la società, in campo ci vanno i giocatori, e se i giocatori fanno una figura indegna, tra l'altro sta parlando Massara, quindi poi chiaramente vi renderemo note le parole di Massara, se la squadra e i giocatori fanno delle figure indegne, ma raga, ma mi sembra evidente che la critica e i fischi vadano alla squadra e ai giocatori che scendono in campo e eventualmente all'allenatore che li mette in campo e li prepara nella settimana. Cioè, fischiare la società e la dirigenza, ma cosa ci viene in tasca? La società e la dirigenza, comunque, in un modo o nell'altro, i soldi da investire in questi anni li hanno dati la società, in questo caso, non la dirigenza, chiaramente, la società. La dirigenza, comunque, è chi fa mercato, è cambiato costantemente. Cioè, ma ragazzi, cioè, sono i giocatori poi che scendono in campo, non scende in campo purtroppo non scende più in campo Chiellini, non scende in campo Massara, non scende in campo Carnevali, non scendeva in campo Comollie, non scendeva in campo Giuntoli e in ultimo non scende in campo John Elkann. Quindi io credo che ci sono oneri e onori a vestire la maglia della Juventus. E se tu fai delle figuracce come quella che c'è stata nel weekend scorso, raga, ma come minimo, come dice Cami e come diceva prima Cami, io condivido, in questo momento questa squadra, tutto questo affetto e questi giocatori, la squadra sì, cioè la squadra Juventus, cioè la Juventus sì, ma questi giocatori non se lo meritano per quello che stanno facendo vedere. Dai, in Spagna fa gol con le difese aperte. In Spagna fa gol non solo con le difese aperte, in Spagna e in Europa, perché David ha segnato anche in Europa, segna perché David non è una pippa, scusate la parola, ma tanto l'ho già detta prima. Non è una pippa, questo è il discorso, non lo è. Noi l'abbiamo voluto far passare così, io no, perché no, l'avrei tenuto. Ma non è una pippa, un giocatore che segna tutti quei gol. Cioè andate a guardare quanti gol in totale in carriera ha fatto David e quanti ne ha fatti Colomoni. E poi ci sediamo e parliamo. Cioè, poi arrivano la Juventus e entrambi fanno la stessa roba. Zero. Cioè David ne ha fatti 8, però 8 in una stagione. Zero. E raga, questo è un problema. Sentirei un messaggio vocale, io, please.
15: Ciao Chiara, Antonio da Grosseto. Ciao. Ragazzi, facciamocene una ragione. Quando si prendono dei gol come quelli che si è preso col Sassuolo, vuol dire che siamo alla deriva. Io spero che non sia così, ma c'è una probabilità sul miliardo. Spalletti, quando fa quei discorsi, vuol dire che oramai è cascata nella sua spirale autodistruttiva, come è successo in altre esperienze. Se si va a riguardare i discorsi, sono sempre i soliti. E quindi io la vedo bigia, disse quello. Ora, è brutto tutto quello che vi pare, eccetera, eccetera, però qui ci vuole un riallineatore, non un equilibratore, un riallineatore, cioè uno che prenda e metta in riga l'ambiente. Ragazzi, ce n'è uno solo, io lo so che è brutto dirlo, perché poi capace manco viene, perché chi può dirlo che venga, perché se n'è andato per la squadra da 10 euro, questa qui sarà una squadra da 1,5 euro, quindi boh, però magari... Se uno ripensa che ha vinto Giaccherini, Matri, chi per essi, insomma certi personaggi che potrebbero essere anche parzialmente paragonabili a questi di ora, mai dire mai.
0: Allora, nel frattempo ha parlato, come vi dicevo, Massara, e vi leggo le dichiarazioni. Ha detto: l'atteggiamento deve essere serio perché è una competizione a cui teniamo, a prescindere dal fatto di poter poi andare in Champions. Beh, a prescindere dal fatto, no. Grazie. La Juve compete sempre per vincere. Spalletti, tutti noi su Spalletti ha detto: tutti noi alla Juve abbiamo il dovere di non minimizzare un punto perso, dopodiché dobbiamo fare delle analisi. La squadra è in ottime mani e confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire facilmente. Sugli obiettivi mancati, lato mercato, durante il mercato si sono fatte molte cose interessanti, sempre all'interno di alcuni paletti che abbiamo dovuto rispettare, ma siamo soddisfatti. Sappiamo di aver cambiato molto, oggi ce ne sono 8 nuovi in campo, la Juve al 7° posto per minutaggio di calciatori nuovi, sono elementi che ci devono portare alla pazienza. Caro Massara, lo so che tu sei appena arrivato, ma noi di pazienza ne abbiamo finita ormai da anni. Su Voltemade ha detto: l'abbiamo preso perché lo consideriamo forte come Colomuani, può essere anche complementare con Colomuani che sbaglia molto di più, lui è bravo nella fase di palleggio e farsi trovare pronto dentro l'area, speriamo di vederlo. Nel frattempo, per chi si fosse collegato solo ora, vi leggo anche quella che dovrebbe essere la formazione della Juventus. Allora, Grabara in porta, quindi esordio per Grabara con la maglia della Juventus e tra l'altro da titolare. Come dicevamo con Cami, in teoria Grabara potrebbe essere il portiere di coppa della Juventus, il portiere europeo della Juventus. In difesa, la difesa dovrebbe essere a tre con Kalulu, Gatti e Lukumi. Ma attenzione, perché nel centrocampo a 4 c'è Çelik, che supponiamo tutti vada praticamente a fare il quarto di difesa, Sar, Douglas Lewis e Nico Gonzalez, che chiaramente starà su e quindi a sostegno di McKennie, Alaibegovic alle spalle di Voltemade. Questa dovrebbe essere la squadra. In teoria è un 4-3-3/4-2-3-1 solito, classico della Juventus, con però chiaramente Çelik e Nico Gonzalez che si abbasseranno in fase di non possesso per formare un centrocampo a 4 e andare a rinforzare quello che è il reparto. Nel frattempo, bravo Mamertino Inglese, perché lo volevo dire prima e mi sono dimenticata, bravo che me l'hai ricordato, la Next Gen non molto bene. Nel senso che 2-0 in casa del Cittadella, quindi non benissimo la squadra di Brambilla. Questo è, tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, ma non credo di sbagliare, dovrebbe essere la seconda sconfitta consecutiva, perché nel weekend avevano perso, quindi dovrebbe essere la seconda sconfitta consecutiva. Ma Laura gioca oggi, Giovanni dal Brasile. Poi, ciao Chiara, sei bellissima anche quando ti arrabbi. Forza Juve, Giovanni. Ciao Giovanni. La Juve vera, appena toppava una partita, la partita dopo li mangiava. Questi sono solo dei gattini. Dopo le figure fatte vogliono gli applausi. Veramente sono convinti alcuni che basta Conte. Certo, Kopp diventa Vidal, Douglas Luiz Pirlo e Colo Higuain. Datevi all'Ippica, sono i giocatori il problema, salvo. Poi... l'ambiente nella Juve lo roviniamo noi, se i giocatori dalle altre parti segnano no è perché noi li stufiamo, sì vabbè, non gli diamo tempo, pretendiamo che arriva e fa 5 gol alla prima partita, preghiamo di perdere per mandare via Spalletti, stiamo scherzando, beh, su perdere per mandare via Spalletti, vergognoso onestamente. Pensate che arrivi Conte con una squadra non sua, con 5 titolarissimi fuori? A come si lamenta Conte? Vi pensate che arriva e vince lo scudetto battendo un Inter 15 volte più forte e unita di noi? All'Inter li allena Kiwu e noi ci lamentiamo di Spalletti, gruppo, tifosi, squadra, giornalisti e allenatore. Andiamo allora, sì, ciao, vengo subito, ciao ragazzi!
16: Devi stare zitto però, devi stare zitto, ma cosa vuoi? Vergognati.
17: Per una volta strillo io e non Chiara, strilli tu. Sei
16: guarda, è imbarazzante perché si è presentato con la maglia della Juve, che è anche bella, non puoi capire, cioè, ha una panza, a parte il numero di Eco, no! Che non ti dico
17: bellissima,
16: chi
17: bellissima.
16: No, Chiara, è inguardabile, credimi, di profilo, Chiara mia, è una cosa terribile,
17: un figurino. Quello mi invidia, Chiara, la verità è questa, strilla, c'ha la
16: Chiara, guarda,
17: c'ha la pelata deformata.
16: Perfetto. Perfetto.
0: Scusate, io vorrei sapere di chi è la maglia adesso però.
17: È meglio che non lo sai, se mi giro potresti lasciare la trasmissione in questo momento.
16: Sì, è meglio.
17: Vuoi provare?
16: Una cosa ti dico, Chiara, ti do un indizio, stasera non gioca,
17: stasera
16: è in panchina.
17: Non gioca. Non solo, ti do un secondo indizio, stasera abbiamo pregato che non giocasse. Quindi, insomma.
0: Molto bene, ho capito.
16: Chi?
0: Ho capito tutto, non ti girare.
17: Brava. Non mi giro. Poi però, se la decide lui,
16: Secondo me non entrerà nemmeno.
17: Se la decide
16: lui. Ma ti racconto questo, Chiara. Sì. Allora, tanto una cosa, la immagini. Lui ha tutte magliette pezzotte, no?
17: Perché questo chiaramente è non ne differenza della tua.
16: Questo Chiara lo sapeva. Era tutto contento quando l'ha presa. Guarda, mi sono fatto mettere il numero. Ha speso 5 euro per farsi mettere il numero, solitamente.
17: Ero contento per questo.
16: Capito? Bene, ora se ne vergogna, giustamente.
17: No, evita di farla vedere.
0: Ragazzi, io vi voglio dire una roba, perché mi sono arrivate le lamentele qua.
16: Sì,
17: e c'hanno
0: ragione. Quindi voglio saperle da voi.
17: Colpa sua.
0: Ma per me e per voi.
16: Sì.
0: Quindi
16: giusto.
0: Vi dico solo questo.
16: Giusto.
0: Ovviamente hanno fatto tutto un purpurri di roba.
16: Bene.
0: Ma io voglio sapere perché ci danno a me e a voi dei gufi. Hanno detto non vi travestite da gufi come avete fatto.
16: Noi?
0: No, riferito a me, gufi. A te. No, a me e a voi.
16: Pensate. Io ma sai, Chiara, è questo
17: veramente.
16: Mondo meraviglioso. Io dico sempre che a volte, ma lo dico con grande serenità, ascoltare è diverso da capire. Quindi
17: sì, no, perché loro devi sapere che se tu ti permetti di dire, ragazzi, non si possono prendere 3 gol così, cosa
16: no.
17: So. Ecco qua,
16: sì.
17: Subito ad attaccare. Sì. E siete vergognosi. Tu sei contro Spalletti. Io Cioè, io lo sto difendendo a sfa- però poi se prendi un gol così ti viene da ridere, no?
16: Quindi no, no, anzi, sì. In realtà c'è stato un messaggio arrivato in settimana di qualcuno che dice speriamo di perdere perché così arriva Conte. Sì. Questo sì, c'è stato e noi l'abbiamo ovviamente contestato.
17: Dopo che gliel'hanno tirati a Locatelli prendendo.
16: Dopo che gliel'hanno tirati a Locatelli prendendo, dopodiché Chiara te sei meglio di noi che questa sera è già una partita indicativa in vista di domenica. C'è poco da fare.
0: Da quanti anni è che non vinciamo con l'Atalanta? No, chiedo.
16: Sì, brava. Fra l'altro.
17: Qua arriverebbe un altro indizio sulla maglia.
16: Che Chiara ha già capito, certo, e ti ha voluto bene. Certo, perché lei è molto elegante. Certo, perché poteva dirti un'altra cosa.
17: Ho capito,
16: Chiara, è troppo, Chiara è troppo elegante per te. Non te la meriti.
0: Ma cambiala. Fatelo levare questo numero.
17: Infatti volevo fare una taroccata dietro, mettere
16: 81 oppure 18, così a questo punto lo sai.
17: 18.
16: 81 oppure 18.
17: Scoop.
0: Come siete, ragazzi? Cioè, come non so come chiedervelo, cioè nel senso io ogni volta che noi ci vediamo da quando abbiamo iniziato, no, questa tipologia di format, io non so più come chiedervelo, perché ogni volta è sempre peggio. Cioè, abbiamo fatto pareggio, sconfitta. Io non so più come chiedervelo, onestamente.
16: Guarda.
17: Questa sera, se non riesce a vincere 2-3-0, 4-1, 5-2,
16: no, non esagero.
17: Mi arrabbio.
16: Sì, onestamente. Allora,
0: facciamo 5 gol, li facciamo in 10 partite.
17: Sì,
0: noi.
17: Sì, questo è vero. Questo è vero. Però, grande fiducia in Grabbar. A me piace Grabbar.
16: Sì, e guarda, è da quando è entrato. Ti giuro, è da quando è entrato. Io, è da che Grabbar.
17: Sì,
16: però, fa il portiere. Vincenzo,
17: sì,
16: fa il portiere.
17: Però anche Benji faceva il portiere.
16: Sì,
17: però qualche golletto l'ho
16: no,
17: fatto.
16: Te lo dico, noi stiamo esorcizzando un po' il tutto proprio così, perché onestamente io stasera penso solo a domenica, cioè stasera deve essere una vittoria convincente per arrivare poi a domenica, e domenica vedrai, Chiara, che scherzeremo un po' di meno, perché domenica non si può scherzare con la partita.
17: Sì,
16: non
17: anche
16: si può
17: perché
16: scherzare.
17: Ci sono Sarri, Giuntoli, che sì, mamma mia, una maledizione dell'Atalanta in casa, quindi sì. Altro che Goofy, là ci abbiamo proprio quelli che ti hanno rovinato in tutti i modi possibili.
16: Guarda, sono anche molto curioso di vedere questa formazione. Secondo me Spalletti ha fatto bene a cambiare, a girare. Sono curioso
17: resta
16: di vedere
17: 4-2-3-1, però.
16: Il tedescone dal primo mese, infatti Chiara prima lo diceva, 4-2-3-1,
17: sì,
16: 4-3-3, ma forse più 4-2-3-1.
17: Non è più 4-2-3-1.
16: Voglio vedere il tedescone e Sarra, ecco, queste sono. Poi Grabara spero di non vederlo, nel senso che spero debba prendere
17: golletto,
16: però
17: sul calcio d'angolo.
16: Sono molto curioso di vedere questi due giocatori al primo minuto.
17: Sul calcio d'angolo lo può fare. Sì, perché
0: sì, Grabara.
17: Sì. Ha segnato anche Zoff
0: sul calcio d'angolo. Sì, ma Vince, sai una cosa? Che
16: dimmi.
0: Se dovesse segnare Grabara su calcio d'angolo, vuol dire che siamo messi così male da
17: abbiamo
0: salire il portiere.
17: Esatto, che finisce 0-0, ultimo minuto Grabara di testa che la salva.
0: Esatto.
17: Diventa il mio mito, però ci dobbiamo veramente abbattere.
16: No.
17: Perché
16: no,
17: dobbiamo,
16: stasera dobbiamo fare una partita seria, come diceva qualcuno, elegante, aggiungo, e che faccia divertire, dico Chiara, anche 40.000 che
17: allora
16: stasera sono allo stadio.
17: Esatto.
16: Perché guarda, debutto in Europa League con il NEC, 40.000 è tanta roba, è un segno che loro devono capire,
17: certo,
16: rispettare,
17: certo,
16: e soprattutto quasi scusarsi stasera.
17: E io voglio bene a Maria Grazia, che ci scrive sempre, con me soprattutto dibattiamo, se dice sei troppo ottimista, dobbiamo vincere con più gol, significa che stiamo sottovalutando gli avversari.
16: Sì, li sottovaluto.
17: Io ti voglio bene,
16: sì,
17: però
16: sì,
17: cioè, se io non posso sottovalutare neanche il NEC, mo, con tutti
16: no,
17: il rispetto,
16: io lo sottovaluto, cioè, devo rispettare tutti,
17: vero,
16: ma se devo temere il NEC,
17: chiudiamo, è giusto che abbiamo perso con Sassuolo. Esatto.
0: Io ho detto prima, se dobbiamo arrivare, e perché ho fatto sentire anche quello che ha detto Spalletti ieri, e dire che siamo preoccupati, con tutto il rispetto del NEC, raga, chiudiamo le valigie e presentiamoci la prossima stagione.
16: Sono d'accordo,
17: sono d'accordo,
16: ma è così, Chiara, è così,
17: ma con nessuno.
16: Cioè, guarda, io continuo a dire che noi questa coppa come minimo dobbiamo arrivare in finale. Come minimo andatevi a vedere gli organici delle altre e capirete se noi dobbiamo poi temere il NEC. Ha ragionissima Chiara, facciamo le valigie, cioè usciamo in maniera preventiva.
17: Vado a fare la perché noi saremmo capaci di dire anche in conference attenzione, ma la conference sa squadre complicate, il campo complicato, non cresceremo mai. che per me queste sono quelle partite dove tu dici o fai la Juventus e quindi non c'è partita, ma neanche con la Z Alkmaar che è organizzato, ha vinto le prime sei, tutto a po', c'hanno tutti quelli bellini, spendono i soldi per le mani,
16: sì, ma non esiste,
17: quello che vuoi,
16: ma
17: non esiste. Noi saremo capo, Omonia, no, l'Omonia ha battuto il Celta Vigo, a noi ci fa 4 gol e allora non giochiamo.
16: Poi, se le cose vanno male, vuol dire che allora siamo messi proprio male, male, male, male. E per male dico un pareggio o addirittura una vittoria di misura soffrendo.
0: Sì, io figurati, io ma veramente mi auguro che a fine primo tempo già bene o male puoi pensare all'Atalanta. Perché se no, ragazzi, ribadisco, cioè possiamo salutarci. Perché stiamo affrontando una squadra che, se non sbaglio, ne ha prese 6 dal Bodo Glimt. 6.
16: Sì, sì, appunto.
0: 6.
16: Appunto,
0: cioè,
16: appunto.
0: Con tutto il bene del Bodo, che l'anno scorso ha fatto una gran stagione. Però stiamo parlando di una squadra che noi abbiamo battuto, tra l'altro, a casa loro su un campo terrificante.
17: Con Open Day David che segnarono. Dai. Segnarono Open Day David. Quindi dai. È su.
0: Ribadisco, David, comunque, che io avrei tenuto, continuo a sostenere.
16: E su questo
0: segnando.
16: Non siamo d'accordo, Chiara. Per una
0: sta
16: volta,
0: segnando.
16: Vedi.
17: Però sai che Simeone è molto contento.
16: Alla quinta non siamo d'accordo su una cosa.
17: Lo so. Simeone è molto contento.
16: No, questo è vero.
17: Raga, ha detto che gli è passato il dolore al collo.
0: Raga, facciamoci due domande. Cioè, tutti quando vanno via da noi iniziano a segnare valanghe di gol. Facciamoci due domande. E onestamente io inizio a farmele, perché non è possibile che tutti gli attaccanti che arrivano da noi poi diventino delle P-I-P-P-E. Così, lo dico così, la facciamo finita. Tra l'altro stasera gioca anche Vlahovic, così per dire, per comunicare alla gente che magari non lo sa, e vedremo quello che succederà. Però ragazzi, e poi ci salutiamo, sì, perché ci dobbiamo salutare, che siamo quasi arrivati alla fine. Ditemi, vi prego, non l'ho mai fatta questa domanda.
17: Quanto finisce?
0: Chi secondo voi decide questa partita? Vince, se mi dici Grabara, sì, tolgo le cuffie e me ne vado.
17: Io ero già partito con lo Grabara. Vai, comincia tu.
16: Guatemala.
17: La decide lui. Cop Miners, ragazzi, la decide Thun.
16: Capito come sono messo? Sì, Chiara, capito?
17: La decide Thun.
0: Va bene. Ragazzi, vi saluto.
16: Ciao, Chiara.
17: Ciao.
16: Grazie.
0: Buona partita a tutti.
16: A te, noi ci vediamo domenica. Ciao, Chiara.
0: Sì, ciao.
16: Ciao,
17: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Vai, a te la parola.
18: Colpo di tacco.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Ma vuoi parlare, mo?
16: No, non parlo, Marangio. Ma pensai si deve stare con Marangio stasera accanto.
17: Fa caldo qua, 24
16: gradi. Ma che
17: grammi,
16: caldo, è buono. Con la maglia di Cum Miners, l'unica maglia che ha comprato Pezzola. Sapete quanto l'ha pagata, compreso il numero? 30 euro?
17: 35.
16: Sì, 35. Era la dogana, la famosa dogana. La famosa dogana. Allora, prima di entrare nella serietà del programma, se vi chiama Marangio è un problema, vuol dire che ha bisogno di qualcosa. Ora ha scoperto.
17: Ma perché ci diamo tutti una mano? Siamo una meravigliosa comunità, no? Siamo una meravigliosa comunità.
16: È una cosa vergognosa, Marangio.
17: Allora, parla lui che si è messo una schiera di dottori. Le fai venire a lavorare qua?
16: Allora, mi piacciono. Stasera abbiamo anche lo studio Scirea, che tra poco andremo a inaugurare. Mi piace però di Massara, perché ha detto la nostra ambizione è vincere l'Europa League.
17: Finalmente ci esponiamo.
16: Beh, bisogna esporci su questo. Piena fiducia in Spalletti. Ci chiedono in molti se c'è Conte. Non lo so se c'è Conte allo stadio. Lo chiederemo a Antonio, Antonio Paolino, non lo so, ma lui, ragazzi, è un allenatore libero. Ieri era a vedere il Milan, abita a Torino. Se va a vedere la Juve, non ci vedo niente di male. Insomma,
17: adesso il fantasma c'è e lo sappiamo, però non deve diventare la notizia più importante, perché altrimenti, veramente, cominciamo a essere quelli che
16: lui si è guardano furbo, la... però su questo
17: sì, lui è fuga, si è andato a vedere il Milan, si va a vedere la Juve, se andava a vedere solo la Juve non vedeva il Milan, gli avrebbero detto perché la Juve sì e il Milan no, quindi lui è andato a vedere entrambe le partite per dire a me me ne voglio andare a vedere, se ho problemi
16: ma ha ragione, perfetto. Ha ragione.
17: Noi però non dobbiamo entrare nell'ottica c'è quello che è pronto a subentrare. Soprattutto non vorrei sentire un tifosi magari che se lo vedono dicono qualcosa, perché noi dobbiamo stare vicini a questa squadra, a questo allenatore.
16: Secondo me non si farà nemmeno vedere.
17: Che ha promesso, spero.
16: Guarda che stadio. Non lo, allora, posso, intanto io già vedi, sono talmente fiducioso che ho già preparato il bastone per il reel di fine partita.
17: E dove lo fai? Su una scala il reel?
16: Eh no, lo faccio dopo perché tanto sta parlando anche Spalletti. Ci dirà tutto Claudia fra poco. Io ho già preparato il reel. Allora, però voglio dire una cosa, uno stadio del genere, così, bandiere, pieno, questi signori, e poi non lo dirò più, ma lo dico, non se lo meritano, perché molti di loro ci hanno portato a giocare di giovedì e stasera con il NEC. Quindi, certamente non c'entra niente Woltemade, non c'entra niente Grabara, non c'entra niente quelli che non c'erano, non c'entra niente Nico, ma quelli che c'erano stasera hanno un obbligo morale in più. Perché a noi di giocare il giovedì invece di far serale e di essere con il NEC in Europa League, francamente ci fa girare parecchio le scatole. Quindi prendetevi questa responsabilità, lo dico alla prima,

0: che però va rispettato, perché anche l'amore eterno è per la maglia e non necessariamente per i protagonisti. Ora però i protagonisti devono dimostrare di meritare di indossare quella maglia e fare di tutto per sudare ogni goccia, non lasciarsi andare più a interpretazioni sbagliate, a mancanza di attenzione, a mancanza di concentrazione. Quindi questa è una partita che deve partire a 300 all'ora e deve finire possibilmente a 300 all'ora, come ritmo mentale, come ama dire Luciano, come ritmo fisico, per cancellare tutte le cose più brutte che abbiamo visto nella partita col Sassuolo, perché abbiamo visto delle cose orrende dal punto di vista del ritmo della squadra, dal punto di vista della concentrazione, delle posizioni in campo. Quindi stasera deve arrivare una risposta da Juve per cancellare quello che abbiamo visto domenica.
1: Allora lo apriamo, lo inauguriamo stagione 26-27 sperando di portarlo dietro fino a Francoforte, nel senso che io voglio andare a Francoforte, Marangio no, rimane qua nello studio Scirea, sei d'accordo Marangio?
0: Va bene, io ti anticipo, mi faccio trovare là con Totonno. Facciamo lo studio con Totonno.
1: E qui chi ci sta?
0: Totonno con le cuffie e con la cartellina in mano che farà lui il grande presentatore. Qua lasciamo Quintiliano.
1: Eppure pensa che io ho in mente una cosa.
0: Altissimo, però.
1: Sì, io ho in mente una cosa. Se dovessimo andare a fine dell'Europa League, ma sono già troppo avanti.
0: Non ci pensare neanche.
1: Sono già troppo avanti. Allora lo apriamo, lo lucidiamo e l'apriamo lo studio Scirea. Buonasera a tutti.
0: Oh, eccoli. Buonasera. Voci basse. Alziamo un pochettino perché non sento. Ecco, riproviamo.
1: A 1 1 2 2 prova.
2: Prima.
1: L'hai fatto prima, cioè adesso ci facciamo anche mettere i piedi in testa, parlate, per carità, com'è? Ok, allora arriva Federico che alza il volume, quindi voi rimanete lì, viene subito Federico alzare il volume, io nel frattempo leggo qualche messaggio. Ciao Alessandro e Vincenzo, Roberto e Marco, oh carissimi, comunque fieri di fare per la nostra amata Juve anche in Europa League, grazie fratelli bianconeri che sono allo stadio, bellissimo messaggio. Poi c'è Grino a Reggio Calabria, scusate Riccardo ha già segnato Voldemort, Marco da Borgo Filadelfia. Allora mi spieghi perché giochiamo il giovedì considerando che lui non si può, dato che i giocatori vanno in nazionale, Europa League non si è potuto disputare martedì e mercoledì. Guarda, hanno in realtà fatto mercoledì e giovedì, poi perché a noi si è toccato di giovedì non lo so sinceramente, però il turno l'hanno spalmato tra mercoledì e giovedì. Credo che non abbiano fatto martedì perché il martedì è comunque la giornata di Champions e non vogliono mescolare troppo, però onestamente non ti saprei dire, è una mia interpretazione. La nostra Juventus in Inghilterra, sarebbe bello divertirci e non soffrire per una volta, mamma mia, guarda, davvero. Poi sono non allo stadio ma di ritorno da una gita in Lucania, Massimo D'Ancona. Ciao Massimo, ma poi c'è andato in Lucania il nostro?
0: Allora in realtà potrebbe farci una sorpresa da un momento all'altro.
1: Sì,
0: quindi
1: dove lo
0: detto...
1: mettiamo sul coso?
0: Lo facciamo entrare in mezzo a Claudia,
1: certo. E Rossi infatti può mettere
0: qui,
1: il microfono,
0: ci viene a trovare,
1: ma lui...
0: se riesce ci viene a trovare, intanto sono già da uscire le prime parole di Spalletti.
1: Guido da Bra, ciao Guido. Allora, studio Scirea, A1-2, sa, prova.
2: Sì, ora ci siamo.
0: Ora forte e chiaro, ora forte e chiaro. Ciao Andrea.
1: Buonasera Claudia, buonasera Andrea.
3: Ciao.
1: Andrea, allora, vi racconto questo aneddoto sempre per essere un pochino più leggeri. Siamo andati a mangiare una cosa prima con Andrea, naturalmente Marangio che è una sociale
0: che
1: non
0: ha
1: è venuto.
0: Mangiato pulito,
1: sì,
0: qui
1: è vero,
0: perché
1: E diciamo c'era una bella signora, vero Andrea? Io le ho mandato anche qualche bacino a questa bella signora, pensa, ma non mi ha risposto. Oh, come si è alzata Andrea, questa signora è rimasta così, lo ha mangiato con gli occhi.
0: Ah sì? Sì. Hai capito Andrea?
1: Vero Andrea?
3: È un ristorante.
1: No, ha mangiato nel
3: una cannibale.
1: Non lo so, però vedi, io sono rimasto, però mi inchino
0: Andrea lo sciupa femmine.
1: Guarda, giacca blu, camicia in tinta, grande cravatta, ma a parte questo Andrea, perfetto. Sensazioni di stasera, intanto c'è anche il nostro capitano.
3: Allora, vorrei dire che speriamo di scavare i presupposti della vittoria, però mi sono preparato vedendo i gol in Europa League, una carrellata di gol dal 2009 in poi, sperando che potesse essere di buon auspicio, ho visto un sacco di gol da calcio d'angolo. Ecco, invertendo la rotta, spero che stasera segniamo sul calcio d'angolo, magari anche Grabara, come dice Vincenzo, perché non ho mai visto, sono anni che sbagliamo tutti.

0: calcite angolo possibili, immaginate.
1: Sì. Non ne azzecchiamo.
0: Io ho visto
1: uno.
0: Dei gol di Amauri, gol.
2: Mamma mia, è vero.
0: Veramente, c'era Bonucci senza capelli, senza barba. Gol sul calcio d'angolo in tutti i modi. Con Diego che calciava i calci d'angolo, cose vecchissime,
1: Diego,
0: lontanissime. Però si segnava. Si segnava.
1: Questo è vero. Invece è proprio un destino che veramente sul calcio d'angolo penso che sono tre generazioni di allenatori che non ne azzecchiamo uno praticamente.
0: Sì, che non segniamo. Schemi articolati. Schemi
1: molto
0: non si articolati. Sa che facciamo.
1: Claudia, che dici?
3: Speriamo bene. Io contro il Sassuolo avevo detto che avevo buone sensazioni. Poi, insomma,
1: quindi dici non lo voglio dire anche stasera.
3: Onestamente non... Esatto, non mi esprimo. Speriamo bene. Diciamo solo questo.
2: Però Andrea, onestamente io mi vedo molto nelle parole di Massara, no? Che finalmente dice questa è la nostra ambizione, arrivare a vincerla questa Europa League. E tutto sommato questo deve essere.
0: A me piacciono i nostri dirigenti che si esprimono in maniera coerente, in maniera convincente, anche con modestia ma anche con sagacia. Quindi sia Carnevali lunedì scorso quando ha difeso il nostro mister, e io sono d'accordo con lui per la verità, sia stasera Massara hanno parlato bene. E finalmente abbiamo qualcuno che parla, no? Quindi c'eravamo anche un po' disabituati a vedere la dirigenza che parla.
2: Sì, è vero, e che prende anche posizione.
1: No, poi è importante anche che lui abbia detto, tornando un po' sulla sconfitta col Sassuolo, fiducia massima per l'allenatore, però nessuno di quelli che indossa questa maglia deve minimizzare ogni punto perso.
0: Sì.
1: E questo è un altro aspetto importante.
0: Mi è piaciuto tantissimo.
1: Non bisogna arrivare a dire, ah beh, però il primo, ne abbiamo persa una. No.
2: No,
1: sono tre punti persi e non vanno minimizzati.
2: Claudia, ce l'hai Spalletti? Ragazzi, tanto io, aiutatemi, perché Grabara mi ricorda, come si chiama quel cantante che canta, cantante insomma, quello...
1: Non mi dire Damiano De Maneschi, no, perché non c'entra niente.
2: Quello dei bambini, i bambini fanno come
1: Povia.
2: Si chiama? Povia. Sembra Povia.
1: No.
2: Perché bambini fanno ma esiste sempre Povia?
1: E beh...
2: Sì.
1: Se non lo vuoi destinare a miglior vita,
0: non lo
1: sì.
0: seguo.
2: No, non lo seguo. Neanche io, però mi sì. sembra lui quando bambini fanno
1: era al limite.
0: Pochino sì.
2: È vero, Andrea. Mi sembra lui. Vabbè, ce l'hai.
0: Sì, è vero, lo ricorda abbastanza.
2: È lui. Questo invece è Sarra.
1: Lucumi.
2: Questo è Sarra.
1: No, è Lucumi. È Sarra.
2: È lui, mi sembrava Sarra.
1: Ma come fai?
2: Vabbè, non poi c'è Nico. Vabbè, dai, ancora Sarlo devo identificare
1: è
2: bene.
1: Lucumi è facile, però.
2: Ce l'abbiamo Spalletti, Claudia?
3: Sì, c'ho le prime parole.
1: Vai.
2: Sì, e comunque è lui. Quando i bambini fanno.
1: Ecco
2: che bello. Vabbè, dai.
1: Invece è un uomo che non giocherà mai a difesa.
2: No, vai Claudia.
3: Stavamo guardando il Torello e il sorriso di Colomoni e dei giocatori in panchina che magari avrebbero voluto scendere in campo dall'inizio. Può essere un'immagine di chi è dentro un gruppo unito che si sta costruendo sempre di più? Non possiamo fare a meno dei cambi quando le partite sono così ravvicinate. Poi pensiamo che tra 48 ore andiamo a giocarne un'altra importantissima. Per cui questa è una cosa normale, che i calciatori hanno ormai imparato a interpretare. Perché probabilmente è meglio giocare per qualcuno la mezz'ora dove si può decidere la partita che non dall'inizio, quando le forze sono in grado di sviluppare contrasti, duelli a tutto campo. Poi lì bisogna essere bravi e un po' fortunati, a saper scegliere in maniera corretta. Noi abbiamo bisogno di conoscere più in profondità Voltemade, se è un attaccante che poi dentro la partita vera sta lì oppure viene in giro.
2: No, però aspetta.
3: Abbiamo bisogno di farlo giocare insieme agli altri.
2: Sì, però aspetta un attimo, Claudia, scusa se ti fermo. Perché lui dice: abbiamo bisogno di conoscere Voltemade e capire che giocatore è. A me questo un po'. Cioè.
1: Vabbè, è un
2: no,
1: po'...
2: no, no, ci sta.
1: Allora, non voglio ecco, adesso andare a fare un caso su ogni parola.
2: No,
1: secondo
2: nemmeno
1: me,
2: io, però.
1: Lui intendeva dire in questo contesto.
2: Ok.
1: Perché vedi, per esempio, secondo me la parola d'ordine, tornando anche a David, Openda, quelli che. È il contesto. Allora, in senso assoluto, David è una pippa? Probabilmente no, ma nel nostro contesto lo è stato. In senso assoluto, Openda è una pippa? No, però nel nostro contesto magari lo è stato. E molti altri da noi non hanno funzionato e altrove funzionano. Quindi bisogna capire, secondo me, per Spalletti dice, sì, lo conosciamo, però conosciamolo da noi.
2: È una punta o una mezza punta, fondamentalmente? No, va bene, dai. Prego, prego, prego. Io ragazzi però ve lo dico, voi, perché è arrivato adesso un messaggio, una foto, continuate a seguire delle stupidaggini sui social che veramente io non capisco come possiate cadere in certe trappole. Poi fate quello che volete, guardate che vi pare, però cadete, vedi, sì, cioè, cadete su alcune trappole nei social che veramente, che veramente,
1: tanto oramai con l'intelligenza artificiale io posso fare qualsiasi mi tipo di wall di cosa.
2: Vai Claudia.
3: Come lo stesso Lebegovic, per vedere, per poter entrare nelle conoscenze più profonde, per cui sono tutte cose che ci serviranno e naturalmente poi ci sono altri 5 che entreranno durante la partita che completeranno un po' la rosa, quella che è stata la convocazione di stasera. Noi abbiamo immancabilmente sbagliato delle cose, probabilmente ne abbiamo sbagliate un po' troppe, perché ormai la partita è la somma delle scelte individuali che si fanno in campo e su queste scelte qualcosa abbiamo sbagliato. Cercheremo di dare meno campo aperto, perché loro sono una squadra che si nutre di questo campo aperto. Ti porteranno a fare campo aperto da tutte e due le parti, perché quando difendono ti tirano la pallata dietro la linea difensiva. E quando sei lì che costruisci o cominci un'azione, ti vengono a pressare fin dal portiere. Ci sarà volume alto, voce grossa, e dentro questa concitazione non dobbiamo fare come abbiamo fatto a Sassuolo, che prendiamo quella che è la logica, la ragione, perché bisogna avere soprattutto in queste serate qui, in queste competizioni qui, una testa lucida.
2: No, la testa lucida io e Luciano ce l'abbiamo, la testa
1: abbastanza lucida,
2: lucida.
1: Vabbè, direi.
2: Però ha ragione, ecco, questa seconda parte mi piace molto, mi convince molto il fatto di non lasciare spazi aperti.
1: No, ma era anche da dare per scontata questa cosa. Poi magari in questa partita ho maggior ragione, perché questi qua, e lo vedremo, pure se prendono 3-4 non se ne fregano niente, loro ti attaccano, esatto. E vanno, quindi magari può essere un test per imporre il tuo gioco sfruttando gli spazi che gli altri ti concedono, e loro, il NEC li concede tanti, però senza concederne a loro, perché loro se li vanno a prendere, quindi è un test importante per evitare le brutture che abbiamo visto.
2: E lui le ha, Andrea, vengo da te, poi andiamo a Torino. Lui le ha riconosciute poi le brutture di Sassuolo, eh?
1: Sì.
2: Le ha riconosciute ieri e le continua a riconoscere oggi. Questo è importante.
0: Sì, lui le ha riconosciute, tra l'altro schernendosi, dicendo che l'amministratore delegato Carnevali aveva detto troppo di lui. Stavo sentendo con molta attenzione le parole che leggeva Claudia. Lui c'ha una retorica che a me piace molto, perché quando lo senti parlare poi arriva. Però spero anche che sia un po' più diretto con i calciatori, perché alle volte è un po' troppo metafisico quando spiega i concetti. Non so quanto lo capiscano gli stranieri, cioè, è un po' complicato stare appresso mentalmente.
1: Dici una cosa molto importante, Andrea, perché la comunicazione è importante, l'abbiamo sempre detto. Ci sono diverse forme, no? La comunicazione aggressiva, quella là che ti il bastone e carota, tranquilla, cioè. La comunicazione personale, che quella appartiene a ognuno di noi. Spalletti è un filosofo,
2: sì.
1: O meglio, filosofeggia il calcio, quindi lui racconta i concetti pensandoci, eccetera. Però quello dice Andrea è importante, perché
2: molto.
1: Il calciatore, se tu esprimi un concetto metaforico ad Andrea, che è una persona di grande cultura, preparazione, anche a me e a te ci diverte, perché è bello sentire esporre un concetto anche in chiave metafisica e metaforica. Il calciatore gli devi dire quello che deve fare, basta.
2: Esattamente. Altrimenti non ti segue. È un concetto importantissimo questo. È veramente un concetto molto molto importante. Emanuele dice: posso dire che Radio Juventus deve trasmettere ottimismo. Io sono fiducioso. Emanuele, noi comunque non siamo Radio Juventus, siamo Radio Bianconera. Però certo, siamo la radio dei tifosi della Juve. Mentre Matteo dice che Povia sta a Rosignano e questa mattina era a Lidl a fare la spesa. Allora, Rosignano peraltro è molto vicino a Livorno e sono contento che fosse a fare la spesa. Ciao Matteo. Ciao Ale. Vincenzo, vivisezionare le dichiarazioni di Spalletti si finisce dallo psichiatra, bisogna prendere solo il concetto quando si capisce, con tutto il rispetto, altrimenti si chiama Castelli in aria. Verissimo. Salutiamo Alfredo da Varese. Ciao ragazzi, ci risentiamo nel secondo tempo dopo la doppietta di Woltemade a fine primo tempo. Rocco da Reggio, buonasera, purtroppo noi uno che parla troppo e male lo abbiamo, ed è Spalletti a cui direi più fatti e meno parole, scrive Andrea. Ma parla troppo, sì, sicuramente, diciamo prima, però male no. Tanto guarda che bella coreografia hanno fatto i tifosi del NEC, che comunque insomma sono in tanti. A Torino li ho visti anche oggi, li ho visti anche oggi in giro, cioè nelle foto ovviamente. E sì, guarda, sì. Loro hanno questo colore della maglia molto particolare, che è verde, rosso e nero,
1: diciamo.
2: Sì, un po' portoghese. Hanno delle maglie molto simpatiche, fra l'altro. Questo sì. Grabara c'ha la maschera, perché lui si era fatto male al naso, vero? Sì, se non vado errato.
1: Sì. Adesso è l'uomo mascherato.
2: McKenny, che è capitano stasera, McKenny?
1: Secondo me sì.
2: Pensavo parlando dei due capitani. Sì. McKenny capitano. Se
1: che
2: lo merita.
1: Cosa brutta vedere voi fare Europa League.
2: Mamma mia.
1: È proprio una cosa brutta. Però ci tocca, vinciamola e la facciamo diventare bella.
2: È vero, è brutta. Ci fa un certo effetto, vero Claudio e Andrea, vedere Europa League. Poi ci faremo l'abitudine, però ci fa un
1: non
2: certo effetto.
1: Non avere la musichetta. No.
3: Beh sì, un pochino sì, soprattutto penso anche ad Andrea, l'anno scorso non eravamo a vedere Juve Paphos di Champions, quindi adesso vedere questo cambio è un po', fa un po' di effetto, sì.
0: Però dobbiamo avere delle motivazioni. Guarda, perché lì, col campionato che abbiamo estremamente concorrenziale, vincere l'Europa League sarebbe importantissimo ai fini della Champions, quindi è proprio un obiettivo vero per noi.
2: Ma poi non solo, ti consentirebbe pure di fare la Supercoppa europea, che per l'amor di Dio, però... Sì. Sono soddisfazioni. Comunque inizia stasera un percorso. Mentre Spalletti sta scrivendo qualcosa, inizia stasera un percorso che noi ci auguriamo sia il più lungo possibile, il più soddisfacente possibile. Per fare tutto questo bisogna essere molto molto concreti. Vedo i ragazzi del NEC sorridenti. Loro erano arrivati al preliminare di Champions, come ci raccontava Chiara, sono stati estromessi dal Bodo Glimt. Sono una squadra, l'abbiamo raccontata, di media classifica olandese, che viaggia nel campionato olandese a 2 gol a partita, ma viaggia anche a 3 gol a partita subiti, perché hanno fatto 12 e hanno presi 13.
1: È la loro filosofia: concedere attaccando senza toglierti spazi, diciamo. Quindi bisognerà essere bravi veramente a chiuderla subito questa partita, secondo me, e provare varie soluzioni, perché poi è vero, non bisogna sottovalutare, è vero, poi tutte le partite hanno la loro storia eccetera, però se tu hai la capacità, e il NEC te la offre, di chiuderla la partita, poi puoi utilizzare questa gara anche per provare qualcosa, secondo me.
2: Ma sì, Vincenzo, indubbiamente, perché poi stasera, secondo me, lo continuo a dire sperando di essere smentito, e lo dico un minuto prima di andare in collegamento all'inizio della partita, stasera non ti dico che deve essere un test per il vero test di domenica, per l'amor di Dio, perché tutte le partite sono importanti e vanno affrontate, però questa sera l'hai detto molto bene, Vincenzo, deve essere il modo di cominciare a provare qualcosa, a vedere qualcosa. Spalletti dice: devo capire chi è Woltemade. Benissimo, cerchiamo di capirlo. Vuole vedere più dentro la partita Alebegovic. Benissimo, è la situazione giusta. Magari ci aspettiamo qualcosa in più anche da Gatti. Benissimo, il rientro di McKenny in vista della partita domenica. Molto bene. Preoccupa ancora Cambiaso, che non ha ancora recuperato e forse non ci sarà neppure domenica. Però io la vedo così. Se invece mi devo addirittura preoccupare di chi ho davanti, secondo me è un problema. Questo non vuol dire sottovalutare, no. Vuol dire rispettare, ma con i giusti canoni. Certo. Nel frattempo, Antonio è pronto. Antonio,
4: prontissimi. Antonio è sempre
2: pronto.
4: Ricordatevelo, sempre pronto in qualsiasi istante. In qualsiasi momento servisse, Antonio è pronto. Questo è lo slogan. Pronto è anche Samuel, però. Ciao Samuel.
5: Ciao Antonio, buonasera a tutti.
4: Buonasera a voi ragazzi, buonasera allo studio collegato con voi. Qui è tutto pronto per dare inizio a questa cavalcata, a questa avventura, a questo nuovo percorso nostro per l'Europa League. Chiaramente c'è una formazione che deve dare certezze rispetto a quella di Sassuolo. Sì, con molti cambi si comincia subito con il calcio d'inizio che tocca ai nostri olandesi dell'NSE al NEC, tanto per essere chiari, avete già detto molte cose, bisognerà essere aggressivi. L'arbitro è ucraino, fischia il primo fallo a loro favore, sono già molto sbilanciati in avanti, subiscono un fallo, fallo assegnato, battuto, palla all'indietro per il portiere Polster, ancora il numero 12, ricordiamo non è il titolare della formazione olandese, va a raccogliere palla davanti alla difesa con la pressione alta di Alaibegovic che copre sulla corsia di sinistra ma molto alto, e poi c'è Voltemade che attende in questo momento. L'idea in pratica rispetto alla formazione che abbiamo lanciato ieri, ci prendiamo i meriti come Radio Bianconera di aver sbagliato solo l'attaccante, ragionando su quell'uomo che non c'è e che magari questa sera avrebbe potuto cominciare dall'inizio, mentre invece si preferisce la scelta ragionata, ci sta, di sfruttare l'altezza, di sfruttare il fisico, di sfruttare magari la voglia di giocare la sua prima partita dal primo minuto, parliamo di Voltemade, e magari stancando gli avversari e magari con un risultato a favore, a nostro favore, ci potrebbe essere l'opportunità di agevolare il compito di chi in questo momento è in panchina. Attenzione a Grana con la maschera, ma è diventato praticamente un, anche per lui, esordio questa sera con la maglia bianconera. Però pallone importante sulla mediana, la Juventus se ne va sulla destra, poi è atterrato, era riuscito a tamponare molto bene subendo il fallo da parte di Storm, mi è sembrato da quella parte, molto bravo, vedete Celik schierato a destra, infatti non mi tornava il conto rispetto alle previsioni, quindi mischia un po' le carte, vuole meritarsi gli applausi del pubblico bianconero con queste scelte, mister Spalletti vuole guadagnarsi la fiducia, confermategli dalla dirigenza. Calcio di punizione dopo 2 minuti e 20 per la Juventus, da destra Douglas Luiz, praticamente tutto la squadra olandese dentro l'area di rigore, traversone, palla deviata, esce dall'area, la raggiunge con mancino Alaibegovic, palla in mezzo, esce molto bene, trattiene, non benissimo, però c'è il fallo, il pallone era entrato dentro, però era stato sanzionato lo sfondamento o comunque il fallo ai danni del portiere. Rivediamo Alaibegovic, finta, controfinta, pallone col destro dentro e poi pallone non bloccato ottimamente. Neck, però ci sta il fischio dell'arbitro. 3 minuti e 10, Juventus 0, Neck 0. Linea a voi con commento di Samuel Tafes. Intanto qui si dà ragione sempre al portiere, ma neck.
5: Sì, anch'io qualche dubbio. Nel campo in realtà stavo tutto giusto. Rivedendo la replay sui monitor, anch'io qualche dubbio me lo sono fatto, però si va sempre a tutelare il portiere in queste azioni ed è stata anche questa volta andata così. Buona questa partenza, questi primi minuti mi sembrano buoni, li vedo convinti, erano così anche a Sassuolo, quindi non mi voglio sbilanciare.
4: Però buona la partenza anche dei nostri avversari, io me le aspettavo così, sono spregiudicati, non hanno nulla da perdere, c'è uno spicchio importante di tifosi e poi hai raccolto sicuramente girando attorno allo stadio sicuramente qualche tifoso olandese, ce l'aspettavamo così, una squadra che segna molto, che subisce tanto, che concede, non bisogna sbagliare quello che ha sbagliato anche pochi istanti fa
2: Voltemade.
4: Voltemade è perché lì in mezzo se ne è accorto anche il nostro Spalletti di Radio Bianconera, ovvero Santarelli, che lì devi pulirla quella palla, appoggiarla e poi andare da qualche parte. Il dato che avete già sottolineato lo giro anche a Samuel, capitano senza Bremer e Locatelli, passa sul braccio di McKennie. A voi.
2: Allora, intanto lo ha sottolineato Antonio, lo ripetiamo anche noi, il portiere che gioca non è il titolare ma è la riserva. Tra l'altro il portiere del NEC è uno dei giocatori che ha il massimo valore. Ricordo sempre che il valore della rosa del NEC è di 40 milioni.
1: Complessivi.
2: Cioè, complessivi. Con Cesao vale tutta la rosa. Si è vista già la qualità dell'uscita del portiere.
1: Che onestamente tanta carica non l'ha avuta.
2: Però ce lo sta spiegando bene Antonio. Loro, e lo vediamo, sono così, cioè giocano all'attacco, via, tutti avanti. Abbiamo già delle praterie là davanti.
1: Sì, e devi sfruttarle, secondo me dobbiamo... ci stai in questa fase, cerchi di capire anche un po' la diversità
2: ed
1: di gioco,
2: giusto, bravo,
1: che
2: bravo
1: ha il NEC rispetto, che ne so, al Sassuolo, alle squadre che si chiudono un po' di più. Però bisogna sfruttarle meglio. Quell'errore di Woltemade, per esempio, è un errore che non devi commettere, perché sono errori... Ecco qua, abbiamo visto adesso questo tentativo di contropiede. Errori di concentrazione, bisogna essere cinici, cattivi. Mi è piaciuto anche come è stato battuto il calcio d'angolo ancora una volta, cioè il calcio di punizione. Mi è piaciuto
2: Gatti
1: anche,
2: aveva segnato
1: Gatti. Mi è piaciuto anche Alai Begovic, che veramente emula abbastanza bene anche Ildiz, se vogliamo, nelle sue giocate, perché su quella mattonella lì, dribbling contro dribbling, riesce sempre a mettere palloni pericolosi in mezzo. Però adesso speriamo
2: comunque
1: che...
2: primo tiro in porta è loro, alla fine parata del tuo idolo Gravara,
1: ne abbiamo segnato però,
2: sì. Per me era buono il gol,
1: era gol, quindi
2: per me era gol. Sentiamo anche Claudia e Andrea sul gol annullato e su primi questi sei minuti. Poi vi chiedo, intanto così avete il tempo di guardare allo stadio, siccome ce lo chiedono tanti, Conte c'è? Però ce lo dite fra un attimo. Claudia e Andrea.
3: Sicuramente è stato un inizio abbastanza buono, quel gol poteva essere anche regolare, dai, poi il fatto che abbia segnato Gatti è quasi un caso ormai, segna solo lui. E comunque riguardo a Conte credo che non ci sia.
2: Ah, ok. Andrea?
3: In teoria non c'è.
0: Ma io credo che si sia mascherato e c'è.
2: E ora sa,
0: visto che vive a Torino, sarà travisato,
1: arriverà tra poco, guarda che
2: Samuel, l'hai visto che tu vai sempre a fare l'aperitivo dentro lo stadio, l'hai trovato?
5: Ti hanno
2: Antonio?
1: È un problema, secondo me.
5: Eccoci, c'è
2: Conte?
5: Perfetto. E beh, chiediamolo al nostro Samuel, lui sì che fa gli aperitivi, ti hanno sgamato, Samuel. Guarda, no, io non l'ho visto.
1: Ma perché gli hai scritto e detto non venire, Antonio, dai, di la verità.
5: No, secondo me ha scelto opportunamente di non venire, anche se sappiamo, tra l'altro secondo me, vi dico il mio pensiero, cioè il fatto che lui non sia venuto quando era previsto l'arrivo... Secondo me alimenta più le chiacchiere.
1: Sì, è vero.
5: Perché il fatto che lui si presentava, sai, è andato ieri a San Siro, oggi veniva comunque l'allenatore, si sa che quando non allenano vanno a vedere le partite, fa parte della formazione, del lavoro, no? Di tenersi in forma. Attenzione! Da Torino! E la Juve che passa il vantaggio!
2: Beh, ragazzi, di che parliamo? Su,
1: dai, ragazzi, ma veramente.
5: Minuti a 20!
2: E di che parliamo?
1: Chi ha segnato Gatti?
5: La mette dentro lui! Non c'è neck per nessuno!
1: Chi l'ha messo? Woltemade?
5: Juventus 1!
2: Chi ha segnato?
1: Chi ha segnato?
5: Nico!
2: Guarda questi! Cioè, ragazzi, noi ci dobbiamo...
5: Dai, su!
3: Male che abbiamo segnato, aggiungerei!
1: Ragazzi, cioè, sbagliavi questo!
5: Il poker, amici miei! Andiamo a rivedere il lancio lungo del portiere! Addirittura sul lancio del nostro portiere! Il buco del loro portiere e poi il tentativo.
1: Ma il portiere l'hanno trovato fuori lo stadio.
5: Rovinoso da parte del numero 66, Cabar, di intervenire. Ha aspettato un po' troppo Nico, ma lì l'esperienza.
1: Guarda lì, guarda lo spazio che ti avevano lasciato. Lancio del portiere, prateria centrale.
5: Averci creduto, un gol che io non avevo mai visto.
2: No, mai fatto.
1: Ma neanche portiere, in allenamento.
5: Assist di Grabara. Esce a vuoto, difesa altissima, neanche nei tempi peggiori ho visto difese
1: comunque
5: così alta non marcare. Quindi ringraziamo il NEC anche per questa gentile concessione, però ci ha creduto Nico Gonzalez,
4: che l'ha messa dentro dopo l'uscita vuoto.
1: Abbracciano tutti i Grabara, Antonio.
4: Sì. Poster, non c'è neck per nessuno. 1-0 Juve, ragazzi. Samuel.
5: Non si poteva partire meglio. Questo caso è stato veramente un grande regalo da parte dei difensori del NEC, però ce lo prendiamo molto molto volentieri e portiamo in vantaggio una partita totalmente in maniera meritata. Attenzione qua, passo la linea ad Antonio Voltembade, voleva illuminare lo stadio di Torino ma non ci è riuscito, però è stato buttato giù, guadagna un'ottima punizione. Linea voi.
1: Allora direi di cosa due cose. Vincenzo, al di là dell'uscita del portiere imbarazzante è proprio che il Grabarat ha fatto l'assist, ma non è che assist. Se l'ha inventato, sì, no. Dritto per dritto al centrocampo Nico era solo, cioè aveva tutta la spazio aperto. Quindi questo è quello che dicevamo prima. Questi non si preoccupano di chiudere.
2: Questi sono dei pazzi.
1: E sono dei pazzi.
2: Sono dei pazzi totali.
1: E però nella loro pazzia poi magari ti mettono in difficoltà. Però l'importante è sfruttarle poi queste cose. Poi il portiere l'avranno trovato al bar.
4: Attenzione, attenzione, ancora Juventus in avanti!
1: A occhio direi che non ha segnato.
4: Vicino ad essere stra pericolosi, ma davvero un po' folli nel loro...
1: Beh, sì, diciamo che loro ti prestano veramente il fianco.
4: Attenti, non illudiamoci, 1-0 Juve.
2: Guarda lì, guarda. Allora, lì. Adesso è battuto un calcio di pugni, gli scavalchi, Sarra inceppato, poi dopo vi faccio la moviola umana dell'uscita del portiere del NEC. Sì. Qui Sarra...
1: Poi però vedi ripartono, perché loro giocano molto alla Viva il parroco, cioè come,
2: bravo,
1: come va?
2: Ma
1: chi se ne frega?
2: Ma per l'amor di Dio, va bene.
1: E quindi ti dico anche un'altra cosa. Vai Antonio.
4: Allora, tanto porta rispetto per la squadra... Ti ha convocato anche il tuo direttore, la Viva il parroco, nel passato, perché giocavamo con molto più equilibrio. Qui è proprio follia. Questa è la squadra del diavolo, fondamentalmente. Non
1: che non vorrei ci portasse fuori strada, però.
4: Guarda che migliori. Bravo, che non ti faccia andare fuori giri.
1: No, anche facciamone fuori strada, Antonio, perché se diventa una gara, tra virgolette...
4: Perché poi...
1: Se diventa una partita, tra virgolette, questo è il portiere loro, vabbè, abbiamo visto la moviola umana di Santarelli. Se diventa fin troppo facile arrivare, che ci sono tanti spazi, poi ricordiamoci che l'Atalanta quegli spazi non te li dà. Quindi prendiamoci questa partita, questi spazi, sfruttiamoli. Dopodiché si resetta.
4: A fianco dei colleghi olandesi,
2: sì.
4: O a fianco dei colleghi olandesi,
1: vogliono con Maines.
4: Che hanno sorriso come pochi altri. Hanno sorriso, no, vedendo la moviola umana di Santarelli, perché noi vi vediamo in bassa frequenza.
1: Eccola lì, detto, la stiamo riproponendo.
4: La faccio rivedere.
1: L'uscita del portiere. L'uscita del portiere.
2: Vabbè, dilli, se mi vogliono invitare in Olanda, vado, insomma.
4: Sembri più Michael Jackson che un portiere,
2: Sì, beh, bene.
4: Sì, un po' del Michael Jackson.
2: È vero, ma è quello che abbiamo visto prima, insomma. Però hai detto una
4: vabbè,
2: cosa...
4: Vabbè, è iniziata bene, dai, 13 minuti di sapere vantaggio.
1: Stai preparando anche il liscio di Sar di prima.
2: No, lì ci spesso il pallone. Allora, commento con Claudio Andrea dell'1-0, poi veniamo anche dai tanti amici che ci stanno scrivendo. 1-0 per la Juve, in questo momento in controllo, ma non c'è a portare fuori strada. No. Claudia, Andrea.
3: No, meno male che abbiamo segnato, io oserei dire, perché io onestamente non do niente per scontato. Poi il NEC ci ha fatto un grande regalo, però ecco, adesso secondo me dobbiamo rimanere in controllo, non aprirci troppo anche noi, perché insomma penso che il NEC non abbia molto da perdere, quindi gioca un po' così, come viene viene.
0: Si è avverata la profezia di Vincenzo, perché
1: Grabara
0: ha fatto l'assist, decisivo. Non il gol, come tra l'altro lo ricordava Claudia, che appunto è l'assist di Grabara, una difesa altissima zemaniana del NEC, speriamo che continui così, forse più di Zeman.
2: Sì, Andrea, più di Zeman, bravo, più di Zeman.
1: Sì, Zeman. No, forse più anche più Zeman, di noi col Sassuolo.
0: Poi anche
1: .
0: Il portiere è uscito. Non ho capito forse se Nico anche... Gonzalez ha fatto una finta o ha semplicemente lisciato.
1: No, si è messo paura, che ha detto questo mi viene addosso. Che è successo, Antonio? Sì. Sento dei fischi, no, pensavo che...
4: C'è
1: stato un tentativo.
4: Sì, è rimasto a terra in una situazione di gioco.
1: Gatti.
4: Si è acceso subito un parapiglia con...
1: Che Gatti ha avuto un cazzotto dietro la nuca.
4: Gatti. Io non l'ho visto perché ci stavamo spostando di postazione per... esigenze qui in tribuna stampa, quindi idriche. Sto rivedendo adesso Eh sì, ha tagliato la strada, sì. Gatti, fuori dall'area di rigore al giocatore numero 30, ovvero Linsen, avevo visto bene, e poi ha incominciato a scazzottare sul nostro difensore e l'arbitro è intervenuto decretando il fallo a nostro favore, fuori dall'area di rigore.
1: Si è dato il cazzotto e poi si è buttato a terra da solo, guarda.
4: Nessuno.
1: Sì, guarda, aspetta, e guarda.
4: Si è buttato a terra, io ho visto quella situazione, mi sono preoccupato, e poi dopo... ma non era una situazione di gioco.
1: Poi si è messo lui le mani al collo come se fosse stato preso, ma in realtà gli ha dato lui.
2: Gli ha tolto anche il cerchietto per i capelli rifatti, insomma, cioè perché sappiamo che Gatti ha avuto questo.
1: No, no, altro indizio, dici tu.
2: Di cosa? Ah, no, no, no, no, no. No, però intervento abbastanza assurdo.
4: Santarelli. Sì. Se parliamo di invidia, mettiamola, cioè non parliamo adesso,
2: no.
4: Non è un grosso investimento, eventualmente mi dice Samuel, eh?
1: Sì, no, ma anche coi capelli starebbe malissimo Santarelli
4: perché... no. Attenzione perché replicano, continuano, cioè non si abbattono, no. Giocano, scazzottano e siamo nella nostra area di rigore. Grabara è abilissimo nel calciare di primissima intenzione coi piedi, abilissimo, potenza, pallone o si alza tanto, ha superato limite da queste parti, il pallone era scomparso ad un certo punto tra le casse acustiche dello stadium o come nell'occasione del gol ha calciato lunghissimo, trovando impreparato sia il portiere avversario ma preparatissimo Nico Gonzalez.
1: Tanto la Real Sociedad,
4: attenzione, la parata la bara,
1: vedi,
4: si gira distintamente, un pallone che è arrivato all'improvviso dentro la nostra area di rigore, si è girato velocemente il giocatore,
1: guarda, guarda.
4: Del olandese del SE ha calciato, a quel punto lo sai, l'angolino può essere sempre individuato con un pizzico di fortuna, sta di fatto che ha trovato per vie centrali il posizionamento attento e la risposta del nostro sostituto di vicario questa sera.
2: Posso
4: quindi
2: dire
4: attenzione,
2: sì,
4: ai tiri.
2: Anche perché su questa azione non mi è piaciuto Kalulu, nel senso che ha dato troppo spazio al giocatore, c'era in chiusura Kalulu, gli ha dato lo spazio, guarda, di girarsi e di andare sull'angolino.
1: Molle,
2: molto bravo Grabara, molto bravo, perché ha detto bene Antonio, sai, poi ti esce fuori un tiro sull'angolino, è abbastanza centrale, però molle su questo intervento,
1: perché noi dobbiamo parametrarci a quello a cui dobbiamo parametrarci, cioè fai una roba del genere con Malen e gol. Per
2: sì,
1: esempio, no?
2: Decisamente,
1: per farti un esempio, quindi mantenere la concentrazione per 90 e passa minuti in questa partita, anche quando se stai vincendo 1-0, 2-0, è fondamentale per allenare la concentrazione.
2: Assolutamente,
1: bisogna
2: sì.
1: Essere decisi e decisi su tutti i palloni. Qui Kalulu veramente...
2: molto molle, è andato quasi troppo deciso, cioè quasi troppo convinto, invece dovrei fare... Invece Antonio, ti chiedo una cosa, te che lo vedi allo stadio, questi primi 20 minuti di Sarra.
4: Guarda, giro la domanda, intanto provano ancora dalla distanza, questa volta con l'ex Ajax Tadic a calciare dalla distanza, pallone controllata, uscito... non di tanto ma neppure di poco dallo specchio della porta della Juventus, il giocatore della Juve, anzi scusate, era il numero 9, il capitano Sherry che ha calciato. Sar, ho incominciato a seguirlo con la coda dell'occhio adesso, pochi istanti fa, sta controllando, si sta posizionando sempre attentamente, forse quella che è arrivata alla spalletta di Douglas Luiz, per il resto una partita fino a questo momento attenta nella normalità. Samuel?
5: Sì, concordo, anch'io un po' in ombra, un po' stabile lì in mezzo alla mediana, si deve integrare ancora con il gruppo, deve capire un attimo anche secondo me proprio la posizione che deve mantenere, gli schemi, come gioca la squadra. Ci può stare adesso un po' in ombra, ma proprio anche secondo me per come si sta evolvendo la partita, un po' lì a medianaccio, mi ricordo un po', senza scomodare paragoni, un po' alla Diarra no? Quel giocatore lì, mediano, teoricamente dai piedi anche buoni, una buona velocità, però adesso un po' in ombra.
2: La Sana
5: mi sta piacendo invece. Esatto, esattamente lui. A me sta piacendo molto invece Nico Gonzalez. Proprio come si muove, come corre, come cerca palla a destra, a sinistra, come
1: meglio lui di Conceição, più pratico, più incisivo.
5: Ma guarda, sai io cosa ti dico? Che se Voltemade e Colomo continuano a non ingranare, io ci metto Nico Gonzalez là davanti.
2: Anch'io,
5: voi siete d'accordo?
2: Sì, Samuel, la vita. Sì. Anche perché, guarda, completo il tuo ragionamento, è quello che ha il senso del gol più spiccato tra tutti e tre, onestamente.
1: No, ma anche quello che c'ha, come esatto. dice.
5: E si muove, no, e tra l'altro, ed è anche quello che si cerca di più il pallone, cioè non è che si aspetta il pallone che gli arrivi, i capiti sui piedi, no. Cioè, se gli capita bene, se no, se lo cerca a destra, viene a prenderselo in mezzo al campo. Poi, a sto punto, se devo fare tesoro di quello che ho, io ci metto lui.
6: Mi fate aggiungere una cosa?
2: Certo,
6: nel ragionamento di questa formazione c'è anche un messaggio. Allora, io riavvolgo il nastro e quando andiamo a prendere Conceição, poi il prestito, poi l'acquisto definitivo, l'idea iniziale era quella di avere un giocatore da valorizzare. No, come all'ombra di Ildiz, quindi o uno o l'altro, io ricordo questo. Poi le necessità quando arrivano, quando non riesci a sfondare anche prima dell'arrivo di Spalletti, e quindi cerchi di tenere largo il gioco perché capisci che il tuo centrocampo probabilmente come adesso non fa proprio quel filtro che gli allenatori che sono passati da questa parte avevano. Arrivo al dunque. Conceição ha bisogno di riposare ogni tanto. Nico Gonzalez, piaccia o non piaccia, partenza o non partenza, si faceva una scelta quest'anno, una scelta per fare cassa, cioè piace all'Atletico Madrid, lo vendiamo e da quei soldi riusciamo a rimodulare magari anche il reparto centrale del campo. Una volta che è rimasto a Torino, io penso che sia il giocatore più talentuoso di quelli che sono a disposizione, e rispetto a Conceição ha un pregio: l'esperienza l'acquisisci col tempo, la cattiveria l'acquisisci giocando anche in un certo tipo di nazionale con un certo tipo di esperienza di quel tipo lì, e al tiro dalla distanza, cioè riesce a rimodularsi, a cambiare direzione più sovente, quindi ad essere meno prevedibile rispetto a Conceição. Attenzione, cosa si è mangiato Valtemode? Un pallone che si è alzato a campanile sulla sua testa, anche abbastanza fortuito. Ipotizzavamo a quel punto di troncare il nostro ragionamento. È andato di testa, non da posizione felicissima. E ancora adesso il pallone un po' sporcato, un po' non colpito bene. Facile da raggiungere.
1: Ma come l'ha colpita? Col bacino?
2: Come l'ha colpita, Antonio?
1: L'ha presa col bacino? Sentito, sì. È arrivato Conte.
6: Sì, non si cioè il problema è che non si alza, no. Cioè un giocatore alza.
1: Beh,
6: il
1: recupero di palla di Nico.
6: Mac gol! Alan Begovic!
1: Grande Alan Begovic!
6: Tutto parte da McKenny che appoggia fuori dall'area di rigore al centro, dove arriva, sbuca Alan J. Begovic!
2: Stiamo giocando con una squadra
6: come Juve. Begovic e la Juve al 24esimo minuto.
1: Vabbè, però questo c'è il piede, questo c'è il piede,
6: con un tiro voluto, cercato, piazzato, finito lì nell'angolo alto alla destra di Foster. Alla J. Begovic, alla Begovic, alla J. Begovic, 2-0 Juve. Il boato di prima che ha anticipato il gol di Alabegovic, colpo secco sotto l'incrocio alla destra di Poster, era perché tutto parte da un grande recupero di fuori Nico gioco. Gonzalez sul suo lato, dall'altra parte, al centro, davanti, dietro, tutto fare. Nico Gonzalez, bravo.
1: Sì, tra l'altro
6: 2-0 Juve, gli applausi anche di Spalletti.
1: Tra l'altro, proprio per guardare gli applausi di Spalletti, Antonio, Spalletti era stato molto chiaro in questa conferenza stampa. Ha detto: io una cosa chiedo, ve la dico e sarà l'unico strappo alla regola. Voglio McKenny in campo dal primo minuto. E McKenny è stato protagonista vero in questa azione, ma anche in altre. Quindi è un po' il famoso ago della bilancia per far funzionare meglio le cose lì davanti in questo momento.
2: È un giocatore
1: quindi
2: importante. C'è
1: Nico,
2: poco da fare.
1: McKenny già hanno alzato il livello rispetto a Colomani.
2: Sì, decisamente. Poi io non per sminuire quello che stiamo vedendo, perché la Juve mi piace molto. Stiamo giocando ovviamente contro una squadra di bassissimo livello.
1: Ma è quello che dicevamo.
2: No? Appunto, lo raccontavamo.
1: Però devo dire anche una cosa, approfitto, tanto ci siete tutti all'ascolto. Una delle squadre, diciamo, tra virgolette più complicate che dovremmo affrontare in questo girone unico iniziale è la Real Sociedad, che sta perdendo in casa 2-0 col Bournemouth.
2: Sì,
1: quindi
2: sì, vero.
1: Anche qui, dopo la sconfitta del Celta di Vigo, qua si capisce che abbiamo delle avversarie che, ragazzi, se non ti qualifichi primo, devi qualificarti secondo.
2: Ma no, ma devi arrivare primo. Comunque, prima di tornare da Antonio che ci racconterà altri 3 minuti di cronaca, Studio Scirea, Claudia e Andrea, un vostro commento a questo 2-0, al primo gol di Alejbegovic con la maglia della Juve e, se volete, anche il colpo di bacino di Woltemade.
3: Vabbè, il colpo di bacino di Woltemade io passo, sinceramente. Il gol di Alejbegovic molto molto bello, e molto bravo McKenny a passarla a lui, perché tra l'altro c'era Woltemade che la chiedeva e meno male che l'ha passata a Ala. Adesso direi che chiudiamo questa partita, ce la portiamo a casa e iniziamo a pensare a domenica.
6: Pericolo, pericolo, batte dal basso verso l'alto, Linsen inserendosi da destra, hanno il tiro, non ci pensano su due volte, non devono cercare schemi particolari quando entrano nell'area di rigore avversaria. Beh, sono studiati per questo, però la miccia è spuntatissima dietro e quindi se a loro, ad ogni loro errore corrisponderà un gol, va benissimo, però bisogna prestare attenzione, perché forse noi non la stiamo prestando così bene l'attenzione difensiva, magari dicendo ci siamo resi conto che sono facilmente scardinabili. Poi rispondo, perché è molto interessante il tema lanciato da Enzo su McKenny, ma faccio commentare questi 27 minuti a Samuel.
7: No, li commento, entrando anch'io su McKenny, parlando anch'io di McKenny, che secondo me la vera differenza la fa sulla sostituzione di Cobb Miners. Cioè, noi stiamo vedendo una Juve diversa con McKenny in campo e fuori Cobb Miners, che ahimè è molto più macchinoso, mentre con McKenny vediamo una dinamicità che senza non vediamo, no? Lo vediamo come bravo tecnicamente, come veloce, come recupera, come bravo anche nella fase offensiva, e quando c'è lui è comunque un'altra Juve. Poi concordo anch'io, gli avversari sono quelli che sono e non è una colpa, però è totalmente diversa la Juve con McKenny.
6: Ancora Juve, molto reattivo Nico Gonzalez, destra, sinistra, centro, avanti, dietro, ricordatevi questo nome perché lo trovate un po' dappertutto, anche se poi vai a perdere in lucidità, in qualità nell'ultimo passaggio. Tenta una giocata importante dall'altra parte del lato, intercettata dai difensori, chiaramente adesso dovranno prestare un po' più attenzione. Torno su due aspetti, uno è quello di McKenny, velocemente. McKenny rappresenta la fotografia migliore, cioè il rendimento o la qualità della Juventus. Quando c'era una Juventus migliore, McKenny aveva sempre l'armadietto smontato e quindi da rimontare. Cioè vuol dire che quella Juventus non aveva bisogno di un giocatore con queste caratteristiche. Andate a vedere voi che tipo di Juventus era. La Juventus degli ultimi anni passa necessariamente dal carattere, dal dinamismo, anche dall'effetto spogliatoio che produce un giocatore come McKenny, che è un tutto fare.
1: Pensa che dobbiamo tornare ai tempi di Paratici, dobbiamo tornare ai tempi di Paratici, sì. Preso da lui.
6: Paratici, poi sembrava fosse andato via, poi non lo volevano dove è andato, in Inghilterra, poi è rientrato, non lo voleva neanche Allegri, cioè ha vissuto tutte le fasi migliori e peggiori della Juventus. In questo contesto un giocatore come lui, un giocatore come Nico, un giocatore Gonzalez, un giocatore come Gatti in una partita come questa stanno facendo la differenza come dinamismo. Poi il gol è arrivato anche da Alejbegovic, se gli concedi spazio ragazzo ha super talento, non solo talento, però hai bisogno di carattere, quella personalità che finora troppo moro, cioè qui nessuno sta cercando, attenzione, ha ragione Alessandro quando ricorda, ricordiamoci chi abbiamo di fronte, verissimo, e qui aggancio il mio secondo ragionamento. Spalletti ieri l'ha gonfiata un po' troppo la bravura dell'allenatore avversario, sì, perché sì, un allenatore sì, così, ragazzi, probabilmente, non dico in Italia, cioè a calcio puoi giocare anche senza difensori, a calcio puoi giocare anche tutti davanti, puoi anche vincerla qualche partita, probabilmente, però non è equilibrato l'atteggiamento di una squadra che può osare così tanto proprio perché torna in Europa dopo 20 anni, proprio perché ha perso la Coppa, proprio con la Coppa d'Olanda, proprio perché non ha ambizioni scudetto dalle loro parti nell'Eredivisie, e quindi capite che è un po' più facile essere tifoso di una squadra così, senza pretese, né cotto, né mangiato, né bollito,
2: vero, tanto per essere vero, chiaro. Vero, Antonio,
6: il gioco intanto è fermo, mezz'ora.
2: Sì, si è fatto male un giocatore. Allora facciamo così, Antonio. Sì. Faccio sentire commento di Andrea, poi ritorno da te per gli altri 3 minuti di cronaca. Andrea,
6: se mi permetti solo una cosa, volte me da migliorare, cioè lui e Sar onestamente, bravo, tanto da migliorare,
2: sì, tanto.
6: Cioè poi, in una partita così mi devi bloccare un pallone e farmi brillare gli sì, occhi al di là dell'errore in area di rigore, ragazzi, è grezzo sì, e Pinocchio prima ancora di concepirlo dal pezzo di legno.
2: Questa è bella, questa è bella, questa me la rivendo come
6: quella... e me la rubi anche questa,
2: e ti rubo anche questa,
1: sì,
2: ti rubo anche questa, ti rubo anche questa. Andrea, allora il tuo commento a queste prime mezz'ora 2-0, sì, d'accordissimo con l'analisi di Antonio su Woltemade e Sar.
0: Sì, sì, mi ricollego proprio a lui, a quello che diceva il direttore, perché Woltemade francamente mi lascia molto perplesso perché perde tutti i duelli fisici e non capisco come sia possibile. Adesso lasciamo perdere il goffo tentativo di segnare in area che non si è capito con che cosa ha tirato. Ma è un'altra cosa, McKenny sicuramente fondamentale, però vi chiedo in che posizione gioca, perché io l'ho visto in
2: tutto campo,
0: in varie posizioni del campo.
1: È tutto campista, sì,
0: terzino sinistro, al centrocampo, attacco,
2: dappertutto gioca, chiaro, non ha un ruolo.
0: Siamo favoriti da un avversario indubbiamente scadente, sì, dal punto di vista tecnico e tattico, che però con quello che ha più capelli bianchi di me ha fatto pure un bel tiro, insomma Gatti lo sta soffrendo.
2: Sai qual è, Andrea, e giro la cosa proprio ad Antonio, particolare di Woltemade, che è andato 6 volte a duello e ne ha vinti 3, ma duelli aerei ne ha persi 2. Questo è clamoroso, cioè ha perso 2 duelli aerei Woltemade, Antonio. 2 duelli aerei ha persi.
6: Ma guarda, non mi sbilancio, non mi sbilancerò in positivo o negativo. Intanto una bella spallata dura da parte di Kabar, molto reattivo, che adesso è stato riposizionato, ricollocato in mezzo alla difesa che è schierata 5. Parliamo naturalmente dell'NSE. È un giocatore che deve sfruttare il fisico e non lo sta facendo, cioè rispetto a uno come Gatti, no? Li metto sullo stesso piano, e là davanti c'è il prezzo da pagare della prima, onestamente, però devi anche osare, provare come fa adesso, e qui calcio di rigore per la Juve, calcio bene, di rigore così, per la Juve, penalty, ci ha creduto,
1: lo deve tirare Woltemade questo qua, questo lo deve tirare Woltemade,
6: non solo a sinistra, deve andare in mezzo, deve tirare, deve appoggiare, guardate che delizia, all'Ibegovic per vie centrali, per Nico Gonzalez che cerca di prendere il tempo all'avversario, parliamo proprio del numero 66 Kabar, che arriva in ritardo, lo travolge e sarà calcio d'angolo,
1: calcio di rigore,
6: e va Woltemade. Speriamo che non lo calci, tempi perfetti, non lo calci, sì, col baricentro, col corpo troppo sbilanciato,
1: Alla Begovic.
6: Perché con no, quelle leve,
1: sì, alla Begovic per Ranico,
6: finisce
1: sì,
6: al terzo anello che non c'è,
2: sì,
6: però
2: speriamo.
6: Abbiamo visto dei video, parlavamo di lui, dove la battuta, cioè la potenza, posizionandosi bene, di solito le va a ficcare lì, tanto il portiere usa una tecnica molto particolare, si è messa sul primo palo alla sua sinistra, finta, si sposta un po' come il calcio balilla o come la moviola vivente di Santarelli. Minuto numero 35, c'è Polster, c'è Voltemade. Voltemade che la mette dentro. Juve 3 NS 0. Non c'è Neck per gli olandesi, non c'è Neck. Pallone da una parte, neanche troppo di potenza, ma come avete sicuramente visto in qualche video, calciato dal basso verso l'alto, con quelle leve devi stare solo attento a non sbilanciarti troppo.
1: Beh, un rigorista ce l'abbiamo, dai.
6: Ha segnato la numero 27 di Voltemade. La Juve, almeno con gli olandesi stasera, per una volta è abbondantemente in vantaggio. Linea voi.
2: Beh, tra allora, l'altro palla di Alebegovic. Alebegovic sta disegnando dolce, calcio questa sera. Il gol è un assist meraviglioso.
1: Mario è forte, forte, forte. Aveva bisogno però di questa partita per prendere la convinzione, perché nelle prime partite, in tutte le partite, lui ha giocato bene. Però dicevamo, deve sbloccarsi, avere più convinzione, sentirsi più integrato, più sul pezzo, più considerato, perché all'inizio sembrava non considerato. Una volta che lui acquisisce questa forte fiducia, e questa la forza, ragazzi, ce l'ha. Ancora una volta dobbiamo apprezzare però anche il movimento di Nico, che è stato perfetto.
2: Si trovano molto bene le Begovic
1: e queste
2: Nico,
1: sono valutazioni che vanno fatte, ragionamenti che vanno fatti. Voltemade, almeno il rigore, comunque mi sembra,
2: beh,
1: se abbiamo un cecchino da rigore,
2: comunque sì.
1: Guarda, può sembrare una sciocchezza.
2: No, no, il gol gli dà,
1: sì,
2: carica.
1: No, ti dico anche un'altra cosa, può sembrare una sciocchezza, in queste questa partita devi guardare tutto. A me anche avere un secondo portiere così mi dà sicurezza.
2: Ma è importante,
1: perché
2: Vincenzo
1: è uno che ti dà veramente sicurezza.
2: Sì,
1: lo vedo anche nelle,
2: sì,
1: uscite,
2: sì,
1: come,
2: sì,
1: sale, come
2: dialoga
1: guida la
2: già comunque con la difesa. No, no, è importantissimo. È importantissimo.
1: Bravo.
2: Diciamo che sta andando come ce l'avamo immaginata per una volta nella vita. Perché
1: capisci,
2: basta
1: perché
2: studiare un po' l'avversario, guardare qualche video, qualcosa. È proprio quello che immaginavo.
1: Capisci, perché non potevamo e non dovevamo temere il Neck. O comunque dire no, però sarà,
2: dai,
1: così.
2: Su.
6: Questa la devi, primo la tempo devi, finiva 2-3-0. A far andare in questa,
2: esatto,
6: direzione,
1: per forza, ragazzi, dai.
6: Dovevi per forza farla andare in questa direzione, anche per la convinzione. La giro subito a Samuel Tafes, però vi dico, il valore dell'avversario non lo ripeteremo per tutta la sera, però prima che ce lo scrivano è da casa. L'elemento trainante, la novità, intanto provano dalla distanza in due tempi, Grabara, para, centrale, ma ci provano da lontano. È la squadra dilettantistica. Io un po' di partite dei settori giovanili le vado a vedere, attacchi con l'attaccante più esperto che tira da qualsiasi parte, se spazio appoggia, quindi i limiti degli avversari ci sono, però ci sono due aspetti: la praticità di McKennie, che diventa con Celik, ma si fa notare di più a sinistra come quinto difensore, quindi lui è il centrocampista. Stasera stiamo giocando con la difesa 3, facile in queste circostanze, non per sminuire, non per sminuire, perché poi sono i quattro difensori, ne lasci solo tre dietro: Gatti, Lukumi a sinistra e Kalulu a destra, e poi far avanzare gli altri. Celik non l'abbiamo ancora visto, se non nella prima incursione. McKennie mette equilibrio a noi, disequilibrio a loro, perché poi avanzando si porta via il giocatore Lebreton, che è una scheggetta per la formazione olandese. Ma dico che l'uomo, gli uomini che stanno rendendo non facile la serata, ma che hanno quel qualcosa di più in questo tipo di partite, ma che devo andare quindi a studiare meglio per come ricollocarli nello stesso modo, perché non abbiamo, guardate un po', né Cossesao né Ildiz dall'altra parte.
1: Esatto.
6: Grandi giocatori. Però
1: che ti limitano.
6: Nico Gonzalez, che trovi bravo, per certi versi sì, no? Non sto scaricando nessuno, non scendo dal carro di
1: no,
6: nessuno.
1: No, Antonio, ti limitano a un tema di gioco, cioè allargarti sulle fasce. Per la prima volta quest'anno la Juventus ha fatto dei gol penetrando centralmente, e quindi con le verticalizzazioni interne, perché lasciamo stare il lancio
6: perché
1: di Grabara che era centrale. Sì, però te li puoi anche prendere
6: Nico
1: con la qualità dei giocatori.
6: Nico è tridimensionale. Nico è tridimensionale. Alibegovic si sposta e va a penetrare da sinistra, non rimane nella comfort zone c'erano i dolori anche per Ildiz, ma cerca lo sfondamento a sinistra, cerca il punto di riferimento centrale e si avvicina molto all'attaccante, ma si avvicina in mezzo al campo, vicino all'area di rigore per vie centrali. E quindi partendo da lì, se uno è bravo come lui, perché è bravo, perché è aspro, ma se ha spazio, quello aspro matura subito,
2: certo,
6: dal pallone, certo, o tira. Un assist e un gol. Io ve l'ho spiegata così la partita di stasera, Samuel.
2: Ma, vero, vero,
7: no,
2: vero.
7: Io sono contentissimo, vero, del fatto che i gol, a differenza di altre volte, sono arrivati per frutto di una manovra, non per l'esaltazione di un singolo, no? Anche settimana scorsa l'abbiamo detto, avevamo agguantato una partita, ma perché a Zegrova gli è partito l'embolo giusto, no? Mentre adesso è importantissimo il fatto che vediamo una costruzione di manovra, per quanto gli avversari sono quelli che sono. Però sto vedendo ad esempio la Lebegovic che continua minuto dopo minuto ad acquisire personalità,
1: sì, è quello.
7: No? Questo è veramente molto importante.
2: E tra l'altro, Samuel,
7: c'è il carattere.
2: Mi pare che si trovi molto bene nell'alternarsi nelle posizioni con McKenny, perché spesso McKenny va sulla sinistra e lui va centrale, poi si alternano. Tra l'altro ti dico che è arrivato tanti messaggi su Lebegovic, uno bellissimo che diceva: fate vedere a Kuhn Miners come si tira al limite dell'area di rigore. E in effetti un riferimento.
7: In realtà è Kuhn Miners che poteva farlo vedere a Lebegovic, perché noi ce lo ricordiamo alla
2: Parata,
7: che tiri faceva, no? Quindi questo è uno dei misteri, perché

0: è limitante con se stesso, che è bravo, è bravissimo, per carità, ma ti fa perdere tempi di gioco. Se tu invece cavalchi i tempi di gioco con la verticalizzazione improvvisa, con il tocco di giocatori che hai, come Nico che taglia, con Albegovic che legge il taglio, ecco che puoi far male agli avversari in mille altri
1: e
0: modi.
1: E sono d'accordo anche con questo amico che scrive: ci sono stasera diversi spunti per Spalletti, bravo, bravo. Poi giustamente dice: non viaggiamo con la fantasia, ma guarda, devo dire che molti di voi nei messaggi che leggo sono consapevoli dell'avversario che stiamo affrontando, però è irragionissima, anche se ci sono tanti spunti per Spalletti, che poi oltretutto, Antonio, così vengo da te, ti lascio la linea per la chiusura del primo tempo, era quello che chiedevamo, no, a questa partita, cioè di vincerla comodamente e di dare degli spunti a Spalletti. Al momento sta accadendo
2: assolutamente, e ci aggiungo, sull'1-0, sul 2-0, sul 3-0 non avevamo visto l'arrembaggio, quello inutile, quello solo pittoresco di andare tutti avanti. Devi mantenere l'equilibrio, probabilmente non abbiamo citato determinati giocatori, Sar, Douglas Luiz molto meno di altri per certi versi, però la differenza la fa in questo momento che anche Nico torna e chiama palla da Douglas vicino alla nostra area di rigore, che avanza Sar, cioè c'è un movimento diverso che porta a valorizzare e forse a liberare un po' la fantasia dei singoli. Se noi recuperiamo Nico Gonzalez nella sua fantasia, nel suo dinamismo, secondo me faremo un grosso passo in avanti, e l'abbiamo già fatto. Altra bella parata, strozzata a terra dal portiere, e dico che quindi, tornando invece a con Maines il tiro è l'unica cosa che non gli possiamo condannare. Effettivamente gli manca tutto quello che abbiamo visto, che gli sarebbe mancato anche in una partita così, cioè gli fa bene guardarla da fuori, guarda come ci si muove, guarda come bisogna essere reattivi, e chi ha segnato stasera è un punto di riferimento. Manca quella personalità, quella cazzimma, cioè ha sempre bisogno dello stimolo, della frusta e del bastone da fuori. Gasperini era così, la Juve si augurava, e anche noi ci auguravamo, che dopo 1, 2, 10, 70 partite potesse lui da solo sfiammare, sgommare e dettare un po' quel ritmo che vediamo. Però se mi fate commentare ancora questo, intanto si sta giochicchiando a metà campo, Sar e Douglas Luiz, sembra di vedere Thuram e Locatelli, sembra di vedere con Miners e Douglas domenica scorsa, cioè è il centrocampo che viene un po' frenato per le caratteristiche, per il gioco, per dare equilibrio, non so ancora. Però io stasera mi sarei aspettato anche qualcosa di più per essere pignolo dai nostri due centrocampisti, cioè non li pressano. Sar è lì, mi aspettavo il Turamino che puntasse dentro agli altri giocatori, vero? Quindi un giudizio non corretto il mio ancora. Però in mezzo al campo, dove non facciamo quella legna di qualità e deleghiamo la difesa con Gatti, che aggiunge tantissimo come grinta, aggiunge tantissimo anche rispetto a Bremer, quindi l'alternanza dovrebbe essere più costante. 45esimo, 2 minuti di recupero, aspettavo proprio la lavagnetta del quarto uomo, 2 minuti da questo istante. Juventus che ha saldamente nelle sue mani, fortunatamente ce l'auguravamo così, ipotizzavamo così, ma dai complimenti nei confronti dell'avversario e dell'allenatore sembrava di vedere il calcio, quello che ci raccontano sui social, del dai e vai e poi le prendi anche se sei solo la Juventus in questo momento, una Juventus che deve crescere. Palla in avanti, escono malissimo, concedono a McKennie la possibilità di metterla. No, no, no, commentate voi fra un attimo. Bravissimo McKennie, appoggia una palombella perfetta, un po' lunga rispetto alla spiga della porta, per Voltemade non mi fa né lo stop, né il tiro al volo, né la giocata del secolo, e toccando il pallone lo fa finire sul fondo del campo. E questo fa capire quanto sia un po' ancora da sgrossare, il nostro Pinocchio Voltemade. nel senso che i giudizi possono essere troppo buoni.

0: o troppo cattivi e ancora troppo finti, a dire il vero. Io la penso così. C'è un calcio di punizione a favore dei nostri avversari, l'NSE, Nijmegen, sotto di 3 reti. Ricordiamo che sono usciti, il pallone viene recuperato, cercano di accelerare. La Juventus arretra tutto dietro la linea del pallone, siamo praticamente nella nostra metà campo. Voltemade rientra anche al limite dell'area di rigore, è un giocatore che con quella stazza lì non ha bisogno di saltare, ma se saltasse anche solo 5 centimetri, facendo un movimento più atletico, riuscirebbe sicuramente a sballare il ritmo del gioco, invece aspetta sempre coi piedi piantati in area. Saltano invece sia Sar sia Gatti, la palla ristagna lì, attenzione, deve uscire con due mani per bloccare, soffiando il pallone agli avversari, proprio Kamil Grabara, e sulla ultima parata del nostro portiere polacco, tra gli applausi del pubblico, la soddisfazione di tutti noi, sul 3-0 si va negli spogliatoi. Bene così, commento, voto a questi primi 45 minuti più 2 di Samuel Tafes.
1: Ma un ottimo primo tempo, non ricordo da quanto non andiamo a fare in pausa primo tempo con un risultato del genere, con questa differenza reti. E su Voltemade volevo dire, lui ha stazza, è vero, però fisicamente è un po' mingherlino, secondo me per quello fatica, cioè noi ci immaginiamo un lavoro che in realtà il suo fisico non gli permette di fare, perché è vero, è altissimo, però è un po' di mingherlino, infatti secondo me è per quello che fatica a tenere troppo la palla, deve lavorare un po' su questo aspetto.
0: Si tratta di tecnica, la definirei tecnica, bisogna metterlo al muretto della continassa.
2: Parecchio, Antonio, parecchio.
0: Con tanti palloni vicini, perché parecchio. Probabilmente ne escono tanti dal muretto. 3-0 Juventus, aperto Nico, ha chiuso Voltemade su calcio di rigore, 3-0 Juve. Si riparte da qui, ricordando che anche il Bodo, Glimt, 3 gol le ha fatti all'andata e al ritorno proprio con questa squadra, poi eliminata e scivolata in Europa League. A voi.
3: Grazie Antonio. Allora apriamo direttamente anche il collegamento con lo studio Scirea per commentare brevemente, insomma, questo primo tempo, poi i vostri messaggi e tanti spunti interessanti. Io guarda, dico semplicemente, Vincenzo, l'avevamo immaginata così, è andata così. Poi ora magari in questo quarto d'ora entriamo nelle cose un pochino più belle e quelle un pochino meno belle, però è come l'avevamo immaginata.
4: Allora, io comprendo il tuo discorso, avevamo detto deve finire a taralli, e a taralli sta finendo, almeno il primo tempo ci stiamo gustando dei taralli rilassati, e allora adesso dobbiamo, secondo me, guardare i segnali dentro il segnale. Esatto. Il primo segnale doveva essere una gara decisa e chiudere al primo tempo e poi ragionare. Gli altri segnali, dove sono Sar e Douglas Luiz? Perché non emergono? Può tornare utile Gatti? Piace avere due portieri e non soltanto uno? Quali sono le vere caratteristiche di Voltemade? Alebegovic, Nico, sono fatti per giocare insieme con McKenny? E allora la prima riflessione che ho butto sul tavolo e che poi possiamo approfondire è che secondo me è una questione di velocità. Cioè McKenny, Alebegovic e Nico come velocità mentale alzano molto il ritmo. Douglas Luiz, Sar non riescono a starci dietro, Selic non riesce a stare dietro, quindi c'è una squadra che è bloccata in due velocità, c'è chi ha una grande velocità di pensiero e di esecuzione e chi invece ha difficoltà a mettere questa velocità, e quindi si crea una sorta di conflitto all'interno dello stesso computer, per dire. Quindi questa è una cosa che voglio poi guardare approfonditamente.
3: 100 palloni in due hanno toccato tra Sar e Douglas Luiz, molti dei quali però in orizzontale. Claudia e Andrea.
4: È la velocità di come li tocchi, esatto, quello che fai.
5: Ma sicuramente è stato un buon primo tempo, è stata la partita che tutti volevamo vedere, insomma, una partita senza particolari rischi, chiusa nel primo tempo e via. È chiaro che adesso si può iniziare a pensare anche all'Atalanta, che sarà un avversario molto più ostico e difficile da battere, a mio modo di vedere. E quindi magari in questo secondo tempo, con i cambi, preservare qualcuno per l'Atalanta o magari fare anche prove per domenica.
6: Sì, sono pienamente d'accordo. Abbiamo chiuso una pratica che per fortuna è stata facile come si prevedeva. La riflessione che ha fatto Vincenzo è per me molto giusta, cioè Douglas e Sar non hanno dato segnali positivi, mentre li ha dati sia Lai che McKennie che Nico. Nico mi è piaciuto moltissimo, sì. Volte Mate invece no. Tra l'altro si diceva che era tecnicamente molto dotato, stasera non
3: bravo Andrea, hai toccato proprio il tema. Si era letto che tecnicamente è molto dotato. Io allora voglio spezzare una lancia a favore del tedesco, perché secondo me la sua fisicità porta la Juve a essere un pochino più verticale, perché lui un uomo te lo porta dietro per forza. Però tecnicamente ho visto due cose, noi ci siamo messi a ridere, ma perché io li voglio fisicamente bene a questo ragazzo.
4: Bene.
3: Ma quel pallone, al di là del tocco di bacino, quel pallone ultimo è una cosa.
4: Però può ancora rientrare. Sì, può ancora rientrare in quelle indecisioni di esordio, va? Ci può ancora rientrare questi errori. Che non vorresti
6: non
4: vedere.
6: Sappiamo ancora a livello fisico.
4: Esatto,
6: anche
4: esatto,
6: Sarri,
4: esatto.
6: Fisicamente non, è un'incognita, cioè, forse non è in forma.
4: Parliamoci chiaramente.
6: Poi ecco un'altra cosa.
4: Sì.
6: Ma scusami.
4: No, vai Andrea.
6: Mi è piaciuta tanto è questa interscambiabilità di ruoli.
4: Sì.
6: Io ho visto tanti giocatori in posizioni che si ruotavano nelle
3: varie
4: ma posizioni. Lo fanno i giocatori di talento e che conoscono, leggono il calcio e sanno in dialogare tra di loro. E secondo me la bella sorpresa di questa serata è McKennie, Nicola e Begovic si trovano benissimo insieme. Ma proprio bene, bene, bene.
6: Sì, capisco. Parlano la stessa lingua.
4: Bravissimo. Su Volte Mate... Voglio aspettare un pochettino, ma magari quelle indecisioni. È chiaro, ragazzi. Però, c'erano i campioni come Higuain che entrava all'esordio con la Fiorentina e fa gol. Perché c'è il fiuto, perché c'è la forza, perché c'è la classe, perché sei campione fatto e finito. Ci sono giocatori che magari hanno bisogno di più tempo. A Colomani abbiamo dato 4 partite e non abbiamo visto niente. Qui, invece, se proprio devo spezzare una lancia a favore, detto che questa è una squadra che ti lascia degli spazi incredibili. Sì, abbiamo visto anche cosa hai mangiato qua. A me non dispiacciono i movimenti che fa.
3: È quello che dicevo.
4: Perché vedi, alle volte vede fuori gioco, si allarga per non andare in fuori gioco, si fa vedere, ritorna indietro, crea lo spazio e onestamente fa delle belle cose. Degli che poi sono utili poi, agli avversari. Poi però deve segnarci.
3: Allora, purtroppo è brutto a dire, ma secondo me il NEC è paragonabile alla Juve rispetto ai grandi club che giocano la Champions. Beh, sì, è molto brutto Damiano e non lo condivido fino
4: in
3: fondo.
4: No.
3: Alibegovic e Nico fantastici, centrocampo ancora pessimo, difesa con Gatti mi piace, il tedesco cranne il rigore è imbarazzante, scrive Maurizio. Ragazzi, vi chiedo scusa, vi amo e sono sempre d'accordo con voi, ma criticare Douglas non lo capisco, limite mio. Ma no, ma Gabri, ma stai scherzando,
4: No, ma non è un limite che facciamo, stiamo dicendo, ma non stiamo dicendo neanche che è scarso, stiamo dicendo che probabilmente ha una velocità di pensiero
3: ma è quella
4: che lo penalizza,
3: quella,
4: perché questi vedi leggono il gioco, alla Begovic legge il gioco, Nico sa dove deve andare, alla Begovic sa dove passarla, il momento, quante volte abbiamo detto
3: è il tempo del passaggio
4: a fare la differenza,
3: perde,
4: perché Douglas, se vogliamo, è anche più preciso nei passaggi
3: anche rispetto a Sarri,
4: ma il tempo basta che sbagli un millesimo di secondo e già non serve più.
3: Anche se l'avversario non è dei più forti, finalmente si sta vedendo un po' di coraggio e di gioco vero, ora ci vuole testa e gestione. Gabriele da Viterbo. Andrea Rassina dice: però non giochiamo quasi mai di prima, le poche volte che l'abbiamo fatto sono state occasioni, Luiz non verticalizza, mi sembra un Arthur però un po' più tecnico. Vai, sentiamo anche un po' di vocali.
7: Ciao ragazzi, Lucio da Prato.
3: Ciao Lucio.
7: Il bimbo è forte, bimbo ricorda tanto Di Balino giovane.
3: Qualcuno l'ha scritto.
4: Sì.
3: Qualcuno l'ha scritto, guarda, io non lo so, a me sembra forte veramente.
4: È bravo, bravo.
3: Però aspetta.
4: Mi stavo leccando i baffi, perché poi l'hai comprata a 35 milioni.
3: Esatto.
4: Hai fatto un affarone secondo me.
3: Vai Fede.
8: Ciao ragazzi, sono Peppe. Beh, questa è la partita che lascia il tempo che trova. Chiaro che la partita vera sarà quella di domenica, dove dovremmo vedere cos'è la Juventus, nel senso che bisogna sperare che iniziano ad arrivare palloni agli attaccanti, perché anche se andiamo a vedere i gol di stasera, sicuramente sono verticalizzazioni, ma non sono giocate che favoriscono gli attaccanti.
3: Però, allora, Peppe, tutto vero, stiamo dicendo, l'avversario è quello che è. Però, sai...
4: sono
3: sempre partite trappole queste qua. Io non avevo grossi dubbi, onestamente ho fatto un reel anche oggi pomeriggio dicendo noi stasera la dobbiamo vincere, la vinceremo senza se e senza ma, però poi c'è il pallone e il campo, sì. La Juve sta facendo quello che deve fare contro l'avversario, che è questo e lo sappiamo e lo conosciamo,
9: Però stiamo vincendo, è 3-0, bene, insomma. Non cerchiamo proprio sempre il l'amico Peppe perché è lucidissimo il suo messaggio, ma per esempio uno diceva prima sì giochiamo contro la squadra di terza categoria e ho capito, allora poi giochiamo
4: poi se prendi il gol hai giocato qui in terza categoria.
9: A me sembra che a volte si voglia per forza, e queste sono le partite che vero Andrea, che mi convincono, cioè si voglia per forza cercare il modo per dire sì abbiamo vinto però non va bene, e qui è qui che un pochino mi vengono dei retropensieri. E stai zitto orologio, sì, perché, e parla
6: perché diciamo questo essere un po' troppo schizzinosi, è come, cioè abbiamo una squadra che va ricostruita mentalmente, tatticamente, fisicamente, allora prendiamoci il buono quando lo possiamo prendere. Bene o male siamo sempre in Europa League. Come si può dire che questa è una squadra di terza categoria? In Europa League proprio male male non sarà. Allora se stiamo vincendo, con tutti i problemi che ci abbiamo, prendiamoci la vittoria. Non si può essere sempre scontenti.
9: No, infatti vedi, io sono molto d'accordo con Pierluigi che dice quando si vince non conta, quando si perde è un fallimento, beati voi. Sì, è vero Pierluigi, guarda, è una sintesi che io condivido.
4: Sono d'accordo con l'amico Giuseppe, se non erro, che per quanto questa partita veramente lasci il tempo che trova su alcune situazioni,
9: siamo i primi a dirlo.
4: Perfetto, però andando a giudicare anche quelli che possono tornare utili nell'arco della stagione, lo sto dicendo più volte, è un mio pupillo, lo so, ma mi piace molto l'atteggiamento di Grabara.
9: Che palle sto Grabara,
4: no, mi sta piacendo
9: no, tanto, anche a me Vincenzo,
4: perché
9: anche
4: mi dà
9: me
4: sicurezza, anche a me, sembra anche già che conosca la squadra bene, sa
9: guarda
4: come
9: che
4: farla ripartire,
9: non è banale,
4: non è banale, non è banale. No, sai che c'è, io l'anno scorso ti ricordo dicevo mamma mia scegliamo
9: metti
4: il meno peggio,
9: esatto,
4: quest'anno mi sento sicuro e questo mi dà già tanto. Dopodiché
9: ascolta Grabara, lui vuole la maglia gratis con la firma, allora siccome la maglia la prende tanto dal Vietnam o da dove la prende, poi te la mandiamo, la paga 20
4: viva
9: euro
4: Grabar,
9: e ti ci mettiamo, sì, e vuole la maglia perché Marangio ormai non dice mai niente per niente, vabbè Grabara ti facciamo avere la maglia,
4: molto bene,
9: prego.
10: Ciao ragazzi, mi state facendo compagnia a ritorno dall'aeroporto.
9: Ciao caro. Ciao.
10: Sono Fabio da Rieti e vi dico questa cosa. È vero che stiamo magari parlando del NEC che non è uno squadrone, ma non pensiamo che magari il NEC sia infinitamente più scarso del Sassuolo? Cioè, è comunque una squadra che sta facendo l'Europa League.
4: Sì, sì, certo, è quello che diceva anche Andrea prima, no? Tra le altre cose, cioè, sempre Europa League è... Anzi, aveva fatto anche preliminari per andare in Champions, poi ha perso con il Bodo Glimt, sicuramente l'avversario alla portata. Noi lo abbiamo presentato così, poi ci dicevate no vabbè però, no, deve finire a taralli il primo tempo. E invece...
9: Sì, purtroppo Enrico la penso un po' come te, nel senso che forse questo 3-0 ha rovinato la serata a qualcuno.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
9: Per
4: sì,
9: esempio sì, sì. Di questi è Gianluca, che dice squadra scarsa. Gianluca, io per carità hai ragione, tutto... Però perché la guardi la Juventus? Cioè, perché? Io ti chiedo questo, perché? Forse speravi stasera di essere qui a dire, l'ho detto, è chiaro che non risolvi nulla. Ma siamo reduci da una sconfitta che ci ha fatto male. Stiamo vincendo 3-0 e il tuo commento è siamo una squadra scarsa. Boh, io sinceramente alcuni, che poi sono sempre i soliti. E vi domando perché guardate la Juventus? Guardatevi la Roma che vincerà lo scudetto, guardatevi l'Inter che
4: allora, l'unica
9: vi
4: cosa...
9: farà divertire. Sì. Boh, abbiamo detto all'inizio, è un test che noi dobbiamo assolutamente, e mi sembra che l'abbiamo letta bene.
4: Sì,
9: poi
4: sì.
9: Però cosa devo stare? Criticare che vinco 3-0?
4: E questo è il problema della lamentela continua.
9: Sì,
4: della...
9: continua. Invece di prendere gli spunti.
4: Sì, esatto. Lo spunto, ecco, che magari il tifoso più saggio, non insoddisfatto, ma lo chiamerei saggio, deve fare, che dobbiamo fare tutti quanti noi, è occhio, e lo state dicendo in tanti, che ovviamente con l'Atalanta saliamo a tre galassie.
9: Certo.
4: E siamo d'accordo. Per cui, secondo me, in questa partita, se funziona tutto... Sento che la squadra ha messo da parte Sassuolo, ma già vedere che non c'è questo grande supporto del centrocampo
9: ti apre,
4: rimanda
9: certo.
4: Comunque dei problemi.
9: Ma
4: cioè,
9: mica
4: finisce,
9: risolvi tutto stasera,
4: no, finisce 5-0, 6-0. Io alla fine di questa partita devo dire al centrocampo non ho risolto.
9: Ma infatti guarda, Federico da Praga, poi sentiamo un altro vocale, dice ci vuole esattamente una squadra del genere per riprenderci un attimo e prendere una boccata d'ossigeno. Sparring partner, perfetto. Chiaro. È questo, è decisamente questo. Poi che siamo in Europa League, ci sono squadre mediocri in Champions, perché ci sono squadre mediocri in Champions, figuratevi le squadre mediocre di Europa League. È questa roba qua. Sentiamo un vocale e poi torniamo a Torino.
11: Ciao Ale, ciao Vince, ciao Giacomo da Taz. Una ciao, Juve non male, con una squadra, insomma, secondo me da Serie B, che ha fatto quello che doveva fare, ma a me sinceramente questo gioco non convince. Questo gioco purtroppo, ragazzi, penalizza le punte. Questo giro palla è continuo.
4: Ma stasera non lo vedo molto
11: mai
4: questo giro palla. Stasera palla vedo un po' più di verticalità.
11: Verticalizza, che comunque va avanti, e invece noi ritorniamo sempre indietro, ragazzi, sempre indietro. Non so come la pensate voi.
4: Che stasera, come? Onestamente,
9: ciao Giacomo, un
4: ciao
9: abbraccio.
4: Giacomo, stasera ti dico la verità, non sono d'accordo con te, nel senso che vedo invece una maggiore ricerca della verticalità, ed è quello che ho notato di più. Poi, perché te lo concedono, sia chiaro, non vedo una squadra che sta andando a destra, a sinistra, torna indietro e non trova lo spazio, anche perché lo spazio c'è. Quindi stasera no, non direi che non si va in
9: Andrea verticale. C'è un messaggio per te, poi giro subito Antonio. Un amico scrive: ma Andrea è vero o è creato con l'intelligenza artificiale? È competente su tutto?
6: No, è con l'intelligenza artificiale, infatti. Purtroppo ho capito che sarei stato scoperto. Non sono vero.
9: Grande Andrea, grande.
4: Vai Antonio.
0: Ci siamo con un cambio, il secondo a dire il vero per i nostri avversari, fuori Camar, che sembrava più in partita, quantomeno concentrato sulla fase difensiva. Al suo posto Monteiro, che tendenzialmente dovrebbe essere uno capace di coprire in fase difensiva e far ripartire la squadra col numero 35. 3-0 Juventus. Nico Gonzalez, Alai Begovic e Voltemade su rigore. Per una partita i livelli li vedete, li vediamo tutti. Vorrei aggiungere, rispondo anch'io mentre si fa fraseggio in mezzo al campo, con la Juventus che imposta da dietro, adesso prova ad impostare e che non dovrà sprecare troppe energie. Si gioca di giovedì e giochiamo alle 18. Ricordatevelo da adesso in avanti, che quindi non dovremo andare a tirare il carro quando servirà o dare accelerate. Sul 3-0 posso tollerare anche l'errore o l'abbassamento di tensione, però è ancora troppo presto per fare queste riflessioni. Fa un'avanzata, anzi arretra, portandosi via Lebreton, Alai Begovic, arriva fin davanti alla nostra area di rigore. Poche volte abbiamo visto altri giocatori fare questo tipo di giocata. Conosciamo i valori, li abbiamo visti, li abbiamo già toccati con mano nel primo tempo dei nostri avversari, però noi dobbiamo ragionare sullo stato di salute della Juve, che migliora dopo la partita di campionato, che affronterà quindi mentalmente meglio l'Atalanta domenica. Però nel frattempo c'è questa partita dove la Juventus, con interpreti nuovi, molto nuovi, affronta l'Europa League con un'ambizione, secondo me, che non deve essere neanche troppo nascosta. Cominciando a far gruppo con questi giocatori, con questi avversari, e alzando il tiro quando servirà alzare il tiro. La prossima partita, tanto per essere chiari, sarà magari già di livello superiore. Attenzione al NEC, va a ricucire dietro, ottimo movimento, anche questo è una novità, vederlo bene, andare in anticipo, anticipando, arrivando prima sull'avversario, partendo da dietro Douglas Luiz, che poi si arrabbia invece con Nico Gonzalez perché gli aveva dato un pallone che era più semplice da gestire di quanto sia riuscito a fare il nostro numero 31 argentino. E va bene anche questo, richiamare il compagno a fare meglio, ad agire di precisione anche quando le cose sembrano facili. Ancora gli olandesi sulla sinistra avanzano con il capitano Sherry, palla rimpallata sul piede di Douglas Luiz in copertura, Juventus tutta dietro la linea del pallone, ripartono loro stessi, non trovano il varco giusto, da dietro avanza la Juventus con Nico nella zona di Consensau, tanto per essere chiari, avanza, a volte Made va in pressione anche su il numero 6 della formazione Nejasmik, che è costretto al retropassaggio. Pallone poi lungo calciato dall'estremo difensore, va in controllo assoluto la Juventus, che appoggia poi all'indietro per Grabara, non impeccabile nel rilancio in questa circostanza, chiede scusa ai compagni, recupera Sar, ancora il portiere polacco, ultima azione, poi restituiamo la linea, anzi la facciamo commentare a Samuel questo inizio di ripresa. Ripeto, 3-0 risultato, potrà permettersi la Juventus anche qualche fantasia che normalmente, o con altri risultati, o che nel nostro campionato finora, quest'anno o anche in passato, partite così, con questo tipo di divario che sottolineiamo e non lo ripeteremo ogni volta, ci possono stare, ma devono far crescere anche la convinzione nel nostro gruppo. Siamo arrivati quasi al 49esimo minuto, 3-0 Juventus, la classifica si muove molto bene, il pubblico è contento, stiamo provando giocatori e schemi.
9: E allora, abbiamo perso Antonio. Allora, ci sono alcune riflessioni che vengono fatte da casa, lo giriamo anche allo studio, perché ci chiedono soprattutto, tra l'altro ne stiamo parlando proprio mentre raccontava Antonio, su Sarra, diceva Vincenzo, a me ricorda un po' Zaccaria, e infatti ci sono dei messaggi che ci chiedono, ma vi ricorda più Zaccaria o Sissoko?
4: Mi sentite?
9: Ora sì, sì, ora sì. Andato via Antonio.
4: In realtà
9: ora
4: ho detto mi assomiglia un po' a
1: Zaccaria. Ho sentito parte della domanda più a Zaccaria che
9: vero?
1: A Momo Sissoko.
4: Sì, sì,
1: ragazzi,
4: molto più Zaccaria.
1: Del caro amico moltissimo Momo Sissoko, che saluto se ci ascolta. No, dicevo prima, questi minuti serviranno più che a, secondo me, a trovare qualche fantasia, inventarsi qualcosa, a recuperare un po' di normalità, no? Ovvero dell'attaccante che fa gol, del difensore che difende bene. Cioè, io adesso mi aspetto, ad esempio, che Colomoni entri
9: anch'io,
1: e si sblocchi, no? Quindi per recuperare appunto quella normalità che noi purtroppo da un po' troppo non abbiamo, no? Non bisogna inventarsi niente, dobbiamo far tornare le cose al proprio posto, no? Cioè ricreare un'armonia e convinzione nei giocatori, no? Perché comunque abbiamo visto anche Begovic, no? Oltre il gol, cioè una partita così serve anche per il carattere, perché per la famosa personalità, no? Che l'acquisisci anche attraverso partite come questa.
9: Decisamente,
1: no? Se il divario tecnico decisamente è alto, lo usi proprio per sfruttare questo, per recuperare personalità.
9: Allora, interessante.
0: Attenzione, vicinissimo al gol la squadra del NEC con un tiro dalla distanza.
4: Sempre tiri dalla distanza.
9: Sì, sì.
0: Sul 3-0, vediamo, tiro dalla distanza in diagonale, concediamo, la palla è molto alta, rivediamo un po', si alza, rischiava di abbassarsi all'ultimo, non so se ci sarebbe arrivato, va a coprire, prova ad andare a coprire, comunque ad occupare lo spazio
4: anche qua
0: nella direzione del pallone,
4: me.
0: Grabara, la palla fortunatamente si alza.
9: Sarra però deve uscire prima lì, gli ha dato la possibilità di andare al tiro, deve uscire prima Sarra, nettamente.
0: Questo fa capire quante volte abbiamo concesso il tiro dalla distanza, o comunque le giocate, perché poi lì sai, quelli bravi col piede possono calciare o appoggiare. Ecco, bisogna andare a chiudere, non lo facciamo bene, normalmente non l'abbiamo fatto bene neanche in questa situazione. Arrivano i dati ufficiali della serata, sono presenti praticamente, sono stati venduti 39.308 biglietti, 2.099 sono gli ospiti, per un totale, l'unplane è tutto esaurito, dello stadium 41.407 spettatori questa sera per questo atto di fede, come l'avevamo definito ieri, che quantomeno ha restituito la bellezza di tre gol. Se mi posso permettere, quello che mi sarei aspettato e che potrebbe ancora arrivare, ma come per aggiungere, non sto dicendo, quindi non si sminuisce questa vittoria. Siamo intanto un giallo anche per Douglas Luiz, precedentemente uno per l'avversario qualche istante fa. Douglas Luiz che è andato ad interrompere una ripartenza nella metà campo avversaria dei nostri degli olandesi, vediamo un po' la trattenuta, sì, sulla maglia, l'arbitro era lì, il terzo incomodo è il testimone oculare della situazione, non ha potuto evitare di estrarre il cartellino giallo per cercare quello che sicuramente, rivedendo la partita o analizzando, facendo finta che sia la partita più importante della storia del calcio bianconero, che probabilmente proprio l'impiego di Voltamade con questi esterni, con giocatori capaci di darti palla, mi sarei aspettato più palloni, ripeto, più palloni per l'attaccante, quello filtrante, cioè gli spazi dietro le praterie, in avanti per noi, sono abbondanti. Allora, al di là del gol, il rilancio del portiere, il tiro di Nico Gonzalez, fino a questo momento la tabellina è rimasta a zero dei gol subiti, mi sarei aspettato la giocata un po' come quella di Alabegovic, no, filtrante sul passaggio per Nico quando ha subito poi il ritorno dell'avversario e abbiamo guadagnato il calcio di rigore. Ecco, qualche giocata più di questo tipo, per parlare di calcio, mi faccio la mia locandina parlando di calcio e non di altro, anche di fronte a questa vittoria, a questo successo fino a questo momento per 3-0, dalle corsie esterne mi sarei aspettato il cross, il passaggio filtrante per Voltamade, qualcosa di simile. Ecco, tanto per essere chiari, Samuel, giro a te questa domanda perché ci stavo pensando, c'è qualcosa che mi manca rispetto a quello che mi aspettavo e che pensavo si potesse ottenere a questo punto con una squadra che è fresca, è genuina, è pura come il NEC, ma che deve trovare anche la risposta di una squadra come la Juve, che deve migliorare sotto l'aspetto che abbiamo detto, non per stasera perché sei già sul 3-0, ma per il corso prosegue dell'Europa League e anche del campionato, perché stasera fa il vero allenamento anche per l'Atalanta.
1: Ma questo secondo me, cioè, tutto giusto quello che dici, lo comprendo, ma secondo me non accade per il fatto che Voltemade non è una punta, non è una prima punta. Infatti lo vedete, adesso c'è la palla neck, però quando attacchiamo lui è quello che, se lui sta sulla destra, sta sulla sinistra, no? Cioè non è l'ariete, no? È proprio per il fatto perché lui in realtà per natura è il rifinitore, è quello dei piedi buoni che filtra la palla per l'attaccante, no? Noi chiaramente lo vediamo così, uno spilungone alto, ci immaginiamo il Trezeguet della situazione, per dire, no? Il pennone lì davanti. Lui sì, è un pennone, però è un pennone dei piedi buoni. È come Ibrahimovic, che era un giocatore alto, però cosa gli piaceva fare? Stare sulla destra, sulla sinistra, rientrare, sì, parlare la palla. Il problema, secondo me, è questo qui.
9: Intanto Samuel,
0: vero, non entra nella... Prego.
9: No, Samuel ci aveva chiesto da quanto la Juve non finiva al 3-0 nel primo tempo. Sì. E ringraziamo l'ottimo Fabrizio, che anche tu conosci, che oltre ad essere un cardiologo è anche uno statistico della Juve. Dal 20 agosto 2023 a Udine, Udinese Juventus 0-3, Chiesa d'Usa nel Rabiot, e poi vincemmo 3-0, vedi?
0: Ma già nel primo tempo?
9: Sì, sì, tutti al primo tempo.
0: Ah, già nel primo tempo, un dato che mi mancava. E se la ricorda Samuel, attenzione perché adesso provocano qualche grattacapo alla nostra retroguardia, ma riusciamo a mettere la pezza giusta. È vero quanto è stato detto su Voltemade, e c'è poco da aggiungere. A campo aperto anche chi non è attaccante dovrebbe dettare quel tempo lì per farsi passare il pallone. E quindi ci vedo e aggiungo sulla riflessione di Samuel un secondo limite strutturale della Juventus in avanti. Il problema è, se non dai palloni a uno che è 9, che è 9 e mezzo, che è 10, che è 10 meno, anche lui non andrà mai, non correrà mai verso il pallone. Quindi vedrei lo stesso problema, intuisco che il problema persisterà anche con la presenza di Colo, non dico di tutte e due, o con queste caratteristiche sarà un po' il limite della Juventus, soprattutto quando avrai anche squadre che si chiuderanno molto meglio di queste.
9: Sai una cosa, Antonio, il paradosso sai qual è? Che nonostante che stiamo vincendo 3-0, la Juve ha toccato appena 10 palloni nell'area di rigore del NEC, che è proprio quello che dicevi te.
4: Sì, perché poi sono arrivate più da fuori che da altro. Ci sono anche delle note negative in questa partita, che mi concentrerei su quelle, perché bisogna guardare le cose su cui bisogna ancora migliorare, sono tante. Io vedo un Kalulu molto involuto e adesso poco fa ha fatto un lancio veramente che e quindi uno dovrebbe cominciarsi a fare anche una domanda: ma Cambiaso recupererà prima o poi? Perché poi magari Selic potrebbe giocare a destra, Cambiaso a sinistra. Bisogna anche cercare di far ruotare i giocatori che stanno sotto forma.
9: Sì, Kalulu non è in forma,
4: No, perché onestamente adesso il NEC non mette in risalto le debolezze, però prima avevamo visto quella marcatura, adesso un lancio in fallo laterale, pure non è che stia sotto pressione. Vedi che comunque loro stanno cominciando a entrare, mentre Gabbana continua a dare certezze.
0: Gioca all'Ibegovic, gioca al Torero.
4: Ma l'Ibegovic è forte, forte, ragazzi.
0: Pallone sotto le gambe dell'avversario, un ripiegamento. Colpo di testa morbidissimo.
9: Antonio, a proposito di Ibegovic, visto che ne stai parlando, ci chiede l'amico, e la giro a te, Angelo Lampedusa, se secondo noi, e quindi la giro appunto a te, Ibegovic e il Diz quando rientrerà sono compatibili.
0: Ma i giocatori bravi e veloci nel pensare, bravi coi piedi e veloci nel pensare, assolutamente sì. E intanto sono pronti tre cambi, 7-3-8. Con Senzao, Bremer, con Maines. Bisogna far rifiatare, li ha fatti rifiatare, bisogna anche dargli quello spazio, e condivido il cambio che arriverà adesso, 60esimo, quindi una mezz'oretta per loro. Avete visto cosa hanno fatto i vostri compagni, potete fare anche di più e meglio, gli avversari li conoscete. Esce con la 22 Celik ed entra Bremer. Esce con la 31 Nico Gonzalez ed entra con Senzao. Entra con la 8 con Miners e penso che uscirà Sar. Non si è alzata ancora la lavagnetta, vediamo un po', non funziona, non si accende più. Esce con la 12, no, esce invece
9: Luiz.
0: Esce Douglas Luiz, che le ha fatte tutte, e quindi ho detto toglierà Sar, che invece ha giocato il pezzo l'altra nell'ultima partita e giocherà probabilmente tutta questa sera. Gli applausi sono per il brasiliano, che nel frattempo lascia il posto a tutte e tre che entrano. Quindi Bremer torna in difesa, guadagna la fascia da capitano che gli consegna McKennie. Bremer al centro, Gatti si decentra verso destra lasciando avanzare come sempre Kalulu, e Lukumi a sinistra. Attenzione, perché no, allora non era Celik, perché si è avvicinato alla panchina. Rimetteremo ordine, ce lo siamo per... è stato McKennie.
6: È uscito McKennie per Bremer, visto... Douglas Luiz per, cioè con Miners per Douglas Luiz e con Cesaro per Nico, quindi Bremer al posto,
0: esatto,
6: di McKennie.
0: Avevamo visto tratti in inganno dalla avvicinarsi alla panchina proprio di Celik, quindi Celik torna a sinistra. Qui a destra c'è Kalulu, Gatti e Bremer centrali e con Maines davanti alla difesa.
4: Nei movimenti si è stato portato fuori strada da McKennie, che è andata dalla fascia da capitano a Bremer, per questo quindi forse non...
0: Esatto, e ho visto Celik andare verso la panchina, forse per prendere la bottiglietta. Non avevo più seguito la numerazione, quindi grazie. Tre cambi contemporanei, 62esimo minuto, 3-0 Juventus, linea a voi.
4: Aggiungiamo che comunque quantomeno a me è piaciuta molto, così la possiamo tirare un po' le somme, mi è piaciuta molto anche la posizione di Nico a destra, ha giocato bene secondo me, ed ecco che almeno per il campionato a destra c'è una grande variazione che possiamo fare. C'è Nico, c'è Cegrova che ha fatto un'ottima partita con
9: e chiaramente
4: il Sassuolo,
9: qui è fuori rosa,
4: e qui è fuori rosa, e c'è fuori appunto lista, con Seisao, e c'è con Seisao, quindi con Seisao, Nico e Cegrova sono tre nomi che possono veramente dare grande qualità sulla destra. Ibegovic, quando tornerà Ildiz, c'è anche Boga sulla sinistra. Centralmente McKennie diventa imprescindibile a questo punto, perché è un po' quello che riesce a fare meglio quel ruolo lì, e bisogna rinforzare il centrocampo perché Sar questa sera così è così. Douglas l'abbiamo visto bene pulire i palloni, però ti dà quel ritmo che ti dà, quindi magari l'abbiamo visto un po' più lontano dalla zona attraente del campo, no? Quella là sotto porta. A centrocampo bisogna fare qualcosa. La Begovic, brava a non cadere in tentazione.
9: Sì, assolutamente, assolutamente. Claudia e Andrea, torno anche da voi. Dei tre che sono usciti, che vi è piaciuto di più tra appunto McKennie, Nico E chi è l'altro che è uscito? McKennie, Nico.
4: Scusami.
9: E il terzo chi è?
4: Nico Douglas.
9: È Douglas.
0: McKennie, Douglas e Gonzalez.
5: Ma secondo me è una bella sfida tra Nico e McKennie. Penso che, vabbè, McKennie abbiamo sentito la mancanza durante queste partite in cui non l'abbiamo avuto, e Nico quando c'è è veramente una presenza fondamentale, quindi io dico loro due.
6: Sì, sono pienamente d'accordo, pari merito per entrambi per motivi diversi. McKennie uomo ovunque, che riesce a equilibrare la squadra, perché l'abbiamo visto, io l'ho visto più volte laterale di sinistra, con Celik, sì. Celik dalla parte opposta. Nico veramente sono d'accordo con Enzo quando dice che lui potrebbe veramente fare il centravanti, cattivo, tecnico, forte fisicamente, difende la palla, forte anche di testa, nonostante non sia altissimo come Voltemade. Quindi lui è forse mi ha convinto di più.
9: Antonio, io invece voltemade. Voglio tornare sul tema Voltemade, no? Perché avevamo molta curiosità di vederlo questa sera, al netto delle cose che deve migliorare, ma come uomo da pallate, secondo te è l'uomo giusto?
0: No. Non penso, si deve sgrezzare. Abbiamo visto gli abbiamo visto fare delle buone ricuciture in mezzo al campo, cioè quando prende palla, diversamente da Sassuolo, quando poi ha puntato da metà campo in poi, trovando le barricate e il fallo successivo. Non so se ricordate quella situazione.
9: Come no.
0: Prende palla, la pulisce, l'allarga, nel secondo tempo già c'è stata una situazione di questo tipo. Chiaro, deve avere giocatori veloci, alla Begovic e Nico e Cosensà in questo momento, prima anche Nico lo sono, però la Juve non può pensare, no, perché entro nella testa un po' anche dell'allenatore di avere un mezzo attaccante alto che gioca a sportellate, ma che non ha impensierito questa sera con le sue giocate negli ultimi 15
9: allora
0: metri.
9: Antonio, io ti chiedo, non per fare il cattivo, ma te lo chiedo, utilità di Voltemade?
0: Che non sei riuscito ad arrivare l'ultimo giorno a prendere chi volevi, un altro attaccante, cioè l'ultimo giorno, da un po' di tempo poteva essere Sorloth, poteva essere chiunque altro, no? Io oggi ho parlato anche di Zirkzee, non era un giocatore che voleva Spalletti, ma che sarebbe potuto arrivare. Beh, in cose di calcio, la partita giocata ieri è stato fischiatissimo, non solo per la partita di ieri, perché non ne azzecca più uno, cioè i tifosi inglesi non lo vogliono più vedere. Cioè, ci sono queste fasi di questi giocatori. Vorrei un cambio ancora per gli olandesi, entra il numero 4... Schurz, l'ex giocatore del Toro, fischiato per questo motivo, infortunato. Poi gli addetti ai lavori del Toro mi dicono che è stato infortunato 3 anni perché era stata quasi imposta da parte della dirigenza la volontà di recuperare il più possibile dalla polizza assicurativa sull'infortunio del giocatore.
9: Pensi.
0: Non so se gossip o meno, ma da quella sponda lì queste intuizioni creative l'infortunio c'era,
9: si fece dicendo, male, lo
0: stiamo
9: ricordo
0: parlando
9: molto
0: assolutamente
9: bene.
0: Di truffa, di niente di simile, però sai, hai un giocatore così, lo tieni lontano e lui se n'è andato dicendo ma io sto bene a questo punto, non sono più infortunato, però per la polizza sembra che tutti i giorni siano stati conteggiati. Velocemente un flash e poi faccio rispondere anche a Samuel. Intanto 3-0, 67esimo minuto, la Juve ha rallentato un po' il ritmo e sta ripartendo dalla propria tre quarti, ripartendo da dietro, concedendo qualche pallone in più anche all'estremo difensore Grabara. Si prova ad andarsi a cercare il pallone davanti alla lunetta di rigore, sia con Maines, spesso e volentieri anche all'Ibegovic. Questa è una cosa che voglio sottolineare, perché non è sulla sua destra, nella sua zona di comfort zone, non è lì che aspetta il pallone per fare la doppietta, cioè va a giocare dove vede lo spazio vuoto. Ecco, quello che faceva prima anche Nico Gonzalez. Su Nico Gonzalez, ahimè, ho sentito una verità da parte del nostro ospite nello studio Scirea.
9: Andrea,
0: Che mi riporta, Andrea, scusa. che intanto saluto e ringrazio sempre per la sua attenta presenza. E lo giro anche questa riflessione a Samuel. Mi ricordano però le sue parole a un certo punto, ho detto, mi stanno facendo riascoltare la conferenza stampa di Thiago Motta. Allora, devo capire, perché lui credeva molto in Nico, sì, numero 9, attaccante, sì, falso 9, là dietro. Allora mi chiedo, se noi ci stiamo esaltando adesso per Nico, ci stiamo esaltando per Douglas, al di là di chi ha fatto quel mercato, ma capite che commettiamo errori anche noi tifosi, non Andrea, che ha detto una cosa giustissima, che analizzando quella nata lì non l'avremmo voluto vedere. Analizziamo questa, dove ce lo siamo presi per miracolo, sbagliano un gol praticamente fatto, i nostri avversari, praticamente si è trovato la porta sguarnita, un passaggio all'indietro, ha bucato il tiro e il piattone è finito per agevolare la nostra ripartenza. Dico, capite che a volte le stagioni sono maledette, ma poi la qualità quando c'è e la personalità, perché alla Begovic, Nico, più di Comines, la caratteristica della personalità ce l'hanno. Comines anche fino a questo momento è lì, zero, che cerca, sì, il passaggio più comodo.
9: Hai ragione.
0: E non si può, non si può dopo tre anni, no, fare così, no. non si può. È questo che dico. Chi invece è arrivato, il giovane che vuole spingere, l'attaccante che vuole fare l'attaccante, il trequartista e tutto, prova a far tutto, ma lo fa anche con un altro con, sì, un altro input.
4: Tra l'altro si trova di fronte a una squadra olandese, dopo le parole in conferenza stampa di Spalletti che lo avrebbe pungolato, lo vedi sempre uguale,
9: così,
4: con
9: è così, guarda.
0: Sì, o magari anche solo per tornare poi, sì, in Olanda, dico, datti una mossa, cioè non devo gridartelo, certo, io trovarti il 4 in pagella che magari ti deprime di più. Samuel, cosa ne pensi? Intanto dentro Kolo Muani restano le due punte, quindi esce Alajay Begovic.
9: Fa bene a farlo riposare,
0: autore, bravo, del secondo gol. Bravo. Con la 9 Kolo Muani, non grande attesa per il suo ingresso in campo, applausi da spartirsi con l'uscita di Alajay Begovic. Samuel, su Nico e su questo tentativo di provare i due attaccanti, resta Voltemade più avanzato almeno al momento rispetto a Kolo Muani.
1: Parto dall'ingresso di Kolo Muani, ma io in verità mi aspetto di vedere Voltemade dietro Kolo Muani, no? Come, e l'avrei detto dopo su Nico Gonzalez, sarei curioso di vederlo dietro Nico Gonzalez, Voltemade, perché ormai da questa bella vittoria importante ci portiamo a casa la certezza che Voltemade non è una punta. No, se qualcuno prima aveva qualche dubbio, lo so, adesso ce l'ha.
9: Samuel, guarda, è vero, hai toccato secondo me il tema della serata, però questi ci abbiamo, lì io continuo a dire, deve lavorarci l'allenatore, però, mi rendo
1: al
9: conto,
1: momento
9: mi rendo
1: la conto. Prima posizione, scusa se ti trovo, è Kolo di Kolo Muani dietro Voltemade, infatti la mia speranza era un po' alla cuccia, speranza, curiosità era di vedere quella, però al momento è Kolo Muani dietro Voltemade. Sì, il tema, Ale, è quella lì, mentre su Nico Gonzalez, ma io dico, io non ho mai criticato Nico Gonzalez, nel senso che il problema, ma neanche nessuno, il problema di Nico Gonzalez è stata la tenuta fisica. Quell'anno lì, lui quando arriva a 40 milioni dalla Fiorentina, dopo una stagione che anche alla Fiorentina stessa lui erano più le partite fuori che quelle dentro, no? Ogni 2x3 aveva il problemino muscolare. E lì ci fu il grande dubbio che dopo una stagione così alla Fiorentina la Juve si era presentata per 40 milioni, cosa che stupì anche i fiorentini stessi, no? Perché le qualità non sono mai state in discussione, il problema erano le presenze. Sai, quando c'è un budget limitato o comunque non illimitato, se prendi un giocatore che non ti offre la garanzia su un tot di partite, là si crea più il problema. Sul resto sottoscrivo pienamente quello che ha detto Antonio. Purtroppo adesso poi si sa, le stagioni quando nascono male finiscono anche peggio, i giocatori poi ti rimangono sul groppone e adesso cerchi un modo per farteli piacere, o meglio, visto che non sei riuscito a prendere altro, cerchi un po' di rivitalizzare quello che hai, no? Però è chiaro che la differenza di quelli nuovi la vedi. Adesso Alajay Begovic cioè, ogni minuto che passa lo vedi migliore di quello precedente. Perché? Perché carico, giovane, è arrivato.
4: No, perché prende fiducia su una base di tecnica e di forza.
1: Prende
4: chiara.
1: Fiducia, esattamente, esattamente. Mentre negli altri, al contrario, più minuti passano, più la fiducia cala.
3: Guarda, mi ha colpito molto.
0: Che ci sono partite che è giusto far giocare a quelli che devono mettersi in moto.
3: E mi ha colpito molto.
0: Con oltre che una vetrina,
3: lì
0: anche
3: volevo andare, Antonio, perché mi ha colpito tantissimo quello che hai detto un minuto fa su Kuhn Meiners. E allora ci ho messo gli occhi. E hai perfettamente ragione. Lui fa la cosa più semplice, più banale, quello che lo mette meno in difficoltà. E questo è evidentemente un segnale che il ragazzo non ha
0: un limite di personalità, di carattere.
3: Esatto.
0: Se tu stasera prendi la palla, tiri, ti fischiano perché la butti al terzo anello, o prendi, tenti un tunnel, cioè tutte cose che ha provato a fare alla Ibergovic.
4: Che poi anche
0: il carattere non glielo cambi più.
4: No. Che poi anche se tu
0: quindi
4: vuoi,
0: la dimensione è questa, tenere o vendere o lasciare.
4: Che poi Antonio, anche se tu ti vuoi limitare a fare il compitino, però Pessotto, però Di Livio, però Torricelli, questi erano giocatori che facevano il loro compito, Birindelli, erano questi giocatori che facevano il loro compito e lo faceva Padoin e lo facevano bene.
3: Giaccherini, mi viene anche da dire.
4: E lo facevano bene.
0: E arriva il gol di Celik!
4: Clamoroso.
0: Mette il poker, cala il poker la Juventus al 75esimo minuto.
3: Non segnali attaccanti,
0: incredibile. Assist. È proprio quello di Colomoni da sinistra, perché poi qui parleremo anche Voltemade davanti, Colomoni leggermente dietro a girargli attorno, trova lo spazio giusto per mettere la palla dentro, a metterla semplicemente dentro, se non sbaglio è proprio Colomoni, vediamo un po'.
4: Sì
0: Celik arriva con la 9 da sinistra, proprio Colomoni salta un avversario che non si preoccupa minimamente di marcarlo, fa il difensore o di inseguirlo dentro, cioè con pochi metri dalla linea di fondo. A quel punto è un gioco da Colomoni, metterla in mezzo, trovare la linea di passaggio libera, è quasi sbarcato anche lui dentro l'area di rigore. Capite che in Serie A questi spazi non li troveremo praticamente mai. Quindi questo diciamolo. Tornando a Voltemade, più avanti rispetto a Colomoni, e Colomoni nella zolla di più esterno, nella zolla di, essendo a sinistra, di Yıldız, tanto per essere chiari, mi fa pensare una cosa che mi porta a dare ragione all'allenatore. Non essendo nessuno delle due il 9 puro, classico 9 puro, anche se adesso proveranno un po' a scambiarsi i ruoli, a giocare un po' più sciolti, liberi, per incastrarsi al meglio, tanto che in area di rigore avversaria c'è anche Gatti, ci arriva anche con Meiners, mi viene da pensare che l'intuizione di Spalletti sia quella di certificare che è più attaccante Voltemade per la stazza di, più centrale e meno barba al palo, ancora lui Cicco con Sensao, prende il giro buono, la palla, l'attimo buono per calciare, ma la palla che pensavamo finisse in rete finisce invece a fare semplicemente la barba al palo destro della porta avversaria. Quindi più Voltemade attaccante, boa per sfruttare l'altezza e le sue caratteristiche, anche la forza, l'agilità la mette al servizio Colomoni partendo più decentrato.
3: Lo sai che anche
0: mi
3: secondo me, Antonio,
0: l'insieme quando giocheranno insieme sia questa la formula che può portare a valorizzare entrambi il giusto o il meglio per il bene della Juve.
3: Io invece penso una cosa, che più che Voltemade e Colomoni possa essere interessante vedere appunto il tedesco con dietro due e non tre mezze punte, una Libegovic e l'altra può essere Nico
4: in un 3-4-2-1.
3: Io ho anche in qua sì, o anche in un 4-3-2-1,
0: d'accordo.
3: Sì, io la vedo più così,
0: e alternare gli attaccanti e metterli in queste situazioni.
4: Secondo
0: due,
4: me diventa
0: due, nove più
3: esatto. Sì. Tanto segnano, dicevamo, con difficoltà, dai, no, l'abbiamo vista anche stasera.
4: Non segnano, cioè ha segnato sul rigore Voltemade e basta. Poi per la situazione, che attaccanti, non riescono a segnare. probabilmente gli si chiede di fare un lavoro più per la squadra, però ma guarda, l'attaccante il gol lo deve anche
9: Antonio
4: fare.
9: L'ha descritta bene, sì. In Italia non si trovano con gli spazi, ma è il lavoro che ha fatto Colomani da attaccante esterno,
0: certo. Da cioè non li trovi quattro volte nella stessa partita,
9: ma figurati. E loro non hanno segnato, soprattutto Voltemade. Quante volte abbiamo avuto la sensazione che potesse segnare? Io mai, devo dire la verità. È una presenza là sì, è una presenza là davanti che magari comunque impensierisce un avversario, nel senso che la fisicità ti porta dietro un avversario e può favorire l'inserimento degli altri.
4: Nei movimenti è bravo, nel resto per adesso è totalmente da rivedere.
9: Io la vedo così, e Colomani continua a dimostrare che più un esterno, non un centravanti, ragazzi, sì. Diciamoci la verità, noi non abbiamo un centravanti di riferimento, è inutile girarci intorno, non
4: sì,
9: ce
4: ma
9: l'abbiamo
4: da, ma da tempo li sbagliamo, perché poi comunque anche David e Openda non erano, o almeno non si ponevano come centravanti.
9: David in teoria lo era, poi cioè l'ultimo centravanti vero di ruolo era Vlahovic,
4: che
9: poi
4: stasera nel 3-1 del Beşiktaş contro l'Olympique Marsiglia non ha timbrato cartellino. Vabbè, aspetta, però per dirti,
9: però era il centravanti,
4: sì, però fa fatica anche lì.
9: Quindi è così, perciò ritorna la questione allenatore. È chiaro che Spalletti non può trasformare Voltemade in uno da 20 gol e non può trasformare Colomani in uno da 20 gol, ma può fare in modo che i mezzi attaccanti, definiamoli così, Alebegovic e Nico, che hanno la visione della porta nel loro DNA, vengano messi in condizione, Antonio, di giocare più vicino alla porta e di far loro il lavoro che non fanno gli altri.
0: Io penso che sia questa la sfida per Spalletti. Vi faccio questa provocazione a Samuel, a voi, agli amici a casa. Piacesse o no Vlahovic, nella partita di stasera, Vlahovic quanti palloni avrebbe ricevuto? Cosa avrebbe fatto di diverso? Grande parata di Grabara,
4: Ma
0: molto,
4: è un
0: molto
4: mito.
0: Reattivo, sempre il solito tiro dalla distanza, da fuori area centrale, quindi calciano distinto, calciano non in modo pericoloso, cioè negli angoli, cioè arrivano, fanno tanti chilometri, sono freschi, genuini, ripeto, questa è la loro caratteristica.
4: Ma
0: poi agevolano anche il tiro degli avversari. Ci prova invece con Sensao addosso un avversario nella lunetta dell'area di rigore, calcia addosso al difensore. Dicevo,
4: con
0: non
4: si
0: voglio difendere o attaccare nessuno. Vlahovic non avrebbe ricevuto palloni come non ha ricevuto Voltemade. La sfida per Spalletti è quella: non c'è Vlahovic, avrebbe potuto rimanere Vlahovic, ma non c'è, ne ho altri due, non c'è l'attaccante, il numero 9, no? Non c'è quelli che ha avuto al Napoli lui, senza fare nomi. Ma quanti palloni abbiamo dato col nostro centrocampo, con i bravissimi Alaibegovic, eccetera, eccetera? Attenzione, Colomani salta l'uomo, là è il portiere fuori area e arriva il gol!
9: Oh, pure lui.
0: Anche di Colomani!
4: Finalmente!
0: 5-0! Pensate che non è fuori gioco con Colomani e Celik che decidono.
9: Avevamo detto 5-0, comunque.
0: Sì, sì. Far avanzare con tutta la squadra olandese schiacciata, mal posizionata sulla loro tre quarti.
9: Questi sono dei pazzi,
4: pensa se sbagliavo.
0: Un contropiede alla Juventus, rivediamo in quale modo. Lancio lungo, partiamo dalla nostra metà campo. Abbiamo due giocatori completamente soli e stavamo perdendo l'attimo buono per decidere, vai tu, vado io. C'è andato Colomani, il portiere, altra
9: mamma mia,
0: figura amara per il portiere avversario.
4: Questo era un parcheggiatore Colomani fuori dallo stadio.
0: Salta il portiere, non subisce il fallo, avanza. Si dimenticano anche di andare a recuperare il pallone. Porta
9: questo
0: la palla praticamente
9: anch'io
0: sulla linea di porta e l'appoggia quella dentro.
9: Questo lo facevo
4: mi
9: anch'io.
4: Mi fa la moviola umana anche di questa uscita.
0: 0. Altro cambio,
4: Antonio,
0: in casa
4: intanto
0: Juve,
4: goditi la moviola umana.
0: Ed esce Voltemade, ecco, al minuto 83, Ovusi con il numero 41 sul 5-0.
4: Perfetto,
0: ragazzi,
4: perfetto.
0: Quelli da casa, ditemi quando abbiamo visto l'ultima volta il 5-0, che sono vecchietto oramai.
4: L'ultimo 5-0 della Juventus, dai, ci divertiamo a trovarlo. Intanto abbiamo fatto una moviola umana
9: straordinaria. Questa è la squadra, fatemelo dire, il neck che piacerebbe a Piccari. tutti avanti, sì, Piccari, sì, perché Piccari vuole, non vuole la difesa. Ecco, Piccari, Marco, domani diciamo, hai trovato la tua squadra.
4: Era con la Cremonese, se non sbaglio.
9: Con la Cremonese.
4: Sì, bravo, ricordavo.
0: Ma lo capisco, perché la sua squadra non gioca così.
9: Capito.
0: Comunque, Samuel sta riguardando le azioni, il nostro barista sul suo computer.
1: E se segna pure Colomoni, ragazzi, la partita è più che finita, direi. No, su Nico Gonzalez, prima mi introduco nel discorso di prima. Io a questo punto mi aspetto lui attaccante, con, come detto all'inizio, se Voltemade non convince, non ingrana. Colomoni anche adesso lo stiamo vedendo, è un esterno, ragazzi. Colomoni è un esterno. E se tanto mi dà tanto, io provo Nico davanti. E sempre sul discorso di Antonio prima, ma l'obiettivo di Spalletti è quello.

0: con se stesso e con tutti quelli.
1: O stava controllando che non si era perso niente correndo.
0: Mi ha dato questa impressione, niente di più. Tanto mancano solo più 5 minuti, più ce ne saranno almeno 4.
2: Sì, poi ti lasciamo gli ultimi minuti, Antonio, per vabbè, il commento, e così puoi entrare in commento invece di fare la cronaca. Ti lasciamo gli ultimi minuti per il commento finale, tuo e di Samuel.
1: Dopo.
0: Tifosi composti del. Sì. I nostri avversari erano in piazza oggi, una giornata ancora relativamente calda qui a Torino.
1: Mi trovi il pelo nell'uovo?
0: È un evento. Il centrocampo della Juve.
1: Sì, sì.
0: Io l'ho detto all'inizio. Cioè, continua il pelo nell'uovo che devi costruirmi qualcosa. Cioè, adesso non so sufficienza o meno, io le pagelle le faccio con un taglio diverso.
2: Ma sei sul 5-0,
0: Gatti,
2: Antonio,
0: da grinta, quindi è un pelo di quelli buoni.
2: È un pelo di quelli buoni, stai attento a quello che dice Antonio.
0: Ma no, sei tu sempre il maligno, no. Nel senso che non lo considero... Vai. È un pelo che trovi nell'uovo.
2: Vabbè.
0: Attenzione alla Juventus, avanza ancora da sinistra, ormai siamo all'86esimo, Sarra prova a calciare, sbaglia completamente la traiettoria del pallone che non gira come avrebbe voluto, quantomeno come aveva pensato. Io penso che, certo, ci dice tante cose questo 5-0, la cooperativa, come bisognerebbe sistemarli, chi potrebbe giocare, io non penso che però potrai far giocare Nico Gonzalez attaccante e non mettere gli altri due, e se metti gli altri due li devi riposizionare in un altro modo, perché se no, cioè Nico lo limiteresti per certi versi, per quello che ha fatto vedere anche stasera, ma è uno dei temi. Il centrocampo, io sono un amante del centrocampo, e quindi il terzo centrocampo, McKennie è il pelo che devi avanzare a centrocampo e devi metterlo lì a dettare i tempi, ad aiutare, a sostenere, ad arretrare. Ecco, il giocatore tridimensionale dovrebbe diventare... la tridimensionalità in un giocatore dovrebbero cercarla un po' tutti. E il centrocampo anche di questa sera, se mi permettete, oltre a Kalulu, che mi ha lasciato perplesso quando ieri in conferenza ha detto... Il mio obiettivo personale, non ve lo dico, lo tengo per me, lo dico dopo. Mi sembra quasi la pistola fumante nei confronti del suo contratto, ma la interpreto in maniera maligna, come per dire adesso pensate anche a me, guardate anche a me, perché è un giocatore che avrà avuto mercato e quindi vorrà sicuramente un adeguamento importante perché si mette a livello degli altri. Però l'ha fatto con eleganza, se faceva riferimento a questo. Se invece pensava solo a un traguardo familiare, personale, magari ci sbagliamo nella nostra interpretazione.
2: Comunque,
0: il centrocampo deve diventare centrale in questa squadra.
2: Ringrazio gli amici da casa che ci hanno spiegato una cosa che c'era sfuggita. Colomani in realtà si piega perché prende una tacchettata da quel folle portiere in uscita, quindi per quello è rimasto leggermente contuso.
3: Sembrava strano che si era proprio piegato.
2: E ringrazio gli amici che ci hanno preso più un calcio dal
0: gli ha strisciato
2: dal portiere.
0: Gli ha strisciato, non l'ha neanche preso
1: il tacchettino,
0: ha strisciato un po' il tacchettino
2: magari sulla corsa.
0: Dopo ha pregato, ha ringraziato che ha segnato.
1: Vi faccio una domanda chiave. Domanda chiave:
0: non partirai mai dalla tre quarti da centrocampo con Celik che ti lascia anche lo spazio, perché un qualsiasi altro giocatore prende palla e va lui.
1: Domanda chiave:
0: bisogna essere reattivi anche lì.
2: Sì, certo,
0: con un'altra squadra avrebbero recuperato su Celik e Colomani che decidono chi prendere la palla, non essendo in fuorigioco. Ma gli altri sarebbero già tornati, Montero sarebbe già tornato, Gatti sarebbe già tornato, Scirea sarebbe già tornato, Köhler sarebbe già tornato, cioè chiunque ti farebbe saltare. In allenamento da quella zona lì non vai fino in porta e il portiere mi sembra che possa giocare con noi la domenica mattina.
1: Antonio, Samuel, è stata più una reazione di pancia o di testa questa alla sconfitta col Sassuolo?
2: E così vi tenete la linea fino all'ultimo, vai!
0: Ma guardate, è una reazione che si fonda sulla pochezza dei nostri avversari, onestamente. E a quel punto lì è sembrato tutto più facile. la terrei

0: la terrei in naftalina questa vittoria, e l'analizzerei con la testimonianza e l'arrivo di mister Sarri fra qualche giorno. C'è stato un po' di tutto, però era talmente diversa da quella dell'altro giorno, dove siamo stati disordinati, siamo avanzati tutti. Stasera potresti farlo anche adesso, andare avanti perché vuoi far segnare Bremer. Cioè, Bremer stasera non è andato avanti a cercare un pallone di testa da quando è entrato. Celik si è limitato nelle sue escursioni offensive. Cioè, vuol dire che in questo caso qui l'allenatore ha detto: non facciamola fuori dal vaso. Sull'1-0 no, cerchiamo di passare in vantaggio, cerchiamo di aggiungere gol, ma non facciamo i presuntuosi. E infatti la difesa è rimasta in difesa, no? Ma anche McKennie non l'hai visto tante volte davanti, o le incursioni in area di rigore come ce la saremmo aspettati. Siamo stati disciplinati contro una squadra molto molto molto facile da battere con questo atteggiamento. Cioè, se giocheranno così fino all'ultima giornata con questa testardaggine del loro allenatore, io penso, adesso non so il loro calendario, penso che 5 gol stasera con 8 partite da giocare, 40 gol subiti li prendono. Andremo a vederlo poi alla fine. Samuel.
1: Ma guarda, questa domanda, ti dico, la vera reazione la vedremo domenica con l'Atalanta. Questo qua è un allenamento, è stato un allenamento in vista della partita con l'Atalanta, proprio per il divario che c'era sul campo, che non mi aspettavo così elevato, sinceramente, sia per le parole di Spalletti ieri che in generale per una squadra che comunque partecipa in una competizione europea, un modo di giocare così, poi le partite, poi vincere le 7-0, la giornata storta, quello che vuoi, ma una squadra che proprio si presenta così non me l'aspettavo. La vera reazione la vedremo domenica, che sarà molto importante perché sarà veramente molto difficile.
0: Rettifico il dato, perché ho fatto 5 per 8, 40, no, un po' miglioreranno, non prenderanno 40 gol, ma 25 tutti. Onestamente, se avranno questo atteggiamento, il calcio è questo, è quello dei giardinetti, e tu sei stato disciplinato e senza infierire nel secondo tempo, senza strafare, perché devi anche risparmiare energia, ne esci con un 5-0, ma veramente un 5-0 del Neri o Champions League, parlo di Europa League, mi sembra di non ricordarne qui allo stadio, forse neanche in Coppa Italia. Quindi il livello e il divario è proprio in questi termini, soprattutto alla prima uscita. Ma questo è quello che penso. A voi.
2: Sì, riprendiamo la linea. Detto ciò, ho fatto tutta questa considerazione. Chiaramente adesso bisogna proiettarsi già alla gara con l'Atalanta, nella quale servirà una continuità diversa, un centrocampo diverso, una forza diversa a centrocampo. Perché se le andiamo ad analizzare come le avete analizzati, Sar per adesso copia sbiadita di Zaccaria, poi magari crescerà. Con Miners è un corpo avulso. Sì. Douglas è bravo a mettere ordine, ma è un po' sotto ritmo. Diventa fondamentale la presenza di McKennie, che però è fondamentale anche nei tre dietro la punta, a meno che invece dei tre dietro la punta, come dicevamo prima, ce ne mettiamo due, quindi si fa un centrocampo più forte con McKennie a dare una mano lì.
0: Finisce qui, dopo 3 minuti di recupero, dopo 5 gol, 3 nel primo tempo, 2 nella ripresa, la prima uscita stagionale della Juventus. Baci e abbracci tra i due allenatori. Ci hanno messo del loro, noi quantomeno ci abbiamo messo la nostra serietà nell'affrontare con umiltà, serietà appunto, questa partita. 5 gol, ricordiamoli, da quello di Nico Gonzalez, Alaibegovic, Voltemade e poi questi della ripresa, per la soddisfazione dei 41.000 e più dello stadium. 3 punti importanti. Io ieri non sono riuscito a chiederlo al mister, ma finisco dicendo: io da questa squadra, con o senza attaccante, con o senza quello o quell'altro, l'Europa League, primo step, qualificazione diretta senza passare dagli spareggi. né più né meno. Poi guarderò chi sono, come sono cresciuto, come sono maturato, chi recupero e cosa posso ancora fare. Non sto parlando di campionato, in campionato saprò, so già che sarà un po' più complicato, probabilmente non sarà una passeggiata in Europa League, ma ripeto, l'obiettivo è assolutamente passaggio, primo step, passaggio diretto in Europa League, altrimenti vuol dire che non siamo preparati neanche per questo. Se stasera avessimo pareggiato, lo direi già stasera.
1: Assolutamente, io mi aspetto molto da questa Coppa, è un obiettivo, deve essere assolutamente, non possiamo permetterci di snobbare, la Juve ha bisogno di tornare in una vetrina europea, cioè deve puntare a vincere la Juve, però non voglio parlare di obbligo, no, ma la Juve deve puntare ad arrivare in finale perché ha la qualità e ha il dovere di provarci a farlo, perché dobbiamo recuperare anche il ritornare ad un certo blasone, passa da queste competizioni, passa da qui. Quindi ottima vittoria, adesso testa domenica, ma ripeto, io da questa Coppa mi aspetto molto, mi aspetto un cammino lungo.
0: Prima di darvi la buonanotte, buona continuazione sulle nostre frequenze, squadra sotto la Sud, aspettano anche quelli della Nord, aspettano i circa 2000 tifosi che stanno abbracciando con sciarpe, bandiere e applausi i loro beniamini. 5 gol non si dimenticano, li hanno subiti, ma dopo 20 anni si può accettare anche questo da una squadra che si riaffaccia in Europa. Per quanto riguarda la nostra Juventus, un occhio all'Atalanta, prima di 3 settimane, cioè di 2 settimane piene senza calcio, 3 domeniche senza campionato, questi applausi, queste note, questo entusiasmo, questi 5 gol, ritorno al gol anche di Colomani, beh, lasciano ben sperare, portano quantomeno una ventata di ossigeno. Chi è entrato nella ripresa, se vi fidate, saranno quelli che giocheranno titolari dall'inizio la partita contro l'Atalanta. Poi tutto il resto avremo possibile modo e tempo, neanche troppo, solo domani, perché è già venerdì e si giocherà domenica naturalmente contro l'Atalanta qui allo Stadium per la 5ª giornata. Let's go, buona serata, grazie a
3: grazie
0: Samuel,
3: Antonio,
0: grazie a voi, grazie ai nostri giocatori che hanno vinto. Volevate per caso perdere? Volevate farvi un'altra locandina?
3: No.
0: Io no, analizziamo se si vince, come si vince, perché si vince e magari qualche pelo nell'uovo come abbiamo cercato prima, ma intanto godiamoci anche, torniamo a goderci le vittorie, perché poi magari gli scivoloni sono dietro l'angolo, auguriamoci il più lontano possibile.
3: Ciao Antonio, buonanotte.
0: Ciao a tutti.
3: Buonanotte. Allora, post partita, apriamo anche lo studio Scirea, fra un po' arriverà anche Marco Sanfelici, che dire, primo posto per via della differenza reti.
2: Certo.
3: Prossima partita, secondo me, altra da vincere in Europa League col Celta Vigo. Io mi verrebbe da dire pretendo che dopo 4 giornate noi abbiamo già staccato il biglietto, chiaramente non ancora da primi, ma insomma già con l'ipoteca sul primo o secondo posto, perché poi quinta, sesta, facciamo dalla quinta, sesta, settima, ottava giornata deve essere delle rotazioni in attesa poi dell'Europa League che conta. Era importante questa sera vincere e convincere, la Juve ha vinto e convinto, al netto, dico per la 776 volta, di avversari che sarebbero la squadra perfetta per Piccari, no? Perché Piccari la difesa, no, tutti all'attacco, ecco, domani li diremo. Caro Piccari, ti sei visto la tua squadra, scherzo ovviamente, abbraccio il grande Marco, però questo per dimostrare che serve anche la fase difensiva. Bene il gol di Colomani, speriamo che sia sbloccato. Io credo che questo post partita sarà molto incentrato sulla prova di Woltemade, su quella di Sarra, insomma su alcune cose che abbiamo visto e su alcuni spunti che abbiamo presi. Chiudo dicendo, veramente i colleghi olandesi quando hanno fatto la domanda a Spalletti se doveva avere paura di questo allenatore, secondo me l'allenatore dovrebbe aver paura della sua squadra, che è una cosa veramente, non è calcio.
2: No, magari dovrebbero aver paura di se stessi. Allora, poco da aggiungere, l'avevamo presentata nel migliore dei modi anche con Fabio ieri, ma nei dettagli in questa settimana, questa partita, dicendo senza spocchia che questa è una gara che la Juventus avrebbe dovuto avremmo dovuto guardarla con i taralli in mano, e di fatto l'abbiamo guardata con i taralli in mano e i popcorn, perché è stata una partita che non c'è mai stata sostanzialmente,
3: mai esistita.
2: Questo può essere un vantaggio, perché intanto hai fatto un carico di autostima, hai fatto un carico di, hai cancellato nel migliore dei modi quella che è stata una roba bruttissima contro il Sassuolo, l'hai vissuta come un incubo, quella da mettere in un cassetto. Hai cominciato molto bene il cammino in Europa League, sei primo e devi mantenere la voglia di stare davanti a tutti in questo maxi girone, perché lo puoi fare, perché le avversarie sono tutte alla portata, perché puoi trovare anche delle soluzioni diverse, visto che c'è una differenza di qualità tra la Juventus e tutte quante le altre squadre che la affronteranno. I singoli, mi è piaciuto, vado dal portiere, che insomma è stato,
3: no, ormai
2: l'ho pubblicizzato, però
3: è molto sicuro,
2: serata,
3: bravo con i piedi,
2: diciamo, sì. Senza lavoro, però è uno che in quelle poche cose ti dava dimostrazione di essere estremamente sicuro, cioè ti bloccava i palloni, bravo con i piedi, molto centrato, e quindi avere due portieri di grande livello è già un vantaggio importante. Calulu non mi è piaciuto molto, quindi proseguo dalla difesa a salire. Ho apprezzato tantissimo il lavoro di Alea Begovic, il lavoro di Nico insieme a McKennie, tutti e tre si sono trovati molto bene, hanno dato qualità all'attacco. Coltemate ha detto benissimo tutto quanto tu. Ecco, io incentrerei invece l'aspetto negativo della mia riflessione su un centrocampo che continua a fare fatica, il centrocampo che è il motore di ogni squadra ed è la parte più importante, e bisogna trovare una soluzione per renderlo più efficace, visto che ha perso con Locatelli, ha perso cilindri, e adesso bisogna cercare di recuperarli, ma di mettere anche più qualità, onestamente.
3: Allora, Claudia, Andrea, poi tutti i nostri amici, tutti che ci stanno scrivendo in tantissimi, di vocali, testuali e quant'altro. Claudia e Andrea.
4: Sicuramente la Juve stasera ha fatto quello che doveva fare, ovvero vincere in maniera importante, anche con tanti gol. Secondo me è importante per la differenza reti, che potrebbe essere decisiva, ma comunque è importante che la Juve si qualifichi subito alla fase successiva dell'Europa League nei primi posti. Sicuramente arriviamo con una bella botta di autostima alla partita di domenica, che è importante anche questo. Però certo, come dice Vincenzo, il centrocampo probabilmente è il nostro punto debole in questo momento, e forse lo è sempre stato, ma adesso ancora di più con l'assenza di Locatelli. E Voltemade, non lo so, non lo vedo ancora forse dentro al gioco, oppure non lo vedo proprio un buonissimo giocatore, però magari poi mi smentirà.
5: Allora, una partita che in realtà è stata vera solo nel primo tempo, il secondo tempo è stato veramente un allenamento. Ci portiamo a casa la vittoria, perché è importante anche l'abitudine. Adesso è vero che siamo alla tappa numero uno, però le squadre vincenti sono anche squadre che sono abituate a vincere, e quindi vincere aiuta a vincere. Certo che ci sono tanti problemi che non hanno trovato una soluzione, cioè, come dice giustamente Vincenzo, il centrocampo non va, e forse di conseguenza non va neanche l'attacco. Io mi aspettavo stasera qualche esperimento, e io forse un po' l'esperimento l'ho visto in difesa, cioè in fase di non possesso varie volte mi è sembrato di vederli giocare a 5, con McKennie che scendeva profondamente,
3: bravissimo,
5: sulla sinistra,
3: si abbassava tantissimo, vero
5: sì. E quindi forse erano delle prove contro Atalanta, cioè un terzetto centrale molto stretto con due giocatori intercambiabili sulle fasce, non lo so. Certamente abbiamo dei problemi a centrocampo di assortimento. Devo dire che anche stasera la prestazione dei Cop Miners, non voglio sparare sulla Croce Rossa, è stata veramente pessima. Veramente pessima.
2: Ma perché Andrea è entrato in una fase della partita comodissima, e le cose più sceme.
3: Doveva mangiare l'erba, è vero. Io l'unica cosa che aggiungo rispetto a questo di centrocampo, vi dico, a me Sar non è dispiaciuto proprio.
2: No, deve entrare nei giri, cioè ti ripeto, sembra una copia sbiadita di Zaccaria, il che significa, perché Zaccaria, lo ricordiamo tutti quanti bene, faceva questo tipo di lavoro. Solo che mentre Zaccaria te ne accorgi, la percepivi la sua presenza, qui ancora non si percepisce. Poi la percepiremo, sono convinto anch'io, perché questa è stata la prima partita, l'ha fatto dal primo all'ultimo minuto peraltro, quindi insomma.
3: E aggiungo, Andrea, giusto per mettere altri temi, io continuo a pensare che il centrocampo a due anche con Sarr, Luiz, non te lo puoi permettere.
5: Sì, perché scusate, la Juve che tutti ci ricordiamo di Conte, cioè aveva Pirlo con due scudieri di grandissimo livello,
3: già.
5: Già. Che c'era Marchisio,
3: Marchisio e Vidal, no. Poi c'era Pogba.
5: Però erano Vidal, erano in tre, quindi che proteggevano Pirlo, che c'entra? Non voglio fare paragoni tra Pirlo e Douglas Luiz, sia chiaro. Però lui molte volte si trova in difficoltà, tecnicamente molto dotato. In attacco ci abbiamo dei problemi, secondo me questo attacco a tre non va bene. Sono d'accordo con Samuel quando dice che Colomani gioca meglio da laterale.
3: Sì, sì, assolutamente.
5: Però abbiamo trovato una Lai, ne parlavo prima con Claudia, l'infortunio di Yıldız è sicuramente una sciagura, una iattura, ma per lui è come aver vinto la lotteria.
3: È vero.
5: Con Yıldız in campo non credo avremmo visto Lai giocare tanto spesso.
3: È vero, è vero, è vero. Allora, c'è un amico che ci chiede giustamente, dice, ma quale critiche volete fare a Walter Made? Allora, è interessante come tema. Intanto, in una partita così, mi aspettavo qualcosa di più sotto porta, e ora ti dirò i numeri sotto porta. Due, insomma, a livello tecnico, Antonio parlava di fargli fare il muretto, ma ne deve fare tante perché ha sbagliato degli agganci elementari. Quello che mi piace di questo ragazzo è che, secondo me, Antonio dice non è l'uomo da pallata, e è vero, però è comunque una presenza inquietante per l'avversario, sto pennellone là davanti ti può aprire degli spazi. Però io da un centravanti, sarà che sono abituato male, ma mi aspetto altro. Lo sentire tutti su questa partita, Vincenzo.
2: Diciamo che cosa criticare? Criticare che manca quella tecnica che ci avevano promesso e raccontato, almeno per adesso manca, che manca quella ferocia che devono avere gli attaccanti, perché gli attaccanti, io lo ribadirò sempre, il vero attaccante non mi interessa che sia pulito, se poi anche pulito tecnicamente, allora stiamo parlando dei più grandi attaccanti che la storia ricordi, dei Van Basten, no? Il cigno di Utrecht.
3: Comunque, ecco, ha fatto tre tiri in porta, in effetti, ma gli expected goal sono, sì, oddio, 1-0-4.
2: Sì, perché si posizionava bene.
3: C'è anche il rigore,
2: Esatto, c'è anche il rigore. Fa degli ottimi movimenti, si posizionava bene. Però l'attaccante vero è quello là che, anche sporcandola la palla, la porta te la trova, perché c'ha fame di arrivarci. Probabilmente questa fame gli arriverà, o magari non gli appartiene. Però in questa partita mi sono piaciuti, ribadisco, i movimenti che ha fatto, perché hanno liberato gli avversari, ha creato le premesse per... Però in un paio di circostanze davanti alla porta lì devi essere molto più cattivo.
3: Claudia e Andrea, e aggiungo però, prima di venire da voi, cominciamo a sentire gli amici. Secondo me, in due, cioè tutte e due insieme, non ce li vedo, non possono giocare. E in alcune partite io credo che ti servirà più questo lavoro che fa Walter Mare che non Colomani. Ma è un'idea e ci arriveremo. Cosa non vi ha convinto di Walter Mare? E cosa vi ha convinto
4: per
3: invece?
4: Per me è un po' troppo impreciso, sotto porta e non. Sta troppo basso. Spesso con Andrea l'abbiamo visto quasi sulla linea di centrocampo, insomma, per un giocatore che viene per fare la punta o comunque il centravanti o comunque l'attaccante, per me sta troppo basso. E i movimenti sono sicuramente buoni, su questo concordo con Vincenzo, è un giocatore che si fa trovare, si fa vedere, ci prova, però per la sua stazza è 1,90 m. Non vince un duello,
3: quasi due metri,
4: sta sempre per terra.
3: È vero.
4: Quindi, insomma,
3: è vero, questo è vero.
4: Su questo forse dovrebbe farsi valere un po' di più, ecco, sta più in piedi Cico.
3: Guarda, insomma, ora a proposito di come ha giocato, vi faccio vedere l'heatmap, così mi dite se questa è l'heatmap di un centravanti. Andrea.
5: Ma sono pienamente d'accordo con voi, con Claudia in particolare. La posizione in campo non era da centravanti. Ha segnato perché ci è sembrato che Nico gli abbia dato la palla quando stavano sul dischetto il rigore, che conciliavano, sì, mi è sembrato che Nico gli desse proprio la palla a lui, altrimenti non avrebbe segnato. Legnoso nei movimenti, anche se non male nei movimenti, però forse è un problema fisico. Poi tecnicamente c'era stato detto che era un po' un piccolo Ibrahimovic, io ho sentito dire
2: questo. È lui che si voleva paragonare a Ibrahimovic.
5: Insomma, mi pare un paragone un po' azzardato.
3: Ora ve lo faccio vedere,
2: Ecco qua, guarda questa chiusura.
3: Allora, dice un amico, mi piace questo spunto, vi ricordo che Dzeko ai primi mesi a Roma era molto peggio di Walter Mare, poi sapete com'è andata, però Allora, me lo ricordo benissimo, la ragione, sbagliò un gol col Palermo, no, ma tra tipo l'altro, quello no, di Kolumani.
2: Lo diceva stesso Spalletti, sì, la esatto, notte che lo vidi dissi che...
3: Però ragazzi, Dzeko aveva alle spalle un'esperienza vissuta di tanti gol, eh?
2: Beh, certo.
3: Veniva dal City Dzeko, eh? Non era il City di oggi, no, no, ma comunque era uno che i gol li aveva sempre fatti. Però è vero, però è vero. Tutto sta, secondo me, nella heat map che adesso vi faccio vedere, perché ritorniamo sempre lì. Poi il rigore ha tirato bene, anche se al mondiale uno l'ha sbagliato. A me mi fa una paura dal dischetto, lo dico subito, ogni volta che tiro il rigore mi giro all'altra parte. Però bisogna anche capire noi cosa vogliamo quest'anno dalle punte, conoscendo le caratteristiche che hanno. Allora, se noi pretendiamo 40 gol in due, siamo fuori strada. Ma ti dirò di più, se pretendiamo anche 30 gol in due, siamo fuori strada. Se invece pretendiamo magari i 10 gol da Kolumani che possano diventare 15 in stagione, e da Walter Made quel lavoro di cui parlavo prima, cioè di mettere in grado, oltre ovviamente a qualche gol che farà, però di mettere in grado i due o i tre che li giocheranno alle spalle di crearsi degli spazi, allora lì secondo me possiamo essere sulla buona strada. Ma non abbiamo due centravanti,
5: Però fisicamente deve cominciare a reggere gli impatti.
3: Esatto, i duelli, bravo, sì, bravo, bravo,
2: la,
3: bravo.
2: La domanda non è, cioè, è quella che hai fatto tu, cioè che quanti gol ci aspettiamo. La vera domanda, che poi domanda non è, più la richiesta: quanti gol servono dagli attaccanti per poter arrivare a vincere un'Europa League, per arrivare tra le primissime in Champions League? Ti serve avere perlomeno un attaccante da doppia cifra, se non due.
3: Che ad oggi non hai.
2: Che ad oggi non hai. Quindi non è tanto quanti gol ci aspettiamo, quanti gol bisogna pretendere dagli attaccanti, perché poi i centrocampisti o comunque le punte esterne, sì, Chico ci mette una vita a fan gol, alla Begovic secondo me ne aggiungerà degli altri e ne farà tanti più o meno, poi arriveranno i gol di Yildiz sicuramente, però la differenza la fai quando poi c'hai l'attaccante che completa il discorso dei gol.
3: Sì, sì, no, ma io l'ho sempre visto Walter Madi, e questo, hai ragione Marco, è questo, ma probabilmente a noi non serve questo, capisci? Vi faccio l'elite map di Walter Madi, ragazzi, per me l'attaccante deve fare altro e non questo, perché poi è uno che sicuramente si sacrifica, è stato anche nella di rigore, ma guardate quanto è stato, come diceva prima Claudia, basso nella nostra, nella metà campo nostra. Cioè, questo mi direte l'attaccante moderno, ma non è quello che serve a noi. Lui nel Newcastle, lui è sempre stato questo, per l'amor di Dio, tant'è vero che l'unica stagione in cui fa 15 gol allo Stoccarda, poi va per 100 milioni quanto va al Newcastle, una follia. Però a noi, questo è l'attaccante che serve a noi? Che fa, guarda, fa l'ala sinistra, poi si sposta un po' al centro, poi sì, ha anche delle presenze in area di rigore, ma siamo sempre lì con il conto.
2: Io andrei a vedere, adesso me le cerco io perché sono curioso, invece i movimenti che ha fatto Nico, e quindi rimbalzo, sì, la palla
3: e allora guarda, Andrea, perché... mando un po' di testuali, se no Walter Made, Colo, come Pendè, David non sono attaccanti da spalla alla porta. Bravo Vittorio, anche secondo me. Sì, ma con questo ruolo di Walter Made gli inserimenti di Nicola e Begovic sono agevolati. Bravo, e questo può essere il punto, cioè lui tira fuori comunque un centrale, perché lo tira comunque fuori, e lì si può possono inserire le due mezze punte. Io sono stra d'accordo. Poi,
2: Nico è stato più presente in tanti ruoli, perché ha fatto sia un po' il terzino basso a destra, sia ha dato una grossa mano a centrocampo, certo, sia è stato nella sua zona di pertinenza, cioè l'esterno a destra dei tre dietro alla punta.
3: Assolutamente.
2: Però lo è stato in maniera più costante e precisa, non è stato un peregrinare per il campo, ecco, anche questo è un aspetto che...
3: Altra cosa, Luca, non lo so se è una richiesta di allenatore, può essere, e aggiungo, questo l'abbiamo notato tutti, Walter Made si è portato appresso tutta la partita almeno due difensori, e non è un lavoro da poco, ma infatti, poi sentiamo due vocali, io ti dico, su certe partite faccio parte lui, piuttosto che Kolumani. Senti dove arrivo a dirti.
2: Ma o addirittura fai partire lui e Kolumani lo riporti nel suo ruolo ideale, che è l'attaccante esterno. Però devi cambiare modulo, chiaramente, che non può fare la punta, diciamo, uno dei tre dietro. Cioè, Kolumani eventualmente o fa... Cioè, e là siamo pieni, che abbiamo Nico, abbiamo Conceição, abbiamo Zegrova, ce ne abbiamo tanti. O in un 3-4-3 metti Colomani attaccante esterno, Woltemade centrale, Nico davanti o comunque Ildiz o Alabegovic, oppure secondo me insieme è difficile vederli questi due giocatori.
3: E io, Marco 73, sono d'accordo con te, nel senso che Luis non sarà Van Basten, ma per me può essere più utile tante volte di Colomani. Guardate, io mi porto dietro questa cosa, non è uno che sfonda le porte, perché non le sfonderà mai, però può essere più utile. Io su questo sono d'accordo, ed è il dubbio che mi porto dietro, contento, stasera, ma già nella prospettiva della partita con l'Atalanta, perché se io li metto dietro Nico e Alaibegovic, questo, ti ripeto, almeno un centrale difensivo se lo porta dietro.
2: E ti dirò, poi andiamo a sentire cosa ne pensano dallo studio. Al netto di quello che uno magari si può aspettare, no? L'anno scorso eravamo delusi da Openda e David che non servivano a niente. Woltemade già adesso comunque ti fa vedere che una sua utilità comunque,
3: esatto, ce l'ha.
2: Ti aspetti di più, vuoi di più, vuoi farlo crescere. Sicuramente Spalletti è poi uno che li sa valorizzare i giocatori, però intanto una cosa te la porta.
3: Che è quello.
2: Questo è già,
3: e io me lo porto a casa
2: rispetto a,
3: e sono contento di questo. Siete d'accordo, ragazzi? Poi sentiamo i vocali.
4: Io assolutamente sì. Ma infatti né io né Andrea, immagino, non discutiamo il fatto che non sia utile Woltemade, perché fa vedere di essere molto partecipe all'azione, però ci sono delle piccole cose su cui magari deve migliorare, e sicuramente dalle grandi cose che abbiamo visto non è, se io non sapessi che è Woltemade non direi che è un attaccante.
3: È assolutamente giusto, sì. Questo è questo. Però Andrea, io te lo dico, la butto lì, domenica con l'Atalanta per me gioca lui titolare, senti che ti dico.
5: No, probabilmente sì, però vi faccio una domanda anch'io, ma non è che avendo questa sovrabbondanza di ali, di esterni, siamo costretti a giocare con questo modulo? Perché Woltemade poi è quasi costretto a giocare riferimento centrale, perché non è possibile, cioè forse giocherebbe meglio con un altro attaccante vicino piuttosto che con due ali, anche perché i cross non gli arrivano, lui tanto di testa non è forte,
3: no, e l'ha sempre detto,
5: oggi arretrava costantemente. Sì. No, che poi quello che dici tu è molto importante, perché lui rientra a centrocampo e si porta via probabilmente un riferimento difensivo, ma poi chi è che va in area per segnare?
3: Andrea, ci si devono buttare, lavoro dell'allenatore, sì, ovviamente, le mezze punte che gli stanno alle spalle.
5: Ecco che Nico allora torna buono.
3: Sì. Sì.
5: Perché lo vedo molto in palla,
3: sì,
5: in questo periodo,
3: sì,
5: e avrà fatto bene la cura Simeone, non lo so,
3: può essere.
5: Lo vedo un altro giocatore,
3: può essere. Allora, un altro giocatore. Tre vocali, poi andiamo dal grande amico di Andrea che lo stima tantissimo, il grande Marco Sanfelici, dopo te lo faccio ovviamente salutare, perché pensate, la prima cosa che mi ha chiesto Andrea, che ci sentiamo quasi quotidianamente, ma lo confermate Marco? Ho detto certo, che Andrea ovviamente è vero, Andrea, e fra un po' t'arriva,
5: sì, perché io Lo stimo moltissimo come parla.
3: È vero. Che... E ora arriva tu.
5: Parli benissimo.
3: Tutto per te. Prego. Ma Rossi ride. Cosa ridi stasera, Rossi? Rossi ride. Vai. C'hai 360 di glicemia.
6: Se la partita è stata facile, perché l'abbiamo reso facile. Non dimentichiamo che abbiamo perso punti con squadre più deboli del NEC. Buonasera a tutti.
3: Ciao Mario.
6: Oggi è proprio una bellissima serata.
3: Grazie, sì. Beh, quando si vince 5-0, sì, assolutamente. Prego.
7: Buonasera, Lorenzo Albano Laziale, direttamente dal turno di notte, almeno sono contento. Ma sì, certo, la partita era quella che era, ma il piglio è stato la cosa più importante di questa partita. Come avrebbero preso la partita e come hanno avuto l'occasione, una volta ogni tanto l'hanno buttata dentro sta palla in porta, e questa è la cosa più importante. Speriamo che con l'Atalanta continuano, che la crescita è appena iniziata, quindi
3: grazie Lorenzo.
7: Prego che questi giocatori dopo Sassuolo abbiano cambiato totalmente marcia e espressione di quello che dovrebbero
3: grazie
7: fare,
3: anche perché lui è uno spesso critico, quindi mi piace questo approccio. Poi Claudia, nota di servizio, sta parlando molto del Piero, quindi cerca di capire cosa sta dicendo.
2: Intanto invece vi riporto le parole di Nico Gonzales, sì, che sono indicative. Ci sono 5 righe che ti riporto, ma che ci sono dei punti importanti. Allora, avevamo bisogno di questa vittoria e di giocare bene a calcio, primo punto. cioè vincere ma convincere, quello che volevamo e che chiedevamo. Ci siamo allenati forte negli ultimi 4 giorni. Questo significa che prima
3: sono andati non forti.
2: C'è un'inversione, cioè quando poi Spalletti ha detto mi farò perdonare, cioè, probabilmente quella sconfitta comunque ha fatto molto male, comunque, e quindi hanno accelerato molto. Grazie a Spalletti per la fiducia, dimostro in campo che mi diverto, sto molto bene alla Juve, rigore lasciato a Woltemade, le punte hanno bisogno dei gol, e quindi conferma che ha lasciato lui, come diceva Andrea, il pallone a Woltemade, c'è anche quello spirito di gruppo che è importante, quindi vogliono giocare bene ma vincere, hanno lavorato duramente perché evidentemente devono mettere una benzina che si è visto che non c'era prima, gol agli attaccanti perché così si sbloccano la ricetta.
3: Guarda, c'è una riprova tra 72 ore che è la fine del mondo, ci arrivo con grande fiducia. Altro vocale.
8: Ciao a tutti amici di Radio Bianconera, da Gabriele da Viterbo. Io credo che si può essere solo che soddisfatti oggi, perché contro il NEC, una squadra comunque sì di metà classifica olandese, ma che va rispettata come sempre, visto anche quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo giocato un'ottima partita, l'abbiamo portata sui nostri binari con i nostri ritmi e l'abbiamo indirizzata finalmente, potendoci anche, permettetemi il termine, rilassare nel secondo tempo.
3: Bravo.
8: Abbiamo avuto risposte da chi le doveva dare, con il modulo, con i giocatori, dalla panchina, e questa è una cosa buona. Mi concentrerei soprattutto sul secondo portiere, su Grava, che insieme a Vicario forma un'ottima coppia di portieri. Abbiamo capito come servire Woltemade e Colmoni e anche come farli coesistere insieme, quindi speriamo per il futuro che vada bene. Dobbiamo essere consci che in Serie A nessuno ci regalerà questi spazi, però il modo di costruire la manovra secondo me possiamo averlo trovato. Bisogna ritrovare secondo me un giocatore anche come Sar, magari, che ha fisico,
3: sì, vero,
8: a livello al 100%, e quando rientreranno tutti potremmo divertirci.
3: Guarda, devo dire che grazie, possiamo andare anche da Marco.
2: Dillo.
3: Devo dire che la prova di Woltemade sta aprendo un dibattito interessantissimo.
2: Sì,
3: interessantissimo il dibattito.
2: Anche gli addetti ai lavori, leggevo, considerano comunque positiva la posta prestazione di Woltemade.
3: Perché ora sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare da lui.
2: Sì, l'abbiamo inquadrato.
3: L'abbiamo inquadrato. Io sono
2: ragazzi,
3: Alessandro a Taormina. Ciao Ale, grazie anche per il messaggio di prima.
2: Ma poi è simpatico, non ce la faccio a guardare.
3: Anch'io. La Spagna ha vinto un mondiale senza un centravanti, il Paris Saint-Germain ha vinto 2 Champions con 3 fenomeni avanti senza che il suo Cruyff fosse un centravanti vero. Io penso che sia tutto il complesso che porta tanti gol. Hai straragione, Ale. Dopodiché poi hai fatto 2 esempi di squadre con dei fenomeni, però è vero, ma anche un amico prima diceva, tante squadre in Europa giocano senza centravanti, io preferisco sempre averlo il centravanti, ma quando palesemente non hai quel tipo di centravanti, la mano dell'allenatore si deve vedere, permettendo appunto a chi ha i gol, quindi Nico, quindi Alai. Purtroppo con Sesaulo leggevo anche nei messaggi, Cico è questo, ragazzi. Cico è questo, nel bene e nel male. È nel bene perché è uno che salta l'avversario, perché è uno che mette dei palloni. Nel male perché se vi aspettate 10 gol non li farà mai.
2: No, eccolo Walt. Walt, guardalo quanto è carico. No,
3: io li voglio bene.
2: Sì. No, guarda, più che altro il problema di Consessario, io lo ribadisco, cioè problema poi relativo. È un giocatore che salta l'uomo, un giocatore che ti offre una... Però è un giocatore che quasi... fa assuefazione, cioè mi spiego, la squadra poi tende ad appoggiarsi sempre a lui perché vede che comunque salta l'uomo, che crea occasioni, ma sono occasioni sempre solo potenziali e quasi finte potenziali, perché salta l'uomo, arriva, scarico in mezzo, non c'è mai nessuno, calcio d'angolo, vabbè, almeno abbiamo fatto il calcio d'angolo, non lo sai battere, quindi no, non funziona, salta l'uomo, mi accentro, tiro, non segno. E io nel frattempo ho speso 60-70 minuti addosso a questa unica ipotesi.
3: Lo so.
2: Quando invece bisognerebbe trovarla con il coinvolgimento di tutti, e che poi ti fa perdere anche i tempi di gioco.
3: Io però credo che con l'inserimento di Nick, che eccolo qua,
2: o impara a mettere i palloni al centro, oppure ha più spazio Cegrova,
3: sì.
2: Perché tu immagina i cross tagliati di Cegrova.
3: E hai un'alternativa diversa, perché lui gli spazi centrali, ragazzi, li apre. Questo è quello che ci portiamo a casa da stasera. Lui gli spazi centrali li apre. Poi è chiaro, cioè, ci mettesse anche 15 gol, potremmo lottare per obiettivi di livello. Però intanto hai un'alternativa sul tema in più. Per esempio, il lavoro che può fare lui, banalmente, David, che io non rivolrei mai, e non mi lascio condizionare dai gol. Per me David è in questo momento un giocatore totalmente disadattato dal mondo Juventus, e quindi per me può fare 18 gol, ma non lo vorrei vedere mai. Il lavoro che fa lui non lo faceva. Quindi, bene, a proposito di questo, mi dite cosa ne pensate, Claudio e Andrea, dei gol di David?
4: Ma niente, comunque... No, entrambi i gol derivano anche da dei meriti della difesa avversaria. Poi segna, siamo contenti, magari ce lo riscattano e ciao.
5: Sì, è quello che mi auguro, visto anche l'ottimo mondiale che ha giocato. Quindi io sono sempre per sostenere i nostri giocatori. Ma sono personalmente, credo che sia David che Openda non si siano minimamente inseriti nel contesto Juve, quindi probabilmente non funzionano da noi. E non vorrei tornare sul dente dolente, anche Cop Miners in Atalanta era un fenomeno da noi.
3: Esatto.
5: Io per primo fui entusiasta, però da noi evidentemente non funziona.
3: No, ma lì credo che non ci sia più niente da perdere. Hai qualche dichiarazione di Del Piero, Claudia?
4: Sì.
3: Vai.
4: Sembra incredibile che siano passati 30 anni dagli ultimi trofei europei della Juventus, anche perché in mezzo ci sono state 5 finali di Champions League perse. Da quella Champions e da quella Supercoppa non abbiamo più vinto nulla in campo europeo, ma queste finali pesano. Arrivare in finale di Champions è un traguardo molto importante, anche se rimane un amaro in bocca devastante. Giocare questa Coppa è strano, Milan e Juventus hanno tutto da perdere. Se perdi in Champions, idealmente ci sta. L'Europa League è mentalmente abbordabile.
3: Questa è giusto.
4: Per me questa partita deve ispirare i giocatori nell'avere un cambio emotivo, a livello di determinazione e riscosso dal punto di vista morale.
3: Vedi?
4: Mi aspetto un chiaro segnale che dica che la Juventus vuol far bene in questa Coppa, che non sia quella di Sassuolo. Oggi l'intensità sarà tutto. Ci sarà tempo per vedere
3: questa, era prima, no? Sì. Questa era prima, giusto?
2: Sì, prima della partita. Prima
4: non
2: partita.
4: È lo stesso coso, penso di sì.
3: Sì.
4: Allora no, non c'ho niente di adesso.
3: Però c'è il passaggio della mentalità, eh? C'è il passaggio della mentalità, che è un passaggio molto importante.
2: È una risposta che poi è arrivata sul
3: che
2: campo.
3: Che poi è arrivata. Allora, prendiamo poi anche Spalletti e salutiamo Marco Sanfelice. Ciao Marco.
9: Ciao, grazie dell'opportunità e del solito coso. Dunque, allora incominciamo.
3: Sì.
9: Cominciamo dallo studio Cirea. Andrea, quando capiti a Torino hai una cena pagata da me, chiaramente, ma ti porto io nei posti belli, perché qui in fatto di culinaria non siamo secondi a nessuno, quindi uno. Grazie per le belle parole.
5: Settimana prossima, allora.
9: Certo.
5: Grazie,
9: poi volevo
5: grazie
9: fare
5: dell'invito.
9: Gli auguri e i complimenti a Claudia, che è una nuova giornalista, mi pare di aver capito, non lo
4: grazie,
9: so.
4: Grazie Marco, grazie mille. Grazie.
9: E poi finalmente lì le vecchie lenze, Alessandro e Vincenzo, un saluto particolare.
2: Ciao grande. Ciao. Ti ricordo, poi quando sono finite le pagelle, mettile già nel gruppo, così domani il primo che si sveglia subito è pronto per deliziare poi tutti i lettori di Bianconera delle tue pagelle, perché comunque
9: no, ma poi,
2: tra serata e mattinata saremo pronti per le pagelle di Marco. Sempre
9: no,
2: molto
9: ma
2: apprezzate.
9: Devo francamente ringraziare davanti, naturalmente, sulla pubblica piazza, Quintiliano, che manca stasera qua, ma è bravissimo, fa dei cappelli che sono fantastici e quindi introduce le controversie.
2: Sì, lui con i cappelli ci sa fare, senza far chiedere il cappello.
3: Allora Marco, io voglio subito entrare e capire qual è il tuo pensiero. Perché...
5: Tic, to.
3: Eccolo, questo è Quintiliano. C'è un grandissimo dibattito sulla prestazione di Walter Made. È il tuo pensiero.
2: Che
3: subito.
2: Voto gli darai?
3: Che voto gli darai?
9: Tu che gli do 6,5.
2: Vedi?
9: Per un semplice motivo. Perché
2: tu pensa
9: purtroppo io temo che Walter Made sia destinato ad un equivoco tattico che si è costruito perché è stato presentato male. Si pensa che questo sia un giocatore che, siccome 1,98 m, sia una punta alla Lukaku, alla Ibrahimovic. Non è nulla di tutto questo. Nello Stoccarda e nel Werder Bremen giocava trequartista. Cosa vuole dire questo? Tu Alessandro hai fatto anche vedere, no, lo studio, sì, su, sì, dove lui è, cioè, perfetto, perfetto, e quello è molto male, io gli do 6 e mezzo perché ha fatto una gran partita, perché lui fa le partite in questo modo. Io l'ho visto su tanti highlight, ho visto spezzoni di partite eccetera, non allora togliamoci dalla testa che questo sia il giocatore che va di testa in corna i traversoni, togliamoci dalla testa che questo sia un fromboliere, è un giocatore, ma lo si vede da come si posiziona nel momento in cui noi siamo in difesa, cioè stiamo subendo un attacco. Questo è un giocatore che gioca in linea fra la prima linea di attacco e la linea di centrocampo, cioè questo è il giocatore. Però questo giocatore, proprio perché comunque sia un po' fa paura per la sua stazza, un po' i piedi sono sufficientemente buoni per andare via palla al piede o cose di questo genere, impegna come minimo i due centrali per tutto il tempo, e a questo punto crea spazi enormi per gli inserimenti da dietro. È chiaro che Spalletti deve, non tanto con Nico Gonzalez, perché questo tipo di inserimento ce l'ha un pochettino nel suo DNA, ma ad altri giocatori far capire che questi sono palloni, quando sono messi lì a disposizione da parte di Voltebande, sono palloni eccezionali, perché ti mette esatto, praticamente alla condizione,
2: Marco,
9: di puntare la porta.
2: Ti fermo solo un secondo perché ci sono delle prime estratti di parole di Spalletti che secondo me sono molto interessanti.
3: Vai.
2: Sono soddisfattissimo della squadra stasera. Allora, tatticamente ti spiega qualcosa. Abbiamo fatto gol belli. Oggi abbiamo difesa a 3. Gli chiedono: hai giocato con la difesa a 3? Ha detto sì, avevamo bisogno di più compattezza e blocco squadra. L'idea è stata giusta. È un modulo che l'anno scorso ci ha fatto vincere diverse partite.
3: Allora, quindi abbiamo visto bene la difesa a 3.
2: Abbiamo difesa
3: stasera,
2: a 3. Probabilmente si sta andando verso questo
3: 3-4-2-1. Esatto. Dai, questo sarà il modulo.
2: Così ci facciamo un'idea di quello che sarà.
9: Scusate, mi viene una domanda spontanea. Allora perché hai giocato col 4-2-3-1 fino adesso?
3: Perché forse servivano gli schiaffi di Reggio Emilia.
9: Ah, ho capito.
2: O forse perché con Locatelli italiana. Lui vedeva questo
3: forse
2: equilibrio.
3: Forse
2: senza
3: con Locatelli
2: ha visto che l'equilibrio non c'è più e magari a maggior ragione dice sfruttiamo la difesa a tre. Perché
3: con
2: magari
3: Locatelli, Marco, il terzo era fondamentalmente Locatelli con le sue con i suoi ripiegamenti. Ora non ce l'hai più. E io infatti ho avuto la netta sensazione che fosse la difesa a tre stasera.
2: Alla fine la conferma.
9: Sì, ma pensate, lunedì scorso in una altra emittente, in una trasmissione televisiva, continuavo a dire e scrivevano e c'erano le persone che da casa scrivevano le cose inenarrabili, ma sono abituato ormai. Va bene, io continuo a dire che da ora in avanti noi dobbiamo giocare col modulo 5-4-1 massimo dei massimi, per sbilanciarsi il 4-5-1, quel modulo che
3: ora ti fucilano, Marco, ora ti fucilano,
9: e certo che ci fucilano. Però scusa, voi nel momento in cui, diciamo intorno alla metà del secondo tempo, il NEC, non so come dire, va bene, stava cercando di premere, li avete contati i difensori e i centrocampisti come erano messi in campo?
3: Sì, erano a 5, erano a 5, erano a 5.
9: Giocavamo 5-4, 5-4 e volte vada davanti.
3: È vero, è vero. Sì, sì, era quello. Era quella roba.
2: Tra l'altro ha fatto
9: ma non è,
2: una...
9: Io continuo a dire che questo non è un'offesa al calcio.
3: Ma anche secondo me.
9: No, cioè ragazzi, quando serve buttare la palla in tribuna, si butta la palla in tribuna. E non è vergognoso. E si deve far così.
2: Una perla comunicativa nel frattempo di Spalletti per, diciamo, enfatizzare la vittoria, perché ha detto il NEC darà fastidio a tantissime squadre.
3: Sì, guarda,
2: io direi di
3: darà
2: no
3: fastidio,
2: anche, però
3: Luciano darà fastidio a nessuno comunque,
2: dire,
3: comunque,
2: però
3: vabbè. In ogni caso
9: tra
3: sì,
9: l'altro,
3: sì,
9: tra l'altro abbiamo invitato questa sera una battutaccia perché era pronta, no? Pensate se questa sera non andava bene, no? Potevamo assolutamente dire la Juve non c'è, è andata via. Visto che c'era
3: Nike di ok Marco, detta questa vai alle pagelle, poi la faccio commentare ad Andrea questa
2: ti
3: battuta.
2: Fermo solo un secondo, vai. Andiamo alle pagelle così completiamo i discorsi di Spalletti. Il calcio sta andando nella direzione di giocare a viso aperto, con continui ribaltamenti di fronte e continue sventagliate. Non c'è più un obbligo di avere tutti compatti intorno alla palla, ormai ci sono le pallate dritte per dritto, il portiere diventa l'uomo in più in costruzione.
3: Dopodiché poi la difesa, però insomma, ha visto che serve. Vai Marco con le tue pagelle.
9: Allora, il migliore in campo della Juventus questa sera giocava in porta al Nalek, do 8 a Poulsen perché in effetti ci ha fatto fare, ci ha regalato due gol. Detto questo, comunque sia, per me i migliori in campo questa sera sono 4. Gatti, non tanto per l'aspetto diciamo tecnico, ma perché comunque è un trascinatore, noi abbiamo bisogno di leader in campo, non c'è niente da fare. Douglas Luiz, perché per me ha dominato il centrocampo questa sera. Nico Gonzalez, perché sicuramente attualmente è quello più in forma. E Alai Begovic, perché è un ragazzino che ha tanto coraggio e tanta voglia di sfondare. E questo al di là di tutto. Poi ci sono dei 6, dei 6 e mezzo, eccetera. C'è l'immancabile 5, mi piace vincere facile, quando vi chiedo, secondo voi, a chi l'ho dato?
3: A Cumminers.
9: Bravissimo, vedi che vinci facile. È riuscito a toccare due palloni e sbagliarne due. Addirittura uno di testa gliel'ha dato a loro.
3: Sì, è vero.
9: E non lo so, cioè veramente. Ma pensate che noi dobbiamo affrontare la Z Alkmaar. Non vorrei mai, perché quello
2: lo scambiamo
9: lì,
2: col fratello.
3: Lo scambiamo col fratello, dai.
9: Col fratello minore, l'ho visto ieri sera che giocava nella Z. Quindi, in questo senso, dopodiché insomma, con Senzao, secondo me. Stasera Sico non è arrivata alla sufficienza. No. Detto questo, Spalletti 6 e mezzo.
3: Marco, a domenica. Domenica ci attende una partita tosta con un antipatico. Io Sarri non l'ho mai sopportato e mai lo sopporterò. E con quell'altro, insomma. Quindi domenica ci abbiamo diversi sassolini. Speriamo da toglierci.
9: Certamente, certamente.
2: E occhio alla beffa che sì.
9: Comunque sia, complessivamente devo dire una cosa, che la squadra che avevamo di fronte non era certamente eccezionale, ma queste squadre, visto che non sono eccezionali, vanno battute in questo modo, cioè vanno regolate. Bravo. Non con l'1-0 alla Porto Muso, ma bisogna dargli la manita e basta, cioè è così. Cioè, mi è piaciuto lo spirito del secondo tempo, hanno controllato la squadra e poi quando ho capito che tutto sommato la loro forza era relativa, sono ripartite e gli hanno fatto altre due reti, insomma. Cioè,
3: è vero.
9: Questo è veramente un avviso ai naviganti, come si diceva una volta.
3: Ciao Marco!
2: Ciao Marco!
9: Grazie di voi per la aspettiamo stima le che avete nei confronti e il piacere di stare insieme
3: a voi. Domenica, ciao Marco, a domenica! Ciao Marco. Allora,
2: grazie, si sprecano i complimenti per Grabbare anche da parte di Spalletti.
3: Sì, ho capito, Marangio, ora te la manda la maglia.
2: Lui
3: ora
2: è te la manda. Colo a corsa e qualità, ragazzo, serio.
3: Allora, io voglio chiedere una cosa che non c'entra niente, ma sicuramente i miei amici da casa me lo sanno dire.
2: Ragazzi,
3: ma chi è quella bionda che è a Sky? Cioè, no, no, la conduttrice che è la Masolin. Chi è quella bionda accanto a Costa Curta, capello e Del Piero? Tu lo sai chi è, Andrea? Perché non lo so.
5: No, la stavo cercando anch'io di capire chi fosse.
2: Chiedi l'intelligenza artificiale, oramai.
3: Sì, so, ora gli scrivo chi è la bionda in studio.
2: Fai la foto, dici chi è.
3: Lo so, tu hai scoperto delle cose.
2: È facile.
3: Va bene, quindi è giusto per capire. Allora, dai, sentiamo un po' di vocali, diciamo così, visto la serata serena, a mezzanotte ci salutiamo, insomma, quindi ci prendiamo una mezz'ora in meno stasera, visto poi la recuperiamo domenica, quando si vince 5-0 si può. Rossi, domenica preparati che tanto giochiamo alle 6, potremo stare insieme fino alle 1 di notte. Vai, sentiamo un po' di vocali. Sì, anche Selic ha fatto una buona partita, sono d'accordo. Alai, eccolo Alai Begovic. Prego.
10: Buonasera ragazzi, Salvatore da Roma. Ma a me quello che mi fa più rabbia, ve lo confesso, ve lo dico, qui lo dico, qui lo nego, come si dice, è comunque la testardaggine di Spalletti su un'ipotetica punta tipo Icardi. A me dispiace, perché onestamente per il bene della Juventus uno qui dovrebbe anche limare, smussare, mettere da parte anche ad una certa età, con un'esperienza, un uomo maturo. Cioè, qui viene, come si dice, il bene della Juventus.
3: Allora ti rispondo subito su questo. Intanto Maria Grazia, sei un'enciclopedia. Veronica Baldaccini, compagna di Gobbi. Hai capito Gobbi?
2: Senti, c'è una cosa intrigante.
3: Sì. Ora poi rispondo a questa amica.
2: Sì, perché ha parlato di Colomani. Spalletti ha detto testuale a Sky: pensate che ieri c'era il ritiro facoltativo
3: e lui era in ritiro
2: e lui è l'unico a presentarsi.
3: Ma ce l'ha qualche
2: deve
3: amico regge... Columani?
2: No. Che secondo deve me non c'ha amici. E metterci più forza nei duelli e nei contrasti. Però ho capito, ieri ritiro facoltativo, ognuno per i fatti suoi. E lui è arrivato con la borsa, col pigiama. Che dobbiamo fare?
3: Io li voglio bene.
2: Sai,
3: cioè io...
2: è diventato tipo Aristoteles, sì, come immagine.
3: Allora, Colo, se hai bisogno, io ti vengo a rimboccare.
2: Allora immagino Spalletti ti... con...

0: Palumbo Anima. Sì, deve essere così.
1: Sarà stata una roba del genere.
2: Ragazzi, troviamoli un amico, però.
1: Cerca un amico a Colomani.
2: Ma io mi offro, Rossi, sì. Ci vuoi andare a fare le carezzine a Colomani?
1: La verità è che Walt Madi ha conquistato tutti, quella è la verità. Li ha portati tutti dalla sua parte. Walt. No, dai, c'ha McKenny che in genere è un amico.
2: Ecco, Mac, portati nelle tue visto che ce l'avevi tre l'altra volta, la rossa, la bionda e la mora. Portati dietro anche lui, poi quello che ti avanza. Noi proprio siamo come i cani sotto, vero Andrea, sotto il tavolo. Le briciole di McKenny ce le prendiamo.
3: Le briciole
2: ce le prendiamo.
3: Perché McKenny, insomma, pare molto più socievole allora.
2: Diciamo che Colomani con la bionda, la mora e la rossa non ce le vedo in tribuna. Però è bella sta cosa che lui è andato in ritiro da
1: però
2: solo.
1: Però dice che sta soffrendo tantissimo.
2: Chi?
1: Colomani.
2: Beh, per questa situazione non immagino. Perché non lui ci tiene.
1: Mentre David ci tiene moltissimo. La Juve sta soffrendo moltissimo di non poter dare il suo contributo. Pensate,
2: ma io ci credo.
1: Anche
2: ci credo tantissimo.
1: Io lo leggo in faccia. Perché poi dopo il gol, per esempio, David si sarebbe messo a ballare la Macarena, eccetera. Lui invece, onestamente, ha detto: me l'hanno regalato, me lo prendo. Anzi, lo accompagno perché hai visto mai che sbaglio.
2: Allora, la questione Icardi.
1: Perché guarda, tu scherzi.
2: No, non poteva sbagliare quel gol
1: lì. Scherzi. No. Su scherzi, ma nel fatto di non tirare, ma di accompagnare il pallone, secondo me c'è un'insita paura di dire, poi queste cose qua, è un attimo che mi si gira male il piede, lo sbaglio non sia mai, è finita.
2: No, lì era finita la carriera. No, allora, la questione Icardi, e vengo anche da te Andrea poi su questo. Guardate, Icardi che io avrei preso al volo, ok? Però la domanda è un po' quella su Vlahovic. Vlahovic alla fine è andato in Turchia, c'era un motivo, che voleva 12 milioni e nessuno gli dava. Perché Icardi non l'ha preso nessuno e addirittura si era convinto di andare alla Lazio? Perché lui ci sarebbe andato alla fine alla Lazio. E addirittura Gattuso ha detto no, preferisco Pinamonti. Allora, è un problema sicuramente non tecnico, ma è un altro tipo di problema. La Juve l'anno scorso c'è stata su Icardi. E non è vero che non l'ha avuto Spalletti, perché poi ci ha raccontato Nick Ceccarini, che conosce molto bene l'agente di Icardi, che ci ha raccontato che la Juve a un certo punto è sparita dalla trattativa. Sparita. E lui, Andrea, è a piedi. Quindi io mi pongo un problema anche sulla tenuta del ragazzo all'interno di uno spogliatoio.
1: Il cavallo di Frisone, no?
3: Io pensavo, devo essere onesto, che non lo volesse Spalletti per via dei trascorsi all'Inter. Anche. E invece poi è venuto fuori che non è così. È vero pure che non l'ha voluto nessuno, questo mi fa un po' pensare però.
2: Capisci?
3: Quindi, l'anno scorso non è che abbia giocato con questa continuità, allora, tutto sommato, quindi forse ci sono delle riserve anche fisiche.
1: No, ma secondo me non è. Al di là che c'è qualcosa dietro, perché
2: c'è qualcosa dietro,
1: così come perché sì, a un certo punto si è capito qual era il motivo.
2: Zitto.
1: Qual era il motivo? Magari zitto. Anche qui una cosa è dire guarda, ti chiede 9 non te ne posso dare, ok, facciamo 7.
2: Ma
1: però
2: lui a 5 si accontenta.
1: Sì,
2: lui
1: però quanto gli dovevi dare alla premio alla firma? È quello. E poi probabilmente sicuramente il passato, magari poi magari ti chiedeva 3-4 anni di contratto, magari può essere un elemento che tu dici sì, mi può dare, io me lo prenderei e faccio il
2: ma anch'io anch'io
1: magari è uno che può rappresentare una bomba nello spogliatoio. Io preferisco però queste facce qui a quello buono. Che
2: stai sicuro che Icardi ci andava al ritiro?
1: No, non ci andava.
2: A ritiro. Claudio, appena hai Spalletti diccelo, intanto andiamo con qualche altro vocale.
4: Buonasera, sono Carlo Dariano. Ciao. Però io voglio dirvi una cosa.
2: Vai.
4: Voltemate va bene, facciamo un serie va bene. Però guardate un'azione che Nico Gonzalez c'aveva Voltemate vicino e non gli ha dato la palla. Perché questo lo fa tutta la partita Nico Gonzalez. Fa sempre questi sbagli. Con Cesao. Guardate con Cesao,
2: sì, è vero, l'hanno
4: eravamo
2: scritto
4: 3 contro 2 con Voltemate dentro l'area da solo,
2: è vero,
4: al tiro senza passare la palla.
2: Hai ragione.
4: Con Cesao tutte le partite fa questo e la Juve va sempre in difficoltà, gli attaccanti non segneranno mai.
2: La tua
4: quindi era... io farei giocare Nico Gonzalez e Colomuni.
1: Io onestamente sono
0: l'ho vista quell'azione in cui è
1: ma
0: vero,
1: al di là di quell'azione sì, io sì, te sì, lo sì. continuo a dire, diventa una dipendenza da Conceição, che però è una dipendenza

0: E con Seseau sia uno dei giocatori più importanti della Juventus, perché salta l'uomo, scappa, scappa sulla fascia, crea delle occasioni. Poi è vero che è un po' effimero, cioè alla fine stringi stringi, non ottieni, non sembra produrre quanto sembra promettere. Lo dicevamo anche con Claudia prima, forse se segnasse pure non giocherebbe nella Juventus, dobbiamo essere onesti, se lo sarebbero portato via. C'ha delle qualità che sono quasi uniche, però è molto bello quello che dice Enzo, secondo me mi ha fatto riflettere su questa cosa, cioè crea dipendenza perché la squadra si appoggia su di lui.
1: Sì.
0: Lui salta sempre l'uomo, ma è anche un giocatore effettivamente forte, che però poi non dico che è un limite, però adesso voglio dire, quanti gol si è mangiato, perché a Frosinone tutti ci abbiamo la testa il gol io mangiato da Colomani, ma pure lui... Pure lui no, si mangia un gol incredibile.
2: È il limite che ha.
0: E poi c'è l'abbonamento col palo.
1: Col palo, sì.
0: C'è l'abbonamento coi pali.
3: Che però pali, ricordiamolo, cioè, sempre: è vero, sfortuna, eccetera. Il palo è un tiro sbagliato.
1: Vabbè.
3: Il palo, statisticamente, è un tiro sbagliato.
1: Statisticamente, sì.
3: Se prendi il palo, non hai preso la volta.
1: No, intanto sono contento perché Stefano ci dice che sia Del Piero che Capello hanno detto che Voltemade potrebbe essere l'uomo che porta fuori uno dei centrali per far entrare Varenico, Alibegovic, quello che
3: stavamo analizzando.
1: Che stavamo no, l'ho detto è tutto. Tu Marangio, sei
3: che
1: come?
3: Vuoi? Allora, che vuoi?
1: Marangio, tu
3: è passato
1: sei
3: tutta la sera a ingiuriare Grabara, che sono il migliore in campo.
1: Tu oggi sei come Piccari, che ci hanno raccontato che oggi Piccari, il grande Marco, ha fatto una puntata a 4 ore tutta su Amorim. E tu tutta la sera, vedi, sei tu quali te, Marco?
3: Mamma tutta mia, la serata non, non dirlo neanche per scherzo.
1: Tutta la serata l'hai fatta
3: per
1: su
3: piacere,
1: Grabara.
3: Non mi presento più.
1: No, ma dice è stato bello che c'era Geda Capuccio, no?
3: Allora Amorim.
1: Quindi Cagliari. Sì, ma allora Amorim, grande Marco. Dobbiamo farlo venire una sera, Marco, con sì, noi. Sì, sì. Dobbiamo farlo venire il grande Marco Piccari. Allora, sì, Milik avrebbe fatto comodo in Europa, Fabio. Il punto è che Milik avrebbe fatto comodo anche in campionato. Il problema è che non ce la fa, non ce la fa, purtroppo. Rossi, fammi sentire qualche altro vocale. Claudia, quando c'hai Spalletti, entra,
4: A Del Piero.
1: Ehi, Del Piero.
5: Eccolo, eccolo. Pensate che c'è qualcuno che mi dice: ma ti sei messo la maglia con la lingua?
1: Io veramente dovrei fare un omicidio, ma non posso farlo. Non è qui dentro. Dice, ma oggi ti metti la maglia con la lingua? Sì. Poi dice a volte. Vai.
4: Vabbè, tralasciamo.
1: Tralasciamo, sì.
4: No. Fare gol è importante per il morale e vincere la partita è importante per la classifica. La risposta più bella che la Juve ha dato oggi, secondo me, è quella di aver mostrato questa reazione, di essere rimasta sempre in partita e di essere stata sempre lucida, magari anche in alcuni momenti non bellissima, ma facendo le cose che andavano fatte. Quando c'è un lancio lungo non è perché uno non sia capace di lanciare o di costruire dal basso, ma perché in quel momento specifico ce n'è la necessità. Probabilmente è anche uno dei motivi per cui ha giocato Voltemade dall'inizio. C'è stata la possibilità di difendere questa palla, di anticiparlo, quindi di dare respiro alla squadra per ripartire.
3: Bella questa cosa.
4: È partito tutto ovviamente da un errore del portiere, ma è importante esserci. Se non ci arrivi e non ci provi, non sfrutti l'errore del portiere o non lo costringi a sbagliare.
1: Esatto.
4: Detto ciò, nel complesso è una bellissima serata con molte cose, a partire dai primi gol per Voltemade e Alibegovic. Tutte queste prime volte faranno parlare meno la critica di certi aspetti, spostandola probabilmente su altro, almeno per questi 2 o 3 giorni. Ma
1: finalmente,
4: quello che è successo stasera deve diventare la regolarità per la Juve. Non deve essere costretta a reagire solo dopo una partita come quella contro il Sassuolo. È un momento di crescita, ma stanno facendo bene.
1: Ale mio. Che gli vuoi dire?
3: No, niente.
1: Che gli vuoi dire?
3: Niente.
1: Che deve diventare la normalità, cioè tu non devi andare a prendere gli schiaffi a Reggio Emilia per reagire stasera.
3: Mettetelo in carica, ma stai
1: zitto. È questo che deve capire la squadra e lo stesso Spalletti. Non devi prendere gli schiaffi, perché quello che ha detto anche Nico è bello, ma io ti ribalto la cosa che già ha fatto. Cosa vuol dire? Che come vi siete allenati prima di Sassuolo?
3: Appunto, questo è. E se tu mi dici sono 4 giorni che ci alleniamo duro, e ho capito, si doveva fare quest'estate però. Mi preoccupa un po' questo aspetto qua. Detto questo, io ho fatto vedere ad Alessandro una bellissima foto, che è molto indicativa, di Spalletti proprio sulla scia delle parole spese per Colomani, che a fine gara va da Colomani e gli dà lo schiaffetto con la faccia che gli grida: dai che sei forte, cioè devi riprenderti, devi uscire da questa impasse, magari il gol lo sblocca. A fianco c'è con Miles, non calcolato nella maniera più totale, anche perché secondo me veramente dopo quello che gli ha consegnato in conferenza stampa e dopo quella non reazione che si è vista in campo,

0: gli ha dato un bel pacchetto regalo in conferenza stampa ieri a Cum Miners.
1: Veramente devo dire che, scusate, ma ci hanno provato tutti a rivitalizzarlo con Miners. Io penso proprio veramente ci hanno provato tutti. Non so che cosa abbia. E voglio plagiare un'espressione di Franco Lonetti che parla dell'olandese triste. Per me è giustissimo.
0: È vero, ha ragione Franco.
1: È un olandese non volante ma triste.
0: È un olandese triste.
2: Ma no, è l'olandese calante. Cioè più passa il tempo e più si abbatte.
1: Cioè lui non fa niente. Sta lì, veramente, sembra capitato quasi per caso, fa il minimo indispensabile, il 6 politico, non lo so, evidentemente è a posto così.
0: Però guarda,
1: non ha nessuna più ambizione.
0: Ma hai detto una cosa che a me fa impazzire, Andrea, non ha più ambizione, ma porca di quella miseria.
2: Uno non c'ha amici, l'altro non c'ha ambizione.
0: Allora, uno non c'ha amici, l'altro non c'ha ambizione. Cioè no, ma Colomani poi siamo noi, diventeremo noi migliori amici. Però ambizioni dopo due anni marroni, perché lui ha fatto due anni marroni alla Juventus. Ma porca miseria, ma cosa devi avere di più per essere stimolato? Boh.
1: Ma non lo capisco, anche perché non vuole andare da nessun'altra parte, pare. O forse nessuno lo vuole. E anche questo è vero, probabilmente. Ci sono, però ha ragione Enzo quando dice ci sono tanti casi che non si quadrano, non sono chiari all'interno della Juventus. C'è una... Ho pensato molto anche a quello che ha detto il signor Sanfelici, no?
0: Il signor Sanfelici,
1: il mio maestro.
0: Sì. Hai visto che bella camicia? Non ho fatto il tempo lì, aveva una camicia di classe.
2: Bellissima.
1: Voltemade non è un attaccante, ha giocato sempre trequartista nello Stuttgart, nel Werder, abbiamo visto l'Hitmap, ma allora perché stava... Cioè, forse non... il riferimento centrale potrebbe non essere il suo ruolo, me lo chiedo, che allora è quello che dicevamo prima, cioè lui porta fuori l'uomo e tutti dentro dalle altre zone.
0: Secondo me sì. Secondo
1: l'unico
0: me
1: modo.
0: Sì.
2: Poi visto che porti l'unico fuori modo. Gli uomini, porto fuori pure a Colomani da mangiare una pizza. Passata una serata in compagnia.
0: Però io continuo a dirlo.
2: Io voglio bene a tutti e due, guarda.
0: Anch'io, ma veramente.
2: I fratelli che non ho mai avuto.
0: Sì, però io domenica gioco con Voltemade. Ma e sarà il tema di queste 48. Io gioco con Voltemade domenica.
2: Sai perché? Perché tu vedi questo maccione, dici però è buono. È quasi, però quello è uno che all'improvviso ti può fare male. Ti consegna qualcosa. Lui è uno che a un certo punto ti consegna qualcosa.
0: Managgio, cosa ti consegna maccione?
2: Ti consegna l'assist, il movimento, all'improvviso. Cioè uno che non puoi mai trascurare. E anche se non lo vedi, che non è appariscente, dici questo io non mi posso fidare. Di Colomani mi fido. Cioè se è entrato male,
1: ci costringe, allora.
2: So che non farà niente.
0: Andrea?
1: Ma allora forse non è un segno di cambiamento tattico della squadra oggi?
0: Sì.
1: Perché Voltemade che gioca così ci obbliga a cambiare ruolo, modulo.
0: Bravo,
2: è cambiato.
0: Andrea, il punto è proprio quello. Per me il punto è quello. Tu con Voltemade giochi 3 e l'avevamo visto stasera a 3. 4, 2, 1.
2: Quindi giocherai perdi con Cesao, perdi la dipendenza dal gioco, però aumenti la qualità perché metti Nico Alabegovic.
0: E i due sono Nico Alabegovic.
2: In attesa del recupero di Diz.
0: Io mi aspetto questo domenica. 3, 4, 2, 1. Perché con Voltemade là davanti. Ah, ci abbiamo Spalletti. Allora, sentiamo Spalletti, qualche battuta. Giochi così. E io credo che, ripeto, non farà 20 gol. Però permetta agli altri di fare gol. Sentiamo Voltemade, poi un paio di vocali e poi...
2: No, sentiamo Spalletti, che Voltemade.
0: Sì, Voltemade, Spalletti.
2: Se vuoi senti spostare Voltemade, lo sentiamo.
0: Sì, dopo lo sento.
2: Lo chiamiamo.
3: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrato in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico, perché quando vengono così forti non c'è da intimorirsi, ma c'è da usare quello che poi fanno gli altri, e l'hanno usato bene anche nel primo gol, chiamandoli a venire ad aggredire con un palleggio basso e corto per poi andare lungo e andare nello spazio. Però è stato bravo Nico Gonzalez ad arpionare quella palla che poteva sembrare anche un po' lunga.
4: Abbiamo visto anche un vestito diverso tatticamente della squadra, abbiamo visto i tre, abbiamo visto McKennie lì sulla fascia. Le chiedo se era più per le caratteristiche dell'avversario o per le caratteristiche dei suoi giocatori, e quindi una nuova veste anche per le prossime partite.
3: Per quello che abbiamo fatto vedere avevamo bisogno di avere più compattezza, di avere un po' di più forza, di avere un po' più di blocco squadra e naturalmente lasciare meno spazio dietro la linea della difesa. E diciamo, per come è andata poi l'idea e la scelta di cambiare qualcosa è stata giusta. Questo è un modo che la squadra può andare a interpretare, un modo che l'anno scorso ci ha fatto vincere diverse partite. Però non voglio parlare di infortuni, ma ora ne abbiamo talmente pochi che bisogna un po' adattarsi a quello che è, perché non potevamo sostituire sulle fasce, insomma, ecco.
0: Mm-hmm. Cambiamento, si cambia. Allora,
2: prima cambiamento di... per tornare a un qualcosa che funzionava.
0: Che funzionava. Ci sono 3 settimane poi piene per lavorarci. Sì, è vero, Maria Grazia. A parte Vicari, non ci sono giocatori della Juve convocati. E io sono contento. Ottimo. Così i pochi italiani che ci sono rimangono. Purtroppo, o per fortuna, è convocato Douglas Luiz. Magari, speriamo, purtroppo, per fortuna, convocato anche Nico. Vabbè. Poi lì sulle convocazioni argentina ci sarebbe da aprire, ma lasciamo perdere. Però in quelle 2 settimane, anzi in realtà sono 3 settimane piene, hanno la possibilità di lavorare e lavorare anche Walter Mare. Purtroppo anche lui è stato convocato in nazionale e questo mi dispiace, però insomma si lavorerà su questo. Anzi, 2 vocali e poi le chiusure di Claudio, Andrea e nostre, prego.
5: Ciao a tutti, buonasera, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao Ale.
5: Allora, contento solo per la vittoria, devo essere sincero, sono contento, è partita bene, tutto quello che volete, ma se stasera davanti c'eravamo il Sassuolo, avevamo perso 2-0. A me la cosa che mi preoccupa, ma non mi fa dormire la notte, ma non per scherzo, ragazzi.
0: No Ale, ti capisco.
5: Vede proprio la mancanza dei fondamentali, signori. Tu oggi hai vinto 5-0, ma se c'è stava un Betis, una Real Sociedad...
0: Non
5: a te
0: lo
5: oggi
0: so,
5: ti facevano una testa a un pallone, oggi poi magari con un'altra formazione, con Kenan Illiz, non lo so, però oggi tu, se stavi con una formazione media, ti facevano male.
0: Non lo so,
2: non credo onestamente.
0: Non lo so, però ti capisco quando dici non ci dormi sul serio, perché non lo so.
2: Una cosa l'ho vista e l'ho capita anche un po' dalle parole che ha detto Spalletti: ha rubato qualcosa da Aquilani. Tu dici cosa? A un certo punto forse non ci hai fatto caso, l'ha raccontato anche in diretta poi Antonio, senza farci caso, si sono cominciati a passicchiare la palla e poi l'andavano in profondità.
0: Ah, l'ho visto, sì, l'ho visto, come no?
2: Quella l'ha rubecchiata proprio ai tocchi, però, me l'hai fatta, sì, a me, la faccio a loro.
0: Lo faccio a loro.
2: E prima, nelle parole che abbiamo appena sentito, lui ha detto questo, ha detto siamo stati anche bravi ad attrarli,
0: sì,
2: palleggiando e
0: con
2: poi
0: la Calanta
2: affrontandoli.
0: Non lo puoi fare.
2: Non lo puoi fare, però ha scimmiottato qualcosa, ha detto ok, sì, ma l'hai fatta a me, lo faccio a
0: lo
2: questi
0: faccio
2: qua.
0: A grazie Ale, prego, l'ultimo vocale della serata.
6: No, ma comunque veramente non mi si può ascoltare più, cioè è una cosa clamorosa. Se si perde non va bene, se si pareggia, se si vince no, ma sono scarsi. Ma allora, cioè, se 5-0 la vuol dire che sono scarsi, non è vero, abbiamo impostato bene la partita noi, dopo mezz'ora si stava 3-0, siamo stati anche bravi, cioè, perché buttare via anche la vita? Bisogna vedere domenica, ma pensiamo ora, io non avrei detto che si faceva una passeggiata così, ma è roba da matti.
0: Ma sai, mettere tutti d'accordo, amico mio, non è possibile. Io l'abbiamo detto 1 miliardo di volte, è chiaro che sei parametrato all'avversario, ma quello c'hai, devi essere bravo anche te a indirizzare, certo, la partita, certo. Quindi ti capisco. Poi domenica è un'altra partita importante, ma arrivarci con un 5-0
2: è un'altra cosa, è un'altra cosa, e soprattutto deve non essere un problema. Tu dici in che senso? Devono avere la maturità, che chiaramente avranno, di capire che poi è tutta un'altra storia la partita di domenica, e che però bisogna prendere l'entusiasmo positivo che ha portato questa vittoria, che poi serve anche quello, e comunque sono vittorie che comunque devi ottenere
0: sempre. Allora, Claudia, Andrea, tanto ho visto Andrea giustamente è anche non solo cantante ma anche attore, prego, le vostre conclusioni finali, Claudia.
7: Penso che questa partita sia andata come doveva andare e sono contenta. Arriviamo domenica a una partita molto molto importante, con un morale sicuramente più alto, sperando che insomma il fatto che sia Woltemade che Colomani siano sbloccati sia di buon auspicio alla partita di domenica, che sarà contro degli avversari non simpatici, ancora meno simpatici chi c'è in panchina e chi è il dirigente.
1: Sono d'accordo con Claudia, è una partita che è preparatoria di uno scontro ben più importante con l'Atalanta, con la quale abbiamo sempre avuto grandissimi problemi in casa, almeno negli ultimi anni, e credo che questa partita sia il segno di un iniziale cambiamento tattico che evidentemente Spalletti vuole imprimere alla squadra, almeno credo, probabilmente causato dagli infortuni, in particolare quello di Locatelli, però stasera abbiamo visto cose diverse.
0: Sì.
1: Magari non del tutto riuscite, magari una serie di giocatori ancora non sono in palla, però credo che sia una fase di trasformazione.
0: Va bene, è stata bene, una bella così. Serata, magari fossero tutte così, quindi
2: beh, però... in teoria potrebbero esserlo, perché ripeto, anche la Z-Alkmaar non la batterei 5-0, ma devi giocare col Celta Vigo, con la Sociedad che ha perso col Bournemouth, l'Omonia Nicosia, cioè tu adesso hai preso un passo in Europa che devi mantenere, hai perso un passo in Italia che devi recuperare. Quello è
0: il segnale, è quello. Rossi, grazie.
2: Grazie Rossi.
0: Ah, sta rispondendo al direttore. Vabbè. Ecco, guarda questo sguardo basso.
2: Guarda,
0: chiamato il direttore, guarda Rossi, guarda Rossi.
2: Basso, soprattutto...
0: Va bene, e soprattutto
2: reverente.
0: Sì, guarda, reverente. È in ginocchio. Vabbè, ma manco questo. Grazie Rossi. Grazie Rossi.
2: E chiudiamo con
0: grazie, non lo trovo. Grazie Rossi. Ma tante grazie come sempre, perché senza di te noi non saremo niente. Grazie.
2: Non va.
0: Si è bloccato tutto.
2: Chiudiamo.
0: Ci riproviamo. Grazie Rossi.
8: Grazie a te.
2: Chiudiamo.
0: Appuntamento.
2: Aspetta,
0: a domani.
2: Chiudiamo. La buonanotte che stasera si faranno Spalletti e Colomani. Sì. Colo.

0: Buonanotte.
1: Colpo di tacco.
2: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi da affrontare legati alle coppe europee ma anche al campionato, e dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi Luigi Garzia, ex calciatore di Roma e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo inizialmente del Milan, un Milan sconfitto dal Benfica ieri in Europa League, una squadra, quella rossonera, senza idee, senza gioco, insomma una sconfitta preoccupante.
1: Beh, sicuramente una delle squadre che ha deluso, di quelle più blasonate, diciamo, in questo inizio di campionato. Ogni domenica è una formazione diversa, la stessa cosa è successa in Europa League, con pochi risultati. Secondo me ancora non è riuscito il nuovo allenatore a trovare la quadra in questa squadra.
0: Altra questione preoccupante, Amorim che dice che in parte la rosa non è adatta a lui.
1: Mi viene da ridere, cioè, e chi l'ha fatto il mercato? Chi ha chiesto i giocatori? Cioè, non lo so,
0: È una dichiarazione molto preoccupante, perché insomma dovrebbe anche far riflettere parecchio la dirigenza, insomma, di fronte ad una presa di posizione di questo genere, insomma, mette in discussione il mercato, appunto, come dicevi, ma
1: guarda, per certi versi assomiglia anche all'esonero, no? Per quanto riguarda Grosso lì alla Fiorentina.
0: certo.
1: Cioè, a volte veramente mi stupisco. Chiaramente l'allenatore non può pretendere tutti i giocatori che ha richiesto, però qualcuno sicuramente gliel'hanno preso. Non può uscirsene in questo momento così delicato con queste dichiarazioni, praticamente se ne è lavato le mani, ecco, e non va bene, secondo
0: Sì,
1: me.
0: e poi comunque, insomma, alla fine tanti allenatori facendo queste dichiarazioni fanno capire di non essere in grado di tirar fuori il meglio dai loro giocatori, perché di solito un allenatore è quello che sa anche adattarsi, no, alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione.
1: Beh, chiaramente sono tutti bravi a allenare i fenomeni. Quando hai dei giocatori buoni, devi cercare di tirare il meglio. D'altronde io credo che una delle caratteristiche principali di un allenatore è proprio quello, cercare di far rendere al massimo il proprio giocatore.
0: Ramos in difficoltà, Gonçalo Ramos neanche un tiro in porta ieri, e anche nelle altre gare, è la terza gara senza tiro in porta per Ramos. Anche questo
1: Beh,
0: altro dato
1: sì,
0: molto preoccupante.
1: chiaramente non è servito, secondo me, nemmeno al meglio, credo, con tutti i limiti che possa avere l'attaccante. Chiaramente l'impatto con un campionato difficile come quello italiano non è semplice, però chiaramente quando spendi tantissimi soldi per un attaccante pretendi chiaramente sempre il meglio e soprattutto che faccia gol.
0: Senti, parliamo un po' anche di Roma-Inter, ci si avvicina a questa grande sfida, le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente sono le squadre insieme al Como che stanno meglio sotto l'aspetto sia psicologico che anche fisico. Sono le squadre che giocano meglio al calcio e secondo me sarà una bellissima sfida, chiaramente non decisiva perché siamo soprattutto all'inizio, però sono due squadre che la Roma sicuramente ha colmato il gap con l'Inter, ma già dall'anno scorso, e quest'anno è ancora più forte e se la può giocare secondo me con chiunque. Quindi io direi, nonostante siamo ancora alla quinta di campionato, quest'anno sarà dura indovinare la vincitrice del campionato.
0: Ecco, naturalmente dicevi giustamente che ancora non può significare moltissimo ai fini della lotta a scudetto questa sfida, però ecco, chi vince magari un piccolo vantaggio psicologico può trarlo?
1: Beh, direi di sì, soprattutto la Roma, perché non è abituata a stare lì, no? Prima in classifica. E chiaramente, conoscendo anche l'ambiente romano, sarebbe una cosa fantastica. E a volte però può essere anche un'arma a doppio taglio, la posizione di prima, perché è facile gasarsi, però ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato, però si nota subito che saranno, secondo me, le protagoniste di questo campionato, insieme, ripeto, insieme al Como.
0: La Roma comunque sembra aver trovato il passo giusto in questo avvio di campionato, non ha praticamente incontrato avversari in grado di fronteggiarla al meglio.
1: Ma guarda, la Roma poi è una squadra rodata, cioè nel senso che è la stessa squadra dell'anno scorso con innesti molto molto forti e validi, perché non dimentichiamo che quest'anno ha anche la Champions e quindi di conseguenza deve avere una rosa all'altezza. Sono avvantaggiati perché giocano a memoria. Giocano a memoria e dopo un anno, tra virgolette, sabbatico come quello dell'anno scorso, e nonostante fosse il primo anno, Gasperini è riuscito a centrare l'obiettivo della Champions. Quindi quest'anno sono ancora più agevolati.
0: Tra Lautaro e Malen, chi scegli?
1: In questo momento credo che siano Malen in uno stato di grazia, praticamente ha ricominciato dove ci aveva lasciato. Evidentemente la cura Gasperini gli fa bene, perché poi non dimentichiamo che Malen, quando è arrivato a Roma, non era titolare nelle proprie squadre, quindi secondo me c'è stato un matrimonio perfetto tra la Roma e il giocatore, perché il giocatore è riuscito e sta riuscendo a sfruttare veramente le caratteristiche dei giocatori della Roma e soprattutto del gioco di Gasperini, e di conseguenza è agevolata anche la Roma, perché è veramente un grande bomber.
0: Secondo Ruggero Nazione,
1: Lautaro,
0: sì, prego.
1: scusa, no, dicevo, Lautaro è il solito giocatore che fa la differenza in un contesto veramente forte, perché poi alla fine è sempre la squadra da battere, quella dell'Inter.
0: No, dicevo, secondo Ruggero Rizzitelli, Malen vincerà la classifica cannonieri, sei d'accordo?
1: Beh, se continua così, sì, perché ripeto, ha una facilità di gol incredibile. Chiaramente bisogna sperare che in campo ci sia sempre un giocatore come Dybala, che oltre a fare la differenza in campo è quello che veramente ogni volta che tocca la palla illumina il gioco, e soprattutto Malen si trovano a meraviglia, si cercano in continuazione, e questa coppia, secondo me, se facendo i dovuti scongiuri, perché però il problema di Dybala è sempre quello, no? E della questione fisica, però se regge, ne vedremo delle belle.
0: Ecco, sempre secondo Rizzitelli, per la rapidità nei primi passi, Malen può essere paragonato a Ronaldo il fenomeno.
1: È vero perché lui, la forza di questo giocatore, nei primi passi, è rapidissimo, riesce a tenere la palla attaccata ai piedi, ha un controllo veramente incredibile, e in area di rigore, soprattutto nella rete, ti brucia ed è impressionante, e fai fatica a tenerlo.
0: Parlando dell'Inter, la sua archivio ha mostrato qualche problema di troppo per quel che riguarda la difesa, la fase difensiva. Troppi gol presi.
1: Sì, con qualche, tra virgolette, responsabilità del portiere, però è un limite fino a un certo punto, perché è una squadra che sa reagire anche quando riesce ad andare sotto di 2 gol. È impressionante la mole che in mezzo al campo e in attacco, e quando decidono di accelerare non ce n'è per nessuno.
0: Ecco, dicevi del portiere, è effettivamente un problema grosso quello di Martinez per l'Inter?
1: Beh, è forte, perché poi se andiamo ad analizzare la grossa papera l'ha commessa con i piedi, no? E io sono sempre dell'idea che il portiere deve comunque se sempre solo parare, però può succedere. Però chiaramente non deve essere sempre la stessa musica, perché poi non so fino a che punto poi l'Inter, nonostante sia fortissima, e possa sempre recuperare. però io credo che sia passeggero perché è un ottimo portiere.
0: Secondo cambio in panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Tedesco e al suo posto arriva Palladino. Ti aspettavi, secondo te, è stata una mossa praticamente inevitabile da parte del Bologna dopo 4 giornate, un solo punto in classifica? Le ambizioni evidentemente sono diverse.
1: Vabbè, ma quali sono? Quali possono essere le ambizioni, parliamoci chiaro,
0: Certo, non è più il
1: del
0: Bologna
1: Bologna?
0: che può andare in Champions, è un Bologna ridimensionato, ecco, però
1: Quindi
0: magari un inizio
1: sì.
0: così non se l'aspettavano.
1: Non se l'aspetta, però bisogna tenere presente che comunque sono andati via giocatori importanti e i giocatori quelli più carismatici e più forti, cito uno come Orsolini, è infortunato, quindi a prescindere non può fare a meno di determinati giocatori. La squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, secondo me si è indebolita, però mandare via un allenatore dopo 4 giornate, quando comunque sai che sarà un campionato tra virgolette tranquillo, però se hanno preso quelle decisioni sicuramente avranno i loro buoni motivi.
0: E Palladino, secondo te, ha fatto bene ad accettare il Bologna? Lui che comunque è reduce da un'esperienza all'Atalanta, dove si è misurato anche in Champions.
1: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare i giocatori, cioè riesce a prendere il meglio, a tirare il meglio di tutti i giocatori. E come dicevamo prima, no? Che un allenatore deve avere questa caratteristica. E poi oggettivamente le sue squadre giocano bene. Ma io credo che poi alla fine, quando rientreranno gli infortunati, che poi sono titolari, sicuramente Bologna cambierà marcia, però farà un campionato tranquillo,
0: Sì,
1: ecco.
0: no, io mi chiedevo, al di là della scelta del Bologna, che può essere certamente giusta, mi chiedevo se Palladino magari poteva anche aspettare, poteva prendere un po' tempo e magari vedere se si liberava qualche altra panchina più
1: Ma
0: importante rispetto
1: quali
0: al
1: squadre?
0: Bologna.
1: Se poi andiamo a vedere le squadre che stanno soffrendo in questo momento, la Juve. C'è il Napoli, c'è il Milan, quindi sono quelle le squadre. Chiaramente un allenatore cerca sempre di ambire al meglio, no? Però non dimentichiamo che c'è un allenatore che è fermo, di un certo carisma,
0: Cioè, per se
1: un
0: sta parlando parecchio,
1: certo
0: insomma, Antonio Conte è un po' sulla bocca di tutti,
1: uomo.
0: certo, assolutamente, sì. Il Torino ha 3 punti in classifica e quella di sabato a Bologna sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre,
1: Sì,
0: credo.
1: anche se il Bologna, se il Torino non mi sta dispiacendo, perché comunque anche con la Roma, magari fatta eccezione per il primo tempo, sta giocando bene, è una squadra giovane, e i giocatori sanno quello che devono fare in campo, e non mi stanca vedere il Torino, ha fatto dei buoni acquisti secondo me, e quindi sicuramente uscirà da quella classifica che in questo momento è pericolante, però ha una rosa talmente forte, secondo me, Torino rispetto anche all'anno scorso, che quanto prima ne verrà fuori.
0: C'è in questo momento un problema del gol per il Torino, solo 4 le reti realizzate.
1: Sì, perché poi si è fatto male adesso anche Adams, che è quello che sta più in forma. Ma io sono fiducioso perché comunque hanno Simeone, hanno un giocatore come Zapata e poi ripeto, giocano bene. È una squadra che a differenza magari degli anni passati, dove oltre ai risultati non aveva nemmeno per certi versi un gioco. Però quest'anno con Abate sono contento che abbiano scelto un giovane italiano e al di là del risultato la squadra gioca bene.
0: Domenica all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli. Quali sono le tue sensazioni?
1: E beh, sicuramente non mi aspettavo questa partenza da parte della Fiorentina, ma nessuno se l'aspettava. Chiaramente è una squadra rifondata, una squadra tutta nuova. E hanno fatto bene a chiamare Vanoli perché è uno che fino a qualche mese fa era lì e secondo me era un allenatore che avrei confermato assolutamente. È venuto, ha fatto due partite e due vittorie, conosce l'ambiente. ha la fortuna adesso, magari a differenza dell'anno scorso, di avere una rosa più forte e diversa, con giocatori con caratteristiche diverse, e molto molto valida rispetto anche all'anno scorso. E secondo me la Fiorentina potrebbe essere anche una delle sorprese di questo campionato.
0: Grande attesa per Mastantuono dopo la tripletta realizzata contro il Venezia la settimana scorsa. Chi ti ricorda? Ecco, tu che hai giocato anche con grandissimi calciatori, chi ti ricorda Mastantuono?
1: Oddio, in questo momento, ma guarda, è un giocatore che assomiglia per certi versi anche a Dybala, no? E anche come movenza, al di là del fatto che sia mancino, assomiglia molto, molto all'argentino. Bisogna però aspettare e vedere, perché il Venezia, oggettivamente, soprattutto nella fase difensiva, ha lasciato molto molto a desiderare, cioè commettendo di quegli errori incredibili. Però è chiaramente un giocatore del Real Madrid questo, quindi non è l'ultimo arrivato, poi è molto giovane, però è un argentino, quindi testa dura e molto carisma, e come dicono a Napoli, c'ha la cazzimma.
0: Il tuo Lecce invece, il percorso verso la salvezza è iniziato, sarà particolarmente complicato come del resto è stato in questi anni, però poi alla fine la salvezza sarà sempre centrata.
1: Beh sì, è chiaro, la speranza è quella di poter magari in un anno salvarsi con qualche giornata d'anticipo, però la dimostrazione è che ogni volta, chiaramente con le grandi fa fatica, però l'importante è fare il risultato con le piccole, e ogni anno, negli ultimi anni, il Lecce ha avuto proprio questa caratteristica: vincere quasi tutti gli scontri diretti, che poi alla fine è valsa la permanenza in Serie A.
0: Tra l'altro, domenica, ci sarà proprio Milan-Lecce, domenica sera.
1: Sì, se il Milan è quello visto giovedì, sarà una bella partita. Chiaramente cambieranno anche i giocatori, sicuramente, però non sarà facile per il Milan, perché il Lecce è una squadra comunque tosta, soprattutto dietro e in mezzo al campo, e dovrà sudarsela se vuole portare la partita, se vuole vincere, portare la partita a casa.
0: A proposito di squadre medio-piccole, bisogna citare come rivelazione di questi primi quattro turni il Frosinone e anche il Cagliari.
1: Il Cagliari un po' di meno, perché comunque è una bella squadra, ha cambiato tantissimo, poi ha fatto questi risultati anche siccome ha fatto un buon mercato, solo che i nuovi ancora non li abbiamo visti, e quindi ha una rosa secondo me più forte dell'anno scorso. E la vera sorpresa è il Frosinone, ma al di là dei punti, è che secondo me in questo momento è quella che ha espresso insieme al Como, alla Roma, vabbè, all'Inter, il miglior calcio in Italia in questo momento, perché è una squadra che veramente gioca bene, giovane, molto rapida, e allenata da un ottimo, secondo me, allenatore. E chiaramente avranno i loro momenti, no, hanno i loro limiti, però sotto l'aspetto del gioco, secondo me, stanno stupendo, ecco, e anche giustamente dei risultati.
0: Luigi, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi, ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulia Borletto. Corretto. Sorriso perfetto. Dove passi tu lasci sempre un po' d'affetto.
5: Come il petalo di una rosa.
6: Ho tremato perché il mio cognome è stato oggetto spesso anche di frasi non proprio così carine. Però grazie cuoricino Camillo. Questa è stata veramente una bellissima. Vorrei
4: sorriso
6: essere...
4: perfetto dove passi tu dove lasci passi sempre tu. Un po' d'affetto.
6: Un vedi? Po' di olezzo anche se vuoi
4: no, quello
7: provolone
4: rovini tutte provolone
6: no ah, però mi è piaciuta molto, vorrei essere presentata sempre in questo modo, grazie.
4: Aspetta che mi salvo la filastrocca allora, se no mi dimentico subito, me la dimentico
6: stampatela,
4: subito domani.
6: Stampatela, stampa. No, domani la dici da solo, ricordati, perché non ti dimenticare
4: che mamma mia,
6: domani, domani, ma so che
4: Costa,
6: sei talmente bravo.
4: Domani
6: che...
4: siamo soli. Dove... e
6: sì,
4: vai.
6: Vi lascio tra maschi fare tutte le vostre tozzerie.
4: Stranamente quando c'è il fantacalcio, quando c'è il fantacalcio, stranamente.
8: Pam, si va dentro.
6: Mi tiro
4: malata
6: indietro
4: col fantacalcio.
6: Immediatamente.
4: Mamma mia. Domani mandaci un vocale però, dai, mandaci un vocale di saluti.
6: Come minimo, un bel video di saluti. Senti, Alberto dice, saranno 5 anni che sento le stesse cose dei passaggi laterali per un centravanti che non abbiamo. Ma ce ne rendiamo conto?
4: Noi... Ma secondo me abbiamo sia il centravanti... Ma siamo una squadra, forse sarebbe meglio dire non siamo squadra. Ho anche altri numeri su Colomani se vuoi, sempre molto dettagliati. sempre molto dettagliati,
6: sia,
4: però,
6: mi sembra però, che siano stati esaustivi i primi dati già.
4: Sì, però è quello.
6: Rendano l'idea.
4: C'è poco da dire, siamo poco squadra, siamo quando vedi no, il City è in funzione di Haaland. Noi già con Ronaldo non riuscivamo a far gol semplici a Ronaldo. Quante volte noi i primi
6: da solo,
4: anni
6: spesso.
4: I primi anni eravamo qua a dire però fa sempre gol bellissimi, non ne fa mai uno brutto. Uno brutto. Quindi in questo caso noi da lì probabilmente abbiamo interrotto la nostra capacità di far segnare la
6: creare. Sì, perché tanto ne avevi uno che segnava da solo, quindi non aveva bisogno, ma più volte questa frase l'ho anche sentita dire, non ricordo se esattamente da chi era nel mondo Juve o semplicemente da chi il mondo Juve lo osserva come magari noi, quindi addetti ai lavori. Una delle grandi pecche del periodo Ronaldo è stato che i compagni di reparto hanno un po' così disimparato a creare l'azione da gol, perché tanto c'era lui che la palla la prendeva e da qualcosa da solo faceva sempre. Non adesso basta dare colpa a Ronaldo tra colpe economiche, colpe strutturali, di tutto, però è vero, sono d'accordo su questa visione. Comunque fa strano perché ormai sono passati 6 anni, cioè 5 anni, scusami, più tra una cosa e l'altra, quindi dovresti essere riuscito, no? Nel giro di un po' di primavere a rimettere le cose a posto.
4: Stavo pensando proprio in questo momento qua, no? A Dybala. Perché stavo pensando che un po' della fortuna di Malen è Paolo Dybala, no?
6: Vero.
4: Ma anche
6: soprattutto adesso.
4: Cosa...
6: Soprattutto a quest'inizio del campionato.
4: Sulé è un altro che gioca per l'attaccante, non è un egoista, non è... Invece il Dybala della Juve non era un Dybala da tanti assist, adesso non ho voglia di andare a cercare i numeri, però non mi ricordo un Dybala in tutte le stagioni con un elevatissimo numero di assist.
6: Credo aveva un altro delle ruolo cose... forse aveva
4: esatto,
6: un altro ruolo imputate. Semplicemente
4: poi era anche un altro Dybala giovane,
6: era un Dybala più giovane,
4: il primo anno segna da 9 Dybala, primo anno segna da 9, quindi in quel caso lì avevamo Pogba, primo anno di Dybala, che tra l'altro è quella maglia che hai tu, che tra l'altro a me piaceva tantissimo quella che lì
6: era
4: dietro.
6: L'anno post Berlino,
4: esatto, ce l'ho anche ecco lì avevamo Pogba chiude la stagione 10 gol 10 assist e Pogba era uno straordinario passatore, passatemi il
6: era termine. Un commeners ultimo anno Atalanta quel Pogba,
4: no. Non te lo
6: ultimo
4: permetto.
6: Ultimo anno all'Atalanta, ho detto, ha fatto 10 gol e 12 gol e 10 assist.
4: No, non puoi paragonare un giocatore che per me è paragonabile a quasi a LeBron James. Poi purtroppo si è perso anche perché non ha un ginocchio sostanzialmente. Non ce la faccio. No, non me li puoi mettere nella stessa frase. Però non ce la faccio. Però ecco, a noi manca quella roba lì.
6: Si è alzato dalla sedia.
4: No, guarda, mi tocca Pogba. Io non nego che io ho pianto all'addio di Pogba.
6: Io solo per Del Piero pianto, mi spiace. Solo per Del Piero.
4: No, anche per Del Piero ho detto delle robe solo che
6: per
4: soltanto
6: lui.
4: Un giorno
6: solo per
4: soltanto
6: lui.
4: Un giorno mia sorella racconterà quella mia giornata. Quella ecco. Mia giornata soltanto un giorno darò i diritti a mia
6: povera
4: sorella di
6: donna,
4: raccontare.
6: Povera donna. Cioè,
4: è questa roba qua. E quindi ti dico, no, io per Pogba ho sofferto tanto ma in questa Juve, Giulia, manca un giocatore bravo a passare la palla, a capire i tempi, no? Ti faccio un esempio. Milan molto chiuso,
8: Douglas Luiz azzecca i tempi e manda in porta con Seisau, ma con Seisau non guarda mai in quella situazione lì, anche perché è una frazione, è un mini momento.
6: Sì.
8: Non guarda mai che lì, con un tocco semplice, Colomuani segna. La grandezza del City, la grandezza del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco, ovviamente sto paragonando il top del top del top. Ecco, loro guardano prima se c'è uno messo meglio e poi tirano. Noi no.
6: Noi proviamo sempre comunque al tiro, ma è il più delle volte capita che non c'è nessuno in mezzo poi.
8: Alai Begovic, poi ripeto, questa è una frazione di secondo e noi lo vediamo dopo, siamo seduti entrambi su una sedia, comodi e non possiamo imputare, no, questa roba qua. Però Alai Begovic, l'1-1, ha quel bel dribbling nello stretto, vince anche un rimpallo, tira ancora una volta, ha tirato 4-5 volte in quella partita lì, gli stessi tiri più o meno in una sola, anzi in 4 giornate di Colomuani, quando Colomuani è lì solo e ha un gol facile da fare. E noi in questi anni difficili, questo passaggio qua non sappiamo farlo.
6: Beh, questo passaggio qua però si allena di base, no? Questo sono meccanismi che vengono, credo, imparati durante gli allenamenti, non è che sono cose naturali, poi magari per qualcuno naturale lo è, però di base credo che sia tutta roba allenabile, o no?
8: Sì. Però è qualcosa che hai qua, Giulia, che quando inizia a
6: pensare...
8: E non
6: ce n'abbiamo uno che ce l'ha, vabbè.
8: No, ne abbiamo uno.
6: Non ce n'è uno che ce l'abbia.
8: No, uno che ha un'intelligenza neanche calcistica superiore nel vedere prima la porta è come dare la palla per fare gol, e McKennie.
6: McKennie allora capisci perché poi
8: per Zegrova col Galatasaray è quella giocata lì, Giulia, perché
6: però
8: lui
6: la capisci il perché è indispensabile per Spalletti un giocatore così, perché hai appena detto è l'unico.
8: Sì, per adesso è l'unico, perché Yıldız non ha ancora quella capacità di lettura, ci sta, quella l'alleni col tempo, con l'esperienza, con la conoscenza del calcio. Questo è un Dybala molto diverso dal Dybala della Juve, molto molto diverso, quindi dico è un Dybala più maturo, è un Dybala che non vive per il gol, un Dybala, tra l'altro non segna credo da gennaio, quindi figurati.
6: Beh, sembra super
8: quark. È super quark. Quindi magari avere quell'intelligenza lì, ragazzi, in campo, averne uno con quell'intelligenza lì in campo, magari. Però
6: sto male, insomma. Sto malissimo. Senti, scusami. Giulia Borletto, bella e preparata, voce che accendo ogni mattinata, con eleganza e mente lucida guida l'ascoltatore, mai confusa. Accanto a lei, Camillo De Michelis analizza il gioco con precisione, tattica, moduli, ogni dettaglio lo spiega chiaro, senza incertezza. Due commentatori, una coppia fortunata, lei con charme e preparazione, lui con sguardo tecnico e raffinato. Insieme fanno della radio un'emozione.
8: Ciao, sono Cisco dalle Marche e
6: ChatGPT. Ho ChatGPT.
9: Ma questa l'ha letta a qualche parte, perché non c'ha intelligenza, sto uomo.
8: No, Cisco
6: ragazzi,
8: è un amico.
9: Vi amo, evviva la Rai.
6: Evviva la radio, meraviglioso.
8: Esatto. Quindi già ascoltiamo un vocale in questo momento. Abbiamo detto tutto.
6: Basta, ora ci zittiamo. Impossibile.
10: Ciao Radio Bianconera, un'informazione di servizio. Io prima ascoltavo un'altra radio fino a 2 anni fa, ovviamente, di sport. Poi vi ho scoperto e non ho fatto altro che ascoltare voi e basta. Però
6: grazie.
10: Vi dico la verità, però negli ultimi tempi sono un po' stanco di ascoltarvi, perché di 60 minuti fate 20 minuti di telegiornale, meteo, quello e quell'altro.
8: Ok, Costa, va bene. Costa. Andiamo con un altro locale. Non dipende da noi, Giulia, cioè, non dipende da noi, il meteo, non dipende da noi, mi spiace
6: ragazzi,
8: tanto.
6: Ma voi vi rendete conto le radio normalmente quanto passano, esatto, di pubblicità? Cioè, ma quanto, una radio normale, quanto poco parlano?
8: No, cioè parlano due minuti,
6: noi parliamo già
8: 30,
6: troppo, parliamo, ragazzi,
8: dai, poi non dipende neanche da noi, non ho neanche voglia di perdere tempo.
6: Volete che la radio sia gratuita anche in questo? Perché se no me la si mette a pagamento, poi però cambiano le cose, grazie alle pubblicità la radio va avanti in questo modo, avanti.
11: Sempre da Beppe D'Asti, e vi chiedo scusa Radio Bianconera, ma l'assist di Camillo era imperdonabile. Per una Camillo evidentemente ha guardato in mezzo, però sulla sua cosa che noi prima tiriamo e non guardiamo mai se c'è uno in mezzo, mi permetto solo di sollevare una perplessità. Ma voi siete sicuri che riempiamo l'aria? Non ci sono delle statistiche su quanti giocatori portiamo davanti? Perché io vedo sempre che in aria non c'è nessuno, ma semplicemente tutti si aggirano al limite dell'aria, salvo non tirare in porta dal limite manco per sbaglio. Ciao ancora, buona giornata.
8: Ciao Beppe. E le immagini, Beppe, quando quell'azione lì del Milan c'è con Seisao, guardi l'immagine, se scarica a porta vuota c'è Colomoni, quella di Alaibegovic che ho citato, se scarica a porta vuota c'è Colomoni. Poi l'occupazione dell'area è farraginosa della Juventus, sia chiaro. Però almeno, almeno le immagini le puoi rivedere, ecco. In alcuni momenti non ci siamo, in altri ci siamo, però scegliamo sempre la soluzione, secondo me, più personale, ecco. La Juve è una squadra che gioca con l'io e poco con noi, citando Antonio Conte. Così ho fatto un po' di caos.
6: Bravo, ancora, vocale.
12: Ciao Giulia, ciao Tami, a te da Varese. Allora, ciao. Il discorso che stai facendo sugli esterni che giocano a piedi invertito, hai perfettamente ragione. Infatti se guardiamo bene il gioco di Conceição, salta un giocatore, ne salta un altro e punta la porta.
6: Poi tira, sì.
12: Così facendo, cioè, gli attaccanti a che ci stanno a fare in aria? Poi Spalletto continua a sostenere che vuole il classico, la classica punta, che ma ok, ma se di cross non gli arrivano, di passaggi giusti per far gol non gli arriva niente, per cui non ecco, su quel lato lì dovrebbero veramente cambiare ogni tanto, cioè adesso non dico che Conceição deve proprio cambiare modo di giocare,
6: ci può stare che lui
12: fa la sua giocata, ma ci sono anche i compagni che gli piacerebbe ricevere qualche passaggio.
6: Con quello che è costato al fantacalcio, ci manca ancora che non faccia gol con Seisao ogni tanto.
8: No,
6: hai visto? Fantacalcio.
8: Ho perso le parole. mi hai tolto le parole. Sì, non è solo quello, cioè proprio è una costruzione, ragazzi. Non è solo il piede invertito, perché poi alla fine ci sono squadre, Giulia, straordinarie e giocano tutte con il mancino a destra e il giocatore di destra a sinistra.
13: Come duro.
8: Quindi in questo caso è più una lucidità, una capacità nel comprendere e nel trovare lo spazio, nel trovare la verticale, nel riuscire a giocare in funzione dell'attaccante. Perché Giulia giochi in funzione dell'attaccante? Perché ti fa vincere la partita.
6: Perché quello che dovrebbe fare gol l'attaccante, in teoria, non è che serve a difenderla, anche se adesso vogliono che tutti facciano tutto, ma l'attaccante di base dovrebbe fare gol.
8: Perché dei tiri che ha fatto Alaibegovic, che deve continuare a farli, Alaibegovic deve continuare a crescere dal punto di vista della personalità. E a me è piaciuto molto col Sassuolo, anche se non ha segnato, non ha creato assist, però mi è piaciuto. Ecco, il tiro di Alaibegovic è dalla posizione sicuramente più complicata rispetto a un tiro dell'attaccante. E questa la squadra che gioca bene, la squadra che funziona, poi l'attaccante lo fa segnare, in qualsiasi modo lo fa segnare. Perché la Roma segna tanto con Malen, Giulia? Perché recupera palla.
13: Camille.
8: Recupera palla. Cioè, recupera palla.
13: Da Malen. E poi e fa da Malen e Malen segna.
8: L'altro giorno è andata uomo su uomo, ai mille all'ora, sulla ripartenza dal basso del Torino, sbaglia il rinvio, intercetto, se non ricordo male, di Mancini. Mancini la gioca a, credo, Dybala. Dybala per Malen e Malen gol. Recupero alto, due passaggi, gol, due. Perché
13: sembra tanto difficile, anzi sembra tanto facile. Ma poi noi non, ci si
8: noi
13: perde.
8: La regressione la sappiamo fare. Perché l'Inter segna tanto? Perché ha una giocata codificata, costante, veloce. Tutti i centrocampisti hanno tempi di gioco top, hanno ai mille all'ora col passaggio, ai mille all'ora la velocità del passaggio, il tempo, per Di Marco. Di Marco ha la possibilità di calciare senza l'uomo davanti, perché Di Marco non sa saltare l'uomo, e questi attaccano alla porta, vanno come fionde e fanno gol. Lo trovano tra le linee come col Napoli, lui la mette dietro e si buttano dentro e vanno a fare gol. Noi andiamo ai due all'ora e questi ci aspettano e ci dicono: ragazzi, o vi svegliate o qua per noi è facile.
13: Vocale. Costa? Vocale? Non c'è più?
14: Il problema

0: non ha il coraggio di dargliela, di imbucarla.
1: È vero, è vero. Quella domanda di cui avrei voluto fare ieri a
2: A
1: Mister
2: Spalletti e
1: Spalletti. È
2: non c'è
1: quella?
2: verso, Camillo, non c'è verso. Io fossi in voi mi così creerei una piccola rivolta sommossa perché vabbè, non è giusto, ma vabbè, sono cose vecchie, vecchie, datate. Non si va
1: Fatto un
2: avanti.
1: errore di sbaglio.
2: Non si va avanti, non si
1: Voglio
2: riesce ad
1: solo dire che il gesto
2: andare avanti.
1: così lo facevo perché io in mezzo al campo a quei livelli manco mi sbaglio. Cioè, mi devi
2: Non ti
1: dare
2: dai, non ti
1: un paio di polmoni.
2: sottovalutare, non ti sottovalutare, che sei più forte di tutti. Dai, ultimo vocale, poi c'è già la pausa.
0: Buongiorno Chiara, buongiorno Camico, sono Dario da Roma. Allora, secondo me il problema non è tanto il... Sta
1: No, no, continua Costa e Chiara. Continua, che c'è Chiara?
0: di Spalletti e la personalità dei giocatori a centrocampo, perché con tutto il rispetto
1: Ah no,
0: per
1: ma è quello
0: fare
1: di
0: quello che
1: prima.
0: fanno loro a
1: È quello di prima.
0: centrocampo, cioè, va bene
1: L'arrivo è
0: Camillo,
1: andato
0: vado bene pure
1: corretto,
0: io, c'è cioè, il
1: credo.
0: passaggino a 2 metri, diciamo che non sbaglia nessuno.
1: Costa, Costa, l'abbiamo già ascoltato, l'abbiamo già ascoltato. Andiamo con un
0: Scusatemi, non mi
1: altro.
0: sono presentato, chiedo scusa. Buongiorno,
1: Vai.
0: perdonatemi, ma vi voglio fare questa segnalazione
2: Di
0: tecnica. Credo
2: nuovo.
0: che...
2: Allora, che succede con sti vocali?
1: Oggi sono borbottoni pure i nostri ascoltatori.
2: Ma era lo stesso di prima? Era lo stesso che diceva della cosa tecnica? Ci sarà
1: No,
2: qualche
1: no, mi
2: altro
1: sbaglio un
2: vocale da
1: altro.
2: ascoltare? Ah, un altro
1: Sì,
2: ancora?
1: vai.
2: Ah,
1: Non lo so.
2: fantastico.
1: Vai, vai Costa.
3: Buongiorno ragazzi, Giovanni da Vittoria. Io non riesco a capire perché i nostri esterni ogni volta che arrivano sul fondo, anziché crossare di prima, mentre che i difensori rinculano verso la loro porta,
2: Indietreggiano.
3: noi riusciamo a farli sempre piazzare e poi si mettono di spalle alla porta e poi dopo che i nostri attaccanti esterni ritornano sul piede, quello buono, ogni tanto fanno qualche cross, ma noi non ne prendiamo mai una. Fino a quando non cambiamo mentalità e riusciamo a mettere la palla di prima, mentre che i difensori rinculano, noi non otterremo
2: E
3: mai
2: dai.
3: niente da questi cross.
1: Allora, vorrei davvero fosse così semplice, Giulio. Mi sento di poter
2: Ma
1: dire solo questa cosa.
2: abbiamo reso forse semplice qualcosa che ti sei, Dario. Beh, scusa, ora vediamo se ti scuso. Abbiamo reso semplice qualcosa che semplicissimo non è, perché a parole è tutto semplice, poi bisogna anche poi inserirsi fisicamente nel discorso e, ripeto, ora è facile dire no, dovrebbero fare, rinculare, fare destra, sinistra, saltare, fare una ruota, la palla sulla testa. È facile parlare, ragazzi, molto
3: Guardate la
2: facile.
3: qualità, per favore.
1: Esatto. A tra poco.
4: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca
5: Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
3: Giulia Borletti. Ancora esistono queste persone, ma nemmeno dovremmo prendere in considerazione, ci dice Maurizio da Messina, che si lamentano nonostante l'arrabbiatura per le partite con Milan e Sassuolo. Voglio essere positivo invece, dice Daniele da Belforte. Da questi errori si può solo imparare. Prima di fare rivoluzioni Spalletti deve inserire giocatori e cambiare modulo, solo se è sicuro, non perché lo chiede la piazza. Secondo, lavorare sulla testa dei giocatori, che nonostante non li consideri dei campioni, non possono essere comunque anche così scarsi. Infine, affrontare la coppa per vincerla senza puzza sotto il naso. È la ricetta anche del successo è questa.
4: Sì, vuoi fare un business?
2: Sì.
4: Facciamo soldi insieme, sono una persona per bene.
2: È bello anche il messaggio, tra l'altro un po' di positività, grazie Daniele, grazie per il messaggio anche Maurizio da Messina. Il Milan ieri ha perso, secondo me male, quando tutti davano per scontato che arrivasse in carrozza al prossimo turno. Non è che noi italiani stiamo sopravvalutando la qualità del nostro calcio, Severino Valcamonica. Io non credo la qualità del nostro calcio, anzi bistrattiamo troppo il nostro calcio, però ragazzi, il Benfica è una di quelle squadre che a me fa sempre paura. Cioè,
3: erognosissima, ragazzi. Erognosissima.
2: Mi ricordo quando siamo andati là con Allegri, quella partita folle dove dovevamo prenderne, credo, tra i 6 e i 7. Finisce 4-3 per loro. E tra un po' Gatti la pareggia nel finale. Quindi folle. Stadio caldissimo. Stadio caldissimo. Atmosfera bollente. Quando ci avevano battuto con Thiago Motta 2-0 non l'abbiamo mai vista, Giulia, non l'abbiamo mai vista, neanche per sbaglio pensavamo di vincere. Lo scorso anno, stranamente,
3: vinto
2: con
3: 2-0
2: Mourinho in panchina,
3: però.
2: Esatto,
3: vinto
2: 2-0. Con Mourinho in panchina,
3: top.
2: Che non fa del gran gioco la sua caratteristica principale, però hanno questa, sai Severino, hanno questa capacità loro di giocare tecnicamente sempre in maniera molto pulita e riescono a scoprire dei giocatori, a metterli dentro e creare un'idea, un'identità fatta e precisa. Quindi se con il Benfica non giochi bene e non sei attrezzato a sfidarli, il Benfica ti batte, perché non ha mai paura di nessuno e ha un'identità. Quindi noi dobbiamo cercare di capire che le altre squadre con meno soldi riescono però a costruire delle squadre forti, perché vanno a prenderli, li plasmano, creano, portano una mentalità. Ecco, sono più, secondo me, sono meno presuntuosi, però credo che a livello calcistico noi sottovalutiamo molto il nostro campionato è molto impegnativo.
3: 5 vittorie, 0 pareggi del Benfica e una vittoria della Juventus, e questo lo score,
2: sì,
3: col club portoghese. Non da poco, non da poco, assolutamente. Ci ascoltiamo un po' di vocali, ce ne sono ancora, vero Costa?
2: Sì.
5: Buongiorno, sì, sì. Bianconera, Lorenzo da Banco Laziale. Sì, sì, ma io sono d'accordo con voi che seduti, facciamo tutti presto a parlare e tutto quanto. Ma la domanda è così, no? A me spiegate perché gli altri ci riescono così facilmente a fare la fase offensiva, ad avere in gioco, a segnare con tutti i giocatori, esterni, centrocampisti, attaccanti, e per noi invece ormai è diventata la cosa più difficile del mondo. C'è qualcosa
3: anche la Juve segna
5: che non torna
3: con tanti
5: qua.
3: Giocatori, comunque anche la Juve segna con tanti giocatori. Segnava. Sì,
2: guarda,
3: va bene.
2: Giulia, noi abbiamo avuto quei gennaio-febbraio, secondo me, dove abbiamo giocato
3: l'anno
2: anche
3: scorso,
2: molto bene.
3: Dici? L'anno
2: sì,
3: scorso.
2: Dove abbiamo giocato anche molto bene. E lì poi c'è stata, dopo Galatasaray, facciamo una partita top, lì facciamo una partita europea top. Dove roviniamo
3: quella a Torino,
2: ovviamente.
3: Quello a Torino, sì. Ah, ok, perché la partita dell'andata di europeo c'ha niente per la Juve.
2: No, lo so bene, mi fischiano ancora le orecchie. Ecco lì, noi poi abbiamo un'involuzione. Prima giocavamo in maniera molto funzionale. Eravamo in movimento bene, forzavamo delle giocate di prima, cioè la partita col Parma, cioè siamo andati al Tardini dove tutti hanno fatto una fatica incredibile,
3: anche l'Inter l'anno scorso, sì.
2: E la Roma è andata,
3: la Roma ha perso,
2: la, no, ha vinto all'ultimo, ma vinto? Con una roba indecente arbitrale, indecente.
3: Allora era
2: arbitrale
3: era l'Inter.
2: E Napoli, se non ricordo male, ha perso con due tiri
3: in
2: porta.
3: Era il Napoli, scusami, era il Napoli, non la Roma.
2: Il Milan ha pareggiato, lo stesso Como credo abbia perso. Ecco, noi andiamo lì al Tardini e giochiamo in maniera meravigliosa, meravigliosa. E lì secondo me avevamo fatto intravedere qualcosa di bello, quindi coi fraseggi, con l'interscambio di posizione di prima. Poi abbiamo avuto questa involuzione, caro Lorenzo, e questa domanda andrebbe neanche fatta ai diretti interessati, e loro devono capire perché hanno avuto questa involuzione tecnica, perché ora siamo molto scolastici. Prima abbiamo avuto quel periodo lì dove giocavamo anche bene.
3: Ancora, nel frattempo stavo cercando di capire come era finita l'anno scorso, come ma mi esce soltanto la gara di quest'anno. E va bene lo stesso. Vocale.
6: Ciao Giulia, ciao Camilla, sono Adriano Pioltella.
3: Hai ragione, ciao Adriano.
6: Altra mentalità Benfica. Io ogni volta spero sempre di non incontrarlo, perché ci mette sempre in difficoltà. Tutte le squadre portoghesi, spagnole, a noi ci mettono in difficoltà. Perché? Perché loro hanno una mentalità. Ecco perché io vorrei che dei ragazzini della Juventus ci fossero dei allenatori stranieri, tipo spagnoli, che hanno quella mentalità lì, capito? Portoghesi, spagnoli, che non italiani. Oramai il nostro è una cosa vecchia. Noi dobbiamo copiare, come fanno i cinesi su altre cose, no?
2: E allora,
3: non è vero però che con tutte le spagnole la Juventus ha fatto fatica, non è vero.
2: No, io dico una cosa che non è totalmente sbagliato questo pensiero, non lo farei così, non lo farei così, e non ne farei neanche una questione di spagnoli portoghesi per i ragazzi che sto parlando. Io eviterei però di pensare, perché poi se chiedi agli allenatori delle giovanili, anche quelle basse, no, l'età di tuo figlio o un po' più grandi, quindi ragazzini, bambini, ecco, poi ti dicono: io mi ispiro a Guardiola. Ecco, per me è quello l'errore. Cioè, almeno io non vorrei, eventualmente, qualora dovessi avere un figlio maschio, che l'allenatore di mio figlio mi venisse a dire: io ho le idee in testa di Guardiola. Cioè, no, mio figlio deve giocare a pallone, deve divertirsi, poi deve saper stare in campo, ok? Ma noi manca il concetto dell'errore. Ecco, in Italia non accettiamo l'errore, anche dai bambini, no? Diamo
3: Ma
2: una
3: vedi
2: pressione generale.
3: Cosa succede?
2: Dalle famiglie agli allenatori, non accettiamo l'errore. E invece loro convivono con serenità con l'errore, perché devono giocare per creare qualcosa, non distruggere, e credo che quella sia una mentalità sbagliata. Noi abbiamo quell'idea lì di a 15 anni giocare come Barcellona di Guardiola. No, noi in verità a 15 anni dovremmo dare ai bambini la conoscenza del calcio, sì, va bene, ma soprattutto il divertimento.
3: Ma sì, certo.
2: Cioè, io vedo Pedri, Gavi, Dani Olmo, che sanno stare in campo in maniera divina, Rodri, che ha un'intelligenza calcistica superiore, ma sostanzialmente vedo che loro si divertono, Cubarsì, perché arrivano, perché questa roba qua. Detto ciò, io credo che la primavera, lo sai benissimo, ti ho detto tante volte, Giulia, non deve essere vista come un campionato che devi vincere, però ha fatto troppo poco rumore che questo weekend la primavera della Juventus abbia perso con l'Albino Leffe, per investimenti, per crescita. Prima volta che l'Albino Leffe vince una partita in primavera 1, perché dentro ai Durmisi, che tendenzialmente ha fatto, anzi leva il tendenziamento, ha fatto tutto il ritiro con la prima squadra che ha già dei minuti in next gen, e perché ha investito dei soldi, perché quando la Juventus prende dei ragazzini
3: li
2: da Camara
3: ogni tanto
2: li paga, e c'è tutto indietro che ok, non dobbiamo vincere perché a noi interessa mandarli in next gen, va bene, ma neanche ottenere risultati negativi, cioè deve esserci una costruzione, ecco, quella è una cosa che andrebbe migliorata e sistemata nella crescita dei ragazzi, ecco, non tutti i modelli Guardiola, però qualcosina di diverso magari lo farei.
3: Ascoltiamo ancora qualcosa, che l'ospite ha il telefono occupato.
7: Buongiorno Radio Bianconera e buongiorno ai conduttori della trasmissione. Riprendendo il discorso di fine spezzone prima della pubblicità, è facile, facile, certo, finché vedi il terzo gol che prende la Juventus in quelle condizioni, che neanche tra virgolette dicono che all'oratorio si possono prendere, è logico che risulta facile fare un discorso su delle oscenità del genere. Se le cose fossero fatte in maniera normale e le oscenità non ci fossero, probabilmente i giudizi e i commenti sarebbero diversi.
2: Sai che avrei citato tutti i gol presi dalla Juventus nell'ultimo anno e mezzo, ma non il terzo del Sassuolo. Il terzo del Sassuolo è perché sei disordinato, perché non controlli la partita, non sei lucido, è un disastro, ma la Kings League, Giulia. Poi
3: tu parla che seguire. Io sto facendo una cosa, tu intanto parla. No, la Kings League però molla.
2: Ti farò seguire anche, la Kings League, sappilo. Però, ragazzi, è molto più grave il primo gol col Sassuolo. Ma molto, amico, che non ti sei presentato, dici il tuo nome così ti salutiamo. È molto più grave il primo gol. Perché? Perché Kalulu dorme. Hai la linea schierata e Kalulu dorme. È molto più grave il secondo gol del terzo, perché Bremer non ha l'idea di fare fallo. Di fare fallo. Non facciamo fallo. Lì il buon Bacolà, centrocampista, che mi piace tantissimo, lì passa. No, non passi. Perché? Ti tiro giù. Ti tiro giù.
3: Il
2: ragazzi,
3: pezzo la noce del capocollo.
2: Magari un po' meno, però insomma, non passi, non passi, punto. E il tanto bistrattato degli ultimi anni Alexandro, a Verona gli ultimi minuti era entrato da credo 4-5, e gli ultimi minuti che ha fatto? C'era un campo aperto del Verona, abbiamo sbagliato tutto, l'ha ribaltato, cartellino rosso, punizione per loro, l'han tirata alta, la Juve ha vinto. Quel fallo lì è intelligente, perché cosa ti dice? Ti dice, sai che c'è? Volevi far gol? No, oggi non lo fai, io mi faccio cacciare piuttosto, ma non lo fai. È quella la situazione che a noi manca, e sono più gravi secondo gol e primo gol. Il terzo è un disastro, è una follia.
3: È un disastro della natura.
2: Calcisticamente sono peggio primo e secondo.
3: Costa, ce lo abbiamo? No, aspetta, abbiamo l'ospite vocale. Ti ha risposto? Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Non si capisce. Vabbè, manda un vocale, poi mi dici qualcosa.
8: Radio Bianconera, buongiorno. Io non capisco come in 15 calcio d'angoli che riusciamo a ottenere ogni partita non riusciamo a fare un tiro in porta o un'azione pericolosa. Gianni da Canicattì.
3: Ah, così.
2: Beh, l'altro giorno ci hanno fregato molto bene. Ragazzi miei, ci sono anche gli altri. L'altro giorno ci hanno fregato proprio alla grande. La questione dei quattro giocatori sopra palla sul calcio d'angolo ci ha fregato alla grande. La domanda, forse Gianni, è dire... perché dopo l'intervallo non siamo riusciti a trovare una soluzione per battere meglio gli angoli? Quella forse è la vera domanda. Io intanto...
3: Gli angoli rimangono essere sempre delle grosse rotture di grattugia. Intanto vai.
2: Però uno l'abbiamo fatto gol.
3: Grazie, uno.
2: Allora,
3: una all'anno?
2: Io anticiperei il tema del nostro prossimo ospite, poi
3: arriva, bisogna capire
2: lo
3: se arriva. Vai, sì, tanto iniziamo a parlarne.
2: Ciao,
3: vai.
2: Cari Giulia e Camillo, qua Valerio da Pisa, che sbaglia pure il suo nome, credo, insomma, Valerio, mi raccomando, non scriverci messaggi se stai guidando. No, scriveri se stai guidando, mi raccomando, che qua non vogliamo nessuno sulla coscienza, non si scrivono i messaggi mentre sei al volante, però sono riuscito a tradurlo, però credo realmente... perché gli attaccanti ex Juve vanno via e segnano con ottime prestazioni, vedi Vlahovic, Opendai, ora pure David, il problema erano loro la Juve, e ragazzi abbiamo parlato qui numeri...
3: apriamo l'enciclopedia adesso, vai...
2: Qua non abbiamo usato mai un secondo me, quindi cos'è, Giulia? È fattuale. Qua è fattuale. Noi abbiamo portato i fatti.
3: La fattualità, è la fattualità questa proprio.
2: Cioè, noi non possiamo darti una spiegazione diversa da questa. E noi in questo momento non giochiamo per la punta. Noi critichiamo la punta, ma la squadra non gioca per la punta. Perché critichiamo la punta? Perché è più facile dire eccolo, Muani è stato pagato tot di soldi e non fa un gol. Però non andiamo a analizzare perché non fa un gol. E questa è la realtà dei fatti. E quando la scorsa settimana l'avevamo detto io e Giulia, apriti cielo, però vi abbiamo portato dei numeri. Ovvero che nei 5 tiri in porta in 4 partite, 5 tiri in porta in 4 partite, ha ricevuto la palla soltanto da Bremer, Nico Gonzalez e 2 da Douglas Luiz. L'altro se l'è conquistato da solo.
3: Ce lo stiamo per avere.
2: Ce la stiamo per fare. Meno male. E quindi così sostanzialmente nelle altre squadre, cara Giulia, passa una palla all'attaccante. La morale della favola è questa.
3: È questa, la morale è questa. E tra l'altro l'ospite che adesso mi dicono se posso... Ci sono, c'è, quindi lo abbiamo. Mario Gago.
2: Ciao Mario.
3: Mario, possiamo dire... Non te entendemos.
2: Mamma mia, con questa parlata spagnola, veramente.
3: Tenemos un problema. Un problema. Sta già dentro, me sta di Costa, sta già dentro, ma non lo sentiamo. Però allora, iniziamo così questa cosa, perché quando ci è venuto in mente di contattarlo...
9: Eccomi, mi sentite
3: Eccolo.
9: Ora?
3: Okay.
2: Ciao Mario!
3: Sì, abbiamo Mario. Il nostro sì, ritorno,
10: abbiamo
3: però.
10: Il nostro ritorno, però.
9: Sì, perché qualcosa non sta funzionando bene, però ci riproviamo. Datemi un attimo,
3: allora,
9: per favore.
3: Ti diamo un attimo, sì. Io intanto dico che cosa tu mi hai inviato, no? Quando appunto parlavamo del discorso, Davide, di come sta giocando adesso all'Atletico, i 2 gol segnati, non soltanto di questo vogliamo parlare, ma del fatto che Radio Onda, che Radio Estadio Noce... ha avviato un sondaggio su X chiedendo quale giocatore vorrebbero vedere fondamentalmente, quale attaccante vorrebbero vedere titolare in questo momento l'Atletico Madrid tra Jonathan David, Julian Alvarez e Sorloth. Chi vince secondo te a mani bassissime in questo momento per i tifosi dell'Atletico Madrid?
2: Io lo so, però ti dirò una cosa, sono matti,
3: sono pazzi.
2: Incide ovviamente certo. L'estate di Julian Alvarez, che in tutti i modi ha detto di voler andare via al Barcellona.
3: Vuole andare
2: però
3: via,
2: David.
3: Ok, però capisci però no. Che è un po' come quando i tifosi della Juve vogliono Gatti titolare in attacco forse.
2: No,
3: un po'
2: io ho detto sono matti no. Perché Julian Alvarez è un top, secondo
3: fortissimo.
2: Me 10 attaccanti
3: certo.
2: Nel mondo. Top 10, sì, è chiaro, io voglio un sacco bene a Jonathan David e l'ho detto 100 miliardi di volte lo scorso anno. David non è così scarso come vogliamo far credere. Cioè, uno che fa più di 200 gol, Giulia, più di 200 gol e dagli anni 2000, dagli attaccanti nati negli anni 2000, è secondo solo a Haaland. E ci saranno perché, cioè, fa 200 gol... l'anno prima ne aveva fatti una valanga anche in Champions League, quindi inevitabilmente ci sono delle nostre responsabilità.
3: Vediamo se lo sentiamo, Mario. C'è?
9: Ciao Giulia, ciao ragazzi.
2: Ciao Mario.
9: Siamo riusciti a far funzionare la tecnologia.
3: Abbiamo, meno male, i nostri potenti mezzi sempre. Abbiamo un po' raccontato quello che ovviamente andiamo adesso in questi ultimi 5 minuti a parlare, anche a dire anche con te. Questo sondaggio che secondo Camillo, che Camillo poi definisce come qualcosa di folle, pensando al risultato, però è figlio degli ultimi, sicuramente delle ultime due partite giocate da Davide e anche un po' dall'estate di Alvarez, che abbiamo adesso così ricordato. Dici un po' anche la tua, sì, sponda Spagna, però.
9: Senza dubbio, e poi cioè, sicuramente Jonathan David ha fatto più di quanto si aspettasse, però secondo me è abbracciato molto lo spirito Simeone, perché non è solo il grande gol che fa contro la Real Sociedad anche ieri con la vittoria di Osasuna, sennò che i tifosi dell'Atletico Madrid lo hanno visto arrivare con una voglia di dimostrarsi, di correre, di fare pressing. Insomma, c'è cioè un Jonathan David che io non ho riuscito a vedere in Italia con la Juve, e per quello i tifosi dell'Atletico di Madrid, che vedono un ragazzo motivato, che soprattutto fa il pressing alto, quello che in confronto con Sorloth chiama tanta l'attenzione, no? Per quello e viene così votato anche sopra Sorloth, perché Sorloth si è parlato molto che poteva andare alla Juve, tutto quanto, è un grande attaccante, fa tanti gol di testa, tutto quanto, però a volte questo pressing, questa voglia, questa grinta non l'ha dimostrata. E Jonathan David in queste due partite li ha convinti. Poi Julián Álvarez recupera in tempo per il derby contro il Real Madrid, che questo weekend in teoria lui dovrebbe essere il titolare. Però partiamo un giocatore, come sapete, se vuole andare. Ha cambiato, è vero che ha cambiato di procuratore, quindi sembra che sta cambiando un po', anche con Cuti Romero sta cambiando un po' questa sintonia. Però se tu hai ora un attaccante che fa gol motivato così, e soprattutto per quello i tifosi dell'Atletico Madrid vogliono Jonathan David titolare per il derby.
2: Mario, io stavo dicendo che comunque Jonathan David negli attaccanti nati, no, dal 2000 in avanti è secondo solo a Holland. Quindi inevitabilmente è la Juventus che ha fallito con David, anche lui, perché le colpe sono a metà, però è solo la Juventus non ha segnato, perché ovunque ha fatto gol.
9: Perché lo stile di gioco di Jonathan David le va bene anche dell'Atletico di Madrid, con spazio, dove può correre, dove può fare questo cambio di ritmo. E infatti, se andate a guardare il gol, soprattutto che fa contro la Real Sociedad, si vede quali sono le sue caratteristiche, no? Andare allo spazio, attaccare allo spazio, fare una finta. Però quando lui ha questa capacità di incidere, alla Juventus gli capitava molto che doveva apportare una soluzione, no? Cercare un buco contro difese più schierate. Ecco, sì, sicuramente anche il campionato italiano più difficile di segnare, e soprattutto in una Juve dove tante squadre della parte sotto si chiudono molto basse, quindi secondo me anche questo incide, no? Che la Juventus non ha potuto approfittare le maggiori caratteristiche di Jonathan David, che come dici a Lille era un grande campione, e poi con il Canada nel mondiale comunque non è che è stato una star, però anche ha fatto il suo, cioè un giocatore, secondo me, cioè Julián Álvarez appunto è un buon livello, non sarà titolare, però un giocatore de rosa che può fare i gol, i 10-15 gol in la Liga, sì, mi spero che faccia.
3: Guarda, anche noi. L'idea è quella che venga anche lui rivitalizzato alla Nico Gonzalez, e poi chissà cosa può accadere nel corso dell'estate, va? Ne riparleremo sicuramente. Grazie Mario.
9: Grazie a voi, abbraccio.
3: Giulia, so che siamo
2: in ritardo, però io devo farti questa domanda.
3: Come sempre,
2: devo fartela. Cosa cucini oggi?
3: Piadina, sono da sola perché
10: è tutta a base di frutti di mare.
3: è a scuola, quindi sono da sola, una stupidissima, insignificante piadina.
10: Questa sono la sangue.
2: Vabbè, allora l'ultimissima, ma se dovessi venire ospite a casa tua, cosa mi cucineresti?
3: Piadina, sempre piadina.
2: Ragazzi, ci vediamo domani. Basta, sono arrabbiato.
3: Ciao ragazzi.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
11: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
12: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
11: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
12: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
11: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
12: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Le. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boom Boom. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Brunson le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boomsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boomsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
1: Eroi in bianconero.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
14: Allora, caro Gabriele Latini, intanto ben ritrovato e cari amici, oggi lo sapete, fuori di 2:17:19, poi Chiara Leati da Torino, quindi colpo di tacco, prima, durante e dopo, sarà lunghissima anche questa giornata su Radio Bianconera, come speriamo invece che sia diverso il risultato della squadra di Spalletti rispetto a quanto accaduto contro il Sassuolo. Ora ci saranno dei cambi, ci sono delle tante ipotesi, sicuramente verrà modificato il modulo perché ci sarà un centrocampo più folto, diciamo così, qualcuno mette un 3-5-2, magari sarà un 3-4-2-1 come lo scorso anno. Da capire due cose: A, se giocherà Bremer, forse no; B, se Voltemade e Colomani saranno impiegati contemporaneamente, vedremo un po'. Poi man mano che passeranno i minuti magari avremo qualche aggiornamento. Per esempio, se vado a leggere su Tutto Juve, mi dice che Vicario in porta, anche se sembrava potesse avere spazio il Grabara, il portiere polacco, però Gatti, Bremer, Lukumi, Kalulu, Sarr, Koopmeiners, McKennie, Celik, Voltemade e Colomani. Io sembra strano che Spalletti schieri un 3-5-2 tra virgolette puro, però staremo a vedere. Al di là dello schieramento tattico, al di là delle scelte dei singoli, c'è solo una cosa da fare: vincere. Non è un ritornello, vincere, perché devi contemporaneamente scacciare i fantasmi post Sassuolo, fantasmi non l'ho utilizzato casualmente, e scacciare anche, se vogliamo dirla tutta ragazzi, l'ombra di Conte, che però sarà presente come lo è stato ieri durante Milan Benfica 0-2 per la squadra portoghese. E in conferenza Spalletti insomma ha risposto in maniera piccata a qualche collega dicendo: ci sono i soliti tiratori scelti che vogliono portare l'acqua al proprio mulino. Adesso provo a sintetizzare e decifrare. questa sera gli unici tiratori scelti che vorrei vedere sono quelli della Juventus, anche se fondamentalmente si tira poco da fuori area, per esempio. Però la Juve contro il Necco, lo dicevo prima con i miei colleghi qui, con Marco Piccari, con Impallomeni, se non si batte il Necco, che credo sia sesto, settimo, non lo so nemmeno, guardate, io non lo seguo il campionato olandese, forse Gabriele Latini sì, con tutto il rispetto, con tutte le, la carica del loro presidente, che un tipo un po' particolare ha detto vinceremo noi, la Juventus non può permettersi il lusso non di, di non vincere, quindi il pareggio sarebbe una sconfitta contro questa squadra qui. Allora voi mi direte, ma questa Juventus è in grado di battere un avversario palesemente più debole? Spero di sì, questa è una prova importante, la prima prova dopo il tonfo contro il Sassuolo, che è stato clamoroso non tanto perché comunque hai perso, no? In casa del Sassuolo, ci può anche stare, per la modalità con cui è maturato il risultato, soprattutto nell'ultima parte di gara, quando la squadra era senza equilibrio, quando c'è stata una sorta di arrembaggio zemaniano, come l'ho definito io, senza preservare quella che è la fase difensiva. Quindi scarsa lucidità, scarso equilibrio, e di conseguenza tu hai rischiato. Ha parlato Azic, che peraltro è stato il giustiziere, se vogliamo dirla tutta, della Juventus, no? Il famoso gol sul 3-2 con molta calma lo ha fatto, sembra quasi un tiro di allenamento, no? Ha avuto tutto il tempo, si è opposto a metà o quasi per niente di cosa lui si è assegnato, ha detto dopo quel gol non ho dormito la notte. Poi ha dato una punzecchiata però alla Juventus, ha detto forse avrei meritato un po' più di spazio con la maglia bianconera. Comunque sia, è in prestito a Sassuolo e staremo a vedere cosa accadrà. Io non so come ne pensiate voi della gara di questa sera, se come me, ragazzi, non è scontato nulla, perché in campo devi scendere, devi, c'è l'avversario, quindi va rispettato. Però francamente la Juventus non voglio pensare a un risultato, l'ho detto anche ieri e lo ribadisco, un risultato diverso dalla vittoria. E a proposito di Conte, di questa famosa ombra di Conte, attenzione, perché sì, Conte sarebbe disponibile e disposto a tornare alla Juventus anche adesso in corso d'opera, che poi in corso d'opera sarebbe all'inizio della stagione, ma non voglio pensare che la Juventus all'inizio della stagione cambi già allenatore, tra l'altro di nuovo, perché sarebbe il sesto in sei anni se consideriamo anche le brevissime apparizioni di Montero e di Brambilla. Ho fatto anche il pezzo oggi, cioè quello che sta accadendo alla Juventus è che sostanzialmente lo status di questo club è cambiato sotto ogni punto di vista, perché un tempo, io non voglio andare troppo dietro, però un tempo era quasi impossibile che la Juventus cambiasse allenatore, cioè un tecnico stava per molto tempo e soprattutto l'avventura era quasi sempre vincente. Dopodiché è successo il putiferio, sono stati cambiati tutti questi allenatori, non parliamo nemmeno del management, perché anche in questo caso dal 2022 ad oggi tre volte sono cambiate proprio il CDA e poi anche i vari direttori sportivi, direttori tecnici, perché adesso c'è questa figura, per esempio Massara, che è un direttore sportivo ma nella Juventus è direttore tecnico, sostanzialmente è responsabile di tutta l'area sportiva. E quindi capite bene che mi viene da dire in maniera molto sintetica, forse anche crudele, ma è così, che la Juventus non è più, diciamo così, un modello da seguire sotto il profilo societario. E come mi ha scritto un amico stamane, eravamo avanti di 20 anni e purtroppo adesso siamo dietro, perché da lì dipende tutto, eh. Se non c'è stabilità societaria non va da nessuna parte. Quest'anno c'è una società strutturata, però diversi problemi che si stanno palesando di nuovo, almeno in questa primissima fase. Poi magari da questa sera si riparte, cosa che speriamo tutti, no? Qualcuno anzi no, non spera, perché qualcuno invece auspica un tonfo in modo tale che Spalletti venga. Spalletti non è amato dalla maggioranza, io ho quest'idea, io se dovessi fare un sondaggio, non tanto in radio, in generale nel mondo Juve, nel popolo juventino, nei tifosi bianconeri, secondo me avrei una percentuale molto elevata di chi risponde no, non l'avrei voluto nemmeno lo scorso anno, e quindi qualcuno addirittura va oltre, spera che. Invece poi ci sono anche quelli che ragionano e dicono a me Spalletti non piace, però è l'allenatore della Juventus, quindi va sostenuto in quanto tale, staremo a vedere. Però il fatto di parlare a poche ore dalla partita del possibile esonero, del possibile divorzio di Spalletti con la vecchia signora, di parlare della partita stiamo parlando di questo, e non è normale. Però io mi aspetto un riscatto da parte della Juventus, assolutamente, perché se non si vince questa sera, poi domenica giochi con l'Atalanta, sì in casa, ma l'Atalanta è piena di problemi perché non sta ottenendo risultati, ma è comunque l'Atalanta. C'è Sarri che anche lui non è che viva una situazione molto diversa da Spalletti, probabilmente, anzi sicuramente ha meno pressioni, perché intanto è il primo anno che è sulla panchina dell'Atalanta, però al momento anche la Dea sta un po' deludendo, se vogliamo dirla tutta. Un amico scrive: no, fatevi il sangue amaro, ma l'unico che può riportare DNA Gobbo, la cultura del lavoro, la cattiveria agonistica che ci ha sempre contraddistinto, è Antonio Conte. Ciao da Gianluca. Gianluca, io questo discorso ormai lo stiamo facendo tutti i giorni, non sai che non sono sicuro di questo, di questa cosa qui, cioè non è detto, non è che adesso Antonio Conte, che è sicuramente un grande allenatore, ci mancherebbe altro, ma non è che è l'unico uomo sulla terra a poter ricostruire la Juventus, anche se è stato lui l'artefice della Juventus post calciopoli, 3 scudetti consecutivi, lo ricordiamo, quando disse venivamo da 2 settimi posti, abbiamo vinto il campionato, il primo peraltro che vinse con una squadra non eccelsa, e anche questa è una virtù di Conte, no? Che riesce a valorizzare i calciatori anche non proprio fortissimi tecnicamente, l'ha fatto anche in nazionale. Però al di là della volontà di Conte, al di là della volontà della società, che non sembra quella di mandare via Spalletti, ci mancherebbe altro, non tanto e non solo perché Carnevali lunedì ha detto no, io non sono abituato a mandare via i tecnici, Luciano è un grande allenatore, poi ha aggiunto però è chiaro che bisogna vincere nella Juventus, quindi un po' ha dato una botta al cerchio, diciamo così, e una alla botte, tant'è che in conferenza stampa Spalletti ha detto io non sono tutto quello che dice lui, no? Nel senso che mi ha elogiato un po' troppo, però gli prometto di migliorare, con un sorrisetto tipico proprio di Spalletti. Quindi ditemi la vostra su come state vivendo, perché mi dicevano poco fa, ma a te non interessa più nulla della Juventus? No, perché se, immagino se voi tra un mese vi doveste ritrovare ottavi, settimi, e qui bisogna stare molto attenti, perché lì davanti ce ne sono 3 che al momento stanno dimostrando, e passiamo per un attimo al campionato, stanno dimostrando di essere più forti. Questo bisogna essere onesti e dirlo, cioè Inter, Roma, che peraltro si sfideranno sabato, no? Giusto Gabri? Sabato si sfideranno Roma e Inter qui all'Olimpico. Voglio vedere, sarà una sfida non scudetto che mette in palio lo scudetto, ma sarà fortemente, secondo me, malgrado siamo solo alla quinta, la prossima giornata, sarà fortemente indicativa su quelle che potranno essere le reali ambizioni della Roma, perché l'Inter è per antonomasia chi vince il campionato è favorito, anche se spesso con Simone Inzaghi poi non è stato così, perché ha perso dei campionati pur essendo favorito ogni anno, però sarà una sfida molto importante. Poi c'è il Como, che io ormai il Como lo toglierei da squadra sorpresa, da squadra outsider, perché bisogna essere onesti ragazzi, gioca molto bene, prende pochi gol, prende meno gol dell'Inter, certo ne fa meno dell'Inter stessa, la Roma ne fa tanti e ne prende pochissimi, credo un solo gol abbia preso in 4 giornate, e quindi lì davanti non dico che siano già occupati i primi 3 posti, questo non bisogna partire con questa idea, però ci sono sicuramente 3 concorrenti forti, sono queste 3, dopodiché tu devi fare i conti con il Milan, che a me forse sta peggio della Juventus, perché ieri anche Amorin delle dichiarazioni quantomeno preoccupanti, se io fossi un tifoso del Milan, sì effettivamente forse ha detto i miei calciatori, non ho calciatori adatti per fare il mio gioco, e io vi riporto, e poi c'è il Napoli di Allegri, che comunque piaccia o non piaccia alla fine Allegri è quasi sempre, anzi sempre riuscito a qualificarsi con la Juventus per la Champions League, salvo l'anno in cui purtroppo con la questione plusvalenze la Juventus fu penalizzata di 10 punti e quindi retrocesse al 7°, poi non fece la Conference League eccetera eccetera, e quindi bisogna stare molto attenti anche in chiave Champions League, qualificazione in Champions League, che però è necessaria, fondamentale, indispensabile per le questioni che conosciamo benissimo, cioè di natura economico-finanziaria. La Juventus è un po' sotto i riflettori del fair play finanziario, ha già pagato una multa per gli scorsi 3 anni, l'ultimo triennio, e c'è una condizionale di multa, diciamo dei soldi condizionati al rispetto dei prossimi 3 anni del fair play finanziario, e quindi se non arrivai un'altra volta in Champions League sono dolori veri, quindi questa sera devi partire con il piede giusto in Europa League per tutti i motivi che abbiamo detto, anche perché, come dice proprio, ho sempre detto Antonio Conte, vincere aiuta a vincere, riparte, rivincere, acquisti magari fiducia, consapevolezza nei tuoi mezzi e ti presenti contro l'Atalanta con un atteggiamento, spero, diverso, ma anche con una consapevolezza diversa, no? Perché di aver riacquistato, ecco, l'unico dubbio che ho, ve lo dico onestamente, riflettevo stamane, no? Perché Amorin ha detto, forse non ho, che secondo me è grave quello che ha detto Amorin, però sono cose loro del Milan, forse non ho i calciatori adatti per il mio gioco. Tra l'altro ieri ho visto il Milan una parte, aveva in panchina tutti quelli che erano non titolari, titolarissimi con Allegri, ma forse lo sarebbero con tutti, in panchina Modric, in panchina lo stesso Rabiot che è entrato dopo, cioè è qualche calciatore che era scomparso invece è titolare. Non vorrei che anche Amorin fosse una sorta di filosofo del calcio, no? Di genio del calcio, poi un genio tra virgolette incompreso. Ma io, tornando alla Juventus e al mercato della Juventus, io non sono certo che questi calciatori, ve lo dico, ma non voglio difendere Spalletti, perché Spalletti quest'anno per me non ha alibi, e ve lo dice uno che l'ammira molto, però ho l'impressione che alcuni calciatori, che se non quasi tutti i calciatori presi sul fronte del mercato, io da quello che so anche in parte, lui ha chiesto soltanto Lukumi proprio come nome, dopodiché credo che gli abbiano preso dei calciatori, anche vedendo quello che c'era a disposizione, per esempio Voltemade, Colomani, lì si apre un altro discorso, ma perché la Juventus andrà a prendere un calciatore che non è centravanti vero, spendendo 50 milioni di cartellino più 5x5, 25 milioni più bonus peraltro, quindi 5 diventano 5,5 all'anno, quindi contratto quinquennale per un totale quasi di 100 milioni di investimento? Mi sorge un po' il dubbio. Ora Spalletti, la prima partita ha detto ma se lui non segna da 2 anni bisogna chiedersi il perché, dopo un po' ha ridimensionato le dichiarazioni, forse qualcuno gli ha detto qualcosa, si è reso conto che magari a mente calda deve stare attento a parlare, salvo poi ripensarci, no, lo abbiamo voluto eccetera eccetera. Io spero che si sblocchi questo ragazzo, ma al di là della questione mentale non è un calciatore, non è un 9. Secondo me non è quello che serviva alla Juventus, perché Colomani può fare un altro lacco. Se questa sera per esempio giocasse terminale offensivo 3-4-2-1, terminale offensivo Voltemade, e lo stesso Colomani andasse in panchina, sarebbe già un segnale. Oppure può giocare lui in uno dei due trequartisti, non lo so, staremo a vedere. Sarà molto importante capire se dalla partita contro il Sassuolo, perché secondo me adesso Spalletti dovrebbe fare anche un esame mentale, no? Abbiamo avuto ieri il mental coach Cora, un esame mentale dei calciatori e capire chi è che veramente al momento ha la fame giusta per scendere in campo con la maglia, la fame giusta, non sto dicendo il peso della maglia, altrimenti poi diciamo, ma questo peso della maglia fosse più leggera la maglia, perché la Juve non vince tanto, però la fame, cioè la fame di scendere in campo con questa maglia e di voler vincere a tutti i costi come fanno altre squadre, per esempio. Questo è il discorso. Allora, piccola parentesi extra Juve, perché bisogna seguire ovviamente anche il discorso, voi lo sapete che io lo faccio da tanti anni, sono stato inviato spesso nei consigli federali, ora mi pare di capire che il commissariamento della FIGC stia diventando un'opzione, il mio amico in Federcalcio mi ha detto plausibile, io adesso aggiungo un altro aggettivo abbastanza concreta, perché dal possibile commissariamento stiamo già parlando a dei nomi, nel caso in cui per esempio il futuro della FIGC, leggo su tutto Juve, potrebbe passare dalle prossime decisioni del CONI. Sul tavolo c'è l'ipotesi, tra l'altro aggiungo, le parole ieri di Malagò devono far riflettere, anche preoccupare, o meglio devono certificare lo status che si sta vivendo nel calcio italiano a livello di istituzioni, di posti di comando. Cioè un Malagò che dice, con il CONI che sta facendo le indagini per capire se chiedere il commissariamento o meno dello stesso Federcalcio, che dice: non mi aspettavo il fuoco amico significa che già c'è qualcosa che non va. E allora io vi ricordate quando dicevo, secondo me l'unica strada è il commissariamento. Metti un commissario esterno che non debba rispondere tra virgolette a nessuno, non alle componenti. Si fanno le riforme e poi si fa si fanno le elezioni per il nuovo presidente. Però non è partita bene questa avventura di Malagò, che se dovesse essere tutto accertato potrebbe appunto, la Federcalcio, essere commissariata per irregolarità nella nomina, nell'elezione, ma soprattutto nella candidatura di Malagò. Vi leggo quello che scrive Tutto Juve. Il futuro della FIGC potrebbe passare dalle prossime decisioni del CONI. Sul tavolo resta infatti l'ipotesi di un commissariamento della Federcalcio, scenario tornato d'attualità dopo gli ultimi sviluppi legati all'elezione appunto di Malagò, la questione del suo mancato tesseramento al momento della candidatura. Il ministro Abodi, già dopo la dimissione di Gravina, aveva auspicato un intervento del CONI nella gestione della Federcalcio. Al centro ci sono le valutazioni del procuratore generale dello sport Ugo Taucher. La posizione personale di Malagò è stata archiviata per difetto di competenza, proprio perché non tesserato, ma gli atti sono stati contemporaneamente trasmessi al CONI affinché venga verificato il comportamento della Federcalcio. Ok? La Federcalcio prepara ovviamente la sua difesa, sta lavorando a una memoria con la quale sostenere le ragioni che avrebbero portato alle elezioni di Malagò, ma vi dico subito, ecco perché vi parlo di nomi, cominciano a circolare anche le prime ipotesi su un eventuale nuovo assetto della federazione. Tra i nomi indicati per il possibile ruolo di commissario, Carlo Mornati, attuale segretario generale del CONI, mentre Albertini potrebbe affiancarlo come subcommissario con competenze relative all'area sportiva. Ma Albertini non sarebbe uno nuovo, per esempio, no? Perché comunque già dalla Federcalcio, è stato in Federcalcio, al momento si tratta di uno scenario riportato dalla stampa e ovviamente non di nomine ufficiali. Chiusa parentesi sul discorso Federcalcio. Poi non ci chiediamo però perché il calcio italiano, il brand, diciamo calcio italiano, il brand Serie A, mettiamola così, viene pagato poco, i diritti televisivi ti danno poco perché non c'è più appeal. Quando io vi dicevo tempo fa, il campionato italiano di Serie A è diventato una sorta di Serie B con sprazzi di C rispetto ad alcune leghe europee. Ora C magari esagerata, però certamente non è vero che ancora viene considerato tra i 5 top campionati, però sta calando molto l'appeal, ma anche la competitività dello stesso campionato, no? Per tanti motivi, e i principali sono questi: non sono state fatte le riforme, ci sono questi problemi a livelli anche dell'ultima elezione, quindi capite bene che poi alla fine ci rimette soltanto appunto il calcio italiano. Magari i ragazzi non seguono più il pallone, come si dice, e quindi le conseguenze poi le vediamo tutti. Allora, sono juventina, dice Katia, da molti anni, tra alti e bassi, e sempre fino alla fine lo sarò. Purtroppo anch'io penso che Conte sarebbe l'unico che ci farebbe ricostruire un ciclo. Nessuno ha più paura di noi. Brava, questo è vero, la Juventus non fa più paura. Questo lo disse Letizia, che giocava, se non sbaglio, nel Crotone o nel Sassuolo qualche anno fa, e dopo una partita disse: la Juventus non fa più paura. Tutti si arrabbiarono, però purtroppo furono delle frasi profetiche quelle lì di quel ragazzo, di quel giocatore. Abbiamo anche bisogno di un capitano che abbia moltissima grinta e carattere. Comunque tutto questo è successo perché ci hanno voluto affossare di nuovo, Katia da Trento. Ora Katia, al di là del voluto affossare o meno, secondo me è vero che per esempio la questione plusvalenza è stata una cosa vergognosa, lo sapete, l'abbiamo seguita, vi ho dato in anteprima tutte le sentenze, perché ho quell'amico lì in Federcalcio, anzi direttamente nella giustizia sportiva. Però poi la Juventus ci ha messo del suo, perché se noi andiamo a vedere tutti questi cambi societari e poi di allenatore, ma non sono normali, non sono da Juventus, non sono da club che invece era abituato non solo a vincere ma anche a avere una solidità societaria. Che se hai solidità societaria, quest'anno è stata ristrutturata fortunatamente, se però hai solidità societaria di conseguenza magari fai delle scelte migliori anche sotto il profilo sportivo. E purtroppo devo dire che questi cambi del management sono stati causati anche da delle scelte sbagliate da parte della proprietà, no? Perché magari si è fidata di Comon Lee, faccio l'esempio l'ultimo, ma Comon Lee abbiamo visto non c'entrava nulla con la Juventus, non so nemmeno se c'entra in generale con il calcio Comon Lee, però ora è tempo di intanto di dare la linea a Gabriele Latini, ma soprattutto di pensare al match di questa sera. Io ripeto, al di là del modulo, delle scelte, qui bisogna stare con la testa, bisogna stare sul pezzo. Io non vorrei vedere più una squadra senza equilibrio, e anche vorrei vedere tutti i calciatori diciamo così connessi con il contesto della gara, altrimenti rischi veramente di non battere nemmeno il NEC, che io fino a qualche giorno fa pensavo, e faccio una battuta, fosse il cantante. Tra poco Riccardo Gambelli.
13: Fuori di Juve,

0: www.mercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, tanti amici, qualcuno schiamava troppo cattivi con Colomani. Ragazzi, io non sono cattivo con nessun giocatore della Juventus, a meno che non giochi contro la Juventus, no? Cosa che non accade mai, no? Però bisogna fare delle riflessioni e soprattutto noi giornalisti dobbiamo fare cronaca e dire quello che pensiamo. Però io il discorso di Colomani ve l'ho fatto quando la Juventus lo prese, e non sto dicendo non l'avrebbe dovuto prendere. Secondo me, lo ripeto per l'ennesima e forse l'ultima volta, l'investimento totale di 100 milioni, secondo me, è eccessivo, soprattutto perché non ti garantisce 15-20 gol che un giocatore pagato quella cifra dovrebbe garantirti. Ben ritrovato Riccardo Gambelli, ciao Rick! Eccoci.
1: Buonasera a tutti.
0: Come va? Come va?
1: In questo orario pomeridiano.
0: Va bene lo stesso, però, no? Dai, che ci avviciniamo a questo match che speriamo, Riccardo, diventi il match intanto del riscatto, ma anche per allontanare alcune voci / ombre, no?
1: Io spero, perché la battuta del cantante Neck non è che l'hai fatta solo te, credo che l'ha fatta tutti, la metà degli juventini che come Neck conoscevano solo il cantante, quindi io personalmente, per me Neck era il cantante come per te, quindi questa squadra per me è una novità assoluta, mi sembra sesta, settima nel campionato olandese, e stasera sono obbligatori i 3 punti per la classifica Europa League, mi sembra evidente, cioè non voglio pensare a nessun altro risultato, sinceramente, te lo dico proprio con il cuore, ecco.
0: Da questo l'ho detto anch'io. Allora, caro Riccardo, volevo sapere cosa ne pensi di tutto quello però che sta girando attorno alla Juventus, in particolare alla posizione di Spalletti, che dopo il tonfo clamoroso, non tanto perché si è perso, ma nelle modalità contro il Sassuolo, tutto quello che sta girando attorno alla posizione di Spalletti, che sarebbe comunque in bilico, a rischio, eccetera, eccetera, e ahimè, aggiungo, ahimè perché acuisce, secondo me, le discussioni, le critiche, eccetera, questa famosa ombra di Conte, rispetto alla quale ieri lui ha risposto in maniera abbastanza piccata a qualche collega.
1: Dunque, io credo che la partita di domenica con Sassuolo sia stata per tutti i juventini qualcosa di sconvolgente, apocalittico. Quello che abbiamo visto negli ultimi 10 minuti, io credo di non averlo mai visto, solo nelle partite da oratorio o nelle partite di Pasquetta, perché veramente era saltato tutto e soprattutto erano saltati i nostri schemi. Dopo un primo tempo in cui le solite difficoltà con le squadre chiuse, e riusciamo a creare poco, e quelle poche palle gol le abbiamo veramente gettate al vento, soprattutto quella di Koopmeiner, che non so quante volte l'ho rivista, mi chiedo come un giocatore che è anche il nazionale olandese, che gioca nella Juventus, possa sbagliare un calcio di rigore in movimento, anzi molto più facile di un calcio di rigore. Quindi, nonostante tutte le difficoltà, potevamo aver chiuso

0: chiuso il primo tempo 2-0. Nel secondo tempo è successo l'incredibile. È successo l'incredibile. Lì, secondo me, Spalletti ha anche le sue colpe, perché non ha riuscito a dare un equilibrio alla squadra nel momento che avevamo pareggiato la prima volta. Però è anche vero, se ci sono 10 giocatori nel centrocampo avversario, come era la nostra squadra in quel momento, credo che, insomma, Spalletti poi tutte le colpe non ce le possa avere. Comunque è anche vero che lui è l'allenatore e si deve assumere le responsabilità. Ormai siamo abituati che nei momenti critici noi juventini in generale tutti pensano al cambio allenatore. Ne abbiamo già cambiati non so quanti, aiutami te, negli ultimi anni, e quindi è normale che anche a questo giro, visto che Antonio Conte è libero, sia venuto fuori tutta questa querela di Antonio Conte. Io, sai benissimo, te l'ho detto mille volte, te lo ripeto anche oggi, considero Antonio Conte uno dei più grandi allenatori che ci siano in circolazione, quindi se tornasse a me non mi dispiacerebbe. Io accetto tutti gli allenatori che si siedono sulla panchina della Juventus, però mi chiedo anche quanto è producente in questo momento per la Juve cambiare un allenatore alla quarta giornata di campionato, dopo che ne abbiamo già cambiati 7. Stiamo facendo la collezione di giocatori, di allenatori, e quindi è questo che io mi chiedo. Quindi la mia speranza è di rivedere in queste due partite una Juve concentrata, assemblata bene, e soprattutto, attenzione, la partita con l'Atalanta è difficilissima. Io la vedo una partita difficilissima che può veramente segnare il futuro di Spalletti. Questo è quello come la vedo io.
1: Tra l'altro, a proposito di Conte, Riccardo, era circolata voce della sua presenza questa sera allo Stadium dopo aver assistito alla partita di San Siro tra Milan e Benfica. Invece tutto io dice era iniziata a circolare la voce secondo cui Conte avrebbe potuto essere all'Allianz Stadium per seguire dal vivo la gara di Europa League tra la Juventus e il NEC, una possibilità che aveva alimentato diverse indiscrezioni anche per curiosità legata alla presenza dell'ex allenatore della Juventus. Ma non sarà così, Conte non sarà presente allo stadio questa sera per assistere alla sfida tra Juventus e NEC. La sua assenza smentisce dunque le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla sua invece presenza. Quindi, diciamo così, non dovrebbe essere strano, però, Riccardo, che prima si era detto che potesse essere presente, adesso no. Vabbè, comunque staremo.
0: Probabilmente non vorrei che qualche dirigente gli abbia detto: guarda, Antonio, stai a casa, perché magari una sua presenza potrebbe alimentare anche di più la pressione su Spalletti. Anche se non credo Spalletti, con la sua esperienza navigata, certo, si faccia condizionare da Antonio Conte in tribuna, per carità, però magari l'ambiente generale, Conte arriva in tribuna, tutti gli fanno le domande, quindi penso forse che sia la giusta soluzione il suo non arrivo allo stadio.
1: Sì, certo Riccardo. Allora, al di là di ora, io ho fatto un podcast oggi, caro Riccardo, se stiamo parlando invece della partita che ci sarà tra qualche ora e dell'altra poi di domenica, di queste cose, questo possiamo dirlo, evidentemente lo status della Juventus in generale, quindi del club, è cambiato. Ma una volta, Riccardo, nemmeno era immaginabile l'allontanamento di un allenatore che durava tantissimo e soprattutto erano un'avventura vincente. Ora, il fatto che, come hai detto tu, tra l'altro sono 6 allenatori in 6 anni, se consideriamo però le brevi apparizioni di Montero e di Brambilla, però sarebbero 4, che comunque sono tantissimi. Cioè, lo status della Juventus, Riccardo, è cambiato. In realtà noi quest'anno speriamo ancora, ci mancherebbe, che con questa ristrutturazione societaria invece le cose vadano un po' meglio, però vedo che la situazione è sempre la stessa, perché poi sa benissimo che quando nella Juventus ci sono dei problemi la parte della stampa ne approfitta, perché la Juventus è la principale squadra a livello di notiziabilità, no? Fa vendere i giornali, fa fare gli accessi, eccetera. Però è comunque una cosa anomala questa, Riccardo, cioè non siamo proprio lontani, cioè mi viene da dire, estremizzando il concetto, adesso come adesso la Juventus, che era avanti anni luce, non è più un modello imitabile, diciamo così, come società, o sbaglio?
0: Ma te guarda, la storia ci insegna il trap, quanti anni è stata la Juve, lo stesso Marcello Lippi, anche se c'è stata quella parentesi, nell'azzurra. Vabbè, poi c'è stato gli anni di Conte, 3 anni di Conte, 5 di Allegri, e poi e quindi sempre duraturi. Qui negli ultimi anni ne abbiamo cambiati 6. È una cosa veramente anomala. Mi ricorda l'Inter di Moratti, e questo era l'ultima cosa che io avrei pensato che la mia società potesse fare, avventurarsi in cambio di allenatore come faceva Moratti, che addirittura in una stagione ne cambiò 3. Quindi ecco, io che ti dico, chiaramente dal dopo Andrea Agnelli la società è andata un po' in confusione. Io credo sia colpa molta anche del martirio che abbiamo subito dal palazzo. Io su questo sono convinto che ha creato uno sconquasso non indifferente, però ci abbiamo anche messo del nostro. Forse non c'è stata un po' di pazienza con qualche allenatore, questo io lo posso anche pensare, però non so con quali, ecco, ti dico la verità, perché quelli che abbiamo visto fino ad ora, secondo me Pirlo, Motta e Tudor, sinceramente non è che poi erano secondo me allenatori di, però magari qualcuno di loro, se la società avesse avuto pazienza, poteva crescere. Come voglio ricordare che Antonio Conte, quando arrivò a Torino, veniva dal Siena, veniva dall'Atalanta, cioè aveva da formarsi, si è formato all'interno della Juve, quindi la Juve ha creato Antonio Conte, e Antonio Conte ha creato la Juve.
1: Ha creato, ha rivitalizzato, no?
0: Ha rivitalizzato post-calciopoli, cioè, ha creato il ciclo vincente, ecco, diciamo questo.
1: Sì,
0: quindi è stata una sinergia perfetta fra Antonio Conte e la società. Io con Tudor sinceramente pensavo che potesse succedere la stessa cosa, perché aveva il DNA juventino, però invece questo no, purtroppo non è successo, e ora ci troviamo in questo periodo storico che secondo me è disastroso, non è accettabile. Quindi speriamo che si svolti, comunque è un periodo molto difficile per noi juventini.
1: Allora, tu hai detto prima, Riccardo, non so fino a che punto poi diciamo così l'ipotesi Conte possa essere diciamo così salutare per la Juventus in questo momento storico, però che tu sappia, oppure a sensazione, se dovesse andare male, speriamo di no, ragazzi, tocchiamo corna, fate quello che volete, però insomma speriamo di no, se dovesse precipitare la situazione diciamo così e la Juventus dovesse decidere di cambiare allenatore, tu credi che veramente il candidato numero uno sarebbe Conte?
0: Guarda, io credo che la partita di stasera sì, farà testo, ma l'esame più importante sarà domenica o l'Atalanta, anche perché se te non fai risultato, le fuggitive vanno a 8 punti, e capisci, alla quinta giornata di campionato 8 punti di differenza vuol dire quasi una stagione finita. Quindi io credo che se non facciamo risultato l'Atalanta, io penso che possa essere il rischio del cambio allenatore.
1: Anch'io.
0: Poi bisogna vedere, ragionare se Conte è lui che dice che può decidere di venire o meno, e magari dice, ma chi me lo fa fare in questo momento da andare nella Juventus? Però conoscendo Conte, orgoglioso, vive a Torino, la famiglia a Torino, insomma ama la Juve, io penso che poi alla fine possa accettare, però ci metto il punto interrogativo anche su una sua eventuale proposta di ritornare, ecco. Quindi
1: un grosso punto interrogativo. Certo. Allora, passando invece all'attualità, noi, Riccardo, abbiamo per tanto tempo criticato giustamente, anche se poi va un po' rivalutato, il mercato di Giuntoli, super giustamente, quello di Comolli disastroso. Ti chiedo, secco, onestamente, ma questo mercato fatto a Spalletti, secondo me intanto non è proprio un mercato spallettiano, ma questa è una mia idea, ma ti sembra un mercato all'altezza di quello che serviva alla Juventus?
0: Guarda, allora io ti dico come la penso. l'ultimo acquisti, a parte Sar, che io credo sia un grande giocatore, però l'abbiamo comprato infortunato. Già questo ti fa capire che vai a comprare un giocatore infortunato, e quindi già lì qualche dubbio ti viene, no? Però vedo che il ragazzo ha recuperato velocemente, quindi è volte male. Io credo, non le voglio definire gli acquisti della disperazione, perché è una parola eccessiva, però gli acquisti dell'ultimo momento, cioè quello che hanno trovato, avevano bisogno di una punta centrale, di un armadio lì nel mezzo, e avevano bisogno di un altro centrocampista dopo il rifiuto di Kessi. Quindi io poi io spero e voglio pensare che questi due giocatori saranno determinanti, però mi sembrano un po' gli acquisti veramente dell'ultimo minuto. Non, ripeto, l'acquisto della disperazione mi sembra eccessiva come parola, però diciamo del rattoppo finale sì, ecco, del rattoppo finale sì.
1: E invece Colomani?
0: Vabbè, Colomani sai come la penso, è tutto l'anno che a Radio Bianconera, perché è 5 mesi che parliamo di Colomani, e tutte le volte ti dicevo, guarda, io non lo riprenderei mai questo giocatore, perché soprattutto a quelle cifre, se ce lo danno in prestito un anno gratuito e poi vediamo a quanto ce lo fanno riscattare, ok, ma non acquistarlo immediatamente a quella cifra folle per un giocatore che sono anni che non fa una rete, e purtroppo lo sta dimostrando anche da noi. Ora, come ti dissi l'altra volta, magari accanto a una prima punta, potrebbe essere il tedesco, potrebbe trovare il suo spazio, potrebbe giocare come esterno di sinistra, come seconda punta, quindi vediamolo magari in questo nuovo ruolo. Però sinceramente come punta centravanti, al quale arrivano tutti i palloni e lui deve diciamo trattenerli per far giocare la squadra, non è il suo ruolo, dove si è visto chiaramente la quantità di palloni che perde. In più ormai è entrato secondo me in un vortice mentale, psicologico, che fa anche delle cose che non dovrebbe fare. Vedi il dribbling che in area che ha portato al gol del Sassuolo. Quando tu vedi tutta la porta, tira, poi magari il portiere te la para, ma non è che puoi dribblare tutto il mondo. Quindi secondo me il ragazzo è andato in crisi mentale.
1: Allora, Marco Sabatini ci scrive: basta Quinti, te prego, ma non si può sentire che la Juve cambia allenatore a settembre. Ma infatti ho detto io, l'anomalia è proprio questa, però siccome succedono delle cose, tu fai un lavoro, non so quale, e soprattutto sei tifoso, io faccio il giornalista e purtroppo dobbiamo, poi non è che io, ieri in conferenza stampa, poi a un certo punto il tema principale sembrava fosse questo, quindi non basta, te prego, se volete parliamo della partita di questa sera, che sicuramente adesso ne parleremo con Riccardo, però non possiamo omettere i temi giornalisticamente rilevanti. Voi fate un altro mestiere, io faccio questo mestiere. Allora Riccardo, questa sera ci potrebbe essere, anzi credo ci sia, un cambio di modulo per ritornare alla famosa divisa 3, che poi diventa 5 in caso, ovviamente non può, in fase non possesso, con un centrocampo più folto, rientrerà sicuramente McKennie, vediamo Sar se sarà disponibile o meno, è possibile quindi ritorno, qualcuno scrive 3-5-2, ma io Spalletti con due punte vere non l'ho quasi mai visto, forse in nazionale, forse, può darsi 3-4-2-1, tornando quindi al primo modulo dello scorso anno ereditato da Tudor. A chi daresti questa sera spazio? Intanto l'unico che ha annunciato titolare è stato McKennie, perché per lui è indispensabile e lo capisco. Cioè tu cosa faresti questa sera per ritornare a vincere? Perché tanto poi al di là di moduli e ovviamente scelte di calciatori bisogna vincere, però cosa faresti questa sera? Cambieresti, perché non si può riproporre un 4-2-3-1, i centrocampisti Douglas Luiz ovviamente e Cupo Meners, perché altrimenti veramente si rischia anche contro il NEC.
0: Io cambierei in maniera definitiva il modulo di centrocampo, perché questa è una squadra che non può giocare assolutamente a due con nessun giocatore che abbiamo in rosa. Questa è una squadra che deve giocare minimo a tre, perché a parte ora vediamo questo Sar, che magari mi dicono e ho visto dall'highlight che è un giocatore dinamico, ma a parte Turan, che poi oltretutto è un centrocampista che ama la progressione alla Rabiot, quindi non è proprio un incontrista puro. noi abbiamo centrocampisti lenti e l'abbiamo visto con Mainz, Douglas Lewis, quello che è successo domenica. Anche quando c'è Locatelli, secondo me il centrocampo a due non va bene, però Locatelli perlomeno un po' più di filtro.